0: Ok, anche.
1: Bene, Melissa.
0: Una tassa di infuso tiepido di melissa sorseggiata la sera, prima di coricarsi, calma l'ansia, favorisce un sonno profondo e distende la mente dopo le fatiche accumulate durante
1: Fai la
0: l'intera
1: tisana di melissa
0: settimana.
1: con quella lì di con la melatonina, sai come te.
0: Sai come ti...
1: Wallah,
0: Sai come non ti svegli più?
1: wallah,
0: Infatti, tantissime tisane serali rilassanti hanno come base la melissa.
1: Sì, direi proprio di sì. Bene, allora prima di passare alla ricetta dedicata magari anche alla melissa, ci ascoltiamo un pezzo che probabilmente ci aiuterà anche a rilassarci un pochino.

ogni tanto regalarci una canzone di Lucio Dalla fa sempre bene, vero? Fa sempre bene. Poi questa qua, l'anno che verrà, ovviamente, l'anno che verrà ce l'auguriamo sempre che sia meglio senza

0: che gli chef facciano di tutto per complicare le ricette, ma quelle più buone in assoluto, sono quelle più semplici. Per la cena di domani vi proponiamo una ricetta fresca, leggera e ricca di erbe profumate, ideale per il venerdì sera, ma in realtà è ideale per qualsiasi sera.
1: Sì, noi diciamo perché l'almanacco, quindi è,
0: Certo,
1: però in
0: certo,
1: realtà è
0: certo.
1: sempre.
0: Dei filetti di sgombro scottati in padella con il salmoriglio o salmorigiu, che è un condimento tipico calabrese o siciliano. Alla melissa e limone. Preparate un'emulsione tritando finemente le foglie fresche della melissa. Unite un filo d'olio d'extravergine d'oliva, il succo di mezzo limone, un pizzico di sale marino. Scottate lo sgombro sulla piastra, nella parte della pelle, per qualche minuto e servitelo tiepido, nappato con questa salsa aromatica agrumata. Un piatto sano, ricco di omega 3. Allora, al sapore estremamente estivo, sì, ma
1: Sì.
0: sì, ma allora attenzione a una cosa: lo sgombro è un pesce ricchissimo di omega 3, ma è anche un pesce bello,
1: Pesante, bello
0: esatto, è
1: grassoccio.
0: un pesce bello tosto, quindi sì al limone, ma non solo in questa meravigliosa emulsione che è il salmoriglio, salmoriglio, ma anche mettetecelo, grattatecelo sopra un po' di limone,
1: Sì,
0: ma
1: se volete in qualche modo, se volete un
0: più
1: po' sgrassare la bocca, come
0: limonato
1: dire.
0: è, meglio è.
1: Io ne metterei tantissimo perché
0: No, io
1: non
0: no, per
1: amo il
0: esempio, a lui
1: sapore
0: non potrei mai fare l'ho visto, lo sgombro poi è un pesce bellissimo anche da vedere, non potrei mai farlo perché sa tanto di pesce e lui ama il pesce che non sa di pesce. E quindi questa cosa, che è un ossimoro quasi, faccio molta fatica a destreggiarmi. Però sai cosa ti faccio stasera? I moscardini.
1: All right,
0: Faccio il
1: baby, mi
0: pane, dovrei
1: piace.
0: avere il tempo di fare il pane, ti
1: Pure.
0: faccio il pane, così lo
1: Mi
0: grigliamo.
1: piace.
0: E ti faccio i moscardini con i pisellini?
1: Ok, ma che senso, per esempio, forse che i
0: È
1: piselline.
0: un po' di verdura, te la devo far mangiare.
1: Va bene, cari amici. Allora, in ricordo, passando alla rubrica, l'intervista con il ricordo dalla nascita di Anna Frank ci invita a riflettere sul potere della scrittura come rifugio dell'anima. Io ancora mi chiedo perché tu non scrivia un libro di cucina. Comunque, anche nelle condizioni più difficili e oscure, quella giovanissima ragazza è riuscita a mantenere intatta la speranza e la capacità di guardare alla bellezza del mondo attraverso le pagine del suo diario. Domani provate a dedicare 10 minuti a voi stessi per mettere nero su bianco i vostri pensieri, che è una cosa che ho scoperto faceva anche a Michael Jackson. Michael Jackson svegliava la mattina, stava mezz'ora in silenzio con i suoi pensieri, scriveva quello che voleva fare, realizzare, eccetera, li focalizzava, aveva questo tempo. E il tempo è vita, avere tempo per voi è vita. Detto questo, scrivete ciò che vi ha fatto sorridere, una piccola gratitudine, un desiderio per il futuro. Affidare i pensieri alla carta aiuta a fare chiarezza dentro di noi e a riscoprire una straordinaria e intima calma. Siamo giunti al termine, ahimè, cari amici, di questo appuntamento. Vi lasciamo appunto con una frase tratta dal diario di Anna Frank, non quella dal diario di un bambino lavoratore. E invece no. Quel che c'è di bello nel pensiero è che nessuno può impedirti di pensare la cosa più bella del mondo. E questo è
0: Era una
1: proprio.
0: bambina, comunque. Vabbè.
1: Guarda, ho parlato ieri, cioè, ho accennato al fattore, no, dello Jägermeister perché, come amaro, perché ho sentito una coppia di amici che discuteva, aveva la voglia di discutere perché dicevano che lo Jägermeister era il nome di Göring. Di Hitler, e quindi se bevi Jägermeister sei nazista. E non c'entra niente perché lo Jägermeister si chiama così perché questo santo che è diventato il protettore della caccia, in realtà era un cacciatore Jäger,
0: Anch'esso
1: il capo dei cacciatori Jägermeister,
0: Meister,
1: e in un
0: maestro.
1: maestro, e vedendo un cervo, guardando questo cervo, l'ha guardato e in mezzo alle corna ha visto Gesù crocifisso e quindi ha smesso di cacciare e proteggere quelli. Da lì
0: Capite?
1: nasce
0: Capite
1: Jägermeister. La gente,
0: la gente è il male, signori
1: sì.
0: miei,
1: Signori
0: siate
1: miei,
0: persone.
1: dobbiamo chiudere. Detto questo, signori miei, sì, arrivederci per voi.
0: Sigla.
1: Sì.

Svolta in Medio Oriente. Israele ha deciso di congelare i pianificati attacchi aerei di ritorsione contro il territorio dell'Iran. Una decisione giunta al termine di un colloquio telefonico d'urgenza intercorso tra il presidente statunitense Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu. Da canto suo, il comando centrale dei pasdarani iraniani ha annunciato la contestuale sospensione delle proprie operazioni militari dirette contro lo Stato ebraico. L'intesa diplomatica non include tuttavia il fronte libanese, dove l'IDF ha ripreso nelle ultime ore a colpire i villaggi meridionali e la periferia di Beirut. I guardiani della rivoluzione hanno già avvertito che in caso di nuovi raid prolungati sul Libano, la risposta di Teheran sarà devastante. Il Cremlino chiude fermamente la porta a ogni ipotesi di risoluzione diplomatica a breve termine per il conflitto in Ucraina. Il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov ha dichiarato che nelle attuali condizioni risulta del tutto impossibile immaginare l'avvio di un tavolo negoziale o raggiungimento di accordi formali con l'amministrazione di Kiev. Mosca ha motivato il totale irrigidimento, citando i recenti attacchi definendoli crimini terroristici perpetrati contro i civili. Sfumano così i tentativi di mediazione internazionali promossi dal presidente ucraino Zelensky, rimasto isolato dopo il secco rifiuto opposto da Vladimir Putin alla sua missiva ufficiale e gli esiti del vertice dei volenterosi svoltosi a Londra. Storico intervento di Papa Leone XIV in Spagna, primo pontefice ad essere ricevuto e a prendere la parola all'interno del Congresso dei Deputati di Madrid. Nel suo solenne discorso, rivolto ai parlamentari iberici, il Santo Padre ha tracciato una profonda disamina della società contemporanea, denunciando una crisi spirituale e culturale globale, ribadendo come la tutela e la difesa della vita rappresentino una meta imprescindibile di civiltà. Citando un celebre passaggio del Don Chisciotte di Miguel de Cervantes, il Papa ha ricordato l'alto valore della libertà come dono divino, esortando la nazione a trasformare la propria storica tradizione religiosa in una scuola di fede attiva per edificare il futuro. Si sono conclusi gli spogli per i ballottaggi amministrativi nei 42 comuni italiani chiamati a secondo turno elettorale dopo la tornata dello scorso maggio. Nei 6 capoluoghi di provincia al voto si registra un perfetto equilibrio politico nei risultati finali. Il centro-sinistra si impone e conquista le amministrazioni comunali di Agrigento, Chieti e Trani. Di contro, la coalizione di centrodestra governo strappa e fa sue le città di Arezzo, Macerata e Lecco. I dati definitivi sul voto confermano un marcato e diffuso astensionismo su tutto il territorio nazionale. L'affluenza complessiva alle urne si è attestata al 52%, in netto calo rispetto al primo turno. Si preannunciano 48 ore di forti disagi per il comparto dei trasporti ferroviari in Italia a causa di una nuova mobilitazione sindacale di rilevanza nazionale. Le sigle di categoria hanno proclamato un'agitazione del personale delle imprese e degli appalti che colpirà i convogli del gruppo FS Italiane, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord, estendendosi anche ai vettori privati e lavoratori dell'indotto ferroviario. Lo sciopero generale avrà una durata complessiva di 23 ore, prenderà il via ufficialmente alle 3 della notte di giovedì 11 giugno per concludersi alle 2 di venerdì 12 giugno, determinando possibili cancellazioni e pesanti ritardi su tutta la rete. Clamorosa operazione finanziaria nel comparto bancario italiano. Intesa San Paolo ha annunciato ufficialmente il lancio di un'offerta pubblica d'acquisto e scambio volontaria totalitaria finalizzata all'acquisizione del pacchetto azionario di Banca Monte dei Paschi di Siena. L'operazione di mercato si rivolgerà in modo diretto a tutti i piccoli e grandi azionisti dell'istituto senese e avrà per oggetto un quantitativo massimo d'oltre 3 miliardi e 36 milioni di azioni ordinarie, condizionata al preventivo rilascio delle autorizzazioni di vigilanza. Sull'aggregazione è intervenuto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, prendendo atto dei dettagli e sottolineando come l'offerta riconosca il percorso di valorizzazione di MPS. Stamane il tennista azzurro Jannik Sinner, numero uno nelle classifiche mondiali, si è recato presso l'ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi a una serie di accertamenti clinici precedentemente programmati. Gli esami si sono resi necessari per approfondire le cause del severo malessere fisico e del malore che ne avevano fortemente condizionato le prestazioni e la conseguente eliminazione al secondo turno del Roland Garros. Al fine di completare il percorso riabilitativo, in vista del prestigioso torneo di Wimbledon, Sinner ha ufficializzato che salterà l'intera stagione di preparazione sull'erba, rinunciando ai tornei di Halle del Queens.

0: Palazzo Farnese, sede dell'ambasciata di Francia in Italia, ha ospitato la quinta edizione del premio Farnese d'Or, riconoscimento promosso dalla Camera di Commercio francese in Italia e dall'ambasciata di Francia in Italia per valorizzare personalità, imprese e istituzioni impegnate nel rafforzamento del dialogo e della cooperazione tra Francia e Italia.
1: Il premio Farnese d'Or è un simbolo molto importante della nostra amicizia franco-italiana e della nostra cooperazione in tutti i settori, l'economia, la politica, la cultura, settori d'eccellenza dove abbiamo attori prestigiosi che sviluppano dei progetti fondamentali per portare avanti la nostra cooperazione.
2: Questo premio è soprattutto la messa in atto del Trattato del Quirinale, facendo leve sulle forze della Camera di Commercio con la sua rete di imprese, però andando oltre, mettendo insieme anche nel pannello dei premiati il mondo della cultura, il mondo dell'innovazione, il mondo dell'arte, e così facendo riconosciamo il valore comune che ormai da anni si è creato nella relazione storica secolare tra la Francia e l'Italia.
0: Il premio speciale della giuria è stato attribuito a Enrico Letta, presidente dell'Istituto Jacques Delors, mentre Farnese d'Or per le istituzioni è andato in Invitalia e BPI France.
3: Sono convinto che Italia e Francia giocano un ruolo fondamentale in un momento in cui l'Europa si sta interrogando sul suo futuro e vuole rafforzarsi e integrarsi. Questa integrazione deve passare attraverso un ruolo centrale di Francia e Italia. Se Francia e Italia sono insieme e se Italia e Francia lavorano in comune, allora l'Europa è migliore.
4: Per Invitalia è veramente un onore essere questa sera premiati insieme a BPI France, il nostro partner francese, per questa collaborazione che sottolinea soprattutto la possibilità di integrazione attraverso la condivisione del best practice tra due agenzie che svolgono un servizio per le imprese per lo sviluppo economico dei paesi in cui operano.
0: Tra i riconoscimenti assegnati anche quello per l'azienda Giuseppe D'Angelo, Chief Business Officer Europe del gruppo Ferrero. Il Farnese d'Or per l'innovazione è andato a Marcello Cattani, presidente e amministratore delegato di Sanofi Italia e Malta.
5: L'Italia è fondamentale per Sanofi. Siamo la seconda, terza filiale d'Europa, ma soprattutto garantiamo innovazione lungo tutto lo spettro della salute, dalla prevenzione all'immunizzazione, alle malattie rare, all'oncologia, alle malattie cardiometaboliche e alla neurologia e oltre all'immunologia. E quindi oggi l'alleanza tra Italia e Francia è ancora più fondamentale affinché l'Europa tutta possa essere più innovativa, più forte nella ricerca e sviluppo, più forte nella sicurezza e nella difesa a partire dalla salute.
0: La cerimonia di premiazione si è svolta nel corso di una cena di gala alla presenza del ministro Urso, di rappresentanti delle istituzioni italiane e francesi e di numerosi esponenti del mondo imprenditoriale dei due paesi.
6: Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì, quando ritroveremo delle perturbazioni sull'Europa centrale e settentrionale. Più anticicloni invece sul Mediterraneo, tra centro-sud Italia e Spagna. Il nord un po' lambito da queste correnti, filtrazioni di aria fresca in quota, code di perturbazioni dirette appunto verso l'Europa centrale. Ci sarà quindi l'attivazione di qualche temporale in giornata a ridosso dell'arco alpino, meglio sul resto del paese, notiamo al centro-sud l'assenza di macchie blu, indice di precipitazioni. Quindi, in sintesi, la mappa dell'Italia che ci conferma una giornata stabile e soleggiata sulle regioni centro-meridionali con temperature grado in più, grado in meno, attorno ai 29-30 gradi. Invece al nord stabilità ma con maggiore variabilità in giornata sull'arco alpino, si attiveranno nuovi temporali. Ulteriori dettagli però li trovate proprio qui sull'app gratuita di Trebi Meteo sul nostro sito web.

0: Formula 1. Il verdetto della pista di Monte Carlo ribalta i valori espressi nelle prove libere e regala un gran premio da grandi emozioni. Andrea Kimi Antonelli domina e vince il Gran Premio di Monaco, centrando la quinta vittoria consecutiva e blindando la vetrina iridata. Il leader del mondiale con la sua Mercedes ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Lewis Hamilton, autore d'una splendida prova in condizioni difficili, mentre la Red Bull di Isaac Hajar artiglia il terzo gradino del podio approfittando dei 5 secondi di penalità inflitti a Pierre Gasly su Alpine, scivolato settimo. Podio sfumato nel finale per Charles Leclerc, finito a muro per un problema ai freni posteriori, mentre George Russell chiude fuori dai punti 14° per una penalità. Ritiro immediato in avvio sia per Max Verstappen che per Lando Norris. MotoGP d'Ungheria. Marc Marquez firma una splendida doppietta al Balaton Park, conquistando la vittoria numero 100 in carriera dopo un acceso duello con la KTM di Pedro Acosta al secondo. Sul podio sale anche Pecco Bagnaia, terzo in solitaria e autore di una prova convincente. La gara perde subito i suoi protagonisti per una spaventosa carambola alla prima curva causata da un errore di Jorge Martin, che mette fuori gioco la Ducati del leader del mondiale Marco Bezzecchi, insieme al Deguer Fernandez e di Gian Antonio, poi ripartito in coda. Con questo doppio zero in vetta alla classifica, Marquez e Acosta accorciano le distanze e riaprono ufficialmente la corsa al titolo. Quarto posto in rimonta per Ayogura su Aprilia, che beffa la Honda di Luca Marini. Tennis. Alexander Zverev spezza la maledizione Slam. Il 29enne tedesco vince Roland Garros battendo in finale l'azzurro Flavio Cobolli al termine di una maratona d'oltre 4 ore sul Philippe Chartrier con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per la Germania si tratta di uno storico ritorno al successo a Parigi dopo 89 anni. Nonostante la sconfitta a un passo dal titolo, Cobolli festeggia una memorabile cavalcata che lo proietta per la prima volta in carriera nella top 10 del ranking ATP. È il nuovo numero 10 del mondo. In chiave azzurra volano anche Arnaldi, 34esimo, e Berrettini, 48esimo. Jannik Sinner mantiene saldamente la vetta del ranking mondiale con 13.500 punti. Dopo il malore che gli è costato l'eliminazione a Roland Garros e i giorni di riposo trascorsi in Sardegna, Sinner stamane si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati. Calcio nazionale, 2-2 per l'Italia nel ciclo d'amichevoli guidato dal CTA di Inter in Silvio Baldini. Ad Eracleone gli azzurri superano la Grecia per 1-0 grazie alla quinta rete in 9 presenze di Pio Esposito, che al 18esimo controlla in area e trafigge Vlachodimos complice una deviazione di Atsidikos. Nella ripresa l'Italia colpisce una traversa con Coleoscio, poi resta in 10 uomini al 23esimo per l'espulsione del debuttante Reggiani, fallo da ultimo uomo. Nel finale forcing ellenico con un palo di Zafferis e una parata decisiva di Donnarumma su Pavlidis, che blinda il successo azzurro. Accelerata improvvisa della Juventus sul mercato per coprire il vuoto lasciato dall'addio di Dusan Vlahovic, tentato nel frattempo da una ricca offerta del Galatasaray da 10 milioni di ingaggio. I dirigenti bianconeri hanno raggiunto e rifinito un'intesa di massima con l'entourage di Alexander Sorlo. Per il centravanti norvegese dell'Atletico Madrid è pronto un contratto da 4 milioni di euro a stagione fino al 2029 con opzione per il 2030. L'obiettivo della Juventus è chiudere la trattativa con il club spagnolo in meno di 10 giorni per regalare il bomber a Luciano Spalletti prima del debutto della Norvegia al mondiale contro l'Iraq. Florentino Perez ha stravinto le elezioni presidenziali del Real Madrid, battendo lo sfidante Enrique Riquelme, e rimarrà la guida dunque dei Blancos fino al 2030. Festeggia così il suo ottavo mandato. Il numero uno del club spagnolo ha già ufficializzato 3 importanti colpi di mercato: pagherà 15 milioni di euro al Benfica per riportare a Madrid l'allenatore José Mourinho, si è assicurato a parametro zero al difensore centrale del Liverpool Ibrahima Konaté e ha saldato i 20 milioni della clausola dell'interista Denzel Dumfries. Ora l'obiettivo principale Michael Olise, per il quale è aperta la sfida di mercato con il Bayern Monaco. Italia, 3 volte d'argento nell'ultima prova del trofeo Filippi di Beach Sprint a Marina di Castagneto Carducci, dove nel weekend si sono confrontati 345 atleti provenienti da 30 nazioni. Grande performance per Federico Ceccarino e Federica Cesarini. Gli azzurri superano nei quarti di finale la Repubblica Ceca e in semifinale la Cina. Confronto serrato per l'oro, dove la Lituania precede l'Italia per poco più di un secondo. Nella classifica generale delle quattro tappe del Trofeo Filippi, azzurri secondi con 50 punti proprio dietro la Lituania, prima con 65.
1: Sicuramente un bilancio positivo, comunque questa è la tappa più importante, ci saranno diversi equipaggi internazionali che faranno anche l'Europeo e il Mondiale. Abbiamo imparato tanto, dobbiamo ancora imparare, però ci siamo secondo me in un bel trend positivo di crescita. Campionati italiani dovremo farli divisi perché vestiamo due maglie diverse, lui fiamme gialle e io fiamme oro, però poi ci troveremo insieme per appunto preparare gli europei, che speriamo di fare. Secondo me questa disciplina è proprio questo che serve.

0: fare gare, fare tante gare, perché fai tanta esperienza, comunque ogni piccolo errore qua lo paghi tanto, e ogni piccolo errore impari a gestirlo facendolo, mettiamola così. Quindi dobbiamo gareggiare, dobbiamo crescere, comunque adesso è meno di un anno che facciamo il doppio insieme, per me è il secondo anno di Beach Sprint, quindi sono molto felice.
1: Bilancio assolutamente positivo, siamo riuscitia fare un'ottima prova di trial, abbiamo avuto la fortuna di incontrare i campioni del mondo degli ultimi due mondiali agli ottavi, abbiamo vinto con una bella prova, abbiamo fatto gli ottimi quarti di finale in scioltezza, una semifinale combattuta ma vinta bene, una finale che ci ha dimostrato di essere comunque l'equipaggio più veloce in gara, abbiamo avuto un piccolo errore come ci era già capitato altre volte, stavolta io per essere avuto la meglio, ma restiamo con la consapevolezza di essere più veloci in acqua e con qualche piccola svalutura in meno e qualche allenamento in più possiamo sicuramente continuare il nostro percorso di crescita e puntare ancora più in alto.
2: Secondo posto nel singolo maschile per Lucio Fugazzotto. L'atleta di fiamme gialle per l'oro rowing si aggiudica il derby nazionale con Antonio Vicino e poi conquista il successo in semifinale con il tedesco Moritz Wolf. In finale sconfitta di misura per poco più di un secondo contro l'altro tedesco, Franz Ferner. Con questo risultato Fugazzotto totalizza 37 punti e blinda il terzo posto nella classifica finale del trofeo Filippi, proprio dietro Werner e Wolf. Nel singolo under 19 da segnalare l'argento per Carlotta Savona ed il quarto posto di Andrea Sciavicco Fasano.
3: Un primo bilancio è una manifestazione di alto livello, quindi complimenti a David Filippi e a tutto il suo staff per aver organizzato una quarta e ultima tappa del trofeo Filippi in maniera egregia. Il pubblico veramente si è divertito in queste giornate qui a Marina di Castagneto Carducci. Per quanto riguarda i risultati sportivi, direi bene, un canottaggio azzurro in salute, stagione continua ad andare avanti in maniera importante, quindi si sono concluse oggi le tappe del trofeo Filippi, adesso atlete e atleti si prepareranno per i campionati italiani che saranno a metà luglio a Barletta, sappiamo che anche lì l'organizzazione è sempre molto efficace, quindi sicuramente sarà una manifestazione di alto livello e poi in preparazione lungo l'estate per arrivare al campionato europeo e poi a finire al campionato mondiale, quindi un'altra stagione azzurra con grandi aspettative, grandi attese e una preparazione importante perché l'anno prossimo, 2027, ci saranno, ricordiamo, le qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles che vedranno il beach sprint per la prima volta ai Giochi Olimpici.
4: Buongiorno, buona settimana, vi chiedo scusa per il ritardo sulla tempistica perché so che aspettate il video per l'ora di pranzo più o meno, ma è stata una giornata di spostamenti per cui sono in ritardo e siamo in ritardo sulla tabella di marcia leggermente, vi prometto che ripristineremo la normalità molto presto. Volevo riepilogare intanto quella che è stata una roba patetica, palesemente patetica, assurdamente dal punto di vista di quello che è accaduto non credo che ci possano essere dei precedenti a questi livelli, cioè i venditori di fumo, quelli che dicono e che utilizzano il calcio per essere eletti e poi vengono tramvati. Per fortuna Maldini se n'è accorto prima, mi riferisco al Fenerbahce, aveva proposto di tutto e di più, provocando degli sconquassi, no, dal punto di vista anche degli equilibri di 2 ore, 3 ore, ho già firmato l'accordo con quello, ho preso Greenwood, adesso voglio Çalhanoğlu, poi andrò a prendere chissà chi. E fondamentalmente questa è una forma come quando andate ad assistere a determinati comizi, vi promettono la luna e poi non salgono al potere, ma è una cosa che secondo me è in linea con la società moderna, con la società attuale, col modo di pensare di oggi, ha creato delle fibrillazioni perché fondamentalmente poi tu non puoi chiudere un accordo con qualcuno se non con un parametro zero, se poi devi andare dalla società e quindi vendi degli orologi finti che poi neanche quelli riesci a prendere e quindi da un punto di vista, non voglio dire neanche del respiro, perché dal punto di vista, perché le società interessate che sapevano di voler blindare Çalhanoğlu, che sapevano di voler prendere o provare a prendere Greenwood, mi riferisco all'Inter, alla Roma, non è che abbiano vissuto momenti di terrore, ma di equilibrio che viene un po' meno, perché è normale che si parli di queste cose. La verità è una, che Florentino Perez è Florentino Perez, tutti gli altri sono delle imitazioni che utilizzano il calcio per veicolare o per aggrapparsi chissà cosa, ma fondamentalmente non sono all'altezza. Poi vedremo quale sarà il nome che farà Florentino Perez. Si sta facendo molta filosofia e confusione sui discorsi legati a Bernardo Silva e a Julian Alvarez, e secondo me anche in modo eccessivo. Vediamo quello che accadrà, perché alcuni acquisti li ha fatti, altri li dovrà portare a compimento. Sarà la settimana per aggiustare molte cose. La Roma, i tre in scadenza di contratto. Dybala e Pellegrini sono abbastanza, trattino molto vicini. Per Celic c'è la volontà da parte di Gasperini, lui che non ha avuto grandissime offerte di appeal superiori rispetto alla Roma. Vi ho detto ieri, state attenti a un nome al giorno che cavalca uno, lo riprende l'altro, che secondo me non ha senso in questo modo di buttare nomi. Paixão, poi Jimenez, poi un'altra ancora su Paixão. Intanto vi dico che la situazione è esattamente quella che ho cercato di raccontarvi. E sarà la settimana della tempistica per Inter e Juventus. Cosa mi aspetto? Mi aspetto di capire soprattutto se questo discorso tra Real Madrid e Barcellona per Julian Alvarez, sapendo che anche all'Arsenal piace, ma che la volontà del ragazzo solitamente fa la differenza, se questo discorso andrà avanti adesso, se la Juventus potrà approfittare di una fase di odio e più o meno reciproco, soprattutto da parte dell'Atletico Madrid nei riguardi del Barcellona, un odio, come devo dire, calcistico, non esageriamo, possa comportare una frenata in grado di consentire alla Juventus di inserirsi nel pertugio per Sorloth. Quindi la tempistica è importante, perché comunque il Barcellona stava pensando a un attaccante, ma un conto è se devi prenderne uno, un conto è se devi prenderne due. Un conto è capire quanto resisti per Alvarez, un conto è capire se ti puoi inserire e fare un'offerta che per la Juventus dovrebbe essere inferiore ai 30 milioni, dovrebbe essere sui 25 milioni. Vedremo se basterà. Dobbiamo stare con le orecchie e le antenne alzate, senza correre troppo, tenendo conto di Colomoni, tenendo conto di quello che vi ho raccontato ieri su Mateta e per Mateta su due fronti italiani, e tenendo conto di altre cose che si possono verificare. Esattamente come il Liverpool dovrà parlare con Iraola e capire quali sono quelli intoccabili, quali sono quelli che possono partire, quali sono quelli come Jones che vorrebbero partire a prescindere. Quindi anche questo sarà un passaggio di fondamentale importanza. Vi consiglio di seguire questa settimana in direzione palestra, perché io credo che l'Inter in qualche modo si dovrà materializzare per arrivare a quella somma, perché la cifra secondo me resta sempre quella. Poi se le cose cambieranno cercherò di avvertirvi per tempo, però continuo a leggere delle cifre diverse che a me onestamente non risultano. Se poi questa cosa sotto i 50 dovesse andare in porto, in onda, sarei contento di aggiornare per capire situazioni diverse rispetto a quelle che io ho standardizzato. Quindi più che Jones, più che il discorso Solé, tutti i nomi standardizzati, battezzati, mi aspetto che questa sia una settimana giusta per quanto riguarda gli accordi definitivi con Provedel. E palestra la chiave di tutto, perché Dumfries è andato e l'Inter, se giustamente Marotta sostiene dal suo punto di vista che la valutazione è quella giusta, adesso deve prepararsi a fare un rilancio, un rialzo, e anche qui sicuramente vi aggiornerò. Per la Juve è troppo importante avere un attaccante prima che cominci il Mondiale, è troppo importante poi scegliere il portiere senza scendere troppo sulle scelte dalla prima alla seconda, addirittura alla terza, perché è un passaggio di fondamentale importanza. Vi volevo rubare un minuto per quanto riguarda Mario Ghila. Perché? Perché Mario Ghila fondamentalmente non è una resistenza di quelle incredibili, resti aggrappato perché pensi che lui voglia rinnovare il contratto, oppure pensi che siano pochi i soldi che tu incassi perdendolo a parametro zero, prendendolo adesso incasseresti 10-11 milioni. Io penso sempre che è meglio 10-11 che zero, lo direbbe Catalano, ma non è questo il problema. Il problema è che all'interno di una situazione particolarmente complicata, delicata, compromessa di rapporti, Lotito pensa che cedere Ghila possa rappresentare il colpo di grazia. Io mi permetto di dire che non è che tu rapporto lo ripristini se cedi Ghila o se tieni Ghila. Io penso che sia giusto, indipendentemente dal fatto che il Napoli stia pressando da tempo e che Ghila abbia manifestato il suo desiderio e l'intenzione di andare a Napoli in questo momento senza alzare la voce. Io non credo che una cessione di un calciatore o meno possa far scaturire un rapporto da ripristinare o un rapporto da compromettere definitivamente. Cioè, se lo cedi il rapporto è irrecuperabile, se lo tieni è uno spiraglio di recuperare i tuoi tifosi. Io sinceramente la penso al contrario: se il rapporto non lo hai recuperato perché i tifosi hanno già detto cosa hanno intenzione di fare sulla campagna abbonamenti, io penso che non è che per fare un dispetto alla moglie tu possa fare quelle cose lì, anche perché poi in ogni caso guadagni 0 euro a partire dal prossimo giro, e 0 euro sarebbe un bagno strategico totale. Ultima considerazione di giornata: ho apprezzato molto le parole di Silvio Baldini e vi dico, meglio un Baldini che 10 Mancini, così, senza filtri diretti, senza giri di parole. Non abbiamo amici degli amici, o non abbiamo da fare la pace con amici che erano amici per 30 anni e poi abbiamo litigato. Non è un modo di vendere le cose. Perché dico questo? Intanto perché Baldini ha detto delle cose anche lui, e perché mi piace, senza giri di parole, l'ho conosciuto in tempi non sospetti. Lui dice: io non sono scappato di casa, la nazionale non mi interessa, dovevo dare il mio contributo e l'ho dato. Zitti tutti, così si fa quando metti la faccia. Addirittura Mancini va a ricevere un premio, ma se avessi saputo, se avessi pensato a un'intervista, avrei rinunciato alla consegna del premio, sarei rimasta a casa. Ma ricordiamoci una cosa, e questo lo dico al potenziale presidente federale che dovesse prendere Mancini, sappiamo il favorito, presentiamoci bene per favore, perché Mancini è scappato per andare in Arabia lasciando la nazionale italiana, e quindi il biglietto da visita deve essere quello giusto. Ma parlo sempre del commissario tecnico, dell'allenatore e del selezionatore, e vi dico, meglio un Baldini che 10 Mancini. Grazie a tutti.

Bentornati a questa nuova edizione del TG di 3B. Prima di parlarvi del tempo che farà nelle prossime ore, nei prossimi giorni sull'Italia, volevo mettere qualche puntino sul discorso del super El Niño, perché ormai se ne sentono di tutti i colori. Intanto vi ricordo che il Niño, che cos'è? È un riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico, che nelle prossime ore sarà abbastanza marcato, al punto che si parla di un super El Niño. Avremo un'anomalia di temperature particolarmente marcata sull'Oceano Pacifico. Le conseguenze da un punto di vista climatico si faranno sentire però soprattutto nelle nazioni che si affacciano sull'Oceano Pacifico, quindi in America, in Australia, in Asia. Da noi in Europa le conseguenze sono molto più limitate, al punto che se da noi avremo un'estate calda non possiamo dire che la colpa sarà del Niño. Quindi un'eventuale estate calda non dipende dal super El Niño, anche eventi estremi particolarmente violenti non dipendono dal Niño. Il tornado che settimana scorsa ha colpito Roma non c'entra niente con il Niño, semmai il vero problema da noi è il cambiamento climatico dovuto alla mano dell'uomo, è lì che dobbiamo intervenire. Abbiamo avuto estati roventi anche senza il Niño, quindi adesso non diamo la colpa al Niño per tutto quello che accadrà d'ora in avanti. Insomma, ci teneva specificare questo aspetto. Detto ciò, andiamo a vedere la situazione sull'Italia con il tempo che al momento sostanzialmente è bello. Queste nubi che arrivano dal Nord Africa si limitano a offuscare un pochettino il sole tra la Sicilia e la Bassa Calabria. Prossimi giorni con però le perturbazioni atlantiche che cominceranno a sfiorare le regioni settentrionali, quindi al nord un po' più di variabilità, soprattutto mercoledì, quando arriveranno dei temporali sulle regioni settentrionali. Chiudo con le temperature che sono a livello mediterraneo ancora abbastanza alte, colorazione rossa, vuol dire temperatura a 1500 metri di quota intorno ai 20 gradi, quindi in pianura tocchiamo anche i 30 gradi sull'Italia, però per ora senza raggiungere per fortuna valori elevatissimi. E poi a metà settimana, a seguito di quei temporali che passeranno mercoledì sul nord Italia, arriva aria leggermente più fresca, quindi una settimana questa che non ci farà impazzire come temperature. Vediamo i valori intanto a livello europeo, con il Mediterraneo in effetti che registra le temperature più alte, 33 gradi a Madrid.

0: Madrid, 30 a Roma, 33 ad Atene. Oltre le Alpi invece temperature decisamente più contenute e, ripeto, anche da noi da metà settimana avremo valori non altissimi. Però per ora temperature sì piuttosto altine in questa partenza di settimana, con 33 gradi a Bologna, 32 a Firenze. La giornata di martedì vedrà Bologna toccare anche i 34 gradi, però ripeto, non sono temperature record. Con questo è tutto, ma come sempre per i dettagli vi aspetto su Trevimeteo e sulla nostra app gratuita.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: L'abusata la Juve adesso ha dato una svolta importante e torna a essere italiana, questo è sicuramente vedere a Carnevale, un dirigente di nota esperienza, un allievo di Marotta, ma poi ricordate, io spero che la Juve oggi abbia fatto delle certezze, Spalletti ha avuto, come dire, io ho vinto, ma Arezzo c'è stata e quindi adesso niente dopo lì. E quindi però io, insomma, ritorni, o comunque faccio il percorso per ritornare, perché io ho detto 2000 vorrei che fossero le sorprese del campionato positive, perché il sistema non può prevedere fuori di noi dai grandi giochi.
5: Igor, è vero quello che dice Giorgio.
6: Ma sì, ma è neanche difficile fare dopo Perinetti, nel senso, chi meglio di lui con il calcio. Ma è tutto corretto, ovviamente, è inutile sottolinearlo. Cosa che aggiungo è che spiace anche vedere che il calcio italiano sta andando in mano a fondi sempre più stranieri, no? Le società una volta erano fatte dai Sensi, Canotti, gli Agnelli, i Berlusconi, i Moratti, ne abbiamo parlato anche ieri settimana, no? Oggi c'è il calcio, va in mano dei fondi business, e magari poi l'aspetto umano, l'aspetto del calcio, quello stendendo un pochino meno. La Juventus ha fatto un acquisto l'anno scorso, ha preso un amministratore delegato francese, e secondo me sono uscite poi tutte le difficoltà di un manager che probabilmente non conosce così a fondo la Serie A, il campionato italiano. Io dai il tempo a queste persone di crescere, ma la Juventus ovviamente, qui come Milan, quel tempo non c'è. Oppure, per fortuna, grazie a Dio, vai a prendere amministratori bravi come Carnevali, come ha detto il direttore, è un figlio di Marotta, ma comunque uno che ha dimostrato anche tanto al Sassuolo, poi ha un bel carisma, una bella personalità, una persona che si pone in un certo modo. Cioè, mi piace anche che ci sia stata un'etichetta che sempre più torna a somigliare alla Juventus. Vediamo se poi il direttore sportivo resta Tolini oppure si andrà verso Pognoli. vediamo anche se Spalletti poi resterà, perché io sabato scorso vi ho fatto una battuta raccontandovi la sceneggiata di un film, ma mi
5: che non era neanche tanto battuta, ma siamo andati vicino in realtà.
6: Distante, ve l'ho sempre detto, non ero sicuro che Modesto e Mulli restassero alle Juve, e poi a vedere cosa succederà con Spalletti. No, credo che dovesse saltare il mister, non credo, insomma penso che lo scenario si stia delineando. Dovesse saltare Spalletti, vediamo cosa succederà con Conte.
5: Francesco.
7: No, io guarda, mi collego subito a questa cosa che ha detto Igor per quanto riguarda il mister Luciano Spalletti, relativamente al fatto che poi lui nell'ultimo campionato ci sono due sconfitte che pesano, perché comunque la sconfitta con la Fiorentina è una cosa della bilancia molto importante, poi anche il pareggio con il Verona che hanno poi determinato l'ingresso in Champions League, quindi indipendentemente che poi lui si è detto tante volte abbia dato un gioco, abbia fatto sì che comunque si trovasse entusiasmo, c'era Tudor, chiaramente poi anche lui doveva essere messo in discussione. Io sono rimasto francamente stupito perché non sia successo, perché per esempio giustamente Allegri non c'entra l'obiettivo che viene tollerato dal Milan, così dovrebbe fare, perché poi ricordiamolo sempre, Spalletti arriva all'ottava giornata, non è che prende la squadra l'ottesima giornata dove magari c'erano delle situazioni già compromesse da altri, partendo poi dal presupposto che secondo me è lo giusto, però quantomeno per non averci centrato l'obiettivo doveva essere messo in discussione. Per quanto riguarda invece quello che sta dicendo Giorgio, ma anche Igor, relativamente a Juventus e Milan, io mi auguro, al di là poi del campionato dove è normale che sono due delle squadre più vincenti del nostro calcio e vedere l'Europa League mette di testa, ma la voglio vedere un'altra prospettiva. Se ti ricordi bene, io proprio su queste frequenze ho detto che potrebbe essere un'opportunità magari per farti, magari dirla adesso è un po' bestemmia, che facciano tanta strada in Europa League per rilanciarsi, che magari vinci il Teo, ti prendi la Champions, vai a giocare la Supercoppa Europea, magari conquisti anche quel prestigio in Europa di un certo livello, anche che poi, anche se si parla di Europa del Milan, vince in Europa dal 2007, dalla Champions League. La Juventus è dal 96, quindi io credo che poi al di là del campionato non debbano snobbare la Coppa, che è un mazzo italiano. E infine concludo su tutto quello che è stato detto, che praticamente si parlava del fatto che le squadre italiane hanno una sorta di gap negativo con le squadre estere. Sì, è vero, ma quello che dico io è che io magari adesso voglio dire un tema, è ingiusto quantomeno che a livello di financial fair play siano figli e figliati, perché non è normale che ad esempio Manchester City, con un processo che doveva fare con ben 50 capi d'accusa, tutti chiudono occhio magari anche al calciomercato, il Barcellona che tessera Dani Olmo in una maniera non proprio congrua. Se in altre circostanze, in altri campionati, ha un trattamento più di favore rispetto all'Italia, dove subiamo tutti i paletti di fondo, non dimenticandoci mai che mancano proprio i soldi rispetto al passato, è un problema. Secondo me poi non si tratta nemmeno di presidenze estere italiane, come qualcuno diceva, i sensi di garanzia, anche perché anche all'estero ci sono tutti investitori esteri, perché se andiamo a vedere la League, le proprietà inglesi sono poche. Il problema è che ci sono investitori di altro calibro rispetto al campionato italiano, dove secondo me l'unica verità, e poi questo ce lo dirà il tempo, l'unico progetto può essere il Como.
5: Può essere il Como, Giorgio?
8: Como lo è, perché quello che ho fatto il Como un po' più anni, insomma, è clauso. Dimostra che la programmazione, la progettualità, la stabilità ci possono essere positive, come lo stato anche il Sassuolo, certo non lo dimensione. Chiaro che poi fare calcio a Como è più semplice che fare le grandi piazze dove ci sono tensioni, pressioni, aspettative assolutamente diverse. Quindi là si può lavorare progettando, però la strada c'è, si può fare. Bisogna avere anche l'umiltà di conoscere che è un calcio dove non arrivano più i grandissimi campioni, ma dove bisogna da trovare, inventare, e sapere che magari fanno 2-3 anni migliore praticamente e possono giocare le campionati importanti. Le grandi holding che possono acquistare le squadre, si vanno all'estero e noi dobbiamo essere tornare competitivi per essere competitivi dai grandi finanziatori, perché è questo un po' la situazione. Se ci sono calcio è più importante da altre parti, i grandi investitori vanno da altre parti.
7: No, poi c'è un altro problema che aumenta anche la concorrenza, che al di là che l'Italia rientra ancora nei top campionati, adesso, e questo è brutto da dire, tanti soldi, mentre magari prima erano mete esotiche in carriera, adesso il giocatore preferisce anche l'Arabia Saudita e la Turchia all'Italia.
8: Beh, ovviamente, sei poco competitivo anche a livello economico, puoi dare degli stipendi buoni, certamente inferiori ai campionati, ma il giocatore è professionista, che aveva 12 anni, può cercare i soldi dove sono, ma sì. Ora, è inutile essere romantici, insomma, certo. Calcio, noi abbiamo una controtendenza, questo è positivo, e guarda caso i nostri stati negli ultimi anni si stanno riempiendo, la cosa che c'era prima, questo almeno fa capire che la voglia di calcio c'è sempre,
5: tranne che a Roma, tante Lazio
8: c'è una presa di posizione, certo. Purtroppo una fattura. Io voglio sempre sperare non in sarà, però certamente una frattura importante è la manifestazione di disinteresse di così preoccupante.
5: Senti, Giorgio, ti faccio una domanda per salutarti, perché tu lo hai conosciuto, insomma l'abbiamo commentato durante l'anno. Questa Roma è la Roma di Gasperini?
8: Assolutamente.
5: Perché adesso arriverà D'Amico.
8: D'Amico è un desiderio realizzato di Gasperini, perché è la persona con cui il presidente di confrontarsi più serenamente rispetto ad altri che ha avuto. Quindi,
5: mi sembra che il presidente di Gasperini è anche decisa, quello di Fabri Ranieri, no? Più o meno.
8: No, ho capito, ma prima gli allenatori, i manager all'inglese che facevano tutto, anche il mercato. Poi l'italiano ha portato nel mondo, almeno in Europa, il modello direttore sportivo allenatore, quindi anche all'epoca del direttore sportivo ha preso una forma, prima non c'era, e l'allenatore è tornato a occuparsi anche di mercato, ma non sul mercato, faceva allenatore e il direttore sportivo allenatore. E adesso stiamo vedendo una classe di Spalletti, penso che certamente diventa decisione della Juventus. Prendono anche spunto dai consigli, perlomeno certi confronti che ha avuto Spalletti con la proprietà, infatti vanno via i comodi, i modesti e tali. E qui arriva Ranieri e lui a Massa e c'è Gasperini che per lavorare bene ha preteso l'amico. Ora è il centrale la figura dell'allenatore, quindi contro tendenza rispetto a quello che eravamo. Certamente questo è un di responsabilità da parte degli allenatori e responsabilizza anche la società che a loro si affida. Poi naturalmente sempre sono i risultati, certamente
5: contano, certo.
8: Essere poi l'inizio finale, purtroppo è sempre così, qualsiasi modello adotti.
5: A questo poi è un periodo strano che ancora non puoi parlare di.
9: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: tutti. Un bravo talent scout è quello che deve oltre. Giordinetti, Pantaleo e Franco questa qualità ce l'hanno, e oggi trovare manager di quel livello che abbiano quelle capacità non è semplice, e chi li ha sono stretti. Ora, ripeto, vediamo che cosa succederà con Carnevali, che secondo me rimane un gran bravo amministratore d'azienda, ma servono gli uomini di campo. Non so se sta Tolini, ma sto parlando di Tognozzi. Tognozzi è un altro ragazzo giovane che però ha dalla sua un curriculum di assoluto valore, ma soprattutto tanti giocatori aperti da lui che a noi Juventus hanno creato veramente delle ottime presenze. Faccio un nome, Ilvis, se domattina viene venduto, comunque la Juventus ha credo decuplicato il valore del giocatore.
1: Enzo, e noi staremo qui a guardare. Grazie Igor.
0: Senti, io ti faccio un'ultima domanda e poi me ne vado. Vai. Non ho capito però la situazione adesso, arbitri, intercettazioni, telecompagnia, quello è morto tutto?
1: Bah.
0: Sì. No, no, chiedo perché voi ci ha detto i lavori, io cercando di capire come funziona, oppure è solo la Juve.
1: Nessuno non è una, ne parla.
0: Una domanda.
1: No,
0: una
1: no, infatti, no, io sono più curiosa di te, però nessuno ne parla.
0: Ti dirò di più,
1: ti dico il giornale, io volevo fare un approfondimento su questo.
2: No, ma in realtà è una persona che ne parla, perché è un nuovo direttore, poi ti dirò Susanna che tu la sei andata in catena fuori alla serie arbitri.
1: No, ma senza arrivare a catenarsi, no, stavo esatto. Dicendo questa cosa, Igor, a me sarebbe piaciuto fare un approfondimento su questo e l'ho posto a una stata giornalistica,
0: no, guarda, nome e
1: cognome, ma ho detto, ma non interessa a nessuno. E questo non interessa a nessuno, ho paura che invece sì.
0: Fine primavera, inizio estate, siamo stati imbottiti di notizie,
1: informazioni, sì, e poi è schiacciato tutto.
0: Io amo una società di calcio che ha pagato, perché quando il tifoso avversario viene a dirmi, però voi, io dico, ragazzi, noi abbiamo pagato anche l'anno di Allegri, hanno tolto i punti in corsa che non si è mai vista nella storia del mondo, e l'ultima società incriminata, le plusvalenze, assolta, noi abbiamo pagato, va benissimo, per l'amor di Dio, però che giustizia.
1: Che pagano anche gli altri.
0: Ma che giustizia sì, poi se sono onesti, io sono il primo a dire sono onesti, ma se non lo sono, mi farebbe piacere che non si mettesse tutto a tacere sempre, se no è un brutto esempio anche per i giovani che seguono il calcio. Sembra che non ci sia giustizia. Ecco,
1: ci picchia, vero.
0: Tutto qua, scusate, non è polemica, ma...
1: E torneremo a parlare, Igor, se qualcuno ci dice qualcosa. Grazie. Grazie.
0: Ciao, ragazzi.
1: Francesco, invece mi faccio il nodo alfabeto, tu domani mattina stai con noi?
2: Sì, ci sono, no, ma tra le altre cose io mi ha fatto sorridere, perché poi ti manderò i link, c'è cioè Riccardo Moscardello, un nuovo influencer arbi, che si è incatenato proprio sotto la sede degli arbi, perché lui non può promuovere l'occhi, quindi poi insomma ti darò i riferimenti, perché abbiamo fatto anche tre insieme e lui se si parlerà di questa tematica, lui è proprio la persona più indicata.
1: Preparato, certo, come no. Sì, ne parleremo. Grazie Francesco.
2: Grazie,
1: a domani.
2: Ci vediamo domani. Ciao.
1: Ci vediamo domani. Buon sabato al mare. Al mare, che poi Francesco invece ascolta vede le partite. Quindi, insomma. Ci fermiamo un attimo perché andiamo con una cosa importantissima.

0: Eccoci, bentornati. Allora, vi do subito il numero telefonico, il 331-8200-213, perché vi sto portando da una parte vi potrebbe sembrare che non c'è nulla con lo sport e con il calcio, ma in realtà non è così. Perché? Allora, io vi ricordo, voi spesso mi date dei messaggi sia sulle nostre piattaforme, sui social, ma anche sul canale del Digitale Terrestre 403, quando facciamo le riflessioni e parliamo di Mario Scoperti, che nei suoi interventi sportivi aveva sempre una vena filosofica. Perché ve lo dico? Perché oggi ho il piacere e l'onore di farmi questa chiacchierata con io non so se presentarlo come scrittore, ma sì, anche sì, lui è Daniele Vignali e ha scritto un libro che a me è piaciuto moltissimo, ragazzi, poi dopo vi do tutti i riferimenti, quindi andate a prendervelo. Si chiama Racconti Insensati, edito da Armando Editore. Eccolo qua, lo vedete anche in televisione, quindi sul canale 400 in tutta Italia. Se ci stai vedendo, dico sempre leggete un libro. In questo caso vi dico anche quale è questo, perché è un libro impegnativo, ragazzi, un libro impegnativo, ma anche da sotto l'ombrellone. Io do il benvenuto a Daniele Vignali.
1: Buongiorno Susanna, buongiorno.
0: Eccoti, adesso ti vedo.
1: A tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Daniele.
1: Intanto, piacere e onore assolutamente mio, e vi ringrazio di essere ospite.
0: Allora Daniele, noi ringraziamo te perché io citavo Mario Sconcerti, no? Mario qui per noi è stata una colonna importante e lui è un appassionato di filosofia, di capire il senso delle cose ma anche il non senso delle cose, no? Io passavo con Mario ore e ore di notte fino a mattina a parlare di cose che ho ritrovato nel tuo libro. Questa posso dire che è un'opera che non accompagna il lettore verso delle soluzioni, anzi io mi sono trovata anche un po' destabilizzata sotto certi punti di vista, no? È un libro che non offre appigli. Noi quando leggiamo cerchiamo sempre delle risposte a delle domande, no? Questo libro invece non offre risposte ma le toglie. Ecco, la prima domanda che ti faccio è voluta questa cosa? Tu sorridi.
1: Allora, Sanna, intanto credo che la tua analisi sia assolutamente perfetta da questo punto di vista. È sicuramente voluta, ma motteggiando, insomma, sarei quasi dire un atto dovuto. Che cosa intendo dire con dovuto? Intendo dire che il testo, l'opera, appunto Racconti Insensati, si propone di scandagliare, di esaminare, di analizzare un reale che ci presenta dei dubbi, delle perplessità rispetto al quale non ci possiamo crudare in certezze, che spesso sono anestetiche certezze, no? Dogmatiche convinzioni. Quindi è un testo che anche volutamente invita il lettore a smarrirsi, a fermarsi un momento, a fare un respiro e a porsi dei dubbi in qualche modo, e dal dubbio stesso poi inizia tutto un percorso di ricerca, e come dire, invita a non mantenere fermo il senso, il significato dell'esistenza rispetto al quale spesso tutti noi, no, siamo un pochino critici, ci viene proposto e lo accettiamo o addirittura lo supponiamo in maniera dogmatica, no, mettiamo in discussione, togliamo questo significato. Questo è anche un pochino il legame con la prospettiva esistenzialista, no? Mettiamolo in discussione, nel momento in cui lo mettiamo in discussione, lo mettiamo in dubbio, siamo necessariamente costretti a intraprendere un percorso di ricerca, di nuova ricerca, che poi avrà varie tappe, insomma.
0: Cioè, se vi state chiedendo, la forma narrativa Daniele ha scelto per questo libro è la forma narrativa del non senso, giusto Daniele?
1: Giusto, assolutamente. Diciamo che l'ho riconosciuta come l'unica forma letteraria, narrativa,

0: un'unione che rappresenta sostanzialmente un esperimento letterario inedito.
1: Senti Daniele, in questo libro i personaggi, i tuoi racconti, sembrano perdere progressivamente il proprio ruolo, la propria identità, perfino i punti di riferimento più elementari. Questa tua scelta è una critica alla società contemporanea oppure riguarda qualcosa di più profondo, cioè l'esistenza umana stessa?
0: Indubbiamente riguarda entrambi gli ambiti. La prima risposta che mi sento di darti, quella più forte, è che l'obiettivo, per così dire, critico sia l'esistenza stessa, della quale viene riconosciuta per certi versi l'insufficienza e anche la paradossalità e l'assurdità e quindi l'insensatezza, da qui il titolo, perché la narrazione deve acquisire le stesse caratteristiche dell'oggetto narrato, per cui nel momento in cui si riconosce l'essere irreale, l'esistenza come qualcosa di ontologico, di assurdo, e chiaramente la sua narrazione non può essere insensata. E quindi sicuramente c'è un aspetto radicale, profondo, di dubbio, di scetticismo rivolta all'esistenza, all'essere. Ma indiscutibilmente c'è anche una critica nei confronti della società e più ancora che della società nei confronti dell'umanità stessa, no? Che dicevamo prima è incline spesso ad avere un atteggiamento critico, a crogiolarsi in certezze assolute, in verità assolute, ad accettare rivelazioni di varia natura, ma che soprattutto nel suo rapporto con l'altro è spesso asservita al si dice e si pensa e tende ad oscillare come un pendolo inimico, potremmo dire, nel migliore dei casi, nel rapporto con l'altro tra trattamenti di difesa e indifesa. Quindi diciamo che la critica è rivolta a entrambi gli aspetti.
1: Senti Daniele, io non posso non farti una domanda personale, perché quando scriviamo un libro c'è sempre qualcosa di noi all'interno del libro, no? Anche quando il libro è un romanzato. Quanto non senso c'è stato nella tua vita per decidere un giorno di spiegare non senso ai tuoi lettori?
0: Beh, direi che ce n'è stato molto, potremmo dire, e che ci sono evidentemente riferimenti anche di natura biografica, no? Questo è indiscutibile, soprattutto in alcuni racconti piuttosto che altri. Senza voler anticipare nulla di quelli che sono i contenuti dei racconti stessi, no? Se noi pensiamo al racconto dedicato a cosiddetto vincitore insato, che è un uomo di successo.
1: Adesso ci arriviamo, perché quello ci interessa soprattutto a noi, facciamo sport.
0: È costretto in qualche modo, no, a guardare in maniera disincantata e disillusa i propri trionfi, a svuotarli per certi versi di significato, a comprendere e cogliere cosa abbia lasciato dietro di sé per ottenere quei successi, divenendo a fine quello che definisco insomma un discepolo del rimpianto. Capiamo insomma che indiscutibilmente il non senso è un aspetto centrale dei racconti biograficamente portato in essi, quindi della mia esistenza. Il quesito che scusamente potrei fare è quanto non senso esista anche nella vita dell'essere umano in generale o degli altri, e quanto questo non senso sia effettivamente cosa percepito, che è una posizione salvifica. Diciamo che giunto circa a 50 anni, in maniera simile a Tolstoj, che ha avuto insomma un grandissimo successo, ovviamente, un momento di profonda crisi, da cui mi c'è stato il riconoscimento che ha portato poi l'attività, la sublimazione attraverso l'attività creativa.
1: Allora, noi qui siamo una radio sportiva, parliamo di sportivi, raccontiamo storie. Io stessa ho raccontato la biografia ufficiale di Umberto Pruzzo, e a un certo punto ti dico questa cosa: a un certo punto lui una notte mi chiama, il libro è quasi andato in stampa, e mi dice: ah, però io ti devo dire una cosa, non so se scriverla al libro o meno, però io ad un certo punto della mia vita ho pensato di farla finita. Questo è Roberto Pruzzo. E la prima cosa che ho pensato, ho detto: Dio, Roberto Pruzzo, calciatore, con tutti quei soldi, ha vinto tutto, com'è possibile che abbia pensato una cosa?

0: del genere. Ecco, quindi tu nel tuo libro emerge proprio l'idea che la vittoria non coincida necessariamente con la felicità, no? Noi nello sport spesso vediamo, io ho portato l'esempio di Roberto, ma vediamo spesso campioni che dopo aver raggiunto il massimo successo raccontano di aver sperimentato anche un senso di vuoto. Pensi che lo sport sia uno degli esempi più evidenti di questa contraddizione umana?
1: Ma indiscutibilmente sì, è sicuramente uno degli ambiti. Io mi riferisco allo sport in generale, poi tu sai, insomma, quanto fossi legato a Mario anch'io personalmente, e anche io ho una grandissima passione per il calcio, per cui in qualche modo mi riferisco allo sport in generale, ma in particolare al calcio. È chiaro che l'epifania, il simbolo, volendo, la metafora di altri aspetti, no? Dell'esistenza e della vita. Pensiamo anche semplicemente alla tematica di incertezza, che viene fuori bene nei racconti, ma che è uno degli elementi più significativi in ambito sportivo, dubbio e incertezza. Partiamo alla partita di calcio, c'è una partita, lo sappiamo bene, il cui risultato sia determinato e scritto necessariamente. O ad esempio si può giocare una partita, giocarla perfettamente, schiacciare l'avversario nella propria area e negli ultimi 10 minuti di partita perderla, come dire. Quindi è chiaro che queste sono delle dinamiche che ci riportano, che creano dei parallelismi significativi.
0: Daniele, molti autori di libri cercano di guidare i propri lettori, no? Tu invece non so, io voglio essere categorico, però sembra lasciarli da soli all'interno di un'incertezza. Che tipo di esperienza vorresti che vivesse chi arriva all'ultima pagina del libro?
1: Di profondo smarrimento. Questa è appunto l'esperienza che io cerco di comunicare, che vorrei che giungesse il lettore, soprattutto il lettore consapevole, aperto, capace di vogliarsi di automatici sensi di esistenze e presupposti. È la premessa di un automa ricerca. Non ci ascriviamo il compito di fornire verità, non ci ascriviamo il compito di dare insegnamenti, ci ascriviamo semplicemente il compito di problematizzare, che è il compito più tipicamente umano. Se pensate, insomma, all'affermazione di Einstein, cioè un'affermazione che a me piace molto, arriverà il giorno in cui, gli dice appunto, arriverà il giorno in cui le macchine riusciranno a risolvere tutti i problemi. Nessuna di esse potrà porne uno. Questo è il nodo. Cos'è realmente umano? Cos'è realmente filosofico? E poi il problema. La soluzione del problema non sta all'interlocutore, sta al soggetto, in autonomia, in meditazione, in riflessione, attraverso il soliloquio, attraverso tutta una serie di strumenti che sono poi simili.
0: Daniele, ti faccio una domanda provocatoria, poi se vuoi essere sincero. Mentre scrivevi, no? C'è stato un momento in cui hai eliminato il conto perché sembrava troppo sensato?
1: In realtà no, ho modificato la conclusione di un racconto, in particolare del quarto, perché mi sembrava troppo scontato invece.
0: Ah, scontato e non sensato.
1: Sì.
0: Perché mentre tu parlavi io facevo una riflessione, no? Che al giorno d'oggi sembra che si debba avere un'opinione immediata su tutto. Questo probabilmente ce lo porta anche i telefonini, lo scroll, soprattutto nelle nuove generazioni. Invece leggendo il tuo libro sembra che si rivaluti un po' il dubbio, l'ambiguità. Stiamo perdendo questa capacità di convivere con ciò che non comprendiamo?
1: Io direi indiscutibilmente sì, stiamo anche perdendo spesso, e mi riferisco in particolare alle nuove generazioni, la capacità di dubitare. E questo, insomma, è da un punto di vista speculativo, dal punto di vista della riflessione, della crescita spirituale, intellettuale, interiore, è un dato estremamente allarmante.
0: Cosa direbbe il tuo pagliaio che non sa ridere?

0: In merito a cosa? Il pagliaccio che non sa ridere ci offrirebbe quella che è la comunicazione che è implicita e all'interno del racconto stesso, e quindi ci direbbe: siamo realmente convinti e consapevoli della nostra identità? In qualche modo all'interno del racconto viene fuori questa idea di una identità provvisoria, no? Le identità sono per certi versi sempre provvisorie, sempre legate all'alterità, all'altro, agli altri. Potremmo dire etero indotte o etero dirette da certi punti di vista, quanto l'identità che noi ci attribuiamo ha una reale consistenza, quanto è legata al ruolo che noi ci attribuiamo o che ci è stato attribuito dagli altri all'interno della nostra. È tutto qui il nodo. Tant'è che all'interno del racconto spesso sembra che abbiamo due dinamiche, no? Da una parte, nel momento in cui prendiamo il ruolo nel quale abbiamo vissuto, sembriamo smarrire anche la nostra identità. Dall'altra, paradossalmente, c'è un passaggio in particolare nel quale, nel momento in cui ne prendiamo coscienza di questa identità e la rivendichiamo, siamo già cambiati e quindi non siamo più gli stessi, l'abbiamo comunque persa.
1: Daniele, ti arriva un messaggio, 3182-0213, carissimo, che ti chiede: se dovessi trasformare Racconti Insensati in una squadra sportiva, quale personaggio sceglierebbe come capitano e quale lascerebbe in panchina?
0: Allora, in una squadra sportiva io sceglierei come capitano Paul Gascoigne. Credo che le sue vicende calcistiche, non solo calcistiche,
1: anche umane,
0: grafiche, certo, anche umane, no? Pensiamo insomma che nel momento più significativo della propria carriera calcistica ha avuto un infortunio gravissimo che ha determinato, ahimè, poi un esito negativo, ma anche le sue vicende di vita sono ben rappresentative al di fuori dello sport. Quindi capitano di un'esistenza assurda è sicuramente, di una squadra che rappresenti il nonsenso e l'assurdità dell'esistenza, è sicuramente Paul Gascoigne.
1: E invece chi lasceresti in panchina?
0: Panchina mi sembra tanti, anche, diciamo, come dire, no? Nel senso che è chiaro che se io in panchina, facciamo così, ci metto Arrigo Sacchi, non un calciatore, ma ci metto un allenatore che, pur apprezzando da alcuni punti di vista, rappresenta l'esatto opposto dei miei racconti, cioè un allenatore chiaramente che ormai non è più in attività, ma che aveva una visione molto dogmatica del calcio. Zeman, ne vogliamo anche aggiungere qualche altro, però non vorrei scomodare persone che sono ancora in attività.
1: No, non sarebbe carino. Daniele, se dovessi lasciare ai lettori non un messaggio, ma una domanda da portarti dietro dopo lettura di Racconti Insensati, quale sarebbe?
0: Una domanda che non può essere suggerita, Susanna, perché disconoscerebbe l'impostazione di fondo. Quindi è una domanda che dovrebbe sorgere autonomamente in loro, che non posso suggerire.
1: Quindi ognuno trova, come nel Piccolo Principe, alla fine ognuno trova il suo. Esatto. Questo stai dicendo, no?
0: Sì. Comunque, la domanda che cuce assieme tutti quanti i Racconti Insensati e che potremmo definire la domanda delle domande, il quesito dei quesiti, è la domanda legata al senso dell'essere, al senso dell'esistenza.
1: Ci sarà un Racconti Insensati 2?
0: Non ci
1: perché
0: sarà.
1: Io me lo sono chiesto alla fine del libro. Cioè, la domanda che mi ha lasciato a me è: e adesso?
0: E adesso ci sarà un romanzo.
1: Ah, ecco.
0: Sto lavorando, e successivamente un saggio che ratificherà quello che è il sistema di pensiero sotteso ai Racconti Insensati.
1: Bello, bello, ci piace. Daniele, è stato molto bello, spero anche per i nostri lettori, ma già che ti hanno scritto vuol dire che anche loro hanno seguito questo parallelo tra che poi è la vita, no, Daniele? Il non senso, sì. Il non senso è la vita che noi, ecco, adesso vediamo la copertina del libro anche in televisione. Il non senso è quello che ogni giorno noi non riusciamo a capire della nostra vita, e non c'è nessuno

0: che non sia passato almeno una volta nel non senso della vita. Daniele, grazie.
1: Grazie.
0: Ricordiamo perché tu hai delle presentazioni in giro, no? Vogliamo ricordarle tutte?
1: Oddio, tutte sarebbe un po' complicato per me.
0: Ok, qualcuna.
1: Sarò il 23 giugno alla Fondazione Modigliani a Roma e poi ci sarà, diciamo, la presentazione più significativa è il 21 ottobre, a distanza insomma di un po' di tempo, in Campidoglio, sempre a Roma.
0: Ok, dove ci saremo anche noi, perché insomma sono belle cose, ragazzi. Io poi qui e Daniele credo che sia d'accordo con me, dico sempre che qualsiasi sia il libro, ma l'importante è ritornare a leggere, è aprire il libro, sentire l'odore. Forse l'avete perso con questi telefonini, no? Lo scrollo troppo veloce, soprattutto nei ragazzi, quindi andate in libreria, perché poi è la parte più bella, proprio andate a chiudersi in libreria e scegliere un libro. In questo caso noi ve ne stiamo consigliando uno impegnativo, ma che alla fine vi avrà dato tantissimo, perché l'ho provato e quindi lo posso dire, no? Lo posso dire con certezza, perché spesso qui noi però insomma normalmente si presentano libri e si è letto solo la prima e l'ultima pagina, e invece la bellezza del libro è il viaggio che ti fa fare mentre tu lo leggi, e questo è uno di quelli. Quindi grazie a Daniele Vignali. Grazie Daniele.
1: Grazie a tutti voi, grazie Susanna, e un saluto agli ascoltatori.
0: Grazie a te, e noi ci saremo alle presentazioni di Racconti Insensati, perché è un po' la nostra vita, no? La nostra vita va in quella direzione, e perché no? Crearsi, farsi delle domande che siano anche insensate, perché poi prima o poi la spiegazione la troverete, però partite dal non senso come forma letteraria che ha detto Daniele, ma come forma mentale, perché come diceva Mario Sconcerti, vi aiuterà nella vita a risolvere tante cose. Allora, noi ci fermiamo perché poi dopo abbiamo un'altra pagina con Alessandra Broglia.

0: 11.36, questa è Guelfi e Ghibellini, siamo insieme fino alle 12.36, fino alle 13. C'è l'orologio che va indietro un'ora, non l'abbiamo rimesso, me ne sono accorta adesso. Allora, con me credo ci sia lei, insomma, la curatrice di allenamenti letterari, Alessandra Broglia.
1: Buongiorno a tutti i radiotelespettatori, bene, eccomi qui.
0: Eccoci Alessandra, allora Ale, raccontami un po' che libro hai scelto, perché credo che ci sia anche l'autore con noi, Claudio Moretti.
1: Certo.
0: Aspetta, fammi sentire se Claudio Moretti è con noi.
2: Buongiorno, ci sono.
0: Eccoci,
2: sì, sì.
0: Eccoci.
1: Buongiorno. Dunque, mi sembrava giusto, visto che in fondo una parte del nostro cuore, come il primo pensiero lo abbiamo per tutti i nostri piccoli, le nuove generazioni, che sappiamo bene, i mondiali sono iniziati, ma è la terza volta che la nostra Italia non partecipa. Quindi io ho voluto quasi provocatoriamente scegliere questo libro di Claudio Moretti, Storia del calcio italiano, con la prefazione di Pierluigi Pardo. 130 anni di passione dai pionieri della Serie A del nuovo millennio. Dunque, vorrei intanto fare una piccola premessa. Perché? Perché Claudio Moretti è stato autore anche del programma televisivo Sfide, e tra le tante pubblicazioni che dobbiamo grazie a lui c'è anche Roberto Baggio, il Divin Codino, e anche lo stesso Pelé, di cui qualche anno fa avevo già parlato. Dunque,

0: Dunque, ma serviva davvero un libro di storia del calcio italiano?
1: Direi di sì, Claudio.
2: Allora, da un punto di vista si direbbe di no, visto come siamo messi in questo periodo, però leggo qui la citazione di Alessandra: un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso, e quindi direi che anche il calcio italiano va salvato da se stesso in questa fase. E quindi mi piaceva, visto che appunto il presente è un po' grigio, non andiamo ai mondiali da un sacco di anni, non partecipiamo, non vinciamo la Champions League da 15 anni eccetera, ho detto raccontiamo i successi del passato in modo che questi successi ci siano da esempio, insomma, no? per goderci almeno, che ci siano da esempio per quello che dobbiamo fare in futuro. Questa qua è stata un po' la spinta che mi ha portato avanti in quest'opera, insomma, una storia lunghissima, quindi insomma è stato difficile destreggiarsi. E la cosa che mi ha divertito di più è raccontare i cosiddetti sliding doors, quindi quei momenti della storia del calcio italiano in cui un evento che poteva sembrare anche abbastanza marginale, no? Come appunto nel film, no? La porta che si chiude o meno, no? Riuscire a prendere quella metro, come ti cambia la vita. E per esempio con la nazionale ho scoperto che Fabio Grosso, che poi diventa l'eroe degli ultimi mondiali vinti nel 2006, segnando il rigore decisivo, facendo il gol in semifinale con la Germania, e un paio d'anni prima era ancora un terzino non di grande considerazione, giocava nel Perugia nel 2004. A un certo punto si fa espellere durante un Siena Perugia e Gaucci, il presidente, che ricordiamo tutti del Perugia, sempre molto focoso, decide di cederlo seduto a stante e lo manda al Palermo in Serie B. Questa sembra un po' una retrocessione, e invece proprio dal Palermo Grosso troverà la sua strada per diventare poi l'anno seguente uno dei terzini più forti del campionato, e lì lo sceglierà. E quindi mi chiedo, chissà cosa sarebbe accaduto se in quella partita Grosso non si fosse fatto espellere. E questo un po' è un piccolo divertissement del libro, trovare questi piccoli aneddoti che fungono da sliding doors.
0: Io vorrei aggiungere che sono quasi 500 pagine, per cui è una lettura anche che può conquistare la compagnia insieme tra nonni, nipoti, tutti insieme, per capire meglio quello che è stato appunto il nostro passato, senza retorica. Ma proprio riallacciandomi a questo, potresti quindi, quali sono le partite magari della nazionale alle quali più sei legato, che ricordi in particolar modo anche nel libro, con le quali ti sei più infervorato quando lo scrivevi?
2: E allora, visto che siamo diciamo che parlando di partite non mondiali, ci sono delle partite storiche che hanno dato vita a per esempio al modo di dire più famoso. L'unico giocatore che è diventato un modo di dire fuori dal calcio è Renato Cesarini, no? Il giocatore è diventato zona Cesarini. Era proprio con la maglia della nazionale che questo ragazzo, che in realtà era nato in Italia, poi da piccolissimo, a 9 mesi, si era trasferito, come molti italiani a inizio del Novecento, si era trasferito a Buenos Aires per cercare fortuna con la famiglia. E poi tornerà inizio anni 20 e tornerà da calciatore e da oriundo giocherà con la nazionale italiana. E in una famosissima partita del dicembre del 1931, sul punteggio di 2-2 tra Italia e Ungheria, è proprio lui a segnare al 90° minuto, all'ultimo minuto, il gol decisivo. E quindi un gol decisivo del 3-2, battendo l'Ungheria, che al tempo era una squadra fortissima, in una partita della nazionale, da quel momento diventa zona Cesarini. È bastato un gol, poi nella vita ne farà altri 3 di gol oltre il 90°, tutti con la maglia della Juve, con cui poi giocherà. Però è curioso che comunque è un gol fatto con la nazionale, che è diventato un modo di dire che adesso si usa in politica, in qualsiasi ambito della cronaca, e nasce da lì. Poi ci sono poi mi sono divertito un po' a tracciare, visto che è iniziato il mondiale ai noi senza di noi, mi sono divertito a tracciare, a immaginare un mondiale perfetto, quindi quale poteva essere un mondiale perfetto giocato dall'Italia, testando nelle varie edizioni la migliore partita dell'Italia nel girone e poi in semifinale e in finale, no? E quindi ho immaginato questo percorso, che potrebbe essere la partita migliore del girone Italia-Francia del 78, in cui siamo un'Italia di giovani, è una specie di Nouvelle Vague guidata da Antonio Cabrini, il bello Antonio, da Paolo Rossi. Siamo belli, giovani e coraggiosi, no? Eppure dopo un minuto siamo già sotto di un gol perché la Francia ci segna subito. Eppure noi riusciamo a rialzarci e vinciamo quella partita 2-1 con un gol di Rossi e uno di Zaccarelli. E lì si può dire che nasce quello che poi sarà il mondiale dell'82. La vittoria in realtà di quel mondiale nasce nel 78, quando Berzotto ha preso la nazionale e comincia a lanciare questi giovani. E questa è un po' la partita d'esordio dei gironi più bella della storia dei mondiali azzurri. Poi, passando alla seconda partita, andiamo nel secondo girone che si faceva un tempo dopo il primo, no? È quello famoso, quello dell'82, in cui capitiamo nel famoso girone infernale con Brasile e Argentina, ci hanno tutti per spacciati, e invece sappiamo com'è finita, no? Il mitico 3-2 con Paolo Rossi che si riscatta con 3 gol dopo l'inizio drammatico, appena uscito dal calcio scommesse. Quella è la partita probabilmente più bella del secondo gironcino. E poi andiamo in semifinale, dove in realtà ho due opzioni: una, il grande classico Italia-Germania del 70, il 4-3, che comunque ha riempito di letteratura sportiva, tanti libri, tanti documentari,
0: anche il cinema, aggiungo io, il cinema.
2: È successo di tutto in quella partita, non è solo il fatto che in Italia era mezzanotte e tutti gli italiani stavano guardando la partita, già dall'idea che proprio era un altro mondo, dove quell'Italia conquistava tutti. Però c'è un'altra semifinale più curiosa, molto, molto più indietro, che è Italia-Brasile del 38, dove i brasiliani si sentivano molto superiori a noi e quindi addirittura fanno riposare i loro due fuoriclasse, li vogliono tenere freschi per la finale. Quindi Leonidas, in particolare, è famoso come uno degli inventori della rovesciata, è considerato. E invece vinciamo 2-1 con un rigore decisivo di Meazza, che anche qui un po' di letteratura, pare che al momento di calciare il rigore l'elastico dei pantaloncini si sia rotto e quindi lui si debba tenere i pantaloncini con una mano mentre calci. Non esistono immagini e probabilmente questa storia ha un po' dei contorni un po' anche di fantasia, però è anche il bello del calcio, che poi si può condire con un po' di fiction, di realismo magico, diciamo. E poi vabbè, ovviamente la finale è l'ultima, Italia-Francia del 2006, perché comunque è quella che ricordiamo più vicina a noi, è quella da cui ho iniziato a raccontarvi anche lo sliding doors di Fabio Grosso, e l'ultima vittoria è quella che speriamo che da lì nascano gli allenatori, quindi tutti i giocatori che erano in campo, che adesso molti sono diventati allenatori. Speriamo che uno di loro ci porti di nuovo al mondiale. Ci ha provato Gattuso, non ci è riuscito, magari poi toccherà a Cannavaro, toccherà a tutti gli altri, ai Pirlo, speriamo che qualcuno, Girardino, sono quasi tutti allenatori la maggior parte. E questo potrebbe essere un mondiale perfetto dei nostri sogni, a cui aggrapparci adesso, visto che il presente è così grigio, in cui è grigio.
1: Claudio, mi sembra che a te, come a tanti di noi, ma anche come a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo, piaccia più il calcio romantico di un tempo al calcio moderno di oggi.
2: Vabbè, diciamo che se fossi di un'altra nazionalità magari mi piacerebbe anche quello di oggi, però adesso ci fanno sognare più i campioni stranieri. Però avessimo noi Yamal e Olise, i campioni francesi, spagnoli, probabilmente a me piacciono i fuoriclasse, i grandi giocatori che fanno sognare. Adesso sono nel passato e quindi mi rifuggo in quelli, però mi vedo anche delle belle partite di oggi. Purtroppo non ci siamo noi. Speriamo che gli under 21 che stanno venendo su bene ci portino dei nuovi talenti.
0: È vero. Ma immaginandoti una ipotetica così, perché ovviamente non sarebbe possibile oggi, un'Italia resto del mondo di oggi, chi ti piacerebbe nel resto del mondo, chi vedresti insomma come potenziale squadra, magari scegliendo... appunto, hai fatto già qualche nome, ci vuoi dire qualche nome in più, ecco, come lo vedresti? Una partita
2: vabbè,
0: del genere.
2: Io dici come squadra del resto del mondo, i miei preferiti.
0: Sono sempre
2: legato a Neuer, che mi piace tantissimo come portiere, ovvio che sta un po' arrivando a fine carriera. Tra l'altro mio figlio, che è piccolino, c'ha 10 anni, fa il portiere, quindi siamo sempre a seguire tutti i portieri, a studiarli. Però Neuer è sempre il numero uno. E poi vabbè, a centrocampo sicuramente Vitinha è il giocatore più forte insieme a Pedri, uno dei due ci deve stare o anche insieme. E poi dopo in attacco sicuramente i vari Rafinha del Brasile, Olise della Francia, Yamal, sono i giocatori più forti.

0: poi vediamo Messi e Cristiano Ronaldo cosa quale ultimo canto del cigno hanno pronto per questo mondiale. Addirittura sono arrivati a 40 anni praticamente, che è incredibile. Tempo fa, a 40 anni, il calciatore aveva già smesso da un sacco di anni. E speriamo che nel resto del mondo sia Ancelotti a questo punto, così almeno c'è anche un tocco d'Italia, no? Che è quello a cui è quello che tifano tutti gli italiani in questi giorni. Esordirà proprio stanotte il Brasile, e vediamo un po' se riuscirà a tenere alti i nostri colori.
1: A questo proposito mi fai ricordare, è stato un portiere, però già nell'82, quando Dino Zoff era alla soglia dei 43 anni, sembrava chissà quale eclatanza di età si fosse superata, se vi ricordate, ecco. Certo. Sì. Fu un momento, veramente me la ricordo, storico. Questa cosa proprio come fosse ieri, è vero.
0: Sì, Zoff che va a alzare la coppa a 40 anni superati. A quel tempo solo i portieri si spingevano un po', c'era anche l'inglese Peter Shilton che ha giocato fino oltre i 40, un tempo erano solo i portieri, adesso invece incredibilmente anche i giocatori, grazie al progresso degli allenamenti, dell'alimentazione, fanno una vita ovviamente molto diversa rispetto a un tempo che i calciatori si allenavano quelle due orette e finivano, adesso vivono tutta la giornata con attività varie e fisioterapie, massaggi e tutto quello che serve per curare il corpo. Insomma, è cambiato tantissimo il calcio, ovviamente, come tutto.
1: Certo. Sì.
2: Allora, vogliamo ricordare Alessandra e Claudio Moretti, storia del calcio italiano. Tra l'altro, complimenti perché la prefazione di Pierluigi Pardo, insomma, oltre ad essere un amico, è un grande professionista. Editore Newton Compt Editori, la trovate sia sulle piattaforme, perché oggi purtroppo siamo abituati a comprare i libri dalle piattaforme, che vabbè ci piace, basta che leggete, però la bellezza di chiudersi in libreria per quella mezz'oretta, no? Claudio, non so se sei d'accordo,
0: certo,
2: e scegliere, perché poi questo
0: sì.
2: Tuo è un libro, io mi piacciono sempre quei libri che tu immagini sugli scaffali, e questo tuo è un libro che colpisce l'occhio per
0: ci
2: come è fatta
0: bene,
2: la copertina, ci sta molto bene, ci sta molto bene, quindi è un libro anche che ci riporta indietro, quindi è anche un libro per l'estate, da sotto l'ombrellone, dico io.
1: Sì, infatti, è vero.
2: Quindi prendetelo o regalatelo a qualcuno, soprattutto ai giovani che non sanno neanche cos'era il calcio la storia del calcio di una volta, e quindi magari possono, invece di leggere i sermoni della scuola, possono leggere una cosa bella come questa.
0: grazie
1: complimenti
2: a te, grazie a Claudio,
0: sì.
2: Moretti,
0: grazie a voi,
2: piacere.
0: Per lo spazio.
2: Ci fa piacere, e se lo sapevo t'avrei fatto trovare una voce storica di Sfide, che è un amico che spesso è con noi, Lori. Quindi credo,
0: certo,
2: che vi conosciate.
0: Certo, sì, bellissima, bellissima voce, ha letto splendidamente tanti testi che ho scritto, rendendoli ancora più belli.
2: Certo.
0: Imparavo io dalla sua voce, pensando alla sua voce scrivevo meglio sicuramente.
2: Bellissima questa cosa. Grazie Claudio, e se presenterai il tuo libro da qualche parte in giro qui per il Lazio, diccelo, perché il nostro microfono è sempre aperto e verremo a sostenerti. Grazie.
0: Grazie mille Alessandro, grazie a tutti voi.
1: Grazie a voi, grazie a te Claudio.
0: Arrivederci, ciao.
1: Seguimento.
2: Allora, questo era il consiglio di questa settimana di Alessandra Bloglia, Claudio Moretti, storia del calcio italiano, con la prefazione di un grande professionista che è Pierluigi Pardo. Alessandra, ci salutiamo e ci ridiamo appuntamento qui. No, noi ci sentiamo anche domani, perché c'è una cosa che dobbiamo ricordare, a cui tu parteciperai lunedì e darai la tua voce in prestito, quindi lo diciamo domani.
1: Sì, presterai... sono molto contenta di essere con voi anche domattina, veramente.
2: Presterai la
1: piacere,
2: tua voce, quindi
1: Susanna.
2: Domani chiamo te, chiamo Dionisi e ricorderemo questo evento.
1: Molto bene.
2: Invece per oggi siamo arrivati alla conclusione, quindi buon sabato se siete al mare, buon sabato se vedrete le partite dei mondiali, buon sabato qualunque cosa state facendo. Noi ci ritroviamo qui domani mattina sempre dalle 11 alle 13 con Gualfi e Ghibellini. Grazie Ale.
1: Sì, grazie Susanna, e sempre cari saluti a tutti Radio Tele.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno dunque, qui da TMV Radio in questo venerdì 12 giugno 2026, primo giorno dei mondiali di calcio in America, Messico, Stati Uniti e Canada, ma oggi noi partiamo in realtà e parliamo di Serie C con la finestra mattutina di A Tutta C, appunto qui dalla sede di Roma con Lucio Marinucci in studio, in cabina di regia ad accompagnarmi c'è il dottor Giorgio Sorani, un'ora di approfondimenti sui tanti temi in realtà che riguardano la Serie C, perché già si dà uno sguardo inevitabilmente a quello che sarà il prossimo anno, qualcuno lo fa con delle certezze, qualcuno decisamente meno. Intanto però do subito il buongiorno a chi ci sta seguendo sia sulla app, sia sul sito di TMV Radio, sia chi ci sta seguendo sul canale 61 del Digitale Terrestre, e poi do il buongiorno soprattutto a Matteo Ferri per la redazione di TuttoC.com. Matteo, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E dicevamo, Matteo, in realtà le certezze ci sono da una parte, dall'altra no, ci sono veramente tanti temi. Io parto da quello insomma centrale un po' per il Foggia, Matteo, perché poi non c'è ancora nessuna ufficialità, però si discute già di vari ripescaggi. Il Barà sappiamo che ha declinato in maniera abbastanza gentile, sostanzialmente sappiamo che anche le difficoltà logistiche incidono, e quindi attenzione poi a chi potrebbe ritornare in Serie C dalla porta di servizio.
2: Sì, c'è un ottimo editoriale del collega Sebastian Donzella proprio sì, questa notte, questa mattina, insomma, su Tutto C, che riguarda quello che è un tema che ormai da anni dibattiamo, che poi coinvolge il calcio
1: italiano. Tema.
2: Esatto, un po' a tutti i livelli, perché poi lo rivediamo anche in Serie A, con stati obsoleti, stati vecchissimi, e nel caso della Serie C il tema è addirittura più spinoso, perché qui si parla di squadre che non riescono a iscriversi, non possono iscriversi o non possono presentare domanda di ripescaggio, perché non hanno proprio un impianto, non è neanche una questione di quanto è vecchio l'impianto. Il Bra, dopo una stagione trascorsa in sostanza in trasferta, ha dovuto alzare bandiera bianca, perché chiaramente ha le spese necessarie per fare la domanda di ripescaggio, che sono già abbastanza ingenti. Avrebbe dovuto aggiungere un altro campionato chissà dove, forse a Sestri Levante o boh, chi lo sa, perché poi c'è sempre il problema di capire anche dove poi vanno a giocare queste squadre. È un tema che sta riguardando anche un'altra squadra che dovremmo, e uso il condizionale, trovare ai nastri di partenza della prossima Serie C, che è il Vado, che è un'altra squadra che teoricamente sta in Liguria, ma a quanto pare ce la ritroveremo in Piemonte, perché sembrerebbe insomma abbastanza vicino a chiudere un accordo con Novara per giocare a Novara. Però insomma è una cosa abbastanza vergognosa, anzi toglierei pure l'abbastanza, perché sì, è una squadra di Serie C... stiamo parlando di professionismo, esatto. Quindi che una squadra di Serie C, una squadra professionistica, non riesca a disputare le partite casalinghe nell'impianto di casa, insomma è qualcosa che lascia pensare. Tra l'altro, ti anticipo il prossimo tema, il Bra ha dovuto rinunciare, quindi forse verrà riammesso il Foggia, o vedremo poi la graduatoria quale sarà, ma ce ne sono altre di squadre, e anche con tutto il rispetto per il Bra, ben più prestigiose, con un blasone diverso, che hanno problemi con lo stadio non da poco.
1: Direi assolutamente di sì, infatti stai aprendo la prossima finestra, perché inevitabilmente

0: ovviamente si parla anche del Cosenza, Matteo. Sappiamo anche qui che le ultime stagioni del Cosenza non è che siano state particolarmente serene, un po' dal punto di vista dei risultati, un po', anzi soprattutto dal punto di vista della gestione societaria, il rapporto con i tifosi, e adesso c'è il tema stadio, perché il Cosenza non potrà giocare le proprie partite nel proprio impianto, peraltro anche per una finestra molto lunga, si tratta quasi di un anno e mezzo sostanzialmente, e quindi ora bisogna cercare un altro stadio. Qui addirittura non solo si parla di un'altra regione, ma si parla appunto di dover scavallare anche il mare.
1: Sì, qui siamo veramente al paradosso, al ridicolo, non ho più neanche aggettivi per definire, per commentare quella che è la situazione.
0: Perché, noi ridiamo però anche per i poveri tifosi del Cosenza, mi sembra veramente ingiusto, ecco.
1: Sì, è vero che i tifosi del Cosenza sono in protesta con Guarascio, certo. Diciamo che non vanno in massa allo stadio per scelta, non perché, tra l'altro, i risultati della squadra quest'anno, al netto di una disastrosa esperienza nei playoff, erano stati abbastanza positivi, perché comunque fino a un certo punto era stata anche una delle possibili candidate a contendere il primo posto al Benevento. Però lì c'è un discorso proprio di polemica, di strappo ormai definitivo con la proprietà. Il problema, come hai giustamente sollevato tu, è che il comune dovrà fare dei lavori all'impianto, al San Vito, al Marulla. Questi lavori si protrarranno fino al dicembre del 2027, quindi stiamo parlando di...
0: Se tutto va bene, peraltro.
1: Sì, esatto, perché conoscendo poi le tempistiche dei lavori in Italia, potrebbe essere un dicembre con l'anno X poi a fianco. Esatto. E quindi stiamo parlando minimo di una stagione e mezza intera. Ora, il problema è che, a parte, non si capisce perché questi lavori non vengano fatti a blocchi, come si sta facendo ad esempio ad Arezzo, perché pregiudicare completamente l'utilizzo dello stadio per un anno e mezzo, insomma, è una cosa abbastanza pesantuccia. Beh, l'abbiamo visto anche col Taranto, con Giove. Il punto è che la soluzione più facile che finora ha trovato il Cosenza è di traslocare a Messina, quindi adesso non ho sotto mano la mappa, ma minimo c'è da scavallare lo stretto, quindi proprio comodissima come trasferta non è, e in uno stadio che tra l'altro il Messina potrebbe non usare, perché il Messina è retrocesso in eccellenza, sì. Vedremo se poi sarà ripescato, se riuscirà insomma a salvare almeno la Serie D. Nel frattempo a Messina hanno concluso i lavori di ristrutturazione del Celeste, che era il vecchio impianto dove giocava il Messina prima dell'inaugurazione del Franco Scoglio, che è avvenuta una ventina d'anni fa, quando il Messina era in Serie A. Quindi praticamente il Messina avrebbe la squadra locale che gioca nel vecchio stadio ristrutturato e il Cosenza che gioca nel nuovo stadio, che però non ha evidentemente la possibilità di ospitare una squadra d'eccellenza. Io penso che solo in Italia, secondo me, neanche se cerchiamo negli stadi dell'Africa centrale troviamo situazioni di questo genere.
0: Sì, neanche nei paesi che hanno portato le nazionali al mondiale, Curaçao, Capo Verde, credo, si possa verificare una situazione del genere, veramente sì, paradossale. Mi sento di dire paradossale, vedremo che tipo di sviluppi ci saranno, anche perché, come dicevamo, le tempistiche purtroppo saranno molto lunghe per i lavori. E poi passo però anche ai progetti sportivi, perché Terni ha vissuto anche qui le ultime stagioni non propriamente solide, era arrivata poi adesso la possibilità di ripartire, pare che si possa ripartire effettivamente dalla Serie D, Matteo, con una sorta di unione, di fusione, perché Bandecchi sta provando a dare un futuro, una stabilità alla Ternana in questo momento, c'è di mezzo l'Orvietana.
1: Sì, non so se questa sia una cosa, un tema più peggiore rispetto a quello stadio o leggermente migliore, forse peggiore, perché qui stiamo parlando di una città, Orvieto, che non è proprio un borghettino microscopico,
0: però tra l'altro è una realtà stabile della Serie D.
1: Esatto, una realtà ultracentenaria che sostanzialmente sparisce in maniera definitiva dal calcio per traslocare a Terni attraverso la fusione con una squadra di futsal femminile, se non vado errato, di Terni, perché chiaramente bisognava fondere le due società con una società di Terni. Quindi hanno trovato questa soluzione veramente ai limiti del grottesco. Tra l'altro, in teoria, bisogna anche capire quale delle società di Terni poi sarà in continuità storica con la Ternana. Ora, qual è il punto? Che la società nuova fusa tra l'Orvietana e il Terni Futsal sarà una società di proprietà di Bandecchi. Il sì. sindaco di Terni è Bandecchi. Chi dovrà decidere su quale società è Bandecchi? Non so, mi sembra un piccolissimo conflitto di interessi, però staremo a vedere.

0: One Man Show, One Man Army. Sì, Bandecchi poi ha detto ovviamente, una volta che avrò ridato stabilità al futuro mi farò da parte, al momento se non sbaglio 98% delle quote, quindi insomma ecco, la totalità quasi assoluta. Chiudo dicendo che sono d'accordo con te, l'Orvietana, soprattutto ecco, gli appassionati di calcio anche d'Orvieto che hanno vissuto anni di stabilità in Serie D, non oso immaginare come possano aver recepito questa notizia, francamente sì, è l'ennesima situazione grottesca, hai fatto bene a dirlo, mentre invece chi lascia la Serie D è la Scafatese, anche qui vado su un'altra notizia, perché ci sono insomma le conferme poi per apparato dirigenziale, apparato tecnico, chiaramente c'è voglia di dare continuità a quella che è stata una stagione veramente eccellente.
1: Sì, allora io non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma vedo diverse assonanze con la prima esperienza di Antonini, quindi l'Antonini esordiente in Serie C.
0: Anche per il tipo di carattere del presidente, che è molto, molto istrionico.
1: Esattamente, per il tipo di annunci, per il... Qui, vabbè, Romano non ha parlato di Serie C da stravincere, no, a marzo, però ha detto che l'obiettivo è la Serie B in tempi abbastanza rapidi. Il rinnovo triennale addirittura di Ferraro e di Fusco, l'allenatore e direttore sportivo, allora in una condizione normale sarebbe anche da accogliere con entusiasmo, perché finalmente assistiamo ad un progetto, vediamo una società insomma che guarda al futuro. Punti negativi, non parlo neanche di sconfitte, questo contratto triennale forse non sarà proprio così triennale. Mi auguro per Ferraro di no, anche perché insomma è uno che ha stravinto il campionato a Catania e non è rimasto a Catania, ha stravinto il campionato a Scafati perché ha vinto con 27 punti di vantaggio, sì, sul Trastevere. Per carità, non era proprio un girone di quelli proibitivi, il Trastevere ha un'età media di 20 anni, quindi insomma non è che ha vinto contro una squadra, una corazzata, però poi ha vinto anche lo scudetto di Serie D, quindi insomma significa che valori quella la Scafatese ce li aveva. Però insomma ecco, mi auguro per Ferraro che quantomeno il triennale, se non proprio tutti e tre gli anni, almeno uno riesca a farsi in Serie C, ecco.
0: Eh sì, anche perché poi lui, dicevi bene, grande lavoro, grande esperienza in Serie D, in Serie C si era affacciato giusto con il Sorrento, e le cose poi alla fine non è che si fossero concluse benissimo, per carità, era arrivata la salvezza, ma la squadra era calata molto sul finale del 2024-2025, quindi sì, gli auguriamo magari che possa avere stabilità anche in Serie C con la Scafatese. E prima di salutarci, Matteo, richiudo il cerchio sugli impianti, perché prima parlavamo delle grandi città e delle grandi piazze alla ricerca di stadi, ecco anche il Bari non sta trovando grandi porte aperte, c'era un'altra opzione sempre in Puglia, ma non è andata in porto.
1: A Bari la situazione è molto critica, perché al 16 giugno è la data finale, vanno presentati tutti i documenti e va presentato anche lo stadio che poi ospiterà le partite in casa della squadra. Pena in caso di mancata presentazione dello stadio l'esclusione e quindi di fatto la cancellazione della squadra e della matricola, quindi si riparte dall'eccellenza, se va bene, se si trova un buco in eccellenza. Bari, il comune continua a negare l'utilizzo del San Nicola, perché il sindaco Vito Leccese chiede chiarimenti a De Laurentiis, tra l'altro non è ben chiaro esattamente quali chiarimenti chieda, cioè vuole rassicurazioni sul mercato, non ho capito il sindaco quali chiarimenti
0: così,
1: vuole
0: da una propria...
1: Quindi la società chiaramente si sta muovendo anche sul territorio limitrofo. Altamura ha praticamente dato un due di picche a Bari ieri, perché ha detto che sì, è vero che geograficamente è l'opzione più vicina, però spostare una tifoseria come quella del Bari in un impianto piccolo come quello d'Altamura, con tra l'altro una squadra che c'è già in Serie C, che è il team Altamura, in sostanza non se la sentono ad Altamura di farlo. Rimane in piedi l'ipotesi Monopoli col Veneziani, che forse credo che come capienza sia un pochino più grande rispetto all'impianto,
0: sì,
1: d'Altamura, certo,
0: sempre, non di molto,
1: sì, sempre chiaramente parliamo di dimensioni non idonee ad ospitare una tifoseria come il Bari. Certo, è vero che come il Cosenza c'è da capire poi quale sarà effettivamente l'affluenza a Bari l'anno prossimo, perché anche lì lo strappo con la proprietà è abbastanza consumato, sì. Quindi vedremo quali e quanti esodi ci saranno poi effettivamente da Bari se dovesse giocare tutto l'anno in trasferta. Però da Monopoli non è arrivata ancora un'indicazione chiara, cioè non c'è un sì definitivo, quindi staremo a vedere. Oggi è in programma una videoconferenza tra De Laurentiis

0: Bebito Leccese, il sindaco di Bari. Io mi auguro, più che altro perché insomma una tifoseria, una città come Bari che debba giocare in trasferta nei comuni del capoluogo della provincia, è veramente qualcosa di indegno e indecoroso per una società del genere, una piazza del genere.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Seie Commentrav CEM opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
5: Quanto è difficile poi subentrare dopo una lunga pausa, come è successo all'Ascoli, come è successo le seconde.
6: Sì.
5: In più, secondo me, l'Ascoli ci aveva anche un aspetto psicologico, mentale difficile da superare, perché l'Ascoli comunque fino all'ultima giornata ha dovuto lottare colpo su colpo contro un altro avversario forte come l'Arezzo, quindi dal punto di vista mentale non è stato facile, secondo me, ricaricare velocemente sia dal punto di vista fisico che appunto mentale una squadra per poterli affrontare, e loro secondo me l'hanno fatto molto molto bene. Devo fare i complimenti a mister Tomei, perché ripresentare una squadra che lotta fino all'ultimo per andare direttamente e ripresentarsi ai playoff come si è presentato l'Ascoli è sicuramente un merito all'allenatore,
6: certo,
5: stato, perché ripeto, non è assolutamente facile. Altre squadre hanno avuto modo insomma un po' di

0: tentare un po' di riprepararsi. L'Ascoli non si è potuto permettere questo, e secondo me ha fatto comunque delle partite nei playoff splendide, e direi che ha meritato in maniera assoluta questa promozione in Serie B.
1: Beh, direi di sì, il 2026 è stato veramente eccezionale, sì, sia nel finale di campionato che poi nei playoff, così come sono stati eccezionali alcuni giocatori, mister, e le chiedo appunto di due elementi, perché sono stati protagonisti sia Manuel Alagna, che comunque ha dimostrato di essere un calciatore importante per questa categoria, secondo me l'aveva fatto già l'anno scorso, quest'anno ancora di più, e poi Rizzo Pinna, che è stato anche l'uomo decisivo, ha segnato sia nella finale d'andata che nella finale di ritorno contro il Brescia. In generale ha fatto anche lui un grandissimo campionato anche a livello statistico. Lei li ha avuti entrambi a Lucca con la Lucchese, e li aveva un po' lanciati anche Rizzo Pinna, insomma era stata la prima vera stagione in cui aveva trovato continuità, quindi le chiedo innanzitutto quanto le fa piacere averli visti promuovere da protagonisti con l'Ascoli, e poi se si aspettava che così in breve tempo avrebbero raggiunto questi picchi di rendimento.
0: Beh, intanto sono felicissimo, perché ho avuto modo anche di sentirli in questi giorni, e quindi mi fa veramente molto piacere, prima di tutto sono dei ragazzi splendidi, questo è un aspetto importante, ed è per questo che comunque sono rimasto in ottimi rapporti. Poi è chiaro, c'è anche della qualità, io l'ho avuti 3-4 anni fa, quindi chiaramente c'era un discorso ancora un po' di gioventù.
1: Certo.
0: Ora sicuramente sono giocatori diversi, perché sono cresciuti, perché Alagna è cresciuto tantissimo, quando era a me era un giovane, e quindi diciamo che un po' veniva alternato anche un po' nelle presenze. Ora sta dando una continuità e, come diceva giustamente lei, ha fornito un campionato straordinario non solo l'anno scorso ma anche quest'anno, dimostrando di meritare questa categoria, è sì, anche qualcosa di più. Per quanto riguarda Andrea Rizzo Pinna, sono quei giocatori che chiaramente è facile intuirne le caratteristiche tecniche, e devi solamente aspettare il momento giusto nel contesto giusto perché possa esplodere. Ecco, io credo che probabilmente lui il suo anno sia arrivato, la sua contrattazione sia arrivata quest'anno con veramente anche lui un campionato straordinario, perché ripeto, quando l'avevo io già gli si notavano queste cose, perché sono indiscusse le sue qualità, è chiaro, doveva dare più continuità, magari il contesto non era forse giusto per lui, e invece l'Ascoli lo ha individuato e lo ha messo probabilmente nel suo ruolo ideale, nelle sue condizioni ideali, e lui poi ha messo tutto quello che lui ha di qualità, ed è stato sicuramente un elemento fondamentale, specialmente in questo finale anche di playoff è stato determinante. Perciò vederli, spero, anche il prossimo anno in Serie B,
1: è una bella soddisfazione, dai.
0: È una soddisfazione perché comunque sono rimasto, ripeto, in ottimi rapporti, perché ci tengo a sottolineare il fatto anche dell'aspetto umano, perché sono due ragazzi splendidi, fra l'altro Alagna anche, che se non vado errato credo sia di Ascoli, quindi insomma lui ci tiene ancora di più, perlomeno era dell'Ascoli, quindi insomma,
1: sì, era dell'Ascoli lui.
0: Era dell'Ascoli, sì, scusami. E quindi ecco, lui secondo me questa cosa la sentiva ancora di più, perciò insomma anche nelle immagini, perché chiaramente ho visto le partite, vederlo con grande soddisfazione, insomma mi fa piacere per entrambi, ripeto, spero che il prossimo anno possano rimanere e confrontarsi con un campionato di livello superiore, ma credo, per quello che hanno dimostrato quest'anno, credo che ci possono stare, ed è chiaro, se rimangono in quel contesto lì possono essere avvantaggiati, ecco, quindi è fondamentale che possano rimanere lì nel loro ambiente per poter dimostrare di essere all'altezza anche in Serie B.
1: Eh sì, è chiaro, appunto se lo sono meritati sul campo quello che hanno ottenuto poi nel corso di questa stagione, e poi sì, ci sono anche altri giocatori comunque, mister, sì, non dell'Ascoli, ma che hanno comunque condotto delle stagioni e negli ultimi anni si erano fatti notare. Io le volevo chiedere di due attaccanti, uno è Bruzzaniti, che insomma ormai sì, ha dimostrato di essere un elemento duttilissimo, addirittura è arrivato a Catania, certo non fortunato perché è arrivato nel momento più complicato del Catania e non sempre è riuscito ad incidere, ma Pineto ha fatto vedere grandissime cose, e l'altro è Magnaghi, che lei non aveva avuto a Lucca, aveva avuto a Pontedera, anche sì, lui quest'anno ha segnato un po' meno a campo basso, ma con la Lucchese l'anno scorso e appunto poi a Pontedera, non ci dimentichiamo, aveva ottenuto dei numeri

veramente importanti a livello realizzativo. Quindi le chiedo, questi due giocatori quanto possono crescere ulteriormente nei prossimi anni? Certo, Magnaghi rappresenta l'esperienza, mentre Bruzzaniti...

0: straordinario. I numeri poi comunque sono dalla sua parte, anche lui un gran lavoratore, uno che cerca sempre di migliorarsi, cioè un giocatore veramente per questa categoria estremamente, estremamente bravo, estremamente importante, e quindi poi diciamo lui rappresenta un po' l'esperienza, no? L'esperienza garantita. Io il bilancio nel dire anche questa cosa qui. Per quanto riguarda Bruzzaniti, che l'ho avuto a Lucca, veniva da una stagione non proprio positiva a Crotone, già da noi riuscì a dare un po' un cambio di marcia, perché anche lui è un giocatore che non aspetta altro che il momento, anche se a Pineto aveva già un po' svoltato nei numeri, perché a Pineto aveva
1: fatto cose
0: assolutamente straordinarie. È chiaro, è andato a Catania in un contesto diverso, si deve un pochettino ambientare, adeguare anche a una piazza non facile, bellissima, ma sicuramente non facile, però anche le sue qualità sono estremamente importanti. Anche lui, mi aspetto che da un momento all'altro possa anche lui riuscire ad andare in categoria superiore, perché secondo me ha delle qualità ovviamente diverse dagli altri, però qualità che fanno male quando sta bene.
1: Bello dimostrato,
0: oltre da un punto di vista tecnico, anche balistico, perché fa dei gol incredibili, quindi anche lui mi aspetto che da un momento all'altro, mi ha detto che magari il prossimo anno non possa essere l'anno suo per poter anche lui fare un campionato importante e approdare la categoria superiore.
1: Certo, beh, infatti il salto comunque al Catania c'è stato e ora gli facciamo il grande in bocca al lupo, e devo dire anche lui comunque per quello che ha fatto vedere a Pineto, e non solo, se l'è meritato. E poi mister, prima di salutarla, ecco, vado anche un po' sulla Serie D, perché le chiedo innanzitutto che sensazione le fa vedere la Lucchese, che purtroppo è dovuta ripartire dall'eccellenza, in Serie D, il Pontedera che invece dopo tanti anni di stabilità dalla Serie C scende nel dilettantismo, e unisco con il Tau Altopascio, con cui lei proseguirà anche per l'anno prossimo, che peraltro è diventato ormai una realtà della Serie D. Ecco, ritrovare tutte queste sue piazze insieme, che tipo di sensazioni lascia?
0: Beh sì, intanto di soddisfazione e di piacere nel giocarci contro. È chiaro che ci sono cose positive e cose negative, nel senso che la Lucchese viene da una vittoria, quindi diciamo che c'è l'entusiasmo di una piazza che vuole tornare almeno in Serie C, ma è una piazza che è molto esigente, che secondo me meriterebbe anche qualcosa di più, e quindi qui c'è l'aspetto positivo. Quello negativo è del Pontedera, che chiaramente sono legato in maniera particolare, che quest'anno è stato un anno molto molto difficile, ancora la situazione non è molto chiara, questa cosa mi dispiace tantissimo, è chiaro, si sentono tante cose, ripescaggi, riammissioni, situazioni ancora non chiare, io non so bene come andrà a finire la situazione, è chiaro che la probabilità di giocarci contro è alta, e sicuramente mi fa piacere giocarci contro, però allo stesso tempo, ecco, mi dispiace perché ha vissuto un anno molto molto complicato, lì ci sono ancora tante persone a cui sono molto legato, e insomma vedere un po' questa situazione di difficoltà non mi fa assolutamente piacere, e insomma spero che nei prossimi giorni riescano un po' a chiarire un po' le cose, e Pontedera possa ripresentarsi subito pronto da protagonista. Se ci fosse un ripescaggio sarebbe meglio per Pontedera, altrimenti, ecco, altrimenti comunque in una categoria di sotto, però con organizzazione, con tutto quello che serve per poter fare un campionato importante, perché in questo momento insomma si sente un po' che c'è ancora cose che non sono molto chiare, questa cosa non è positiva.
1: No, certo.
0: È fondamentale che ci sia grande solidità, ecco, io credo che Pontedera in questo momento debba cercare questo, poi dopo sono convinto che piano piano possa ritornare nella categoria che per tanti anni abbiamo difeso e che secondo me merita assolutamente.
1: E allora staremo a vedere anche da questo punto di vista, anzi, il Tau, le prospettive rapidamente del prossimo anno?
0: Ci siamo dimenticati.
1: Dedicare una finestra.
0: Ecco, sono rimasto volentieri in questa società, perché è una società importante, organizzata, solida, con un settore giovanile fra i migliori direi anche d'Italia dal punto di vista anche di risultati, di organizzazione.

0: una società che è in crescita, e lo dimostrano i risultati non solo del settore giovanile ma anche della prima squadra in questi tre anni. Ed è chiaro che insomma rimanere su questi livelli non è facile per la nostra realtà, però abbiamo un direttore sportivo molto bravo, molto preparato, molto conoscitore di questa categoria, ed è per questo anche che questa società riesce sempre a trovare dei ragazzi giovani e lanciarli, perché tanti sono andati in Serie C e anche altri quest'anno probabilmente andranno. Quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti per poter far bene, con l'auspicio che magari un giorno anche il Tao, così piccolo diciamo così da punto di vista, no, anche di tifoseria, di tutto, però anche un giorno possa avere la soddisfazione di mettere piede nelle categorie superiori, diciamo che vediamo se piano piano riuscirà
1: a piccoli passi
0: trovare quello spiraglio giusto. È chiaro che se si va a vedere tutte le forze delle squadre che andiamo a incontrare, non è per niente facile, perché anche il prossimo anno ci saranno avversari veramente molto forti, di una storia veramente importante, però comunque insomma, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, vediamo un po' di creare qualche sorpresa
1: dare fastidio, come è giusto che sia.
0: La parola giusta è
1: esattamente. Noi a questo punto le facciamo anche un grande in bocca al lupo, mister, e complimenti comunque. Grazie. Per il lavoro che sta portando avanti. Le auguro una buona giornata, è stato un piacere, alla prossima.
0: Grazie a lei, arrivederci.
1: Grazie a mister Ivan Maraia, grandissimo intenditore di calcio, grande peraltro tecnico anche non solo di Serie C, ormai di Serie D, veramente un punto di riferimento. Però torniamo invece su chi la Serie C l'abbandona per andare in Serie B. Chiudiamo un po' il cerchio di questa stagione, lo facciamo insieme ad Antonella Regnicoli, come sempre, per parlare dei bianconeri dell'Ascoli, conduttrice lei del programma Tifosi Bianconeri. Antonella, rieccoci, ben ritrovata.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori e telespettatori di TMV Radio.
1: E grazie a te Antonella per essere con noi, insomma finalmente ci sentiamo una volta che i giochi sono conclusi, la stagione si è conclusa con il sorriso, con la promozione in Serie B, a detta praticamente di tutti, meritatissima per quello che è stato il 2026. Ti chiedo come ti senti di riassumere questa stagione che comunque a modo suo è stata storica per l'Ascoli, che finalmente ritorna in cadetteria dopo queste stagioni, dopo questi anni di purgatorio in Serie C.
2: Sì, cioè, Lucio, dopo due anni di Serie C l'Ascoli, come dicevi, torna in cadetteria e lo fa vincendo in maniera convincente i playoff, come convincente però era stato tutto il suo campionato.
1: Sì.
2: Lo ha fatto vincendo una gara di ritorno contro l'Union Brescia per 3-0 davanti a un Del Duca in visibilio, davanti davvero pieno oltre ogni limite. Un Del Duca che ha dato spettacolo e che ha trascinato davvero e spinto la squadra in Serie B. Un Del Duca che è stato sempre vicino alla squadra. Questa è un'avventura splendida, così l'ho chiamata io nel mio programma. Partita in sordina da un ritiro di Cascia dove era tutto nuovo, allenatore nuovo, che non si conosceva molto, una proprietà nuova, moltissimi giocatori nuovi, ma nell'aria qualcosa si avvertiva che c'era di diverso. Subito 7.150 abbonamenti, Ascoli ha dato una risposta forte, ha detto noi ci siamo, dopo un'annata davvero molto molto difficile, un segno di fiducia verso questo gruppo, verso questo allenatore e la proprietà. Piano piano, giorno dopo giorno, si è costruito qualcosa che io dico va un po' oltre lo sport. Si è creato un connubio tra questi ragazzi, la città, la proprietà, cioè tutto era un qualcosa che si incastrava giorno dopo giorno. Un pubblico maturo che è stato vicino alla squadra anche nei momenti di difficoltà, perché ricordiamo, noi siamo arrivati con 77 punti dopo una rimonta di 12 punti all'Arezzo e abbiamo probabilmente pagato lo scotto di qualche partita non giocata perfettamente, delle assenze abbiamo avuto quasi fin dall'inizio di Fernando Del Sole, che finalmente è tornato in gruppo, un periodo è mancato anche Nicoletti, Damiani, insomma alcuni elementi sono coincisi con dei pareggi, con qualche sconfitta un po' così, ma anche in quei momenti si vinceva e si perdeva insieme, in pratica una città che batteva il suo cuore tra questi ragazzi.
1: All'unisono.
2: all'unisono, questa promozione è una, diciamo, vittoria di squadra, di team, e soprattutto per, dopo tanti anni, posso dirlo,

0: con quasi certezza, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che erano uomini prima di essere giocatori, e soprattutto una rosa dove non ci sono distinzioni tra la panchina e chi gioca titolare. Pensiamo a Milanese, 11 reti, subentrato sempre la partita all'uomo che ha deciso un derby come San Benedettese, l'uomo che ha deciso soprattutto anche una partita particolare dove non si riusciva a vincere con la di Spesaro negli ultimi minuti. E lo stesso se parliamo anche di Corazza in panchina, Corazza decisivo nello scontro ad Arezzo, Corazza decisivo nel derby di ritorno. Quindi una rosa dove tutti si sono sentiti titolari, e il merito grande va sicuramente in primis a Francesco Tomei, che è stato definito ad Ascoli un condottiero silenzioso. Una persona schiva, riservata, lontana dai riflettori, ma molto molto concreta. E lui ha avuto il merito sicuramente di creare un gruppo dando un gioco particolare a questa squadra. Se a qualcuno è capitato di vedere giocare l'Ascoli, era un piacere vederla giocare.
1: È stato il calcio più bello di questa, secondo me, di questa stagione di Serie C. Difficile proporre quel tipo di gioco in Serie C, e lui l'ha fatto in maniera egregia, lui e i suoi giocatori ovviamente.
0: Certo, è stato capace di creare un gruppo, tanto lavoro e tanta applicazione, ma ha dato una identità precisa di gioco, ma anche una grande mentalità, e soprattutto, a mio avviso, una gestione ottima dello spogliatoio. Cioè questi ragazzi sono uniti, compatti in tutto, anche un picchio village che li ha accolti, che li ha fatti sentire a casa, dove hanno trascorso tanto tempo insieme. E quindi diciamo che questo calcio che ha proposto si è identificato un po' con la città di Ascoli, dove al di là dei risultati il senso di appartenenza ha un valore grandissimo, e questi ragazzi hanno dimostrato davvero di avere questo senso di appartenenza. Meritava l'Ascoli probabilmente la salita diretta, l'abbiamo presa dalla porta secondaria, ma non per questo non è stata bella. Sono stati veramente questi playoff, posso con un pezzettino di presunzione dire, veramente dominati e davvero meritati. E Ascoli in festa, Ascoli è stata in festa subito dopo il fischio finale, 15.000-16.000 persone riversate in centro, non si poteva entrare, questi ragazzi sul bastone del Caffè Meletti che domina Piazza del Popolo Ascoli Piceno, con uno striscione immenso dove raffigura la regina, perché da sempre l'Ascoli è la regina delle Marche, 16 anni di Serie A, quest'anno 28esimo anno di Serie B, e soprattutto nel centro Italia serviva forse la presenza di una squadra in Serie B, le Marche, perché nell'Umbria, nell'Abruzzo non ci sono squadre appunto di Serie B.
1: È vero.
0: La città di Ascoli ha abbracciato il mister, ha abbracciato il presidente Pulcinelli, ha abbracciato tutti questi ragazzi che si sentono davvero, vivono la città, li incontri, ci parli, ed è questa è l'arma vincente, soprattutto la loro grande senso di appartenenza. E poi volevo dirti, Lucio, che l'Ascoli ha deciso di ripartire di qualcosa, da qualcosa di serio e di concreto.
1: Ecco, i punti di riferimento anche per il futuro.
0: La conferma di mister Tomei e del direttore sportivo che ha lavorato benissimo, Matteo Patti, che ha fornito a mister Tomei gli uomini giusti, al posto giusto per il suo gioco. Ragazzi che lo scorso anno erano anche nell'Ascoli, alcuni di loro, parliamo di Uduffizi, parliamo di Alagna, parliamo di Curado, ma quest'anno paiono trasformati letteralmente, davvero, nell'ambito di questo gioco. Quindi mister Tomei, direttore Patti fino al 2029, questo vuol dire voglia di dare continuità ad un progetto, è un segnale forte della società che vuole premiare l'ottimo lavoro fatto fin da adesso. E volevo anche segnalare che l'Ascoli ha tutti i giocatori di proprietà, eccetto Andrea Rizzo Pinna, per le quali è in corso una trattativa con il Cosenza per il suo riscatto, perché era in prestito con diritto di riscatto in serie di se andava in Serie B c'era già parametrato l'importo, e quindi c'è un incontro con i dirigenti del Cosenza, e speriamo che Andrea possa far parte dell'entourage dell'Ascoli, che si affaccia per la 28esima volta al campionato di Serie B, un campionato difficile dove ci sono grandissimi nomi, se andiamo a guardare i nomi già no, ci si spaventa, però sono convinta che con qualche innesto questa squadra, se tornerà a proporre questo tipo di gioco, potrà fare un buon campionato, è quello che noi chiediamo.

0: soprattutto chiediamo questo essere con noi e noi saremo con loro, perché ho visto impazzire gente al Del Duca per avere un biglietto per entrare. Speriamo sia pronta anche la curva sud.
1: Questo volevo chiederti, perché poi la capienza può aumentare ulteriormente, questa nuova curva sud leggeva addirittura 4.000 posti solamente in curva, quindi ecco, per la Serie B mi sembra il modo migliore di cominciare.
0: Magari si dovrebbe esserci collaudo, essere pronta per l'inizio della stagione, e sicuramente, come posso dire, il tifo ascolano torna a casa, perché in genere la Nord, che hanno occupato adesso, era riservata un po' alle tifoserie ospite, e questa Sud, che ricordiamo a seguito del terremoto fu abbattuta e poi ricostruita, e ci sono voluti un po' di tempo, e accanto poi alla curva c'è un progetto di portare il museo dell'Ascoli lì, perché 1898 direi che museali, insomma, ne abbiamo diversi anche negli anni di Serie A, un'area magari bar fatta bene, insomma c'è un bel progetto intorno, e sicuramente questo coincide con questa ritorno in Serie B che abbiamo fortemente voluto un po' tutti, dalla stampa al pubblico, a ognuno, e si è riacceso un amore che non si era mai spento, forse si era assopito. Comunque, fantastici ragazzi, tutti fantastici, ripeto, anche la panchina ha avuto la sua importanza, come pure i magazzinieri, i massaggiatori, i preparatori atletici, cioè sono stati tutti protagonisti.
1: Sì, dal primo all'ultimo, fai bene a ribadirlo, anche certo. L'ambiente, poi, perché il Del Duca è stato sempre sold out, quindi la partecipazione è stata veramente eccellente. E poi la domanda, dicevi Antonella, la rosa comunque quest'anno ha dimostrato di essere una rosa più che all'altezza per la Serie C, per incidenza e anche per qualità. Ovvio che quando si fa un salto di categoria bisogna riadattarsi, un po' ritararsi anche su non solo qualità ma anche caratteristiche differenti. Ti chiedo quanto c'è bisogno, perché da quel che si capiva, però anche leggendo in giro, è che l'Ascoli debba puntellare piuttosto che ristrutturare in maniera grande, importante questa rosa, perché in realtà i valori già ci sono, come dicevamo.
0: Sì, perché guarda, quando a volte si parla, no, e entra nel secondo tempo, nel primo tempo, molto spesso chi entra non è decisivo per la partita, qui il contrario. Prendiamo Ovisak, che è stato premiato poi nella stagione precedente come uno dei migliori giocatori della Serie C. È entrato a freddo, è entrato a Catania, ha segnato il gol che ha messo un po' fine a quella partita. Ecco, per far capire che di soluzioni all'interno di ogni ruolo ce ne sono diverse. Certo, in Serie B c'è uno step in più, ma penso che il direttore Matteo Patti sia già al lavoro per consegnare a mister Tomei una squadra che possa affrontare e salvarsi nel campionato di Serie B, che resta il primo step, il passo che si può fare. Diciamo che probabilmente io la vedo un po' coperta in tutti i ruoli, sicuramente un'alternativa dal punto che ci fosse qualche partenza, perché potrebbe anche esserci qualche partenza, allora a quel punto se ci fosse la soluzione giusta. Adesso come è copertissima in tutti i ruoli, qualcosa andrebbe visto, ma non mi sento sicuramente l'uso di fare nomi, perché
1: no, ci mancherebbe altro.
0: No, ma darei torto a questi ragazzi, che veramente sono stati adorabili, da tutti quanti, da Duffizi 13 gol, Gori 12 gol, Milanese 11 gol, lo stesso Rizzo Pina, che comunque ha un ruolo particolare all'interno del centrocampo bianconero, è arrivato a 9 gol, ha segnato sia l'andata che
1: l'uscita.
0: Quindi, insomma, ma anche parliamo della retroguardia, Capitan Curado, che è stato proprio un muro, insieme a Nicoletti, insieme a Rizzo, che si è trovato catapultato in mezzo a un derby, si fa male Nicoletti, entra Rizzo e fa la sua bella partita. Insomma, davvero ricorderemo per tanto tempo questa squadra. Ti voglio solo dire una cosa: l'Ascoli negli anni 2001-2002 ha avuto i diabolici di Beppi Fillon, che tornarono dopo 7 anni di C, tornarono alla B, andando primi fin dalle prime giornate e mantenendoli. Ecco, questa squadra l'abbiamo chiamata Diabolici 2.0, perché dopo
1: se lo sono meritati.
0: Sono stati diabolici.
1: Assolutamente,
0: davvero.
1: Assolutamente. Hanno fatto un percorso eccellente, quindi è anche giusto che adesso ad Ascoli ci si goda un po' la promozione, si stia a sollazzare, ecco, con l'approdo in Serie B, veramente meritatissimo.
0: Ti assicuro che si sta festeggiando tanto come si merita.

0: Beh,
1: ci mancherebbe altro, dai, è stato un 2026 molto lungo. Antonella, io a questo punto non mi resta che ringraziarti, che salutarti e soprattutto poi fare a tutta la piazza dei tifosi ascolani un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione di Serie B. Ci saranno partite, come dicevi, non facili, la Serie B è un livello molto alto, però veramente in bocca al lupo Antonella, grazie ancora, è stato un piacere.
0: Anche per me un saluto a tutti e niente, forza Picchio, iniziamo con la Serie D. Grazie Lucio.
1: Ciao Antonella, grazie a te, grazie ad Antonella Regnicoli per aver accettato il nostro invito. Abbiamo sforato un po', devo dire, in questo blocco, magari andiamo rapidamente in pausa e poi rientriamo per riportare qualche velocissima notizia dal sito di tuttoc.com. A fra poco.

0: Ultimi minuti da trascorrere insieme qui in diretta tutta C, Lucio Marinucci in studio, dicevamo ultimi giri di lancetta prima di salutarci e darci con a tutta C appuntamento a settimana prossima, sempre con ovviamente le finestre dalle 9.45 alle 10.45, abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, riportiamo di conseguenza anche qualche notizia sempre dal sito di tuttoc.com che vi invitiamo a consultare, sito e app ovviamente di tuttoc.com con tutti gli aggiornamenti sulla terza serie del calcio italiano. Prima abbiamo parlato soprattutto con Matteo Ferri delle situazioni che riguardano le varie società, le difficoltà di iscrizione, di ripescaggio, anche le complicazioni dovute purtroppo anche per quanto concerne piazze importanti a livello storico con gli impianti, quindi sapere già banalmente dove giocare il prossimo campionato non sarebbe male, ma ci sono anche degli interrogativi per quanto riguarda delle panchine, una in particolare, qui c'è il pezzo di approfondimento su Tutto C proprio di Matteo Ferri del Pescara, Pescara che come sappiamo quest'anno è retrocesso dalla Serie B alla Serie C, non è riuscito a mantenere la categoria, dopo un solo anno ritorna in Serie C, la dirigenza abruzzese, come viene scritto, sta cercando di capire che cosa fare con il fronte allenatore, perché non è ancora stata presa una decisione definitiva sul nome del tecnico che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie C. Tanti, devo dire, sono stati i nomi che si sono assecondati nel corso delle ultime giornate, Davis Mangia è uno di questi, c'è quello di Antonio Boucher, ma attenzione, come viene scritto su tuttoc.com, che in ballo c'è anche Giorgio Gorgone, quest'anno è subentrato a Vivarini, ha anche mantenuto, bisogna dire, una discreta media punti, però non sufficiente poi a mantenere la categoria. E in realtà l'ex lucchese sarebbe un profilo gradito anche a tante altre società, non solo in Serie C ma anche in Serie B, per esempio la Carrarese, c'è cioè il Sud Tirol anche che si sta muovendo sui suoi passi, ma Gorgone, come viene scritto, non chiude le porte ad una permanenza a Pescara, quindi attenzione anche a questa prospettiva. Nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro decisivo, il tecnico è apprezzato in realtà dal presidente Sebastiani, dal direttore sportivo Foggia, chiede giustamente, mi sento anche di dire, delle garanzie sull'allestimento della rosa della prossima stagione, quindi prima di sciogliere le riserve vuole capire anche che tipo di prospettive possano esserci a Pescara, ecco, quindi occhio anche in questo senso a Gorgone, che potrebbe rimanere e magari guidare la formazione abruzzese il prossimo anno in Serie C. Poi ci sono ulteriori aggiornamenti, prima ne abbiamo già parlato, ovviamente non in toni entusiastici, del fronte Bari, ricordiamo anche che il tempo stringe, stiamo veramente arrivando un po' alla redderazione, ma da questo punto di vista mancano solamente 4 giorni, quindi solo 4 giorni per arrivare al 16 giugno, che è la data in cui le società dovranno presentare la documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato, e al momento la convenzione per la gestione del San Nicola è scaduta. Il sindaco di Bari, Leccese, continua a negare il rinnovo, quindi al momento il Bari non giocherebbe a Bari il prossimo campionato di Serie C. La società si stava guardando intorno, c'era l'ipotesi Altamura che però è stata negata in maniera secca dal sindaco proprio di Altamura. Resta un'ipotesi, quella di Monopoli, prima ci stavamo esponendo sui numeri anche delle capienze degli stadi, ad Altamura la capienza di 4.000 posti, quindi per ospitare una squadra come il Bari non propriamente idoneo, a Monopoli la capienza è leggermente superiore, anche se non di tanto, per quanto qui ci si avvicina ai 7.000 posti, insomma Monopoli resta una pista possibile, ma serve un quadro autorizzativo chiaro e sostenibile, perché poi bisognerebbe anche per il Comune trovare una quadra. Insomma, oggi è in programma un incontro, come ci diceva Matteo Ferri, lo ricordiamo, tra Luigi De Laurentiis e il sindaco di Bari Vito Leccese, magari per riuscire a trovare una conciliazione tra le parti, e ci auguriamo che per il Bari, che è una piazza che merita altro, ci possa essere finalmente un chiarimento in senso positivo. Noi però siamo arrivati alla fine di A Tutta C di questa puntata di venerdì 12 giugno, l'appuntamento ovviamente è a lunedì con la prossima settimana di A Tutta C sempre alle 9.45, dalle 9.45 alle 10.45. Io ringrazio il dottor Giorgio Sorani, ormai anche affiancato da Andrea Magliocca in cabina di regia. Fra poco spazio a Vincenzo Marangio con Editoriale, poi Rotocalcio e successivamente dalle 13 alle 17 Maracanã. Buon proseguimento dunque su TMV Radio e buona giornata, presto.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno dunque, qui da TMV Radio in questo venerdì 12 giugno 2026, primo giorno dei mondiali di calcio in America, Messico, Stati Uniti e Canada, ma oggi noi partiamo in realtà e parliamo di Serie C con la finestra mattutina di A Tutta C, appunto qui dalla sede di Roma con Lucio Marinucci in studio, in cabina di regia. Ad accompagnarmi c'è il dottor Giorgio Sorani. Un'ora di approfondimenti sui tanti temi in realtà che riguardano la Serie C, perché già si dà uno sguardo inevitabilmente a quello che sarà il prossimo anno. Qualcuno lo fa con delle certezze, qualcuno decisamente meno. Intanto però do subito il buongiorno a chi ci sta seguendo sia sulla app sia sul sito di TMV Radio, sia chi ci sta seguendo sul canale 61 del digitale terrestre, e poi do il buongiorno soprattutto a Matteo Ferri per la redazione di TuttoC.com. Matteo, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E dicevamo, Matteo, in realtà le certezze ci sono da una parte, dall'altra no, ci sono veramente tanti temi. Io parto da quello insomma centrale un po' per il Foggia, Matteo, perché poi non c'è ancora nessuna ufficialità, però si discute già di vari ripescaggi. Il Barà sappiamo che ha declinato in maniera abbastanza gentile, sostanzialmente sappiamo che anche le difficoltà logistiche incidono, e quindi attenzione poi a chi potrebbe ritornare in Serie C dalla porta di servizio.
2: Sì, c'è un ottimo

0: editoriale del collega Sebastian Donzella proprio
1: Sì,
0: questa notte, questa
1: l'ho letto.
0: mattina, insomma, su Tutto C, che riguarda quello che è un tema che ormai da anni dibattiamo, che poi coinvolge il calcio
1: Annoso
0: italiano un po' a
1: tema.
0: tutti. Esatto, un po', ma un po' a tutti i livelli, perché poi lo rivediamo anche in Serie A, con stadi obsoleti, stadi vecchissimi. E nel caso della Serie C il tema è addirittura più spinoso, perché qui si parla di squadre che non riescono a iscriversi, non possono iscriversi o non possono presentare domanda di ripescaggio perché non hanno proprio un impianto, non è neanche una questione di quanto è vecchio
1: Esatto.
0: l'impianto. Il Bra, dopo una stagione trascorsa in sostanza in trasferta, ha dovuto alzare bandiera bianca perché chiaramente ha le spese necessarie per fare la domanda di ripescaggio, che sono già abbastanza ingenti. Avrebbe dovuto aggiungere un altro campionato, chissà dove, forse a Sestri Levante o boh, chi lo sa, perché poi c'è sempre il problema di capire anche dove poi vanno a giocare queste squadre. È un tema che sta riguardando anche un'altra squadra che dovremmo, e uso il condizionale, trovare ai nastri di partenza della prossima Serie C, che è il Vado, che è un'altra squadra che teoricamente sta in Liguria, ma a quanto pare ce la ritroveremo in Piemonte, perché sembrerebbe, insomma, abbastanza vicina a chiudere un accordo con Novara per giocare a Novara. Però, insomma, è una cosa abbastanza vergognosa, anzi, toglierei pure l'abbastanza, perché che
1: Sì,
0: una
1: direi
0: squadra di
1: proprio di
0: Serie
1: sì.
0: C. Stiamo parlando di professionismo, quindi
1: Esatto.
0: che una squadra di Serie C, una squadra professionistica, non riesca a disputare le partite casalinghe nell'impianto di casa, insomma, è qualcosa che lascia pensare. Tra l'altro, ti anticipo il prossimo tema: il Bra ha dovuto rinunciare, quindi forse verrà riammesso il Foggia, o vedremo poi la
1: Esatto.
0: graduatoria quale sarà. Ma ce ne sono altre di squadre, e anche, con tutto il rispetto per il Bra, ben più prestigiose, con un blasone diverso, che hanno problemi con lo stadio non da poco.
1: Direi assolutamente di sì, infatti stai aprendo la prossima finestra perché inevitabilmente si parla anche del Cosenza, Matteo. Sappiamo anche qui che le ultime stagioni del Cosenza non è che siano state particolarmente serene, un po' dal punto di vista dei risultati, un po', anzi soprattutto dal punto di vista della gestione societaria, il rapporto con i tifosi, e adesso c'è il tema stadio, perché il Cosenza non potrà giocare le proprie partite nel proprio impianto, peraltro anche per una finestra molto lunga, si tratta quasi di un anno e mezzo sostanzialmente, e quindi ora bisogna cercare un altro stadio. Qui addirittura non solo si parla di un'altra regione, ma si parla appunto di dover scavallare anche il mare.
0: Sì, qui siamo veramente al paradosso, al ridicolo. Non ho più neanche aggettivi per definire e commentare
1: Veramente
0: quella che è la
1: incredibile.
0: situazione.
1: Noi
0: Perché,
1: ridiamo
0: allora.
1: però anche per i poveri tifosi del Cosenza, mi sembra veramente ingiusto, ecco.
0: Sì, è vero che i tifosi del Cosenza sono in protesta con Guarascio, quindi
1: Certo.
0: diciamo che non vanno in massa allo stadio per scelta, non perché, tra l'altro, i risultati della squadra quest'anno, al netto di una disastrosa esperienza nei playoff, erano stati abbastanza positivi, perché comunque fino a un certo punto era stata anche una delle possibili candidate a contendere il primo posto al Benevento. Però lì c'è un discorso proprio di polemica, di strappo ormai definitivo con la proprietà. Il problema, come hai giustamente sollevato tu, è che il comune dovrà fare dei lavori all'impianto, al San Vito, al Marulla. Questi lavori si protrarranno fino al dicembre del 2027, quindi stiamo
1: Esatto,
0: parlando
1: se
0: di
1: tutto va
0: fatto di una.
1: bene,
0: Se
1: peraltro.
0: tu, sì, esatto, conoscendo poi le tempistiche dei lavori in Italia, potrebbe essere un dicembre, se, con l'anno X poi a fianco.
1: Esatto.
0: E quindi stiamo parlando minimo di una stagione e mezza intera. Ora, il problema è che, a parte, non si capisce perché questi lavori non vengano fatti a blocchi, come si sta facendo ad esempio ad Arezzo, perché pregiudicare completamente l'utilizzo dello stadio per un anno e mezzo, insomma, è una cosa abbastanza pesantuccia, e
1: Beh.
0: l'abbiamo visto anche col Taranto e con Giove. Il punto è che la soluzione più facile che finora ha trovato il Cosenza è di traslocare a Messina. Quindi adesso non ho sotto mano la mappa, ma minimo c'è da scavallare lo stretto, quindi
1: Eh
0: proprio
1: beh, sì.
0: comodissima come trasferta non è. E in uno stadio che, tra l'altro, il Messina potrebbe non usare, perché il Messina è retrocesso in
1: Sì.
0: eccellenza. Vedremo se poi sarà ripescato, se riuscirà, insomma, a salvare almeno la Serie D. Nel frattempo a Messina hanno concluso i lavori di ristrutturazione del Celeste, che era il vecchio impianto dove giocava il Messina prima dell'inaugurazione del Franco Scoglio, che è avvenuta una ventina d'anni fa, quando il Messina era in Serie A. Quindi praticamente il Messina avrebbe la squadra locale che gioca nel vecchio stadio ristrutturato e il Cosenza che gioca nel nuovo stadio, che
1: Beh,
0: però non
1: questo è
0: ha
1: incredibile.
0: evidentemente la possibilità di ospitare una squadra d'eccellenza. Io penso che solo in Italia, secondo

0: me neanche se cerchiamo negli stati dell'Africa centrale troviamo situazioni di questo genere.
1: Sì, neanche nei paesi che hanno portato le nazionali al mondiale, Curaçao, Capo Verde,
0: Sì,
1: credo
0: Haiti.
1: si possa verificare una situazione del genere, veramente sì, paradossale, mi sento di dire paradossale, vedremo che tipo di sviluppi ci saranno, anche perché, come dicevamo, le tempistiche purtroppo saranno molto lunghe per i lavori, e poi passo però anche ai progetti sportivi, perché Terni ha vissuto anche qui le ultime stagioni non propriamente solide. Era arrivata poi adesso la possibilità di ripartire. Pare che si possa ripartire effettivamente dalla Serie D, Matteo, però con una sorta di unione, di fusione, perché Bandecchi sta provando a dare un futuro, una stabilità alla Ternana in questo momento, e c'è di mezzo l'Orvietana.
0: Sì, non so se questa sia una cosa, un tema peggiore rispetto a quello stadio o leggermente migliore, forse peggiore, perché qui stiamo parlando di una città, Orvieto, che non è proprio un borghettino microscopico,
1: Però
0: tra
1: di una
0: l'altro è una
1: realtà
0: società,
1: stabile della serie D.
0: esatto, una realtà ultracentenaria che sostanzialmente sparisce in maniera definitiva dal calcio per traslocare a Terni attraverso la fusione con una squadra di futsal femminile, se non vado errato, di
1: Sì,
0: Terni, perché
1: sì.
0: chiaramente bisognava fondere le due società con una società di Terni. Quindi hanno trovato questa soluzione veramente ai limiti del grottesco. Tra l'altro, in teoria, bisogna anche capire quale delle società di Terni poi diciamo, sarà in continuità storica con la Ternana. Ora, qual è il punto? Che la società nuova fusa tra l'Orvietana e il Terni Futsal sarà una società di proprietà di Bandecchi. Il
1: Sì.
0: sindaco di Terni è Bandecchi. Chi dovrà decidere su quale società è Bandecchi? Non so, mi sembra un piccolissimo conflitto di interessi, però staremo a vedere.
1: One man show, one man army. Sì, Bandecchi poi ha detto ovviamente, una volta che avrò ridato stabilità al futuro mi farò da parte. Al momento, se non sbaglio, 98% delle quote, quindi insomma, ecco, la totalità quasi assoluta. Chiudo dicendo che sono d'accordo con te, l'Orvietana. Soprattutto, ecco, gli appassionati di calcio anche d'Orvieto, che hanno vissuto anni di stabilità in Serie D, non oso immaginare come possano aver recepito questa notizia. Francamente, sì, è l'ennesima situazione grottesca, hai fatto bene a dirlo. Mentre invece chi lascia la Serie D è la Scafatese. Anche qui vado su un'altra notizia, perché ci sono insomma le conferme poi per apparato dirigenziale, apparato tecnico. Chiaramente c'è voglia di dare continuità a quella che è stata una stagione veramente eccellente.
0: Sì, allora io qui non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma vedo diverse assonanze con la prima esperienza di Antonini, quindi
1: Sì,
0: l'Antonini esordiente in Serie
1: anche per
0: C.
1: il tipo di carattere del presidente, che è molto
0: Esa
1: molto istrionico.
0: esattamente, esattamente, per il tipo di annunci, qui vabbè, Romano non ha parlato di Serie C da
1: No,
0: stravincere a
1: è
0: marzo,
1: vero.
0: però ha detto che l'obiettivo è la Serie B in tempi abbastanza rapidi. Il rinnovo triennale addirittura di Ferraro e di Fuscolo, allenatore e direttore sportivo, allora in una condizione normale sarebbe anche da accogliere con entusiasmo, perché finalmente assistiamo ad un progetto, vediamo una società insomma, che guarda al futuro, che non fa piani a medio, brevissimo raggio. È che temo che i primi risultati leggermente negativi, non parlo neanche di sconfitte, questo contratto triennale forse non sarà proprio così triennale. Mi auguro per Ferraro di no, anche perché insomma è uno che ha stravinto il campionato a Catania e non è rimasto a Catania, ha stravinto il campionato a Scafati perché ha vinto con 27 punti di
1: Sì,
0: vantaggio sul Trastevere.
1: stradominato.
0: Per carità, non era proprio un girone di quelli proibitivi, il
1: No,
0: Trastevere ha un'età media
1: tutt'altro.
0: di 20 anni, quindi insomma non è che ha vinto contro una squadra, una corazzata, però poi ha vinto anche lo scudetto di Serie D, quindi insomma significa che valori la Scafatese ce li aveva. Però insomma, ecco, mi auguro per Ferraro che ecco, quantomeno il triennio, se non proprio tutti e tre gli anni, almeno uno riesca a farselo in Serie C, ecco.
1: Eh sì, anche perché poi lui, dicevi bene, grande lavoro, grande esperienza in Serie D, in Serie C si era affacciato giusto con il Sorrento, e le cose poi alla fine non è che si fossero concluse benissimo, per carità, era arrivata la salvezza, ma la squadra era calata molto sul finale del 2024-2025. Quindi sì, gli auguriamo magari che possa avere stabilità anche in Serie C con la Scafatese. E prima di salutarci, Matteo, richiudo il cerchio sugli impianti, perché prima parlavamo delle grandi.

0: grandi città e delle grandi piazze alla ricerca di stadi, ecco, anche il Bari non sta trovando grandi porte aperte. C'era un'altra opzione sempre in Puglia, ma non è andata in porto.
1: A Bari la situazione è molto critica, perché al 16 giugno il 16 giugno è la data finale, vanno presentati tutti i documenti e va presentato anche lo stadio che poi ospiterà le partite in casa della squadra. Pena in caso di mancata presentazione dello stadio l'esclusione e quindi di fatto la cancellazione della squadra e della matricola, quindi si riparte dall'eccellenza, se va bene, se si trova un buco in eccellenza. Bari, il comune continua a negare l'utilizzo del San Nicola, perché il sindaco Vito Leccese chiede chiarimenti a De Laurentiis. Tra l'altro non è ben chiaro esattamente quali chiarimenti chieda, cioè vuole rassicurazioni sul mercato, non ho capito il sindaco quali chiarimenti
0: così
1: vuole
0: volatili. Dalla propria...
1: Quindi la società chiaramente si sta muovendo anche sul territorio limitrofo. Altamura ha praticamente dato un due di picche a Bari ieri, perché ha detto che sì, è vero che geograficamente è l'opzione più vicina, però spostare una tifoseria come quella del Bari in un impianto piccolo come quello d'Altamura, con tra l'altro una squadra che c'è già in Serie C, che è il team Altamura, in sostanza non se la sentono ad Altamura di farlo. Rimane in piedi l'ipotesi Monopoli col Veneziani, che forse credo che come capienza sia un pochino più grande rispetto all'impianto,
0: sì,
1: d'Altamura, certo,
0: sempre, non di molto,
1: sì, sempre chiaramente parliamo di dimensioni non idonee ad ospitare una tifoseria come il Bari. Certo, è vero che come il Cosenza c'è da capire poi quale sarà effettivamente l'affluenza a Bari l'anno prossimo, perché anche lì lo strappo con la proprietà è abbastanza consumato,
0: sì.
1: Quindi vedremo quali e quanti esodi ci saranno poi effettivamente da Bari se dovesse giocare tutto l'anno in trasferta. Però da Monopoli non è arrivata ancora un'indicazione chiara, cioè non c'è un sì definitivo, quindi staremo a vedere. Oggi è in programma una videoconferenza tra De Laurentiis e Vito Leccese, il sindaco di Bari. Io mi auguro, più che altro perché insomma una tifoseria, una città come Bari che debba giocare in trasferta nei comuni del capoluogo della provincia, è veramente qualcosa di indegno e indecoroso per una società del genere, una piazza del genere.
0: Sì, l'abbiamo detto, il paradosso è la parola, il fil rouge che collega tutte le notizie che abbiamo riportato in questa mattinata. Non vogliamo fare una fotografia troppo pessimistica, però del resto queste sono le realtà dei fatti, Matteo. Noi ci atteniamo esclusivamente a riportarle come sono e null'altro. Anche qui appunto, poi vedremo i prossimi giorni cosa accadrà, perché come dicevi i termini delle scadenze sono veramente ormai a breve, anzi brevissimo termine. Matteo, io come sempre ti ringrazio, è sempre un piacere, ti auguro buon lavoro e buon proseguimento di giornata, a presto.
1: Grazie Lucio, buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie a Matteo Ferri, a tutta la redazione di TuttoC.com. Questa è un po' un'infarinatura, non dei temi troppo positivi sulla Serie C, ma nel prossimo blocco avremo altri ospiti e torniamo a parlare un po' di campo. Avremo Mister, che ha allenato tanti protagonisti in campo di questa stagione di Serie C, e poi una finestra sull'Ascoli per ricapitolare questa grande annata conclusa poi con la promozione in Serie B. Intanto però ci andiamo rapidamente in pausa e rientriamo qui fra pochissimo, sempre a TuttoC.

Ancora tutta C, sempre qui su TMV Radio dalla sede di Roma, Lucio Marinucci in studio. Proseguiamo con i nostri discorsi sulla Serie C e andiamo subito, non perdiamo tempo, a presentare il primo ospite di questo blocco. Ci fa molto piacere averlo in collegamento, lo ringraziamo per aver

0: è già complicato perché sappiamo insomma quanto è difficile poi subentrare dopo una lunga pausa, come è successo all'Ascoli, come è successo alle seconde.
1: Sì.
0: In più secondo me l'Ascoli ci aveva anche un aspetto psicologico, mentale difficile da superare, perché l'Ascoli comunque fino all'ultima giornata ha dovuto lottare colpo su colpo contro un altro avversario forte come l'Arezzo, quindi dal punto di vista mentale non è stato facile secondo me ricaricare velocemente sia dal punto di vista fisico che appunto mentale una squadra per poterli affrontare, e loro secondo me l'hanno fatto molto molto bene. Devo fare complimenti a mister Tomei, perché ripresentare una squadra che lotta fino all'ultimo per andare direttamente e ripresentarsi ai playoff come si è presentato l'Ascoli è sicuramente un merito all'allenatore,
1: certo,
0: stato, perché ripeto non è assolutamente facile. Altre squadre hanno avuto modo insomma un po' di allentare un po', di riprepararsi. L'Ascoli non si è potuto permettere questo, e secondo me ha fatto comunque delle partite dei playoff splendide, e direi che ha meritato in maniera assoluta questa promozione in Serie B.
1: Beh, direi di sì, il 2026 è stato veramente eccezionale, sì, sia nel finale di campionato che poi nei playoff, così come sono stati eccezionali alcuni giocatori, mister, e le chiedo appunto di due elementi, perché sono stati protagonisti sia Manuel Alagna, che comunque ha dimostrato di essere un calciatore importante per questa categoria, secondo me l'aveva fatto già l'anno scorso, quest'anno ancora di più, e poi Rizzo Pinna, che è stato anche l'uomo decisivo, ha segnato sia nella finale d'andata che nella finale di ritorno contro il Brescia, in generale ha fatto anche lui un grandissimo campionato anche a livello statistico. Lei li ha avuti entrambi a Lucca con la Lucchese e li aveva un po' lanciati anche Rizzo Pinna, insomma era stata la prima stagione in cui aveva trovato continuità, quindi le chiedo innanzitutto quanto le fa piacere averli visti promuovere da protagonisti con l'Ascoli, e poi se si aspettava che così in breve tempo avrebbero raggiunto questi picchi di rendimento.
0: Beh, intanto sono felicissimo perché ho avuto modo anche di sentirli in questi giorni, e quindi mi fa veramente molto piacere, perché prima di tutto sono dei ragazzi splendidi, questo è un aspetto importante ed è per questo che comunque sono rimasto in ottimi rapporti. Poi è chiaro, c'è anche della qualità, io l'ho avuti 3-4 anni fa, quindi chiaramente c'era un discorso ancora un po' di gioventù,
1: certo.
0: Ora sicuramente sono giocatori diversi perché sono cresciuti, perché Alagna è cresciuto tantissimo, quando era a me era un giovane, e quindi diciamo che un po' veniva alternato anche un po' nelle presenze. Ora sta dando una continuità e, come diceva giustamente lei, ha fornito un campionato straordinario non solo l'anno scorso ma anche quest'anno, dimostrando di meritare questa categoria, è
1: sì,
0: anche qualcosa di più. Per quanto riguarda Andrea Rizzo Pinna, sono quei giocatori che chiaramente è facile intuirne le caratteristiche tecniche, e devi solamente aspettare il momento giusto nel contesto giusto perché possa esplodere. Ecco, io credo che probabilmente lui il suo anno sia arrivato, la sua contrattazione sia arrivata quest'anno con veramente anche lui un campionato straordinario, perché ripeto, quando l'avevo io già gli si notavano queste cose perché sono indiscusse le sue qualità, è chiaro doveva dare più continuità, magari il contesto non era forse giusto per lui, e invece l'Ascoli lo ha individuato e lo ha messo probabilmente nel suo ruolo ideale, nelle sue condizioni ideali, e lui poi ha messo

0: tutto quello che lui ha di qualità, ed è stato sicuramente un elemento fondamentale, specialmente in questo finale anche di playoff, è stato determinante. Perciò vederli, spero, anche il prossimo anno in Serie B.
1: Beh, una bella soddisfazione, dai.
0: Una soddisfazione, perché comunque sono rimasto, ripeto, in ottimi rapporti, perché ci tengo a sottolineare il fatto anche dell'aspetto umano, perché sono due ragazzi splendidi, fra l'altro Alagna anche, che se non vado errato credo sia di Ascoli, quindi insomma lui ci tiene ancora di più, perlomeno era dell'Ascoli, quindi insomma,
1: sì, era dell'Ascoli lui.
0: Era dell'Ascoli, sì, scusami. E quindi ecco, lui secondo me questa cosa la sentiva ancora di più, perciò insomma anche nelle immagini, che chiaramente ho visto le partite, vederlo con grande soddisfazione, insomma mi fa piacere per entrambi, ripeto, spero che il prossimo anno possano rimanere e confrontarsi con un campionato di livello superiore, ma credo, per quello che hanno dimostrato quest'anno, credo che ci possono stare, ed è chiaro, se rimangono in quel contesto lì possono essere avvantaggiati, ecco, quindi è fondamentale che possano rimanere lì nel loro ambiente per poter dimostrare di essere all'altezza anche in Serie B.
1: Eh sì, è chiaro, appunto se lo sono meritati sul campo quello che hanno ottenuto poi nel corso di questa stagione, e poi sì, ci sono anche altri giocatori comunque, mister, sì, non dell'Ascoli, ma che hanno comunque condotto delle stagioni e negli ultimi anni si erano fatti notare. Io le volevo chiedere di due attaccanti, uno è Bruzzaniti, che insomma ormai, sì, ha dimostrato di essere un elemento duttilissimo, addirittura è arrivato a Catania, certo non fortunato perché è arrivato nel momento più complicato del Catania e non sempre è riuscito ad incidere, ma Pineto ha fatto vedere grandissime cose, e l'altro è Magnaghi, che lei non aveva avuto a Lucca, aveva avuto a Pontedera, anche sì, lui quest'anno ha segnato un po' meno a Campobasso, ma con la Lucchese l'anno scorso e appunto poi a Pontedera, non ci dimentichiamo, aveva ottenuto dei numeri veramente importanti a livello realizzativo. Quindi le chiedo, questi due giocatori quanto possono crescere ulteriormente nei prossimi anni? Certo, Magnaghi rappresenta l'esperienza, mentre Bruzzaniti è ancora più giovane.
0: Sì, altri due ragazzi che ho avuto la fortuna di averli io, Bruzzaniti a Lucca e Magnaghi a Pontedera. Io fra gli attaccanti più bravi, più forti che ho avuto, colloco Magnaghi assolutamente in prima posizione, perché credo sia un attaccante straordinario, i numeri poi comunque sono dalla sua parte, anche lui un gran lavoratore, uno che cerca sempre di migliorarsi, cioè un giocatore veramente per questa categoria estremamente, estremamente bravo, estremamente importante, e quindi poi diciamo lui rappresenta un po' l'esperienza, no? L'esperienza garantita, io bilancio nel dire anche questa cosa qui. Per quanto riguarda Bruzzaniti, che l'ho avuto a Lucca, veniva da una stagione non proprio positiva a Crotone, già da noi riuscì a dare un po' un cambio di marcia, perché anche lui è un giocatore.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte

0: le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri crocieristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Delle forze, delle squadre che andiamo a incontrare non è per niente facile, perché anche il prossimo anno ci saranno avversari veramente, certo, molto forti, certo, di una storia veramente importante. Però comunque insomma, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, vediamo un po' di creare qualche sorpresa.
5: Dare fastidio, come è giusto che sia.
4: Giusto, la parola giusta è
5: esattamente. Noi a questo punto le facciamo anche un grande in bocca al lupo, mister, e complimenti comunque. Grazie. Per il lavoro che sta portando avanti. Le auguro una buona giornata, è stato un piacere, alla prossima.
4: Grazie a lei, arrivederci.
5: Grazie ai mister Ivan Maraia, grandissimo intenditore di calcio, grande peraltro tecnico anche non solo di Serie C, ormai di Serie D, veramente un punto di riferimento. Però torniamo invece su chi la Serie C l'abbandona per andare in Serie B. Chiudiamo un po' il cerchio di questa stagione, lo facciamo insieme ad Antonella Regnicoli, come sempre, per parlare dei bianconeri dell'Ascoli, conduttrice lei del programma Tifosi Bianconeri. Antonella, rieccoci, ben ritrovata.
6: Buongiorno Lucio, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori e telespettatori di TMV Radio.
5: E grazie a te, Antonella, per essere con noi.

Insomma, finalmente ci sentiamo una volta che i giochi sono conclusi, la stagione si è conclusa con il sorriso, con la promozione in Serie B, a detta praticamente di tutti, meritatissima per quello che è stato il 2026. Ti chiedo

0: playoff, come convincente però era stato tutto il suo campionato.
1: Sì.
0: Lo ha fatto vincendo una gara di ritorno contro l'Union Brescia per 3-0 davanti a un Del Duca in visibilio, davanti davvero pieno oltre ogni limite. Un Del Duca che ha dato spettacoli, che ha trascinato davvero e spinto la squadra in Serie B. Un Del Duca che è stato sempre vicino alla squadra. Questa è un'avventura splendida, così l'ho chiamata io nel mio programma. Partita in sordina da un ritiro di Cascia dove era tutto nuovo, allenatore nuovo, che non si conosceva molto, una proprietà nuova, moltissimi giocatori nuovi, ma nell'aria qualcosa si avvertiva che c'era di diverso. Subito 7.150 abbonamenti, Ascoli ha dato una risposta forte, ha detto noi ci siamo, dopo un'annata davvero molto molto difficile, un segno di fiducia verso questo gruppo, verso questo allenatore e la proprietà. E piano piano, giorno dopo giorno, si è costruito qualcosa che io dico va un po' oltre lo sport. Si è creato un connubio tra questi ragazzi, la città, la proprietà, cioè tutto era un qualcosa che si incastrava giorno dopo giorno. Un pubblico maturo che è stato vicino alla squadra anche nei momenti di difficoltà, perché ricordiamo, noi siamo arrivati con 77 punti dopo una rimonta di 12 punti all'Arezzo e abbiamo probabilmente pagato lo scotto di qualche partita non giocata perfettamente, delle assenze abbiamo avuto quasi fin dall'inizio di Fernando Del Sole, che finalmente è tornato in gruppo, un periodo è mancato anche Nicoletti, Damiani, insomma alcuni elementi sono coincisi con dei pareggi, con qualche sconfitta un po' così, ma anche in quei momenti si vinceva e si perdeva insieme, in pratica una città che batteva il suo cuore dietro a questi ragazzi.
1: All'unisono.
0: All'unisono, questa promozione è una, diciamo, vittoria di squadra, di team, e soprattutto per, dopo tanti anni, posso dirlo con quasi certezza, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che erano uomini prima di essere giocatori e soprattutto una rosa dove non ci sono distinzioni tra la panchina e chi gioca titolare. Pensiamo a Milanese, 11 reti, subentrato sempre la partita all'uomo che ha deciso un derby come San Benedettese, l'uomo che ha deciso soprattutto anche una partita particolare dove non si riusciva a vincere con la di Spesaro negli ultimi minuti, e lo stesso se parliamo anche di Corazza in panchina, Corazza decisivo nello scontro ad Arezzo, Corazza decisivo nel derby di ritorno, quindi una rosa dove tutti si sono sentiti titolari, e il merito grande va sicuramente in primis a Francesco Tomei, che è stato definito ad Ascoli un condottiero silenzioso, una persona schiva, riservata, lontana dai riflettori ma molto molto concreta, e lui ha avuto il merito sicuramente di creare un gruppo dando un gioco particolare a questa squadra. Se a qualcuno è capitato di vedere giocare l'Ascoli, era un piacere vederla giocare.
1: È stato il calcio più bello di questa, secondo me, di questa stagione di Serie C. Difficile proporre quel tipo di gioco in Serie C e lui l'ha fatto in maniera egregia, lui e i suoi giocatori ovviamente.
0: Certo, è stato capace di creare un gruppo, tanto lavoro e tanta applicazione, ma ha dato una identità precisa di gioco ma anche una grande mentalità e soprattutto, a mio avviso, una gestione ottima dello spogliatoio, cioè questi ragazzi sono uniti, compatti in tutto, anche un picchio village che li ha accolti, che li ha fatti sentire a casa dove hanno trascorso tanto tempo insieme. E quindi diciamo che questo calcio che ha proposto si è identificato un po' con la città di Ascoli, dove al di là dei risultati il senso di appartenenza ha un valore grandissimo. E questi ragazzi hanno dimostrato davvero avere questo senso di appartenenza. Meritava l'Ascoli probabilmente la salita diretta. L'abbiamo presa dalla porta secondaria, ma non per questo non è stata bella. Sono stati veramente questi playoff, posso con un pezzettino di presunzione dire, veramente dominati e davvero meritati. E Ascoli in festa, Ascoli è stata in festa subito dopo il fischio finale, 15.000-16.000 persone riversate in centro, non si poteva entrare, questi ragazzi su al bastone del Caffè Meletti che domina Piazza del Popolo Ascoli Piceno con uno striscione immenso dove raffigura la regina, perché da sempre l'Ascoli è la regina delle Marche, 16 anni di Serie A, quest'anno 28esimo anno di Serie B, e soprattutto nel centro Italia serviva forse la presenza di una squadra in Serie B.

0: delle Marche, perché nell'Umbria, nell'Abruzzo non ci sono squadre appunto di Serie B.
1: È
0: e questo, la città di Ascoli ha abbracciato il mister, ha abbracciato il presidente Pulcinelli, ha abbracciato tutti questi ragazzi che si sentono davvero, vivono la città, li incontri, ci parli, ed è questa è l'arma vincente, soprattutto la loro grande senso di appartenenza. E poi volevo dirti, Lucio, che l'Ascoli ha deciso di ripartire di qualcosa, da qualcosa di serio e di concreto.
1: Ecco, i punti di riferimento anche per il futuro.
0: La conferma di mister Tomei e del direttore sportivo che ha lavorato benissimo, Matteo Patti, che ha fornito a mister Tomei gli uomini giusti, al posto giusto per il suo gioco. Ragazzi che lo scorso anno erano anche nell'Ascoli, alcuni di loro, parliamo di Uduffizi, parliamo di Alagna, parliamo di Curado, ma quest'anno paiono trasformati letteralmente, davvero, nell'ambito di questo gioco. Quindi mister Tomei, direttore Patti, fino al 2029, questo vuol dire voglia di dare continuità ad un progetto, è un segnale forte della società che vuole premiare l'ottimo lavoro fatto fin da adesso. E volevo anche segnalare che l'Ascoli ha tutti i giocatori di proprietà, eccetto Andrea Rizzo Pinna, per le quali è in corso una trattativa con il Cosenza per il suo riscatto, perché era in prestito con diritto di riscatto, se andava in Serie B c'era già parametrato l'imposto, e quindi c'è un incontro con i dirigenti del Cosenza e speriamo che Andrea possa far parte dell'entourage dell'Ascoli, che si affaccia per la 28esima volta al campionato di Serie B, un campionato difficile dove ci sono grandissimi nomi, se andiamo a guardare i nomi già no, ci si spaventa, però sono convinta che con qualche innesto questa squadra, se tornerà a proporre questo tipo di gioco, potrà fare un buon campionato, è quello che noi chiediamo, solo questo, ma soprattutto chiediamo questo essere con noi e noi saremo con loro, perché ho visto impazzire gente al Del Duca per avere un biglietto per entrare. Speriamo sia pronta anche la curva sud.
1: Questo volevo chiederti, perché poi la capienza può aumentare ulteriormente, questa nuova curva sud leggevo addirittura 4.000 posti solamente in curva, quindi ecco, per la Serie B mi sembra il modo migliore di cominciare.
0: Magari si dovrebbe esserci collaudo e essere pronta per l'inizio della stagione, e sicuramente, come posso dire, il tifo ascolano torna a casa, perché in genere la Nord che hanno occupato adesso era riservata un po' alle tifoserie ospite, e questa Sud che ricordiamo a seguito del terremoto fu abbattuta e poi ricostruita e ci sono voluti un po' di tempo, e accanto poi alla curva c'è un progetto di portare il museo dell'Ascoli lì, perché 1898 di repertorio museali, insomma, ne abbiamo diverse anche negli anni di Serie A, un'area magari bar fatta bene, insomma c'è un bel progetto intorno, e sicuramente questo coincide con questa ritorno in Serie B che abbiamo fortemente voluto un po' tutti, dalla stampa al pubblico, a ognuno, e si è riacceso un amore che non si era mai spento, forse si era assopito. Comunque, fantastici ragazzi, tutti fantastici, ripeto, anche la panchina ha avuto la sua importanza, come pure i magazzinieri, i massaggiatori, i preparatori atletici, cioè sono stati tutti protagonisti.
1: Sì, dal primo all'ultimo, fai bene a ribadirlo, anche certo. L'ambiente, poi, perché il Del Duca è stato sempre sold out, quindi la partecipazione è stata veramente eccellente, e poi la domanda, dicevi Antonella, la rosa comunque quest'anno ha dimostrato di essere una rosa più che all'altezza per la Serie C, per incidenza e anche per qualità, ovvio che quando si fa un salto di categoria bisogna riadattarsi, un po' ritararsi anche su non solo qualità ma anche caratteristiche differenti, ti chiedo quanto c'è bisogno, perché da quel che si capiva, però anche leggendo in giro, è che l'Ascoli debba puntellare piuttosto che ristrutturare in maniera grande, importante questa rosa, perché in realtà i valori già ci sono, come dicevamo.
0: Sì, perché guarda, quando a volte si parla, no, e entra nel secondo tempo, nel primo tempo, molto spesso chi entra non è decisivo poi per la partita, qui è il contrario. Prendiamo Ovisak, che è stato premiato poi nella stagione precedente uno dei migliori giocatori della Serie C.
1: Sì,
0: è entrato a freddo, è entrato a Catania, ha segnato il gol che ha messo un po' fine a quella partita. Ecco, per far capire che di soluzioni all'interno di ogni ruolo ce ne sono diverse. Certo, in Serie B c'è uno step in più ma penso che il

0: il direttore Matteo Patti sia già al lavoro per consegnare a Mister Tomei una squadra che possa affrontare e salvarsi nel campionato di Serie B, che resta il primo step, il passo che si può fare. Diciamo che probabilmente io la vedo un po' coperta in tutti i ruoli, sicuramente un'alternativa dal punto, se ci fosse qualche partenza, perché potrebbe anche esserci qualche partenza, allora a quel punto se ci fosse c'è la soluzione giusta. Adesso come è copertissima in tutti i ruoli, qualcosa andrebbe visto, ma non mi sento sicuramente l'uso di fare nomi perché
1: no, ci mancherebbe altro.
0: Ma darei torto a questi ragazzi, che veramente sono stati adorabili, da tutti quanti, da Uffizi 13 gol, Gori 12 gol, Milanese 11 gol, lo stesso Rizzo Pina, che comunque ha un ruolo particolare all'interno del centrocampo bianco-nero, è arrivato a 9 gol, ha segnato sia l'andata che dei playoff, quindi insomma, ma anche parliamo della retroguardia, Capitan Curado, che è stato proprio un muro insieme a Nicoletti, insieme a Rizzo, che si è trovato catapultato in mezzo a un derby, si fa male Nicoletti, entra Rizzo e fa la sua bella partita, insomma davvero ricorderemo per tanto tempo questa squadra. Ti voglio solo dire una cosa, l'Ascoli negli anni 2001-2002 avuti diabolici di Beppi Fillon, che tornarono dopo 7 anni di C, tornarono alla B, andando primi fin dalle prime giornate e mantenendoli. Ecco, questa squadra l'abbiamo chiamata Diabolici 2.0, perché dopo
1: sono meritati.
0: Sono stati diabolici.
1: Assolutamente,
0: davvero.
1: Assolutamente. Hanno fatto un percorso eccellente, quindi è anche giusto che adesso ad Ascoli ci si goda un po' la promozione, si stia sollazzare, ecco, con l'approdo in Serie B, veramente meritatissimo.
0: Ti assicuro che si sta festeggiando tanto come si merita.
1: Ci mancherebbe altro, dai, è stato un 2026 molto lungo. Antonella, io a questo punto non mi resta che ringraziarti, che salutarti e soprattutto poi fare a tutta la piazza dei tifosi ascolani un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione di Serie B. Ci saranno partite, come dicevi, non facile, Serie B a un livello molto alto, però veramente in bocca al lupo Antonella, grazie ancora, è stato un piacere.
0: Anche per me un saluto a tutti e forza Picchio, iniziamo con la Serie B. Grazie Lucio.
1: Ciao Antonella, grazie a te, grazie ad Antonella Regnicoli per aver accettato il nostro invito. Abbiamo sforato un po', devo dire, in questo blocco, magari andiamo rapidamente in pausa e poi rientriamo per riportare qualche velocissima notizia dal sito di tuttoc.com. Fra poco.

Ultimi minuti da trascorrere insieme qui in diretta, tutta C, Lucio Marinucci in studio. Dicevamo ultimi giri di lancetta prima di salutarci e darci con a tutta C appuntamento a settimana prossima, sempre con ovviamente le finestre dalle 9.45 alle 10.45. Abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, riportiamo di conseguenza anche qualche notizia sempre dal sito di tuttoc.com che vi invitiamo a consultare, sito e app ovviamente di tuttoc.com con tutti gli aggiornamenti sulla terza serie del calcio italiano. Prima abbiamo parlato soprattutto con Matteo Ferri delle situazioni che riguardano le varie società, le difficoltà di iscrizione, di ripescaggio, anche le complicazioni dovute purtroppo anche per quanto concerne piazze importanti a livello storico con gli impianti, quindi sapere già banalmente dove giocare il prossimo campionato non sarebbe male, ma ci sono anche degli interrogativi per quanto riguarda delle panchine, una in particolare

0: Qui c'è il pezzo di approfondimento su Tutto C proprio di Matteo Ferri del Pescara. Pescara che, come sappiamo, quest'anno è retrocesso dalla Serie B alla Serie C, non è riuscito a mantenere la categoria. Dopo un solo anno ritorna in Serie C. La dirigenza abruzzese, come viene scritto, sta cercando di capire che cosa fare con il fronte allenatore, perché non è ancora stata presa una decisione definitiva sul nome del tecnico che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie C. Tanti, devo dire, sono stati i nomi che si sono assecondati nel corso delle ultime giornate. Davis Mangia è uno di questi, c'è quello di Antonio Boucher, ma attenzione, come viene scritto su tuttoc.com, che in ballo c'è anche Giorgio Gorgone. Quest'anno è subentrato a Vivarini, ha anche mantenuto, bisogna dire, una discreta media punti, però non sufficiente poi a mantenere la categoria. E in realtà l'ex lucchese sarebbe un profilo gradito anche a tante altre società, non solo in Serie C ma anche in Serie B, per esempio la Carrarese, c'è cioè il Sud Tirol anche che si sta muovendo sui suoi passi, ma Gorgone, come viene scritto, non chiude le porte ad una permanenza a Pescara, quindi attenzione anche a questa prospettiva. Nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro decisivo, il tecnico è apprezzato in realtà dal presidente Sebastiani, dal direttore sportivo Foggia. Chiede, giustamente mi sento anche di dire, delle garanzie sull'allestimento della rosa della prossima stagione, quindi prima di sciogliere le riserve vuole capire anche che tipo di prospettive possano esserci a Pescara. Ecco, quindi occhio anche in questo senso a Gorgone, che potrebbe rimanere e magari guidare la formazione abruzzese il prossimo anno in Serie C. Poi ci sono ulteriori aggiornamenti, prima ne abbiamo già parlato, ovviamente non in toni entusiastici, del fronte Bari. Ricordiamo anche che il tempo stringe, stiamo veramente arrivando un po' alla redderazione, ma da questo punto di vista mancano solamente 4 giorni, quindi solo 4 giorni per arrivare al 16 giugno, che è la data in cui le società dovranno presentare la documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato, e al momento la convenzione per la gestione del San Nicola è scaduta. Il sindaco di Bari, Leccese, continua a negare il rinnovo, quindi al momento il Bari non giocherebbe a Bari il prossimo campionato di Serie C. La società si stava guardando intorno, c'era l'ipotesi Altamura che però è stata negata in maniera secca dal sindaco proprio di Altamura. Resta un'ipotesi, quella di Monopoli. Prima ci stavamo esponendo sui numeri anche delle capienze degli stadi. Ad Altamura la capienza è di 4.000 posti, quindi per ospitare una squadra come il Bari non propriamente idoneo. A Monopoli la capienza è leggermente superiore, anche se non di tanto, per quanto qui ci si avvicina ai 7.000 posti. Insomma, Monopoli resta una pista possibile, ma serve un quadro autorizzativo chiaro e sostenibile, perché poi bisognerebbe anche per il Comune trovare una quadra. Insomma, oggi è in programma un incontro, come ci diceva Matteo Ferri, lo ricordiamo, tra Luigi De Laurentiis e il sindaco di Bari, Vito Leccese, magari per riuscire a trovare una conciliazione tra le parti, e ci auguriamo che per il Bari, che è una piazza che merita altro, ci possa essere finalmente un chiarimento in senso positivo. Noi però siamo arrivati alla fine di A Tutta C, di questa puntata di venerdì 12 giugno. L'appuntamento ovviamente è a lunedì con la prossima settimana di A Tutta C, sempre alle 9.45, dalle 9.45 alle 10.45. Io ringrazio il dottor Giorgio Sorani, ormai anche affiancato da Andrea Magliocca in cabina di regia. Fra poco spazio a Vincenzo Marangio con Editoriale, poi Rotocalcio, e successivamente dalle 13 alle 17 Maracanã. Buon proseguimento dunque su TMV Radio e buona giornata, presto.
1: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora è cominciato ufficialmente il mondiale a cui non partecipiamo per la terza edizione di fila. Ieri la vittoria del Messico 2-0 contro il Sudafrica, partita sostanzialmente a senso unico, che poi ha fatto registrare anche tre espulsioni, due sacrosante in casa Sudafrica, una magari un po' più discutibile in quella del Messico. Prima sorpresa che arriva dalla sfida tra Corea del Sud e Cechia, con la vittoria della Corea del Sud in rimonta, peraltro con la Cechia che praticamente va in gol in ogni calcio piazzato, quindi è una prerogativa di questa squadra, così come le rimesse laterali, che sono dei veri e propri calci d'angolo, da cui poi è nato il gol del vantaggio. Ma la Corea del Sud, che aveva tenuto in mano per larga parte della partita il pallino, il bando della matassa, trova poi non solo il pareggio ma anche la rimonta vincente per 2-1. Oggi spetta al Canada, che ospita da padrone di casa la Bosnia. Bosnia ci ricorda che noi non ci siamo perché ci hanno fatto fuori loro. In tutto questo però è una giornata apicale in casa Juventus, perché dopo quello che è successo ieri, e vi ricorderete che eravamo in diretta, stavamo annunciando che oggi ci sarebbe stato il primo incontro nel CDA della Juve per programmare il futuro al termine di budget, di programmazione sul mercato eccetera, ma arrivavano pian piano notizie di incontri che già erano in corso nella giornata di ieri, ma ancora di più poi abbiamo scoperto e raccontato come l'incontro era già due sere fa a casa Elkan, o meglio la Continassa, però davanti alla proprietà, una proprietà che ha messo in discussione come lì una chiacchierata, la decisione di chiudere lì, e poi nella giornata di ieri evidentemente è stata ratificata anche la formula di uscita, con di fatto le dimissioni di Comolli che verranno presentate oggi nel CDA, che diventa CDA straordinario in casa Juventus, già trovato anche grazie a un ottimo lavoro questa volta fatto da John Elkann in termini di tempo il sostituto, e il sostituto si chiama Andrea Carnevali, che ha scritto per 12 anni la storia del Sassuolo, che si è liberato di fatto dal Sassuolo. I tempi, ecco, si è detto anche che magari poteva essere presa prima questa decisione, ma già ieri è venuto poi fuori chiaramente qual era lo spartito con John Elkann, che lo aveva già contattato, Carnevali che chiaramente gli ha detto voglio il tempo, naturalmente, intanto per avvisare e ringraziare la proprietà del Sassuolo, gli squinzi, e poi chiudere il primo colpo del Sassuolo, o meglio la prima necessità di mercato nel Sassuolo, la scelta dell'allenatore, con Alberto Aquilani che lascia il Catanzaro, si insedia sulla panchina del Sassuolo. Da quel momento si sarebbe potuto considerare libero grazie alla disponibilità da parte del Sassuolo, e da quel momento quindi l'ok è diventato fattivo, e in questa giornata verrà anche ratificato nero su bianco con John Elkann, che farà firmare Andrea Carnevali, che verrà anche poi presentato di fatto anche già nel CDA straordinario di oggi. Tante, tantissime cose di cui parlare, allora mettetevi comodi. Buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia. Buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri!
2: Ciao, bentrovati a tutti!
1: Allora, intanto rapidissimamente un commento su questo inizio mondiale, perché poi c'è tanto di cui parlare in casa Juventus.
2: Fa male. Sì. Sto cercando di concentrarmi sullo sport, sul calcio, sulle partite, sui giocatori, sulle altre nazionali, però...
1: Stai raccontando che prima o poi scendiamo in campo anche noi, ma non sarà così.
2: Ferita aperta, perché ti dà un fastidio incredibile vedere gli altri divertirsi col mondiale, queste partite che, è vero, ci sono un po' di problemi sui biglietti, però è chiaro che il mondiale è sempre il mondiale, quando parte tu non ci sei, fai fatica, ovviamente per lavoro devo seguirlo, ma fa male, fa veramente male, Vin.
1: Lo so, però d'altronde, come si dice, d'altronde lo so. Così ci prendiamo e ci portiamo a casa questa ennesima delusione. Ricordiamo che tra l'altro tra esattamente 10 giorni ci saranno le elezioni del presidente federale, di lì la scelta probabilmente che ricadrà su Malagò, di lì la scelta del nuovo CT che probabilmente ricadrà su Roberto Mancini, di lì la nuova ripartenza del nostro obiettivo con Malagò, che ha detto chiaramente non posso dire quali saranno ruoli e nomine perché ancora non sono stato eletto, quindi aspettiamo le elezioni, però vi posso garantire che al prossimo mondiale ci andremo, poi faremo anche un ottimo europeo e poi magari lascio. E queste parole ce le siamo sentite tante di quelle volte che affidarsi è difficile.
2: No, beh, è vero che con il prossimo regolamento sul mondiale in teoria le chance aumentano in maniera importante.
1: Lo stanno facendo per noi.
2: però l'ho sentite troppe volte queste parole, quindi io vorrei che nessuno parlasse più fin quando non andiamo al mondiale. Cioè è inutile fare promesse, programmi, se poi alla fine non riusciamo ad andarci, come è accaduto l'ultima volta, dove sembrava sicuro al 100%. Certo, la strada è più semplice, però io direi di non parlare più del prossimo mondiale.
1: No,
2: andiamo al presente.
1: Esatto. E il presente dice che il mondiale non c'è, ma c'è un grande scossone in casa Juventus. Allora, alla fine del campionato, Fabrizio, era abbastanza chiaro che ci aspettavamo un po' tutti una presa di posizione nei confronti di Comolli, perché se l'anno scorso Giunto risaltò e comunque la Juventus approdò in Champions League, quest'anno la Juventus non è approdata neanche in Champions League, ma in Europa League, complice gli errori di mercato fatti da Comolli, complice sicuramente anche magari una gestione non proprio perfetta da parte di Spalletti nei mesi che è stato alla Juventus, ma poi a beneficio di Spalletti, comunque a scusante di Spalletti, il mercato non fatto da ancora Comolli. Poi quell'incontro strano, quell'invito della stampa per dire va tutto bene, cresceremo, faremo una grande squadra, grandi obiettivi, e non aveva convinto nessuno, neanche te. E poi quell'incontro di ieri, che cosa è successo nel frattempo e soprattutto come la leggi questa situazione?
2: Ma allora, innanzitutto la leggo che come sempre si è perso tempo, perché questa decisione dovevi prenderla subito. Mi sembrava abbastanza evidente che il suo futuro era già segnato, quindi perdita di tempo, sempre meglio tardi che mai, però credo che c'entri anche Luciano Spalletti, nel senso che i due non si sono mai nasati bene e la dimostrazione è che avevano idee molto diverse per quanto riguarda la costruzione della nuova rosa bianconera. Detto questo, secondo me Comolli paga anche il fatto che il pubblico, i fan, tutto l'ambiente voleva un cambiamento all'interno della società. Non si poteva andare avanti con gli stessi e dare credito a parole del tipo ho capito cosa non è andata bene, so che cosa devo fare. Cioè, ragazzi, no, nel senso, non puoi dirlo a fine stagione quando esci da Champions. Secondo me era tutto già scritto, si è perso tanto tempo. È vero che tutti stanno avendo grandi difficoltà sul mercato.
1: Beh, sì.
2: È vero che ufficialmente il mercato inizia il 30 giugno quando scadono i contratti, però obiettivamente
1: è vero che poi i contratti dopo, in modo che poi vanno a scadere, a impattare sul bilancio successivo, però intanto li devi impostare in un certo modo, e si è capito che le impostazioni fatte da Comolli continuavano a non funzionare. Tu dici, se ci fosse anticipata,
2: esatto,
1: la decisione,
2: ma poi era abbastanza lampante la sua posizione veramente fuori luogo all'interno della Juve. Cioè Comolli non c'entra nulla con la Juve, va bene in altri ambiti, in altre società, ma non alla Juve. Alla Juve ci vuole un dirigente esperto, e vado a sottolineare italiano, ma qua non è questione di razzismo, ma è questione di qualcuno che conosca bene il mondo calcio italiano e soprattutto capisca cosa vuol dire essere alla Juve, e Cannavale da questo punto di vista secondo me è stata non la scelta migliore, ma tra tutte le scelte la più intelligente.
1: Guarda, io in realtà poi studiando la storia di Comolli ero comunque un po' preoccupato nella scelta, perché comunque alla fine anche al Tottenham e anche al Liverpool è andato via esattamente per gli stessi motivi, cioè un mercato che non ha convinto, un
2: esatto,
1: rapporto con gli allenatori conflittuale, e quindi insomma non so perché era caduta la scelta su di lui. Dopodiché sulle tempistiche ti do ragione, e adesso però, come si dice, i buoi sono scappati, ma intanto arriva Andrea Carnevali, che possiamo dire è il miglior dirigente che poteva prendere la Juve in questo momento, e soprattutto è quella figura che mancava dai tempi di Marotta, addirittura da quando si cominciarono a accorpare ruoli con Paratici, con Cherubini, e poi dopo i fatti del 2022, il governo tecnico che non ha dato praticamente mai scampo e mai la possibilità di avere un amministratore delegato, perché molti dicono magari fa la fine di Giuntoli e di Comolli. In realtà Giuntoli non nasce amministratore delegato, ma direttore sportivo con un suo staff per andare alla ricerca dei giocatori, un po' quello che faceva Paradici, che comunque non funzionò come amministratore delegato. In realtà Como lì addirittura faceva il presidente al Tolosa, e adesso si era calato anche nell'identità di fare la squadra a mercato, il direttore sportivo, 6 mesi per scegliere il direttore sportivo da fare, tempi lunghissimi, eccetera. Carnevale invece nasce amministratore delegato, sarà amministratore delegato, magari è arrivato Gnozzi, ma questa è una figura che mancava.
2: Sì, sì.
1: Ho perso Fabrizio. Fabri? Proviamo a ricontattarlo perché evidentemente è caduto. Nel frattempo arrivano anche i vostri messaggi, tra poco gli daremo sicuramente spazio. Marco dice: ora Sartori come DS e chiudiamo il cerchio, la nuova triade Carnevali, Sartori, Chiellini. In dubito, Marco, che ci sia questa possibilità. Sartori sarebbe quasi un alter ego, se vogliamo, di Carnevali. Carnevali invece con ogni probabilità potrebbe spingere, o comunque potrebbe approvare, la scelta di Tognozzi, per il quale sarebbe un ritorno in casa Juventus. A quel punto andrebbe via Ottolini, naturalmente, che magari non ha avuto neanche la fortuna di poter lavorare in una dirigenza abile, competente, che potesse permettergli di lavorare con serenità e portando anche colpi che potevano servire. Ma tant'è, in questo momento c'è Carnevale, capiremo magari già da quello che verrà detto durante il CDA straordinario di oggi quali saranno le scelte per completare quello che è il reparto dirigenziale della Juventus, che andrà incontro quindi all'ennesima rivoluzione, ma una rivoluzione significativa. Si parla addirittura, a me convince poco, poi vedremo, di una possibile riapertura sulla strada che porta a Dusan Vlahovic, che come sapete ha detto no alla Juventus, così come la Juventus ha detto no a lui. Ma insomma, abbiamo ripreso nel frattempo Fabrizio, e quindi ritorno da te sulla questione della figura di Carnevali che mancava alla Juve.
2: Ah, scusatemi, sono caduto, probabilmente non volevano che parlassi di Como lì. Mi dispiace tantissimo, perché come dicevo era una mossa da fare prima, però dicevo, Carnevali è l'uomo giusto, perché oltre a essere un dirigente di alto livello, conosce i meandri del calcio italiano. Cioè, veramente l'upgrade è quello. Cioè, abbiamo uno che sa perfettamente come ci si muove nel mercato italiano, e in questo momento è veramente una figura fondamentale per la Juventus.
1: Anche perché Giovanni Carnevali è proprio quello che, come dicevo prima e come stai appunto ribadendo tu, mancava proprio alla Juventus come figura, e può dare anche quella, è brutto dirlo, che poi sembra che uno chieda vantaggio, una rappresentatività politica in Lega alla Juventus, che mi sembrava molto...
2: Io sposo in pieno la tua fotografia, la tua disamina, perché è così. Cioè, no, a noi serviva uno così. Finalmente arriva. Poi attenzione, questo non vuol dire che arriva Carnevali, allora arriveranno Lewandowski, Yamal, Mbappé, ma sicuramente sa che cosa serve alla Juve, perché conosce il valore della Juve nel calcio italiano e, come dicevo prima, sa come muoversi nel calcio italiano. Il suo mercato a Sassuolo è sempre stato straordinario, sia in uscita che in entrata. Quindi guarda, io sono felicissimo, mi dispiace che sia arrivato così tardi, però meglio tardi che mai.
1: Chiaramente arriva Carnevale, oggi verrà appunto presentato e comincerà un po' a raccontare quelli che saranno gli obiettivi. Cambierà probabilmente anche lo staff dirigenziale in qualche modo col probabile arrivo di Tognozzi. Qualcuno ha anche detto ieri, ma ti parlo non dei tifosi naturalmente, ma di qualche collega: occhio all'ipotesi che magari ci possa essere anche un colpo di scena fuori Spalletti, dentro Conte. A me questa cosa non convinceva, mi sono confrontato anche con tanti colleghi, oggettivamente continua a non convincermi, non credo che sia uno scenario, perché a quanto pare il Cana ha contattato proprio Spalletti per dirgli: vedi che verrai contattato da Carnevale, adesso si lavora insieme, anche perché Spalletti è stata un po' una scelta di Elkan. Tu escluderesti invece un ulteriore ribaltone?
2: No, non lo escludo. Non lo escludo, perché Carnevali, secondo me, deve avere la possibilità, il tempo ne ha poco, però sicuramente la possibilità di fare ciò che è meglio per la Juve. Secondo me andranno avanti insieme, perché insomma stravolgere adesso anche lo staff tecnico mi sembrerebbe un po' un azzardo, però ci sarà un bel confronto diretto. Carnevali spiegherà esattamente quello che vuole da Spalletti e viceversa. Sicuramente penso che Spalletti dovrà ascoltare molto Carnevali, ma non perché non sia in grado di scegliere i giocatori Spalletti, è tutt'altro, ma perché Carnevali potrebbe sorprenderci con qualche colpo davvero inatteso, soprattutto lato giovani. Sì. Io mi aspetto un Carnevali che vada a pescare qualche giovane di cui magari non abbiamo mai sentito parlare, se non noi addetti ai lavori, ma che possa essere un investimento per il futuro. Quindi ci vorrà un bel confronto. Non escludo che magari in questo confronto, magari, sai, ognuno c'ha la sua idea e si va ad allontanarsi, però un ribaltone, insomma, già arriva Carnevali, mandar via anche l'allenatore, non lo so, mi sembrerebbe un po' troppo un azzardo.
1: Ah, ti annuncio che ci sarà un altro ex Juve che appena verrà annunciato Mancini sulla panchina della nazionale comincerà a bussare come un pazzo alla porta, che è Bonucci. Secondo tu gli apriresti?
2: Sicuro.
1: Tu gli apri sicuro. Oppure no?
2: No, c'è già Chiellini, uno è più che sufficiente. A me non piace quando si fa il gruppo degli ex, cioè gli ex hanno vinto, li ringrazieremo tanto, sempre, ma se cominciamo a avere 2, 3, 4 figure che ci ricordano il passato, sì, bello, ma noi abbiamo bisogno di dirigente. Chiellini va benissimo, anche perché ha studiato da dirigente. Bonucci avrà modo e tempo di crescere magari in un altro club e un giorno verrà la Juve, ma adesso va bene così.
1: Senti, ma al terzo tentativo Elkan ha fatto centro secondo te? Perché per esempio leggo il messaggio di Stefano da Fermo, che ringrazio per questo messaggio, che dice: da interista la Juve ha fatto un colpo enorme con Carnevali, grande conoscitore di calcio. Era ora sicuramente. Però dall'altra parte così la Juve in subbuglio, in grande entusiasmo, diciamo finalmente la scelta giusta dopo 2 tentativi sbagliati?
2: Sì, sulla carta sicuramente sì, poi come sempre bisogna vedere che cosa farà per dare un giudizio finale, però sì. Giunto lì, ci sono le registrazioni, io ero preoccupato sin dall'inizio. Idem per Comolli, soprattutto dopo la prima conferenza stampa in cui sembrava che la Juventus dovesse tornare non sul tetto d'Europa ma sul tetto del mondo, e questa volta hanno preso un professionista vero con una grande gavetta alle spalle che merita, secondo me merita di essere dirigente ad alto livello in una grande squadra, quindi sì, ha fatto centro ed era ora, aggiungo solo era ora.
1: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata intanto.
3: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io più volte mi sono scagliato contro Elkan, contro la sua gestione, forse a volte però un po' troppo di pancia, perché alla fine, pensandoci bene, chi avrebbe mai detto che Giuntoli era un acquisto sbagliato? È andato a prendere il miglior dirigente italiano. E invece Giuntoli ha combinato quello che ha combinato. Secondo me l'unico errore certificato che si può imputare a Elkan è Comolli. Comolli non si può guardare. Adesso va a prendere Carnevali, l'altro miglior dirigente italiano, perché di fatto sono 3, e voglio vedere che cosa combinerà Carnevali.
1: Allora, qua io, nell'analisi del nostro amico che ti giro, ritorno però su quello che ho detto prima. Giuntoli ottimo dirigente, ma per esempio, per spiegare bene il concetto, Giuntoli con Carnevali avrebbe funzionato benissimo. Ma Giuntoli da solo a fare una funzione che non conosce bene in un club come la Juventus rischiava di affondare, così è stato. Carnevali ha bisogno, non dico di un Giuntoli, ma magari di un uomo mercato.
2: No, Giuntoli a me non mi ha mai convinto, cioè non cambio idea su Giuntoli. Cioè, anche al Napoli non cioè, tutti l'hanno esaltato, però le dichiarazioni a me non mi ha mai convinto, rimaneva sempre, si nascondeva sempre dietro ad un dito, l'ha fatto anche alla Juve. No, guarda, no. Invece Carnevali sono certo, anche perché non so quante volte mi è capitato di fargli qualche domanda, è sempre stato uno attento nella risposta, ma che ti fa capire che c'è dietro un'idea, un progetto, una visione. Quindi chiunque sceglierà Carnevali, se deciderà di scegliere qualcuno

0: sono certo che sarà giusto per quello che serve alla Juve. Il vero problema è che deve affrontare un mercato difficile a prescindere, ma sarebbe difficile per qualsiasi operatore di mercato, perché la Juve tra esuberi, tra giocatori che Spalletti non vuole più, insomma, sarà complicato, però meglio avere Carnevali che come lì, cioè, il giorno e la notte.
1: Allora, intanto monitoriamo i comunicati perché si è concluso il CDA straordinario, giornata piena di appuntamenti, appunto, perché poi ci sarà anche da far firmare a Giovanni Carnevali tutti gli accordi, eccetera. Il primo step di questo venerdì, quello relativo al consiglio di amministrazione, vado a leggere tutto il mercato web, è già stato ultimato. Giorgio Chiellini poco fa già lasciato la Tinassa, molto probabile che ci sia anche il dirigente francese come lì in quello che sarà a tutti gli effetti il suo ultimo CDA da amministratore delegato della Juve. A breve ci saranno i comunicati, tra poco verranno pubblicati i comunicati che renderanno ufficiali le scelte del club bianconero sull'ennesimo terremoto societario, a partire da quello dell'addio a Damien Comolli. Resta da capire se il dirigente si dimetterà oppure no, con la nota che farà chiarezza anche su questo aspetto potrebbe arrivare già oggi l'ufficialità di Giovanni Carnevali come prossimo amministratore delegato della Juventus. Noi ci hanno comunicato che verranno, diciamo, di fatto annunciate le dimissioni. Poi tu sai molto bene, Fabri, che poi ci sono a volte dimissioni e dimissioni. Dimissioni in cui dici io rinuncio a tutto e vado via perché ho sbagliato, e dimissioni che arrivano a margine di una trattativa di buonuscita, no? Ma la immagino un po' così.
0: La seconda, La seconda sicuro. Non ho dubbi che come lì, ma giustamente da un certo punto di vista faccia valere il suo contratto e chieda qualcosa. Poi possiamo discutere fino all'infinito sul fatto che non ha convinto, dovrebbe lui andarsene e non chiedere nulla, ma il mondo non è più così, ma da anni, non solo quello del calcio. Mi hai preso, mi hai dato un contratto, non ti va bene quello che faccio, mi paghi per andare via, ma è normalissimo, da questo punto di vista sto con Comolli, cioè non esiste quasi più nessuno, tranne proprio rare eccezioni di allenatori o dirigenti che mettono sul piatto il contratto dicendo ho sbagliato, me ne vado. Quindi niente di nuovo sotto il sole da questo punto di vista, dai. Ma è giusto così da un certo punto di vista,
1: C'è anche un'altra nota vocale che è arrivata, ti faccio ascoltare tra pochissimo. Qualcuno come obiezione, senza obiettare sulla figura di Giovanni Carnevali, dice occhio, perché magari, insomma, se Sassuolo è una cosa, la Juventus è un'altra. Però a tutti coloro i quali lo dicono è giusto, ricordo che però Marotta arrivava dalla Sampdoria, il tempo di assestarsi un po' e poi è diventato quello che è diventato, quindi spesso e volentieri, anzi, chi fa una gavetta importante anche a livello dirigenziale, ma stabilisce intanto rapporti, si fa rispettare, eccetera, è pronto magari per il grande salto. Poi sono 12 anni che è lì, quindi secondo me se l'aspettava e se lo auspicava anche questo grande salto.
0: Ma forse questa gente non si ricorda come era difficile trattare col Sassuolo su determinati giocatori. Esatto. Quindi Carnevali da questo punto di vista è uno che non molla niente, è uno che sa, come dicevo prima, come funziona il mercato, quindi no, io non credo che ci sia problema da quel punto di vista. Il problema è quello che dicevo poc'anzi, è proprio la situazione generale del mercato Juve che mi preoccupa, non sicuramente Carnevali, cioè il fatto che dovrà piazzare una quantità infinita di esuberi e poi cercare di mettere a segno colpi in prospettiva o nell'immediato da Juventus. Cioè la difficoltà sta nel mercato Juve, non nel mercato da dirigente della Juve. Lui ha tutte le carte in regola per fare bene, però ha un sacco di grane da affrontare, e alcune veramente difficili. Leggevo stamattina, no? Subito, e allora torna di moda Vlahovic.
1: No, ragazzi, questa è un'altra cosa che stavo affrontando. A me sembra sarebbe una follia. Non so,
0: ma assolutamente, ma anche perché
1: a questo punto vorrebbe dire a Dybala pure.
0: No, perché poi vorrebbe dire che o Vlahovic si è reso conto che non c'è nessuno
1: esatto, che lo vuole.
0: Che lo vuole. E quindi, è arrivato Carnevali, allora accetto 5 milioni. Oppure, ancora peggio, che Comolli non sia stato proprio capace di fare il suo mestiere.
1: Esatto.
0: Quindi, in entrambi i casi, non va bene.
1: No.
0: Vlahovic, che trova un accordo adesso, Vlahovic che dovesse trovare un accordo adesso con la Juve, ma io glielo sconsiglio, ma veramente da amico, perché si mette in una posizione difficilissima. Okay. Cioè, prima dici di no, poi chiudi, non trovi nessuno che ti dà i soldi, allora sì, dai, c'è Carnevali, vengo. No.
1: Sarebbe una follia, no, da tutte le parti, da tutti i punti di vista da cui le guardi. Io infatti ci credo poco, anzi ci credo zero. Vediamo poi se saremo eventualmente smentiti. Altra nota vocale per te.
2: Buongiorno Vincenzo e buongiorno Fabrizio, Marco Moretta. Di sicuro adesso l'arrivo di Carnevali non solo porterà esperienza in ambito italiano, una tutela maggiore, forse in Lega, e diciamo forse, poi voglio un vostro giudizio, ma anche la possibilità di arrivare a prendere giocatori che non siano i classici nomi, ma può arrivare a prendere un giocatore, diciamo, sconosciuto tra virgolette, che potrà avere un valore economico e anche dal punto di vista della sostanza decisivo, che magari prima non poteva perché a Sassuolo aveva dei limiti, ma adesso qui lo potrebbe fare. Che ne pensate?
1: Diciamo che cambia un po' il modus operandi, sicuramente quello che lo ha caratterizzato è importante che venga trapiantato alla Juventus, allo stesso tempo è chiaro che lui avrà delle possibilità diverse, no? Ma più che altro per il nome e per gli obiettivi che devi portare a casa, Fabio.
0: Ma sì, ma ragazzi, ma appena arriva avrà una mole di lavoro infinita, tantissime pratiche da studiare, sbrigare, ma sono sicuro che ci sarà qualche colpo alla Carnevali, ma non ho proprio dubbi da questo punto di vista. La speranza è che A, riesca a fare il suo mestiere in così poco tempo, e B, bisogna anche capire se e come tratterà con Spalletti, nel senso che lì, sai, è molto delicata la questione, no? Perché Carnevali credo sia sempre stato una persona molto molto decisa sui giocatori da prendere. In questo caso, visto che Spalletti ha chiesto di essere coinvolto, non so se Spalletti sarà d'accordo ad accettare promesse, giovani da lanciare, non lo so, ma Carnevali andrà per la sua strada, su questo invece sono certo. Quindi ragazzi, stiamo sereni, farà un gran lavoro. Ripeto, prima deve cercare di piazzare quelli che non servono più, e lì sarà durissima, durissima.
1: Eh già, quella è la parte più complicata come sempre, sì. E testimonia quanto è bravo un dirigente.
0: Ma quest'anno Vini in maniera particolare, sì. Ho fatto una lista, sì, sì. È veramente infinita.
1: Bella, bella, bella lunga. Magari qualcuno da capire se può essere rivalutato oppure no il Douglas Luiz della situazione, o comunque insomma cercare di capire, anche perché ti aggiungo anche la questione relativa per esempio a Nico Gonzalez, che si credeva fosse ormai fatta per la sua cessione all'Atletico Madrid, però in realtà lui ci vuole un attimo pensare, ma saranno scaramucce dal punto di vista contrattuale anche queste, però chiaramente questo rappresenterebbe un ulteriore problema da risolvere. Però devo dire, Fabri, che i tanti messaggi che stanno arrivando da tifosi di tutte le squadre veramente stanno facendo i complimenti a John Elkann per questa operazione, e temono adesso di più la Juventus con l'arrivo di Carnevali. Poi c'è Miria da Fasano, che salutiamo, che dice: non vi pare che con questa mossa Elkann abbia spiazzato tutti? Mi sembra un po' essere tornati indietro nei tempi, ai tempi appunto della triade, quando i giocatori acquistati si sapevano il giorno dell'arrivo a Torino. Questo è un po' vero, no? Perché magari uno non si aspettava niente, all'improvviso, tac, fuori con lì, tac, già c'ho l'accordo con Carnevali. E questa è una bella mossa.
0: Sì, ma certamente, è una mossa soprattutto intelligente, come dicevamo poc'anzi, no? Cioè si è capito che serviva un cambio importante a livello dirigenziale, ma credo che sia anche un passo indietro da sottolineare di Elkann. Cioè, è stato bravo, non so se consigliato da qualcuno, però è stato bravo a fare un passo indietro e dire: ma aspettate un attimo, magari c'è qualcosa che non va. Vero. E ha fatto una scelta giusta. No, devo dire che, sai, si sta criticando molto Elkann ultimamente, no? Non solo per la Juve, tirato in ballo per la Ferrari elettrica, però qualche mossa la sta facendo. Il rinnovo di Leclerc, secondo me, è stato intelligente, sulla Juve ci sta mettendo tanti soldi come sempre, ma forse con un minimo più

0: di testa, ma è difficile essere i numeri uno di una società come la Juventus. Quindi certo ha fatto tanti errori, però ci sta provando. Da questo punto di vista che cosa gli puoi dire?
1: No.
0: Comunque ci sta provando, non è che si è tirato indietro e sta lasciando la Juve al suo destino. Ci sta provando con i limiti che magari ha, però io continuo a dare fiducia a questa proprietà, anche perché, e qua mi rivolgo a tutti i tifosi bianconeri, bisogna anche guardare alle altre proprietà. Siamo così certi che ci piacerebbe una proprietà come quella americana del Milan,
1: che sta andando a sbattere contro il muro in questo momento.
0: Quindi non lo so, bisogna è giusto criticare, attenzione, è giusto criticare, però non mi sembra che cambiare porti sempre a benefici. Il Milan, da quando non è più nelle mani di Berlusconi, è un grande rebus, oppure la questione Cairo, la questione Lotito, un presidente padrone andrebbe bene alla Juve?
1: Anzi, i ruoli vanno rispettati, perché altrimenti senza ruoli, con l'accorpamento, abbiamo visto che si va incontro alle difficoltà di qui sopra. Guarda, ti trattengo proprio 30 secondi, il tempo che Maiocca riceve il messaggio audio che è arrivato e che mi fa piacere condividerlo con te. Veramente tanti messaggi, vi ringrazio ragazzi, e devo dire veramente grande sportività dai tifosi di tutte le squadre che cominciano a temere, fanno i complimenti a John Elkann. C'è Federico da Modena intanto che dice: potrebbe essere più utile per Carnevali scegliere dirigenti e allenatori più adatti al suo modo di lavorare. Secondo me non è uno che entra e subito butta via giù tutto, è uno che entra e dimostra che si può migliorare anche quello che c'è, per quanto possibile, no? Poi ci sentiamo la
0: volta. Ma sicuramente entra, valuta e poi decide. Ma no, non è mica un caterpillar, è una persona che ha tanta esperienza sulle spalle. Prima deve capire in che ambiente si è messo, perché dall'esterno la Juventus è una cosa, dall'interno è un'altra, e poi farà le sue valutazioni. No, nessuno si aspetti rivoluzioni o arrivo io, si fa subito così. Ma no, tranquilli. Carnevali è veramente una persona con la testa sul calcio. Hai fatto bene prima a citare Marotta, fa parte di quel giro lì, quindi stiamo sereni, serenissimi.
1: Sentiamo questa nota vocale e poi ti saluto.
2: Buongiorno Enzo, Arturo da Ragusa. Che dire, io sono felicissimo della svolta che c'è stata e di questa defrancesizzazione della Juventus, anche perché sinceramente dei francesi che per un anno non hanno detto una parola in italiano io non li posso vedere, e lo sai come la penso, lo sai benissimo. Però sì, una riflessione: la Juventus in 3 anni e mezzo, anzi Elkann in 3 anni e mezzo, ha azzerato 3 volte la dirigenza e ha azzerato 3 volte lo staff tecnico e 3 volte lo staff atletico, e 3 volte si è andato avanti a fallimento e si è andato avanti senza strutturare veramente un programma. Questo è un grossissimo, gigantesco problema.
1: Che effettivamente c'è stato, l'abbiamo analizzato, e l'augurio di così la Juve che possa averlo risolto parzialmente intanto con questa figura. Però ha fatto bene Arturo a parlare anche di staff tecnico, perché saluterà anche Darren Burgess, voluto da Comolli come supervisore dell'area atletica della Juventus. Cioè di fatto a un certo punto Spalletti, che preparava la partita, diceva: Thuram mi serve perché deve fare un tipo di allenamento particolare, non poteva preparare la partita con Thuram. Capisci in che situazione si è infilata la Juventus anche da questo punto di vista?
0: Sì, ma ci sono tante falle all'interno dello scafo bianconero, però adesso abbiamo preso uno che sa fare l'idraulico bene, cioè, e secondo me è anche uno parsimonioso, nel senso che è uno attento anche alle casse societarie, uno che con Sassuolo ha sempre fatto ogni operazione col bilancino. Quindi ripeto, serenissimo. Mi preoccupa soprattutto la questione cessioni, è l'unico vero problema che vedo in ottica futura per Carnevali, ma per il resto dormo sonni tranquilli.
1: Fabri, grazie, un grande abbraccio a Fabrizio Ponciroli, come sempre.
0: Alla prossima.
1: Noi ci fermiamo per ora qui, finisce lo spazio di Torre, tra poco però comincia l'autocalcio, Lorenzo Di Benedetto, poi Luca Calamai e poi gran finale come sempre nell'appuntamento mondiali con Fabio Bisaglia e Alain Vanneghi. Vi aspetto.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TM Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Chi è?
1: È lui in cabina di regia. Intanto vi diamo l'ultima ora. Giovanni Carnevali è il nuovo AD e direttore generale ufficiale, prende il posto di Damien Comolli. Arriva evidentemente la nota ufficiale in casa Juventus, che tra poco vi andremo anche a leggere, ve la vado a leggere proprio in questo momento, dettagliata, perché c'è l'ufficialità. Manager tra i più autorevoli e apprezzati del calcio italiano, guiderà il percorso di sviluppo del club. Damien Comolli conclude l'esperienza in bianconero di comune accordo con la società. Il consiglio di amministrazione di Juventus FC ha deliberato oggi la nomina di Giovanni Carnevali ad amministratore delegato e direttore generale del club, affidandogli la guida manageriale della società con l'obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale. Ci sono poi tutti i vari passaggi, tra cui anche chiaramente quelle che sono le parole di Carnevali. Sono orgoglioso e onorato di far parte di questo club ricco di storia e identità. Ringrazio la società, l'azionista di maggioranza John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che attraverso l'impegno quotidiano sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Insieme a tutte le componenti della società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale, nel rispetto della storia del club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri. Queste le parole del nuovo AD bianconero. Lorenzo Di Benedetto, Dibbe, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno Enzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, al terzo tentativo direi che John Elkann questa volta ci ha preso, ha scelto il miglior dirigente in questo momento in circolazione. Sul fatto di Damien Comolli ci eravamo detti praticamente tutto, anzi ci sembrava strano che fosse ancora al suo posto, ma proviamo a raccontare quello che è successo nelle ultime ore, vai Dibbe.
3: Ma guarda, sì, l'abbiamo detto tante volte, no? Che ci sembrava molto strano, ma poi alla fine avevamo ragione noi, nel senso, la Juventus stava soltanto cercando il sostituto. È stata, diciamo, molto brava la Juve a farci credere, no? Che sarebbe andata avanti con Comolli, con lo stesso Comolli che poi insomma convocò, no, la stampa, l'abbiamo raccontato in quell'incontro di cui poi abbiamo riportato anche le parole, che però ci sembravano parole surreali, perché Comolli ci diceva no, tutto a posto, con lo Spalletti andiamo d'accordo, con Chiellini andiamo d'accordo, ma noi sapevamo che non era così, e quindi alla fine insomma siamo arrivati a tutto questo. Come ci siamo arrivati? Ci siamo arrivati con la Juventus che chiaramente non può fare né i conti senza l'oste, non poteva fare né i conti senza l'oste, ovvero mandando via un dirigente come Comolli amministratore delegato, per poi non saper chi prendere, perché avrebbe fatto certo la stessa figura del Milan, e dall'altra parte non poteva neanche fare un torto al Sassuolo di andare a prendere un dirigente senza passare anche dal Sassuolo. Quindi diciamo che queste sono state due settimane nelle quali la Juventus è riuscita a mettere a posto tutti i pezzi del puzzle, e dopodiché appunto siamo arrivati ai comunicati ufficiali che sono arrivati oggi. Ieri ci siamo mossi molto bene, siamo contenti, perché anche grazie al lavoro di Camillo De Michelis, che insomma ci siamo coordinati con le notizie che ci arrivavano, e abbiamo capito che insomma l'avventura di Comolli era agli sgoccioli, e soprattutto che Giovanni Carnevali sarebbe stato il nuovo amministratore delegato e direttore generale della Juventus, perché il comunicato di poco fa della Juve ci dice che ha questo doppio ruolo. Esatto. Giovanni Carnevali. Quindi diciamo che la ricostruzione più o meno è stata questa, adesso parte, ma di fatto è già partita, perché se poi Comolli era fuori,

0: fuori dalla Juventus, e infatti poi però era così. Quindi ci siamo anche presi una soddisfazione personale, dai, da questa vicenda.
1: Sì, sicuramente, poi soprattutto è una svolta importante in casa Juventus. In tanti dicono, ci hanno scritto anche sull'altra emittente, non è che fa la fine di Giuntoli e di Comolli, quindi occhio con i facili entusiasmi. E io ho specificato come sia totalmente diversa la storia, perché di fatto la Juventus, una figura come quella di Andrea, pardon, di Giovanni Carnevali, non ce l'aveva dai tempi di Marotta. Quando la Juventus era strutturata, aveva presidente Andrea Agnelli, vicepresidente Pavel Nedved, amministratore delegato Marotta, DG, direttore generale, o comunque addetto anche al mercato e scopritore dei talenti con l'area scouting Paratici, e poi c'era tutta la squadra di Paratici. E la squadra funzionava, la dirigenza funzionava. Poi a un certo punto venne mandato via Marotta, venne accorpato tutto a Paratici e già cominciò a scricchiolare qualcosa, perché Paratici non riusciva a ricoprire il doppio ruolo. Via Paratici, CDA, e al suo posto arriva Cherubini, sempre con l'accorpamento dei ruoli. Cherubini, promozione interna, non era in grado di gestire il doppio ruolo in un club come la Juventus. Poi il 2022, la questione plusvalenze, processo Prisma, quindi governo tecnico. Dopo il governo tecnico si sceglie Giuntoli, bravo a fare le squadre, bravo a dialogare con l'area scouting, ma che non aveva fatto l'amministratore delegato, e lo fa alla Juventus, che è una macchina enorme da gestire. Quindi anche lui è affogato probabilmente in mille cose che non ha saputo gestire. Va via lui, prendi Comolli, che non ha fatto mai il direttore dell'area sportiva, ma ha fatto addirittura il presidente, in alcuni casi del Tolosa, eccetera. Arriva e si deve adeguare a fare quell'altro ruolo. Insomma, mancavano i riferimenti, mancava il vero ruolo, mancava il vero amministratore delegato, che adesso è Carnevale, e chiaramente anche DG. Chiaramente adesso credo si strutturi tutto attorno a questa figura, che però dà in equilibrio finalmente alla società Juventus.
0: Sì, hai diciamo riassunto bene, no? Come è cambiata anche la Juventus. Adesso resta da capire le altre figure che fine faranno, nel senso la Chiellini resta dov'è, da capire in che modo verrà inquadrato, però Chiellini resta dov'è. Dopodiché c'è da capire, soprattutto con Modestò, io penso sia più fuori che dentro, dalle cose
1: Sì,
0: che abbiamo
1: già fuori,
0: raccolto.
1: è già fuori.
0: E per quel che riguarda invece Ottolini, ieri qualche spiffero ci diceva faranno fuori anche lui,
1: Si arriva
0: però
1: a
0: non è
1: Tognozzi per
0: detto.
1: forza.
0: Eh sì, però comunque non è detto, perché vediamo, insomma, sono in evoluzione, ancora non abbiamo certezze su quello che sarà il futuro del direttore sportivo della Juventus, Marco Ottolini, che tra l'altro è arrivato da poco. Ha fatto il mercato di gennaio e basta, di fatto, facendo anche delle brutte figure, nel senso, cioè, quando partì per Istanbul per andare a prendere Nesiri e poi tornò a mani vuote, insomma,
1: No, no,
0: non è
1: una
0: stato
1: bella scena.
0: un inverno facilissimo. Però vediamo, insomma, quello, se torna Tognozzi, chiaramente Ottolini se ne andrà.
1: È chiaro, e questo è un punto. Altro punto da affrontare, sempre relativo chiaramente a quello che succede, poi voglio fare una chiosa invece parlando anche di Milan. Altro punto da affrontare è, si è parlato ieri, saranno arrivate anche a te, poi voi avete fatto le vostre verifiche, noi le nostre, un po' ci incrociavamo, perché poi io dialogavo anche con Camillo, quindi insomma la nostra grande squadra, devo dire che ieri ha lavorato bene su tutti i fronti, e quindi complimenti veramente a voi e a tutti quanti, a Camillo che è lì e che si è passata anche una notte, perché gli avevano già chiamato la sera prima e detto vedi che quello sta già qui, come lì, quindi succede qualcosa. Detto questo, le voci che arrivavano erano anche occhio alla posizione di Spalletti, potrebbe addirittura arrivare Conte. Abbiamo anche avuto un indizio che non dirò pubblicamente, te lo dico magari privatamente, che ci racconta di un contatto che ci sarebbe stato, peraltro anche di recente. Io tendo però, ma non perché sto dando una notizia, quindi te la chiedo a te, a escludere questa eventualità, perché quello che sappiamo per certo è che Elkan poi ha contattato Spalletti e ha detto vedi che ti chiamerà Carnevale, che sarà lui a gestire tutto adesso. Spalletti contento, contento anche John Elkann, perché la sua scelta era tassativa, Spalletti, andare avanti con Spalletti, e questa probabilmente è stata anche un po' una vittoria di Spalletti. Spalletti che però adesso deve chiaramente dare anche il suo apporto, perché adesso è sotto esame, soprattutto lui, dopo che Comolli è andato via. L'ipotesi Conte è un fantasma che resterà in casa Juventus, o tendi a escluderlo anche tu?
0: No, allora guarda, su Spalletti noi siamo stati abbastanza certi, no? Della sua permanenza, cioè non l'abbiamo mai messo in discussione nella giornata di ieri. L'ombra di Conte

0: rischia di essere un'ombra ingombrante, ma non ora, non fra un mese, non fra due, non fra tre, ma per tutta la stagione. Perché se Spalletti non dovesse mettere insieme, per dire, in tre partite non vince, comincia a dire no, ora arriva Conte, allora c'è Conte, allora Conte di qui, Conte di là, anche perché Mancini sembra essere il favorito per la nazionale.
1: Certo.
0: E quindi senza riuscire ad avere un ruolo nella prossima stagione, Conte chiaramente sarà un'ombra ma non soltanto per la Juventus ha maggior ragione, ma anche per gli altri club, quindi sarà una figura molto scomoda da dover gestire.
1: Dopodiché tu dici questo, sappiamo però che Conte non ama subentrare in corso d'opera, ma partire dall'inizio, quindi magari per molti club sarà un fantasma relativo più per il futuro che non per un eventuale subentro. Quello che invece ti posso dire è che abbiamo abbastanza appurato è che fosse la Juventus a chiamarlo, lui accetterebbe anche a stagione in corso. Chiaramente però questa è una cosa che immagino sia un'altra gestione che deve avere Carnevali, perché avere un allenatore che c'ha un fantasma dietro non lavora con serenità, quindi il lavoro di Carnevali sarà anche quello di cercare di dare serenità a tutto l'ambiente, a tutta la squadra, a tutto l'allenatore il più possibile, e Spalletti avrà la possibilità di lavorare stavolta come vuole, cioè quindi con una dirigenza che lo asseconda.
0: No, certamente, ma io credo che insomma Spalletti abbia vinto la sua battaglia interna, no? Un po' come è successo anche con Gasperini alla Roma.
1: Sì.
0: Cioè alla fine Spalletti non voleva lavorare con Comolli, ma l'abbiamo raccontato in lungo e in largo di quanto il rapporto tra Comolli e Spalletti fosse ai minimi termini ormai da tanto tempo, prima e dopo il Torino insomma arrivarono alle parole grosse sia con lui che con Modestò, Spalletti, e quindi è chiaro che io mi aspettavo, ma l'avevo, insomma, se l'avevamo già parlato, ho detto attenzione a cosa potrà fare Spalletti se Comolli resterà davvero alla Juventus, perché il momento in cui non gli arrivano i giocatori, io mi potevo aspettare anche uno Spalletti che se ne sarebbe andato, che sarebbe stato un disastro per la Juventus. Quindi, diciamo, una volta vinta la sua battaglia interna, io credo che Spalletti possa lavorare anche in maniera più serena, no? E lavorando in maniera più serena possa portare la Juve più in alto rispetto a quello che ha fatto quest'anno. Quindi mi aspetto totalmente una Juve diversa rispetto a quella che abbiamo appena visto in questa stagione, e questa volta soprattutto ci sarà una garanzia di un dirigente che ha tanti contatti, che sa come si fa il calciomercato, a differenza del signor algoritmo che non ci mancherà per niente,
1: no,
0: a livello di calcio. Vabbè,
1: poi, tra l'altro chi l'ha sentito parlare. Detto questo, ti faccio quest'altro parallelismo, è che molti ieri hanno detto forse avrebbe fatto meglio la Juventus a fare come il Milan, cioè finita la stagione via tutti si ricostruisce. Secondo me no, perché in realtà, poi ne parlavamo ieri, non so se con Ivan o con te ieri o l'altro ieri, in realtà il Milan ha fatto fuori tutti, ma non c'aveva pronto il piano B, o comunque non aveva già deciso chi. Prima uno, poi un altro, adesso Ragnik però vuole pieni poteri, io però ho scelto Glasner come allenatore, ma piacerà poi a Ragnik quando viene, non è che me lo fa cambiare, vabbè intanto prendo l'allenatore, poi viene lui, Ibra che si fa la foto in palestra, insomma situazione ai limiti lì. Invece in questo caso quello che hanno apprezzato i tifosi, perché molti ci hanno scritto questi messaggi, hanno apprezzato il fatto che fuori come lì era già pronto un nome, e non un nome qualsiasi, ma un nome che aveva un senso compiuto, preciso, il miglior dirigente in Italia in questo momento dopo Marotta probabilmente, insieme a Sartori e a Fenucci, e quindi che si era agito come doveva agire magari anche il Milan, no? Cioè dire fuori tutti, però noi già abbiamo pronto il futuro.
0: No, ma io guarda, ti dico Enzo, che la gestione del Milan è una gestione pazzesca, cioè ma veramente incredibile, cioè io non riesco a credere che un club come il Milan possa essersi ridotto in questo modo. Cioè, hanno buttato fuori tutti, lo dicevamo anche prima, senza sapere a chi affidarsi. E quindi questa è una cosa clamorosa, veramente clamorosa. E oltre a tutto questo, si continua a non pensare all'unica persona che sarebbe in grado di mettere d'accordo tutti.

0: sarebbe anche in grado di fare una squadra forte con giocatori forti perché lo ha già fatto. Il nome chiaramente è quello di Paolo Maldini. Perché se si ha paura di Maldini, che voglia fare un po' quello che vuole all'interno della società, con il mercato, insomma, voglia avere pieni poteri, e poi si va a prendere un Rangnick che non conosce l'ambiente Milan, che anche questo è uno di quei santoni che pensano di insegnarci il calcio, ma fondamentalmente Rangnick nella sua vita cosa ha fatto? Cosa ha vinto? Cioè, per andare al Milan bisogna avere un curriculum di tutto rispetto per ritirare fuori da una situazione complicata il Milan. Quindi non riesco veramente a capire la strategia, ti dico la verità, perché avrebbero l'uomo giusto lì a portata di mano che non aspetterebbe altro, che non aspetta altro di tornare al Milan, e invece non si calcola, e quindi si rischia di fare un danno dopo l'altro, cosa che il Milan
1: Esatto.
0: tra l'altro ha fatto e sta continuando a fare. Quindi vediamo che cosa succederà, ma guarda, ma tendo, cioè, a questo punto è anche inutile parlare del Milan fino a quando non ci saranno davvero delle scelte. Aspettiamo e vediamo quello che sarà il Milan nelle prossime settimane.
1: L'ultima che ti dico, lo vedi un po' il parallelismo? Cioè, la Roma ha dato anche un suggerimento, secondo te, a distanza del Can, cioè nel senso. Abbiamo scelto un allenatore, non funziona benissimo perché probabilmente pur avendo un dirigente che avevamo scelto e nel quale credevamo, i due non lavoravano bene insieme, allora meglio risolvere il problema mandando via uno e lasciando libertà un altro. Chiaramente poi la Roma è un'altra la figura che deve cercare, un'altra la figura che ha allontanato, però risolvere i conflitti interni per costruire quell'unità, per andare avanti. Quindi la Roma adesso è vicina anche, insomma, a formalizzare tutte le nuove nomine, eccetera, deve chiudere la questione plusvalenze e poi potersi tuffare sul mercato. Si trova un passettino avanti alle altre perché ha risolto un problema interno che la stava frenando un po'.
0: Sì, quello sì, ma più che altro perché ha dato continuità con la passata stagione e soprattutto perché comunque riparte col morale alle stelle perché è arrivata terza.
1: Già.
0: Quindi rispetto a Milan e Juve sicuramente partirà in vantaggio anche soltanto dal punto di vista mentale. Poi per il resto, insomma, ha dato spunto anche alla Juve per fare la stessa cosa e poi però molto dipenderà chiaramente dal mercato e vediamo, insomma,
1: Quello
0: quello
1: che
0: che
1: sarà. Chiaro.
0: sarà del calciomercato della Roma e del calciomercato di tutte le altre.
1: Dibe, grazie, buon lavoro e complimenti per il lavoro di ieri. Grazie a Lorenzo Di Benedetto.
0: Grazie, grazie.
1: Tutto
0: Ciao, ciao.
1: mercato web. Noi invece tra poco torniamo però a Firenze, ma da Luca Calamai vi aspetto.

0: che ufficiale comincia l'era Giovanni Carnevali alla Juventus. Il ruolo non è soltanto di amministratore delegato, ma anche di direttore generale, ad annunciarlo con una nota ufficiale la Juventus, e prende il posto di Damien Comolli. Tutto anticipato, come abbiamo anticipato ieri, sia su tutto il mercato web, su TMV Radio, su Radio Bianconera, su Bianconera News, su tutto Juve, insomma su tutto il gruppo, dopo aver lavorato a lungo su questa traccia che in effetti già nella convocazione di due sere fa era abbastanza evidente. Allora ne parliamo con Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno. Beh, direi che è stato fatto, si è evitato un cortocircuito che avrebbe probabilmente rovinato la stagione prossima della Juventus, perché tenere insieme Comolli e Spalletti era impossibile, ma è due figure che non erano più in sintonia, in totale non condivisione di un progetto, si rischiava un malessere continuo. Guarda, non escludo nemmeno che poi a un certo punto avrebbe potuto essere lo stesso Spalletti poi eventualmente a fare un passo indietro. Quindi si ritorna in una logica giusta con un grande dirigente che ha una grande opportunità professionale, quindi una scelta che condivido totalmente. Ho letto di un gruppo di lavoro che mi pare in perfetta sintonia con il pensiero di Spalletti, quindi questo mi fa immaginare che Carnevali e Spalletti abbiano già un punto di partenza comune condiviso. Roba da Juve,

0: mi verrebbe da dire finalmente, ecco, dopo tante, tante cose, tante operazioni e tante scelte che secondo me erano sembrate, almeno a me erano sembrate anche delle forzature in qualche caso.
1: Hai anche tu la sensazione che questa figura, quindi un vero amministratore delegato, mancava dai tempi di Marotta alla Juventus, che quindi
0: sì,
1: mancava
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: Per questo?
0: Esatto, mancava il grande uomo di calcio, non il grande uomo di calcio, il grande direttore, perché il grande direttore deve essere un uomo di calcio, sì, deve essere un uomo d'azienda, sì, deve essere un uomo di mediazione, sì, cioè deve essere un uomo con tante sfaccettature, ma deve essere il riferimento centrale di una scala gerarchica. Io ho sempre pensato che le aziende funzionano se funzionano le scale di comando. Qui c'è una proprietà che comunque, volenti o nolenti, ragazzi, sta continuando a finanziare la Juventus con delle cifre impressionanti, cioè con una testimonianza di amore e di partecipazione vera, perché se no si dimentica questo, sbagliando, probabilmente sbagliando a chi dare soldi, sì, però ecco, Carnevali va a fare quel ruolo e ora ci sarà una struttura operativa. Io credo che si andrà a riproporre, Vincenzo, l'idea che poi è stata l'idea vincente per tanti anni, con la coppiata Marotta-Paratici, no? Il grande direttore e il grande uomo di calcio, lo scopritore di talenti, la figura in grado di fare calcio. Ecco, io immagino che questo è il percorso, con un allenatore che ama fare l'allenatore e non ama fare il dirigente, ma che finalmente può interloquire con gente di pallone, con gente che sa raccogliere le indicazioni, che sa cercare figure giuste. Ora, detto tutto questo, per me rimettere subito in piedi una Juve fortissima è impossibile, ecco, perché veramente ci vorrebbe un non so che cosa, ecco, perché le problematiche, quello che lascia questa gestione dirigenziale, lascia più problemi che certezze, ecco, e dopo aver speso tanti soldi. E è chiaro che la grande sfida di Carnevali, questo è inutile negarlo, Vincenzo, sarà quella di misurarsi con il mercato internazionale, no? Allora, in Italia il Sassuolo di Carnevali era una scuola di pensiero, una scuola di risultati, lavoro, funzionalità, una bottega carissima, sapeva comprare bene e vendere benissimo, ma tutto questo all'interno di un obiettivo che era quello di stare in Serie A, cercando di far quadrare i conti, cercando di proporre un calcio piacevole, qualificare talenti. La Juve è diversa, la Juve deve vincere. La Juve ora devi andare a cercare all'estero chi ti prende Openda, devi andare a cercare all'estero chi ti prende David. Non è semplice questo, perché oggi Carnevali si va a confrontare con un mondo che non è stato il suo mondo abituale, ma è uno bravo, e quindi questo mi fa pensare che abbia le armi, le aperture di competenza per poter uscire in maniera positiva.
1: È la vittoria di Spalletti, o anche Spalletti adesso deve dare qualcosa in più perché rischia eventualmente anche lui?
0: Allora, guarda, Spalletti non è un uomo di battaglie personali, è un uomo d'azienda, è un uomo, questo fa parte del suo DNA. Te che hai una cultura che ti abbina al mondo Juventus, ma ti abbina anche al mondo Napoli.
1: Sì.
0: Lui non aveva più da tempo i rapporti con De Laurentiis, eppure ha fatto società fino al momento in cui ha salutato la compagnia, e se n'è andato, se ci pensi, senza accendere polemiche, senza accendere discussioni, si è messo in un angolo. Quindi non è un uomo di guerra Spalletti, però è un uomo di calcio, cioè ha bisogno di interlocutori di calcio. Lui è il primo che è furibondo con se stesso, è il primo che cerca di vincere, e qui non c'entra tanto nel calcio di oggi in Italia. Se vuoi, noi non siamo la Premier, non siamo quel tipo di livello, però se non puoi fare un campionato senza un centravanti vero, senza delle figure, senza un leader in mezzo al campo, senza un portiere che sia da Juventus, allora intanto io credo che con la coppiata Spalletti-Carnevali riporterà la normalità nelle scelte. Ecco, poi bisogna vedere quanti soldi si può spendere, soprattutto, questo è inutile negarlo, oggi certi profili vanno a cercare la Champions, e la Juventus fuori dalla Champions è meno attrattiva, anche se si chiama Juventus.
1: È un indizio anche per il Milan, quello come ha gestito Gianelka nella situazione. Ti chiedo anche se sia un po' rivalutato dopo tanti

0: Tanti errori commessi negli ultimi anni con questa scelta fulminea, importante, decisa e chiara, cioè non è che c'è stata una lunga trattativa, probabilmente ha avvisato per lungo tempo, data parecchio tempo, Giovanni Carnevali, il quale avrà detto permettimi di intanto chiudere la trattativa Aquilani-Sassuolo, di salutare gli Squinzi, di liberarmi e poi posso venire. Quindi evidentemente c'è un lavoro fatto alle spalle, in gran segreto e poi immediatamente fuori il nome. Quindi fuori uno, ma dentro un altro già pronto e migliorativo, mentre il Milan fuori tutti, dentro ancora nessuno.
1: Sì, permettimi di aggiungere sul discorso di John Elkann anche il fatto che lui abbia riconosciuto uno sbaglio. Ora, questo non è proprio semplice, semplice,
0: Bravo.
1: semplice, per figure di grande potere, perché praticamente 12 mesi dopo metti in piazza il fatto che hai clamorosamente sbagliato una scelta. Ci vuole amore per la Juve, per andare anche a far violenza al proprio orgoglio, perché l'orgoglio poteva portare magari a prendersi ancora un anno di tempo, no? Invece io in questo ci trovo un attaccamento. Guarda, l'ho detto prima per gli investimenti, che sono fuori dalle regole in questo momento. La Juve continua a fare aumenti di capitale pur di tenere gli Elkan, pur di tenere la Juve a certi livelli, però questo mi piace. Milan, ma innanzitutto nel Milan quello che mi rende perplesso nell'abbinamento che provi a fare giustamente dal punto di vista giornalistico con la Juventus, e non ha una proprietà che ha una storia, gli Agnelli sono la Juve o la Juve sono gli Agnelli, quello che vuoi te, no? Nel Milan la proprietà di oggi chi è, cosa rappresenta? Cioè non si avvicina nemmeno a chilometri e chilometri e chilometri a quello che è stato il percorso del Milan di Berlusconi, tanto per restare all'ultima realtà che aveva portato in C il Milan in testa al mondo. Per cui c'è questo sentire il mondo Milan, capire il mondo Milan, capire il calcio italiano, capire quello che vuol dire mortificare il Milan come è stato mortificato in questo periodo. Non lo so, io ho dei dubbi su questo. Per cui, avendo dei dubbi su questo, mi chiedo anche, oggi il Milan è normale lasciare il Milan in questo metà del guado? L'unico dirigente che è rimasto, Ibrahimovic, negli Stati Uniti a commentare il mondiale, ma sembra una roba, sembra barzellette, no? Cioè ci dovrebbe essere uno stato di allarme quotidiano, riunioni ogni minuto dietro l'altro, la ristrutturazione di un piano di lavoro, non c'è un allenatore, non c'è chi comanda. E non è che siamo, e ormai siamo fra un po' a metà giugno. Quindi il fattore Agnelli sulla Juve io non riesco a rimmaginarlo con questo Milan.
0: Allora, intanto sono arrivate anche le parole di Veronica Squinzi, amministratore delegato Mapei e vicepresidente del Sassuolo, che saluta Carnevali. Ringraziamo Giovanni Carnevali per tutto quello che ci ha dato e insegnato in questi 13 anni di collaborazione con la nostra famiglia, la nostra squadra, augurandogli di raggiungere nuove soddisfazioni professionali. Si apre per il Sassuolo una nuova era, nuova ma basata sulla continuità garantita da una proprietà che crede fermamente nel progetto e da un gruppo di professionisti che ogni giorno contribuiscono a fare questa società un modello di calcio sostenibile. Arrivano anche le parole
1: Parole splendide,
0: splendide.
1: parole splendide, Vincenzo. Poi però bisogna trovare uno che sostituisce Carnevali. E qui non è il problema di trovare un centravanti che fa 9 gol, o ne fa 12, o ne fa 13. Carnevali era la costruzione quotidiana, annuale di un progetto, era la forza di un direttore che ha retto anche la retrocessione, che poteva far saltare tutto per aria, perché voglio dire, quel rischio ci poteva essere. Invece non solo è ritornata, ma è ritornata in Serie A, ha fatto il primo campionato ottimo. Non credo, cioè oggi, per quella che è la difficoltà a trovare dirigenti, io sono curiosissimo di capire da chi ripartirà il Sassuolo,
0: Anche io.
1: ma molto, perché per me, se, con le debite proporzioni, ma nemmeno tanto, è difficile trovare il direttore del Sassuolo, come sì come per la Juve è stato difficile trovare il suo direttore. Non ce ne sono. Non ce ne sono poi che, per quanto riguarda il Sassuolo, vanno con l'idea di che cosa devono fare, e lo steccato è più stretto, le difficoltà sono superiori, insomma è complicatissimo, guarda, quel tipo di scelta è complicatissimo.
0: Sono molto curioso, poi sono anche le parole di Carnevali che dice lascio un club che considero casa, devo ringraziare la famiglia Squinzi, Sassuolo resterà parte importante della mia vita, questa è una società che ho sempre considerato come una famiglia.

0: Però, come dici giustamente tu, sono molto curioso di capire poi quali saranno le scelte del Sassuolo in un periodo in cui dirigenti ce
1: Perché
0: ne
1: se
0: sono
1: non sbaglio a Sassuolo ci deve essere Palmieri come direttore sportivo, giusto? Ora vado a memoria, non so, magari
0: sì, se non
1: sbaglio.
0: sbaglio sì,
1: Cioè,
0: però
1: ma comunque,
0: potrebbe.
1: ecco, al di là lì serve proprio la grande figura dirigenziale, perché l'ha tenuto in piedi, ecco. Boh, ce ne sono pochi in Italia.
0: Intanto arrivano anche le prime cifre per quanto riguarda l'addio a Comollini, il comunicato ufficiale, è stato reso noto anche che il dirigente dimissionario riceverà una buonuscita da 850 mila euro lordi e che non dovrà restituire il bonus alla firma ricevuto il 1° giugno del 2025. Detto questo, diciamo, se ne è uscito anche probabilmente Comollini avrebbe potuto fare magari più, come ti posso dire, battaglia, invece ha riconosciuto, secondo te, anche lui che evidentemente andava su strade diverse rispetto alla Juve.
1: Sì, aspettiamo qualche settimana, vediamo un po', cioè vediamo come finisce. Ora, sai, questo è il passaggio in cui naturalmente tutto ciò è figlio di una trattativa e quindi ingoi, no? Ingoi perché comunque vuoi arrivare a questo punto, anche con lì voleva uscire in maniera diciamo giusta da un punto di vista proprio di percorso. Poi vediamo se parlerà ora che quando sarà libero. Io ti devo dire, l'ultima conferenza stampa di Comolli di bilancio, a me non ci avevo capito nulla.
0: No, no, poi
1: Mi
0: tra l'altro.
1: sembrava una roba di dire: ma di che parli? Ma se, o come direbbe Checco Zalone, ma sei del mestiere, perché era un riconoscere tutta una serie di sbagli, cioè una roba incredibile. Non se, io mi auguro che Comolli, io non so com'è Comolli, te lo dico subito. Però mi auguro che questa esperienza magari gli possa servire a capire che nel calcio l'abilità di un dirigente sta nell'essere anche sul campo, cioè le statistiche, gli algoritmi, le cose sono arricchimenti, ma poi serve la conoscenza del calcio, gli equilibri del calcio, i compromessi del calcio, l'occhio del calcio. Resto senza parole ripensando ai soldi spesi quest'estate dalla Juventus, cioè sono incredibili. Resto senza parole nel fatto che la Juve ha portato Vlahovic in scadenza di contratto senza nemmeno tentare qualche forzatura che poteva in quel momento avere dei margini di operatività. È una squadra con poco, sembra fatta per caso, con poco progetto, e quindi magari gli servirà di lezione, perché insomma è un bello schiaffo, ma dagli schiaffi e dai crolli si può anche
0: Si può
1: ripartire poi.
0: giocare, esatto. Abbiamo parlato di Juventus che si è ristrutturata e si sta ristrutturando, di Milan, attendiamo di capire i nomi, il progetto, eccetera. Ci sono altre due società che devono trovare una soluzione, che stanno vivendo un momento molto complicato. Il Torino con Cairo che sta valutando anche le offerte di cessione, per adesso il club è valutato 200 milioni di euro, quindi neanche tantissimo, lui vorrebbe qualcosina in più. E la Lazio con quella famosa lettera di Lotito ieri che non ha convinto per niente i tifosi, anzi ha creato un'ulteriore spaccatura. Questi due club come se la cavano, Luca, secondo te? Che rischiano tanto.
1: No, male, dai, non si può vivere in un eterno conflitto come sta vivendo la Lazio e come sta vivendo il Torino. Io parto dal presupposto, Vincenzo, che se te vuoi vendere una cosa, la vendi. E io ho la sensazione che in questo momento Cairo, se arrivasse l'offerta giusta, potrebbe vendere. Ecco, cosa che non era fino a poco tempo fa. E penso che il valore storico di immagine, di potenzialità del Torino possa riconoscersi in questa cifra. Ecco, però deve arrivare a figura giusta. Poi sai, te lo ripeto, non è facile per un imprenditore di successo come Cairo dichiarare fallimento su un fronte, e questo comunque del Torino purtroppo in questo momento si sposa con la parola fallimento.
0: Eh già.
1: Tanti anni di gestione di uno dei più grandi imprenditori italiani, nessun vero scatto di qualità. Lotito è una guerra personale, qui si entra in una situazione più complessa,
0: Già.
1: perché le guerre personali sono complicate, secondo me non portano risultati a nessuno. Ho detto e lo ripeto che tra le tante iniziative di protesta dei tifosi della Lazio, io penso che quella che può andare più in profondità sia quella di andare a segnalare al mondo della politica che milioni di tifosi come quelli della Lazio non vogliono più questo presidente, perché lì se crolla quel sostegno allora io non vedo come lo si

0: ringraziare il presidente Dalla.
1: Sono due mondi veramente molto complicati in questo momento. In chiusura ti chiedo invece come sta ripartendo la Fiorentina, secondo te, i primi passi, le
0: Non si sa. Cioè, e anche ti devo dire, ora scherziamoci un secondo, perché certo, abbiamo parlato di situazioni abbastanza complesse. Cioè, questo vertice a New York è eterno. Cioè, io sarei curioso, cioè, di solito i vertici aziendali durano 48 ore?
1: Sì.
0: Ma se proprio vuoi allungare, se proprio vuoi allungare un po', non so, altre 24, quindi 48, 24, 72 ore. Sono arrivati lunedì e sono ancora là. New York è bella, c'è anche il mondiale.
1: Già.
0: Ma insomma, di quante cose dobbiamo parlare? Speriamo che arrivino delle risposte, dai, al di là delle battute.
1: Però per adesso, diciamo, il futuro è abbastanza nebuloso ancora, cioè tutto da decifrare e da capire.
0: Esatto, e questo mi sembra evidente, perché poi al di là delle parole, certo, un'altra realtà che esce devastata da questa stagione è la Fiorentina, che dopo aver speso 92 milioni nel mercato estivo e 30 nel mercato invernale, boh, è quasi da rifare tutto. Con il problema è, c'è la volontà, se hai fatto spendere 92 milioni a un dirigente e non te li ha fatti fruttare, sarebbe folle non dare soldi a Paratici, che è uno bravo, no?
1: Beh,
0: Paratici qui viene considerato l'uomo che cammina sulle acque, in senso ironico, nel senso tutti si aspettano miracoli da lui, ma se non gli dà lì, non è che moltiplica pane e pesci, cioè, per farlo operare gli devi dare soldi.
1: Luca Calamai, grazie come sempre. Ciao, ciao Luca, grande abbraccio a Luca Calamai. Termina qui anche quest'ultima mezz'ora, questa penultima mezz'ora, nell'ultima, come sapete, grande spazio ai mondiali di calcio, al mondiale di calcio con Fabio Urbisaglia e Alain Valneghi, con i quali però chiaramente entreremo anche sui temi di attualità. Vi aspetto.

0: Ed è venuto il momento dello spazio mondiale da approfondire, operazione mondiale da approfondire, senza la nostra nazionale, da approfondire con Fabio Urbisaglia da Bahia. Ciao Fabio.
1: Ciao, buongia, buongia.
0: Alen Vallegri da Barcellona. Ciao Alen.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: E si è cominciato finalmente, quindi andiamo ad analizzare un po' le partite. Comincio da Alen sulla gara che c'è stata tra Messico e Sudafrica. Mi sembra abbastanza a senso unico questa gara.
2: A senso unico, il Sudafrica ha sbagliato l'approccio, il Messico è entrato con un'aggressività molto tipica delle squadre del Vasco Aguirre a centrocampo, il tridente Lira Gutierrez Fidalgo hanno dominato in fase di pressione. Abbiamo visto un Lira giocare ad altissimi livelli. Non è un caso che nel secondo tempo, quando comunque il centrocampo del Messico è calato, abbiamo visto comunque una Sudafrica che è riuscita a guadagnare metri, però non è riuscita comunque a rendersi pericolosa. Un grande Quiñones che ha confermato che comunque sta giocando ad altissimi livelli, e poi ci manda anche un messaggio che forse in Arabia Saudita pure anche giocando lì comunque puoi essere protagonista ai massimi livelli. Si aspetta comunque un'avversaria comunque con altri valori rispetto al Sudafrica per capire, però Quiñones questa stagione 33 gol e 4 assist in 31 partite al Cadiz con Retegui. E niente, abbiamo visto un Messico, poi c'era l'emozione dell'inizio, dell'esordio in casa, c'è sempre tanta pressione, però il Vasco Aguirre è una garanzia, lui sa prendere la pressione su di lui. E per finire dobbiamo spendere due parole per Raul Jiménez, che comunque è tornato da un infortunio gravissimo e ieri l'abbiamo visto con tanto cuore, giocatore di qualità, nei movimenti comunque si fa sempre valere, molto intelligente, gioca per la squadra e comunque ha pure avuto il premio del gol. Dunque Messico molto positivo, Sudafrica da rivedere. È strano perché il Sudafrica comunque basava questa partita specialmente su tre giocatori che giocano fuori dal Sudafrica, come i tre centrali sono stati i peggiori. Vedremo alla seconda se può risalire il Sudafrica, perché in questo momento comunque abbiamo visto una squadra debole, la più debole di questo girone.
0: Alain Quiñones se lo suggeriresti in Italia anche? E a chi? Beh, eventualmente
2: diciamo che è un'esplosività, che in Italia ci sono pochi esterni che hanno questa esplosività. Poi vede la porta, penso che partendo da sinistra, facendo la diagonale, abbiamo visto che comunque gli è devastante al tiro da fuori, nei primi metri comunque fa sempre la differenza. Un grande sì. Adesso è strano che comunque un giocatore di questa qualità non sia preso in considerazione nei maggiori club europei, perché già quando giocava in Messico, specialmente l'ultima stagione con l'America, comunque ha fatto vedere che comunque può anche fare differenza in Europa.
0: Andiamo da quell'altra parte del mondo, andiamo in Brasile da Fabio Urbisaglia per commentare invece Corea del Sud, Repubblica Ceca. Devo dire che anche qui mi è sembrata una gara abbastanza a senso unico, cioè nelle mani della Corea del Sud, poi però a passare in vantaggio quella rimessa laterale che è diventata un calcio d'angolo oramai, perché è stata ripetuta anche nella fase finale, poteva pareggiare la Repubblica Ceca, che è impressionante, aveva portato in vantaggio appunto la Cechia, che poi però si è fatta rimontare totalmente da una Corea del Sud che secondo me ha meritato. Ma la faccio analizzare da te, Fabio.
1: Sì, che peraltro ho potuto approfittare per una volta della differenza di orario, ci sono 5 ore tra il Brasile e voi, e quindi sono riuscito a vederla. E sì, è stata una partita sicuramente più equilibrata rispetto all'esordio, quella appena commentata da Len, che non ha avuto praticamente storia, ma soprattutto ha rispecchiato le caratteristiche che avevamo anche descritto in sede di presentazione dei gironi delle due nazionali. E tant'è che appunto la Repubblica Ceca è una squadra che non ama molto i rigori, altamente verticale, sfrutta una grande fisicità, e avevamo parlato anche proprio delle rimesse laterali lunghe, nelle quali cerca di sfruttare i blocchi per essere pericolosa, e pronti via, insomma, sblocca il match in questo modo. Peraltro aveva trovato anche una seconda rete sempre su calcio piazzato, poi annullata per fuorigioco. È senza dubbio il fondamentale sul quale punta senza alcun dubbio. E per quello che riguarda invece la Corea, anche lì si è visto abbastanza quello che ci aspettavamo, una squadra rispetto a quella ceca sicuramente più propositiva, con attacchi rapidi, nonostante sia una squadra, una nazionale asiatica, comunque ha dei valori importanti anche sui calci piazzati e sul gioco aereo, ma ieri ha trovato davvero una nazionale che su questo fondamentale è quasi immarcabile. E però è riuscita comunque con le sue armi poi a rimetterla in equilibrio con peraltro un bellissimo pareggio, con una giocata unica secondo me di Wang, di
0: vero,
1: Wang In,
0: vero.
1: Il centrocampista del Feyenoord, un gol sui generis con una freddezza incredibile davanti al portiere, e dopo pochi minuti è riuscita addirittura ad andare in vantaggio e poi secondo me ci sarebbe aspettato un ritorno della Repubblica Ceca per provare ad agguantare perlomeno il pareggio, dove però sono emersi secondo me proprio i limiti di questa squadra quando deve fare gioco. La Repubblica Ceca, finché gioca di rimessa, ha comunque questa capacità innata di essere spigolosa. Quando poi però si richiede un po' più di fantasia e di creatività, è una squadra che mostra dei limiti. Ho deluso anche Schick ieri, che è il giocatore diciamo dal quale ci si aspettava forse qualcosa in più, anche per la stagione, l'ennesima ben fatta in Bundes con il Leverkusen, non si è messo in mostra.
0: No, direi di no. Questa è l'analisi delle due partite, ma ieri, siccome nel frattempo era arrivata la notizia che poi affronteremo insieme di un possibile addio a Damien Comolli, che poi di fatto è arrivato con l'arrivo, che poi nel frattempo nel pomeriggio si è verificato, di Giovanni Carnevali, annunciato poco fa dalla Juventus con un comunicato ufficiale. Però ieri questa notizia ci aveva un po' frenato sul consiglio del talento del giorno. Parto da Alain, perché ieri ci volevi consigliare, ci volevi parlare di Gustavo Puerta della Colombia, no? Quindi raccontacelo. Alain?

0: devi attivare.
1: Sì, sì, ha fatto una grande stagione al Racing de Santander in Spagna. È un calciatore che è arrivato giovane in Europa, nel Bayer Leverkusen. Non è riuscito ad imporsi perché comunque aveva tanta concorrenza. È un centrocampista centrale che fa del dinamismo, dell'aggressività, dell'anticipo, comunque le sue qualità migliori. Vedremo se troverà molto spazio con Rios e Lerman, profilo più dinamico rispetto a Rios e al giocatore del Crystal Palace. Ha anche delle doti di playmaker da non sottovalutare, non è solo un interditore, e rispetto ai due citati, secondo me è uno che può dare tanto alla Colombia. La Colombia comunque là davanti a Juan Fernando Quintero, a James, a Luis Diaz, sono dei calciatori che fanno la differenza nel creare e nel portare comunque soprattutto Arias in aria per poter finalizzare, e Luis ha quella velocità di pensiero e quella voglia di verticalizzare che forse Rios e Lerman un po' meno. Sono giocatori che comunque amano più temporizzare, che hanno comunque delle grandi qualità, Lerma atletiche, Rios di aggressività, però Puerta ti dà un qualcosa in più, e spero di vederlo tanto in questo mondiale perché potrebbe sorprendere a tanti.
0: Fabio invece, un talento croato se non ricordo male.
2: Sì, certo, è Luka Vucevic, difensore centrale, che può giocare da braccetto, da centrale in una difesa a 4 senza alcun problema. Parliamo di un classe 2007, un colosso di 1,93 m, che ha giocato nell'Hamburgo, ma è di proprietà del Tottenham, giocato in prestito, per cui farà ritorno sicuramente alla base. È un giocatore di indubbio valore, forse il più chiacchierato tra i centrali difensivi a livello europeo, giovani chiaramente. È il difensore moderno, diciamo, di scuola attuale, con capacità di impostazione, impatto fisico, nonostante i 193 centimetri riesce ad avere una certa agilità, non è il centrale d'area statico da vecchi canoni del calcio europeo, è proprio il prototipo di difensore che il calcio di oggi si aspetta, insomma, per poter essere sia propositivi con il pallone che poi anche arcigni ed efficaci quando si tratta di difendere, sia in campo aperto ma anche con una difesa più posizionale nell'area di rigore. E ha tutto, è mobile, ha un'ottima coordinazione, ripeto, stiamo parlando di un colosso di 1,93 m, per cui quando si trovano in un difensore di questa stazza fisica caratteristiche come la rapidità, la velocità sia in campo aperto che nel breve, e la capacità anche la duttilità di giocare sia appunto da centrale puro in una difesa a tre, ma anche di adattarsi da braccetto all'occorrenza, a un'età come la sua, insomma, è ancora un diciannovenne. È chiaro che i progetti per il futuro sono rosei. Il Tottenham si sfrega le mani, la sua stagione è stata impressionante. Basti pensare che in Bundesliga ha il 92esimo percentile per quello che riguarda i duelli aerei vinti, e in praticamente tutti i criteri di analisi per un centrale difensivo, per un difensore in generale, spicca ed è nei top 3, nei top 5. Quindi, ripeto, a dispetto dell'età è un giocatore che sembra già pronto, avrà il trampolino adesso del mondiale per mettersi in evidenza in quella che è una linea difensiva che vi dicevo ieri ha un po' rubato diciamo la scena al centrocampo storico, no, della Croazia, che continua ad avere, per carità, grandissimi interpreti, però ecco, forse questa linea difensiva è davvero un reparto di cui si parlerà tanto nei prossimi anni, e dopo il colpo Guardiol di un paio di stagioni fa, acquistato dal City per una cifra altissima, mi aspetto che anche gli altri componenti, a partire proprio da Vucevic, possono diventare obiettivi di mercato importanti. Vedremo se il Tottenham riuscirà almeno per una stagione o due a mantenerlo. Ricordiamoci che c'è De Zerbi, peraltro al Tottenham, che quest'anno si è salvato con qualche difficoltà di troppo.
0: Eh già, però insomma, intanto poi alla fine si è salvato, quindi l'impatto è riuscito ad averlo De Zerbi. Nel frattempo, se non sbaglio, De Zerbi è stato un allenatore anche sempre sotto la gestione di Giovanni Carnevali al Sassuolo. Detto questo, parliamo di quella che è la grande notizia del giorno, cioè la Juventus che saluta Comolli, si affida a Giovanni Carnevali, nuova era. Alen, come te lo immagini Carnevali, la scelta

0: giusta, è una scelta che finalmente ti fa rivedere, diciamo, finalmente non nel senso di tifo, perché finalmente nel senso di storia della Juventus, una Juventus più strutturata?
1: Ma prima di tutto conosce il calcio italiano, comunque anche a livello di contatti, comunque è uno che navega da anni, comunque nel Sassuolo ha fatto un lavoro incredibile, ha portato comunque a giocare in Europa e l'ha riportato in Serie A, che questo bisogna anche valutarlo. È riuscito a cambiare registro, perché costruire una squadra per giocare in Europa e costruire una squadra per tornare in Serie A non è la stessa cosa, e lui si è adattato. Adesso diventare DG della Juve comunque è un ruolo pesantissimo sulle pressioni. Basta guardare comunque nel passato, Tito Giuntoli, perché come lì non, secondo me non è mai stato da Juve, Giuntoli così mancava. Quando è arrivato a Torino erano tutti contenti di Giuntoli, eppure ha sbagliato con una qualche scelta, ha sbagliato l'allenatore in quel momento, e alla fin fine la Juve è andata come è andata la gestione di Giuntoli. Bisognerà vedere, ha tutte le credenziali secondo me per poter far bene, e poi comunque avrà bisogno di un direttore sportivo, che la Juve ha già, però sì, è una figura comunque anche carismatica, quando va a parlare in conferenza stampa non è come lì, ti incute rispetto, ti incute anche conoscenza, e comunque un saper gestire che non è da tutti, sono pochi dirigenti di questo livello. Mi ricorda un po' la traiettoria di Marotta.
0: Esatto.
1: Sinceramente, okay. Perché comunque dalla Samp alla Juve, poi conosciamo tutti la traiettoria che ha avuto Marotta. Era difficile far meglio, secondo me è una scelta azzeccatissima.
0: Traiettoria che si ricorderà molto bene, Fabio, perché veniva dalla Sampdoria, Marotta, all'inizio un po' di scetticismo, poi è diventato quello che è diventato. È una svolta fondamentale per la storia della Juventus degli ultimi anni, Fabio?
2: Potrebbe esserlo, sì. Peraltro di Carnevali quello che sorprende per certi versi è che sia durato 12 anni a Sassuolo, nel senso che per carità, una piazza importantissima che si è consolidata negli anni, ricca. Ha dato grande continuità, ricca, dove si lavora bene, dove citavi prima De Zerbi, ma ci sono stati diversi allenatori che sono emersi, in ultimo Grosso, che si è appena meritato anche la panchina della Fiorentina dopo una bellissima stagione, in passato aveva fatto bene Di Francesco, per non parlare dei giocatori, insomma, che sono stati diciamo valorizzati e poi venduti anche spesso a peso d'oro. Quindi una gestione impeccabile. Però ecco, forse da qualche anno che il suo nome circola come papabile per diverse big. Sappiamo con che frequenza purtroppo in Italia vengano sostituite i gruppi dirigenziali nei top club, eppure si è dovuto arrivare ad oggi per vedere Carnevali lasciare Sassuolo dopo 12 anni. E per quanto riguarda la Juventus, credo fosse la scelta più logica. Io rimango sinceramente sorpreso di quanto si sia sbagliato negli anni scorsi. Non parlo tanto della scelta diciamo individuale o singola della persona, ma quanto più che altro del ruolo, no? Perché si cerca un direttore generale, ma ci si mette un direttore sportivo, come fatto in passato a più riprese, dall'addio di Marotta in poi. Secondo me c'è stata molta confusione nell'organigramma, nella creazione di una piramide che avesse un senso, di un gruppo di lavoro dove ognuno esercitasse le proprie competenze. Io ho visto nella Juve degli ultimi anni molta confusione, e Alain giustamente citava Giuntoli, che però ricordiamolo, a Napoli aveva De Laurentiis e si occupava soprattutto della gestione della parte sportiva e del mercato, ma aveva questo ombrello, ecco. Mentre la Juve, secondo me, un errore che è stato commesso è stato quello di affidargli una funzione che andava forse ben oltre le sue competenze, parlo anche a livello comunicativo e quant'altro. Carnevali, secondo me, rimette un po' tutto la chiesa al centro del villaggio, cioè riporta quest'ordine, e adesso vedremo se sarà bravo e capace nel costruirsi un gruppo di lavoro che appunto segua un certo criterio, con tante competenze, perché competenza secondo me è la parola d'ordine, e sicuramente rispetto a Comolli, è inutile dirlo, è un personaggio che conosce a menadito il calcio italiano in tutte le sue sfaccettature, anche politicamente, a livello comunicativo, diceva giustamente Alain, sa parlare, sa farsi ascoltare, e quindi sono molto curioso anche di vedere come tratterà il mercato, perché da un paio di settimane si parlava già di alcuni obiettivi, vedremo se verranno recuperati o messi da parte. Esattamente.
0: Proprio per questo chiudo con una domanda da Len e ti chiedo: come te lo immagini il mercato di Carnevali alla Juventus? Perché abbiamo visto Carnevali al Sassuolo in passato, anche altre
1: esperienze. Siete molto, molto meglio informati di me, come lo immagino? Dipende il budget, dipende cosa chiede Spalletti, dipenderà anche dalle vendite, perché comunque sappiamo che a livello economico negli ultimi anni si sono persi troppi soldi, secondo me, investimenti sbagliatissimi per dei calciatori che non erano da Juve, e adesso bisogna andare a riscoprire i calciatori da Juve, perché se vai all'estero a prendere i calciatori, se torni con Openda e David, al di là del fatto che comunque avevano fatto bene sia a Lille che a Lipsia, però devi essere bravo nel capire. E questo secondo me è proprio il role play di un direttore generale, direttore sportivo della Juve, capire chi ha le spalle per poter giocare nella Juve. Dei bravi calciatori ce ne sono tantissimi al giorno d'oggi, però dei calciatori top per andare a indossare certe maglie non sono tanti, e su quello Carnevali dovrà cambiare il chip, perché ormai non lavora più col data, ma il Sassuolo lavorava col data, scopriva e vendeva, e lì devi cambiare il chip. Molto curioso di vedere uno dei mercati che mi incuriosisce di più, con il Milan che comunque rimane un grande mistero, però quello della Juve. Poi voglio capire anche la famiglia Agnelli, se comunque stanzierà comunque una busta per poter andare a prendere dei calciatori di un certo valore,
0: ad aggredire un pochettino il mercato. Grazie allora da Len Valnegri, ciao Len.
1: Ciao.
0: E grazie anche a Fabio Urbisaglia, ci ritroviamo ragazzi la settimana prossima a partire da lunedì nel pieno del mondiale. Ciao Fabio.
2: Ciao, buon fine settimana, obbligato.
0: Allora noi invece siamo pronti a dare spazio a Maracanà, Marco Piccari, Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni, Andrea Maiocca, che saluto e ringrazio.
3: Chi è?
0: Maiocca, al quale do appuntamento come a tutti quanti voi a lunedì, stesso posto, stessa ora, non mancate.

0: Elfi e Ghibellini, idee al confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dar voce alla gente.
1: Eccoci tornati in diretta, buon sabato, e fa caldo ragazzi, quanti di voi stanno al mare? Ditecelo al 331 8200213, al mare o montagna, al lago, insomma dove volete, perché oggi Roma era deserta, se non altro per le quattro manifestazioni che ci saranno da mezzogiorno in poi, quindi attenzione se girate qui per la capitale a star bene a casa dalle 12 alle 19, perché altrimenti rimarrete impantanati nel traffico. Ecco, questa è una comunicazione di servizio che ogni tanto ci vuole. Io invece vi ricordo la nostra app, che è TMV Radio, quella nera e rosa con le cuffiette, la trovate su tutti gli store, quindi scaricatevela, perché potete potete portarci con voi al mare, ma soprattutto durante la settimana potete anche ascoltare Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni, ve lo ricordo, tutti i giorni dalle 13 alle 17. E invece Guelfi e Ghibellini fino al 30 giugno potete ascoltarlo il sabato e la domenica dalle 11 alle 13, quindi continuiamo a tenervi compagnia almeno per tutto giugno, il sabato e la domenica. Allora, io non so se ho tutti i miei compagni di viaggio,

0: ce li ho tutti, vado a fare l'appello, ma inizio dal capoclasse Gaetano Imparato.
1: E addirittura, ciao, buongiorno a tutti.
0: Gaetano, lì com'è l'aria?
1: Spettacolare, vero, il mare di fronte, Castellammare vi aspetta, venite, venite,
0: ecco,
1: venite.
0: Ecco, allora dopo il 30 giugno che io mi libero il fine settimana ti vengo a trovare.
1: Se chiacchiere.
0: Sono in libera uscita. Sono in libera uscita. Ma quest'anno sto in libera uscita e quindi vengo da voi. Perché vabbè, poi tra l'altro amo quei posti ed è troppo che manco.
1: 15.000 spettatori al giorno a Pompei.
0: Capito.
1: Cavi di Pompei, da casa mia ci si può andare a piedi pure.
0: Hai capito? Hai capito che privilegiato che sei? Allora, voglio sentire un altro privilegiato che... Anzi, oggi siete tutti al mare. Un altro privilegiato che al mare, che è Daniele Garbo. Ciao Daniele.
2: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Ciao,
2: sono
1: Daniele.
2: Ciao Gaetano.
0: Gaetano, ti aggiungi con me a fare gli auguri a Emanuela, che ieri ha compiuto gli anni.
1: Io già li ho fatti anche su Facebook.
2: Sì, vi ringrazio, siete stati gentilissimi tutti. Emanuela ha apprezzato molto, non se l'aspettava tra l'altro, quindi è rimasta stupita di tutto questo affetto che ha ricevuto.
0: Allora, invece, dall'altra parte, sempre al mare, secondo me, il nostro amico, content creator, giornalista, Francesco Vitale.
3: Sono al mare ad Anzio, ma non sono ai Ibiza a Forte dei Marmi, dove in genere si muove il calciomercato, quindi non ti posso dare aggiornamenti.
0: Vabbè, ma non fa, per noi l'importante è il mare.
3: Posso raccontare un mare meraviglioso qui sul litorale laziale. Buongiorno a te Susanne, a tutti coloro che ci stanno seguendo, a tutti i tuoi meravigliosi ospiti.
0: E io invece voglio sapere dove sta Massimo Morales.
4: Sì, nell'autunnale Monaco di Baviera. Io non sono un invidioso di natura, quindi vi rispetto voi che state al mare, però insomma la condizione atmosferica qui è un po' diversa.
0: Insomma, siamo sparsi per il mondo, posso dirlo. Sì. Allora, invece, per venire alle nostre cose, intendo, qualcuno potrebbe pensare male, alle nostre cose intendo le cose di calcio. Allora, io ho il Corriere dello Sport, la Gazzetta, qui io sono l'unica in Italia forse che ancora compra i giornali, e ci sono degli argomenti. Tutta pagina del Corriere dello Sport titola "Lo Tito fatti aiutare, così non può più andare avanti". Ufficiale, il mercato della Lazio è a saldo zero, quindi la Lazio non potrà fare mercato, a meno che c'è un...
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110

0: di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi.

0: dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Modo di poltrire,
4: però a me sembra che state dicendo in una forma diversa, però la stessa cosa.
3: Ho detto la stessa cosa con una dialettica forse diversa, ma mi pare che ho detto quello, perciò mi stavo un po' contestando la cosa.
4: Quindi. Che tra l'altro poi oggi il sottotitolo del Corriere dello Sport è: o servono banchieri amici, come nel caso dei Percassi, oppure serve l'ingresso di un fondo.
3: Esatto.
4: Ma se, esatto. Sembra però da rumors che arrivano qui da Roma, sponda Lazio, che forse un partner molto più grande, Lotito, ce l'abbia già. Insomma, sarebbe solo una cosa da ufficializzare, si parla di metà agosto, insomma, più o meno, dai rumors che arrivano. Certo, qualcosa bisogna cambiare, perché da quanto capisco i tifosi non indietreggiano di un millimetro, quindi niente abbonamenti, niente merchandising, e quello per un'azienda di calcio è un problema. Francesco, poi arrivo da Daniele.
5: Allora, innanzitutto voglio dire una cosa, perché se si parla di presidenti, ieri sono esattamente 3 anni che ci ha lasciato Silvio Berlusconi, e sinceramente sono ampiamente stupito che nessuno l'abbia ricordato per la figura che è stata nel mondo del calcio.
4: Ieri c'è stato in Reti Unificate a Mediaset tutto uno speciale.
5: Sì, sicuramente, però io che frequento, come ben sai, il mondo dei social, che vedi creator, i giornalisti, secondo me non c'è stato il ricordo adeguato. Comunque, lasciando questa parentesi, tornando a quello che stavano dicendo sia Massimo che Gaetano, secondo me hanno toccato un punto focale, perché poi il Napoli, l'Atalanta, io ci aggiungo all'estero anche l'Atletico Madrid, che sono cresciute gradualmente, perché l'hanno fatto? Perché hanno saputo fare player trading e hanno usato quel pochino in più per far sì che questo accadesse. Io ti faccio un esempio stupido: quando alla Lazio c'era la possibilità di prendere Greenwood a 30 milioni e Lotito si è attaccato ai 5 milioni della differenza tra la domanda tra la domanda e l'offerta, e poi alla fine ti sei ritrovato, questo è l'esempio che faccio, a prendere Nostrin a 18, che è un giocatore che ti vale 4, mentre se avessi preso Greenwood a 30 milioni avevi in casa un giocatore che te ne valeva 60. Questo è, che è fare calcio e saper fare player trading, quello che è sempre mancato a squadre come la Lazio e il Toro per poter salire gradualmente.
4: È un po' quello che ha detto Gaetano, è pure quello che ha detto Massimo, bisogna saper fare calcio.
5: Devo fare degli esempi per chi ci sta seguendo, per far capire che non era poi così impossibile. Invece adesso la Lazio si ritrova in una situazione paradossale, per una mala gestione anche di chi non ha saputo fare questo. E per quanto riguarda poi chiaramente le notizie che sono uscite nei giorni scorsi, io francamente ti dico la verità, Susanna, io sono come San Tommaso, finché non vedo non credo, però è anche vero che possiamo dirlo, tanto sono cose di dominio pubblico, se Stefano Greco ha divulgato quelle notizie Io mi chiedo perché l'abbia fatto.

0: questo è un interrogativo che mi pongo, perché comunque se si parla di un passaggio di proprietà importante, eventuale, perché poi la Lazio sappiamo che è quotata in borsa e tutto quanto, avendo fatto proprio dei nomi specifici di Altani e di Pignataro, ma perché l'ha fatto? Io credo che solo magari, ma parlo giornalisticamente parlando, perché comunque lui è un giornalista che si è esposto, cioè devi essere un kamikaze per fare una cosa del genere. Quindi io mi domando se eventualmente qualcosa bolliva veramente in pentola. A me il dubbio sorge, perché uno si dovrebbe esporre così se non c'è niente?
1: Lo chiedo a Daniele. Daniele, tu hai fatto tanti anni di giornalismo, perché, chiede Francesco, una persona dovrebbe fare nomi e cognomi? Io una risposta ce l'avrei, ma voglio da te.
2: Guarda, io conosco Stefano Greco da molti anni, tra l'altro abbiamo fatto l'esame di giornalisti insieme, quindi un secolo fa. E quindi con un collega preparato, serio, insomma, ci siamo anche messaggiati qualche tempo fa quando uscirono quelle notizie. E evidentemente lui avrà delle buone fonti, immagino, altrimenti uno non si espone in questa maniera su una vicenda così delicata, oltretutto, come la proprietà di una società quotata in borsa. E vediamo come va a finire. Io francamente non ho elementi per dire se Stefano Greco abbia ragione oppure no. E di sicuro il mondo del calcio italiano soprattutto sta vivendo un momento particolare. Ci sono quasi metà ormai delle società italiane di Serie A che sono di proprietà di fondi stranieri. C'è qualche isola, diciamo così, felice tra virgolette, Cagliari, Sassuolo, Lecce e poche altre, e il resto tutti rimane i fondi, il cui obiettivo principale è quello di fare soldi, ovviamente, non è quello di fare calcio, tanto per intenderci. Infatti quello che sta accadendo al Milan è esemplare da questo punto di vista, illuminante. L'Inter sono stati bravi perché hanno affidato la gestione della società a chi capisce di calcio, Beppe Marotta, che probabilmente è il miglior dirigente o comunque uno dei migliori dirigenti italiani. Gli altri al Milan stanno facendo solo danni, insomma. Se si affidano a un consulente come Ibrahimovic la gestione di una società in cui manca ancora l'amministratore delegato, il direttore sportivo e l'allenatore, e siamo al 13 di giugno, mi sembra ci sia qualche problema. Ibrahimovic è stato un grandissimo giocatore, ma come dirigente non ha dimostrato ancora nulla. Oltretutto è impegnato come telecronista negli Stati Uniti per i mondiali e non vedo come possa lavorare per il Milan mentre sta negli Stati Uniti, insomma, ecco. Tutto questo lo trovo abbastanza ridicolo, onestamente.
1: Ma Massimo, su quello che dice Daniele, tu che hai fatto il giornalismo e poi sei stato pure dall'altra parte, che ne pensi? Io non te l'ho mai chiesto dell'operato di Ibrahimovic, se ne pensi qualcosa, perché poi anche quello...
3: No, ne penso molto, perché Ibrahimovic è stato uno dei miei calciatori preferiti degli ultimi decenni, è stato un grandissimo, però non credo che abbia il know-how per poter fare questo lavoro, e forse gli manca anche un po' l'umiltà per imparare le cose che ci sarebbero da imparare, e ha trovato in Cardinale un interlocutore americano, quindi diciamo che le americanate gli risulta bene farle, insomma, le sanno fare, però il calcio richiede determinate cose, devi affidare a persone che conoscono anche il territorio, quindi magari che hanno lavorato in Italia, che... Ibra non mi sembra. Ibra può essere un consulente del presidente, sì, ma sul lavoro che fanno altri. Invece Ibra ha picconato il lavoro fatto da altri, perché poi possiamo raccontarla come vogliamo. Il Milan non è andato in Champions perché Ibra negli ultimi due mesi ha picconato lo spogliatoio dove poteva picconare, non su tutti i giocatori ovviamente, e in modo tale da estromettere Tare e Allegri, forse su input di Cardinale, questo non lo so. Sai, Pulisic adesso sembra rinato in nazionale, non so se avete visto gli Stati Uniti stanotte, ma sei mesi Pulisic ha tirato i remi in barca, gliel'avrà detto qualcuno, secondo me, da allenatore, perché poi questa storia che i giocatori non giocano contro, tirano i remi in barca, esiste, ragazzi, perché comunque sono 500 partite alle spalle professionistiche, quindi ve lo garantisco che esiste, poi esiste in varie forme, perciò Ibra no, è chiaro che Ibra no, per carità, ci vuole qualcuno... Ibrahim fa di tutto per non far arrivare Rangnick, perché se arriva Rangnick e mette in ordine le cose, poi magari lui non c'ha più da dire niente e Rangnick fa le cose fatte bene. Per questo lui sta facendo di tutto per non farlo arrivare Rangnick. Non so l'attualità di stanotte, se c'è arrivata qualche notizia in senso positivo o negativo da Rangnick, però
0: No, pare che sia proprio negativa, che abbia proprio chiuso la porta al Milan Ralf Rangnick.
3: No, ma Ralf Rangnick è uno che non è che perde tanto tempo, se fa o non si fa, poi non c'ha bisogno, poi lui è sotto contratto, quindi lui deve dar conto.

0: appunto ai suoi datori di lavoro attuali, ed essendo una persona seria dice: ok, io vi ho dato un ultimatum o una deadline, non diciamo ultimatum, e poi mi devi dare una risposta. Non me la dai, ma non gliela daranno, e poi lui deve programmare la stagione, prendere i giocatori, e poi inutile stare qui a fare so, il Rangnick, che è il motore del calcio tedesco da 20 anni, tra allenatori che ha tirato fuori, società che ha portato dalla C alla Champions League, eccetera eccetera. Quindi
1: mi sembra un'occasione persa per il Milan, insomma, se
0: sì, assolutamente,
1: come lo dici, ecco.
0: Assolutamente.
1: E invece Gaetano, tu che sei stato qui a Roma per tanti anni, c'è la notizia oggi che la dà il Corriere dello Sport di D'Amico, del procuratore, dice: sì, ufficiale, ma non da subito. Quindi D'Amico, voluto fortemente da Gasperini, va a sostituire Massara, ma non da subito. Cosa vuol dire?
2: Ma sinceramente questo non lo so, non te lo so dire. Invece ho visto oggi sul web, scusatemi, sul web, tutta una lista di operazioni che ha fatto D'Amico quando era a Bergamo, cioè di giocatori creati, sfruttati, lanciati, presi, operazioni positivissime, che comunque, anche se non da subito, comunque lo conferma uno dei direttori sportivi più interessanti del momento, e secondo me con Gasperini si incastona benissimo. Sinceramente non so dirti perché se non da subito, penso che comunque riuscirà a lavorare lo stesso. Evidentemente mi prendo in contropiede, evidentemente una situazione forse come quella di Allegri, non ho letto ancora i giornali, però comunque resta, secondo me, nel mercato del valzer dei direttori sportivi il colpo meglio assestato, perché oggettivamente, se vai a vedere gli altri che si sono mossi, questo D'Amico a Roma, con Gasperini e con la voglia adesso che mi pare avessero gli americani di riprendersi e di fare cose veramente positive, secondo me è una triade veramente esplosiva.
1: Daniele, Massimo, Francesco, il rinnovo di Dybala invece, lo vedete positivamente per la Roma?
3: Allora, Dybala è un giocatore le cui caratteristiche tecniche sono indiscutibili, è uno di quei giocatori che valgono da soli il biglietto pagato dallo stadio, ed è uno di quei giocatori che possono cambiare i destini di una partita. Dopodiché il problema di Dybala è stato negli ultimi anni il problema che si è infortunato troppo spesso, che ha giocato credo un terzo delle partite che avrebbe potuto o dovuto giocare. Quindi credo che la Roma stia cercando, perché Gasperini mi sembra aver capito che vuole il rinnovo del contratto di Dybala, ovviamente a condizioni molto diverse da quelle che aveva fino a questo momento, e immagino ci sia anche una proposta di un contratto legato al numero di partite giocate, altrimenti sarebbe una follia, perché se su 38 partite ne gioca 12, 13, 14 mi sembra un po' poco, ecco, per rinnovare il contratto a un giocatore senza condizioni.
1: Io credo che Dybala anche voglia la Roma, ma per un motivo più allargato, che non di campo. Lui qui ha comprato casa, insomma, io l'ho anche visto, l'arredamento, insomma, per lui Roma è casa e famiglia, e quindi credo che non ci sia il problema di limare qua e là un contratto che...
4: Però dobbiamo partire anche da un altro presupposto, Susanna, perché poi le notizie che ci arrivavano qualche mese fa su pressione di Paredes, tra le altre cose suo compagno di squadra alla Roma, ci poteva essere il sentore di un ritorno a casa in Argentina, perché dopo un decennio praticamente in Europa, praticamente in Italia, ci poteva essere, ma non tanto da parte sua, ma da parte della sua compagna e da parte della sua famiglia, di fare un'esperienza a casa propria, perché è troppo tempo che manca dall'Argentina, e soprattutto si era prefissata questa ipotesi di poter andare al Boca Juniors proprio su leva di Paredes. Però poi è chiaro che il Boca sarebbe soprattutto una scelta di vita, non gli potrebbe dare lo stipendio che percepisce a Roma. Però poi, se andiamo a vedere un'altra faccia della medaglia, io credo che poi alla fine un altro anno a Roma, alle condizioni che ha detto Daniele, faccia bene a tutti, perché comunque la Roma deve giocare su tre fronti: Champions, Coppa Italia e campionato, quindi avere una rosa larga fa bene, partendo poi dal presupposto che se Dybala sta in forma gioca, e io credo che se si dovesse concretizzare quella che io quantomeno in Italia definisco l'operazione dell'estate riguardante Mason Greenwood, vai a fare un attacco di Dybala, Greenwood e Malen, oggettivamente, quantomeno per quanto riguarda l'attacco è un attacco da scudetto.
1: Siete d'accordo? Daniele, vengo da te.
3: Sì, sì, ma guarda, se Dybala sta bene, come ho detto prima,

0: la differenza è che comunque partita con due attaccanti come
1: certo,
0: Greenwood,
1: un attacco da spoletto
0: davanti, insomma è un attacco interessante. Dopodiché ovviamente la Roma ha bisogno di qualcos'altro per essere da scudetto, secondo me.
2: Bisogna l'attacco,
1: certo, sì.
0: Sono d'accordo, ho capito.
1: Poi magari ci vuole pure la difesa da scudetto, centrocampo da scudetto.
0: L'attacco è sicuramente, sarebbe un attacco eccellente. Poi la squadra va completata, ma questo lo sa benissimo sia Gasperini, sia D'Amico, sia i Friedkin, immagino.
1: Gaetano, Massimo, un attacco così vi piace?
3: Ma io penso che comunque Dybala rimanga sempre un contratto a rischio, cioè a seconda dell'entità, della cifra, e allora sì, se l'ideale sarebbe a gettoni, a partite come si faceva una volta nei campionati dilettanti. Però se sono d'accordo, se Dybala magari avesse la fortuna di importunarsi meno, può essere un valore aggiunto della Roma. Il problema, ripeto, è l'ammontare che chiede, quello che la Roma è disposta a dargli. Io sarei felice se rimanesse e se trovassero un accordo. Il problema è sempre quest'area del fatto dell'infortunio, del poterci contare o meno, però quando ci puoi contare sta
1: fa la differenza.
3: Sì. Dal cinto della caccia. Sì.
1: Massimo.
4: No, hai bisogno innanzitutto di prendere una terza punta affidabile. Dybala è, diciamo, il contorno, come hanno detto gli amici, ma devi ancora prendere Greenwood, poi devi prendere una terza, se vuoi essere competitivo sopra, devi prendere una terza punta di livello, e Dybala è il quarto, che se ti sta bene lo fai giocare, gioca un terzo delle partite e prende un terzo del contratto, più i bonus, però a queste cifre sì, perché comunque qualche partita te la risolve, poi se hai fortuna che non si fa male, te ne gioca di più di quanto hai sperato, però tu devi avere tre punte forti di livello per poter competere. Quest'anno è andata bene con la Champions, però devi avere Malen, devi avere il Greenwood, devi avere la terza punta che non so quale potrebbe essere, e poi il quarto che è Dybala, e così puoi essere una squadra competitiva in Champions e in campionato. Ma non fare due punte più Dybala, sennò al primo raffreddore ti ritrovi davanti con non so chi, un ragazzo della primavera.
1: Vi faccio una domanda a tutte e quattro. Per essere competitivi per lo scudetto, qual è il reparto, al netto del fatto che devi avere una squadra importante, qual è il reparto più importante? Per dire, quest'anno la Roma, la Juve, il Napoli, il Milan, insomma non ne sto facendo una questione di squadra. Qual è il reparto più importante per vincere uno scudetto? Massimo.
4: Gli attaccanti, perché le altre cose in una squadra, adesso è chiaro, più in alto si va più diventa la qualità dei giocatori decisiva, però diciamo che il calcio lo organizzi, la difesa, il centrocampo, poi è chiaro che ha bisogno in tutti i reparti, ma se non hai gli attaccanti che ti fanno gol, che ti inventano, che prendono i rigori, eccetera eccetera, non arriverai mai in alto. La Juve e il Milan non si qualificano per la Champions perché gli attaccanti del Milan tutti insieme avranno fatto 6 gol quest'anno, quelli della Juve forse pure meno, cioè hanno dovuto aspettare Vlahovic mezzo infortunato per sperare ancora, è lì che falliscono Juve e Milan, gli attaccanti che non segnano. La Juve, la Roma arriva in Champions perché Malen diventa un colpo di fortuna, no? Che ti fa tanti gol. Poi la storia dice questo, che se hai gli attaccanti forti, al netto che il resto della squadra è di un certo tipo, di un certo livello, senza gli attaccanti, ma non solo per lo scudetto, pure se devi salvarti in Serie C, se non c'hai gli attaccanti, l'allenatore lì può fare poco.
1: Certo. Gaetano.
3: A centrocampo devi avere assolutamente gente di qualità, di categoria superiore agli altri, che abbiano la duttilità di fare gol e di difendere. Se c'è l'equilibrio con un centrocampo forte di 6-7 importanti che fanno sia l'offesa che la difesa, è a posto. Che a centrocampo fanno da filtro, a meno che in difesa non c'è la banda Bassotti, e quindi il reparto fondamentale è il centrocampo. Per questo il Napoli quest'anno ha avuto problemi, lo stesso secondo me il Milan quando è morto Modric e Comitiva, e lo stesso la Juventus, che al di là degli attaccanti a centrocampo è una vita che sta cercando di rabbattarsi. Qualche tempo fa, 2-3 anni fa, in trasmissione con Marco facemmo una considerazione che a centrocampo la Juventus doveva rinforzarsi. Un radioascoltatore chiamò, disse: quanta competenza c'è a Sempronio, che sono poi miseramente falliti, la Juventus sta ancora là. Il centrocampo secondo me è il più importante.
1: Daniele.
0: Sì, io sono

0: d'accordo con Gaetano, secondo me è il reparto più importante, perché il centrocampo è quello che protegge la difesa. Tante volte noi diciamo quella squadra ha una grande difesa, ma ha una grande difesa perché il centrocampo la protegge adeguatamente, altrimenti la difesa da sola non può fare nulla. E il centrocampo poi è fondamentale per costruire il gioco e per lanciare gli attaccanti. Dopodiché è vero, quando si dice gli attaccanti sono quelli che decidono, perché sono quelli che fanno i gol e le partite si vincono segnando i gol, però il centrocampo a mio avviso rimane il reparto chiave di ogni squadra.
1: Francesco?
2: Allora, io non voglio essere democristiano, ma do ragione a tutte e due, però con una propensione più su Massimo. Vi spiego perché. Perché allora loro hanno ragione sul centrocampo, però poi se andiamo ad analizzare quantomeno quella che è stata la storia del campionato attuale, questo campionato ci ha raccontato che praticamente la differenza l'hanno fatta gli attaccanti che hanno fatto bene e quelli che hanno fallito. Perché poi voi avete parlato delle big, ma vi faccio un esempio: la Fiorentina rischia di retrocedere perché praticamente Moise Kean non fa i gol, la Lazio fa un campionato anonimo perché tutti e cinque gli attaccanti sommati non arrivano addirittura alla doppia cifra. E poi comunque questo campionato, come stava dicendo Massimo, ci ha raccontato che nel momento in cui la Roma ha preso Malen è arrivato il famoso switch e la Roma ha iniziato a volare, ad esempio. E quindi io sono sempre, per quanto riguarda gli attaccanti, la Juve, io credo, perché adesso si parla anche, così parliamo anche di calciomercato, di un potenziale acquisto in chiave Sorloth dall'Atletico Madrid. Se ci fosse stato Sorloth magari al posto di Openda e David, probabilmente la Juve quantomeno in Champions ci sarebbe andata. Quindi secondo me poi alla fine gli attaccanti fanno tutta la differenza del mondo.
1: Allora ragazzi, vi saluto tutti. Gaetano, tu devi salutare?
3: Sì, vi saluto, okay. Vi abbraccio, a sabato prossimo.
1: Vi saluto tutti, tre, tengo soltanto Francesco.
3: Ciao,
1: Daniele,
3: ragazzi,
1: buon mare. E invece a Massimo,
3: grazie.
1: Che gli dico? Massimo, buona ombra.
4: No, ma poi al mare ci andrò.
1: Lo so.
4: No, volevo fare un'ultima battuta.
1: Vai.
4: Susanna, se mi consenti.
1: Certo, come no.
4: Vorrei agli amici di sedersi su una panchina e trovarsi con un fortissimo centrocampo e senza attaccanti, come la raccontano? Purtroppo questa cosa poi la devi vivere sulla tua pelle se non c'hai gli attaccanti, ma è chiaro che poi è bello discutere di queste cose perché non c'è la controprova, e allora però insomma.
1: Beh, una cosa sicura c'è, che io penso siamo tutti d'accordo, che senza i gol non vinci. Insomma,
4: cioè c'è il travaglio
1: lì,
4: che fa siamo, gol,
1: lì sono d'accordo anche Daniele e Gaetano, ovviamente. Su questo,
0: l'ho detto subito, assolutamente.
1: Su questo non c'è dubbio. così. Grazie Massimo.
4: Un saluto.
1: È sempre
4: a tutti,
1: un piacere parlare con te. Grazie. Francesco, rimani lì, noi ci fermiamo 2 minuti e torniamo.

0: eccoci tornati in onda. Allora, io ridò il benvenuto a Francesco Vitale. Ciao Franci.
1: Ben ritrovata Susanna. Ciao.
0: Accogliamo anche Igor Barbazza perché Juventus, adesso ne andiamo a parlare, Igor.
2: Buongiorno a tutti, grazie sempre per l'ospitalità.
0: Grazie a te, ma mi fa molto piacere ritrovare con noi anche il direttore Giorgio Perinetti. Ciao Giorgio.
3: Buongiorno, ciao Igor.
2: Ciao Giorgio, che piacere sentirti.
3: Piacere, ciao.
0: Allora Giorgio, vengo da te. Sei, a parte che ti faccio i complimenti per quello che stai facendo per i giovani, ragazzi e ragazze, perché insomma va in giro Giorgio per l'Italia a portare un messaggio importante, che è quello che è nato dal libro che lui ha dedicato alla figlia, quello che non ho visto arrivare. E devo dire che fai un'opera sociale, Giorgio.
3: Ma sai, mi ricordo di mia figlia, ricordare un figlio neanche c'è bisogno, chiaramente, perché la figlia non è che ci ricorda, continua a vivere con noi finché abbiamo vita.
0: Certo.
3: Almeno cosa per dare un senso a Manuela era creare un ricordo che servisse a trasformarsi il dolore.

0: maggiore inopportunità.
1: No, no, io dico proprio, io non dico a caso
0: le cose, a fare conoscere le cose,
1: ecco, bravo,
0: in modo che si sensibilizzi per quello che possiamo. Certo, il mio è una goccia nel mare, però se nessuno fa niente, tutto rimane com'è.
1: Hai detto
0: magari
1: bene.
0: Invece parlando, aiutando, forse qualche ragazza si decide di andare a fare terapia, e magari Emanuele non ce l'ha fatta, ma ci sono tante altre Emanuele che ce la possono,
1: certo,
0: fare.
1: Certo, certo, è proprio per questo che dicevo un servizio sociale, perché tante volte i genitori si impegnano a parlare con i figli, ma detto da un estraneo fa più effetto. Fa più effetto e tante volte smuove qualcosa che magari i parenti, gli amici non riescono a fare. E quindi è per questo che ho detto un servizio sociale è una cosa bella. Poi ecco, si sta avvicinando l'estate, io l'ho letto, se volete andate, prendetelo, perché è una lettura per tutti, per grandi, per piccoli, per genitori, per non genitori, è una lettura per tutte le età, quello che ho visto arrivare, il libro di Giorgio Perinetti insieme a Michele Pennetti. Giorgio, io dicevo con Igor, parliamo di Juve, ma parliamo più in generale di quello che vedi, questo calcio, al netto delle elezioni federali, al netto del mondiale dove non ci saremo, al netto di tutto quello che sta succedendo a Roma, fronte Lazio, notizia di oggi che mercato a saldo zero e quindi non potrà acquistare, la Juventus in crisi, il Milan peggio che mai, che succede nel calcio italiano, Giorgio?
0: Beh, succede che i nostri errori, le nostre omissioni, come possiamo dire, le nostre superficialità nel condurre determinate gestioni, poi alla fine si arriva a un punto che non bisogna per forza fare delle considerazioni, delle valutazioni e diventare positivi nel riproporsi, perché se lasciamo sempre le cose come stanno non possono che peggiorare. Mi auguro che le elezioni federali costituiscono un punto di ripartenza, è quello che aspettano tutti. Ci godiamo il mondiale come fatto naturalmente calcistico, sportivo, non ce lo possiamo godere da tifosi, salvo inventarci di fare per chissà chi, però insomma vediamo che il nostro calcio vive un po', naviga un po' a vista. Ogni anno a giugno si cambiano 10, 12, 14 allenatori, ci sono società che non hanno ancora allenatore, cioè vedere il Milan senza struttura tecnica è logico che fa scalpore, no? A giugno. Certo. Quindi questo ti fa un po' capire che non c'è programmazione, non c'è progettualità, si parla sempre di progetti, ma una parola abusata. La Juve adesso ha dato una svolta importante, ritorna a essere più italiana, questo a noi fa sicuramente piacere, a Carnevale è un dirigente di provata esperienza, è stato un allievo di Marotta, ma poi ha preso la sua strada. Io spero che chiaramente la Juve oggi abbia fatto delle certezze, Spalletti ha avuto, posso dire, ho vinto, ma insomma chiarezza c'è stata, e quindi adesso agli interlocutori, e quindi spero che la Juve insomma ritorni, o comunque faccia il percorso e possa ritornare a quella che io ho detto. Juve e Milan vorrei che fossero le sorprese del campionato positive, perché il sistema non può permettersi di vedere fuori il Milan e Juventus dai grandi giochi.
1: Igor, è un po' vero quello che dice Giorgio.
2: Ma sì, ma è anche difficile parlare dopo Perinetti, nel senso chi meglio di lui conosce il calcio. Ma è tutto giusto, tutto corretto, ovviamente, è inutile sottolinearlo. La cosa che aggiungo è che spiace anche vedere che il calcio italiano sta andando in mano a fondi sempre più stranieri, no? Le società una volta erano fatte dai Sensi, Cagnotti, gli Agnelli, i Berlusconi, i Moratti, ne abbiamo parlato anche io e te in settimana, no?
1: Sì, Susanna, sì,
2: e oggi invece il calcio va in mano a dei fondi business su business, e magari poi l'aspetto umano, l'aspetto vero del calcio, quello sta venendo un pochino meno. La Juventus ha fatto un acquisto l'anno scorso, ha preso un amministratore delegato francese, e secondo me sono uscite poi tutte le difficoltà di un manager che probabilmente non conosce così a fondo la Serie A, il campionato italiano. Quindi o dai il tempo a queste persone di crescere, ma la Juventus ovviamente, così come il Milan, questo tempo non c'è, oppure per fortuna, grazie a Dio, vai a prendere amministratori bravi come Carnevali, che come ha detto il direttore è un figlioccio di Marotta, ma comunque uno che ha dimostrato anche tanto a Sassuolo.

0: poi ha un bel carisma, una bella personalità, una persona che si pone in un certo modo, cioè mi piace anche che ci sia tutta un'etichetta che sempre più torna ad assomigliare alla Juventus. Vediamo se poi il direttore sportivo resta Ottolini oppure se si andrà verso Tognozzi. Vediamo anche se Spalletti poi resterà, perché io sabato scorso vi ho fatto una battuta raccontandovi la sceneggiatura di un film, ma mi sembra
1: che non era neanche tanto battuta, insomma siamo andati vicino alla realtà.
0: Io l'ho sempre detto, non ero sicuro che Modestò e Comolli restassero alla Juve, e poi bisogna vedere cosa succederà con Spalletti, però credo che dovesse saltare anche il mister, non credo, insomma penso che lo scenario si stia delineando, ma dovesse saltare Spalletti e vediamo cosa succederà con Conte.
1: Francesco.
2: No, io guarda, mi ricollego subito a questa cosa che ha detto Igor per quanto riguarda il mister Luciano Spalletti, relativamente al fatto che poi lui nell'ultimo campionato ci sono due sconfitte che pesano, perché comunque la sconfitta con la Fiorentina è un ago della bilancia molto importante, poi anche il pareggio con il Verona che hanno poi determinato il non ingresso in Champions League, quindi indipendentemente che poi lui, e si è detto tante volte, abbia dato un gioco, abbia fatto sì che comunque si ritrovasse entusiasmo quando c'era Tudor, chiaramente poi anche lui doveva essere messo in discussione. Io sono rimasto francamente stupito sul perché non sia successo, perché per esempio Allegri non c'entra l'obiettivo e viene tolerato dal Milan, così dovrebbe funzionare, perché poi ricordiamolo sempre, Spalletti arriva all'ottava giornata, non è che prende la squadra alla ventesima giornata dove magari c'erano delle situazioni già compromesse da altri, partendo poi dal presupposto che secondo me è l'uomo giusto, però quantomeno per non aver centrato l'obiettivo doveva essere messo in discussione. Per quanto riguarda invece quello che stava dicendo Giorgio, ma anche Igor, relativamente a Juventus e Milan, io mi auguro, al di là poi del campionato dove è normale che sono due delle tre squadre più vincenti del nostro calcio, e vederne in Europa League mette tristezza, ma la voglio vedere da un'altra prospettiva. Se ti ricordi bene, io proprio su queste frequenze avevo detto che potrebbe essere un'opportunità magari per far sì, magari dirla adesso è un po' una bestemmia, che facciano tanta strada in Europa League per rilanciarsi, perché magari vinci il trofeo, ti prendi la Champions, vai a giocare la Supercoppa Europea e magari ti riconquisti anche quel prestigio in Europa di un certo livello, anche perché poi, anche se si parla di Europa League, il Milan non vince in Europa dal 2007, dalla Champions League, la Juventus addirittura dal 96, quindi io credo che poi, al di là del campionato, non debbano snobbare la Coppa, che è un malcostume italiano. E infine concludo su tutto quello che è stato detto, che praticamente dove si parlava del fatto che le squadre italiane hanno una sorta di gap negativo con le squadre estere, sì, è vero, ma quello che dico io è che io magari adesso voglio aprire un tema, è ingiusto quantomeno che a livello di financial fair play ci siano figli e figliastri, perché non è normale che ad esempio il Manchester City, con un processo che si doveva fare con ben 150 capi d'accusa, tutti chiudono un occhio, si chiude un occhio magari anche al calciomercato del Barcellona che tessera Dani Olmo in una maniera non proprio congrua, quindi se in altre circostanze, in altri campionati c'è un trattamento più di favore rispetto all'Italia, dove subiamo tutti i paletti fino in fondo, non dimenticandoci mai che mancano proprio i soldi rispetto al passato, è un problema, ma secondo me poi non si tratta nemmeno di presidenze estere, italiane o meno, come qualcuno diceva, i sensi Gragnotti, anche perché anche all'estero ci sono tutti investitori stranieri, perché se andiamo a vedere la Premier League le proprietà inglesi sono poche, il problema è che lì ci sono imprenditori di altro calibro rispetto al campione italiano, dove secondo me l'unica proprietà, e poi questo ce lo dirà il tempo, fruibile con un progetto può essere il Como.
1: Può essere il Como, Giorgio?
3: Beh, Como lo è, perché quello che ha fatto il Como in pochi anni, insomma, è clamoroso e dimostra che appunto la programmazione, la progettualità.
4: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnik.com. jbprotection.it oppure andate sul nostro sito.

0: www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: Tranne Roma, tante Lazio.
4: Dice una presa di, dice una presa di posizione, purtroppo una frattura, io voglio sempre sperare non insanabile, però certamente una frattura importante, la manifestazione di interesse di tifosi preoccupanti.
3: Senti, Giorgio, ti faccio una domanda prima di salutarti, perché tu lo hai conosciuto, insomma l'abbiamo commentato durante l'anno, questa Roma è la Roma di Gasperini?
4: Assolutamente.
3: Arriverà d'amico?
4: No, vabbè, d'amico è un desiderio realizzato di Gasperini, penso che è la persona a cui pretende di confrontarsi più seriamente rispetto ad altri che ha avuto.
3: Mi sembra che il desiderio di Gasperini era anche quello di far fuori Ranieri, no? Sono più o meno.
4: No, ho capito, ma vedi, avevamo prima gli attori, immagino all'inglese che facevano tutto anche il mercato. Poi il modello italiano ha portato nel mondo, cioè, almeno in Europa, il modello direttore sportivo più allenatore, quindi anche all'estero il direttore sportivo ha preso una forma che prima non c'era, e l'allenatore è tornato a occuparsi anche di mercato, ma non solo di mercato, faceva allenatore e il direttore sportivo direttore. E adesso stiamo vedendo una casa di Spalletti, perché certamente di niente decisione la Juventus, prendono anche punto da certi consigli, almeno certi confronti che ha avuto Spalletti, per la proprietà, infatti vanno via i Comolli, i Modesto, che non è qui, che non era Neri, è andato via Massara, e c'è Gasperini che per lavorare bene ha preteso da me, ora è più sembrare la figura dell'allenatore, quindi è una tendenza rispetto a quello che era una volta. Certamente qui presa di responsabilità da parte degli allenatori responsabilizza loro, responsabilizza anche la società che a loro si affida, poi naturalmente sempre sono i risultati certamente
3: contano, certo,
4: a essere poi come dire il giudizio finale è sempre così con qualsiasi modello adotti.
3: Questo poi è un periodo strano, perché ancora non parlare di calciomercato, perché comunque anche le società si stanno studiando adesso, quindi è tutto in giro.
4: In ritardo, infatti una volta si andava in giro con un metro con quasi tutto quello che fatto,
3: adesso non giro, è così.
4: Ma la squadra si compra fino a tutto, questo è un'esigenza.
3: Giorgio, grazie, è sempre un piacere parlare con te, grazie.
4: Ciao.
3: Igo, è un po' presto parlare, cioè adesso siamo tutti contenti di Carnevale, ma insomma dobbiamo capire un po' come si struttura un po' più. Se...
5: mi verrebbe da fare una battuta.
3: Vai,
5: alla fine, come amministratore delegato, Comolli si è dimostrato modesto.
3: Questa va, estrapoliamo, ci facciamo i meme.
5: Ecco, Comolli è un po' bene. No, sì. Di là delle cazzate che sparo, mi rimango sempre a considerare. Io Giorgio Perini lo conosco da diversi anni, perché poi è stato anche a Venezia, no? Io trevigiano, amici ne ho, per cui ho il piacere di trascorrere molto tempo con lui.
3: Io ho lavorato con lui a Palermo mentre scendeva a Venezia.

0: Venezia, quindi...
1: Quindi hai lavorato...
0: Sì.
1: E quindi ho avuto il piacere di farmi raccontare un po' di aneddoti e gente che è vissuta nel calcio e ha visto l'evoluzione del calcio. Chi meglio di lui può dirci che direzione stiamo prendendo?
0: Ma guarda, ti dico, a me stupisce Giorgio, che nessuna squadra la chiami... Giorgio è stato nel Roma dello Scudetto, è stato l'uomo che ha detto a Maradona... che era risultato positivo, è stato insomma un curriculum veramente una persona eccezionale, tutto quello che non ti ascolta.
1: No, poi anche umanamente, guarda, mi sono trovato benissimo. Noi ci mandiamo i messaggi praticamente con cadenza, non dico giornaliera, ma settimanale, quindi voglio dire non c'è un rapporto meglioso che sia costruito veramente da altre amicizie in comune. Poi per carità, detto ciò, in quegli anni c'era Giorgio Bedinetti, c'era Pantacorvino e c'era Francesco alla Juventus, ed erano loro che scrivono talenti. E Pantaleocorvino probabilmente si sarà su un anno sabbatico. Giorgio, stiamo capendo che cosa farà da grande, e Franco è quello che alla fine nel calcio ultimamente è venuto meno, però hanno una capacità di vedere i giocatori che prima non hanno, ragazzi. Che, e come dico, Franco Ceravolo, quando lo frequento, quando capita che mi insieme, dice sempre: quei bravi li vedono tutti. Un bravo talent scout è quello che vede oltre. Giorgio Pellinetti, Pantaleo e Franco, che qualità ce l'hanno, e ho di trovare manager di quel livello che abbiano quelle capacità non è semplice, e chi la tiene stretti. Ora ripeto, vediamo che cosa succederà con Carnevali, che secondo me rimane un bravo amministratore d'azienda, poi servono gli uomini di capo, non so se Sottolini, ma sento parlare di Tognozzi. Tognozzi è un ragazzo giovane che però ha dalla sua un curriculum di assoluto valore, ma soprattutto ha tanti giocatori esperti da lui, che noi Juventus hanno creato veramente delle ottime plusvalenze. Faccio uno, Ildiz se domani mattina mi è venduto, comunque la Juventus ha credo decuplicato il valore del giocatore, ecco.
0: Enzo, noi siamo qua, staremo a guardare. Grazie.
1: Senti, io ti faccio una domanda poi me ne vado. Non ho capito però la situazione adesso, Arbi, intercettazioni per le compagnie, quello è morto tutto?
0: Bah.
1: È finita così? Non ho chiesto perché voi siete i lavori, io sto cercando di capire come funziona, oppure solo la Juve.
0: Nessuno ne parla.
1: No,
0: io sono più curiosa di te. Nessuno ne parla.
1: Ti dirò di più,
0: non ti dico il giornale, io volevo fare un approfondimento su questo.
2: No, ma c'è una persona che ne parla, perché è noto poi di Susanna, che addirittura si è andata a incatenare fuori alla sede degli Arbi.
0: No, ma se arrivare a incatenarsi, no, stavo facendo questa cosa, io, a me sarebbe piaciuto fare un approfondimento su questo e l'ho proposto a una data giornalisti,
1: no, guarda,
0: nome e cognome, mi hanno detto ma non interessa a nessuno,
1: è
0: e con non interessa a nessuno ho paura che
1: Susanna,
0: invece sì.
1: Fine primavera, inizio estate, siamo stati imbottiti di notizie,
0: sì,
1: informazioni,
0: e poi è scoppiato tutto come fosse...
1: Io amo una società di calcio che ha pagato, perché quando il tifoso italiano viene a dirmi per voi, io dico ragazzi abbiamo pagato anche l'anno di Allegri, hanno tolto i punti corsa che non si è mai vista nella storia del mondo, e l'ultima società inclinata con le plusvalenze assolta, noi abbiamo pagato, va benissimo per l'amor di Dio, però che giustizia,
0: che pagassero anche gli altri,
1: ma che giustizia sia. Poi se sono onesti, io sono il primo a dire sono onesti, ma se non lo sono mi farebbe piacere non si mettesse tutto a te come sempre, sennò è un brutto esempio anche per i giovani che cercano. Sembra che non c'è giustizia.
0: Ah,
1: ecco.
0: Cicchia, è vero.
1: Tutto qua. Scusate,
0: è
1: polemica, ma.
0: Ne dovremo parlare, Igor. Se qualcuno ci dice qualcosa. Grazie.
1: Ciao, ragazzi.
0: Francesco invece mi fa no dal fazzoletto, tu domani mattina stai con noi?
2: Sì, ci sono, no? Tra le altre cose mi ha fatto sorridere che poi ti manderò il libro Riccardo Moschello, un noto influencer arbitro che si è incatenato sotto la sede di arbitri perché non può proprio vedere gli occhi, quindi poi ti darò dei punti perché abbiamo fatto anche trasmissioni in te, lui se si parla di questa tematica lui è proprio la persona più indicata.
0: Preparato, certo, sì, ne parleremo. Grazie Francesco.
2: Grazie, ci vediamo domani.
0: Ci vediamo domani e tanto buon sabato al mare. Al mare, che poi Francesco invece ascolta le vede le partite, insomma. Noi ci fermiamo un attimo perché torniamo con una cosa importantissima.

0: Eccoci, bentornati. Allora, do subito il numero telefonico che è 3318200213, perché vi sto votando. Da una parte potrebbe sembrare che non c'entri nulla con lo sport e con il calcio, in realtà non è così. Perché, allora, io vi ricordo, voi spesso mi mandate dei messaggi sulle nostre piattaforme, sui social, ma anche sul canale del Digitale Terrestre 400. Quando facciamo le riflessioni e ricordiamo e parliamo di Mario Sconcerti, che nei suoi interventi sportivi aveva sempre una vena filosofica. Perché ve lo dico? Perché oggi ho il piacere e l'onore di farmi questa chiacchierata con non so se presentarlo come scrittore, ma sì. Lui è Daniele Vignali e ha scritto un libro che a me è piaciuto moltissimo, ragazzi, poi dopo vi do tutti i riferimenti, andate a prenderlo. Si chiama Racconti Insensati, edito da Armando Editore. Eccolo qua, lo vedete anche in televisione, quindi sul canale 403 tutta Italia. Se ci state vedendo, io dico sempre leggete un libro. In questo caso vi dico anche qual è questo, perché è un libro impegnativo, ragazzi, è un libro impegnativo, ma da anche sotto l'ombrellone. Io do il benvenuto a Daniele Vignali.
1: Buongiorno Susanna, buongiorno.
0: Eccoti, adesso ti vedo.
1: Tutti ascoltatori.
0: Ciao Daniele.
1: Intanto, piacere e onore assolutamente mio, e ringrazio di essere ospite.
0: Allora Daniele, noi ringraziamo perché io citavo Mario Sconcerti, no? Mario qui è stata una colonna portante e lui era un appassionato di filosofia, di capire il senso delle cose ma anche il non senso delle cose, no? Io passavo con Mario ore e ore di notte fino alla mattina a parlare cose che ho ritrovato nel tuo libro. Questa posso dire che è un'opera che non accompagna il lettore verso delle soluzioni. Anzi, io mi sono trovata anche un po' destabilizzata sotto certi punti di vista, no? È un libro che non offre appigli. Quando leggiamo cerchiamo sempre delle risposte a delle domande, no? Questo libro invece non offre risposte, ma le toglie. Ecco, la prima domanda che ti faccio è voluta questa cosa? Tu sorridi.
1: Anna, intanto credo che la tua analisi sia assolutamente perfetta da questo punto di vista. È sicuramente voluta, ma conteggiando, insomma, sarei quasi dire che è un atto dovuto. Che cosa voglio dire con un atto dovuto? Intendo dire che il testo, l'opera, appunto Racconti Insensati, si propone di scandagliare, di esaminare, di analizzare un reale che ci presenta dei dubbi, delle perplessità rispetto al quale non ci possiamo crogiolare in certezze, che spesso sono estetiche certezze, no? Dobbiamo convinzioni. Quindi è un testo che anche volutamente invita il lettore a smarrirsi, a fermarsi un momento, a fare un respiro e a porsi i dubbi in qualche modo, e dal dubbio stesso poi inizia tutto un percorso di ricerca. È come dire, invita a non mantenere fermo il senso, il significato dell'esistenza rispetto al quale spesso di noi, no, siamo un pochino critici, ci viene e lo accettiamo o addirittura lo supponiamo in maniera dogmatica. No, mettiamolo in discussione, togliamolo questo significato, e questo è anche un pochino il legame con prospettiva esistenzialista, no? Mettiamolo in discussione. Nel momento in cui mettiamo in discussione, lo mettiamo in dubbio, siamo necessariamente costretti a intraprendere un percorso di ricerca, di nuova ricerca, che poi avrà varie età, insomma.
0: Cioè, se vi state chiedendo quale forma narrativa Daniele ha scelto per questo libro, è la forma narrativa del non senso, giusto Daniele?
1: Giusto, assolutamente. Diciamo che l'ho riconosciuta come l'unica forma letteraria narrativa capace di mascherare, o meglio, più che mascherare, di vestire i panni della speculazione filosofica. La novità del testo, e quindi di quella che viene definita dalla critica, che tu hai correttamente definito come arriva filosofica, è proprio quella di intrecciare aspetto letterario, aspetto narrativo e speculazione filosofica in una sintesi e in un'unione che rappresenta sostanzialmente un esperimento letterario inedito.
0: Senti Daniele, in questo libro i personaggi dei tuoi racconti sembrano perdere progressivamente il proprio ruolo, la propria identità, perfino i punti di riferimento più elementari, no? Questa tua scelta è una critica alla società contemporanea oppure riguarda qualcosa di più profondo, cioè l'esistenza umana stessa?
1: Indubbiamente riguarda entrambi gli ambiti. La prima risposta che sento di darti, quella più forte, è che l'obiettivo, per così dire, critico sia l'esistenza stessa, della quale viene conosciuta per certi versi l'insufficienza e anche la paradossalità e l'assurdità, e quindi l'insatezza, da qui il tiro, perché la narrazione deve acquisire le stesse caratteristiche dell'oggetto narrato, per cui nel momento in cui si riconosce l'essere reale, l'esistenza come qualcosa di ontologicamente assurdo, di assurdo, e chiaramente la sua narrazione non può che essere insensata. E quindi sicuramente c'è un aspetto radicale, profondo, di dubbio, di scepsi, di scetticismo rivolta all'esistenza, all'essere. Ma indiscutibilmente c'è anche una critica nei confronti della società e più ancora che della società nei confronti dell'umanità stessa, no? Che dicevamo prima è viene spesso in un atteggiamento critico a crogiolarsi in certezze assolute, in verità assolute, ad accettare rivelazioni di vario tipo, di varia natura, ma che soprattutto nel suo rapporto con l'altro è spesso asservita al si dice e al si pensa, e tende ad oscillare come un pendolo iniquo, potremmo dire, nel migliore dei casi, il rapporto con l'altro tra atteggiamenti di diffidenza e indifferenza. Quindi diciamo che la critica è rivolta a entrambi gli aspetti.
0: Senti Daniele, io posso non farti una domanda personale. Quando scriviamo un libro, c'è sempre qualcosa di noi all'interno del libro, no? Anche quando il libro è un romanzato. Quanto non senso c'è stato nella tua vita per decidere un giorno di spiegare il non senso ai lettori?
1: Beh, direi che ce n'è stato molto, potremmo dire, e ci sono evidentemente elementi anche di natura biografica, no? Questo è indiscutibile, soprattutto in alcuni punti piuttosto che altri, senza voler anticipare nulla di quelli che sono i contenuti dei racconti stessi, no? Se noi pensiamo al racconto dedicato a cosiddetto vincitore pensato, che è un uomo di successo.
0: Adesso ci andiamo, perché quello ci interessa soprattutto noi che facciamo sport.
1: Che è costretto in qualche modo, no, per dare in maniera disincantata, disillusa i propri gonfi, a svuotarli per diversi di significato, a comprendere e cogliere cosa gli ha lasciato dietro di sé per ottenere quei successi, divenendo alla fine quello che definisco, insomma, un discepolo del rimpianto, capiremo, insomma, che indiscutibilmente il non senso è un aspetto centrale dei racconti, biograficamente riportato in essi, quindi della mia esistenza. Il quesito che scherzosamente potrei fare è quanto non senso esista anche nella vita dell'essere umano in generale, degli altri, e quanto questo non senso sia effettivamente colto e percepito, che è una posizione salvifica. Diciamo che giunto al circa a 50 anni, in maniera simile allo

0: poi che ha avuto insomma pure un grande, grandissimo successo ovviamente, un momento di profonda crisi, da Artemio c'è stato il riconoscimento che ha portato poi all'attività, alla sublimazione attraverso l'attività creativa.
1: Allora noi qui parliamo spesso, cioè parliamo una radio sportiva, quindi parliamo di sportivi, raccontiamo storie. Io stessa ho raccontato la biografia ufficiale di Roberto Pruzzo, che a un certo punto, ti dico questa cosa, a un certo punto lui la notte mi chiama, il libro era quasi andato in stampa e mi dice: sa, però io ti devo fare un... ti devo dire una cosa, non so se scriverla nel libro o meno, però io ad un certo punto della mia vita ho pensato di farla finita. Questo è Roberto Pruzzo. E la prima cosa che ho pensato, ho detto: oddio, Roberto Pruzzo, un calciatore con tutti quei soldi, ha vinto tutto, com'è possibile che abbia pensato una cosa del genere? Ecco, tu nel tuo libro emerge proprio l'idea che la vittoria non coincida necessariamente con la felicità, no? Noi nello sport spesso vediamo, io ho portato l'esempio di Roberto, ma vediamo spesso campioni che dopo aver raggiunto il massimo successo raccontano di aver sperimentato anche un senso di vuoto. Pensi che lo sport sia uno degli esempi più evidenti di questa contraddizione umana?
0: Ma indiscutibilmente sì, è sicuramente uno degli ambiti. Io mi riferisco allo sport in generale, poi sai su quanto fossi legato a Mario anch'io personalmente, anche che ho una grandissima passione per il calcio, per cui in qualche modo mi riferisco allo sport in generale, ma in particolare al calcio. È chiaro che è l'epifania, il simbolo, la metafora di tanti altri aspetti, no? Dell'esistenza e della vita. Pensiamo anche semplicemente alla tematica dell'incertezza, che viene fuori bene nei racconti, ma che è uno degli elementi più significativi in ambito sportivo. Dubbio e incertezza. Pensiamo alla partita di calcio, no? Non c'è una partita, lo sappiamo bene, il cui risultato sia determinato e scritto necessariamente. O ad esempio si può, no? Giocare una partita, giocarla perfettamente, schiacciare l'avversario nella propria area e negli ultimi 10 minuti di partita perderla, come dire. Quindi è chiaro, queste sono delle dinamiche che ci riportano, creano dei parallelismi significativi.
1: Daniele, molti autori, libri, cercano di guidare i propri lettori, no? Tu invece sembra, no, non so, io non voglio essere categorica, però sembra lasciarli da soli all'interno di un'incertezza. Che tipo di esperienza vorresti che vivesse chi arriva all'ultima pagina del libro?
0: Di profondo smarrimento. Questa è appunto l'esperienza che io cerco di comunicare, che vorrei raggiungesse il lettore, soprattutto il lettore consapevole, aperto, capace di spogliarsi di dogmatici sensi di esistenziali presupposti. È la premessa di un'autonoma ricerca. Non ci ascriviamo il compito di fornire verità, non ci ascriviamo il compito di dare insegnamenti, ci ascriviamo semplicemente il compito di problematizzare, che è il compito più tipicamente umano. Se pensate insomma all'affermazione di Einstein, cioè un'affermazione che a me piace molto, arriverà il giorno in cui, gli dice appunto, arriverà il giorno in cui le macchine riusciranno a risolvere tutti i problemi, ma nessuna di esse potrà mai porne uno. Questo è il nodo. Cos'è realmente umano? Cos'è realmente filosofico? È porre il problema. La soluzione del problema non sta all'interlocutore, sta al soggetto in autonomia, in meditazione, in riflessione, attraverso il soliloquio, attraverso tutta una serie di strumenti che sono poi soggettivi.
1: Daniele, ti faccio una domanda provocatoria, poi se vuoi essere sincero. Mentre scrivevi, no? C'è stato un momento in cui hai eliminato un racconto perché ti sembrava troppo sensato?
0: In realtà no, ho modificato la conclusione di un racconto, in particolare del quarto, perché mi sembra troppo scontato invece.
1: Ah, scontato e non sensato.
0: Sì.
1: Mentre tu parli io facevo una riflessione, no? Che al giorno

giorno d'oggi sembra che si debba avere un'opinione immediata su tutto. Questo probabilmente ce lo portano anche i telefonini, lo scroll, no? Soprattutto nelle nuove generazioni. Invece, leggendo il tuo libro, sembra che

0: E questo insomma è, da un punto di vista speculativo, dal punto di vista della riflessione, della crescita spirituale, intellettuale, interiore, è un dato estremamente allarmante.
1: Cosa direbbe il tuo pagliaccio che non sa ridere?
0: In merito a cosa? Il pagliaccio che non sa ridere ci offrirebbe quella comunicazione che è implicita e all'interno del racconto stesso, e quindi direbbe: siamo realmente convinti e consapevoli della nostra identità? In quale modo all'interno del racconto viene fuori questa idea di una identità provvisoria, no? Quindi le identità sono per certi versi sempre provvisorie, sempre legate all'alterità, all'altro, agli altri. Potremmo dire ero indotte o eterodette da certi punti di vista, quanto l'identità che noi ci attribuiamo a una realtà.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione,

0: un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractor@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: Sempre a Roma.
3: Ok, dove ci saremo anche noi, perché insomma sono belle cose. Ragazzi, io poi qui Daniele credo che sia d'accordo con me, dico sempre che qualsiasi sia il libro, ma l'importante è ritornare a leggere e aprire il libro, sentire l'odore. Forse l'avevo perso con questi telefonini, no? Lo scrollo troppo veloce, soprattutto nei ragazzi, quindi andate in libreria, perché poi è la parte più bella, proprio andare a chiudersi in libreria e scegliere un libro. In questo caso noi ve ne stiamo consigliando uno impegnativo, ma che alla fine vi avrà dato tantissimo, perché ho provato e lo posso dire, no? Lo posso dire con certezza, perché spesso qui noi no, però insomma normalmente si presentano libri e si è letto la prima e l'ultima pagina, e invece la bellezza del libro è il viaggio che ti fa fare mentre tu lo leggi, e questo è uno di quelli. Quindi grazie a Daniele Rinaldi, grazie Daniele.
2: Grazie a tutti voi, grazie Susanna, e un saluto agli ascoltatori.
3: Grazie a te, e noi ci saremo alle presentazioni di Racconti Insensati, che è un po' la nostra vita, no? La nostra vita va in quella direzione, e perché no? Crearsi, farsi delle domande che siano anche sensate, perché poi prima o poi la spiegazione la troverete, però partite dal senso come forma letteraria che ha detto Daniele, ma come forma mentale, perché come diceva Mario Concerti, vi aiuterà nella vita a risolvere tante cose. Allora, noi ci fermiamo perché poi dopo abbiamo un'altra pagina con Alessandra Boglia.

0: 11.36, questa è Greghi Bellini, siamo insieme fino alle 12.36, alle 13, c'è l'orologio che va indietro un'ora, non l'abbiamo rimesso, mi sono accorta adesso. Allora, come credo ci sia lei, insomma, la curatrice di allenamenti letterari, Alessandra Broglia.
1: Buongiorno a tutti i radio telespettatori, bene, eccomi.
0: Eccoci Alessandra, allora Ale, raccontami un po' che libro hai scelto, perché credo che ci sia anche l'autore con noi, Claudio Moretti.
1: Certo. È un
0: aspetta,
1: libro
0: fammi sentire
1: che...
0: se Claudio Moretti è con noi.
2: Buongiorno, ci sono,
0: eccoci,
2: sì.
0: Eccoci.
1: Dunque, mi sembrava giusto, visto che in fondo una parte del nostro cuore, come primo penso lo abbiamo per tutti i nostri piccoli, le generazioni, che sappiamo bene, i mondiali sono iniziati, ma è la terza volta che la nostra Italia non partecipa. Quindi ho voluto quasi provocatoriamente scegliere questo libro di Claudio Moretti, Storia del calcio italiano, con la prefazione di Pierluigi Pardo. 130 anni di passione dai pionieri della Serie A del nuovo millennio. Dunque, vorrei intanto fare una piccola premessa, perché Claudio Moretti è stato autore anche del programma televisivo Sfide, e tra le tante pubblicazioni che dobbiamo grazie a lui c'è anche Roberto Baggio, il Divin Codino, e anche lo stesso Pelé, di qualche anno fa avevo già parlato. Dunque, ma serviva davvero un libro di storia del calcio italiano?
0: Lei dice, Claudio.
2: Allora, dal punto di vista si direbbe di, visto come siamo messi in questo periodo, però ecco, qui la citazione di Alessandra, un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso, e quindi direi che anche il calcio italiano va a salvare se stesso in questa fase. E quindi mi piaceva, visto che appunto il presente è un grigio, non andiamo in viaggi da un sacco di anni, non partecipiamo, non vinciamo la Champions League da 15 anni, eccetera, ho detto raccontiamo i successi passato, in modo che questi successi ci siano da esempio, insomma, no? per goderci meno, da esempio per quelle che dobbiamo fare in futuro. Questa è stata un po' la spinta che mi ha dato avanti in quest'opera, insomma, una storia lunghissima, quindi, insomma, è stato difficile destreggiarsi. La cosa che mi ha divertito più è raccontare i cosiddetti slide indoor, quindi quei momenti della storia del calcio italiano in cui un evento che può sembrare anche abbastanza marginale, no? Come appunto nel team, no? La porta che si chiude o meno, no? Riuscire a prendere quella meta, come ti cambia la vita. E per esempio la nazionale, ho scoperto che Fio Grosso, che poi diventa l'eroe mondiali degli ultimi mondiali vinti nel 2006, segnando il rigore decisivo, il gol semifinale della Germania, e un paio di anni prima era ancora un pezzo di, insomma, non di grande considerazione, giocava nel Perugia nel 2004. A un certo punto si fa espellere che durante un Perugia, il presidente, ricordiamo tutti, del Perugia, sempre molto famoso, decide di cedere seduta stante, lo manda a Palermo in B. Sembra un po' una retrocessione, invece proprio dal Palermo Grosso troverà la sua strada per divenire poi l'anno seguente uno dei terzini più forti del campionato, e lì sceglierà. E quindi mi chiedo, chissà cosa è accaduto se in quella partita Grosso non si fosse far spellere. Questo un po' è un piccolo divertissement del libro, trovare queste piccole aneddoti che fumo da slide indoor.
1: Io vorrei aggiungere che sono quasi 500 pagine, per cui è un'altura anche che può conquistare la compagnia insieme tra nonni, nipoti, tutti insieme, per capire meglio quello che è stato appunto il nostro fato senza retorica. Ma proprio allacciandomi a questo, potresti quindi, quali sono le partite magari della nazionale alle quali più sei legato, che ricordi in particolar modo anche il libro, con le quali ti sei più infavorato quando lo scrivevi?
2: Allora, visto che siamo in crisi, diciamo che parlando di partite non mondiali, ci sono delle partite storiche che hanno vita dei, per esempio, modo di dire più famoso. L'unico giocatore che è diventato un modo di dire fuori dal calcio è Renato Cesarini, no? È diventato zona Cesarini, era proprio la maglia della nazionale che questo ragazzo che in realtà è nato in Italia, poi piccolissimo, a 9 mesi si era trasferito, come molti italiani a inizio del novecento, ha trasferito a Buenos Aires per cercare fortuna con la famiglia. E poi tornerà in anni 20 e tornerà da calciatore e da un punto giocherà con la nazionale italiana. E in una famosissima partita il dicembre del 1931, punteggio di 2-2 tra Italia e Ungheria, è proprio lui a segnare al 90° minuto, all'ultimo minuto, il gol decisivo. Quindi un gol decisivo del 3-2, battendo l'Ungheria, che era una squadra fortissima, in una partita finale, un momento diventa Gio Cesarini. È bastato un gol, poi nella vita ne fa altri di gol, oltre il 90°, tutti i pagli della Juve con cui poi giocherà. È curioso che comunque è un fatto che la nazionale è diventato un modo di dire, adesso si usa in politica, nella in qualsiasi ambito della cronaca, e nasce da lì. E poi ci sono un po' divertito un po' a tracciare, visto che siamo che iniziate a inviare ai noi senza di noi, e mi sono divertito a tracciare, immaginare un mondiale perfetto, quindi quale va a essere un mondiale perfetto giocato dall'Italia, pensa

0: andando nelle edizioni, la migliore partita dell'Italia nel girone, poi in finale, no? Quindi ho immaginato questo percorso, potrebbe essere la partita migliore del girone, Italia-Francia 78, in cui siamo un'Italia giovani, la voce di Novel Vague, data da Antonio Lavini, il bel Antonio, da Paolo Rossimo, siamo belli, giovani e coraggiosi, ma pure dopo un minuto siamo già sotto di un gol perché la Francia ci segna subito. Eppure noi riusciamo a rialzare e vinciamo quella partita 2-1 con gol di Rossimo e Zaccarelli. E lì si può dire che nasce, e poi sarà il Mondiale 82, la vittoria in realtà di quel Mondiale nasce nel 78, quando Berzotto è la nazionale, cominciano a lanciare questi giovani. E questa è la partita d'esordio dei gironi più bella della storia dei Mondiali azzurri. Poi la seconda partita nel secondo girone che si faceva un tempo dopo il primo, no? È quello famoso dell'82, in cui capitiamo nel famoso girone infernale con Brasile e Argentina, ci hanno tutti per spacciati, sempre sappiamo come è finita, no? Il mitico 3-2 con Paolo Rossi che si riscatta con tre gol dopo inizio drammatico appena uscito il calcio scommesso. Quella è la partita probabilmente più bella del secondo gironcino. E poi andiamo in finale, dove in realtà ho due opzioni: una, grande classico della Germania 70, il 4 che comunque è riempito di letteratura sportiva, tanti libri, tanti documenti.
1: Al cinema, aggiungo io, cinema.
0: È successo di tutto in quella partita, non è solo il fatto che l'Italia era mezzanotte e tutti gli italiani stavano guardando la partita, dall'idea che proprio era un altro mondo dove quell'Italia conquistava tutti. Però c'è un'altra semifinale più curiosa, molto molto più indietro, che è il Brasile del 38, dove i brasiliani si sentivano molto superiori a noi e quindi addirittura fanno riposare i loro fuori classe, li vogliono tenere freschi per la finale. Quindi Leonidas, in particolare famoso come uno degli inventori della rovesciata, è considerato. Invece vinciamo 2-1 con un rigore decisivo di Meazza, che anche qui un po' di letteratura, perché al momento di calciare il rigore l'elastico dei pantaloncini si sotto e quindi lui si debba tenere i pantaloncini con una mano mentre calci. Non esistono immagini, e probabilmente questa storia un po' dei contorni un po' anche di fantasia, però è anche il bel calcio che poi si può condire con un po' di picco, di realismo magico, diciamo. E poi vabbè, ovviamente la finale è l'ultima Italia-Francia 2006, perché comunque è quella che ricordiamo più vicino a noi, quella da cui ho iniziato a raccontarvi anche lo slide d'indorso di Grosso. L'ultima vittoria è quella che vediamo che nascano gli allenatori, quindi magari tutti i giocatori che erano in campo, adesso molti sono diventati allenatori, vediamo che uno di loro ci porti di nuovo al Mondiale. Ci ha provato Gattuso, non ci è riuscito, magari poi toccherà a Cannavaro, toccherà a tutti gli altri, ai Pirlo, speriamo che qualcuno, Gigardino, sono quasi tutti allenatori la maggior parte. E questo potrebbe essere un Mondiale perfetto dei nostri sogni, da qui aggrapparci adesso, visto che il presidente è così grigio.
2: Claudio, mi sembra che a te, come a tanti di noi, ma anche come a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo, piaccia più il calcio antico di un tempo, il calcio moderno di oggi.
0: Diciamo che se fossi in altra nazionalità magari mi piacerebbe quello di oggi, però adesso ci fanno sempre giù i campioni stranieri, però avessimo noi Yamal e Olise, i campioni francesi, spagnoli, probabilmente a me piacciono i fuori classi, i giocatori che fanno sognare. Adesso sono nel passato e quindi mi fuggo in quelli, però mi vedo anche delle partite di oggi, purtroppo non ci siamo. Speriamo che gli under 21 che stanno venendo su ci portino dei nuovi eventi.
1: È vero. Ma immaginandoti una ipotetica così, perché ovviamente sarebbe possibile oggi, un'Italia al resto del mondo di oggi, chi ti piacerebbe nel resto del mondo, chi vedresti insomma come potenziale squadra, magari scegliendo appunto già qualche nome, ci vuoi dire qualche nome in più, ecco, come lo vedresti, come la vedresti, partita del genere?
0: Io dici squadra del resto del mondo, i miei preferiti, sono sempre legato a Neuer, che mi piace tantissimo, il portiere, ovvio che sta un po' arrivando a fine carriera, tra l'altro il figlio che è piccolo, ha 10 anni, fa il portiere, quindi si va a seguire tutti i portieri, a studiarli, però Neuer è il numero uno. E, vabbè, a centrocampo sicuramente Vitigna, Vitigna il giocatore forte insieme a Pedri, uno dei due ci deve stare o anche insieme, e poi dopo in attacco sicuramente Rafinha, la Sire, Olise della Francia, Yamal, sono i giocatori forti. Poi vediamo Messi e Cristiano Ronaldo cosa l'ultimo canto del cinema hanno pronto per questo mondiale, addirittura sono arrivati a 40 anni praticamente, che è incredibile. Tempo fa, a 40 anni, il calciatore aveva già smesso da un po' di anni. E speriamo che nel nostro mondo sia Ancelotti a quel punto, così c'è anche un po' d'Italia, no? Che è quello a cui è quello che ti fanno tutti gli italiani in questi giorni, proprio stanotte, così che vediamo un po' se riuscirà come gli altri tricolori.
1: A questo proposito mi fai ridare, è stato un portiere, però già nel 92, quando Dino Zoff era soglia dei 43 anni, sembrava chissà quale eclanza di età si fosse data, se vi ricordate, ecco, certo, sì. Fu un momento veramente, me la ricordo storico. Questa cosa come fosse ieri, è vero.
0: Sì, Zoff che passare la Coppa a 40 anni superati, a quel tempo i portieri si spingevano un po', c'era anche l'inglese Peter Shilton, giocato fino oltre 40. Un tempo erano solo i portieri, adesso invece incredibilmente anche i giocatori, grazie al progresso degli allenamenti, dell'alimentazione, fanno ovviamente molto diversa rispetto a un tempo che i calciatori si allenavano con le due orette, finivano, adesso vivono tutta la giornata con attività varie, e fisioterapie, massaggi e tutto quello che serve per curare il corpo, insomma è cambiato tantissimo il calcio ovviamente, come tu.
2: Sì. Allora, vogliamo ricordare Claudio Monti, storia del calcio italiano. Tra l'altro complimenti, perché la prefazione di Luigi Pardo, insomma, oltre a essere un amico, è un grande professionista, editore Newton Compt Editori, la trovate sia su piattaforme, perché oggi purtroppo siamo abituati a comprare i libri dalle piattaforme, che ci piace, basta che leggete, però la bellezza di chiudersi in libreria per quella mezz'oretta, no? Claudio, non so se sei d'accordo,
0: certo,
2: e scegli, perché poi questo
0: sì.
2: Tuo è un libro, io mi piacciono sempre quei libri che tu immagini sugli scaffali, e questo tuo libro che colpisce l'occhio, come è fatta
0: bene,
2: la copertina, ci sta molto bene. Ci sta molto bene, quindi è un libro anche che ci riporta indietro, è anche un libro per estate, da sotto ombrellone, dico io.
1: Sì, infatti, è vero.
2: Quindi prendetelo o regalatelo a qualcuno, soprattutto ai giovani che non sanno neanche cos'è il calcio, di una storia del calcio di una volta, e quindi magari possono, invece di leggere i sermoni della scuola, possono leggere una cosa bella come questa.
0: Grazie.
2: Grazie,
1: commenti, Claudio.
2: Grazie a Claudio, sì. Moreti.
0: Grazie a voi.
2: Piacere. E se lo saluto avrei fatto trovare una voce storica di Fide, che è amico, che spesso è con noi, Lori. Quindi cioè, credo,
0: certo,
2: che vi conosciate.
0: Certo, sì. Bellissima. Bellissima voce. Ho letto spudoratamente tanti testi che ho scritto, rendendoli ancora più belli.
2: Certo.
0: Cavo, io dalla sua voce, usando la sua voce scrivo meglio, sicuramente.
2: Bellissima sta cosa. Grazie Claudio, e se presenterà il tuo libro da qualche parte in giro qui per il Lazio, diccelo, perché il nostro microfono è sempre aperto e ti verremo a sostenerti. Grazie.
0: Grazie mille Alessandro, grazie a tutti.
1: Grazie
0: voi.
1: Grazie a te, Claudio.
2: Allora, questo è il consiglio di questa settimana di Alessandra Bloria, Claudio Moretti, storia del calcio italiano, con la fazione di un grande professionista che è Pierluigi Pardo. Alessandra, ci salutiamo e ci ridiamo appuntamento qui. No, noi ci sentiamo anche domani, perché c'è una cosa che dobbiamo ricordare, a cui tu parteciperai lunedì e darai la tua voce in prestito, quindi lo diciamo domani.
1: Sono molto contenta di essere con voi anche domattina.
2: Presterai la tua voce, quindi domani chiamo te, chiamo Dionisi e ricorderemo questo evento. Invece per oggi siamo arrivati alla conclusione, quindi buon sabato se sta al mare.

0: buon sabato se vedrete le partite dei mondiali, buon sabato qualunque cosa state facendo. Noi ci ritroviamo qui domani mattina sempre dalle 11 alle 13 con Fiaghi e Bellini. Grazie Ale.
1: Sì, grazie Susanna e sempre cari saluti a tutti i radio telespettatori.
0: Grazie a tutti, a domani.
2: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

0: Il calcio ci fa impazzire. Tuttaci, il focus più cotto sulla terza categoria professionista del calcio, solo su TMV Rego.
1: E buongiorno dunque, qui da TMV Rego, questo venerdì 12 giugno 2026, primo giorno dei mondiali di calcio in America, Messico, Stati Uniti e Canada, ma oggi noi partiamo in realtà e parliamo di Serie C con la finestra mattutina di A Tutta C, appunto qui dalla Serie di Roma con Lucio Linucci in studio, in canale di regia, accompagnarmi c'è il dottor Giorgio Sorani, un'ora di approfondimenti sui tanti temi in realtà che riguardano la Serie C, perché già si dà uno sguardo inevitabilmente a quello che sarà il prossimo anno, qualcuno lo fa con delle certe, qualcuno decisamente meno. Intanto però subito il buongiorno a chi ci sta seguendo sia sull'app, sia sul sito di TMV Rego, sia chi ci sta seguendo sul canale 61 Digitale Terrestre, e poi do il buongiorno soprattutto a Matteo Ferri per la redazione di TuttoC.com. Matteo, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti ascoltatori e telespettatori.
1: E dicevamo, Matteo, in realtà le certezze ci sono da una parte e dall'altra no, ci sono veramente tanti temi. Io parto da quello insomma centrale un po' per il Foggia, Matteo, perché poi non c'è ancora nessuna ufficialità, però si discute già di vari pescaggi. Il Barà sappiamo che ha delineato in maniera abbastanza gentile, sostanzialmente sappiamo anche le difficoltà logistiche in Cina, e quindi attenzione poi a chi potrebbe ritornare in Serie C dalla porta di servizio.
2: Sì, c'è un ottimo editoriale del collega Sebastiano Donzello, sì, questa notte, stamattina, insomma, su Tutto C, che riguarda quello che è un tema che ormai anni dibattiamo, che poi come cercare è stato un po', ma un po' a tutti i livelli, perché poi lo vediamo anche in Serie A, sono stati obsoleti, stati vecchissimi, e in questo, nel caso del C, il tema è addirittura più spinoso, perché qui si parla di squadre che non riescono a iscriversi, non possono iscriversi o non possono presentare domande di pescaggio, perché non hanno proprio un impianto, non è neanche una questione di fatto è vecchio l'impianto. Il Bra, dopo una stagione trascorsa in sostanza in trasferta, ha dovuto alzare bandiera bianca, perché chiaramente ha le spese necessarie per fare la domanda di ripescaggio, che sono già abbastanza ingenti, avrebbe dovuto aggiungere un altro campionato chissà dove, forse a Sestri Levante o boh, chi lo sa, e poi c'è sempre il problema di capire anche dove poi vanno a giocare queste squadre. È un tema che sta riguardando anche un'altra squadra che dovremmo il condizionale trovare nella prossima, nella serie di partenza della prossima Serie C, che è il Bato, che è una squadra che teoricamente sta in Liguria, ma a quanto pare ce la ritroviamo in Piemonte, perché sembrerebbe abbastanza vicino a chiudere un accordo con Novara per giocare a Novara, però insomma è una cosa abbastanza vergognosa, anzi toglierebbe pure l'abbastanza, perché è una squadra di Serie C. Stiamo parlando di professionismo, esatto. Che una squadra di Serie C, una squadra professionistica, non riesca a disputare le partite casalinghe nell'impianto di casa, insomma è qualcosa che lascia pensare. Tra l'altro, ti anticipo il prossimo tema, il Bra ha dovuto rinunciare, quindi non si verrà riammesso il Foggia, o

0: vedremo la graduatoria quale sarà. Ci sono altre di squadre, e anche con tutto rispetto per il Bra, ben più prestigiose, con un blasone diverso, hanno problemi con lo stadio non da poco.
1: Direi assolutamente di sì, infatti prendo la prossima finestra, perché inevitabilmente si parla anche del Cosenza. Matteo, sappiamo anche qui che le ultime stagioni del Cosenza non è che siano state particolarmente serene, un po' dal punto di vista dei risultati, un po' soprattutto dal punto di vista della gestione societaria, il rapporto con i tifosi, e adesso c'è il stadio, perché il Cosenza non potrà giocare le proprie partite nel proprio impianto, peraltro anche per una finestra molto lunga, si tratta quasi di un anno e mezzo sostanzialmente, e quindi ora bisogna cercare un altro stadio. Qui addirittura non solo si parla di un'altra regione, ma si parla appunto di dover scavallare anche il mare.
0: Sì, qui siamo veramente paradosso, al ridicolo, non ho più neanche tivi per definire, commentare la situazione.
1: Perché, noi ridiamo però anche per i poveri tifosi del Cosenza, mi sembra veramente ingiusto.
0: Sì, è vero che i tifosi del Cosenza sono in protesta con Guaraccio, certo. Diciamo che non vanno in massa allo stadio per scelta, non perché i risultati della squadra quest'anno, al netto una disastrosa esperienza nei playoff, sono stati abbastanza abusivi, perché comunque fino a un certo punto era stata anche una delle possibili candidate a contendere il primo posto al Benevento. Lì c'è un discorso di polemica, di strappo ormai definitivo con la proprietà. Il problema, come giustamente sollevato tu, è che il comune dovrà fare dei lavori all'impianto San Vito al Marulla. Questi lavori si protrarranno fino al dicembre del 2027, quindi stiamo parlando di
1: tutto va bene, peraltro.
0: Sì, esatto, conoscendo poi le tristiche dei lavori in Italia, potrebbe essere dicembre, sempre l'anno X, poi esatto. Franco. E qui stiamo parlando minimo di una stagione e mezza intera. Il problema è che, a parte, non si capisce che questi lavori non vengano fatti a blocchi, come si sta facendo ad esempio ad Arezzo, che pregiudicare completamente l'utilizzo dello stadio per un anno e mezzo, insomma, è una cosa abbastanza pesantuccia. Beh, l'abbiamo visto anche con Taranto, con Giove. Il punto è che la soluzione più facile che finora ha trovato il Cosenza è di traslocare a Messina. Quindi adesso non ho sotto mano la mappa, minimo c'è da scalare lo stretto, quindi comodissima trasferta non è, e in uno stadio che tra l'altro il Messina potrebbe non usare. Il Messina è retrocesso eccellenza, sì. Vedremo se poi sarà ripescato, se riuscirà insomma a salvare almeno la Serie. Nel frattempo a Messina ho concluso i lavori di strutturazione del Ceste, che era il vecchio impianto dove giocava il Messina prima dell'inaugurazione di Franco Scoglio, che è avvenuta 20 anni fa quando il Messina era in Serie A. Quindi praticamente il Messina sarebbe la squadra locale che gioca nel vecchio stadio ristrutturato, e il Cosenza che gioca nel nuovo stadio, però non ha evidentemente la possibilità di ospitare una squadra d'eccellenza. Io penso che solo in Italia, secondo me, neanche cerchiamo negli stadi dell'Africa centrale, vediamo situazioni di questo genere.
1: Neanche nei paesi che hanno portato le nazionali al mondiale, Curaçao, Capo Verde, si possa verificare una situazione del genere, veramente sì, paradossale, mi sembra dire paradossale. Vedremo che tipi di sviluppi ci saranno, anche perché, come dicevamo, le tempistiche purtroppo saranno molto lunghe, i lavori, e poi passo però anche ai progetti sportivi, perché Terni ha visto che qui le ultime stagioni non propriamente solide, è arrivata poi adesso la possibilità di ripartire, pare che si possa ripartire effettivamente dalla Serie D, Matteo, con una riunione di fusione, perché Bandecchi sta provando a dare un futuro, una stabilità a Ternana in questo momento, c'è Zolo Orvietan.
0: Sì, non so se questa sia una cosa, un tema peggiore rispetto a quello stadio o leggermente migliore, forse peggiore, perché qui stiamo parlando di una città, Orvieto, che non è proprio un baghettino microscopico,
1: però una società stabile della Serie D.
0: Esatto, una realtà ultracentenaria che sostanzialmente sparisce in maniera definitiva dal calcio, per traslare a Terni attraverso la fusione con una squadra di futsal femminile, se non vado errato, di Terni, perché chiaramente bisognava fondere le due società con una società di Terni. Quindi hanno trovato questa soluzione veramente ai limiti del grottesco. Tra l'altro, in teoria, bisogna anche capire quale delle società di Terni poi diciamo, sta in continuità storica con la Ternana. Ora, qual è il punto? Che la

0: società nuova fusa tra l'Orvieta e il Terni Futsal, società di proprietà di Bandecchi. Il sindaco di Terni è Bandecchi. Chi dovrà decidere quale società è Bandecchi? Non so, mi sembra un piccolissimo conflitto di interessi, però staremo a vedere.
1: One man show, one man army. Bandecchi poi ha detto ovviamente, una volta che avrò ridato stabilità al futuro, mi farò da parte, al momento, se non sbaglio, 98% di quote, quindi insomma, ecco, la totalità quasi assoluta. Chiudo dicendo, sono d'accordo con te, l'Orvietana, soprattutto ecco, gli appassionati di calcio, anche d'Orvieto, che hanno vissuto anni di stabilità in Serie D, non oso immaginare come possano aver recepito questa notizia. Francamente sì, è l'ennesima situazione grottesca, hai fatto bene a dirlo. Mentre invece chi lascia la Serie D è la Sfatese, anche qui vado su una notizia, perché ci sono insomma, le conferme poi per apparato dirigenziale, apparato tecnico, chiaramente voglia di dare continuità a quella che è stata una stagione veramente eccellente.
0: Sì, allora io non voglio fare l'uccello malaugurio, ma vedo diverse assonanze con la prima esperienza di Antonini, quindi l'Antonini esordiente in Serie C.
1: Anche per il tipo di carattere del presente, che è molto, molto estrione.
0: Esattamente, per il tipo di annunci, vabbè, Romano non ha parlato di Serie C da stravincere, no, marzo, però ha detto che l'obiettivo è la Serie B in tempi abbastanza rapidi. Il rinnovo triennale addirittura di Ferraro e di Cusco, l'allenatore del Re Sportivo, allora, in una condizione normale sarebbe anche da accogliere con entusiasmo, perché finalmente assistiamo ad un progetto, vediamo una società che guarda al futuro, non fa piani a medio brevissimo raggio. È che temo che i primi risultati leggermente negativi, non parlo anche di sconfitte, questo contratto triennale forse non sarà proprio così triennale. Mi auguro per Ferraro di no, anche perché insomma è uno che ha vinto il campionato a Catania e non è rimasto a Catania, ha vinto il campionato a Scafati perché ha vinto con 27 punti di vantaggio sul Trastevere. Per carità, non era proprio un girone di quelli proibitivi, no, Trastevere ha una media di 20 anni, quindi insomma non è vinto contro una squadra corazzata, però poi ha vinto anche lo scudetto di Serie D, quindi insomma significa che i valori quella la Scafese ce li aveva. Però insomma ecco, mi auguro per Ferraro che quantomeno proprio tutti e tre gli anni almeno uno riesca a farsi Serie C.
1: Sì, anche perché poi lui dicevi bene, grande lavoro, grande esperienza in Serie D, in Serie C si era affacciato giù con il Sorrento, nelle cose poi alla fine non è che si fosse concluso benissimo, per ridere era arrivata la salvezza, ma la squadra era calata molto sul finale del 2024-2025, quindi sì, gli auguriamo magari che possa avere stabilità anche in Serie C con la Scafatese. E prima di salutarci, Matteo, il cerchio sugli impianti, perché prima parlavamo delle grandi città e delle grandi piazze a ricerca di stadi, ecco, anche il Bari non sta trovando grandi porte aperte, c'è un'altra opzione sempre in Puglia, non è andata a Porto.
0: La situazione è molto critica, perché il 16 giugno è la data finale, vanno presentati i documenti e va presentato anche lo stadio che poi ospiterà le partite in casa della squadra. Appena in casa la presentazione dello stadio, l'esclusione e quindi di fatto la cancellazione della squadra e della matricola, quindi si riparte dall'eccellenza, se va bene, se si trova un buco in eccellenza. Bari, il comune continua a negare l'utilizzo del Nicola, perché il sindaco Vito Leccese chiede chiarimenti a De Laurenti, tra l'altro non è chiaro esattamente quali chiarimenti chieda, cioè vuole assicurazioni sul mercato, non ho capito il sindaco quali chiarimenti così, vuole da una propria... quindi la sa, chiaramente si sta muovendo anche sul territorio limitrofo. Altamura ha praticamente da un due di picche a Bari, perché ha detto che sì, è vero che geograficamente è l'opzione più vicina, però spostare una difesa come quella del Bari in un impianto piccolo come quello da Altamura, tra l'altro una squadra che c'è in Serie C, che è il team Altamura, sostanza se la sentono di farlo. Rimane in piedi l'ipotesi monolitica col Veneziani, forse credo che come pensa sia un pochino più grande rispetto all'impianto sì, d'Altamura, certo, sempre,
1: non di molto,
0: sì, sempre chiaramente parliamo di dimensioni non idonee ad ospitare una tifoseria con Bari. Certo, è vero che come Cosenza c'è da capire quale sarà effettivamente l'affluenza a Bari l'anno prossimo, perché anche lì lo strappo con la proprietà è abbastanza consumato, quindi vedremo quali e quanti esodi ci danno poi effettivamente da Bari se dovesse giocare tutto l'anno in trasferta. Però da Monopoli non è arrivata ancora un'indicazione, non c'è un sì definitivo, quindi staremo a vedere. C'è in programma una videoconferenza tra Laurentiis e Bitonetti, il sindaco di Bari. Io mi auguro più che altro che, insomma, Nanteria è una città come me che debba giocare trasferta nei comuni del capoluogo della provincia, è veramente qualcosa di indegno e indecoroso per una società del genere, una piazza del genere.
1: Sì, l'abbiamo detto, paradosso è la parola, il filo luce che collega tutte le notizie che abbiamo riportato in questa finale. Non vogliamo fare una fotografia troppo pessimistica, però del resto questi sono le realtà dei fatti, ma noi ci atteniamo esclusivamente a riportarle sono e l'altro. Anche qui appunto, poi vediamo i prossimi giorni cosa sarà, perché come dicevi i termini delle essenze sono veramente ormai a breve, anzi brevissimo termine. Matteo, io come stare ti ringrazio, è stato un piacere, ti auguro buon lavoro, buon proseguimento di giornata, a presto.
0: Grazie Lucio, buona giornata.
1: Grazie a Matteo Ferri, a tutta la redazione di TuttoC.com. Questa è un po' un'infarinatura, non dei temi troppo positivi sulla Serie C. Nel prossimo blocco avremo altri ospiti, torniamo a fare un po' di campo, avremo Mister che ha allenato tanti protagonisti in campo di questa stagione di Serie C e poi una festa sull'Ascoli per ricapitolare questa grande annata, conclusa poi con la promozione in Serie B. Intanto però ci andiamo rapidamente in pausa, entriamo qui fra pochissimo, sempre a TuttoC.

0: Ancora tutti, sempre su TMV Radio dalla sede di Roma, Luca Marinucci in studio. Proseguiamo con i nostri discorsi sulla Serie C e andiamo subito, non perdiamo tempo, a presentare il primo ospite di questo blocco. Ci fa molto piacere averlo in collegamento, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, mister Ivan Maia. Mister, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno mister, ovviamente ci siamo lasciati alle spalle questa stagione, tutte le categorie, Serie C e Serie D, poi magari sulla sua avventura quest'anno in Serie D arriviamo, ma parto dalla Serie C. L'abbiamo sostanzialmente convocata, mister, perché lei ha allenato tanti protagonisti di questa stagione di Serie C e quindi devo chiederle un po' se si aspettava dei percorsi del genere. Ovviamente non possono partire dall'Ascoli che ha fatto una grande cavalcata nel 2026, mister, che ha vinto i playoff probabilmente con merito. Ecco, prima di andare sui giochi, è una squadra, è una piazza, mister, quella di Ascoli, che merita probabilmente il palcoscenico della batteria.
1: Beh, sicuramente sì, lo merita per quello che è l'aspetto anche della società, ma secondo me lo merita soprattutto per come è riuscita a vincere questo playoff, perché già il playoff in sé per sé è già complicato, perché sappiamo insomma quanto è difficile poi subentrare dopo una lunga pausa, come è successo alla scuola e come è successo in seconde. In più secondo me l'Ascoli ci aveva un aspetto psicologico mentale difficile da superare, perché l'Ascoli comunque fino all'ultima giornata ha dovuto lottare colpo su colpo contro un avversario forte, l'Arezzo, quindi dal punto di vista mentale è stato facile secondo me ricaricare velocemente, dal punto di vista fisico e appunto mentale, una squadra per affrontare. E loro secondo me l'hanno fatto molto, molto bene. Devo fare i complimenti a mister Tomei, perché ripresentare una squadra che lotta fino all'ultimo per andare direttamente e ripresentarsi a

0: come si è presentato la Pasqua, sicuramente un merito all'allenatore,
1: certo,
0: perché ripeto, non è assolutamente facile. Altre squadre hanno avuto modo, insomma, un po' di allentare un po', di ripararsi. Pasquali non si è potuto permettere questo, e secondo me ha fatto comunque delle partite playoff splendide, e direi che ha merito in maniera assoluta quella promozione in Serie B.
1: Beh, direi di sì. 2026 è stato veramente eccezionale, sì, sia nel finale di campionato che poi nei playoff, così come sono stati eccezionali alcuni giocatori. Mister, le chiedo appunto di due elementi, perché sono stati protagonisti sia Manu Lagna, che comunque ha dimostrato di essere un calciatore importante per questa categoria, secondo me l'aveva fatto l'anno scorso, quest'anno ancora di più, e poi Rizzo Pinna, che è stato anche l'uomo decisivo, ha segnato nella finale d'andata che nella finale di ritorno contro il Brescia. In generale ha fatto anche lui un grandissimo campionato anche a livello statistico. Lei li ha avuti entrambi la Lucchese, e li aveva un po' lanciati, anche Rizzo Pinna, insomma, era la prima vera stagione che aveva trovato continuità. Quindi le chiedo innanzitutto quanto le fa piacere averli visti promuovere da protagonisti con l'Ascoli, e poi se si aspettava che così in breve tempo avrebbero raggiunto questi picchi di rendimento.
0: Beh, intanto sono felicissimo, perché l'ho avuto anche di sentirli in questi giorni, e quindi fa veramente molto piacere, perché prima di tutto sono dei ragazzi splendidi, questo è un aspetto importante, ed è per questo che comunque sono ottimi rapporti. Poi chiaro, c'è anche della qualità. Io l'ho avuti 3-4 anni fa, quindi chiaramente c'era un discorso ancora un po' di gioventù,
1: certo.
0: Ora sicuramente sono giocatori diversi, che sono cresciuti. Cagna è cresciuto tantissimo, quando a me era un giovane, e quindi diciamo che è un po' veniva alternato anche nelle presenze. Ora sta dando opportunità, e come diceva giustamente lei, ha fornito un campionato straordinario non solo l'anno scorso, ma anche quest'anno, mostrando di evitare questa categoria, e sì, anche qualcosa di più. Per quanto riguarda Andrizzo Pinna, sono quei giocatori che chiaramente è facile intuirne le caratteristiche tecniche, e devi solamente aspettare il momento giusto, nel contesto giusto, perché possa esplodere. Credo che lui il suo anno sia arrivato, la sua contrattazione sia arrivata quest'anno con veramente anche lui un campionato straordinario, perché ripeto, quando l'avevo io già gli si chiamavano queste cose, perché sono discusse le sue qualità, e chiaro doveva dare più quantità, magari con te non era giusto per lui, e invece l'Ascoli lo ha individuato e lo ha messo probabilmente nel suo ruolo ideale, nelle sue posizioni ideali, e lui penso tutto quello che lui ha di qualità, ed è stato sicuramente un elemento fondamentale, specialmente in questo momento anche di playoff, è stato determinante. Perciò per lì spero anche il prossimo anno
1: di una bella soddisfazione,
0: perché
1: dai.
0: Soddisfazione, perché comunque è rimasto, ripeto, in ottimi rapporti, che ci tengo a sottolineare il fatto anche dell'aspetto umano, perché sono due ragazzi splendidi. Fra l'altro Alagna, anche se non vado errato, credo sia di Ascoli, quindi insomma lui ci tiene ancora, perlomeno era dell'Ascoli, quindi insomma,
1: sì, era dell'Ascoli, lui
0: era dell'Ascoli, sì, scusi, e quindi ecco, lui secondo me questa cosa la sentiva ancora di più, perciò insomma anche le immagini, perché chiaramente sulle partite vederlo con grande soddisfazione, no, mi fa piacere per entrambi, ripeto, spero che il prossimo anno possano rimanere e comportarsi con un campionato a livello superiore, ma che per quello che hanno dimostrato quest'anno credo che ci possono stare, ed è chiaro, se rimane quel contesto lì possono essere avvantaggiati, quindi è fondamentale che possano rimanere lì nel loro ambiente per dimostrare di essere l'attività in Serie B.
1: È chiaro, appunto se lo sono meritati sul campo quello che hanno avuto poi nel corso di questa stagione, e poi ci sono anche altri giocatori comunque, non dell'Ascoli, ma che hanno condotto delle stagioni e negli ultimi si erano fatti notare. Io le volevo chiedere due attaccanti, uno è Bruzzaniti, insomma ormai ha dimostrato di essere un elemento duttile fortissimo, addirittura è arrivato a Catania, certo non fortunato perché è arrivato nel momento più complicato di Catania e non sempre è riuscito ad incidere, ma Pinetto ha fatto delle grandissime cose, e l'altro è Magnaghi, che lei non aveva avuto, Luca aveva avuto a Pontedera, anche lui quest'anno ha segnato meno a Campobasso, ma con la Lucchese l'anno scorso, appunto poi a Pontedera, non dimentichiamo, aveva ottenuto dei numeri veramente importanti a livello realizzativo. Quindi le chiedo, questi due giocatori quanto possono crescere ulteriormente nei prossimi anni? Certo, Magnaghi rappresenta l'esperienza, mentre Bruzzaniti è ancora giovane.
0: Sì, altri due ragazzi che ho avuto la fortuna di avere io, Bruzzaniti a Lucca e Magnaghi a Pontedera. Io fra gli attaccanti più bravi, più forti che ho avuto, colloco Magnaghi assolutamente in prima posizione, perché credo sia un attaccante straordinario. I numeri poi comunque sono dalla sua parte, anche lui un gran giocatore, uno che cerca sempre di migliorarsi, cioè un giocatore veramente per questa teoria estremamente, estremamente bravo, estremamente importante. E quindi poi diciamo lui rappresenta un po' l'esperienza, no? L'esperienza garantita. Io bilancio ne dire anche questa cosa lì. Per quanto riguarda Bruniti, che l'ho avuto a Luca, veniva da una stagione non proprio positiva a Crotone, già da noi riuscì a dare un po' un cambio di marcia, perché anche lui è un giocatore che non aspetta altro che il momento, anche a Pineto aveva già un po' svoltato i numeri, perché Spinetta aveva
1: fatto
0: cose assolutamente straordinarie, che è andato a Catania in un contesto diverso, si deve un pochino ambientare, adeguare, che è una piazza non facile, bellissima, ma sicuramente non facile, però anche le sue qualità sono estremamente importanti, e a lui mi aspetto che da un momento all'altro possa anche riuscire ad andare in categoria superiore, perché secondo me ha delle qualità ovviamente diverse dagli altri, però qualità che fanno male quando sta bene.
1: Bello mostrato,
0: oltre da un punto di vista tecnico anche balistico, perché fa due incredibili, quindi anche lui mi aspetto che da un momento all'altro, non è detto magari il prossimo anno, un po' se l'anno suo, perché anche lui fa un campionato importante a approdare la categoria superiore.
1: Certo, beh, infatti il salto comunque al Catania è stato, e ora gli facciamo il grande in bocca al lupo, e dire anche lui comunque quello che ha fatto vedere a Pinetto, non solo se l'è meritato. Certo. E poi mister, prima di salutarla, ecco, anche un po' sulla serie, perché le chiedo innanzitutto che sensazione le fa avere la Lucchese, che purtroppo è dovuta ripartire dall'eccellenza in Serie D, il Pontedera che invece dopo tanti anni di stabilità dalla Serie C scende nel gigantismo, e unico con il Tau Altopascio, con cui lei seguirà anche per l'anno prossimo, che però è diventato ormai una realtà della Serie D. Ecco, ritrovare tutte queste piazze insieme, che tipo di sensazioni le lascia?
0: Beh, intanto di soddisfazione, di piacere nel giocarci contro. È chiaro che ci sono cose positive e cose negative, nel senso che la Lucchese viene una vittoria, quindi diciamo che c'è il entusiasmo di una piazza che vuole tornare almeno in Serie C, ma è una piazza che è molto esigente, che secondo me meriterebbe anche qualcosa di più, e quindi qui c'è l'aspetto positivo. Quello negativo è del Pontedera, che sono legato in maniera particolare, che quest'anno è stato un anno molto molto difficile, anche la situazione non è molto chiara, questa cosa mi dispiace tantissimo, e chiaro, si sentono tante cose, i pescaggi, le ammissioni, situazioni ancora non chiare, io non so bene come sarà a finire la situazione. È chiaro che la probabilità di giocarci contro è alta, e sicuramente mi fa piacere giocarci contro, però allo stesso tempo mi dispiace, perché ha vissuto un anno molto molto complicato, lì ci sono ancora tante persone a cui sono legato, e insomma, vedere un po' questa situazione di difficoltà non mi fa assolutamente piacere, e insomma spero che nei prossimi giorni riescano un po' a chiarire un po' le cose, e Pontedera possa presentarsi subito pronto da protagonista. Se ci fosse un ripescaggio sarebbe per Pontedera. Altrimenti comunque in una ricordia molto, però con organizzazione, con

0: tutto quello che serve per poter fare un campionato importante, perché in questo momento si sente un po' che è ancora cose che non sono molto chiare. Questa cosa non è positiva.
1: No, certo.
0: È fondamentale che ci sia grande solidità, quello che potete dare in questo momento debba cercare quello. Poi dopo sono convinto che piano piano possa ritornare nella categoria che per tanti anni abbiamo difeso e che secondo me merita assolutamente.
1: Allora andremo a vedere anche da questo punto di vista. Anzi, il TAU, aspettive rapidamente il prossimo anno.
0: Ci siamo diventati.
1: Giusto vedere una finestra.
0: Sono rimasto volentieri in questa società perché è una società importante, organizzata, solida, un settore giovanile tra i migliori d'Italia dal punto di vista anche di risultati, di organizzazione. Quindi una società che è in crescita e lo dimostrano i risultati non solo nel settore giovanile ma anche la prima squadra in questi tre anni. È chiaro che insomma rimanere su questi livelli non è facile per la nostra realtà, però abbiamo un direttore sportivo molto bravo, molto preparato, molto conoscitore di questa categoria, ed è per questo anche che questa società riesce sempre a trovare dei ragazzi giovani e lanciarli, perché tanti sono andati in Serie C e anche altri quest'anno probabilmente andranno. Quindi insomma ci sono tutti gli ingredienti per poter far bene, con l'auspicio che magari uno, anche il palco così piccolo, diciamo così, dal punto di vista anche di tutto, che un giorno possa avere la soddisfazione di mettere delle categorie superiori. Diciamo che vediamo piano piano riuscirà
1: a piccoli passi.
0: Trovare quello spiraglio giusto. È chiaro che se si va a vedere tutte le forze delle squadre che andiamo a incontrare non è per niente facile, perché anche il prossimo anno ci sono avversari veramente una storia veramente importante. Però comunque le sorprese sono sempre all'angolo, vediamo poi di creare qualche sorpresa.
1: Dare fastidio, come è giusto che sia. Esattamente, a questo punto le faccio anche un grande in bocca al lupo mister e complimenti comunque per il lavoro che sta portando avanti. Le auguro una buona giornata, è stato un piacere, alla prossima.
0: Grazie a lei, arrivederci.
1: Grazie ai mister Ivan Marra, grandissimo intenditore di calcio, grande altro tecnico anche non solo di Serie C ma di Serie D, diventa un punto di riferimento. Però torniamo invece su chi la Serie C l'abbandona per andare in Serie B. Creiamo un po' il cerchio di questa stagione, lo facciamo insieme ad Antonella Nicoli come sempre per parlare dei bianconeri dell'Ascoli, conduttrice lei del programma Tifosi Bianconeri. Antonella, rieccoci, ben ritrovata.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno e un saluto a tutti gli ascoltatori e spettatori di TMV Radio.
1: Grazie a te Antonella per essere con noi, insomma finalmente ci sentiamo una volta che i giochi sono conclusi, la stagione è conclusa con il sorriso, con la promozione in Serie B, a detta praticamente di tutti, imitatissima perché è stato il 2026. Ti chiedo come ti senti di assumere questa stagione che comunque in modo suo è stata storica per l'Ascoli, che finalmente ritorna in cadette dopo queste stagioni, dopo questa di purgatorio in Serie C.
2: Cioè, dopo due anni Serie C l'Ascoli, come dicevi, torna in cadetteria e lo fa vincendo in maniera convincente, però era stato tutto il suo campionato.
1: Sì.
2: Lo ha fatto vincendo una gara di ritorno contro l'Union Brescia 3-0 davanti del Duca in Visibilio, davvero pieno oltre ogni limite. Un Brescia che ha dato spettacolo, che ha trascinato davvero e spinto la squadra in Serie C. Un Del Duca è stato sempre vicino alla squadra, questa è un'avventura splendida, così l'ho chiamata io nel mio programma, partita in sordina da un ritiro di Ascia dove era tutto nuovo, allenatore nuovo, che non si conosceva molto, una proprietà nuova, moltissimi giocatori nuovi, ma magari qualcosa si avvertiva che c'era di diverso. Subito 7.150 abbonamenti, Ascoli ha dato una risposta forte, ha detto noi ci siamo. Dopo un'annata davvero molto molto difficile, un segno di fiducia verso questo gruppo, verso l'allenatore e piano piano, giorno dopo giorno si è costruito qualcosa che io dico va un po' oltre lo sport, si è creato un connubio tra questi ragazzi, la città, la proprietà, cioè tutto, un qualcosa che si incastra giorno dopo giorno. Un pubblico maturo che è stato vicino alla squadra anche nei momenti di difficoltà. Ricordiamo, siamo arrivati con 77 punti dopo

0: Allora, questa promozione è una, diciamo, vittoria squadra di team, e soprattutto per tanti anni, posso dirlo con quasi certezza, abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che erano uomini prima di essere giocatori, e soprattutto una rosa dove non ci sono distinzioni tra la panchina e chi gioca titolare. Pensiamo a Milanese, 11 reti, subentrato sempre a partita all'uomo che ha deciso un derby, come San Benito, l'uomo che ha deciso soprattutto anche una partita particolare dove non si riusciva a vincere con il Pesaro negli ultimi minuti. E lo stesso se parliamo anche di Corazza in panchina, Corazza decisivo lo scontro ad Arezzo, Corazza decisivo nel derby di ritorno. Quindi una roba dove tutti sono sentiti titolari, e il merito grande va sicuramente in primis a Francesco Tomei, che è stato definito ad Ascoli un condottiero silenzioso, una persona schiva, riservata, lontana dai riflettori, molto molto concreta. E lui ha il merito sicuramente di creare un gruppo dando un gioco particolare a questa squadra. Se a qualcuno è capitato di vedere giocare Ascoli, era un piacere vederla giocare.
1: È stato il calcio più bello di questa, secondo me, di questa stagione di Serie C. Difficile proporre quel tipo di gioco in Serie C, e lui ha fatto in maniera egregia, lui e i giocatori ovviamente.
0: Certo, è stato capace di creare un gruppo con tanto lavoro e tanta applicazione, ha dato una identità precisa, ma anche una grande mentalità e soprattutto, a mio avviso, una gestione ottima dello spogliatoio. Cioè, questi ragazzi sono uniti, compatti, tutto. Anche un picchio villaggio che li ha accolti, che li ha fatti sentire a casa, l'hanno trascorso tanto tempo insieme. E quindi diciamo che questo calcio proposto si è rientrato un po' con la città di Ascoli, dove ha dei risultati, il senso di appartenere a un valore grandissimo, e questi ragazzi hanno dimostrato davvero avere questo senso di appartenenza. E meritava probabilmente la salita diretta, l'abbiamo presa dalla porta seconda, ma non per questo non è stata bella. Sono stati veramente questi playoff, posso un pezzettino di presunzione dire, veramente dominati e davvero meritati. E Ascoli in festa, Ascoli è stata in festa subito dopo il fischio finale, 16.000 persone riversate in centro, non si poteva entrare, questi ragazzi su al calzone del caffè Meletti che domina Piazza Popolo Ascoli Piceno, con uno striscione immenso dove raffigura la regina, che da sempre l'Ascoli è la regina delle Marche, 16 anni di Serie A, quest'anno 28esimo anno di Serie B, e soprattutto nel centro Italia sembra forse la presenza di una squadra in Serie B, anche perché nell'Umbria, l'Abruzzo, non ci sono squadre appunto di Serie B.
1: È
0: e questo, la città di Ascoli ha abbracciato il Milan, ha abbracciato il presidente Pulcinelli, ha abbracciato tutti questi ragazzi che si sentono davvero, vivono la città, li incontri, parli, ed è questa l'arma vincente, soprattutto la loro grande senso di appartenenza. E poi volevo dirti, Lucio, che l'Ascoli ha deciso di partire di qualcosa, da qualcosa di serio, di concreto.
1: Riferimento per il futuro
0: di mister Tomei e del direttore sportivo, che ha lavorato benissimo, ma parti che ha fornito a mister Tomei gli uomini giusti al posto giusto per il suo gioco, ragazzi che l'anno scorso anno erano anche nell'Ascoli, alcuni di loro, parliamo di Ruffizi, parliamo di Alagna, parliamo di Curato, ma quest'anno paiono trasformati letteralmente davvero nell'ambito di questo gioco. Quindi è direttore Patti fino al 2029, questo vuol dire voglia di dare continuità ad un progetto, è un segnale forte della società che vuole premiare l'ottimo lavoro fatto fin da adesso. E voglio anche segnalare l'Ascoli a tutti i datori di proprietà, eccetto Andrea Rizzo Pinna, per le quali è in corso una trattativa con Cosenza per il suo riscatto, perché era in prestito con diritto di riscatto in sede di se andava in servizio era già penetrato l'importo, e quindi c'è un incontro con i dipendenti di Cosenza e speriamo che Andrea possa far parte dell'entourage dell'Ascoli, che si affaccia per la 28esima volta campionato di Serie B, campionato difficile dove ci sono grandissimi nomi, se andiamo a guardare i nomi, no, ci spaventa, però sono convinta che con

0: che ne è questa squadra, se tornerà a proporre questo tipo di gioco, potrà fare un buon campionato. Quello che noi chiediamo, solo questo, ma soprattutto chiediamo questo essere con noi e noi saremo con loro, perché ho visto impazzire gente del Duca per avere un biglietto per entrare. Speriamo si affronta anche la curva sud.
1: Volevo chiederti, poi la capienza può aumentare ulteriormente questa nuova curva sud, leggevo addirittura 4.000 posti solamente in curva, quindi ecco, per la serie mi sembra il modo migliore di cominciare.
0: Magari si dovrebbe esserci con l'Auda pronta per l'inizio della stagione e sicuramente, come posso dire, tifo ascolano torna a casa, perché in Zella Nord, che hanno fatto adesso, era riservata un po' a tipo serie ospite, e questa sud che ricordiamo a seguito del terremoto fu abbattuta e poi ricostruita, e ci sono un po' di tempo, e accanto poi alla curva c'è l'oggetto di portare al Museo dell'Ascoli lì, perché nel 1898 di repertori museali, insomma, ne abbiamo diversi anche negli anni di serie, un'area magari fatta bene, insomma c'è un bel progetto intorno e sicuramente questo incide con questa ritorno Serie B che abbiamo fortemente voluto, un po' tutti dalla stampa al pubblico, a ognuno, e era acceso un amore che non si era mai spento, forse si era assopito. Comunque fantastici ragazzi, tutti fantastici, ripeto, anche la panchina ha avuto importanza, come pure i magazzinieri, i massaggiatori, i preparatori etici, cioè sono stati tutti
1: sì, protagonisti. Dal primo all'ultimo, fai bene ribadirlo. All'ambiente, certo. Poi perché del Duca è stato sempre sold out, quindi la partecipazione è stata veramente eccellente. E poi la domanda, dicevi Antonella, la rosa comunque quest'anno ha dimostrato di essere una rosa a più che altezza per la Serie C, per incidenza e anche per qualità. Ovvio che quando si fa un salto di categoria bisogna adattarsi, un po' ripararsi anche su non solo quali caratteristiche differenti. Ti chiedo quanto c'è bisogno, perché da quel che si capiva, però anche leggendo in giro, è che l'Ascoli debba puntellare piuttosto che ristrutturare in maniera grande e importante questa rosa, perché in realtà i valori già ci sono, come dicevo.
0: Sì, perché guarda, quando a volte si parla, no, e entra nel suo tempo, nel primo tempo, molto spesso chi entra non è decisivo per la partita, qui è il contrario. Prendiamo Visak, che è stato premiato poi nella stagione precedente, uno dei migliori giocatori della Serie C.
1: Sì.
0: È entrato a freddo, è entrato a Catania, ha segnato il gol che ha messo un po' fine a quella partita. Ecco, per far capire che di soluzioni all'interno di ogni ruolo ce ne sono diverse. Certo, in Serie c'è uno step in più, ma penso che il direttore Matteo Patti sia già al lavoro per consegnare a mister Tomei una squadra che può affrontare e salvarsi nel campionato di Serie B. Resta il primo step, il passo che si può fare. Diciamo che probabilmente io la vedo un po' coperta in tutti i ruoli, sicuramente un'alternativa dal punto di vista, se qualche pazienza, che potrebbe anche esserci qualche, allora appunto se fosse la soluzione giusta. Adesso come Ascoli è operissima in tutti i ruoli, qualcosa andrebbe visto, ma non mi sento sicuramente l'uscio di fare nomi, perché
1: no, ci mancherebbe altro.
0: Ma darei tutto a questi ragazzi che veramente sono stati adorabili, tutti quanti, da Uffizi, 13 gol, Gori, 12, Milanese, 11 gol, lo stesso Rizzo Pina, che comunque ha un particolare all'interno del centrocampo bianco-nero, ha 9 gol, ha segnato sia
1: da
0: Tagliato, quindi insomma, ma anche parliamo di retroguardia, mi capita anche Curato, che è stato proprio un muro insieme a Nicoletti, in servizio, che si è stato catapultato in mezzo a un derby, si fa Nicoletti entra Rizzo e fa la sua bella tira, insomma ve lo ricorderò per tanto tempo questa squadra. Ti voglio solo dire una cosa, l'Ascoli negli anni 2001-2002 di Capolici, di Babylon, che tornarono dalla 7 anni C, tornarono alla B, andando primi fin dalle prime giornate e mantenendoli. Ecco, questa squadra l'abbiamo chiamata Diabolici 2.0. E dopo
1: lo sono meritati.
0: Sono stati Diabolici.
1: Assolutamente. Hanno fatto un percorso eccellente, quindi anche giusto che adesso ad Ascoli ci si goda un po' la promozione si sta sollattando.

0: sacco con la Prodo in serie, veramente meritatissimo.
1: Ti assicuro che si sta festeggiando tanto come si merita.
0: Ci mancherebbe altro, dai, è stato un 26 molto lungo. Antonella, io a questo punto non mi resta che ringraziarti, che salutarti e soprattutto poi fare a tutta la piazza di tifosi ascolani un grosso bocca al lupo per la prossima stagione di Serie B. Ci saranno parti, come dicevi, non facile, Serie B a un livello molto alto, però veramente bocca al lupo, Antonella, grazie ancora, è stato un piacere.
1: Anche per me un saluto a tutti e forza Picchio, iniziamo con la Serie B. Grazie Lucio.
0: Ciao Antonella, grazie a te, grazie ad Antonella. Renicoli per aver accettato il nostro invito. Abbiamo sforato, devo dire, in questo blocco, magari andiamo rapidamente in pausa e poi rientriamo per riportare qualche velocissima notizia dal sito di tuttoc.com, fra poco.

ultimi minuti da trascorrere insieme in diretta tutta Lucio Marinucci in studio, dicevamo ultimi giri di lancetta prima di salutarci e darci con una tutta cimento a settimana prossima, sempre con ovviamente le finestre dalle 9.45 alle 10.45, abbiamo ancora qualche minuto da passare insieme, riportiamo di conseguenza anche qualche notizia sempre dal sito di tuttoc.com che vi invitiamo a consultare, sito e app ovviamente di tuttoc.com con tutti gli aggiornamenti sulla terza serie del calcio italiano. Prima abbiamo parlato tutto con Matteo Ferri, le situazioni che riguardano le varie società, le difficoltà posizione di ripescaggio, anche le complicazioni tutte purtroppo anche per quanto concerne piazze importanti a livello storico con gli impianti, quindi sapere già banalmente dove giocare il prossimo campionato non sarebbe male, ma ci sono anche gli interrogativi per quanto riguarda delle panchine, una in particolare che è il pezzo di approfondimento su tutto C proprio di Matteo Ferri del Pescara, Pescara che come sappiamo quest'anno è retrocesso dalla Serie B alla Serie C, non è riuscito a mantenere la categoria, dopo un solo anno ritorna in Serie C, la dirigenza abruzzese, come viene scritto, sta cercando di capire cosa fare con il fronte allenatore, perché non è ancora stata presa decisione definitiva sul nome del tecnico che guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie C. Tanti, devo dire, sono stati i nomi che si sono assecondati nel corso delle ultime giornate, Del Mangia uno di questi, c'è cioè quello di Antonio Boucher, attenzione come viene scritto tutto C.com, in ballo c'è anche Giorgio Gorgone, quest'anno è subentrato a Vivarini, ha mantenuto, bisogna dire, una discreta media punti, però non sufficiente per mantenere la categoria, e in realtà l'ex Lucchese sarebbe un profilo gradito anche a tante altre società, non solo in Serie C, ma in Serie B, per esempio la Carrarese, c'è cioè il Sud Tirol anche sta muovendo sui suoi passi, ma Gorgone, come viene scritto, non chiude le porte alla permanenza Pescara, quindi attenzione anche a questa prospettiva. Nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro decisivo, il tecnico apprezzato in realtà dalla presidente Sebastiani, dal direttore sportivo Foggia, chiede giustamente, mi sento di dire, delle garanzie sull'allestimento della rosa la prossima stagione. Quindi prima di sciogliere le riserve vorrei capire che tipo di prospettive possano averci a Pescara, ecco, quindi occhio anche in questo senso a Gorgoni, che potrebbe rimanere, magari guidare la formazione abruzzese il prossimo anno in Serie C. Poi ci sono ulteriori aggiornamenti, prima ne abbiamo già parlato

0: ovviamente non in toni entusiastici della fronte Bari, e ricordiamo che il tempo stringe, stiamo veramente arrivando un po' alla redderazione, ma da questo punto di vista mancano solamente 4 giorni, quindi solo 4 giorni per arrivare al 16 giugno, che è la data in cui le società dovranno presentare la documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato, e al momento la convenzione per la gestione del San Nicola è scaduta. Il sindaco di Bari, Lecese, a negare il rinnovo, quindi al momento il Bari non giocherebbe a Bari il prossimo campionato di Serie C. La società si stava guardando intorno, c'era l'ipotesi Altamura, che però è stata negata in maniera secca dal sindaco proprio di Altamura. Resta un'ipotesi, quella di Monopoli, ma ci stavamo esponendo sui numeri anche delle capienze degli stadi. Ad Altamura capienza di 4.000 posti, quindi per ospitare una squadra come il Bari non propriamente idoneo. Monopoli la capienza è leggermente superiore, anche se non di tanto, per quanto qui ci si avvicina ai 7.000 posti. Insomma, Monopoli resta una pista possibile, ma serve un autorizzativo chiaro e sostenibile, perché poi bisognerebbe anche per il comune trovare una quadra. Insomma, oggi abbiamo un incontro, come diceva Matteo Ferri, lo ricordiamo, tra Luigi De Laurentiis e il sindaco di Bari, Vito Leccese, per riuscire a trovare una conciliazione tra le parti. C'è uno che per il Bari, che è una piazza che merita altro, ci possa essere finalmente un chiarimento in senso positivo. Noi però siamo arrivati a fine di A Tutta C di questa puntata di venerdì 12 giugno, l'appuntamento ovviamente a lunedì con la prossima settimana di A Tutta C, alle 9.45, dalle 9.45 alle 10.45. Io ringrazio il dottor Giorgio Sorani, ormai anche affiatato da Andrea Magliocca in linea di regia. Tra poco spazio a Vincenzo Frangio con editoriale, poi Rotocalcio, successivamente dalle 13 alle 17 Maracana. Buon proseguimento su TMV Radio e buona giornata.
1: Il calcio ci fa impazzire. Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionista del calcio, solo su TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il FOS completo, sulla terza categoria azionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno dunque, qui da TMV Radio, in questo venerdì 12 giugno 2026, primo giorno dei mondiali di calcio in America, Messico, Stati Uniti e Canada, ma oggi noi partiamo in realtà e parliamo di Serie C con la finestra mattutina di A Tutta C, appunto qui dalla sede di Roma con Lucio Panucci in studio, in cabina di regia, ad accompagnarmi c'è il dottor Giorgio Sorani. Un'ora di approfondimenti sui tanti temi in realtà che riguardano la Serie C, perché già si dà uno sguardo inevitabilmente a quello che sarà il prossimo anno, qualcuno lo fa con delle certezze, qualcuno decisamente meno. Intanto però do subito il buongiorno a chi ci sta seguendo sia sulla app, sia sul sito di TMV Radio, sia chi ci sta sul canale 61 del Digitale Terrestre, e poi do il buongiorno soprattutto a Matteo Ferri per la redazione di TOC.com. Matteo, ben ritrovato, buongiorno.
2: Buongiorno Lucio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori.
1: E dicevo Matteo, in realtà le certezze ci sono da una parte e dall'altra no, ci sono veramente tanti temi. Io parto da quello insomma centrale un po' per il Foggia, Matteo, poi non c'è ancora nessuna ufficialità, però si discute già di vari ripescaggi. Il Barà sappiamo che ha declinato in maniera abbastanza gentile, sostanzialmente sappiamo che le difficoltà logistiche incidono, e quindi azioni

0: e poi a chi potrebbe ritornare in Serie C dalla porta di servizio.
1: Sì, c'è un ottimo editoriale del collega Sebastian Donzella stanotte, questa mattina, insomma, su Tutto C, che riguarda quello che è un tema che ormai da anni, diciamo, che poi coinvolge il calcio.
0: Un tema.
1: Esatto, un po' ma a tutti i livelli, perché poi lo rivediamo anche in Serie A, stati ovvieti, stati vecchissimi, e in questo caso della Serie C il tema è addirittura più spesso, perché qui si parla di squadre che non riescono a iscriversi, non possono iscriversi o non possono presentare domanda di riscaggio, perché non hanno proprio un impianto, non è neanche un'opzione di quanto è vecchio l'impianto. Il Bra, dopo una stagione trascorsa in sostanza in trasferta, ha dovuto alzare la bandiera bianca, perché chiaramente ha le spese necessarie per fare la domanda di riscaggio, che sono già abbastanza ingenti. Avrebbe dovuto aggiungere un altro campionato, chissà dove, forse a Sestri Levante o boh, chi lo sa, perché poi c'è sempre il problema di capire anche dove poi vanno a giocare queste squadre. È un tema che sta riguardando anche un'altra squadra che dovremmo, e uso il condizionale, trovare nella prossima di partenza della prossima Serie C, che è una squadra che teoricamente sta in Liguria, ma a quanto pare ci ritroveremo in Piemonte, perché sembrerebbe, insomma, abbastanza vicino a chiudere un accordo con Novara per giocare a Novara. Però insomma è una cosa abbastanza vergognosa, anzi toglierebbe abbastanza, perché sì, è una squadra di Serie C, stiamo parlando di professionismo, esatto. Quindi che una squadra di Serie C, una squadra professionistica, non riesca a disputare le partite casalinghe, l'impianto di casa, insomma è qualcosa che lascia pensare. Tra l'altro, ti anticipo il prossimo tema, il Bra ha dovuto rinunciare, quindi forse verrà riammesso Foggia, o vedremo poi la graduatoria quale sarà. Ma ce ne sono altre di squadre, e anche con tutto il rispetto per il Bra, ben più prestigiose, con un blasone diverso, che hanno problemi con lo stadio non poco.
0: Direi assolutamente di sì, infatti prendo la prossima finestra, perché inevitabilmente si parla anche del Cosenza, Matteo. Sappiamo anche qui che le ultime stagioni del Cosenza non sono state particolarmente serene, un po' dal punto di vista dei risultati, un po', anzi soprattutto dal punto di vista della gestione sociale, il rapporto con i tifosi. Adesso c'è il tema stadio, perché il Cosenza non potrà giocare le proprie partite nel proprio pianto, peraltro anche per una finestra molto lunga, si tratta quasi di un anno e mezzo sostanzialmente, e quindi bisogna cercare un altro stadio. Addirittura non solo si parla di un'altra regione, ma si parla appunto di dover ballare anche il mare.
1: Sì, qui siamo veramente al paradosso, al ridicolo, non ho neanche aggettivi per commentare la situazione.
0: Allora, per i poveri tifosi di Cosenza mi sembra veramente ingiusto, ecco.
1: Sì, è vero che Cosenza sono in testa con Guaraccio, certo. Diciamo che non vanno in massa allo stadio, scelta, no? Perché tra l'altro i risultati della squadra quest'anno, al netto di disastrosa esperienza di playoff, erano stati abbastanza positivi, perché comunque fino a un certo punto era stata anche una delle possibili candidate a contendere il primo posto al Benevento. Però lì c'è un discorso proprio di polemica, di strappo mai definitivo con la proprietà. Il problema, come giustamente sollevato tu, è che il comune dovrà fare dei lavori all'impianto San Vito al Maruba. Questi lavori si protrarranno al dicembre del 2027, quindi stiamo parlando di...
0: Se tutto va bene, peraltro.
1: Sì, esatto, conoscendo poi le statistiche dei lavori in Italia, un dicembre sarebbe l'anno X poi a fianco. Quindi stiamo parlando minimo di una stagione e mezza intera. Ora, il problema è che, a parte non si capisce perché questi lavori non vengano fatti a blocchi, come si sta facendo ad esempio ad Arezzo, perché predicare completamente l'utilizzo dello stadio per un anno e mezzo, insomma, è una cosa abbastanza pesantuccia. Beh, l'abbiamo visto anche con Taranto, con Giove. Il punto è che la soluzione più facile che finora ha trovato il Cosenza è di traslocare a Messina, quindi adesso non ho sotto mano la mappa, minimo c'è da scavare lo stretto, quindi comodissima trasferta non è, e ne ha in uno stadio che tra l'altro il Messina potrebbe non usare, perché il Messina è retro eccellenza, sì. Vedremo se verrà ripescato, se riuscirà insomma a salvare almeno la Serie D. Nel tempo a Messina hanno concluso i lavori di ristrutturazione del Celeste, che era il vecchio impianto che giocava al Messina prima della dell'inaugurazione del Franco Scoglio, avvenuta una ventina d'anni fa quando il Messina era in Serie A. Quindi praticamente il Messina sarebbe la squadra locale che gioca nel vecchio stadio strutturato.

0: fatto il Cosenza che gioca nel nuovo stadio, che però non ha evidentemente la possibilità di ospitare una squadra di eccellenza. Io penso che solo in Italia, secondo me, neanche se cerchiamo negli stadi dell'Africa centrale saremo situazioni di questo genere.
1: Sì, neanche nei paesi che hanno portato il nazionale al mondiale, Curaçao, Cabo Verde, credo si possa verificare una situazione del genere, veramente sì, paradossale, sento di dire paradossale, vedremo che di sviluppi ci saranno, anche perché, come dicevamo, le tempistiche purtroppo saranno molto lunghe per i lavori, e poi passo però anche ai progetti sportivi, perché Terni ha vissuto anche qui le ultime stagioni non propriamente solide, è arrivata poi adesso la possibilità di ripartire, pare che si possa ripartire effettivamente dalla Serie Matteo, con una sorta di unione, di fusione, perché Mandecchi sta provando a dare un futuro, una stabilità alla Gnana in questo momento, e c'è di mezzo l'Orvietana.
0: Sì, non so se questa sia una cosa, un tema più peggiore rispetto a quello stadio o leggermente migliore, forse peggiore, perché qui stiamo parlando di una città, Orvieto, che non è proprio un borghettino microscopico,
1: tra l'altro è una società stabile della Serie D.
0: Esatto, una realtà ultracentenaria che sostanzialmente sparisce in maniera definitiva dal calcio per traslocare a Terni attraverso zone con una squadra di futsal femminile, se non vado errato, di sì, Terni, perché sì, chiaramente bisognava fondere le due società con una società di Terni, quindi ho trovato questa soluzione veramente ai limiti del grottesco. Tra l'altro, in teoria bisogna anche capire quale delle società di Terni poi diciamo sarà in continuità storica con la Ternana. Ora, qual è il punto? Che la società nuova fusa tra l'Orvietana e il Ternal Terni Futsal sarà una società di proprietà di Bandecchi. Il sindaco di Terni è Bandecchi, chi dovrà decidere su quale società è Bandecchi? Non so, mi sembra un piccolissimo conflitto di interessi, però staremo a vedere.
1: One man show, one man army. Sì, Bandecchi ha detto ovviamente, una volta che avrò dato stabilità al futuro mi farò da parte, ammetto se non sbaglio 98% delle quote, quindi insomma ecco, la totalità quasi assoluta. Chiudo dicendo che sono d'accordo con te, l'Orvietana, soprattutto ecco gli appassionati di calcio anche d'Orvieto che hanno vissuto anni di stabilità in Serie D, non oso immaginare come possano aver recepito questa notizia, veramente sì, è l'ennesima situazione grottesca, hai fatto bene a dirlo, mentre invece chi lascia la Serie D, la Scafatese, anche qui vado su un'altra notizia, perché ci sono insomma le conferme poi per apparato dirigenziale, apparato tecnico, chiaramente c'è voglia di dare continuità a quella che è stata una stagione veramente eccellente.
0: Sì, allora io non voglio fare l'uccello d'augurio, ma vedo diverse assonanze con la prima esperienza di Antonini, quindi l'Antonini esordiente in Serie C.
1: Anche il tipo di carattere presidente, che è molto estrionico.
0: Esattamente, per il tipo di annunci, per il... Qui vabbè, Romano non ha parlato di Serie C da stravincere, no, a marzo, però ha detto che l'obiettivo è la Serie B in tempi abbastanza rapidi. Il rinnovo triennale addirittura di Ferraro e di Fusco, l'allenatore e il direttore sportivo, in una condizione normale sarebbe anche da cogliere con entusiasmo, perché finalmente assistiamo ad un progetto, vediamo una società insomma che guarda al futuro, che non fa piani di, a medio brevissimo raggio. È che temo che i primi risultati veramente negativi, non parlo neanche di sconfitte, questo contratto triennale forse non sarà proprio così triennale. Mi auguro per Ferraro di no, anche perché insomma è uno che ha stravinto il campionato Catania e non è rimasto a Catania, ha vinto il campionato a Scafati perché ha vinto con 27 punti di vantaggio, sì, sul Trastevere, perché non era proprio un girone di quelli proibiti, no, il Trastevere ha una media di 20 anni, perché ha vinto contro una squadra, una corazzata, però poi ha vinto anche lo scudetto di Serie, quindi insomma significa valori quella la Fatese ce li aveva. Però insomma ecco, mi auguro per Ferraro quantomeno, se non proprio tutti e tre gli anni, almeno uno riapparso in Serie C,
1: eh sì, perché poi lui, dicevi bene, grande lavoro che grande esperienza in Serie D, in Serie C si era fatto giusto con il Sorrento, nelle cose alla fine non è che si fossero concluse benissimo, per carità, era arrivata la salvezza, ma la squadra era calata molto sul finale 2024-2025, quindi gli auguriamo magari possa avere

0: stabilità anche in Serie C con la Scafatese. E prima di salutarci, richiudo il cerchio sugli impianti, perché prima parlavamo delle grandi città e delle grandi piazze alla ricerca di stadi. Ecco, anche il Bari non sta trovando grandi porte aperte, c'è un'altra opzione sempre in Puglia, ma non è andata a porto.
1: Bari la situazione è molto critica, perché al 16 giugno, il 16 giugno è la data finale, vanno presentati tutti i documenti, è presentato anche lo stadio che poi ospiterà le partite in casa della squadra. Appena in caso di mancata presentazione dello stadio, l'esclusione, quindi di fatto la cancellazione della squadra matricola, quindi si parte dall'eccellenza, se va bene, se si trova un buco in eccellenza. Bari, il comune continua a negare l'utilizzo del San Nicola, perché il sindaco Vito Leccese chiede chiarimenti a De Laurentiis. Non è ben chiaro esattamente quali chiarimenti chieda, cioè vuole rassicurazioni sul mercato, non ho capito il sindaco quali chiarimenti vuole. Quindi la società chiaramente si sta muovendo anche sul territorio limitrofo. Altamura ha praticamente dato due di picche a Bari ieri, perché ha detto che sì, è vero che geograficamente è l'opzione più vicina, però spostare una tifoseria come quella del Bari, un impianto piccolo come quello d'Altamura, con tra l'altro una squadra che è già in Serie C, che è il team Altamura, sostanzialmente la sentono ad Altamura di farlo. Rimane in piedi l'ipotesi Monopoli col Veneziani, che forse credo che come pienza sia un pochino più grande rispetto all'impianto d'Altamura,
0: però, certo, non di molto.
1: Sì, sempre chiaramente parliamo di dimensioni non idonee ad ospitare una tifoseria con Bari. Cioè, è vero che come cos'è, c'è da capire poi quale sarà effettivamente l'affluenza a Bari l'anno prossimo, perché anche lì lo strappo con la proprietà è abbastanza consumato, sì. Vedremo quali e quanti esodi ci saranno effettivamente da Bari se dovesse giocare tutto l'anno in trasferta. Però da Napoli non è arrivata ancora un'indicazione chiara, cioè c'è un sì definitivo, quindi staremo a vedere. Oggi è in programma una videoconferenza De Laurentiis e Vito Leccese, il sindaco di Bari. Io mi auguro più che altro che, insomma, una tifoseria, una città come me che debba giocare in trasferta nei comuni del capoluogo della provincia, veramente qualcosa di indegno e indecoso per una società del genere, una piazza del genere.
0: Sì, l'abbiamo detto, il paradosso è la parola, il fil rouge che collega tutte le notizie che ho riportato in questa mattinata. Non vogliamo fare una fotografia troppo pessimistica, però del resto questi sono in realtà dei fatti, ma noi ci atteniamo esclusivamente a riportarle come sono e null'altro. Anche qui, appunto, poi vedremo i prossimi giorni cosa accadrà, perché come dicevi i termini delle scadenze sono veramente ormai a breve, anzi brevissimo termine. Matteo, io come sempre ti ringrazio, è stato un piacere, ti auguro buon lavoro e buon proseguimento di giornata. Presto.
1: Grazie Lucio, buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie a Matteo Ferri e a tutta la redazione di TuttoC.com. Questa è un po' un'infarinatura, non dei temi troppo positivi sulla Serie C, ma nel prossimo blocco avremo altri ospiti e torniamo a parlare un po' di campo. Avremo un mister che ha allenato tanti protagonisti in campo di questa stagione di Serie C e poi una finestra sull'Ascoli per ricapitolare questa gran annata conclusa poi con la promozione in Serie B. Intanto però ci andiamo rapidamente in pausa e rientriamo qui fra pochissimo, sempre a tutta.

Ancora Tucci, sempre su TMV Radio, dalla sede di Roma, Lucio Marinucci in studio. Proseguiamo con i nostri discorsi sulla Serie C e andiamo subito, non perdiamo tempo, a presentare il primo ospite di questo blocco. Ci fa molto piacere averlo in collegamento, lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, mister Ivan Maria. Mister, ben ritrovato.

0: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno mister, ovviamente ci siamo lasciati alle spalle questa stagione, tutte le categorie, Serie C e Serie D, poi magari sulla sua avventura quest'anno in Serie D ci arriviamo, ma parla dalla Serie C, l'abbiamo sostanzialmente convocata mister, perché? Perché lei ha allenato tanti protagonisti di questa stagione di Serie C e quindi volevo chiederle un po' se si aspettava dei percorsi del genere. Ovviamente non posso non partire dall'Ascoli che ha fatto una grande cavalcata nel 2026, mister, che ha vinto i playoff probabilmente con merito. Ecco, prima di andare sui giocatori, è una squadra, è una piazza, mister, quella di Ascoli, che merita probabilmente il palcoscenico della categoria.
0: Beh, assolutamente sì, lo merita per quello che è la storia anche della società, ma secondo me lo merita soprattutto per me è riuscita a vincere questo playoff, perché già il playoff in sé per sé è complicato, perché sappiamo insomma quanto è difficile, può subentrare dopo una lunga pausa come è successo all'Ascoli, come è successo alle seconde.
1: Sì.
0: In più secondo me l'Ascoli aveva anche un aspetto psicologico, mentale difficile da superare, perché comunque fino all'ultima giornata ha dovuto lottare colpo su colpo contro un altro avversario forte come l'Arezzo, quindi dal punto di vista mentale non è stato facile secondo me ricaricare velocemente sia dal punto di vista fisico che appunto mentale una squadra per poter affrontare, e loro secondo me l'hanno fatto molto molto bene. Devo fare i complimenti a mister Tomei, perché ripresentare una squadra che lotta fino all'ultimo per andare direttamente e riprendersi a playoff come è presentato l'Ascoli, è veramente un merito allenatore,
1: certo.
0: Perché ripeto, non è assolutamente facile. Altre squadre hanno avuto modo un po' di allentare un po', di ripararsi, l'Ascoli non si è potuto permettere questo, e secondo me ha fatto comunque delle partite dei playoff splendide, e direi che ha meritato in maniera assoluta questa promozione Serie B.
1: Beh, direi sì, 2026 è stato veramente eccezionale, sì. Sia nel finale di campionato che poi nei playoff, così come sono stati eccezionali alcuni giocatori mister, e le chiedo appunto di due elementi, perché sono stati protagonisti sia Manuel Alagna, che comunque ha dimostrato di essere un calciatore importante per questa categoria, secondo me aveva fatto già l'anno scorso, quest'anno ancora di più, e poi Rizzo Pinna, che è stato anche l'uomo decisivo, ha segnato sia nella finale andata che in finale di ritorno contro il Brescia, in generale un grandissimo campionato anche a livello statistico. Lei li ha avuti entrambi a Lucca, Lucchese, e li aveva un po' lanciati anche Rizzo Pinna, insomma era stata la prima vera stagione che aveva trovato continuità, quindi le chiedo innanzitutto quanto le fa piacere averli visti muovere, averli visti promuovere da protagonisti con l'Ascoli, e poi se si aspettava che così in breve tempo avrebbero raggiunto questi picchi di rendimento.
0: Beh, intanto no, felicissimo, ho avuto modo anche di sentirli in questi giorni, e quindi mi fa veramente molto piacere, perché prima di tutto sono dei ragazzi splendidi, questo è un aspetto importante, ed è questo che comunque sono rimasti ottimi rapporti. Poi è chiaro, c'è anche della qualità, io l'ho avuti 3-4 anni fa, quindi chiaramente c'era un discorso ancora un po' di gioventù,
1: certo.
0: Ora sicuramente sono giocatori diversi, sono cresciuti, perché Alagna è cresciuto tantissimo da quando era a me, è un giovane, e quindi diciamo che un po' veniva alternato anche un po' nelle presenze. Ora sta dando una continuità, e come diceva giustamente lei, ha fornito un campionato straordinario non solo l'anno scorso ma anche quest'anno, dimostrando di meritare questa categoria, e
1: sì,
0: anche qualcosa di più. Per quanto riguarda Rizzo Pinna, sono quei giocatori che chiaramente è facile intuirne le caratteristiche tecniche, e devi solamente aspettare il momento giusto nel contesto giusto perché possa esplodere. Io credo che ovviamente lui il suo anno sia arrivato, la sua contrazione sia arrivata quest'anno, veramente una cosa, un caso straordinario, perché ripeto, quando l'avevo io già gli si notavano queste cose, perché sono discusse le sue qualità, è chiaro, doveva dare continuità, magari il contesto non è

0: lui, invece l'Ascoli.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Buongiorno e ben ritrovati. Aggiornamento sull'estate 2026. Questo video in pratica non è altro che un aggiornamento sul primo rilascio sull'estate 2026, ma prima di vedere cosa dicono le stagionali sull'estate, diamo un aggiornamento sul fenomeno del Niño, perché il modello europeo mostra in tutte le sue previsioni un segnale molto chiaro e molto netto che il prossimo evento sia forte o anche molto forte, un El Niño quindi paragonabile a quegli eventi piuttosto rari del Super El Niño, ma addirittura alcune previsioni mostrano anche ad un evento più forte di quello di quelli passati. Sarà molto importante capire effettivamente quali impatti avrà questo El Niño, soprattutto in un clima più caldo, che diffonde più caldo, ma come abbiamo spesso detto e volentieri, gli effetti sono maggiori per quanto riguarda le aree dove il fenomeno si sviluppa, quindi lungo la fascia equatoriale, e sono effetti indiretti alle medie latitudini, perché questo fenomeno poi dovrà scontrarsi con le dinamiche delle medie latitudini, quindi non c'è ogni volta una risposta univoca. Per capire gli effetti diretti e indiretti, facciamo l'esempio del sasso lanciato nello stagno, laddove questi cerchi tendono praticamente a uscire fuori in maniera molto chiara. Là sono effetti diretti, quindi lì in pratica stiamo parlando della zona del Pacifico equatoriale. Cosa vuol dire effetti diretti? Che ogni volta che c'è una causa c'è sempre lo stesso effetto. Al di fuori di questa zona gli effetti sono indiretti, perché vedete come le onde tendono a indebolirsi, a modificarsi, e quindi vuol dire che non è detto che ogni volta che c'è questo fenomeno del Niño si verificano sempre le stesse situazioni. È vero che aumenta la probabilità di alcuni scenari, ma aumentare la probabilità di alcuni scenari non significa una certezza. Questo dipende fortemente dalle condizioni di base che troverà il Niño una volta che si sarà sviluppato. Vediamo intanto le stagionali cosa dicono circa questo fenomeno, e notate come l'impronta di questo fenomeno viene visto dal campo delle precipitazioni, e per quanto riguarda la fascia equatoriale notate come il verde rappresenta proprio la traccia lasciata da El Niño, e così come anche il colore marroncino sta a indicare proprio le zone che generalmente sono secche durante il fenomeno del Niño. Al di fuori di questa zona, come per esempio l'Europa, non abbiamo una certezza che queste precipitazioni siano proprio dovute al Niño, perché come detto queste possono essere anche la traccia lasciata dalle classiche dinamiche delle medie e latitudini. Del resto non c'è una correlazione forte per quanto riguarda temperature e precipitazioni proprio in Europa. Ovviamente per quanto riguarda il Niño manca ancora l'ufficialità, perché non è solamente acqua calda il Niño, ma è anche una modifica della circolazione lungo il Pacifico equatoriale, e ancora diciamo questo accoppiamento tra oceano e atmosfera manca, ma potrebbe avvenire proprio nel corso delle prossime settimane, quindi diciamo che manca poco per entrare nell'ufficialità del fenomeno di questo evento particolarmente interessante e che è ben analizzato da tutti gli studiosi del clima, soprattutto per gli impatti che potrebbe avere. Bene, intanto guardiamo le stagionali sull'estate. L'estate, le stagionali mostrano effettivamente quello che abbiamo detto nella volta scorsa, con delle anomalie di precipitazioni negative per quanto riguarda l'Europa centro-occidentale e positive per

0: per quanto riguarda l'area del Mediterraneo. Questo non vuol dire che pioverà sempre, ma vuol dire che c'è la tendenza ad un aumento della possibilità che queste onde calde, che possono ancora una volta dominare sull'area del Mediterraneo in Europa, come mostrano effettivamente le anomalie di temperatura, queste onde calde possono essere interrotte da passaggi instabili. Questo perché l'Europa dovrebbe avere questo anticiclone più spostato ad ovest, quindi i massimi questa volta non dovrebbero essere proprio ancorati sull'area mediterranea, ma dovrebbero essere più spostati verso l'Europa occidentale. Questa ovviamente è un'interpretazione che lasciano, diciamo che ci viene data appunto da queste ultime indicazioni per quanto riguarda le precipitazioni. Ovviamente noi seguiremo di volta a volta, anche perché queste stagionali hanno un grado di attendibilità basso, quindi possono subire delle modifiche nel corso degli eventi, però ovviamente questo attualmente è lo scenario più probabile. Non mi resta che fermarmi qui, invitarvi a iscrivervi al nostro canale e attivate la nostra campanella per rimanere aggiornati con le nostre previsioni o con i nostri approfondimenti. Grazie, arrivederci.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: DDR SPA è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
5: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
6: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che cresce, che crea e che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, punta sul libro e sulla cultura come progetto identitario. Presentata ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027 con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie e protagonisti del mondo culturale, ambasciatore d'eccezione della candidatura di Pomigliano, lo scrittore Antonio Moresco. Vediamo.
1: Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, prova a trasformare la cultura in un progetto identitario e collettivo. La città campana ha presentato ufficialmente la candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, con un incontro partecipato nell'aula consiliare del comune che ha riunito scuole, associazioni, librerie, fondazioni e protagonisti del mondo culturale, non solo locale ma anche nazionale, un percorso che nasce dal basso e che punta a valorizzare una rete costruita negli anni attorno alla lettura, ai festival e alle iniziative diffuse sul territorio. Ad aprire l'incontro sono stati il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, e l'assessore alla cultura Giovanni Russo, che hanno sottolineato come la candidatura rappresenti non un evento isolato, ma l'avvio di una strategia culturale di lungo periodo. Accanto alle istituzioni erano presenti numerosi esponenti del mondo culturale e accademico, tra cui Annalita Ricci, Carmen Gallo e Francesco Cristiani della Fondazione Officine della Cultura, realtà che negli ultimi anni ha promosso numerose iniziative dedicate al libro e alla valorizzazione della figura di Vittorio Imbriani. Momento centrale dell'incontro è stato l'intervento dello scrittore Antonio Moresco, scelto come ambasciatore della candidatura di Pomigliano. Moresco ha indicato proprio nella partecipazione culturale il punto di forza della città. Non grandi attrazioni turistiche o monumentali, ma una comunità viva di lettori, famiglie, scuole e associazioni che considera la cultura parte integrante della vita quotidiana. Un messaggio condiviso anche dagli altri ospiti intervenuti, che hanno evidenziato il fermento culturale costruito negli ultimi anni, la capacità della città di coinvolgere concretamente cittadini e nuove generazioni. Nelle prossime settimane saranno organizzati incontri, eventi, iniziative diffuse per sostenere la candidatura e rafforzare il percorso che punta a portare Pomigliano d'Arco tra le città simbolo della promozione della lettura in Italia.
0: Torna a Todi, Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana. Dal 22 al 24 maggio il Borgo Umbro ospiterà degustazioni, show cooking, street food ed eventi diffusi tra piazze e vicoli del centro storico.
2: Dal 22 al 24 maggio a Todi torna Porchettiamo, il festival nazionale dedicato alla porchetta artigianale italiana, che quest'anno celebra la sua 16ª edizione, trasformando il centro storico del Borgo Umbro in un grande percorso del gusto tra degustazioni, show cooking, musica ed eventi diffusi. La manifestazione è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessora regionale Simona Meloni, della sindaco di Todi Antonino Ruggiano, degli organizzatori che hanno sottolineato la crescita costante dell'evento e il suo ruolo nella promozione dell'enogastronomia italiana. Cuore del festival sarà la Piazza delle Porchette, dove produttori provenienti da diverse regioni italiane proporranno specialità artigianali e ricette legate alle tradizioni locali. Accanto agli stand dedicati alla porchetta, spazio anche a street food di qualità, birre artigianali e vini umbri, con un'enoteca che coinvolgerà 30 cantine del territorio. Tra gli appuntamenti più attesi anche lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal pubblico come Chef Hiro, che proporrà una reinterpretazione contemporanea della porchetta italiana, e la porchetta terapia, format ironico e partecipativo dedicato al racconto del panino perfetto. L'edizione 2026 punta inoltre a coinvolgere ancora di più la città con iniziative diffuse tra piazze, vicoli e spazi verdi. Due le aree principali della manifestazione: Piazza del Popolo con gli stand delle migliori porchette italiane e il Parco della Rocca Beverly Pepper, dedicato a street food, musica dal vivo, cocktail e area relax. Per gli organizzatori, Porchettiamo continua a rappresentare un evento di respiro nazionale capace di valorizzare la cultura gastronomica italiana senza perdere il legame con i territori e con le tradizioni locali da cui tutto nasce. Un festival che negli anni è diventato anche uno strumento di promozione turistica per l'Umbria, sempre più meta scelta dai visitatori per esperienze legate al cibo, ai prodotti tipici e ai paesaggi del territorio.
3: Siamo arrivati alla 16ª edizione, questa è un'edizione, un anno di crescita, grazie anche alla location che ci ha ospitato, la città di Todi, all'interno della quale abbiamo individuato due aree fondamentali bellissime, sono la Piazza del Popolo che ospita le Porchette d'Italia, quest'anno con 6 regioni presenti, e il Parco della Rocca di Beverly Pepper con la parte dello street food, della musica, un'area dedicata ai cocktail, ai bambini. In più la parte nuova, la novità di questa 16ª edizione è tutta la parte e il programma dedicato ai talk, alle degustazioni, agli show cooking, un'area nuova che dà chiaramente prova della crescita e dell'ampliamento dell'evento. Quindi un format che conferma la crescita e la risposta di pubblico. Noi nel nostro nome, il Festival delle Porchette d'Italia, c'è proprio l'essenza dell'evento, quindi è un festival che permette di richiamare un pubblico da fuori regione, incuriosito e attratto dall'Umbria e dal patrimonio gastronomico e culturale dell'Umbria, sia dagli umbri che vengono ad assaggiare quelle che sono le produzioni di altre regioni, quindi scoprire differenze, affinità in una locale assolutamente fantastica.
4: Innanzitutto mi piace questa definizione, è un festival nazionale, questo ci piace ricordarlo, è il 16º festival, ovviamente si tiene in Umbria, ma è il festival delle porchette d'Italia, e questo è già qualificante di per sé moltissimo, perché porta nella nostra regione le eccellenze italiane e non solo quelle umbre, e qui diciamo è molto importante questo, perché ci pone al centro anche della qualità dei prodotti della nostra Italia, non soltanto della nostra terra. Un momento tra l'altro molto importante per l'Umbria in termini di visibilità, di promozione, la maggior parte dei viaggiatori arriva in Umbria per fare un'esperienza enogastronomica, e quindi le porchette insomma si inserisce pienamente e a pieno titolo in questo contesto, in questa nostra voglia di promuovere l'Umbria e riscoperta dei borghi, dei paesi, delle città belle, quelle che noi anche lo scorso anno abbiamo promosso in tutti i sensi, attraverso tutti i sensi, ecco. Siamo le porchette, quindi il gusto, così come ovviamente il fatto di stare nella media valle del Tevere, il paesaggio meraviglioso, e quindi il senso del paesaggio, no? E quindi anche qui il coinvolgimento di tutti i sensi, di un'Umbria che noi vogliamo far sì che diventi sempre più attrattiva nella promozione dei nostri cibi di qualità e dei nostri ovviamente territori, anche quelli più nascosti ma anche quelli culturali.
0: Ed ora parliamo con il nostro Carmine Bonanni di Bellezza e Innovazione, presentata infatti a Napoli una nuova tecnica di lifting non invasivo.
5: Si chiama Ultherapy Prime, la tecnologia di lifting non invasivo più avanzata a livello internazionale presentata a Napoli al Veresis Medical Institute. La piattaforma segna un vero cambio di paradigma nella medicina estetica, un approccio rigenerativo che stimola la produzione naturale di collagene senza ricorrere a chirurgia né tempi di recupero.
6: Diciamo che Ultherapy fa la differenza, perché oggi sostituisce quello che è il lifting chirurgico, per chi non vuole approcciare al lifting chirurgico, con un lifting non chirurgico. È una guida ecografica che dà la possibilità di intercettare esattamente dove bisogna agire, cioè dove bisogna andare e in che maniera bisogna utilizzare questo manipolo. Abbiamo fatto anche dei corsi molto interessanti a Madrid proprio per portare una tecnologia avanzata su questi macchinari. Io penso che oggi, siccome si va presso un approccio molto più naturale, quindi non andarsi un po' alla filosofia di Veresis, questo macchinario darà un plus aggiuntivo e ritengo che verrà percepito nella giusta maniera.
7: Il vero segreto di Ultherapy Prime è la possibilità di avere una guida ecografica in tempo reale, cosa che nessun altro dispositivo di ultrasuoni microfocalizzati aveva finora. Quindi cosa significa? Che da un lato noi stiamo colpendo gli stessi target che sono l'obiettivo del lifting chirurgico, ad esempio lo SMAS, quindi la fascia muscolare profonda, dall'altro lato abbiamo la certezza con la guida ecografica di vedere esattamente in tempo reale dove stiamo erogando l'energia. Quindi non solo stiamo facendo un trattamento avveniristico fenomenale, ma abbiamo anche la certezza della corretta esecuzione, cosa che non era mai stata fatta finora. sono tutte innamorate di Ultherapy, perché Ultherapy può essere estremamente personalizzato. È finita l'epoca dei protocolli standard che vanno bene per tutti. Adesso la medicina e anche la medicina estetica va sui protocolli tailor made, si dice, quindi cuciti su misura per il paziente. Cosa significa? Che dalla ragazza di 25 anni alla donna più adulta tutti possono fare Ultherapy, tutti hanno una zona che vorrebbero migliorare, che vorrebbero liftare, quindi sono possibili infinite

0: appuntamenti culturali legati alle tradizioni del territorio. L'evento, inserito nel programma di Ragusa Città del Formaggio 2026, ha preso il via tra Piazza San Giovanni e il centro commerciale e culturale Mimì Arezzo, richiamando fin dalle prime ore numerosi visitatori, produttori e appassionati. Tra i momenti più seguiti della giornata inaugurale, lo show cooking realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero IPS Principi Grimaldi di Modica, che hanno proposto ricette e lavorazioni dedicate ai prodotti caseari locali, e la filatura dal vivo dei formaggi guidata dal casaro ricercatore Rosario Pedriglieri, che ha mostrato tecniche tradizionali e antichi saperi della produzione iblea. La manifestazione punta a raccontare il formaggio non soltanto come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della cultura locale attraverso laboratori esperienziali, incontri e attività aperte a tutte le età. Nel programma anche degustazioni guidate, musica, giochi tradizionali per bambini e ragazzi e il convegno dedicato al futuro del comparto casiario dal titolo Ragusa, città del formaggio, terra di latte, tradizione ed eccellenza casearia, con la partecipazione di esperti, ricercatori e produttori. Particolarmente atteso anche il laboratorio artistico Materia in Movimento, curato da Marcella Scurcalo, che unisce creatività, musica e movimento partendo proprio dal tema della trasformazione del latte in formaggio. Promossa da Slow Food Sicilia, Slow Food Ragusa e dal Comune di Ragusa, la manifestazione ha coinvolto consorzi, associazioni e aziende del territorio in un grande racconto collettivo dedicato alla tradizione casearia siciliana e alla valorizzazione delle produzioni locali, e si è conclusa proprio ieri, domenica 10 maggio.
1: Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'oro. Ad Arezzo, infatti, il centenario di 1R diventa un viaggio immersivo tra arte e scienza. Al Palazzo della Fraternità dei Laici, l'opera Polvere di Stelle di Felice Di Mosani racconta l'origine cosmica dell'oro attraverso immagini, musica e installazioni immersive.
2: Ad Arezzo il centenario di 1R diventa un viaggio tra arte, scienza e immaginazione. Dallo scorso 9 maggio all'8 giugno il Palazzo della Fraternità dei Laici ospita Polvere di Stelle, l'opera immersiva realizzata dall'artista multidisciplinare Felice Di Mosani per celebrare i 100 anni della storica azienda ora Faredino, un'esperienza visiva e sonora che parte da una domanda antica quanto l'universo: da dove nasce l'oro? L'opera prende infatti ispirazione dalle più recenti scoperte scientifiche sull'origine cosmica dei metalli preziosi legati alla collisione di stelle e di neutroni e fenomeni astronomici osservati dalla comunità scientifica internazionale. Attraverso immagini immersive, proiezioni luminose, musica e una narrazione evocativa, Polvere di Stelle accompagna il visitatore in un percorso che collega l'uomo, l'universo e la materia preziosa, simbolo della storia di 1R, fondata nel 1926 da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori. L'azienda rappresenta oggi una delle realtà simbolo dell'orificeria italiana. Per la presidente Maria Cristina Squarcialupi, il centenario infatti non è soltanto una celebrazione industriale, ma l'occasione per raccontare l'oro come elemento culturale e universale, capace di unire tradizione, innovazione e conoscenza.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata sempre da Carmine Bonanni. Prima andiamo a scoprire lo chef stellato Antonio Biafora, protagonista a Casa Aderario, con i suoi piatti che uniscono Calabria, territorio e alta cucina. Poi ci trasferiamo a Sorrento, al Sorrento Gnocchi Day, che quest'anno amplia il racconto delle eccellenze del territorio tra chef stellati, pizzaioli, maestri pasticceri e laboratori dedicati all'arte bianca. Vediamo.
3: Nel cuore del Sannio Beneventano, a Melizzano, c'è Casa L'Erario, una farmhouse completamente immersa nel verde che abbina accoglienza e proposta gastronomica di qualità. La struttura ha ospitato un nuovo ciclo dei pranzi d'autore con gli chef stellati provenienti da varie regioni d'Italia.
4: Come di consueto abbiamo fatto questo ciclo molto lungo, insolito, perché abbiamo fatto ben 5 appuntamenti. E oggi lo chiudiamo con Antonio Biafora dell'AIL, che secondo me è un'eccellenza, un ragazzo molto molto in gamba, cucina semplice ma allo stesso tempo molto pensata. Ci siamo scambiati molte idee perché è una persona che si fa voler bene e anche molto molto molto.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.

0: Avcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: E ammiriamo da tantissimi anni.
5: E anche per oggi finisce qui il nostro viaggio tra storie, sapori e bellezze del Made in Italy, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo come sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa, lo sapete, potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma davvero mai. Grazie ancora per l'ascolto, noi ci siamo sempre, a presto.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti, il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione

0: NOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: La televisione di Stato iraniana ha svelato i dettagli della più recente bozza del memorandum d'intesa con Washington, denominato Memorandum di Islamabad, un testo che prevede il ritiro delle forze militari statunitensi a ridosso del territorio di Teheran e la revoca del blocco navale ai porti nazionali. In cambio, l'Iran si impegna a ripristinare entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici, affidandone la gestione a una cooperazione con l'Oman. L'intesa stabilisce che in caso d'accordo definitivo entro 60 giorni, il documento diventerà una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Tuttavia, il Rapid Response Team della Casa Bianca ha categoricamente smentito la notizia tramite un post su X, definendo il memorandum un'invenzione dei media di Stato iraniani. Sullo scacchiere medio orientale, infine, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l'uccisione a Gaza del nuovo capo militare di Hamas Mohammed Odeh durante un attacco dell'IDF. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha indirizzato una lettera ufficiale al presidente statunitense Donald Trump, formulando una richiesta urgente per garantire la continuità nelle forniture di sistemi di difesa aerea avanzati, con particolare riferimento ai missili Patriot Palfrey. All'interno del documento, il capo dello Stato ucraino ha sottolineato come le forze di difesa nazionali si affidino in modo quasi esclusivo al supporto strategico degli Stati Uniti per l'intercettazione dei vettori balistici russi. L'appello diplomatico si è reso necessario a seguito dell'intensificazione dei bombardamenti a lungo raggio condotti dalle forze aerospaziali di Mosca, che nelle ultime ore hanno bersagliato la capitale Kiev e minacciato esplicitamente i centri decisionali e i comandi strategici dell'Ucraina. Un grave episodio di criminalità ha sconvolto la periferia nord di Milano, dove un ragazzo italiano di 22 anni è rimasto ucciso a seguito di una violenta rissa che ha coinvolto almeno 10 persone lungo i binari della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, la vittima ieri sera si trovava sulla banchina del binario 6 in compagnia del fratello quando è stata accerchiata da un gruppo di giovani d'origine sudamericana. L'aggressione è culminata con il ferimento del 22enne tramite numerosi pendenti sferrati agli arti. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dal personale del 118 e successivo trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo. Il fratello invece ha riportato lievi abrasioni. Gli assalitori sono fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. I magistrati del Canton Vallese hanno disposto un passaggio cruciale nell'ambito delle indagini sulla strage di Capodanno avvenuta nel disco bar Le Constellation di Cramontana, costata la vita a 41 persone e ferimento d'oltre 100 avventori. Per il prossimo 5 giugno è stato infatti fissato l'interrogatorio congiunto in modalità di confronto in contraddittorio per i titolari del locale, coniugi Jacques Moretti e Jessica Marie. Gli inquirenti elvetici intendono analizzare approfonditamente le dichiarazioni rilasciate dai due imprenditori nei mesi passati, giudicate finora eccessivamente discordanti in merito alla gestione delle misure di sicurezza interna e all'utilizzo dei dispositivi antincendio durante l'emergenza. Un dettagliato studio condotto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha analizzato l'impatto diretto del surriscaldamento climatico sulle strutture scolastiche europee. I ricercatori dell'OCSE hanno evidenziato come l'innalzamento anomalo delle temperature agisca negativamente sul benessere psicofisico e sui livelli di rendimento degli studenti, provocando al contempo frequenti interruzioni ai percorsi didattici. Con la chiusura dell'anno scolastico ormai imminente in Italia, i termometri all'interno delle aule prive di impianti di climatizzazione hanno superato stabilmente la soglia critica dei 35 gradi. Le proiezioni a lungo termine per l'area OCSE indicano una tendenza all'aggravamento, con gli alunni esposti a un numero progressivamente maggiore di giornate di afa intensa entro il 2050. Alla Banca Centrale Europea è stato tracciato un quadro macroeconomico complesso nell'introduzione del rapporto sulla stabilità finanziaria, raccomandando agli Stati membri di mantenere i provvedimenti di bilancio contro caro energia in un alveo di temporaneità e target mirati. Secondo l'Eurotower, interventi generici rischierebbero di alimentare la spinta inflazionistica e appesantire le finanze pubbliche, innescando possibili rivalutazioni del rischio sovrano da parte dei mercati e dell'hedge fund. A gravare sulla stabilità finanziaria dell'Eurozona concorrono inoltre le persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'innalzamento dei target di spesa NATO per la difesa, i deficit strutturali elevati e l'aumento delle minacce cibernetiche alle infrastrutture critiche. Si preannuncia un dibattito parlamentare dai toni accesi a Montecitorio dopo la decisione della conferenza dei capigruppo di calendarizzare l'approdo in aula della riforma della legge elettorale per il prossimo 26 giugno. La scelta, caldeggiata dai rappresentanti della maggioranza di centrodestra, ha sollevato la dura reazione dei partiti d'opposizione, che hanno denunciato una forzatura metodologica inaccettabile, criticando la calendarizzazione del testo prima ancora che sia stato definito e votato il testo base in commissione e paventando il rischio di un contingentamento dei tempi d'esame nel successivo mese di luglio. A Milano, a margine dell'evento L'Italia del PNRR, il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha commentato le recenti richieste della Premier Meloni alla Commissione europea riguardo allo scostamento del patto di stabilità. Foti ha auspicato che Bruxelles dia corso all'istanza della Presidente del Consiglio, sottolineando come questa presenti elementi di specificità.
5: Io spero che la Commissione europea dia corso alla richiesta della Presidente del Consiglio, che è diversa. Dopodiché noi dobbiamo presentare, secondo quanto ha chiesto la Commissione europea, una eventuale riprogrammazione entro il 31 maggio. Quindi sotto questo profilo penso necessariamente che occorrerà comunque un coordinamento. Attualmente posso dire che noi abbiamo impegnato i fondi del PNR in misura quasi totalizzante e quindi a un mese dalla chiusura del PNR e a tre mesi dalla rendicontazione dello stesso, i margini sono risicati. Tagliare i fondi del PNR non è una cosa facile, tutt'al più noi possiamo vedere nelle eventuali economie che però fino a dopo il 30 giugno non possono essere ovviamente quantificate. Diversa è la posizione dei fondi di coesione, dove peraltro occorre che vi sia una disposizione regolamentare in tal senso, perché attualmente la disposizione riguarda soltanto quella che può essere l'efficientamento energetico e è una misura che indubbiamente è importante ma non è risolutiva.
6: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che bene o male vedrà ancora alta pressione su gran parte dell'Europa e sull'Italia, ma aria un po' più fresca diretta verso i Balcani porterà qualche acquazzone dalle nostre parti. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, in generale ci aspetta una giornata all'insieme del cielo sereno, poco nuvoloso, però specie nelle ore pomeridiane si formeranno un po' di nubi a ridosso dei rilievi, in particolare questo giovedì sull'Appennino, e daranno luogo anche appunto a qualche temporale. Vediamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che si accendono nel corso del pomeriggio e segnale appunto di un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose. Quindi in definitiva un giovedì che vedrà ampie zone di sereno e ancora gran caldo in tutta Italia, anche se le temperature magari saranno un paio di gradi più basse rispetto ai giorni precedenti, ma ci sarà comunque da sudare. Però nel pomeriggio eccoli questi temporali nell'area interna del centro-sud, anche nelle vicine zone pedemontane, e poi qualche acquazzone anche sulla fascia alpina e prealpina che localmente potrà raggiungere anche l'alta pianura padana. Per il resto, guardate, attenzione, arriva anche il ponte del 2 giugno, io vi aspetto su Trevi Meteo, ma soprattutto sulla nostra app gratuita.

0: Esordio sul velluto per Yannick Sinner a Parigi, numero 1 del mondo, liquida francese Tabor 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. Giovedì sfiderà Cerundolo. Avanza anche un ottimo Luciano Darderi che travolge l'austriaco Hofner 7-6, 6-2, 6-3, mentre Matteo Arnaldi aveva già eliminato la testa di serie Grexpur. La grande sorpresa di ieri è stato il clamoroso crollo di Medvedev, il russo, sesta testa di serie, va subito fuori al quinto set contro l'australiano Walton, liberando la strada a Sinner per una potenziale semifinale. Oggi si ferma al secondo turno a cammino di Federico Cinà. Il 19enne palermitano, in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in 3-7 all'olandese Jasper de Jong 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 49 minuti di gioco. In campo femminile è fuori Elisabetta Cocciaretto, mentre avanzano le big Sabalenka, Osaka e la campionessa in carica Coco Gauff. Calcio passo avanti decisivo per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis e il DS Mann hanno trovato un'intesa di massima con l'entourage di Vincenzo Italiano sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus Champions. Condivise anche le linee di mercato, un budget di 50-60 milioni per 3 o 4 innesti e la valorizzazione della rosa dopo l'era Conte. Giovedì il tecnico incontrerà la dirigenza del Bologna per liberarsi. Resta comunque un minimo di possibilità per Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan. A proposito di Milan, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stringono i tempi per la futura panchina. L'obiettivo numero uno per il dopo Allegri è lo spagnolo Andoni Iraola, reduce da uno storico sesto posto con il Bournemouth. Per lui è pronto un biennale triennale da oltre 3 milioni a stagione. Bisogna però battere la concorrenza del Crystal Palace che spinge per il basco dopo l'addio di Klasner. Intanto la dirigenza rossonera ha effettuato un blitz a Vienna per incontrare il CT dell'Austria Rangnick, al quale potrebbe essere affidato il ruolo di nuovo direttore sportivo nella profonda riorganizzazione societaria del club. In casa Inter è tutto pronto per il rinnovo di Christian Chivu. Dopo lo storico double scudetto Coppa Italia, a suo primo anno, l'agente del tecnico ha definito i dettagli con il presidente Marotta. Firma in arrivo entro il weekend, contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Marotta punta a un tesoretto di mercato da 100 milioni di euro, tra i 50 milioni di budget base ricavati dalle cessioni di Frattesi e Luis Enrique oltre a Rebus Dumfries. Intanto arriva un'altra ottima notizia su fronte campo, perché Eric Mkhitaryan ha detto sì a rinnovo annuale fino al 2027. Si complica virtuosamente la pista di mercato che porta Alisson Becker alla Juventus. Il 33enne portiere del Brasile ha chiesto ufficialmente al Liverpool via libera per lasciare Anfield con un anno d'anticipo, intenzionato a riabbracciare il suo tecnico ai tempi della Roma, Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus. Il club inglese ha però alzato un vero e proprio muro difensivo, perché dopo aver perso Salah e Robertson a parametro zero, i Reds non vogliono privarsi di tutti i leader in una sola estate. La Roma blinda il suo attacco per il futuro, ufficializza il riscatto a titolo definitivo di Daniel Malen. L'attaccante olandese, arrivato a gennaio dall'Aston Villa, ha firmato un lungo contratto con il club giallorosso valido fino al 30 giugno 2030, una conferma strameritata dopo una seconda parte di stagione straordinaria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Malen è stato infatti tra i grandi protagonisti della cavalcata della Roma verso la qualificazione in Champions League, mettendo a referto l'impressionante bottino di ben 15 gol in appena 20 presenze ufficiali. Il weekend del 30 e 31 maggio il motomondiale sbarca sulle colline toscane per un appuntamento storico. Il Gran Premio d'Italia all'autodromo internazionale del Mugello celebrerà infatti 50 anni esatti dalla sua prima storica edizione disputata su questo tracciato nel 1976. Mezzo secolo di sfide leggendarie, dai pionieri della vecchia classe 500 come Barry Sheen fino all'era d'oro al record di successi firmato da Valentino Rossi, che ha trasformato questo circuito in un tempio laico del motociclismo mondiale. Nato nel 1949 come Gran Premio delle Nazioni, l'appuntamento italiano ha trovato inizialmente la sua casa quasi ininterrottamente a Monza. La tragica scomparsa di Arno Saarinen e Renzo Pasolini nel 1973 portò però all'abbandono dell'impianto brianzolo e aprì una fase itinerante tra Misano, Imola e lo stesso Mugello, che ha infine assunto la denominazione stabile di Gran Premio d'Italia a partire dal 1991. Dal 1994 la pista toscana è diventata la sede fissa e inamovibile dell'evento. Questo speciale anniversario offrirà l'occasione per celebrare un passato glorioso, ma anche per vivere un presente infuocato. Il pubblico è pronto ad accendere la grandissima rivalità contemporanea della MotoGP, che vede la sfida totale in pista tra Ducati e Aprilia, pronte a darsi battaglia in un weekend che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati delle due ruote.
1: Scrivete in tantissimi e vorrei rispondere a tutti, ma è impossibile. Vi ringrazio perché ci sono tante cose, chiarimenti, dubbi, punti di domanda, ma è vero che Tizio ha detto che, Semproni ha detto che, ragazzi, io non posso andare dietro perché comunque se ne dicono 2000 allenatori del Napoli, quindi aspettiamo gli eventi in base a quello che io vi ho raccontato. Intanto vi auguro un buon mercoledì in compagnia dei miei tre angeli custodi. Ci sono molte cose da dire, molte cose confermate, molte cose non smentite e alcune situazioni che si sono ingarbugliate. Intanto, Iraola, parliamone, perché il rischio Cerino c'è, alla luce di quanto hanno scritto dai Paesi Baschi, da Bilbao, dove lui è stato una bandiera, i dubbi sul Milan, la risposta che non è stata ancora data, la Premier che insiste, il Crystal Palace, il Liverpool, il Newcastle, non credo a questo punto la Germania, il Bayer Leverkusen, ma questa dal mio punto di vista non è altro che una conferma, quale? Che il Milan viaggia in base all'improvvisazione. Questo dobbiamo sempre dirlo, perché questo è un cartello esposto nel momento in cui tu hai fatto una rivoluzione totale, assoluta, riparti da zero, pensi di poter andare a pescare nel buio e ti trovi in una situazione del genere. Quindi il rischio Cerino è l'ennesimo rischio Cerino da parte del Milan, fermo restando che questa cosa la dovremo seguire. Ieri ho anche detto che nel corso della trattativa e dei dialoghi per Iraola il Milan aveva cercato di capire la posizione di Thiago Pinto, che ha esaltato al Bournemouth proprio la figura dell'allenatore emergente, ma era stato un sondaggio e come tale ve lo avevo venduto, semplicemente perché poi il problema è quello di andare a fare pandan con l'allenatore. E adesso tra un po' Ibrahimovic parte, Cardinale deve nominare il direttore sportivo, il direttore tecnico, il direttore dei direttori, sono tanti direttori, ma alla fine c'è il Milan che resta un po' a spasso. Io devo ripetere, non nel titolo, ma devo ripetere il titolo che ho fatto ieri: a Cardinale sta asfaltando il Milan. Ragnik, un'indiscrezione di ieri rilanciata soprattutto dalla Gazzetta. Io sono sincero, stiamo andando avanti o stiamo andando indietro? Perché lui farà i mondiali con la sua nazionale e quindi verrebbe quando? Prima, durante o dopo? A questo punto vi potrei dire, ma il Milan sta cercando Pioli, stiamo andando indietro, conferma Pioli, ritorna su Pioli. Ecco, questa purtroppo è la storia del Milan oggi e vi darò aggiornamenti quando ce ne saranno. Ho memorizzato le parole, le dichiarazioni di Comolli, che ha fatto mea culpa, meno male, ma ho titolato più o meno con le parole non dette, perché è facile dire ho sbagliato, lo sanno tutti. Probabilmente lui avrebbe dovuto aggiungere: in questo momento forse è il caso che mi occupi di altre cose in casa Juve e che lasci il mercato ad altri secondo quelle che sono le esigenze di Luciano Spalletti, perché cospargersi il capo di cenere dopo, che mi sembra anche un tentativo per salvare il posto, visto che è stato abbastanza in discussione, mai esonerato, lui dice mai sono stato sul punto di essere esonerato, però io dico anche mai hai dato la dimostrazione di essere da Juventus. E secondo me un passo indietro sarebbe stato quale? Quello di dire io adesso mi defilo un po', perché è anche giusto che il mercato lo facciano altri. Ci sono delle figure in casa Juve che sinceramente io faccio fatica a capire l'importanza, la leadership. Per esempio, un discorso chiama in causa Modestò, e dopo quello che è accaduto a gennaio a me risulta, e l'ho detto ieri, che Spalletti spinga per una figura di mercato che, confermato Chiellini, possa essere operativa. Mi riferisco a Tognozzi. Tognozzi e Comolli sarebbero incompatibili, ma se entri nell'ordine di idee di aiutare il tuo allenatore che vuole un uomo di fiducia, e se Comolli facesse un passo indietro, evidentemente sul mercato, restando alla Juve con altri compiti, non lo puoi mandare via dopo un anno, così ti dicono, così devi memorizzare, evidentemente le cose sarebbero migliori. Io faccio un esempio: Alisson ha detto sì alla Juve da tempo, la trattativa però vanno chiuse, e la trattativa la devi chiudere tu, perché il fatto che lui abbia detto sì sposando il progetto Juve con un anno di contratto ancora con il Liverpool, devi essere bravo, dopo aver incassato il sì, a liberarlo dal Liverpool. Se fino al momento non ci sei riuscito, evidentemente non sei stato bravo. Io non ho parlato mai negli ultimi giorni di visite programmate, di precontratto, ma di sì assoluto di Alisson ve lo confermo. Poi Alisson, come tutti i professionisti, non è il tipo che dice al Liverpool vado alla guerra se non mi liberi. Al massimo può dire al Liverpool scusate, io vorrei fare un'altra esperienza. E il Liverpool ti può dire scusate, anzi chiedo scusa caro amico, ma io non ti voglio liberare in questo momento. Il problema sta a monte, che se tu ti sei promesso alla Juventus e hai detto sì e poi hai aggiunto vedetevela voi sulla base contrattuale e poi la Juve deve fare di tutto dopo aver incassato questo sì e magari raggiunto gli accordi sull'ingaggio per liberarla. E qui è la funzione di Comolli che non porta ai risultati che dovrebbe portare. Bene, male, abbastanza male, soprattutto piuttosto che bene. Volevo aggiungere alcune cose molto importanti. Intanto sul giro degli allenatori, sul Napoli ho detto quello che dovevo dire ieri, il Milan lo avete memorizzato, quello che posso dirvi è che dopo la finale di ritorno del Torino Catanzaro contro il Monza, si parte dal 2-0 per il Monza, si giocherà in Brianza e ritorno, il Torino incontrerà Aquilani che oggi, sottolineo oggi, ha una piccola chance in più rispetto alla concorrenza, rispetto ad Abate che è stato contattato e che dobbiamo considerarlo soprattutto per il Sassuolo perché piace la sua impostazione, nulla contro D'Aversa che io sappia, ma soprattutto la necessità di ribaltare il campo dal punto di vista delle ideologie, del modo tattico di stare in campo e questa è una cosa che dobbiamo seguire. Grosso, che mai era stato a un passo dal Napoli o considerato in modo concreto dal Napoli, addirittura più di italiano, a me queste cose sinceramente non risultavano, infatti firmerà il suo contratto che lo legherà alla Fiorentina, lo ha ammesso anche Carnevali, non parlando di Fiorentina, ma ammettendo cosa che Grosso farà il suo salto di qualità perché ha deciso così. Un'altra cosa importante che vi volevo raccontare riguarda Palestra, perché l'Inter farà un tentativo concreto per Palestra, è un sogno che l'Inter vorrebbe non fosse proibito, consapevole di una valutazione più vicina ai 40.

adattati, però, e lei li guarda proprio, come dire, vabbè, okay, fate tutto, ma statemi lontano. Comincia un po' adesso a interagire con il gatto, probabilmente comincia un po' adesso a capire che fa parte della famiglia, non lo so. Comunque, ho detto, se dovesse capitare, ne vorrei solo adottare, non compro cani, non compro gatti, nonostante ci siano razze che mi piacciono particolarmente, come il pastore tedesco, piuttosto che i gatti, i Maine Coon, soprattutto rosso, sarebbe il mio sogno, ma va bene così. Adotto e faccio, apro una parentesi, faccio un invito a tutti di adottarvi. Adottate anche voi cani. Agata l'ho adottata al canile di Crema. Filippo è stato un salvataggio, hanno salvato lui, la sua mamma, il suo papà e sua sorella da un cagnaro che era veramente un disgraziato, e mi ha detto: ma sì, tienimi in stallo Filippo, ma no, non, se non lo vuoi adottare non tenerlo, tienilo in stallo. Ho visto questo affare che era tutta orecchie e zampe, è piccolo così, perché era così a 3 mesi, e secondo voi, cioè, puoi tenere lontano da te un affarino così? Vi giuro, a volte dico, madonna, l'avessi fatto, e invece no. Cuore, cuore, cuore, e ho adottato anche Filippo, dopodiché è arrivato il gattino che lui si è auto-adottato. Va bene, detto questo, ho detto, ma sì, sai cosa? Se dovesse capitare quello giusto, il cagnolino giusto, io mi offro, mi metto in lista, perché non sono mai stata una prepotente, non dico mai, lo voglio io, lo voglio io, lo voglio io. Io prendo il numero di telefono della volontaria. Le scrivo e le dico, mi metto in lista per l'adozione. Ora, i dati di questo animale, di questo cucciolo, di questo di qualsiasi cosa. Grazie a Valeria Calcavecchia, che io vi invito a seguire sulle sue pagine. Lei è una ragazza di 32 anni, quindi una ragazza molto giovane, una ragazza che ha capito di cosa voler fare nella vita, quindi la volontaria, e anche lei ha il suo lavoro, ma con il suo papà e la sua famiglia hanno un terreno dove tengono cani anziani, dove vanno a portarli via dai lager che sono alcuni canili, soprattutto nelle zone del sud, li portano via i cani più anziani. Avete presente quelli dimenticati? Ecco, loro vanno a, lei va a prenderli, quelli che sono solo un numero, li ripulisce, li rimette insieme, li cura e poi cerca loro una famiglia. Lei non è una persona di quelle, mi piace molto perché pane pane vino al vino, cioè lei non te la romanza la cosa, ti dice le caratteristiche del cane, ti dice la compatibilità e tutto il resto. Abbiamo provato una volta ad adottare una Yorkshire, ma non era compatibile con i gatti. Casa nostra, cioè, deve entrare un cane o un gatto piccoli di dimensioni e che ci sia della compatibilità. Insomma, io sono giorni e giorni e giorni che dico, madonna, quanto mi piacerebbe prendere un chihuahua, quanto mi sono simpatici questi affari, che poi, tra l'altro, un chihuahua puro puro è difficile da trovare, a meno che tu non vada negli super mega allevamenti wow, è difficile perché tendenzialmente quelli che si vedono in giro sono un po' imbastarditi, sempre molto piccoli, ma sono molto imbastarditi perché sono, li vedi, è vero che non hanno questo sguardo intelligentissimo, ma quelli belli, sì, quelli belli sì, e gli altri invece hanno un occhio che semina e l'altro che raccoglie, e quelli onestamente mi fanno anche un po'. In realtà mi fa molto ridere, però se dovessi capitare adotterei anche uno sbircino, non ha un problema, un cane con difficoltà non ha un problema, se è anche un mongoetto come si dice, non mi importa, non mi importa, l'importante è che ci sia quel vederlo e dire, amore, vieni a casa con noi. È così stato con Agata, è stato con Filippo, i gatti ovviamente ti adottano, tu non sei tu che adotti loro. E io oggi, in pausa pranzo, ho detto, ma sì, fammi dare un'occhiata, intanto mi arrivano solamente, ora sapete com'è l'algoritmo, o mi arrivano quelle persone discutibili che presentano la frutta, come si chiama? La frutta realistica che c'è da 300 anni in Sicilia, ora sembra la moda dell'ultimo momento, tanto di bar e pasticcerie con fuori questa enorme frutta. Ma fa, vi prego, è una botta di zuccheri che non ve la togliete più.
né dal fegato, né nelle coronarie, né dalle chiappe. Non ve la

Togliete più. La frutta realistica è una cazzata. È veramente qualcosa di, a parte che è oscena, a meno che non sia un grandissimo maestro pasticcere che fa la frutta realistica proprio con le sfumature, tutta una serie di cose. Tutto quello che ho visto è di una pacchianità che, vi ripeto, in Sicilia fanno la frutta realistica, quella fatta con il marzapane. Chi più, chi meno bene, ok, ma la fanno da 300 anni, quindi non è che si scopre nulla. Qui magari probabilmente la fanno con dentro le creme, il gelato, col pan di Spagna, quello che volete voi. Ma fa cagare, è veramente assurdo. Perché, cioè, ma io, ma se il pensiero, scusate un attimo, se io volessi veramente mangiare della frutta realistica, ma me mangio la frutta vera, mi vado dal gelataio che so che fa il gelato artigianale con la frutta vera e vado da lui. Non vado a intossicarmi l'organismo con dello zucchero, che vi ricordate che qualche tempo fa avevamo fatto una puntata parlando dello zucchero, di quanto sia complicato i primi giorni. Poi torno ai cani, i primi giorni fare una cura disintossicante dallo zucchero, ma dopodiché, perché è come una droga. Cioè, crea dipendenza. È come quell'estate che l'estate crea dipendenza, perché sarà stato infuso di tè. Voi sapete comunque che la teina, cioè, crea un eccitante, tutto quello che volete. Per esempio, con l'estate io mi sono data una regola, ma una regola ferrea. Prima non c'era tutti i mesi, tutto l'anno. Non è che faccia benissimo, però comunque, perché comunque c'hanno inciso i zuccheri. Però mi sono resa conto. Che ero dipendente, che io, il mio cervello, aveva bisogno del sapore dell'estate. Quindi bevo estate. Allora ho detto: no, così non può andare avanti, non è sbagliatissimo. Allora mi sono data una regola: l'estate è solo da luglio ad agosto. Al limite un bricchetto, cioè mi compro invece di prendermi i 6, mi prendo quelli da 3 e me lo faccio, me ne prendo al limite quando cominciano i caldi, come qui a maggio, adesso comincia molto caldo. Al nord facevo da luglio ad agosto, adesso comunque faccio da giugno ad agosto, però sempre in maniera moderata. Ecco, questo cosa serve? Il fatto che questa cosa possa creare dipendenza a me dà tantissimo fastidio. Lo zucchero diventi dipendente dallo zucchero. Allora, c'è una ragazza che conosco che mi dice, io l'ho vista l'altro giorno e ho detto, ma no. Vero, come sei dimagrita? Cioè, come fa? Sì, guarda, sto facendo il fioretto, io ci credo molto a queste cose, e il fioretto che sto facendo è quello di non mangiare zucchero. È stato molto difficile perché fa, dice, io sono golosissima, cioè non è possibile, io nell'arco della giornata introduco comunque zucchero sotto forma di zucchero nel caffè, zucchero nel cappuccino, la brioche, piuttosto che il dolcino, dolcetto, quello che volete voi. Quello è lo zucchero, quello pesante, quello industriale, è quello che ci fa peggio. Diversamente, lo zucchero che estraiamo dalla verdura o dalla frutta, quindi dalla frutta è il fruttosio, è qualcosa invece che è più sano. Io non sono mai per le diete restrittive, non sono per il voler assolutamente togliere tutto, però se uno vuole fare un fioretto e inizia in questo modo, inizia nel modo corretto, perché è vero che il tuo corpo ti tratta come una tossicodipendente, che cerchi, hai bisogno di zucchero, l'ho fatto anch'io, l'ho fatto per 2 settimane e ho notato i miglioramenti, ma miglioramenti anche psicofisici, nel senso che ho avuto i primi giorni, il mio corpo ha detto: oh, ok, sto bene, sì, no, no, no, no, non ne ho bisogno. Primi 2 giorni, terzo giorno ho detto: Quarto giorno ho cominciato ad essere seriamente irritabile. Non va benissimo, soprattutto quando hai una relazione di coppia dove lavori con il tuo compagno, non va benissimo essere un po' nervosi, però io, cioè, lui lo sa che ero a dieta e quindi stavo togliendo tutti gli zuccheri e, conoscendo il mio corpo, sono stata prontamente pronta a dirgli: guarda che oggi sono nervosa perché sto arrivando al picco. È proprio una crisi di dipendenza. Sai, come si chiama? Dunque, in astenia? Com'è che si dice? Aspetta, non mi viene la parola, ma come sempre mi verrà dopo. Quindi, però il nostro cervello,
E il nostro organismo funziona meglio senza zucchero. Siamo molto più lucidi perché proprio non abbiamo nessun tipo di dipendenza alimentare.

detto questo, io sono tornando a parlare comunque perché i miei voli pindarici sono meravigliosi. Mauro si perde sempre, ma intanto mi perdo anch'io. Comunque, in tutto questo, facendo zapping alla televisione, vedo, scrollando il cellulare, vedo una piccola cagnolina, un affarino nero, un pincher di 2 kg, neanche 3 kg. Che cerca la, che la come si chiama, la volontaria dice: non sono io, cioè è possibile che non ci sia, non arrivi una richiesta decente per questa meraviglia. È una cagnolina la quale ha un solo difetto, a quanto pare, e cammina sculettando perché le è arrivato un calcio e le ha, in un certo senso credo che le abbia spostato il bacino. Ora non ho letto, non ricordo bene la parola che ha usato, comunque ha questo problema di deambulazione perché è causa di un calcio dato da una persona che merita l'inferno. Questa persona, questa cagnolina cerca adozioni. Lei ovviamente ha dei parametri perché dice, ha dei paletti e dice è compatibile con cani di tutti, maschi e femmine, e con i gatti. Come ha detto così? Ho detto vabbè. Ma scusami, è la mia, è piccolina, quindi non è invadente. Gli altri gironzolano per casa, sono comunque piccoli. Filippo ha 6 anni e sarà 6 kg, quell'altra Agata ne ha 11, sarà 8 kg forse, è più pelo che il resto. Il gatto è il più grosso di tutti, ma anche il gatto è abituato con i cani. E se io inserisco una farina del genere, così piccola e Keita, diciamo, non vado a scombussolare. Vi ricordate che ne parlavamo anche l'altro giorno, quanto sia difficile inserire un nuovo elemento in una famiglia dove c'è un equilibrio perfetto. È molto complicato, però è complicato quando il cane comincia ad avere anche un peso importante. Se è uno scricciolino, è molto diverso. A parte poi che ho il primo cane che ha avuto la mia famiglia. Parlo di cani di casa, è stato proprio un pincher, era beige, questa è nera. E quando l'ho vista ho detto, amore, vieni a casa con me, ma vieni a casa con noi. E allora mi sono messa in lista, ho fatto questa cosa proprio troppo di... Sono stata un po'... però non sono pentita per niente, mi sono messa in lista in provincia di Napoli, quindi lei dice è molto delicata, quindi non fa staffetta, o me la venite a prendere in treno o me la venite a prendere in macchina. Io mi sono messa in lista. Mauro è d'accordo, nel senso che è comunque talmente piccola che se dovesse piovere tre fichi nel maglione e te ne vai. Cioè, siamo molto pratici per queste cose, non siamo persone che mettono il cappottino al cane, l'affarino al gatto. No, i nostri cani sono perfettamente curati, cippati, tutto quello che volete, ma sono animali, dormono con noi, per l'amor del cielo, sul divano, sono coccolati, serviti e riveriti. Ma niente cappottini, niente cazzatine. Al limite, quando andiamo al porto, al Marina d'Arechi, gli mettiamo su quel fularino. Avete presente il fularino, quello da marinaio? Ma giusto così per scherzare un po', ma diversamente gli lasciamo molto liberi, molto, molto wild, no? Come si dice. Mi ha molto emozionato il fatto che io abbia scritto anche a questa persona sul suo post che aveva fatto, e Valeria Calcavecchia, che è la ragazza di cui spesso vi parlo, che è quella ragazza che raccatta tutti gli anziani di vari canili in giro, alla quale tutte le volte che posso non faccio donazione di denaro. Attenzione, perché lei non chiede donazione in denaro, lei chiede pappa. Pappa per i suoi vecchietti, e visto che alcuni sono taglia un po' grossa, gli altri sono taglia piccolina, ma comunque mangiano tanto, perché anche se non hanno i dentini, questi mangiano. E tutte le volte che posso faccio l'ordine su Amazon. Se voi la seguite, Valeria Calcavecchia, proprio su Facebook, lei lo dice chiaramente: io vi chiedo una colletta solo quando mi capitano casi disperati, disperati dove hanno bisogno di essere operati e io fisicamente ed economicamente soprattutto non ce la faccio. E poi quando sono volontaria, volontarie serie, quando sono persone serie, non solo documentano tutte le spese del veterinario, io mi fido ciecamente, perché? Perché è una persona che comunque ha il suo lavoro, è una persona stimata e fa qualcosa che non tutti riuscirebbero a farlo. Io amo tantissimo gli animali, ma non riuscirei mai e poi mai a occuparmi di animali.

Perché penso a volte di avere veramente una mente infantile, del tipo, vorrei prendermi cura di tutti gli animali possibili, però caspita, prima o poi muoiono. E io a questa cosa non sono pronta, perché nella mia vita, sì, i miei animali sono morti più o meno tragicamente, uno soprattutto, gli altri sono tutti morti di vecchiaia, ma non sono pronta. È come se questa cosa non facesse parte del mio mondo, e prima o poi mi ci scontro, perché, vabbè, Agata può vivere anche fino a 20 anni. Però prima o poi ti devi scontrare su questa realtà. Filippo, nonostante sia un bassotto puro, te lo sai cosa ti riserva la vita. Loro sono super controllati, ma non lo so. Sicuramente non moriranno soli e sicuramente non moriranno in qualche canile, perché qualsiasi cosa possa succederci, ci sono mamma e papà che possono badare a loro, eh. Però io mi sono, davvero, mi sono detta, questa è lei. Si chiama Fly, ovviamente non si chiama, dopo se sapeva Agatha e Filippo, lei non si può chiamare Fly, non ha senso. Non ho ancora pensato ad un nome, ma sarà un nome veramente molto carino, un nome carino, un nome antico, perché sono cose che mi piacciono. Però sì, ho avuto questo colpo di testa e Mauro zitto. Mauro zitto. E si piglia pure l'altro cane se Dio vuole. E la cosa che mi ha commosso è che Valeria, che evidentemente conosce l'altra ragazza, questa che ha fatto, scusate, quella che ha fatto il post, ha scritto sul suo post, taggandola, ha scritto "Garantisco per Simona Monaco". E questa cosa mi ha fatto veramente molto piacere, perché la stima è reciproca, la stima te la conquisti giorno per giorno, la stima non è solamente quando devi per forza fare cose eclatanti, ma quando sei una brava persona e sei una bella persona, probabilmente ci si riconosce anche tra belle persone, e io non fingo di essere quella che non sono. Quando posso, lei lo sa che le faccio arrivare chili di cibo da Amazon, e quando non posso, non ci riesco, però sono sempre molto propositiva. Ricordo Valeria Calcavecchia, la trovate su Facebook. Lei adotta gli ultimi, lo dice proprio chiaramente, lei adotta gli ultimi, e quindi questa cosa mi commuove molto, mi commuove sempre molto, e merita tutta la visibilità che si può. In questo caso

magari ti salvi delle cose che non ti servono, assolutamente. Ah, tra l'altro, mi sto preparando perché stiamo comunque studiando, che una volta alla settimana, un giorno alla settimana lo dedichiamo all'ecocucina. Ecocucina, come sapete, è il mio modo di aiutarci, tutte noi, di aiutare, aspettate che lo cerco, di aiutare tutte noi, di esservi d'aiuto, perché non tutte siamo super mega imparate, super mega che sanno fare tutto. Ci sono anche persone che non hanno magari tanto idea. Ora, io non sono quella che vi dice: oh, ti insegno io. No, magari io ho delle idee, e anche voi se le avete, ma io adoro avere uno scambio di opinioni, lo adoro tantissimo, cioè non è che la mia è questa, punto e basta. Quindi ci sarà questo mo nostro mio modo nuovo di aiutarci in cucina. Ecocucina nasce dalla mia idea semplice di cucinare bene senza sprechi. Ve lo leggo testualmente perché questo testo l'ho preparato, è molto sintetico, ma rende perfettamente l'idea. Le nostre amiche, le mie amiche che ci seguono sanno già di cosa parlo, ma ogni giorno arrivano amici in più, amiche in più. E quindi mi piace darvi questa informazione, questa condivisione di idee. Poi vi dico cosa ho fatto ieri sera. Ha un doppio significato: ecologia, perché impariamo a utilizzare ogni ingrediente con attenzione, riducendo sprechi e rifiuti; economia, perché una cucina intelligente fa bene anche al portafoglio. Si compra meglio, si conserva meglio e si trasforma ciò che avanza in qualcosa di nuovo e gustoso. In ecocucina parleremo di piccoli gesti quotidiani che possono fare una grande differenza. Recuperare ingredienti dimenticati, valorizzare gli avanzi, scegliere prodotti stagionali e cucinarli in modo consapevole. Non è una cucina di rinuncia, ma una cucina creativa e sostenibile, dove nulla si spreca e tutto può avere una seconda vita. Allora, il fatto di quando su a Yes We Are facciamo l'almanacco del giorno dopo, la rubrica di cucina e benessere, che fa sempre parte un po', la prima è della natura. Poi, se fate caso, dalla natura, da quello che comunque offre maggio e giugno, che sono i mesi secondo me più belli in assoluto, nasce sempre un qualcosa, un riporto alla cucina. Magari non so, abbiamo parlato dell'altro giorno, era se non sbaglio, venerdì o giovedì, non mi ricordo, era il giorno delle api. E dopodiché abbiamo parlato di miele. Io sono una cultrice del miele, io amo il miele. Se trovo un miele che non ho, lo devo comprare e mi informo anche a cosa serve. Perché quest'inverno, per esempio, ho curato un grosso mal di gola di Mauro con miele e propoli. Insieme va mescolato un cucchiaino ed è qualcosa che ti fa star bene proprio, ti libera. Certo, non ne puoi abusare perché pam, altrimenti la glicemia ti sfonda, ti fa male. Però, secondo me, quei 3 giorni, perché è come quando usi la tachipirina o il Brufen, se non lo prendi per 3 giorni di fila, è inutile che lo prendi. Sì, ti fa bene una volta, ma poi va curato quello che è l'infiammazione, quello che sono i dolori. E il miele è la stessa cosa. Il fatto di avere anche delle idee molto semplici è la cosa più bella che ci sia. Spesso mi capita di dire: non andiamo a far spesa finché non ho finito tutto quello che abbiamo in frigorifero. Ovviamente anche il frigorifero ha una sua strategia. Mi spiego. Quello che già avete in frigorifero, se non so, vi regalano dell'insalata, se vi regalano della verdura, se andate a comprarla perché ha un prezzo eccezionale o è bellissima e dite: questo lo faccio, questa è freschissima, ma quella che avete in frigo vi guarda male. Quindi mettete quella nuova dietro e davanti assolutamente quella verdura o quella frutta che sta venendo meno, ok? Perché diversamente l'abbandonerete per sempre, per sempre. Finché non la raccoglierete col cucchiaino, perché sarà tutta marcia. Ieri sera mi sono accorta che c'erano avanzate 3 albicocche. Queste 3 albicocche hanno almeno 10 giorni, perché sono le prime albicocche. Non erano molto dolci, erano ancora molto tenaci. La loro polpa era molto tenace, attaccata al nocciolo, e non era un granché.
onestamente, piccoli,

piccole, ma belline esteticamente, ma non erano assolutamente un granché. Anzi, a dividere la metà si divideva anche il nocciolo. Non mi piacciono. Allora, aspetta un attimo. Poi cosa succede? Allora le lascio lì. Mi verrà in mente qualcosa. Poi cosa succede? Faccio il mascarpone. Vedete sapere? Vabbè, ve lo dico. Mauro mangia mascarpone tutte le mattine. Era il dolce delle feste per noi a casa mia, ma lo mangia solo lui. Era il dolce delle feste a casa mia e che si mangiava solo a Natale. Non esisteva, ma il panettone col mascarpone era un must di mamma. Mauro da Natale in poi lo vuole tutti i giorni. Gliene faccio 250 grammi, glielo faccio senza albumi, solo con lo zucchero e i tuorli. Quindi 250 grammi io uso. Due tuorli e un po' di zucchero, che più zuccherato è, più stucchevole è, però state sempre intorno ai 100 grammi, ok? Qualcosa più, qualcosa meno, ma in 100 grammi, insomma, sappiate che più zucchero mettete, più cremoso e pastoso diventa. Gli faccio tutti i giorni questo mascarpone, glielo faccio domenica mattina e lui mi dice: "No, vabbè, ma hai fatto... Sì, ti ho fatto il mascarpone, ma io lunedì non ci sono, né martedì, perché tutte le mattine di questa settimana non c'è, quindi non fa colazione." Va bene, ok, niente panico, tranne lunedì mattina, che ieri che c'era. Allora, cosa facciamo, cosa non facciamo? L'altra mattina, vabbè, comunque, va bene, faccio un dolce. Domenica sera ho creato un dolce. Avete presente la crème brûlée? La crème brûlée si fa con la crema, con i tuorli, con la panna, eccetera. In questo caso non era una vera crème brûlée, ma era qualcosa di diverso. Io ho preso la frutta che ho tagliato, avevo queste tre infelici albicocche, le ho tagliate a pezzettini. Se sono ancora un po' delle mie, stavano un po' marcendo, non erano marce, ma erano fin troppo avanti, e nonostante tutto non si toglievano dal nocciolo, le ho tagliate a spicchi. Le ho tagliate a spicchi, ovviamente cercando di non romperle, dopodiché le ho tagliate ancora a metà. Avevo una pera coscia. Le pere cosce qui al sud sono quelle piccole perine sode, meravigliose, buonissime, che se sono alla giusta maturazione sono forse le pere più buone in assoluto. Avevo questa pera coscia, l'ho aperta, l'ho sbucciata e l'ho tagliata a pezzettini. Ho messo un cucchiaio di miele, in questo caso ho messo un cucchiaio di miele d'acacia e un cucchiaio più piccolo di miele di melata, che è un po' più scuro e un pochino più dolce, perché la frutta che io avevo messo dentro non era affatto dolce, era piuttosto... non sapeva di niente, insomma, tranne le pere, ma il resto non sapeva di niente. Dopodiché ho zesta di limone, quindi la buccia di limone l'ho grattugiata, ho tagliato un pezzettino di limone, un culettino così, e gliel'ho spremuto e l'ho fatto andare, l'ho fatto caramellare a fuoco medio. Sono sempre stata molto attenta perché non a temperatura troppo alta, altrimenti si caramella troppo velocemente e non avevo bisogno di questo, avevo bisogno che si caramellasse la frutta, che avanzasse del miele, che comunque è diventato più acquoso, l'ho fatto restringere e poi gliel'ho versato sopra, l'ho messo nelle coccottine. Sopra ho preso il mascarpone, ho messo del mascarpone, ho messo, scusate, no, un passaggio fondamentale: una volta che avete messo la frutta alla base, e io ho usato le albicocche, ma voi potete usare le pesche, le pere, qualsiasi frutta, qualsiasi, le ho fatte raffreddare. Il mascarpone era freddo dalla mattina, le ho fatte raffreddare bene, freddo su freddo, così il mascarpone, la crema di mascarpone non si smonta. Ho messo su del mascarpone e poi ho messo dello zucchero. Ho preso la fiamma, che si chiama cannella, mi pare, quella sorta di accendino che si usa in cucina, e questo è servito per fare la crème brûlée, la parte sopra, quella che schiacci con il cucchiaio. Io ora vi saluto, ho finito i miei minuti, sono anche super in ritardo. Ci vediamo domani. Un bacio.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Non si può fare.
3: Da poi la Juventus, il dottor Carnevali ci sta a Sassuolo, è una persona non solo seria ma pure competente, quindi già si sta a mettere all'opera, è uno che sta pure sui mondi giovanili, è una persona che finalmente ha competenza di calcio. Io credo che la Juventus farà molto bene, perché quando arrivano queste persone come a Sassuolo arriva Alberto Cani, quindi cominciamo a vedere le persone che capiscono di calcio, e così almeno vediamo questo Made in Italy che dobbiamo uscire fuori, perché io sento ancora parlare pure sugli allenatori stranieri, sempre stranieri, non sappiamo più che ci prendere in Italia.
2: A proposito di allenatori giovani, perché tu hai nominato Aquilani, sì, grandissimo personaggio, fortissimo, che si è arrivato a suolo. Torino però ha preso Abate,
3: sì.
2: Ricordiamo il percorso di Abate. Abate è stato sempre, grazie a Ibrahimovic, cacciato in malo modo dal Milan due anni fa, dopo aver portato la squadra in finale di Youth League, cioè la Champions League dei giovani.
3: Sì, sì.
2: È stato cacciato perché pare non aveva utilizzato a dovere il figlio.
4: Sì, mamma mia, cioè, vabbè.
2: Il futuro è precipitato negli abissi, grazie a Kiros, l'amico del cuore di Ibrahimovic, che è stato messo là per fare su danni, e Abate dopo due anni è stato in Serie A, perché si capiva che era bravo, è evidente che fosse, certo, bravo. Ecco qui il risultato.
4: E questo, signore e signori, è il calcio italiano. Fabrizio, grazie!
2: Grazie a voi, ragazzi.
4: Grazie.
3: Ciao Fabrizio.
4: Allora, prima di andare in pubblicità, io vi voglio far vedere, perché Riccardo, noi abbiamo parlato, io ho parlato nelle scorse settimane di una moda che dopo i Cesaroni si è, insomma, è diventata reale a Garbatella. Allora, Riccardo è andato a trovare il nostro amico, vediamo se dall'altra parte della regia ci aiutano, ci supportano, perché devo mandare proprio il video che ha fatto Riccardo, però io dall'altra parte non vedo nessuno, quindi ti chiedo adesso, ritornerà. Ti chiedo, leggo sul Corriere dello Sport, Roma all'olandese, sembra che Summerville voglia giocare in tandem con Malen, come li vedi?
3: Ma io, guarda, intanto diciamo che i franchi stanno cominciando a costruire una Roma insieme a Gasperini, hanno preso un DS molto molto buono ed amico, poi hanno cominciato a fare anche delle plusvalenze, che nessuno lo sa, ma anche Edo Bove ha partecipato, perché con l'assicurazione la Roma riprende dai 10 ai 15 milioni di entrate nelle casse, se me li riprende da Fiori, 9,5 da Danzi del Genova, quindi credo che si sta cominciando a completare una buona squadra. Poi ci sono i 40 milioni che a Roma ha detto su Solè, adesso si vedrà quello che poi svilupperanno, però questi due, tanto adesso siamo al mondiale perché giocano insieme, Malem non è una certezza, ormai vediamo quest'altro sulla testa che corrono, dice, si conoscono, staremo a vedere quali saranno poi gli sviluppi, però io credo che la Roma sta cominciando passo dopo passo, c'è una presidenza e una dirigenza competente, stanno investendo, e anche perché la Champions, come dicevo sempre, è molto competitiva, quindi devi essere competitivo, e vedremo questo esame come sarà, vedremolo sul giocare ai mondiali e poi giocare il mercato adesso in attività, no, adesso inizia, staremo a vedere
4: a fine mese. Però voglio chiedere a Gabriele di mandare, perché ho detto faccio vedere che Riccardo è passato a Garbatella, ormai è virale, Caffè Gasperini, abbiamo un video e poi ci colleghiamo proprio con con Marco,
3: non ci so più andare a Garbatella ormai.
4: Vai.

0: qualcosa.
1: Arrivo col caffè di Gasperini. Non perdere la Roma, meglio di così, dai!
0: Che spettacolo!
2: Allora, era, se non l'avete riconosciuto, è Enzo Salvi.
3: Sì, quello lui.
2: È Enzo Salvi che ha fatto la tuta che a me piace tanto e poi dice perché diventa virale, perché poi ci sono questi personaggi che passano a trovare,
3: sì,
2: a trovare Marco, dice con il caffè Gasperini la Roma non perde, mannaggia la miseria. E comunque gli artisti hanno quel qui in più, sicuramente Enzo Salvi è uno di questi. L'abbiamo visto con la maglia della Roma, quella nuova, tra l'altro, bravo, non ce la porti.
3: C'è stata un'idea di una grafica, una persona, allora, carinissima, molto.
2: Allora, io voglio sapere, da Marco Albani, ciao Marco.
4: Buongiorno e buongiorno a tutti i radio telespettatori.
2: Abbassa il volume della televisione, così ti vediamo meglio.
4: Eccomi.
2: Volevo capire, abbiamo visto il video, è passato a trovare Riccardo, è passato a trovarti
4: lo saluto Riccardo Proietti, il guerriero, e un saluto speciale a Enzo Salvi.
3: Ciao Marco,
2: com'è questa cosa? Dici, sta diventando virale ormai.
4: È più che virale, siamo oramai in un trampolino di lancio e stiamo soltanto aspettando il mister qui. La Carpatella lo sta aspettando di grande cuore, con un grande abbraccio, grande brindisi.
2: Sicuramente prima o poi arriva.
3: Guarda, ma c'è un messaggio giù, pure dei miei ex colleghi. Ho detto, guardate, c'è l'apoteosi. No, già c'è l'apoteosi, siamo andati solo un 3-4.
2: Allora, però che Marco sarà con noi anche sabato prossimo a Fiano Romano, dove presenteremo il libro sui 40 anni, perché io dico sempre, no?
3: Il libro.
2: L'altro, noi abbiamo parlato del Milan, abbiamo parlato della Juve, quelli vincono gli scudetti, festeggiano giorni e sta bene così. Ma ancora stiamo a festeggiare quello dell'82-83. Insomma, il cuore di Rosa è un'altra cosa. No, Marco.
4: Io credo, Susanna, che quest'anno sia un anno particolare, quello che viene.
2: 100 anni.
4: E non solo, abbiamo 50 gennaio, il grande Crux. Lo dire tutti quanti,
2: sarà
4: anche Riccardo,
2: sì,
4: sarà
2: storia.
4: Con noi, sarai con noi anche te, Susanna, sì. È la grande storia, è un'atmosfera magica, qui oramai si è ricreata, è tornata un'atmosfera magica tutti i giorni, e quindi siamo in fermento.
3: Però allora, siamo anche te lì con tutti i tifosi di Carbatella, siete una famiglia unita.
4: Siamo una grande famiglia. E come ho detto anche a te, Riccardo, tu fai parte di questa grande famiglia, Susanna. E anche
2: allora, Marco, intanto noi ti lasciamo al Caffè Gasperini, salutaci tutti i ragazzi che sono lì con te, e l'appuntamento per sabato prossimo siamo a noi a Fiano Romano.
4: Esatto, con un grande cuore, purtroppo non posso portare questa macchinetta magica, ma verrò io a portare questo spirito, questa atmosfera magica in questo bellissimo evento che tu hai portato e stai facendo con Massimo Paravani e i suoi ospiti. Ci sarà anche Enrico Minozzi, quindi siamo tutti
2: un
4: lì.
2: Un pezzo di storia.
3: Marco, porta una maglietta con la macchinetta di Gasperini, la maglietta.
2: Grazie a Marco Albani, grazie Marco, buon caffè.
4: Buona giornata e vi saluto da tutta la Carpatella, un abbraccio.
3: Grazie, un abbraccio a voi.
2: Noi ci fermiamo e ritorniamo qui fra 2 minuti.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luigi Netti. Apriamo con il calcio. Inizia un pareggio dolce ma l'avventura al mondiale negli Stati Uniti di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. Contro un Marocco in gran forma, la Seleção fa un pareggio per 1-1. A 6 reti al 21esimo, risponde una magia di Vinicius dopo la mezz'ora. Partenza falsa per Vincenzo Montel. L'Australia batte da 0 a Vancouver la Turchia. Uno schiaffo per tempo punisce gli uomini tecnico italiano. Iran conda colce in contropiede al 27esimo. La ripresa arriva il raddoppio di Metcalf. Rammaricato Montella, abbiamo sprecato troppe occasioni, ma nulla perduto. La Croazia batte Haiti 1-0 nella gara ad esordio al mondiale.

0: è valida per il girone C. Firmare la rete della vittoria Gian McGee al 28esimo del primo tempo. Nel giro B pareggiano 1-1 Qatar e Svizzera. San Francisco embolo sul rigore e porta avanti il vettice al 17esimo del primo tempo. In pieno recupero i carriati pareggiano con Oki. Oggi Germania Curaçao alle 19 e Olanda Giappone alle 21. Dopo appena 7 mesi e 5 partite la vittoria del campione qatariota, Roberto Mancini saluta l'Al-Sadd. Ad annunciare l'addio è stato il club di Doha con il seguente comunicato. Un periodo breve ma prezioso con tanti ricordi, grazie Mancini. Ti auguriamo tutto il meglio per la tua prossima avventura, ci vediamo presto. Ora il suo futuro può essere di nuovo in Italia, visto che è il principale candidato per la macchina della nazionale. Insieme al basket la NBA si inchina davanti ai New York Knicks. La squadra di Kobe Brown vince 94-90 a gara 5 a San Antonio e regala una tifoseria abbonata alle delusioni negli ultimi 26 anni. Il tiro che mancava da lontano 1970. I Knicks producono un'altra prestazione di grandissima personalità, vanno sotto anche di 15 punti nel terzo quarto e di 10 l'ultimo, ma si aggrappano a un Brunson assolutamente spazzato e piazzano l'ennesima clamorosa rimonta di questa magica post-season. Il titolo torna a New York dopo 53 anni. La Formula 1 è pronto sul circuito catalano del Montmeló per la gara del Gran Premio di Barcellona-Catalunya. Il favorito della vigilia è di sicuro George Russell, il volante della Mercedes, ha ottenuto la sua pole position di questa stagione. La seconda la Ferrari Lewis Hamilton, terza la Mercedes Kimi Antonelli, quindi McLaren e Red Bull. Amuro nel 3 e l'altra rossa di Lera che parte decimo. La corsa di 60 giri parte alle 15. Tennis domenica dedicata alle finali dei tornei di Stuttgart, Herzogenaurach e Queens. In Germania sarà da statunitense Taylor Fritz e Ben Shelton. Mentre in Olanda sfida tra Alex de Minaur e Camille Majszak. WTA 500 del Queens e Mark Canu. A caccia del primo titolo in carriera sull'erba se la vede invece con la croata Donna Vekic. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home e possi ascoltare la diretta radio con TuneIn. Chiede al tuo smart speaker, ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio. In storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se è il calcio, su TMV Radio non perdere Storie di calcio.
3: Ci piace, lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45, alle 17, il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è a tuttaci con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è a tuttaci.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 31 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci siamo in quattro per risponderti.

0: Siamo ritornati in diretta. Oggi siamo puntualissimi.
1: Sempre.
0: Complimenti. Allora, andiamo sul versante Lazio. Io qua leggo. Ufficiale mercato a saldo zero. Mannata la miseria. Andiamo a capire che cosa si può fare. E andiamo a capirlo insieme al direttore Alessandro Cerreone. Ciao Ale.
2: Ciao, buongiorno Riccardo.
1: Ciao Ale.
0: Al nostro amico giornalista content creator Francesco Vitale.
3: Buongiorno a te Susanna, a tutti coloro che ci stanno seguendo e a tutto il tuo parterre. Io volevo distrarmi con i mondiali, invece a quanto pare la Lazio incombe sempre.
0: Sì. E invece con il mio prof del cuore, Pino Capua.
4: Tu del cuore Susanna, tu del cuore. Ciao a tutti voi.
0: Penso...
4: Vicino Roma e Abruzzo, mi sto godendo un po' di freschetto. Comincia a diventare pesante.
0: Quindi la domenica non ti gioca più?
1: No, fa caldo.
4: Giochiamo il venerdì sera.
0: Perché fa caldo adesso la domenica?
4: Esatto, la mattina purtroppo già dalle 9 comincia a essere troppo caldo.
0: Allora, ieri il Corriere dello Sport titolava Lottito fatti aiutare, così non si può più andare avanti. Ufficiale il mercato a saldo zero. C'è una soluzione al mercato a saldo zero, nel senso che se Lottito mettesse dei soldi in cassa si potrebbe fare qualcosa, però nella storia di Lottito non è mai successo. Voi credete, e ve lo chiedo a tutte te, a qualcosa di nuovo che bolle in pentola? Pino, vengo prima da te.
4: Ma allora, se ci fosse qualcosa che bolle in pentola dovrebbe essere data fuori subito, perché la situazione secondo me sta precipitando. Siamo passati dal mercato bloccato dello scorso anno a un mercato stato zero, che significa che se io vendo uno posso prendere un altro, se non vedo nessuno non prendo nessuno, e quindi diventa complicato, anche perché il contesto è: facciamo due pagine diverse, la pagina calcio e la pagina società. La pagina calcio c'è un allenatore nuovo che ovviamente vorrebbe cominciare a creare una squadra che possa avere dei risultati, e che in questo momento non ha la possibilità di farlo, o comunque significa che gli unici giocatori che possono essere avvicinati al mercato sono quelli buoni, e c'è poco da fare. Quelli buoni sono, senza fare torto a nessuno, sono Rovella, Isaksen, Gila, questi tanto per dirne tre. Se li vendi tutti e tre devi offrire, a meno che non compri tre giocatori dello stesso livello, cosa che sia, credo che sia praticamente impossibile. Pagina società, ragazzi, è rivoltato tutto il mondo finalmente. Dobbiamo articoli che partono dal tempo, arrivano a quelli dello Sport. Sul Messaggero preferisco non pronunciarmi, perché diventerebbe poi antipatico, però voglio dire, finalmente sono svegliati tutti. Ormai la gestione societaria del presidente Lottito deve essere, diciamo così, in maniera affettuosa, rivista, diciamo rivista. Il mio amico Bisignani, una persona straordinaria sotto tutti i punti di vista, ha fatto sia articoli sul tempo, sia una bellissima intervista sul Corriere dello Sport di ieri. Apro parentesi, Ivan Diecellode, Ivan Zazzaroni Diecellode, veramente. E Bisignani ha detto: fatti aiutare, se non te vuoi andare, sostanzialmente sono delle persone valide sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista organizzativo, e ti possono cominciare a dare una mano. Susanna, mi sono dilungato un po'. Se questo non succede, la Lazio va a morire.
1: Speriamo di no.
0: Purtroppo la penso come spero
1: di no.
0: Alessandro?
2: Ma sai Susanna, allora, qui dice il professore Capua e sai prossimo, e siamo tutti allineati su quella lunghezza, ecco. Ormai il tempo di Lottito è scaduto, cioè la situazione sta precipitando di giorno in giorno, Lazio a livello chiuso sul mercato a saldo zero, dopo il mercato bloccato scorso anno, a gennaio in fin dei conti atto pratico è stato un mercato zero, perché venduti Guendouzi, e Castellanos per 60 milioni completamente entrambi, alla fine ci ha speso meno della metà per Rakov e Taylor, ecco, quindi anche lì comunque di fatto, seppur sbandierato un mercato libero, perché Lazio fece tanto di comunicato, poi alla fine all'atto pratico è stato un mercato ne a zero, proprio a San Zero, a San Domo è stato sotto zero, però per dire, ecco, la situazione è completamente diciamo in caduta libera, ecco. Però non si vedono segnali, al di là delle parole, delle chiacchiere di Lotito, no? Della lettera pubblicata dal messaggero sul quale io da collega preferisco non esprimermi, perché quello significa chiaramente poi andare un po' contro quella che è la editoriale, quelle che sono le scelte giornalistiche di quella che sta lì. Però ecco, al di là delle parole di Lotito, i fatti pochi, che a noi diciamo, per carità, nessuno vuole la pistola in testa e obbligarlo a vendere, ma che però vi ha segnato

0: di far cambiare le cose, no? Magari un aumento di capitale, mettere dentro la società direttori sportivi capaci, cioè la Roma ha Toni D'Amico che è un signor direttore sportivo, anche Lazio dovrebbe fare altrettanto, affidare un dirigente competente alla ricostruzione della Lazio, migliorare il management. Cioè, io vedo le altre società comunque crescono, vedo anche a livello dilettantistico, l'altro ieri Bologna ha presentato un nuovo tecnico, quello che fa la Serie C, ha presentato un nuovo tecnico, ma un'organizzazione impeccabile, che Lazio se la so, stiamo parlando di Serie C. Cioè, e non voglio neanche parlare di amici miei che giocano in eccellenza, società di eccellenza, ma che hanno un'organizzazione veramente pazzesca, pazzesca, che la Lazio si sogna, e mi dispiace dire queste cose, perché la Lazio così come è gestita, come è organizzata, è una società di dilettanti, che noi troviamo in qualsiasi categoria, promozione, prima categoria, eccellenza. E siamo in Serie A, signori. Dai, cioè, bisogna veramente che venga data una sterzata.
1: Sì.
0: E sono felice che adesso anche altri si stanno ravvenendo. Primo tra tutti, Franco Zaroni, direttore dello sport.
1: Ma infatti quello che dici io condivido tutto, cioè ci vuole un cambio di passo, cambio di gente, gente che capisca di calcio, ce ne sta tanta pure la Lazio. Io ti dico il nome anche
2: Ma però scusate,
1: Marronà
2: no,
1: dovrebbe
2: scusate,
1: muoversi
2: non è, no, il
1: bene.
2: problema non è i nomi, Francesco, il problema è che
1: Devono
2: Udito non
1: investire.
2: la, no, il problema è che Udito non la vuole vedere, potete fare tutti i nomi del mondo,
0: Susanna,
2: Udito.
0: Susanna, non la
3: No,
0: vuoi
3: però ma
0: vedere?
3: da un presupposto,
0: Prendi il
3: Susanna, che
0: direttore
3: siamo arrivati
0: generale
3: a questo
0: come si deve, prendi il
3: ritorno.
0: direttore come si deve.
2: Certo. Francesco?
3: No, stavo dicendo, dobbiamo partire dal presupposto che adesso sono passati anche 22 anni e mezzo, quindi di conseguenza siamo arrivati a un punto di non ritorno dove praticamente non è solamente la curva che si è messa contro di lui, è un po' intero e anche la situazione in senso generale, perché qui a me sembra tutto francamente drammatico e irrisolvibile, perché fare un mercato saldo zero è altamente problematico, può accadere una volta, ci siamo già passati la scorsa stagione con le problematiche che abbiamo avuto la scorsa estate, però ripetersi di certe dinamiche e farle diventare normalità non è tanto normale in una società come Lazio, partendo poi dal presupposto che i giocatori vogliono tutti andare, perché anche le società che ti vengono a fare un'offerta, sapendo ad esempio di là è in cadenza nel 2027, ma il Napoli non è stupido che ti dà 30 milioni, approfitta di questa situazione drammatica della Lazio e quindi di conseguenza giocano al ribasso con le dovute proporzioni. Quando all'ultimo giorno di mercato nell'estate del 2002 vendemmo Onesta e Crespo tutti giocavano al ribasso, figuriamoci in una situazione drammatica perché qua è 100 volte più drammatica. E poi c'è anche il fatto che ad esempio Romagnoli andrà via, questo si è capito, andrà all'Al-Sadd in Qatar e i giocatori che entreranno, cui vai a rimpiazzare, sono inferiori, quindi c'è un indebolimento proprio del parco giocatori e poi economicamente parlando è una situazione senza precedenti, perché poi ricordiamoci che negli anni passati lo Tito sbancava proprio i quattro venti. La sua supervisione economica e quant'altro, ma invece qui poi si è palesato tutto quello che non è stato fatto in 2 anni, perché poi io te lo dicevo anche ieri, questa è una società che a differenza magari del Napoli, che ha un imprenditore serio come De Laurentiis, che sono partiti dalla Serie C, il Napoli ha saputo fare play training e più anche l'Atletico Madrid negli ultimi 15 anni, perché stavano messi peggio nella Lazio economicamente, almeno atletico. Quindi ci troviamo in una situazione dove il presidente ormai è stato messo con le spalle al muro e l'unica soluzione è lasciare, perché non c'è proprio punto di non ritorno, non c'è logica a rimanere. E oltre il calcio che vuole fare lui non è più un calcio sostenibile economicamente parlando, sono finiti gli anni dove tu vai a prelevare Luis Alberto a 5 milioni,
2: Aspetta un attimo, perché voglio fare una domanda. Mi stava venendo adesso, voglio chiedere una cosa a Pino, perché a differenza nostra, Pino è tutto
3: certo.
2: l'anno che segue le partite e quindi parla con gli addetti ai lavori, no, Pino? Volevo chiederti, noi parliamo sempre dei tifosi, no? Dell'amore, di quello che hanno deciso i tifosi, adesso quest'anno non faranno neanche gli abbonamenti, andranno solo nei due derby, da quanto ho capito, e in trasferta. Ma che aria si respira invece all'interno non all'interno della Lazio, che anche se lo sapessi non la farei mai questa domanda, ma con le persone che magari fanno

0: parte del mondo del calcio con cui parli, perché noi siamo i giornalisti, se ne sono resi conto, no? Il Corriere dello Sport, la Gazzetta, Tutto Sport, eccetera eccetera, Il Messaggero, ma le persone che sono all'interno del mondo calcio, Pino, che ne pensano di questa situazione? Come la commentano? Non direttamente quelli della Lazio, insomma, dico in generale.
1: No, della Lazio non voglio, non posso parlare, parliamo di tutti quelli che stanno intorno. Sono tutti attoniti, vuol dire che succederà dopo, perché questo è un percorso che piano piano si sta andando allo sfacelo, non so se mi spiego. Cioè, vedere una squadra con curva vuota, lo stadio vuoto per, credo, 7-8 partite ormai quest'anno, sì, significa praticamente
0: il derby anche,
1: ma al derby soprattutto, se era fuori casa, insomma, significa che tutto quello che è il mondo calcio, cioè passione, tifosi, stadio pieno, entusiasmo, tutto questo si sta distruggendo. Quindi tutte le persone che sono al di fuori dal mondo Lazio, attenzione, e fuori dal raccordo anulare, questa situazione è uscita fuori da poco, perché prima ancora diceva, beh, lo tiro mi ha salvato, perché c'è gente che non è del mestiere, come c'è Checco Zalone, e non capiva, non sapeva che cosa in questi 22 anni è stato fatto. Adesso finalmente, siccome sono uscite finalmente fuori le voci autorevoli e importanti di questo modo, finalmente tutta questa storia viene all'occhio di tutti. Ma il problema è che ci si trova di fronte a un muro, perché il muro è quello che ha creato il presidente Tito, davanti a questo muro nessuno sa che cosa può essere la partita di domani. Io posso dire in più che Luigi Bisignani ieri ha consigliato, facendo anche dei nomi, una struttura tra virgolette di personaggi preparati e comunque competenti che possono in qualche modo cercare una strada, perché il problema vero, al di là del fatto che i tifosi l'hanno abbandonato, perché hanno abbandonato pure i soldi. Cioè, io credo che tutta questa situazione che sembrava un paio d'anni fa rosea e fantastica detta del presidente Tito, non era vero. La Lazio adesso ha problemi economici gravi, al di là di tutto, e questo significa che se non fai o un aumento di capitale o una struttura collaterale che ti possa aiutare, come ho detto prima, la Lazio rischia davvero uno sprofondo anche dal punto di vista economico. E quindi tutto quello, rispondo alla tua domanda, Sanna, tutto quello che è successo in questi 22 anni è venuto fuori tutto insieme, e tanta gente competente, brava e soprattutto di buona volontà si potrebbe mettere a disposizione per cercare di dare una mano a una persona che però evidentemente non ha ancora capito dove sta andando.
2: Sì, ma Susanna, ma infatti, ma cioè, dopo la decisione appunto del tifo organizzato di non entrare proprio nella seconda parte della stagione, ecco, lì io mi sarei aspettato un lotito che dava comunque prova concreta di voler cambiare le cose. Primo, aumento di capitale. Secondo, scegliere un direttore sportivo con la Sartori, ricostruire veramente un progetto, trovare un direttore generale, un manager importante, no? Cioè io ho sempre ad esempio apprezzato Carnevale del Sassuolo, che adesso è finita la Juventus. Cioè, figure di questo genere, avevi sicuramente un segnale, ma questo non è accaduto. Era semplicemente una lettera.
3: Quale? E da una giornata. Se andiamo a vedere, non è neanche accaduto nei suoi 22 anni e mezzo, perché andiamo a vedere le licenziate che si sono preposte nella gestione. Lui è bravo fino in fondo, io dico Walter Sabatini all'inizio, perché all'inizio proprio della sua gestione era Gabriele Martino, che insomma non è di primo pelo. Fabiani, comunque schiamo tutti quanti il rapporto che si è venuto a creare tra di loro. E poi per quanto riguarda il resto, Tare se l'è fatto un po' in casa, perché da ex giocatore della Lazio poi iniziava tutto il suo percorso. Quindi lui, in un certo senso, ma questo lo scopro io, vuole essere una sorta di padre padrone e scavalcare le figure di dirigenza. E questo poi nel caso non è possibile, perché ognuno sarà al suo ruolo.
2: E certo, ma c'è tra l'altro, Francesco, che poi tra l'altro ad oggi, 14 giugno, la Lazio non è neanche uno sanitario, cioè non c'è neanche. Capito? Cioè stiamo veramente andando proprio nel buio più
1: totale. Di questo parliamo, preferisco stendere un velo pietoso.
2: No, ma fatti ne parlo io, prof, perché almeno ti frego da qualsiasi imbarazzo, visto che magari comunque parliamo di un ambito dove chiaramente ecco, tu ne fai parte, però cioè, ma queste cose, cioè il Tivoli, signori, il Tivoli 1919 che fa l'eccellenza, io vivo a Tivoli, l'altro giorno ha presentato la mia in comune, ha presentato l'organigramma della società della prossima stagione, hanno tre medici, hanno dirigenti, hanno allenatore, preparatore, manager, ma stiamo parlando
0: di hanno la struttura di una scuola di calcio, ragazzi, hanno la struttura di una scuola di calcio.
2: Parliamo di eccellenza, perché io ero lì, no, perché comunque sono tutti amici, mi dico tra me, ma pensa se avesse una struttura del genere cosa potrebbe fare? Ma ti rendi conto, dobbiamo dire e dobbiamo invidiare anche un club di eccellenza, se arriviamo a questo punto. Cioè, io veramente non ho parole.
4: Perché tanto non scriviamo l'acqua calda, qui tanto la Lazio se vuole risorgere deve fare proprio un cambio di passo con gente di alto livello, cominciando dalle strutture sanitarie e staff tecnico, quindi non solo quei nomi competente che porti poi aria nuova, calcio nuovo, e allora forse qualche calciatore comincia a pensare di restare perché è un progetto nuovo. Adesso non c'è progetto, non ci sono soldi, non c'è nulla. Io da ex calciatore dico che non verrà alla nemmeno, ma non per qualcosa, se non c'è un progetto non c'è nulla, cioè perdi solo tempo. Allora o lì lo dito l'uomo serio e dice basta, dopo 22 anni ho fallito, fine, avanti un altro, però bisogna vedere chi sono gli altri e se ci sono, perché io sento solo voci ma non vedo niente di concreto al momento.
3: Però è anche vero, Riccardo, che è impensabile che non ci sia nessuno, perché qua certo. È chiaro che poi il tifoso soltanto si aspetta sempre un sceicco, però io mi rifiuto di pensare a priori, senza soluzioni così drastiche e fantastiche, che non ci sia nessuno, perché comunque stiamo parlando del sesto bacino di utenza in Italia, della prima squadra della capitale, di una squadra che negli ultimi 20 anni ha avuto anche svariati play. Se poi imprenditori stranieri hanno trovati anche il Venezia, non vedo un motivo per il quale non possa provarlo anche la Lazio, che comunque volendo niente una pizza là.
4: Sì, ma bisogna anche vedere chi sono questi imprenditori, perché a quando è entrato quell'imprenditore le strade erano un po' diverse, perché c'erano dei bacini lenza diverse, c'erano degli sviluppi diversi.
0: Il fatto no. È
1: mi riesco un attimo. Allora, è uscito fuori, prima era una voce segreta, io conoscevo, io ho accennato in qualche collegamento fa, è uscito fuori che una di quelle persone che si erano avvicinate qualche anno fa era commesso, ragazzi. Commesso ha fatto a Firenze un impero. Non so se è decretato a voi colleghi di essere aver visitato il centro sportivo di
4: è stato fatto da giorno, io sono stato con la Fiorentina fino adesso, fino a che abbiamo vinto
0: il
4: scudetto primavera.
0: Riccardo diceva il preparatore dei giovani là.
4: Stai parlando di due persone straordinarie.
1: Certo, in un contesto dove parliamo di Roma. Allora, perché alla Roma si sono avvicinati i Franklin? Perché evidentemente c'è stato un meccanismo, un percorso che ha dovuto portare all'interno della Roma una struttura gigantesca come quella della Toyota, perché è gigantesca. Loro sono stati capaci di fare per anni un marketing straordinario, hanno stadio pieno sempre, perché così è, e stanno. No, esempio, ce l'abbiamo un pazzo, esempio di quello che dicevamo prima.
0: Certo.
1: E perché la Lazio no? Perché evidentemente qualcuno glielo ha detto.
0: Certo.
1: Perché Roma è una città che adesso ha un appeal dal punto di vista turistico, dal punto di vista storico.
0: Grandissimo.
1: Non so, ma il resto lo sa. C'è un appeal nel mondo verso Roma che è pazzesco. Se girate il centro di Roma non ci si dirige più perché è pieno di turisti,
0: quindi
1: bisogna sfruttare questa situazione, però evidentemente il pulcino nero evidentemente è il formello che può fare
4: diciamo che bisogna uscire più dal centro del formello,
2: ma non c'è un negozio nel centro di Roma, non c'è un negozio. La Roma apre negozi storici a tutto spiano, cioè ce n'era uno della Lazio vicino, ma era una petta che vendeva due sciarpe, magliette, basta, cioè ma dai, adesso qualche centro commerciale, un paio di centri commerciali.
3: Allora, poi, indipendentemente da qui vogliamo anche parlare della qualità dei prodotti, forse non mi voglio prendere dalla misura, ma per come eravamo abituati a maglie della Lazio Sì, io anche se sono tifoso non me la comprerei mai una maglia del genere, perché comunque non mi piace proprio a livello qualitativo.
4: Ma poi a Roma diverso c'è anche
0: mi sembra

0: che è tutto da rifondare.
1: Sì, ma c'è un marketing a Roma che è diverso. Ci sono, rifondare. C'è uno nel proprio settore.
0: No,
1: ha portato
0: Pino diceva una cosa giusta, anche sì, perché sì, facendo come... anche complimenti a una certa. Come posso dire, senza entrare in politica, no? Però Roma con i grandi eventi è salita tanto, no, Pino? Cioè, è il centro del mondo diventata. Quindi
2: il centro del mondo, hai detto bene. È diventato, se io mi capita di girare per motivi di lavoro intorno a Roma, in Europa, c'è una creazione straordinaria, cioè che sono come dei fenomeni noi che viviamo a Roma, non ci spiego.
0: Sì, sì, sì.
3: Ma io ti posso confermare questo, mi rendo conto che avendo vissuto all'estero, fortunatamente vissuto anche in America e Spagna, quando dicevo alle persone con cui parlavo che erano di Roma, mi davano gli occhi, quindi c'è una percezione, questo poi non lo scopriamo di certo noi, di Roma all'estero, stratosferica, come stai dicendo te.
0: E purtroppo da versante Lazio non è stato capito, non è voluto, non si è voluto capire, non si è voluta cavalcare l'onda.
1: Ormai siamo alla fine dei conti, eh. O si sviluppa un discorso
0: comunque
1: diverso.
0: Siete tutte e tre d'accordo che dovrà succedere qualcosa, Pino? Deve succedere qualcosa.
1: Per forza.
0: Perché non può sparire una società così.
4: No.
0: Se questo è
1: non credo,
0: Lazio,
1: non spero che si arrivi a questo punto. No.
0: Pino, grazie.
2: Grazie,
0: buon fresco.
2: Buon
0: fresco.
2: Ciao.
4: Anch'io devo salutare.
0: Ciao Ale.
4: Ciao, buona domenica a tutti, Riccardo, Francesco, Susanna.
0: Ciao. Grazie. Poi parleremo anche con Alessandro del Roma Sotto al Tevere. Lui ha cominciato giovedì e poi ne parleremo. Francesco, invece noi non riusciamo a fare questa cosa dei mondiali, la faremo domenica prossima.
3: Non c'è problema, anche poi guarda, da dire diverse cose sul Brasile, ieri ha giocato una partita importante, ma non per prendermi l'ora di ieri, io l'avevo preannunciato solo della formazione avendo visto il loro cammino nelle qualificazioni sudamericane. E il verde oro sono comunque riusciti a pareggiare con il Marocco, però insomma per parlare della rassegna iridata che si sta giocando in Canada, America e Messico nel primo tempo, anche perché poi c'è più di un mese e mezzo a disposizione, ma io ti dico e chiudo che fino adesso questo mondiale non mi entusiasmando, probabilmente mi inizierà a entusiasmare quando verranno le partite di eliminazione diretta.
0: Sì, probabilmente. Vabbè, l'appuntamento è qui con speciale sul mondiale per domenica prossima con Vitale. Grazie Fra.
3: Grazie a voi, buon proseguimento della trasmissione.
0: E voi mi raccomando, ciao. Seguitelo, seguitelo su Facebook, perché ogni giorno ci dà le chicche, delle perle di saggezza sul calcio e non solo. Noi ci fermiamo un attimo perché poi andiamo un attimo a Fiano Romano dal sindaco.
1: Ah, però, così mi candido.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In apertura la cronaca. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume vicino alla sua abitazione a San Stino di Venza, in provincia di Venezia. Il ragazzino ha confessato durante la notte, messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone. Il caso poi è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Il cadavere però, nonostante le cerche siano state avviate nella serata di ieri, non è ancora stato trovato.
5: Un 21enne è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dalla tarda mattinata di ieri a causa di un trauma cranico. Stando a quanto ricostruito, il giovane si trovava sulla circonvallazione Paltriniano a Bergamo quando è caduto dall'autocondotta dal cugino. Il ragazzo aveva perso l'equilibrio finendo contro l'asfalto dopo aver tirato un calcio a un sub che stavano sorpassando e che secondo loro gli avrebbe ostacolato il passaggio. L'arrivo dei sanitari era in arresto cardiaco e ora è in pericolo di vita.
6: Persone sono morte, 4 sono rimaste ferite in un incidente sulla strada 77 nei pressi di Corridoni, in provincia di Macerata. Lo scontro è avvenuto all'alba e le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto 2 auto. I feriti sono stati trasportati dall'ospedale di Torrette di Ancona. I vigili del fuoco di Macerata e Civitanova Marche hanno estratto le persone rimaste incastrate nei veicoli, messo in sicurezza l'area, chiuso il tratto della statale in direzione Civitanova Marche.
5: Ancora un botta e risposta tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Twitter che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato aperto a tutti. La risposta iraniana non si è fatta attendere. Gli Hasdaran hanno

0: la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma non avverrà sicuramente oggi.
1: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica. Lo ha ferito con un post su X il premier britannico Keir Starmer, che aggiunge: questa operazione, conclusa con successo, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permettono loro di nascondersi. Secondo la BBC, l'operazione per intercettare la petroliera è durata circa 6 ore.
0: Pallavolo Nations League, secondo successo di fila per gli azzurri, regolano con un 3-0 la Turchia e si prendono la via del ranking mondiale a spese della Polonia dopo quasi 4 anni. Italia finalmente continua ed efficiente con pochi errori battute e i colpi del tribottolo Bovo Lentani, oltre a un Sanguinetti in grande polvero. Oggi è mezzanotte, ultimo impegno di Week One con gli Stati Uniti.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di PMV Radio.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della squadra del cuore? Conoscere i movimenti mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva di approfondimento a cura di Vincenzo Marato. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più visivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non manca.
5: Se per te calcio è una cosa seria, la passione è irrinunciabile. Da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila direttamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio che ama il calcio.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Sandelli e Francesco Tiali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-82-00213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo 4 per risponderti.

0: scopo.
1: Ecco, sei indisciplinato. Io voglio vedere se andate a Rai, Sky, se fate queste cose.
0: Peggio.
1: Siete indisciplinati. Allora, stavi dicendo il Cobra. Il Cobra io l'ho invitato, non Luca. Siamo parlando di Sandro Tovaglielli. L'ho invitato quest'altro sabato. Vediamo se ci degna della sua presenza. Ha detto, se trovo qualcuno che mi porta, vengo. Serve autista, non so io. Si ex calciatore, tutti così, vabbè. Allora, ragazzi, invece, io vi voglio far vedere un video importante. Ve lo faccio vedere e poi ve lo spiego, in attesa dei collegamenti. Guardalo anche tu, perché è una cosa bellissima.
0: Andiamo.
2: Partendo per un viaggio utile in tutta Italia, alla ricerca di persone con disabilità, ma nella loro disabilità sono abilissime. Abbiamo capito che per dimostrare il talento hanno bisogno di spazio.
3: Lo spazio dei talenti con Fabrizio Braconeri. Sabato alle 17.05 e domenica alle 15.40 a Rai 2.
1: Allora, io Fabrizio è un amico. Fabrizio, io non so, quelli della nostra se lo ricordano con i ragazzi della terza C, no? Ve lo ricordate? Fabrizio non ha mai fatto.

0: non ha mai nascosto di avere un figlio disabile, no, questo è dovuto, si è trasferito in Sicilia perché c'era questo centro che poteva aiutarli. Adesso sta facendo questa trasmissione sulla Rai che si chiama Lo Spazio, perché io ho parlato con Fabrizio e ha detto in giro per l'Italia ci sono tanti ragazzi disabili che hanno delle potenzialità.
1: Sì, come?
0: Però se nessuno va e scopre, rimangono chiusi nelle loro case.
1: Bisogna dare
0: e quindi Fabrizio farà questo viaggio in giro per l'Italia, potete vedere questi talenti sia il sabato che la domenica su Rai 1, e quindi è un plauso a lui perché veramente fa una cosa bellissima.
1: Ha sempre fatto questa battaglia poi, tanti anni.
0: E invece noi stiamo organizzando un'altra cosa bellissima di cui adesso vedremo anche la locandina in televisione. Siamo sul canale 403, eccola qua, l'anno magico, stiamo parlando dell'82-83.
1: Begli anni.
0: Questo è un evento che andrà, insomma, lo faremo a Fiano Romano sabato prossimo alle 17.30, grazie a diverse persone. Due ce le ho collegate, no, ce n'è solo una per il momento, che è Davide Sant'Anastaso, sindaco di Fiano Romano. Benvenuto Davide.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, allora, io innanzitutto, noi è la prima volta che ci sentiamo, ti volevo ringraziare perché ci ospiti in questa bellissima location. Io ho visto un video che mi ha mandato Renato Renzi, bellissima, ma poi sta iniziando o è iniziata anche l'estate fianese?
2: Sì, abbiamo iniziato il 3 giugno con una festa dedicata delle medie per la fine della scuola. Abbiamo fatto ieri sera uno spettacolo delle Sorsini, che è la storia, insomma, di un reale successo di una strega nata a Fiano e processata e morta a Fiano. E poi abbiamo un palinsesto veramente molto importante con la festa dei giovani, il Borgo Festival, insomma, fino a fine luglio, per poi ricominciare a settembre.
0: Insomma, tante belle cose a Fiano, e tra queste ci saremo anche noi.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Vogliamo dire dove, perché io l'ho visto soltanto
2: allora,
0: nel video.
2: Allora, è il Castello Ducale Orsini, ecco. Nella sala conferenza del Castello Ducale Orsini, appunto questo castello costruito tra il 1200 e il 1600, che è il cuore pulsante del paese, si trova nel centro storico del paese.
0: Bellissimo, bellissimo. E noi presenteremo il libro che ricorda poi quest'anno più di tanti altri, lo scudetto del 82-83. Noi l'abbiamo chiamato l'anno magico perché veramente per i romanisti è stato un anno, no, in cui
1: io ho indossato quella maglia,
0: ecco, indossata, e quindi me lo potrai raccontare. Sì. Io questo evento
2: c'è appena nato,
0: ecco, ti sta dicendo che tu sei vecchio.
1: Sì, io sono giovane, comunque ancora ho 30 minuti nelle gambe.
0: Allora, cosa succederà sabato? Allora, sabato ci sarà con noi Federica Flitto, che sarà un po' la moderatrice, voi la conoscete, una giornalista, la moderatrice di questo evento, e ci sarà con noi un pezzo di storia, Enrico Minozzi, insomma, era colui che aveva uno dei giornalisti che aveva più bel rapporto con il Nils Lido, insomma, lo accompagnava a casa. Ci sarà Max Leggeri, ci saranno anche due attori teatrali che leggeranno delle parti di questo libro. Ci sarà Riccardo, ci saranno i ragazzi del Roma Club Fiano Romano, che oggi dovevamo avere con noi Alfio Spacagno, che è proprio presidente, ma in questo momento sta lavorando e quindi l'abbiamo disturbato un momento non consono. Ci sarà il sindaco con noi, Davide, ci sarai anche tu con noi.
2: Sì, sì, assolutamente. Io non so, sono sindaco, non so se te l'ha detto Rinaldo, ma immagino di sì, ma sono anche iscritto storico Roma Club, quindi
0: ecco,
2: insomma,
0: quindi
1: quindi vengo e gioco in casa io, allora.
0: Sì, sì, beh, sì,
1: io gioco in casa.
2: Assolutamente sì.
0: E quindi sarà una, speriamo, insomma, che sia una bella iniziativa. Noi porteremo, lo dico qui, anche non l'abbiamo mai detto ancora, porteremo anche dei gadget ufficiali della Roma che regaleremo.
1: E
0: quindi, insomma, ci faceva piacere omaggiare anche tutti quelli che ci verranno a trovare. Sindaco, io ti ringrazio. Sindaco, e poi facciamo parte anche del Roma Club.
2: Sì, sì, sì. Tra l'altro sì, ora fatemeli ringraziare, insomma, romperebbe di fiano sia il presidente, la vice

presente, che hanno insomma ripreso in mano il Roma Club, gli hanno dato un impulso importante, quindi anche tutte queste iniziative, anche grazie a Rinaldo e ad altri, insomma sono un merito

0: sono sempre aperti per Fiano, a cui mi lega, posso dirlo, anche insomma io ho tanti parenti a Fiano.
1: Sì,
0: e quindi anche un effetto particolare quello che io ho per Fiano Romano. Quindi mi fa piacere essere in doppia veste, scrittrice e giornalista, ma anche da amica di questo paese, mi piace tanto.
1: Si mangia pure bene, te lo posso garantire.
0: Sì, lo so.
2: Lo confermo.
0: È vero.
1: Io ne so qualcosa, ero venuto lì con un mio ex compagno di squadra, mi ha portato lì, adesso non ricordo.
0: Si mangia, nome, ma si beve anche bene.
1: Non devo mangiare.
2: Non manca nulla, hai detto, non fate mancare nulla,
1: è vero.
0: Hai detto bene.
2: Se manca giù il mare, tutto.
0: Beh, ma al mare si prende la macchina e ci si va, insomma, non si può avere tutto dalla vita. Allora, Davide, noi ci vediamo sabato prossimo.
2: Assolutamente.
0: Puntuali alle 17.30, anche perché io vi dico una cosa, a prescindere dal libro, da tutto, no? Ma venire, se non ci siamo stati, venire a vedere Fiano Romano, venire a vedere il castello al centro di Fiano Romano, è una bella esperienza. Quindi se volete venire per noi, venite, se volete venire per vedere delle cose nuove, venite.
2: Tra l'altro le prime domeniche di ogni mese facciamo anche visite guidate gratuite dentro il castello, quindi la lancio come formazione.
0: Bene, questo vedi,
1: i sindaci Giorossi sono attivissimi, sono attivissimi, certo. Devo fare i complimenti.
2: C'è una marcia in
0: più.
1: Non lo voglio dire.
0: E ricordiamo che in tutto questo ci sarà anche Massimo Paravani, che è ovviamente anche l'autore del libro, ma porterà delle opere che esporrà, e devo dire, io non so se hai avuto modo, Davide, di vederle, ma sono delle cose bellissime.
2: Ancora no, ma so che Rinaldo, insomma, me le deve far vedere.
0: Sono delle opere bellissime, veramente piaceranno. Lui porterà quelle che insomma saranno in tema, credo, con la Roma, e io lo lascio qua, ma porta anche altre cose perché sono veramente belle. Davide, grazie.
2: Grazie a voi e vi aspetto, insomma, la presentazione del libro.
0: Grazie mille, grazie della disponibilità, ma anche grazie ai ragazzi del Roma Club Fiano Romano, grazie a tutti quelli che si sono dati da fare per organizzare il tutto. Rivediamola la locandina anche a favore di Camera, ecco, che anche bella, questa locandina l'ha fatta Massimo Paravani,
1: bravissimo,
0: è bravissimo, è un artista a 360 gradi, perché sa scrivere, sa fare le grafiche, sa parlare, è un opinionista, insomma ha tante qualità. Poi se vi capita andate sul sito di Massimo, che è massimoparavani.it, dove potete vedere tutte le opere che Massimo sta facendo in questo momento. È molto indaffarato, sì, perché so che sta anche collaborando con un premio di bellezza, quindi sta facendo dei ritratti a delle ragazze molto belli, e quindi però andate e vedete, perché io dico sempre, soprattutto per chi ha magari un pub, chi ha una birreria, sono delle cose ad hoc che lui fa e sono bellissime. Allora, invece adesso io voglio parlare di un'iniziativa. Noi saremo a Fiano Romano e spero che lui sarà con noi, che ci verrà a trovare sabato prossimo, però domani va in scena un appuntamento importante che vede due nostri ospiti che abbiamo oggi qui, no? Li vede tutti e due, Alberto Dionisi e Alessandra Broglia. Ci siete?
3: Io ci sono, ecco. Bene,
0: allora parto da Alberto. Aspettami un attimo lì, perché è giusto dare priorità a chi ha scritto il libro Gli Sport di Greg, che lo presenta domani. Alberto, ci ricordi tutto?
4: Sì, allora, innanzitutto buongiorno a tutti, a te, Alessandra, che sarà la...
3: Ciao,
4: siamo in tema, cioè sarà della partita.
0: Sì, sarà della partita.
4: Esatto, alle 18, libreria Mondadori e Mondadori, piazza di Rienzo. Alessandra sarà tra coloro che leggeranno le poesie, e ci tengo a dire che Gli Sport di Greg, Quando lo sport è poesia, che è un libro dedicato alle ragazze adolescenti anoressiche che lottano contro una grande, grave malattia. E purtroppo è una malattia

0: veramente importante, che può portare anche all'amore, e tutto il ricavato di questo libro verrà voluto all'associazione donnadonnaonlus.org, e per cui ecco, io ho detto che la gente venga più che veramente più che per me, per diciamo più che il libro, per essere partecipi di questo che è un male di questi anni, no? E per cui mi piacerà.
1: Tra l'altro ci sono due amici con te che sono Alvaro Moretti e Luigi Ferraiolo, insomma.
0: Ma guarda, Alvaro Moretti speriamo che riesca a venire, perché da qualche giorno che ha avuto qualche problema di salute. Luigi viene sicuramente, Ferraiolo, e verrà anche Alessio Soldini di GR1 Sport, e probabilmente anche Giorgio Germano, sempre da Rai 1 Sport, vanno a fare compagnia.
1: Alessandro,
0: ci saranno anche altri, insomma.
1: Io spero, io stacco e vengo anch'io.
0: Io lo aspetto, anche perché se non vieni non vengo da qui.
1: Ah, vabbè, sta facendo ricatta tu.
2: Ti ha fatto ricatta, giusto.
3: Io stacco e vengo. Posso fare una battuta?
1: Sì, arrivo anche da te.
3: Tra due litiganti, Ferro gode, ecco, il terzo mette pace, mettiamo così, ecco.
1: E no, ma io non litigo mai con Alberto.
0: Scherzo, no. Io ho fatto una battuta per ricordare chi amo.
1: Grazie.
3: Certo, io voglio dire, come si faceva a non partecipare a un invito così importante di Alberto? Sono onoratissima, anche perché il nobile intento già ha deciso da solo e parte.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
7: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
8: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
9: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
10: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Parliamone di tutte queste cose, vi faccio i miei complimenti, anche perché così ragazze che hanno queste cose devono pensare che la vita non è una cosa bellissima, fare sport è ancora più bello, ti aiuta a non pensare, a essere ancora, a dire sono utile, posso divertirmi, posso incorciarmi e sorridere alla vita, perché vita è la cosa più bella che esiste.
1: Una Greta che vuole essere chiamata Greta e ritorna a essere chiamata Greta, come ha detto Alberto, è una vittoria per tutti, Alberto.
0: Sicuramente sì, questa cosa non è che se va di moda ancora la commozione, io mi sono veramente commosso, perché l'ho seguita, ovviamente il titolo del libro è Si rifà questa ragazza, per cui anche se per uscire proprio complimente, è ovvio che quando ritorni a essere, vuoi essere te stessa, già sei su una buona strada, guarita definitivamente. Per cui da una parte volevo che venisse, ma dovete sapere che in questo problema, in questo fatto che è l'anossia, non bisogna spettacolarizzare, nel senso che loro non devono venire per dire guardate, perché altrimenti guardare come sto bene e guardare quanto sono magra, no? Non ho diciamo i chili in più. E allora per certi versi questa ragazza sta preparando l'esame, non è potuta venire, parlando con la mamma. Ho detto che era la cosa migliore perché non bisogna spettacolarizzare la sua magrezza, e altrimenti si sentono invogliati a continuare, assolutamente, certo. Cui è giusto che non venga.
1: Hai ragione. Grazie Alberto, ci vediamo domani. Grazie
0: Alberto.
1: A voi,
0: grazie dell'invito a Fiano.
1: No, ci mancherebbe, anche se non il libro io ti avrei invitato lo stesso, Alberto.
0: Grazie.
1: Perché sei importante. Grazie
11: ciao,
1: anche
11: Alberto.
1: A Alessandra.
11: Grazie, anch'io sarò a Fiano a fare il tifo.
1: Io
11: ovviamente
1: per scontato.
11: Tu Luigia
1: Catano.
2: Conosciuti
11: un gruppo. Io sono super partes perché i valori dello sport li difendo comunque, sempre.
1: Sì, anche questo caso, anche Luigia, insomma, è super partes perché insomma, poi Luigia potrebbe raccontare anche la sua esperienza con Sergio Brio nel libro, no? Chissà se magari non gliela chiediamo, visto che c'è un episodio che riguarda proprio quell'anno di un pastore tedesco che prese Sergio Brio al polpaccio, quindi magari ci potrà essere utile per raccontarlo. Va bene. Quindi ci metteremo tutte insieme, dai. Grazie, grazie Alessandra, grazie Ale.
3: Grazie a voi, allora, e un saluto a tutti i radiotelespettatori.
1: Allora Riccardo, io invece adesso nel salutarti e nel salutarci voglio riproporre una bellissima intervista che ho fatto ieri a Daniele Vignali con il quale abbiamo

0: parlato di sport e di filosofia, pensa.
1: Passa un po'.
0: E mi ha ricordato molto male i concerti. Perché il senso della, il senso dello sport è un senso più grande di quello che gli diamo, no? Che non è soltanto l'allenamento, non è soltanto ho vinto o perso.
1: No.
0: Perché pensa dietro a quanti grandi campioni vincono, arriva una depressione, che dici ma quello c'ha tutto, ma quello ha vinto e quello vuole lasciare.
1: Non è così,
0: ed è così scontato. Abbiamo parlato proprio di questo. Guarda, con io Daniele.
1: Ha preso una cosa che mi ha dato una. Io infatti non ho dormito, perché io avevo detto a mia moglie che mollava, non è vero, non ci si riesce.
0: Non ci riesce.
1: Non ci si riesce.
0: E quindi non molli, non molli.
1: No, no,
0: e vabbè, quando vorrai ci dirai tutto.
1: Poi dirò.
0: Poi ha firmato qualcosa, poi
1: sì,
0: ci dirà.
1: Poi vi dirò pure niente.
0: Allora noi ci salutiamo, ci vediamo qui sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 13. Intanto vi lascio con l'intervista a Daniele Vignelli.
1: Buona domenica.
2: TM Radio ha presentato Welfi e Ghibellini.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura la cronaca. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume vicino alla sua abitazione a Santino di Livenza, in provincia di Venezia. Il ragazzino ha confessato durante la notte, messo in strette dal magistrato della procura di Pordenone. Il caso poi è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Il cadavere però, nonostante le ricerche siano state avviate nella serata di ieri, non è ancora stato ritrovato.
3: Un 21enne ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dalla mattinata di ieri a causa di un trauma cranico. Stando a quanto ricostruito, il giovane si trova sulla circonvallazione Paltriniano a Bergamo quando è caduto dalla moto condotta dal cugino. Il ragazzo avrebbe perso equilibrio finendo contro l'asfalto dopo aver dato un calcio a un SUV che stavano sorpassando e che secondo loro gli aveva colato il passaggio. All'arrivo dei sanitari era in arresto cardiaco e ora è in pericolo di vita.
4: Due persone sono morte, quattro sono rimaste ferite in un incidente con la statale 77 nei pressi di Corrionia, in provincia di Macerata. Lo scontro è avvenuto all'alba e le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due auto. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Torrete Ancona. I vigili del fuoco di Macerata e Civitanova Marche hanno estratto le persone rimaste incastrate nei veicoli e messo in sicurezza l'area. Chiuso il tratto della statale in direzione Civitanova Marche.
3: Ancora un po' esposta tra Washington e Teheran, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo strait di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno sentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma non verrà sicuramente oggi.
4: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra data alla Russia nelle acque del canale della Manica. Lo riferito con posto su X il premier britannico Keir Starmer, che aggiunge: questa operazione, conclusi con successo, infligge un altro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. Secondo la BBC, l'operazione per intercettare la petroliera è durata circa 6 ore.
3: Pallavolo Nations League, secondo fila per gli azzurri, regolano con un 7-0 la Turchia e si prendono la vetta del ranking mondiale a spese della Polonia dopo quasi 4 anni. L'Italia finalmente continua e decente con poche battute e i colpi del trio Bottolo, Boenta, Sani, oltre a un sanguinetti in grande spolvero. Oggi a mezzanotte, ultimi video di Week One con gli Stati Uniti.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni in giorni dedicati a coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TV Radio.
6: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo ci sia. Un sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Macellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. segue diretta comodamente alla tua televisione. IMV

0: chi ama il calcio.
1: Ti sei perso qualcosa la settimana di calcio? Hai voglia di rivivere fatti salienti degli ultimi giorni? Ora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone. Alessandro Santelli e Francesco Stringali, tutti venerdì alle 19.35.
2: Interagire con Caboredio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena detto in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per rispondere.

0: Eccoci, bentornati. Allora, vi do subito il numero telefonico, è il 331-9200213, perché vi sto portando da una parte che vi potrebbe sembrare che non c'entri nulla con lo sport e con il calcio, ma in realtà non è così. Perché, allora, io ricordo, voi spesso mi mandate dei messaggi sia sulle nostre piattaforme social, ma anche sul canale del Digitale Terrestre 403, quando facciamo le riflessioni ricordiamo e parliamo di Mario Sconcerti, che nei suoi interventi sportivi aveva sempre una vena filosofica. Perché lo dico? Perché oggi ho il piacere e l'onore di farmi questa chiacchierata con io non so se presentarlo come scrittore, ma sì, anche sì. Lui è Daniele Vignali e ha scritto un libro che a me è piaciuto moltissimo, ragazzi. Poi dopo vi do tutti i riferimenti, quindi andate a prendervelo. Si chiama Racconti Insensati, edito da Armando Editore. Eccolo qua, lo vedete anche in televisione, quindi sul canale 403 tutta Italia. Se ci state vedendo, io dico sempre leggete un libro, in questo caso dico anche quale, questo, perché è un libro impegnativo, ragazzi, è un libro impegnativo, ma anche da sotto l'ombrellone. Io do il benvenuto a Daniele Vignali.
1: Buongiorno Susanna, buongiorno.
0: Eccoti,
1: a tutti.
0: Adesso ti vedo.
1: Tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Daniele.
1: Tanto piacere e onore assolutamente mio, e vi ringrazio di poter essere ospite.
0: Allora Daniele, noi ringraziamo te perché io citavo Mario Sconcerti, no? Mario qui per noi è una colonna portante e lui era un appassionato di filosofia, di capire il senso delle cose ma anche il non senso delle cose, no? Io passavo con Mario ore e ore, notte fino alla mattina a parlare di cose che ho ritrovato nel tuo libro. Questa posso dire che è un'opera che non accompagna il lettore verso delle soluzioni, anzi io mi sono trovata anche un po' destabilizzata sotto certi punti di vista, no? È un libro che non offre appi, sai, noi quando leggiamo cerchiamo sempre delle risposte, le risposte a delle domande, no? Questo libro invece non offre risposte, ma le toglie. Ecco, la prima domanda che ti faccio è voluta questa cosa?
1: Tu sei allora, Susanna, intanto credo che la tua analisi sia assolutamente perfetta da questo punto di vista. È sicuramente voluta, ma motteggiando, non so, sarei quasi dire che è un atto dovuto. Che cosa intendo dire con atto dovuto? Intendo dire che il testo, l'opera, i racconti insensati, si propone di scandagliare, di esaminare, di analizzare un reale che ci presenta dei dubbi, delle perplessità rispetto al quale non ci possiamo crogiolare in certezze che spesso sono anestetiche certezze, no? Dogmatiche convinzioni. Quindi è un testo che anche volutamente invita il lettore a smarrire, a fermarsi un momento, a fare un respiro e a porsi i dubbi in qualche modo. E dal dubbio stesso poi inizia tutto un percorso di ricerca, è come dire, invita a non mantenere fermo il senso, il significato dell'esistenza rispetto al quale spesso tutti noi, no, siamo un pochino critici, ci viene proprio lo accettiamo o addirittura lo supponiamo in maniera dogmatica, mettiamolo in discussione, togliamolo questo significato, e questo è anche un pochino il legame con la prospettiva esistenzialista, no? Mettiamolo in discussione, nel momento in cui lo mettiamo in discussione, lo mettiamo in dubbio, siamo necessariamente costretti a intraprendere il percorso di ricerca, di nuova ricerca, che poi ha varie tappe, insomma.
0: Cioè, se vi state chiedendo quale forma narrativa Daniele ha scelto per questo libro, è la forma narrativa del non senso, giusto Daniele?
1: Giusto, assolutamente. Diciamo che l'ho riconosciuta come l'unica forma letteraria, narrativa, capace di mascherare, o meglio, più che mascherare, vestire i panni della speculazione filosofica. La novità del testo, e quindi di quella che viene definita la critica, che poi è correttamente definito come narrativa filosofica, è proprio quella di intrecciare aspetto letterario, aspetto narrativo e speculazione filosofica in una sintesi e in unione che rappresenta sostanzialmente un esperimento letterario inedito.
0: Senti Daniele, in questo libro i personaggi dei tuoi racconti sembrano perdere progressivamente il proprio ruolo, la propria identità, perfino i punti di riferimento più elementari, no? Questa tua scelta è una critica alla società contemporanea oppure riguarda qualcosa più profondo, cioè l'esistenza umana stessa?
1: Indiscutibilmente riguarda entrambi gli ambiti. La prima risposta che mi serve darti, quella più forte, è che l'obiettivo, per così dire, critico sia l'essenza stessa, della quale viene riconosciuta per certi versi l'insufficienza e anche la paradossalità e l'assurdità e quindi l'insensatezza. Da qui il titolo, perché la narrazione deve acquisire le stesse caratteristiche dell'oggetto narrato, per cui nel momento in cui si riconosce l'essere, il reale, l'esistenza di qualcosa di ontologicamente assurdo, di assurdo, e chiaramente la sua narrazione non può che essere impensata. E quindi sicuramente c'è un aspetto radicale, profondo, di dubbio, di scetticismo rivolta all'esistenza, all'essere. Ma indiscutibilmente c'è anche una critica nei confronti della società e più ancora della società nei confronti dell'umanità stessa, no? Che dicevamo prima è incline spesso ad avere un atteggiamento critico, a crogiarsi in certezze assolute, in verità assolute, ad accettare relazioni di vario tipo, di varia natura, ma che soprattutto nel suo rapporto con l'altro è spesso asservita al si dice e al si pensa e tende ad oscillare come un pendolo inico, potremmo dire, nel migliore dei casi, nel rapporto con l'altro tra atteggiamenti di diffidenza e differenza. Quindi diciamo che la critica è rivolta a entrambi gli aspetti.
0: Senti Daniele, io non posso non farti una domanda personale, perché quando scriviamo un libro c'è sempre qualcosa di noi all'interno del libro, no? Anche quando il libro è un romanzato. Quanto non senso c'è stato nella tua vita per decidere un giorno di spiegare il non senso ai tuoi lettori?
1: Direi che c'è stato molto, potremmo dire, e che ci sono evidentemente riferimenti anche di natura biografica, no? Questo è indiscutibile, soprattutto in alcuni racconti piuttosto che altri. Senza voler anticipare nulla di quelli che sono i contenuti dei racconti stessi, no? Se noi pensiamo al racconto dedicato al cosiddetto vincitore insensato, un uomo di successo.
0: Adesso ci arriviamo, perché quello ci interessa, soprattutto a noi che facciamo sport.
1: Si è costretto in qualche modo, no, a guardare in maniera incantata e disillusa i propri trionfi, a svuotarli per certi versi di significato, a comprendere e cogliere cosa ha lasciato dietro di sé per ottenere i successi, divenendo alla fine quello che definisco, insomma, un discepolo del rimpianto. Capiamo, insomma, che indiscutibilmente il non senso è un aspetto centrale dei racconti biograficamente riportato in essi, quindi della mia esistenza. Il quesito che scherzamente potrei fare è quanto un senso esista nella vita dell'essere umano in generale o degli altri, e quanto questo non senso sia effettivamente volto e percepito, che è una posizione salvifica. Diciamo che giunto all'incirca a 50 anni, in maniera simile a Tolstoi, che ha avuto, insomma, pur in una situazione di grandissimo successo, ovviamente, un momento di profonda crisi, da parte mia c'è stato il riconoscimento che ha portato poi all'attività sublimazione attraverso l'attività creativa.
0: Allora, noi qui parliamo spesso, cioè parliamo, siamo una radio sportiva, quindi parliamo di sportivi, raccontiamo storie. Io stessa ho raccontato la biografia ufficiale di Roberto Pruzzo, e a un certo punto, ti dico questa cosa, a un certo punto una notte mi chiama, il libro era quasi andato in stampa, e mi dice: sa, però io devo fare ti devo dire una cosa, non so se scriverla nel libro o meno, però io ad un certo punto della mia vita ho pensato di farla finita, questo Roberto Pruzzo. E la prima cosa che ho pensato, ho detto, oddio, Roberto Pruzzo, un calciatore con tutti quei soldi, ha vinto tutto, com'è possibile che abbia pensato una cosa del genere? Ecco, quindi tu nel tuo libro emerge proprio l'idea che la vittoria non coincida necessariamente con la felicità, no? Noi nello sport adesso vediamo, io ho portato l'esempio di Roberto, ma vediamo spesso campioni che dopo aver raggiunto il massimo successo raccontano di aver sperimentato anche quel senso di vuoto. Pensi che lo sport sia uno degli esempi più evidenti di questa contraddizione umana?
1: Ma indiscutibilmente sì, è sicuramente uno degli anni. Io mi riferisco allo sport generale, poi tu sai insomma quanto fossi legato a Mario anch'io personalmente, e anche che ho una grandissima passione per il calcio, per cui in qualche modo mi riferisco al sport in generale, ma in particolare al calcio. È chiaro che l'epifania, il simbolo, volendo, la metafora di tanti altri aspetti, no? Dell'esistenza e della vita. Pensiamo anche semplicemente alla tematica dell'incertezza, che viene fuori bene nei racconti, ma che è uno degli elementi più significativi in ambito sportivo. Dubbio e incertezza. Pensiamo alla partita di calcio, no? Non c'è una partita, lo sappiamo bene, in cui il risultato sia determinato e scritto necessariamente. O ad esempio si può, no? Giocare una partita, giocarla perfettamente, schiacciare l'avversario nella propria area e negli ultimi 10 minuti di partita perderla, come dire. Quindi è chiaro che queste sono delle dinamiche che ci riportano, che creano dei parallelismi significativi.
0: Daniele, molti autori di libri cercano di guidare i propri lettori, no? Tu invece, se sembra, non so, io non voglio essere categorico, sembra lasciarli da soli all'interno di un'incertezza. Che tipo di esperienza vorresti che vivesse chi arriva all'ultima pagina del libro?
1: Profondo smarrimento. Questa è appunto l'esperienza che io cerco di comunicare, che vorrei che raggiungesse il lettore, soprattutto il lettore consapevole, aperto, capace di spogliarsi di dogmatici sensi esistenziali presupposti. È la premessa di un'autonoma ricerca. Non ci ascriviamo il compito di fornire verità, non ci ascriviamo il compito di dare insegnamenti, ci ascriviamo semplicemente il compito di problematizzare, che è il compito più tipicamente umano. Se pensate insomma all'affermazione Einstein, che è un'affermazione che a me piace molto, arriverà il giorno in cui le macchine riusciranno a risolvere tutti i problemi, ma nessuna di esse potrà mai porne uno. Ecco, questo è il nodo. Cos'è realmente umano? Cos'è realmente filosofico? È porre il problema. La soluzione del problema non sta all'interlocutore, sta al soggetto, in immersione, in riflessione, attraverso il loquio, attraverso tutta una serie di strumenti che sono soggettivi.
0: Daniele, ti faccio una domanda provocatoria, poi se vuoi essere sincero. Come scrivevi, no? C'è stato un momento in cui hai eliminato un racconto perché ti sembrava troppo sensato?
1: In realtà no, ho modificato la conclusione di un racconto, in particolare del quarto, perché mi sembrava troppo scontato invece.
0: Ah, scontato, non sensato.
1: Sì.
0: Perché mentre parlavi io facevo una riflessione, no? Che al giorno d'oggi sembra che si debba avere un'opinione immediata su tutto. Questo probabilmente ce lo portano anche i telefonini, lo scrollo, no? Soprattutto nelle nuove generazioni. Invece, leggendo il tuo libro, sembra che si rivaluti un po' il dubbio, l'ambiguità. Stiamo perdendo questa capacità di convivere con ciò che non comprendiamo?
1: Io direi indiscutibilmente sì, ma stiamo anche perdendo spesso, e mi riferisco in particolare alle nuove generazioni, la capacità di dubitare. E questo, insomma, è da un punto di vista speculativo, dal punto di vista della riflessione, della crescita spirituale, intellettuale, interiore, è un dato estremamente allarmante.
0: Cosa direbbe il tuo pagliaccio che non sa ridere?
1: In merito a cosa? Il pagliaccio che non sa ridere ci offrirebbe quella che è la comunicazione che è implicita e all'interno del racconto stesso, e quindi ci direbbe: siamo realmente convinti e consapevoli della nostra identità? In qualche modo all'interno del racconto viene fuori questa idea di una identità provvisoria, no? Quindi le identità sono per certi versi sempre provvisorie e sempre legate all'alterità, all'altro, agli altri. Potremmo dire etero indotte o etero dirette da certi punti di vista. Quanto l'identità che noi ci attribuiamo ha una reale consistenza? Quanto è legata al ruolo che noi ci attribuiamo o che ci è stato attribuito dagli altri all'interno della nostra vita? È tutto qui il nodo. Tant'è che all'interno del racconto spesso sembra che abbiamo due dinamiche, no? Da una parte, nel momento in cui perdiamo il ruolo nel quale abbiamo vissuto, sembriamo smarrire anche la nostra identità. Dall'altra, paradossalmente, c'è un passaggio in particolare nel quale, nel momento in cui ne prendiamo autocoscienza di questa identità e la rivendichiamo, siamo già cambiati e quindi non siamo più gli stessi, siamo comunque persa.
0: Daniele, ti arriva un messaggio al 331-8200213, carinissimo, che ti chiede: se dovessi trasformare Racconti Insensati in una squadra sportiva, quale personaggio sceglierebbe come capitano e quale lascerebbe in panchina?
1: Allora, in una squadra sportiva io sceglierei come capitano Paul Gascoigne. Credo che le sue vicende calcistiche, non solo calcistiche,
0: ma anche umane,
1: anche umane, no? Pensiamo insomma che nel momento più significativo della propria carriera calcistica un infortunio gravissimo che ha determinato ahimè poi un esito negativo, ma anche le sue vicende di vita sono ben rappresentative al cuore dello sport. Quindi il capitano di un'istanza assurda è sicuramente, di una squadra che rappresenta il non senso assurdità dell'esistenza, è sicuramente Paul Gascoigne.
0: E invece in panchina,
1: in panchina mi sembra tanti. Anche brutto, diciamo, come dire, no? Nel senso che è chiaro che se io in panchina facciamo così, ci metto Arrigo Sacchi, non un calciatore, ma ci metto l'allenatore che, pur apprezzandolo da alcuni punti di vista, rappresenta l'esatto opposto dei miei racconti, cioè un allenatore veramente che ormai non è più in attività, ma che aveva una visione molto dogmatica del calcio

0: Isaac Zeman, ne potremmo anche aggiungere qualche altro, però non vorrei scomodare persone che sono ancora in attività.
1: No, non sarebbe carino. Daniele, se dovessi lasciare ai lettori non un messaggio, ma una domanda da portarsi dietro dopo la lettura di Conti Insensati, quale sarebbe?
0: Una domanda che può essere suggerita, Susanna, perché disconoscerebbe l'impostazione di fondo. Quindi è una domanda che dovrebbe sorgere autonomamente in loro, che non posso suggerire.
1: Quindi no, ognuno no, trova, no. Ognuno trova, no, come nel Piccolo Principe, alla fine ognuno trova il suo. Esatto. Questo stai dicendo, no?
0: Sì, sì. Comunque la domanda che luce assieme tutti quanti i racconti insensati e che potremmo definire la domanda delle domande, il quesito dei quesiti, è la domanda legata al senso dell'esistenza.
1: Ci sarà un Conti Insensati 2?
0: No, non ci sarà.
1: Io me lo sono chiesto alla fine del libro. È la domanda che mi ha lasciato a me. E adesso?
0: E adesso ci sarà un romanzo.
1: Ah, ecco.
0: Sto lavorando e successivamente un saggio che ratifica quello che è il sistema di pensiero sotteso ai racconti insensati.
1: Bello, bello, ci piace. Daniele, è stato molto bello, spero anche per i nostri lettori, ma già che ti hanno scritto vuol dire che anche loro hanno seguito questo parallelo tra che poi è la vita, no Daniele? Il non senso è la vita che noi, ecco, adesso vediamo la copertina del libro anche in televisione, il non senso è quello che ogni giorno noi non riusciamo a capire della nostra vita, e non c'è nessuno che non sia passato almeno una volta nel non senso della vita. Daniele, grazie. E ricordiamo, perché tu hai delle presentazioni in giro, no? Vogliamo ricordare tutte?
0: Oddio, tutte sarebbe un po' complicato.
1: Ok, comunque, qualcuna.
0: Sarò il 23 giugno alla Fondazione Modigliani a Roma e poi ci sarà, diciamo, la presentazione più significativa è il 21 ottobre, a distanza, insomma, di un po' di tempo, in Campidoglio, sempre a Roma.
1: Ok, dove ci saremo anche noi, perché insomma sono belle cose, ragazzi. Io poi qui, e Daniele credo che sia d'accordo con me, dico sempre che qualsiasi sia il libro, ma l'importante è ritornare a leggere, è aprire il libro, se l'odore, forse l'avete perso con questi telefonini, no? Lo scrollo troppo veloce, soprattutto nei ragazzi, quindi andate in libreria, perché poi è la parte più bella, andate a chiudersi in libreria e scegliere un libro. In questo caso noi ve ne stiamo consigliando uno impegnativo, ma alla fine vi avrà dato tantissimo, perché l'ho provato e quindi lo posso dire, no? Lo posso dire con certezza, perché spesso qui noi però insomma normalmente si presentano libri e si è letto solo la prima e l'ultima pagina, e invece la bellezza del libro è il viaggio che fa fare mentre tu lo leggi, e questo è uno di quelli. Quindi grazie a Daniele Vignali, grazie Daniele.
0: Grazie a voi, grazie Susanna, e saluto agli ascoltatori.
1: Grazie a te, e noi ci saremo alle presentazioni di Racconti Insensati, che è un po' la nostra vita, no? La nostra vita va in quella direzione, e per no, crearsi, farsi delle domande, che siano anche insensate, perché poi prima o poi la spiegazione la troverete, però partite dal non senso, come forma letteraria che ha detto Daniele, ma come forma mentale, perché vi... come diceva Mario Sconcerti, vi aiuterà nella vita a risolvere tante cose. Allora, noi ci fermiamo perché poi dopo abbiamo un'altra pagina con Alessandra Broglia.

0: 11.36, questa è Voce Ghibellini, siamo insieme fino alle 12.36, alle 13, c'è cioè l'orologio che va indietro un'ora, non l'abbiamo rimesso, è una corta adesso. Allora, come credo ci sia lei, insomma, la curatrice di Allamenti Letterari, Alessandra Broglia.
1: Buongiorno a tutti i radio telespettatori, bene, eccomi qui.
0: Eccoci Alessandra, allora Ale, raccontami un po' che libro hai scelto, perché credo che ci sia anche l'autore con noi, Claudio Moretti.
1: Certo.
0: Aspetta, fammi sentire se Claudio Moretti è con noi.
2: Buongiorno, ci sono.
0: Eccoci.
1: Sì. Dunque, mi sembrava giusto, visto che in fondo una parte del nostro cuore, come il primo pensiero lo abbiamo per tutti i nostri piccoli, le nuove generazioni, che sappiamo bene, i mondiali sono iniziati, ma è la terza volta che la nostra Italia non partecipa. Quindi io ho voluto quasi provocatoriamente scegliere questo libro di Claudio Moretti, Storia del calcio italiano, con la prefazione di Pierluigi Pardo. 130 anni di passione dai pionieri della Serie A del nuovo millennio. Dunque, vorrei intanto fare una piccola premessa. Perché? Perché Claudio Moretti è stato autore anche del programma televisivo Sfide, e tra le tante pubblicazioni che dobbiamo grazie a lui c'è anche Roberto Baggio, il Vincodino, e anche lo stesso di cui qualche anno fa avevo già parlato. Dunque, ma serviva davvero un libro di storia del calcio italiano?
0: Direi di sì. Claro.
2: Allora, da un punto di vista si dice di no, visto come siamo messi in questo periodo, però leggo qui la citazione di Alessandra: un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso, e quindi direi che anche il calcio italiano va salvato da se stesso in questa fase. E quindi mi piaceva, visto che appunto il presente è un grigio, non andiamo ai mondiali da un sacco di anni, non partecipiamo, non vinciamo Champions League da 15 anni, eccetera, ho detto raccontiamo i successi del passato, in modo che questi successi ci siano da esempio, insomma, no? Per goderci almeno, che ci siano da esempio per quello che dobbiamo fare in futuro. Questa è stata un po' la spinta che mi ha portato avanti in questo, insomma, una storia lunghissima, quindi insomma è stato difficile destreggiarsi. La cosa che mi ha divertito di più è raccontare i cosiddetti sliding doors, quindi quei momenti della storia del calcio italiano in cui un evento che poteva sembrare anche abbastanza marginale, no? Come appunto nel film, no? La porta che si chiude o meno, no? Riuscire a prendere la metro, come ti cambia la vita. E per esempio nazionale ho scoperto che Fabio Grosso, che poi diventa l'eroe degli ultimi mondiali vinti nel 2006, segnando il gol decisivo, facendo gol in semifinale con la Germania, e due anni prima era ancora un terzino non di grande considerazione, giocava nel Perugia nel 2004. A un certo punto si fa espellere durante un Siena a Perugia, e Gaucci, il presidente che ricordiamo tutti del Perugia, sempre soffocoso, decide cederlo seduto a stampa e lo manda al Palermo in Serie B. Questo sembra un po' una retrocessione, invece proprio dal Palermo Grosso troverà la sua strada, diventare poi l'anno seguente un terzino più forti del campionato, e lì lo sceglierà. E quindi mi chiedo chissà cosa sarebbe accaduto se in quella partita Grosso non si fosse fatto espellere. E questo è un po' un piccolo divertissement del libro, trovare questi piccoli aneddoti che fungono da slide d'orza.
1: Io vorrei aggiungere che sono quasi 500 pagine, per cui è una lettura anche che può conquistare la compagnia insieme a nonni, nipoti, tutti insieme, per capire meglio quello che è stato appunto il nostro passato, senza retorica. Ma proprio riallacciando questo, potresti quindi, quali sono le partite magari della nazionale quali più sei legato, che ricordi in particolar modo anche nel libro, con le quali ti sei più fervorato quando lo scrivevi?
2: Allora, visto che siamo qui, diciamo che parlando di partite mondiali, sono delle partite storiche che hanno dato vita a dei, per esempio, al modo di dire più famoso, l'unico giocatore che è diventato un modo di dire fuori dal calcio è Renato Cesarini, no? Il giocatore che è diventato zona Cesarini, era proprio quella maniera nazionale che questo calcio, che in realtà era nato in Italia, poi da pochissimo, a 9 mesi, si era trasferito con molti italiani a inizio del secolo, si era trasferito a Buenos Aires per fortuna con la famiglia, e poi tornerà inizio anni 20 e tornerà a Zone, e Biundo giocherà con la nazionale italiana, e in una famosissima partita del dicembre del 1931, sul punteggio di 2-2 tra Italia e Ungheria, è proprio lui a segnare al 90° minuto, all'ultimo minuto, il gol decisivo. Quindi un gol decisivo del 3-2, battendo l'Ungheria, che al tempo era una squadra fortissima, in una partita nazionale, da quel momento diventa zona Cesarini. È bastato un gol, poi nella vita ne farà altri 3 di gol, oltre il 90°, tutti con la maglia della Juve, con cui poi giocherà. Però è curioso che comunque è un gol fatto da nazionale, che diventa un modo di dire che adesso si usa in politica, in qualsiasi ambito della cronaca, e nasce lì. Ci sono poi, mi sono divertito un po' a tracciare, visto che siamo che è iniziato il mondiale ai noi, senza di noi, e mi sono divertito a tracciare, a immaginare un mondiale perfetto. Quindi poi poteva essere un mondiale perfetto giocato dall'Italia, pescando nelle varie edizioni la migliore partita dell'Italia nel girone e poi in semifinale e in finale, no? Ho immaginato questo percorso, potrebbe essere la partita migliore del girone, Italia-Francia del 78, siamo un'intera di giovani, una specie di novella vaga guidata da Antonio Cabrini, il bello Antonio, da Palossi, siamo belli, giovani e coraggiosi, no? Eppure da un minuto siamo già su di un gol, perché la Francia ci segna subito. Eppure riusciamo a rialzarci e vinciamo la partita 2-1 con un gol di Rossi e uno di Zaccherelli. E lì si dice che nasce quello che poi sarà mondiale dell'82, vittoria. In realtà il mondiale nasce nel 78, quando Berzotto è sulla nazionale e comincia a lanciare quei giovani. E questa è un po' la partita d'esordio dei gironi più bella della storia dei mondiali azzurri. Poi passando alla seconda partita, andiamo nel secondo girone, che faceva un tempo dopo il primo, no? È famoso quello dell'82, in cui capitiamo il famoso girone infernale con Brasile e Argentina, ci hanno tutti per spacciati, e invece sappiamo com'è finita, il mitico 3-2 con Paolo Rossi che si riscatta con 3 gol dopo l'inizio drammatico, uscito dal calcio sommesse, e quella era la partita probabilmente più bella del secondo gironcino. E poi siamo in semifinale, dove in realtà ho due opzioni: una, il grande classico Italia-Germania del 70, il 4-3, che comunque ha riempito di letteratura sportiva, tanti libri, tanti documentari,
1: anche cinema, aggiungo io, cinema, anche cinema. Bellissima.
2: È successo di tutto in quella partita, non è solo il fatto che in Italia era mezzanotte e tutti gli italiani stavano guardando la partita, dall'idea che proprio era un altro mondo, dove quell'Italia conquistava tutti. Però c'è un'altra semifinale più curiosa, molto più indietro, che è l'Italia-Brasile del 38, dove i brasiliani si sentivano molto migliori a noi, quindi addirittura fanno riposare i loro 2 fuoriclasse, li vogliono tenere freschi per la finale, quindi Leonidas in particolare è famoso come uno degli inventori della rovesciata, considerato. Invece vinciamo 2-1 con un rigore decisivo di Meazza, che anche con un po' di letteratura pare che al momento di calciare il rigore l'elastico dei pantaloncini si è rotto, e quindi lui si è da tenere i pantaloncini a mano nei calci. Non esistono immagini, e ovviamente questa storia ha un po' del contorno un po' anche fantasia, però è anche bello il calcio, che poi si può condire con un po' di anche un po' di fiction e di realismo magico, diciamo. E poi vabbè, ovviamente la finale è l'ultima, Italia Francia del 2006, perché comunque è quella che ricordiamo vicino a noi, è quella da cui ho iniziato a raccontarvi anche il red indoors di Fabio Rosso, e l'ultima vittoria è quella che amo, che da lì nascano gli allenatori, quindi tutti i giocatori che erano in campo, che adesso molti sono diventati allenatori, speriamo che uno di loro li porti di nuovo al mondiale. Ci ha provato Gattuso, ci è riuscito, magari poi toccherà a Cannavaro, toccherà a tutti gli altri, ai Pirlo, speriamo che qualcuno, Girardino, sono quasi tutti allenatori la maggior parte. E questo potrebbe essere un mondiale perfetto dei nostri sogni, da aggrapparci adesso, visto che il presente è così grigio, in cui è grigio.
0: Claudio, mi sembra che a te, come a tanti di noi, ma anche a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo, piaccia più il calcio romantico di un tempo al calcio moderno di oggi.
2: Vabbè, diciamo che se fossi di un'altra nazionalità magari mi piacerebbe oggi, però adesso ci fanno sognare più i campioni stranieri, però avessimo noi Yamal e Ouye, i campioni francesi e spagnoli, probabilmente a me piacciono i fuori classi, i grandi giocatori che fanno sognare. Adesso sono nel passato e quindi mi rifuggo in quelli, però mi vedo anche delle partite di oggi, purtroppo non ci siamo noi. Speriamo che gli under 21 che stanno venendo su bene ci portino dei nuovi talenti.
1: È vero. Ma immaginandoti una ipotetica così, perché ovviamente non sarebbe possibile oggi, un Italia resto del mondo di oggi, chi ti piacerebbe il resto del mondo, chi vedresti insomma come potenziale squadra, magari scegliendo appunto, hai fatto già qualche nome, ci vuoi dire qualche nome in più, ecco, come lo vedresti, partita
2: vabbè,
1: del genere?
2: Io dico come squadra del resto del mondo, i miei preferiti, sono sempre legato a Neuer, che mi piace tantissimo come portiere, che un po' arrivando a fine carriera, tra l'altro mio figlio che è piccolino, 10 anni, fa il portiere, quindi siamo sempre a seguire tutti i portieri, a studiarli, però Neuer è sempre il numero uno. E poi a centrocampo sicuramente Vitinha è il giocatore più forte insieme a Pedri, uno dei due ci deve stare o anche insieme, e poi dopo in attacco sicuramente i vari Rafinha del Brasile, Ouye della Francia, Yamal sono i giocatori più forti. Poi vediamo Messi e Cristiano Ronaldo quale ultimo canto del cigno hanno pronto per questo mondiale, addirittura sono arrivati a 40 anni praticamente, che è incredibile. Tempo fa, a 40 anni, il calciatore aveva già smesso da un po' di anni. Speriamo che nel resto del mondo sia Ciotti a questo punto, così almeno ci dà il tocco d'Italia, no? quello che stanno tutti gli italiani in questi giorni, lo dirà proprio stanotte Brasile, e vediamo un po' se riuscirà a tenere alti i nostri ruoli.
1: A questo proposito mi fai ricordare, è stato un portiere, però già nell'82, quando Dino Zoff era alla soglia dei 40 anni, sembrava chissà quale panza di età si fosse superata, se vi ricordate, ecco.
2: Certo, sì.
1: Un momento veramente, me la ricordo
2: storico,
1: questa cosa, proprio come fosse ieri, è vero.
2: Sì, Zoff che alzare la coppa, 40 anni superati, a quel tempo sui portieri si spingevano un po', c'era anche Peter Shilton che ha giocato fino ai 40, erano solo i portieri, adesso invece incredibilmente anche i giocatori, grazie al progresso degli allenamenti, dell'alimentazione, fanno vita ovviamente molto diversa rispetto a un tempo che i calciatori si allenavano quelle 2 ore e finivano, adesso vivono tutta la giornata con attività varie, fisioterapie, massaggi, tutto quello che serve per curare il corpo, insomma è cambiato tantissimo il calcio ovviamente, come tutto.
0: Certo. Allora vogliamo ricordare Alessandra e Claudio Moretti, storia del calcio italiano. Tra l'altro complimenti, perché la prefazione di Pierluigi Pardo, insomma, oltre a essere un amico è un grande professionista, editore Newton Compt Editori, la trovate sia su piattaforme, perché oggi purtroppo siamo infatti a comprare i libri dalle piattaforme, che vabbè ci piace, basta che leggete, però la bellezza di chiudersi in libreria per quella mezz'oretta, no? Claudio, non so se sei d'accordo,
2: certo,
0: scegliere, perché poi questo sì. Tuo è un libro, io mi piacciono sempre quei libri che tu immagini sugli scaffali, e questo tuo è un libro che colpisce l'occhio. Perché ho fatto la copertina, ci sta molto bene, quindi è un libro anche che ci riporta indietro, quindi è anche un libro per l'estate, da sotto l'ombrellone, dico io.
1: Sì, infatti, è vero.
0: Quindi prendetelo o regalatelo a qualcuno, soprattutto ai giovani che non sanno neanche cos'era la storia del calcio una volta. e quindi magari possono, invece di leggere i sermoni della scuola, possono leggere una cosa bella

0: come questa.
1: Grazie.
2: Grazie. Complimenti a te, Claudio.
0: Grazie a Claudio, sì. Moretti.
1: Grazie a voi, piacere. Per l'abbraccio.
0: Ci fa piacere, e se lo sapevo ti avrei fatto trovare un

0: e se preserai il tuo libro da qualche parte in giro qui per il Lazio, dicelo, perché il nostro microfono è sempre aperto e ti verremo a sostenere. Grazie.
1: Grazie, grazie mille Alessandro, grazie a tutti.
2: Grazie
1: voi.
2: A voi, grazie a te Claudio.
0: Allora, questo è il consiglio di questa settimana di Alessandra Broglia, Claudio Moretti, storia del calcio italiano, con la prefazione di un grande professionista che è Pierluigi Pardo. Alessandra, ci salutiamo e ci diamo appuntamento qui. Noi ci sentiamo anche domani, perché c'è una cosa che dobbiamo ricordare, a cui tu parteciperai lunedì e dai la tua voce in prestito, quindi lo diciamo domani.
2: Sì, sono molto contenta di essere con voi anche domattina, veramente.
0: Presterai la tua voce, quindi domani chiamo te, chiamo Denisi e ricorderemo questo evento.
2: Molto bene.
0: Invece per oggi siamo arrivati alla conclusione, quindi buon sabato se siete al mare, buon sabato se vedrete le partite dei mondiali, buon sabato qualunque cosa sta facendo. Noi ci ritroviamo qui domani mattina, sempre dalle 11 alle 13 con Gualfi e Ghibellini. Grazie Ale.
2: Grazie Susanna e sempre cari saluti a tutti i radio telespettatori.
0: Grazie a tutti, a domani.
3: TMV Radio ha presentato Gualfi e Ghibellini.

0: confronto. Non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Benvenuti, benvenuti a Guelfi e Ghibellini, tutte le domeniche dalle 11 alle 13. E come tutte le domeniche il mio compagno di viaggio Riccardo Proietti. Ciao Riccardo.
2: Ciao Sanna, buongiorno a tutti i radioascoltatori e radiospettatori.
1: Allora chiediamo subito, allora il canale 403, ma la nostra app, soprattutto la nostra app TMV Radio, scaricatela, perché visto questo periodo di mare potete portare anche sotto l'ombrellone, anzi dice al numero 331 82 00213, dove state, quanto fa caldo, perché noi qui dentro abbiamo l'aria condizionata, però fuori fa caldo, fuori fa caldo, sì. Insomma, arrivata l'estate, anche se effettivamente entra il domenica prossima, il 21 giugno, però qui è già arrivata. Ormai, come dice spesso, non ci sono più le mezze stagioni.
2: No, non esistono.
1: Siamo passati dal cappotto al costume, in un attimo, ragazzi. Allora, quali notizie ci sono? Il Napoli ha a disposizione per il mercato, cioè Mana a disposizione per il mercato 70-80 milioni. Oh, la Lazio invece ha a disposizione zero, perché insomma se hai saputo
2: ci sono
1: notizia di ieri, no, non gli abbonamenti, ma notizia di ieri che il mercato Lazio a saldo zero, quindi non potrà fare mercato nemmeno a giugno. Quindi no, saranno felici i laziali. Invece la Roma naviga in acque tranquille. Il Milan, chissà, lo chiediamo.
2: Anche lì è un punto interrogativo.
1: La Juve sono due punti interrogativi, ma guarda, non altro che per le certezze che ci hanno sempre dato.
2: Ah, beh, certo.
1: Juve e Milan sono due colossi.
2: Beh, pezzi di storia del calcio italiano.
1: Vedere così ci fa un po' strano. Voglio chiedere a Fabrizio Tomasello. Fabri.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
2: Ciao Fabri.
1: Allora, ho detto, il Napoli ha a disposizione 70-80 milioni, la Juventus così, Roma tranquilla, la Lazio non farà mercato nemmeno a giugno, a meno che c'è un punto interrogativo, a meno che Lotito metta soldi nelle casse, però non ha mai fatto, quindi io non lo so, qualcuno
2: può darsi esplicato, magari,
1: non lo so, rimarremo sorpresi. Voglio capire invece il Milan. Sul Milan sta avviando qualcosa, Fabrizio, qualcosa in positivo?
3: Ma non so su che basi tu possa avere queste sensazioni positive. Io veramente di positivo in questo momento, pensando al Milan, non ho nulla. Sì, qualcosa si

0: sta muovendo, ma sempre con questi con queste movenze pachidermiche, tutto molto molto lento, molto appesantito da 35.000 colloqui, col incontri, trust di cervelli, che poi bisogna dire quanto cervello ci sia realmente in questi, qui, questi trust di cervelli, e come al solito tante discussioni, indecisione alla base di tutto, e alla fine il tempo passa, ormai sono passati 20 giorni da quando Cardinale ha fatto Piazza Pulita e ancora non si vede la luce. Qualche segnale comincia a arrivare, però vedi, mentre fino alla scorsa settimana, fino a qualche giorno fa addirittura, sembrava tutto fatto per Glasner in panchina e Ragnik a direzione tecnica, adesso niente, grosso ribaltone, Ragnik si è stufato di aspettare, sì, come è giusto che sia.
1: Ce l'ha detto ieri anche Massimo Morales, sono molto amici.
0: Ma sì, ma anche lui ha detto, io ci sono, sono disposto a venire al Milan a determinate condizioni. Al Milan hanno saccheggiato, la verità è che comunque sia Ibrahimovic non è disposto a concedere a Ragnik tutto questo potere, ovviamente nemmeno Cardinale, a me sembrava strano fino all'inizio, perché Cardinale che accusava Maldini di essere un one man show, con quale criterio logico poteva affidare le chiavi della squadra ad un direttore tecnico che avrebbe voluto lo stesso potere che voleva Maldini, cioè certo, se non andava bene Maldini
1: almeno lì giocavi in casa, insomma, per dire,
0: almeno lì giocavi in casa, ecco. Quindi Ragnik è saltato, adesso sembra che ci sia nella testa di Cardinale questo croce, che questo direttore sportivo, che tra l'altro è impegnato con l'Eintracht di Francoforte, un contratto fino al 2028, per cui bisogna dire se e come si libererà e a che prezzo. E però questa nuova visione della direzione tecnica ha cambiato anche la visione della panchina, perché se Mentor Glasner sembrava tutto fatto, adesso questo Krejci, che non avrebbe avuto rapporti positivi recenti con Glasner, avrebbe così orientato la decisione a Morim, che è un nome caldo. Devo dire, a me lui non dispiace nemmeno come tecnico, perché lo Sporting di Lisbona ha fatto grandissime cose, viene da una brutta esperienza al Manchester United, a me l'unica cosa che mi inquieta è che sarebbe il terzo allenatore portoghese dopo Fonseca e Conceição negli ultimi due anni, e visto l'andazzo dei due precedenti qualche timore l'avrei. Però ribadisco, lui come allenatore non mi dispiacerebbe, ed è uno di quelli su cui effettivamente si potrebbe costruire il progetto, il famoso progetto di cui si parla tanto. Staremo a vedere, io credo che ormai effettivamente non ci siano più margini per continuare a traccheggiare, per cui voglio sperare che una decisione in un verso o in un altro venga ben fretta.
1: Sì, anche siamo a metà giugno, quindi insomma...
2: Il tempo scorre, devono cominciare. Ma io posso fare una proposta? Come la vedresti, Fabrizio? Palladino al Milan?
0: Non lo so. Palladino, secondo me, è un buon allenatore, però non so quanto possa essere pronto per un certo tipo di palcoscenico. Io avevo dubbi anche su Italiano, ve lo confesso, quando si parlava di Italiano. Io credo che il Milan abbia bisogno di un allenatore. Abbiamo detto pezzi e corna di lui nelle ultime settimane, però un allenatore come Allegri è stato l'unico capace di cementare attorno a lui un gruppo squadra che poi si è sfaldata grazie alle picconate esterne di qualcuno di cui sappiamo nome e cognome, ma che non faremo. Però insomma, ecco, diciamo che qualcosa è successo, ma Allegri era riuscito nell'intento di rendere un manipolo di giocatori senza né parte, quello reduce dalla passata stagione, a una squadra. Quindi per quello dico che probabilmente al Milan servirebbe un allenatore di peso, polso, di spessore. E bisognerà capire se lo sarà Morim, però ecco, insomma, voglio domani

0: tanto di scelte sbagliate, questa attuale proprietaria ha fatte talmente tante, per cui magari per la legge dei grandi numeri forse potrebbe anche carne una adesso, no? È quello che ci augurano i tifosi del Milan.
1: Sì, ma invece, tornando su Ibrahimovic, a proposito di Picconate, no? L'ultima follia del Milan.
0: Hai capito che si parla lui?
2: No, così, vabbè.
1: L'ultima follia del Milan è quella di avere Ibrahimovic come giocatore ai mondiali in un momento in cui la società invece avrebbe bisogno, no, di fare quadrato, no, intorno a tutto quello che sta succedendo. Ma può darsi che magari lui sia lì per individuare giocatori, qualche talento? Perché io, cioè, ci pensavo stanotte, no? Infatti ho dormito anche poco.
0: Dormire tu, Susana, non pensare ai Ibrahimovic,
1: No, perché mi viene a mente il fatto che lui è comunque un uomo Milan, con quello che sta succedendo, va a fare il commentatore ai mondiali. Guarda te, magari se va lì per individuare, no, per fare mercato, individuare qualche talento, può darsi.
0: In realtà lui nel suo meraviglioso ruolo di battitore libero, oppure canne sciolto, chiamatelo come volete, lui può permettersi di fare quello che gli pare. Il problema è che se facesse solo questo, per carità, fai il consulente, stai fuori, e il problema è che lui poi fuori non ci riesce a stare, e quindi da fuori rientra dentro, anche attraverso percorsi evidentemente dannosi per la squadra, e succedono i disastri che sono successi negli ultimi 3 mesi. Per cui se lui rimanesse solo negli Stati Uniti per visionare i calciatori, ma per carità, sarebbe, perché l'occhio ce l'ha, è stato un grandissimo campione, quindi va bene tutto. Il problema è che poi la sua ingerenza diventa dannosa, perché pretende fare e dire cose che in teoria non gli spetterebbero. Cioè, i disastri al Milan sono cominciati quando si è capito che c'erano due strutture che facevano mercato, l'abbiamo visto l'anno scorso, da una parte Tare che cercava di fare mercato Allegri, e dall'altra la struttura parallela che faceva capo a Furlani con Ibrahimovic e Moncada, che faceva un altro mercato non collegato con Tare Allegri, e poi si sono visti i disastri. Quindi ripeto, sarebbe bello se Cardinale riuscisse ad assegnare a Ibrahimovic un ruolo preciso. Il problema è che lui tanto continua a dire: no, ma io sono fuori, non c'entro niente, io però capito, non è
1: allora levate il telefono,
0: non è così, perché poi in realtà invece dentro lui ci entra comunque.
1: Sì. Lo sai qual è la sensazione di stata fuori? Che Cardinale, invece di puntare dritto magari su delle certezze di cui il Milan avrebbe bisogno, no? E non delle scommesse, invece diventa una corsa a inventare il colpo geniale, che il calcio non si è fatto.
0: Ma purtroppo il problema è sempre stato quello. Cardinale è arrivato al Milan non con l'umiltà di dire: io sono un parvenu del calcio, sono un grande imprenditore dello sport, ma del calcio non so nulla, mi metto nelle mani
1: con le persone che
0: no, calcio. Lui è arrivato in Italia con la presunzione di voler cambiare non solo il Milan, ma addirittura il calcio italiano, e da questo punto di vista posso pure fare l'idea lodevole, no, per aumentare i diritti, la visibilità, l'attività del prodotto calcio in Italia. Ma farlo per gradi, con l'umiltà di chi vuole prima apprendere. E dire, lui è appena arrivato, ha fatto tabulata di tutto quello che c'è. Stiamo parlando di una squadra che aveva appena vinto lo scudetto, perché Cardinale ha firmato il contratto per acquisizione del Milan con ancora le bandiere alle finestre, perché il Milan aveva appena vinto lo scudetto. In giro dei 4 anni, guardate cosa è riuscito a combinare.
1: Senti, ti farò una domanda, perché ieri tramite messaggini mi hanno accusato di non aver ricordato, insomma, ieri era una ricorrenza di 3 anni della morte di Silvio Berlusconi, quindi no, voi siete una radio, devi ricordare. Ecco, adesso io chiedo a Fabrizio, ovviamente non per la politica, non per l'uomo, no, ma quello che ha rappresentato Berlusconi per il Milan.
0: Intanto ha rappresentato l'occasione per l'ennesima gigantesca gaffa da parte dell'attuale autorità

0: perché il Milan non ha minimamente ricordato Berlusconi nel terzo anniversario della sua morte. La giustificazione è stata: abbiamo deciso che comunque ricorderemo gli anniversari di Berlusconi solo il giorno dell'acquisizione della squadra. Quindi,
1: ma dai,
0: la morte non doveva essere ricordato, e vabbè, e se la chiamata così, ma la figaccia è stata
1: fatta.
0: Mondiale. Ma insomma, quello che ha fatto Berlusconi per il Milan sotto gli occhi di tutti, è riuscito a costruire lì davvero con un'energia e una lungimiranza da fenomeno la squadra più bella, più forte di tutti i tempi, come è stata definita da sondaggi tra gli esperti nel mondo del calcio, il famoso Milan di Sacchi, poi c'è stato il Milan di Pello, poi c'è stato il Milan di Ancelotti, è stato un Milan che ha vinto tanto, è diventata la squadra più titolare al mondo. Ripensare a quello che ha fatto Berlusconi nei anni di Milan e vedere quello che sta succedendo adesso fa effettivamente.
2: Io credo che Cardinale non ha nemmeno l'unghietta di Silvio Berlusconi, è stato uno dei presidenti più vincenti d'Italia, non solo del Milan, ha vinto 29 volte su 30 anni della sua presidenza, quindi c'è solo altro che ricordarlo. Se ne avessimo dei presidenti di quel livello che ha portato fiori giocatori a Milano, tra Gullit, Van Basten, Rijkaard, Donadoni, Tassotti, Ioni, Ancelotti, quando c'era in panchina, cioè io credo che un Milan così stellare era bello solo vederlo in campo. E c'erano delle partite belle, io mi ricordo quella a Madrid che hanno pure vinto 5-0, 4-0, ma non mi ricordo il risultato definitivo, però hanno vinto anche lì. Quindi Cardinale penso che dovrebbe non solo ricordarlo, ma dovrebbe prendere un po' di esempi, un po' più di rispetto per chi ha fatto il Milan grande. Questo dovrebbe pensare alla dirigenza del Milan.
0: Sì, soprattutto pensare di non avere la verità in tasca, ma pensare anche di guardarsi attorno, di prendere appunti, di prendere spunto da quello che hanno fatto gli altri e pensare di non essere i più bravi del mondo, soprattutto quando poi hai dimostrato che così bravi evidentemente non sono.
1: C'è un giornalista che mi diceva, un direttore che mi diceva sempre, siccome i geni ne nascono pochi e noi non siamo dei geni, dice allora prendiamo esempio da chi ce l'ha fatta, copiamo, perché copiare va bene.
2: E come no? Però Berlusconi era anche coadiuvato non solo da Galliani, c'era il mio amico Nicolati, c'erano Baresi, c'erano Maldini, c'erano
1: di giocatori. Prima circonda di gente, esatto, che il calcio lo sa fare.
2: Esatto, perché basta con questi signori che vengono da manager, che fanno aziende. Il calcio non è un'azienda, il calcio è uno sport che devi conoscerlo, devi farlo, devi capirlo e soprattutto puntare sui mondi giovani.
0: Susanna, tu prima per esempio hai fatto accenno paragonandole a Milan e Juventus. Juventus però in questo momento di difficoltà ha dimostrato di avere tutt'altra attenzione al problema, perché ha deciso di risolvere Comolli, 24 Comolli, no, Comolli è una cosa, dopo 24 ore c'era già il nuovo amministratore delegato, che tra l'altro era uno che era in
1: orbita. Ha parlato Rangnick, ha detto tre settimane fa c'è stato un primo contatto e si sono tenuti dei colloqui, ho chiarito fin dall'inizio che volevo avere chiarezza prima dell'inizio del mondiale, per me, per la squadra e per il paese, per la federazione austriaca e per... Vabbè, insomma, il tenore è quello, non mi hanno fatto sapere nulla e quindi...
0: Lui voleva avere una risposta entro l'inizio del mondiale, doveva decidere cosa fare e comunicarlo alla federazione austriaca, che gli ha sempre dimostrato tutta la volontà di continuare con lui. Milan ha parcheggiato e questi sono i risultati. Per quello faccio l'esempio con Juventus, perché poi voglio dire, il tempismo, l'attenzione, la cura di particolari, anche questa. Il Milan ha fatto tabula rasa, Cardinale ha fatto tabula rasa ormai 20 giorni fa, 20 giorni fa.
1: Sì, sì.
0: Cioè tu puoi permetterti di licenziare il capo se poi hai già qualcuno con cui sostituirlo, non che cancelli in un momento così delicato e importante la stagione. Questo è il momento in cui si costruiscono le squadre.
2: Ma guarda, poi
0: quando, cioè, poi mi insegnare, quando io fai il mercato a luglio, ma ti restano solo o gli scarti o comunque via le non occasioni, cioè, sei costretto a prendere i giocatori a prezzi magari di triplicati o quelli che sono rimasti.
2: Guarda, poi la Juventus, il dottor Carneo ha citato a Sassuolo, è una persona non solo sempre competente, quindi sta a mettere all'opera, è uno che punta pure sui mondi giovanili, è una persona che finalmente c'è competenza di calcio. Io credo che la Juventus farà molto bene, perché quando arrivano quelle persone, come a Sassuolo arriva il Taquilani, quindi cioè, cominciamo a vedere delle persone che capiscono di calcio, e così almeno vediamo questo Made in Italy che dovrebbe uscire fuori, perché io sento ancora parlare pure sugli allenatori stranieri, sempre stranieri, non sappiamo più che pesci prendere in Italia.
0: A proposito di allenatori giovani, perché tu hai nominato Aquilani, sì, grandissimo personaggio, contentissimo che sia arrivato a Sassuolo, il Torino però ha preso Abate,
2: sì.
0: Ricordiamo il percorso di Abate. Abate è stato sempre, grazie a Ibrahimovic, cacciato in mal modo dal Milan due anni fa, dopo aver portato la squadra in finale Youth League, cioè la Champions League dei giovani.
2: Sì.
0: È stato cacciato perché pare non avesse utilizzato a dovere il figlio.
2: Sì.
1: Mamma mia.
2: Cioè, vabbè. Siamo
0: il Milan veramente futuro è precipitato negli abissi, grazie a Chiroschi, l'amico del cuore di Ibrahimovic, che è stato messo là per fare solo danni, e Abate tempo due anni è arrivato in Serie A perché si capiva che era bravo, era evidente che fosse bravo, ed ecco qui il risultato.
1: E questo, signori e signori, è il calcio italiano. Grazie.
0: Grazie a voi,
1: grazie.
2: Ciao.
1: Allora, prima di andare in pubblicità, io vi voglio far vedere, perché Riccardo, noi abbiamo parlato, io ho parlato nelle scorse settimane, la moda, dopo Cesaroni si è, insomma, è diventata virale a Garbatella. Riccardo è andato a trovare il nostro amico, vediamo se dall'altra parte della regia ci aiuta, ci supportano, perché volevo mandare proprio il video che ha fatto Riccardo, però io dall'altra parte non ho nessuno, quindi non ti c'è. Chiedo adesso ritornerà. Ti chiedo, leggo sul Corriere dello Sport, Roma all'olandese, sembra che Somerville voglia giocare in tandem con Malen, come li vedi?
2: Ma io, guarda, intanto diciamo che i Frank stanno cominciando a costruire una Roma insieme a Gasperini, hanno preso un DS molto molto buono che è D'Amico. Poi hanno cominciato a fare anche delle plusvalenze che nessuno sa, ma anche Edove ha partecipato, perché con l'assicurazione la Roma prende dai 10 ai 15 milioni di entrate nelle casse, 6 milioni li recupera da Calafiori, 9,5 da Baldassi del Genova. Quindi credo che sta cominciando a completare una buona squadra. E poi sono i 40 milioni che Roma ha detto su sé. Quindi adesso si vedrà quello che poi svilupperanno. Però questi due, tanto adesso vediamo al Mondiale, perché giocano insieme. Malem non è una certezza, ma vediamo quest'altro sulla destra che corro, dice si conoscono, staremo a vedere quali saranno poi gli sviluppi. Però io credo che la Roma sta cominciando passo dopo passo, c'è una presidenza, una dirigenza competente, stanno investendo, e anche perché la Champions, come dicevo sempre, è molto competitiva, quindi deve essere competitivo, e vedremo questo summer come sarà, vedremolo sul però giocare ai mondiali, mercato, poi giocare, perché adesso è in azione, in attività,
1: no, inizia,
2: staremo a vedere.
1: A mese. Però voglio chiedere a Gabriele di mandare, perché ho detto, ve lo faccio vedere, Riccardo è passato a Gradella dove ormai è via il caffè Gasperini, abbiamo un video e poi ci colliamo proprio con
2: Marco. Non ci posso più andare a Garbatella ormai.
1: Vai.

0: cosa.
1: Amico mio, col caffè Gasperini non perde la Roma, meglio di così, dai!
0: Che spettacolo!
2: Allora, era, se non l'avete riconosciuto, era Enzo Salvi.
3: Sì, quello lui.
2: Era Enzo Salvi che ha fatto la battuta che a me piace tanto, e poi perché diventa lei, perché poi ci sono questi personaggi che passano a trovare,
3: sì.
2: A dice Gasperini, la Roma non perde.

0: mannaggia la miseria. Comunque gli artisti hanno quel qui in più, sicuramente Enzo Salvi è uno di quelli. T'hanno visto con la maglietta da Roma? Era quella nuova, tra l'altro. Sì. Bravo, bravo, non ce la porti.
1: C'è stata un'idea di una grafica, una persona allora, carissima, molto.
0: Allora, io voglio sapere da Marco Albani. Ciao Marco.
2: Buongiorno e buongiorno a tutti i radio telespettatori.
0: Abbassa il volume della televisione, così ti sentiamo meglio.
2: Io
0: volevo capire, abbiamo visto il video, è passato a trovarti Card, è passato a trovarti
2: lo saluto Riccardo Proietti il guerriero e un saluto speciale a Enzo Salvi.
1: Ciao Marco, ecco, ciao.
0: Com'è questa cosa? Dici, sta diventando virale ormai.
2: È più virale, siamo ormai in un trampolino di lancio e stiamo soltanto aspettando il mister qui. La Garbatella lo sta aspettando di grande cuore con un grande abbraccio. Grande brindi.
0: Sicuramente prima o poi arriverà.
1: Guarda, c'è un messaggio giù, pure dei miei ex colleghi. Ho detto, guardate, già
0: non
1: c'è l'apoteosi. No, già c'è l'apoteosi, alla che siamo andati solo un 3-4.
0: Allora, però ricordiamoci che Marco sarà con noi anche sabato prossimo a Fiano Romano, dove presenteremo il libro sui 40 anni. Perché io dico sempre, no? Le altre abbiamo parlato del Milan, abbiamo parlato della Juve, quelli vincono gli scudetti, festeggiano giorni e finisce. Stanno bene così. Noi ancora stiamo a festeggiare quello dell'82-83. Insomma, il cuore giallorosso è un'altra cosa. No,
2: io credo, Susanna, che quest'anno sia un anno particolare per il viene della storia. E non solo, abbiamo il cinquantenario del grande Cooks. Lo dobbiamo dire tutti quanti.
0: Insomma,
2: Riccardo
0: sarà
2: con noi, sarai con noi anche adesso. È la grande storia, è un'atmosfera magica che oramai si è ricreata, è ritornata un'atmosfera magica tutti i giorni e quindi siamo in fermento.
1: Però sei bravo anche te lì con tutti i tifosi Arbatella, siete una famiglia unita.
2: Siamo una grande famiglia,
1: esatto.
2: E ti ho detto anche a te Riccardo, tu fai parte di questa grande famiglia, anche Susanna. E anche
0: allora Marco, intanto noi lasciamo al Caffè Gasperini, salutaci tutti i ragazzi che sono lì con te, e appuntamento per sabato prossimo insieme a noi a Fiano Romano.
2: Esatto, con un grande cuore, purtroppo non posso portare questa macchinetta magica, ma verrò io a portare questo spirito, questa atmosfera magica in questo bellissimo evento che tu hai portato e stai facendo con Massimo Paravani e i tuoi ospiti. Ci sarà anche Enrico Minossi, quindi siamo tutti
0: un
2: lì.
0: Un pezzo di storia.
1: Marco, porta una maglietta, la macchinetta di Gasperini, una maglietta.
0: Grazie a Marco Albani, grazie Marco, buon caffè.
2: Buona giornata e vi saluto a tutta la Caratella, un abbraccio.
1: Grazie, un abbraccio a voi.
0: Noi ci fermiamo e torniamo qui fra 2 minuti.

0: oggi siamo puntualissimi. Voglio i complimenti. Allora, andiamo sul versante Lazio. Io qua leggo ufficiale, il mercato a saldo zero. Mannaggia la miseria. Andiamo a capire che cosa si può fare. E andiamo a capirlo insieme al direttore Alessandro Cerroni. Ciao Ale.
1: Ciao, buongiorno Susanna, buongiorno Riccardo.
2: Ciao.
0: Al nostro amico giornalista content creator Francesco Vitale.
3: Buongiorno a te Susanna, a tutti quelli che ci stanno seguendo e a tutto il tuo parterre. Io volevo usarmi con i mondiali, invece a quanto pare la Lazio incombe sempre.
0: Sì. E invece con il mio prof del cuore, Pino Capua.
4: Tu del cuore Susanna, tu del cuore. Buongiorno a tutti. Ciao a tutti voi, ciao.
0: Dove ti trovi Pino? Perché ogni tanto

0: tanto vado a sbirciare su l'Instagram di Pino, di Cenzo.
1: Vicino Roma in Abruzzo, mi sto godendo un po' di freschezza e comincia a diventare pesante.
0: Quindi la domenica non si gioca più?
2: No, fa caldo.
1: Giochiamo il venerdì sera.
0: Fa caldo adesso la domenica.
1: Esatto, la mattina purtroppo già dalle 9 comincia a essere troppo caldo.
0: Allora, ieri il Corriere dello Sport titolava: lo dito fatti aiutare, così non si può più andare avanti. Ufficiale, il mercato saldo zero. Cioè, c'è una soluzione al mercato a saldo zero, nel senso che se il dito mettesse dei soldi in cassa si potrebbe fare qualcosa, però nella storia di lo dito non è mai successo. Voi credete, e ve lo chiedo a tutte e tre, a qualcosa di nuovo che bolle in pentola? Pino, vengo prima da te.
1: Ma allora, se ci fosse qualcosa che bolle in pentola dovrebbe essere tirata fuori subito, perché la situazione secondo me sta precipitando. Siamo passati dal mercato bloccato dello scorso anno a un mercato a saldo zero, che significa che se io vendo uno posso vendere un altro, se non vendo nessuno prendo nessuno, e quindi diventa complicato, anche perché il contesto è fatto due pagine diverse, la pagina calcio e la pagina società. La pagina calcio è un allenatore nuovo che ovviamente vorrebbe cominciare a creare una squadra che possa dare dei risultati, e che in questo momento non ha la possibilità di farlo, o comunque significa che gli unici giocatori che possono essere avvicinati al mercato sono quelli buoni, e c'è poco da fare. Quelli buoni sono, senza fare notte a nessuno, sono Rovella, Isaacsen, Gira, questi, tanto per dirne tre. Se li vendi tutti e tre a offrire alla squadra, non che non compri tre giocatori dello stesso livello, cosa che credo che sia veramente impossibile. Pagina società. Ragazzi, si è rivoltato tutto il mondo, finalmente. Noi vediamo articoli che partono dal tempo, arrivano al Corriere dello Sport. Sul Messaggero preferisco non pronunciarmi, perché diventerebbe poi antipatico, però voglio dire, finalmente si sono svegliati tutti. Ormai la gestione societaria del presidente Tito deve essere, diciamo così, in maniera affettuosa, rivista. Il mio amico Bisignani, una persona straordinaria sotto tutti i punti di vista, ha fatto sia articoli sul tempo, sia una bellissima intervista sul Corriere dello Sport di ieri. Apro il capitolo parentesi, Ivan dice lode, Ivan Zazzaroni dice lode veramente. E Bisignani ha detto: fatti aiutare, se non te ne vuoi andare, sostanzialmente ci sono delle persone valide, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista organizzativo, che possono cominciare a dare una mano. Susanna, mi sono dilungato un po'. Se questo non succede, la Lazio va a morire.
2: Speriamo di no.
0: Purtroppo io la penso un pochino. Alessandro?
3: Poi Susanna, allora, quello che dice il professor Capua è sacrosanto, e sono tutti allineati su quella lunghezza d'onda. Ecco, ormai il tempo di rotino è scaduto, cioè la situazione precipitando di giorno in giorno. La Lazio ha le idee confuse sul mercato a saldo zero dopo il mercato bloccato lo scorso anno. A gennaio, in dei conti, all'atto pratico è stato un mercato zero, perché venduti Guendouzi e Castellano per 60 milioni complessivamente entrambi, alla fine la Lazio ha speso meno della metà per Rapkov e Taylor, quindi anche lì comunque è stato di fatto, seppur sbandierato, un mercato libero, perché la Lazio per tanto di comunicato, poi alla fine l'atto pratico è stato un mercato neanche a zero, proprio a saldo zero, a saldo sotto zero, però, per dire, la situazione è completamente in caduta libera, ecco. Però non si vede segnale, al di là delle parole, delle chiacchiere di Lotito, no? Della lettera pubblicata dal Messaggero, su quale anch'io da collega preferisco non esprimermi, perché quello significa chiaramente andare un po' contro la linea editoriale, quali sono le scelte giornalistiche di quella pesata lì. Però ecco, al di là delle parole di Tito, i fatti pochi, che a noi diciamo, perché a nessuno vuole mettere la pistola in testa allo dito e obbligarlo a vendere, che perlomeno dia segnali di voler far cambiare le cose, no? Magari non so, un aumento di capitale, mettere dentro la società.

0: da direttori sportivi capaci, capaci, cioè la Roma ha preso Toni D'Amico che è un signor direttore sportivo, anche la Lazio dovrebbe altrettanto affidare a un dirigente competente la direzione della Lazio, poi migliorare il management, cioè io vedo le altre società comunque crescono, ma vedo anche a livello direttivistico, l'altro ieri il Guidonia ha presentato un nuovo tecnico, Guidonia che fa la Serie C, ha presentato un nuovo tecnico, ma un'organizzazione impeccabile che Lazio sia la sogna, sia quanto di Serie C, cioè, e non voglio neanche parlare di amici miei che giocano in eccellenza, società di eccellenza, ma che hanno un'organizzazione veramente pazzesca, pazzesca, che la Lazio si sogna, e mi dispiace dire questo, perché la Lazio, così come è gestita, così come è organizzata, è una società di dilettanti, che noi dobbiamo in qualsiasi categoria, promozione, prima categoria, eccellenza, e siamo in Serie A, signori, dai, cioè bisogna veramente che venga da una sterzata, e sono felice che adesso anche altri si stanno avvenendo, prima di tutti Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport.
1: Sì, ma infatti quello che dici, io condivido tutto, ci vuole un cambio di passo, un cambio di dirigenza, gente che capisca calcio, e ce n'è stata tanta pure della Lazio, io ti posso fare un nome, che Marronaro.
2: Però scusate, Marronaro. Non è il problema, non è il nome, Francesco, il problema è che lo Dio non la, ma no, il problema è che lo non la vuole vendere, potete fare tutti al mondo,
0: credo. Susanna, non la vuoi vendere, prendi un direttore sportivo come si deve.
2: Cioè, Francesco?
3: No, stavo dicendo, dobbiamo partire dal presupposto, adesso sono passati anche 22 anni e mezzo, quindi di conseguenza arrivati a un punto di ritorno dove praticamente non è solamente una curva che si è messa contro di lui, è un po' l'intero e anche la situazione in senso generale, perché sì, a me è sembrato francamente drammatico e irrisolvibile, perché fare un mercato a saldo zero è altamente problematico, può accadere una volta, ci siamo già passati la scorsa stagione con le problematiche che abbiamo avuto la scorsa estate, però ripetersi dinamiche e far diventare normalità non è tanto normale in una società come la Lazio, partendo poi dal presupposto che i giocatori se ne vogliono tutti andare, perché anche le società che ti vengono a fare offerta, sapendo ad esempio che Ghila è in scadenza nel 2027, ma Napoli non è stupido, ti dà 30 milioni, approfitta di questa situazione drammatica della Lazio e quindi di conseguenza giocano al basso. Con le dovute proporzioni, un po' quando all'ultimo giorno di mercato, nell'estate del 2002, vedemmo Onesta e Crespo, tutti andavano a ribasso. Figuriamoci in una situazione drammatica, perché qua è 100 volte più drammatica. Poi c'è anche il fatto che, per esempio, Romagnoli andrà via, questo è capito, andrà all'Al-Ittihad in Qatar, e i giocatori che entreranno qui vai a rimpiazzarli sono inferiori, quindi c'è un indebolimento proprio del parco giocatori, e poi economicamente parlando è una situazione senza precedenti, perché poi crediamoci che negli anni passati lo Tito sbaglierà proprio i 4-20, la sua super gestione economica e quant'altro, ma invece qui poi si è pesato tutto quello che non è stato fatto in 22 anni, che poi io te lo dico anche ieri, questa è una società che a differenza magari del Napoli, che ha un imprenditore serio come De Laurentiis, che sono partiti da Serie C, il Napoli ha saputo fare player training, e ti dico anche l'Atletico Madrid negli ultimi 15 anni, perché sono messi peggio della Lazio economicamente, almeno l'Atletico, quindi ci troviamo in una situazione dove il presidente ormai è stato messo con le spalle al muro e l'unica soluzione è lasciare, perché non c'è proprio punto di non ritorno, non c'è logica a rimanere, e oltretutto il calcio che vuole fare lui non è più un calcio sostenibile economicamente parlando, sono finiti gli anni dove tu vai a prelevare Luis Alberto a 5 milioni.
2: Aspetta un attimo, perché voglio fare una domanda, mi sta venendo adesso, voglio chiedere una cosa a Pino, perché a differenza nostra Pino è certo. Tolano che segue le partite, quindi parlo gli addetti ai lavori, no, Pino? Volevo chiederti, noi parliamo sempre dei tifosi, no? Dell'amore, di quello che hanno deciso i tifosi, adesso quest'anno non faranno neanche gli abbonamenti, andranno solo nei due derby, tanto ho capito, e in trasferta. Ma che aria si respira invece all'interno, non all'interno della Lazio, perché anche se lo sapessi non te la farei mai questa domanda, ma con con le persone che magari fanno parte del mondo del calcio con cui parli, perché noi diciamo i giornalisti se ne sono resi conto, no? Il Corriere dello Sport, la Gazzetta, Tutto Sport, eccetera, eccetera, il Messaggero, ma le persone che sono all'interno del mondo calcio, Pino, che ne pensano di questa situazione? Come la commentano? Non direttamente che... quelli della Lazio, insomma, dico in generale.
4: No, della Lazio non ne voglio, non ne posso parlare. Parliamo di quelli che ci stanno intorno. Sono tutti attoniti. Attoniti vuol dire che succederà dopo. Perché questo è un percorso che piano piano si sta andando allo sfacelo. Non so se mi spiego. Cioè, vedere una squadra con la curva vuota, lo stadio vuoto per credo 7-8 partite ormai quest'anno,
2: sì, significa sì. Praticamente il derby anche.
4: Ma al derby soprattutto, anche se era fuori calma, insomma, significa che tutto quello che è il mondo calcio, cioè passione, tifosi, stadio pieno, entusiasmo, tutto questo si sta disfacendo. Quindi tutte le persone che sono al di fuori dal mondo Lazio, attenzione, e fuori dal record anulare, questa situazione è uscita fuori da poco, eh? Perché prima ancora si diceva beh, lo titolo mi ha sbato, perché c'è gente che non è del mestiere, come dice Gheglone, non sapeva che cosa in questi 22 anni è stato fatto. Adesso finalmente, siccome sono uscite finalmente fuori le voci autorevoli e importanti di questo mondo, finalmente tutta questa storia viene all'orecchio di tutti, ma il problema vero è che ci si trova di fronte a un muro, perché il muro è quello che ha creato il presidente Tito, davanti a questo muro nessuno sa che cosa può essere la partita di domani. Io posso dire in più che Luigi Bisignani ieri ha consigliato, facendo anche dei nomi, una struttura virgolette di personaggi preparati e comunque competenti che possono in qualche modo cercare una strada, perché il problema vero, al di là del fatto che i tifosi l'hanno abbandonato, è che hanno abbandonato pure i soldi. Cioè io credo che tutta questa situazione che sembrava un paio d'anni fa rosea e fantastica del presidente Lotito, non era vero. La Lazio adesso ha problemi economici gravi, al di là di tutto, e questo significa che se non fai o un aumento di capitale o una struttura collaterale che ti possa aiutare, come ho detto prima, la Lazio rischia davvero un profondo anche dal punto di vista economico. E quindi tu quello, rispondo alla tua domanda, Susanna, quello che è successo in questi 22 anni è venuto fuori tutto insieme. Tanta gente competente, brava e soprattutto di buona volontà si potrebbe mettere a disposizione per cercare di dare una mano a una persona che però evidentemente non ha ancora capito dove sta andando.
0: Sì, ma Susanna, infatti, cioè, dopo la decisione appunto del tipo organizzato di non entrare nella seconda parte della stagione, lì io mi sarei aspettato uno Tito che dava comunque prova concreta di voler cambiare le cose. Primo, aumento di capitale. Secondo, scegli un direttore sportivo alla Sartori per ricostruire veramente un progetto. Direi per un direttore generale, un manager importante, no? Io ho sempre ad esempio apprezzato Carnevali del Sasso, che adesso è finito alla Juventus. Figure di questo genere davi sicuramente un segnale, ma questo è accaduto. È arrivata semplicemente una lettera.
3: Se vogliamo, se andiamo a vedere, non è neanche accaduto nei suoi 22 anni e mezzo, perché se andiamo a vedere le figure dirigenziali che si sono preposte nella sua azione, l'unico bravo fino in fondo, ti dico, Walter Sabatini all'inizio, perché all'inizio proprio della gestione c'era Gabriele Martino, che insomma non è di pelo, e Fabiani, con cui sappiamo tutti quali il rapporto che si è venuto a creare tra di loro. E poi per quanto riguarda il resto, Tare si è trovato un po' in casa, da essere giocatore della Lazio, poi iniziava tutto quanto il suo percorso. Lui, in un certo senso, ma questo non lo scopro io, deve essere una sorta di padrone e falcare le figure dirigenziali. Sì. E questo poi non è possibile, perché uno deve stare al suo ruolo.
0: Ma che poi tra l'altro, Francesco, che poi tra l'altro ad oggi, 14 giugno, la Lazio non ha neanche uno staff sanitario. Non c'è neanche, cioè, capito come, cioè, stiamo veramente navigando proprio nel buio più
4: non totale. Parliamo, cioè, di questo non ne parliamo, preferisco spendere un velo pietoso.
0: No, ma infatti ne parlo io, prof, così almeno non levo da qualsiasi imbarazzo, visto che magari comunque per un ambito dove
4: veramente... esatto, esatto.
0: Ecco, tu ne fai parte, però, cioè, ma queste cose

0: cioè il Tivoli, signori, il Tivoli 1919 che fa eccellenza, io vivo a Tivoli, l'altro giorno ha presentato le maglie in comune, ha presentato l'organigramma della società della prossima stagione, hanno 3 medici, hanno 3 dirigenti, hanno allenatore, preparatore, team manager, cioè ma stiamo parlando...
1: Ma hanno la struttura di una squadra di calcio, ragazzi, hanno la struttura di una squadra di calcio.
0: Parliamo di eccellenza, che io ero lì, no, perché comunque sono tutti amici, mi dicevo tra me, ma pensa la Lazio avesse una struttura del genere, cosa potrebbe fare? Ma ti rendo, dobbiamo invitare, dobbiamo invidiare anche un club di eccellenza, se arrivare a questo punto. Cioè, io veramente non ho parole.
2: Guarda, intanto non scopriamo l'acqua calda, qui tanto la Lazio, se vuole risorgere, deve fare proprio un cambio di passo con gente di alto livello, cominciando dalle strutture sanitarie, staff tecnico, quindi non solo quei nomi, con gente competente che porti poi aria nuova, calcio nuovo, e ora forse qualche calciatore comincia a pensare di restare perché vede un progetto nuovo. Adesso non c'è progetto, non ci sono soldi, non c'è nulla, io da ex calciatore dico che non verrà la Lazio nemmeno, ma no, per qualcosa, se non c'è un progetto non c'è nulla, e c'è per il solo tempo. Allora, o lì lo dito all'uomo serio e basta, da 22 ne ho fallito, fine, avanti un altro. Però bisogna vedere chi sono gli altri e se ci sono. Perché io sento solo voci, ma non vedo niente di concreto al momento.
3: Però è vero, Riccardo, che è impensabile che non ci sia nessuno, perché qua
2: certo,
3: è chiaro che poi il tifoso sognato si aspetta sempre lo ceicco, però io mi rifiuto di pensare a priori, senza soluzioni così drastiche e fantastiche, che non ci sia proprio nessuno, perché comunque stiamo parlando del sesto bacino di utenza in Italia, della prima squadra della capitale, di una squadra che negli ultimi 20 anni ha vinto svariati trofei. Se poi imprenditori stranieri li hanno trovati, anche il Como, il Venezia, non vedo motivo per il quale non può trovarlo anche la Lazio, che comunque non ente una pille ce l'ha.
2: Sì, ma bisogna anche a vedere chi sono questi imprenditori, perché a Como, quando è entrato quegli imprenditori, le strade erano un po' diverse, perché c'erano dei bacini di utenza diverse, c'erano dei sviluppi diversi.
1: Il fatto non è sì,
4: mi riferisco un attimo. Allora, è uscito fuori, prima era voce segreta che io conoscevo, io avevo accennato a Susanna in qualche collegamento fa, è uscito fuori che una di quelle persone che si erano avvicinate qualche anno fa era Commisto, ragazzi. Commisto ha fatto Firenze un impero. Non so se vi è capitato a voi, colleghi, di essere aver visitato il centro sportivo di
2: Pino. È stato fatto da Gio Baroni, io sono stato qua a Fiorentina fino adesso, fino a che abbiamo vinto lo scudetto Primavera, quindi
1: faceva il preparatore,
2: ho conosciuto, stai parlando di persone straordinarie.
4: Certo, in un contesto dove parliamo di Roma, allora perché alla Roma si sono avvicinati i Franklin? Perché evidentemente c'è stato un meccanismo, un percorso che ha dovuto portare all'interno della Roma una struttura gigantesca come quella della Toyota, perché è gigantesca. Loro sono stati capaci di fare per anni un marketing straordinario, hanno lo stadio pieno sempre, perché così è, e sanno, per esempio, ce l'abbiamo un pazzo, esempio di quello che dicevamo prima. E perché la Lazio no? Perché evidentemente qualcuno glielo ha impedito.
1: Certo.
4: Roma è una città che adesso ha una pila dal punto di vista turistico, dal punto di vista storico.
1: Grandissimo.
4: Lo sa, c'è una pila nel mondo verso Roma, che è pazzesco. Se voi girate il centro di Roma, non ci si gira più perché è pieno di turisti.
1: Sì.
4: Bisogna sfruttare questa situazione, però evidentemente il pulcino nero evidentemente è rimasto a Formello, c'è poco da fare.
1: Sì.
2: Diciamo che vogliono uscire più del baricentro di Formello.
0: Ma non c'è un negozio in Roma, non ci sono negozi. Roma apre negozi tutto spiano, cioè ce n'era uno della Lazio a Fiumicino, ma era una ditta che vendeva 2 sciarpe e 2 magliette, basta, cioè, ma dai, il resto qualche centro commerciale, qualche centro commerciale.
3: Ma indipendentemente da quello, vogliamo anche parlare della qualità dei prodotti, forse, cioè, non mi voglio prendere la Mizuno, ma per come eravamo abituati a maglie la Lazio, sì, io anche sono tifoso non me la comprerei mai una maglia del genere, perché comunque non mi piace proprio a livello qualitativo.
2: No, ma poi a Roma di diverso c'è anche,
1: no, mi sembra di capire che è tutto da fondare.
2: Sì, ma c'è un marketing a Roma di diverso.

0: diverso,
1: da rifondare.
0: Ognuno ha il proprio settore.
1: No, portato ma Pino diceva una cosa giusta, anche sì, perché sì, facendo anche complimenti a una certa, a una certa, come posso dire, senza entrare in politica, no? Però Roma con i grandi eventi è salita tanto, no Pino? Cioè è il centro del mondo, è diventata. Quindi
2: il centro del mondo, detto bene, è diventato. Se io mi capita di girare per motivi di lavoro intorno a Roma, in Europa, c'è un'attrazione straordinaria, cioè, ci vedono come dei fenomeni noi che viviamo a Roma, non so se vi spiego.
1: Sì.
3: Ma io ti posso confermare una cara vita, mi rendo conto, perché avendo sono dall'estero, fortunatamente ho vissuto anche America e Spagna, quando dicevo alle persone con cui parlavo di Roma, gli brillavano gli occhi, quindi c'è una pressione, ma questo poi non lo vediamo di certo noi, di Roma all'estero, stratosferico, come stai dicendo te.
1: E purtroppo da Bezzante Lazio non è stato capito, non è voluto capire, non si è voluta cagare l'onda.
0: Ormai siamo resi dei conti, eh. O si sviluppa un discorso
1: comunque
0: verso...
1: Siete tutte e tre d'accordo che dovrà succedere qualcosa? Deve succedere qualcosa, insomma.
0: Per forza.
1: Perché non può sparire una società così.
0: No.
1: Se questo è l'andazzo,
0: credo, spero che non si arrivi a questo punto.
1: No. Pino, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Buon fresco.
2: Grazie.
1: Buon fresco.
2: Ciao. Anche io devo salutare.
1: Ciao Ale.
2: Ciao, buona domenica a tutti, Riccardo, Francesco, Susanna.
0: Ciao.
1: Grazie. Poi parleremo anche con Alessandro del Roma sotto al Tevere, lui ha cominciato giovedì e poi ne parleremo. Francesco, invece noi non riusciamo a fare questa cosa dei mondiali, la faremo domenica prossima.
3: Non c'è problema. Ieri ha giocato una partita imbarazzante, ma non per prendere il gioco di merito, io l'avevo preannunciato solo leggendo la formazione e avendo visto il loro cammino nelle qualificazioni sudamericane. I Verde Oro sono comunque riusciti a pareggiare la partita con il Marocco, però insomma, per parlare della rassegna iridata che si sta giocando in Canada, America e Messico, ne avremo tempo, anche perché poi c'è più di un mese e mezzo a disposizione, ma io ti dico... più che adesso questo mondiale non mi sta entusiasmando, probabilmente mi inizierà a entusiasmare quando cominceranno le partite a eliminazione diretta.
1: Eh sì, probabilmente. Vabbè, l'appuntamento è qui con uno speciale sul mondiale per domenica prossima con Francesco Vitale. Grazie Fra!
3: Grazie a voi, buon proseguimento di trasmissione.
1: E voi mi raccomando, seguitelo su Facebook, perché ogni giorno ci dà delle chicche, delle perle di saggezza sul calcio e non solo. Noi ci fermiamo un attimo perché poi andiamo un attimo a Fiano Romano dal sindaco.
0: Ah, però, così mi candido.

0: Marco.
1: Eccoci. Scusi. Sei indisciplinato. Io voglio vedere se andate a Rai, Sky, se fate queste cose.
0: Peggio.
1: Siete indisciplinati. Allora, stavi dicendo il Cobra. E Cobra io l'ho invitato, non Luca. Siamo parlando di Sandro Tovagliello. L'ho invitato per quest'altro sabato. Vediamo se ci degna della sua presenza. Ha detto: se trovo qualcuno che mi porta, vengo. Sai, serve autista,
0: autista.
1: Non lo so io. Si ex calciatori, tutti così, vabbè. Allora, ragazzi, invece io vi voglio far vedere un video importante. Ve lo faccio vedere e poi ve lo spiego in attesa di collegamenti. Guardalo anche tu, perché è una cosa bellissima.
0: Vediamo.
2: Sto partendo per un viaggio incredibile in tutta Italia, alla ricerca di persone con disabilità. Ma nella loro disabilità sono abilissime e abbiamo capito che per dimostrare il loro talento hanno bisogno di spazio.
3: Lo spazio dei talenti con Fabrizio Braconeri, sabato alle 17.05 e domenica alle 15.40 Rai 2.
1: Allora, io, Fabrizio è un amico, Fabrizio, io non so, quelli dell'età nostra se lo ricordano con i ragazzi della terza C, no? Ve lo ricordate? Ecco. Fabrizio non ha mai fatto, non ha mai nascosto di avere un figlio disabile, questo è dovuto, si è trasferito in Sicilia perché c'era questo centro che poteva aiutarli. Adesso sta facendo questa trasmissione sulla Rai che si chiama Lo Spazio, perché io ho parlato con Fabrizio e ha detto: in giro per l'Italia ci sono tanti ragazzi disabili che hanno delle potenzialità, però se nessuno va e le scopre rimangono chiusi nelle loro case. E quindi Fabrizio farà questo viaggio in giro per l'Italia dove potete vedere questi talenti sia il sabato che la domenica su Rai 1, e quindi un plauso a lui perché veramente fa una cosa bellissima.
0: Ha sempre fatto questa battaglia poi, tanti anni.
1: E invece noi stiamo organizzando un'altra cosa bellissima di cui adesso vedremo anche la locandina in televisione. Siamo sul canale 403, eccola qua, l'anno magico, stiamo parlando dell'82 83, questo è un evento che andrà, insomma, lo faremo a Fiano Romano sabato prossimo alle 17.30 grazie a diverse persone. Due ce le ho collegate, no, ce n'è solo una per il momento, che è Davide Sant'Anastaso, sindaco di Fiano Romano. Benvenuto Davide.
4: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Allora, io innanzitutto, Davide, noi la prima volta che ci sentiamo ti volevo ringraziare perché ci ospiti in questa bellissima location. Io ho visto anche un video che mi ha mandato Rinaldo Renzi, bellissima. Ma poi sta iniziando o è iniziata anche l'estate fianese?
4: Sì, abbiamo iniziato il 3 giugno con una festa dedicata, insomma, delle medie per la fine della scuola. Abbiamo fatto ieri sera uno spettacolo su Bellezza Orsini, che è la storia, insomma, di un reale successo di una strega nata a Fiano, processata e morta a Fiano, e poi abbiamo un palinsesto veramente molto importante con la Festa dei Giovani, il Borgo Festival, insomma tantissime iniziative fino a fine luglio, per poi ricominciare a settembre.
1: Insomma, tante belle cose a Fiano, e tra queste ci saremo anche noi.
4: Assolutamente sì.
1: Vogliamo dire dove? Perché io l'ho visto soltanto
4: allora,
1: nel video.
4: Il nuovo è il Castello Ducale Orsini, ecco. Nella sala conferenza del Castello Ducale Orsini, che è appunto questo castello costruito tra il 1200 e il 1600, che è il cuore pulsante del paese e si trova nel centro storico del paese.
1: Bellissimo. E noi presenteremo il libro che ricorda poi quest'anno più di tanti altri lo scudetto dell'82-83. Noi l'abbiamo chiamato l'anno magico perché veramente per i romanisti è stato un anno, no, in cui
0: io ho indossato quella maglia,
1: ecco,
0: tu l'hai indossata
1: e quindi potrai raccontare in questo evento.
4: Io ero appena nato
1: ecco, ti sta dicendo che tu sei vecchio.
0: Sindaco, io sono giovane, comunque ancora ho 30 minuti nelle gambe.
1: Allora, cosa succederà sabato? Allora, sabato ci sarà con noi Federica Flitto, che sarà un po' la moderatrice, voi la conoscete, una giornalista. Sarà la moderatrice di questo evento. Ci sarà con noi un pezzo di storia Enrico Minozzi, insomma, era colui che aveva uno dei giornalisti che aveva più bel rapporto con il Nils Liedholm, insomma, lo accompagnava a casa. Ci sarà Max Leggeri, ci saranno anche due attori teatrali che leggeranno delle parti di questo libro. Ci sarà Riccardo, ci saranno i ragazzi del Roma Club Fiano Romano, che oggi dovevamo avere con noi Alfio Spacagno, che è proprio il presidente, ma in questo momento sta lavorando e quindi l'abbiamo disturbato in un momento non consono. Ci sarà il sindaco con noi, Davide, ci sarai anche tu con noi.
4: Sì, sì, assolutamente. Io non solo sono sindaco, non so se te l'ha detto Rinaldo, ma immagino di sì, ma sono anche iscritto storico a Roma Club, quindi
1: ecco,
4: insomma,
1: quindi,
4: in doppia veste.
0: Quindi vengo, gioco in casa io allora.
1: Sì, sì, beh, tu sì,
0: io
1: tu
0: gioco in casa.
1: Assolutamente sì. E quindi sarà una

0: insomma sono merito loro. Stiamo anche organizzando il come Roma Club il torneo in onore di Cristian Losito, quindi che purtroppo è prematuramente scomparso, quindi è un'attività veramente attiva ed importante sul territorio.
1: Beh, allora, noi qui i microfoni sono sempre aperti per Fiano, a cui mi lega, posso dirlo, anche insomma io ho tanti parenti a Fiano.
2: Sì, sì, lo sappiamo.
1: E quindi è anche un...
2: Lo sappiamo, lo sappiamo.
1: Sì, sì, io ne ho tanti. E quindi è anche un affetto particolare quello che io ho per Fiano Romano. Quindi mi fa piacere essere in doppia veste, da scrittrice e giornalista, ma anche da amica di questo paese che a me piace tanto.
2: Si mangia pure bene, te lo posso garantire.
1: No, lo so,
0: questo lo confermo, questo lo confermo.
1: È vero.
2: Sì. Io ne so qualcosa, ero venuto lì con un mio ex compagno di squadra, mi ha portato lì un ristorantino, adesso non ricordo.
1: Si mangia dove, ma si beve anche bene.
2: No, insomma, io bevo poco, dire, però mangiare.
0: Non manca nulla, bravo.
1: Hai detto bene, non vi fate mancare nulla, è vero. Hai detto bene,
0: Davide. Se manca giusto il mare, per
1: tutto. Beh, ma il mare si prende la macchina e ci si va, insomma, non si può avere tutto dalla vita. Allora, Davide, noi ci vediamo sabato prossimo.
0: Assolutamente.
1: Puntuali alle 17:30, ma anche perché io vi dico una cosa, a prescindere dal libro, da tutto, no? Ma venire, se non ci siete mai stati, venire a vedere Fiano Romano, venire a vedere il castello al centro di Fiano Romano, è una bella esperienza. Quindi, se volete venire per noi, venite, se volete venire per vedere delle cose nuove, venite.
0: Tra l'altro le prime domeniche di ogni mese facciamo anche le visite guidate gratuite dentro il castello, quindi
1: ecco,
0: la lancio come informazione.
1: Bene, questo ci
2: vedi,
1: fa,
2: i sindaci giallorossi sono attivissimi, attivissimi,
1: vero?
2: Certo, devo fare i complimenti.
0: C'è una marcia in più.
2: Non lo voglio dire.
1: E ricordiamo che in tutto questo ci sarà anche Massimo Paravani, che è ovviamente anche l'autore del libro, ma porterà delle opere che esporrà, e devo dire, io non so se hai avuto modo, Davide, di vederle, ma sono delle cose bellissime.
0: Ancora no, ma so che Rinaldo, insomma, me le deve far vedere.
1: Sono
0: tutte
1: delle opere bellissime, veramente piaceranno. Lui porterà quelle che insomma saranno in tema, credo, con la Roma, e io lo lancio qua, ma se porta anche altre cose, perché sono veramente belle. Davide, grazie.
0: Grazie a voi e vi aspetto, insomma, per la presentazione del libro.
1: Grazie mille, grazie della disponibilità, ma anche grazie ai ragazzi del Roma Club Fiano Romano, e grazie a tutti quelli che si sono, insomma, che si sono un po' dati da fare per organizzare, il tutto. Rivediamo la locandina anche a favore di Camera, eccola qui, che è anche bella, questa locandina l'ha fatta Massimo Paravani,
2: bravissimo,
1: è bravissimo, è un artista a 360 gradi, perché sa scrivere, sa fare le grafiche, sa parlare, è un opinionista, insomma ha tante qualità. Poi se vi capita andate sul sito di Massimo, che è massimoparavani.it, dove potete vedere tutte le opere che Massimo sta facendo. In questo momento è molto indaffarato, addio, perché so che sta anche collaborando con un premio di bellezza, quindi sta facendo dei ritratti a delle ragazze molto belli, quindi però andate e vedete, perché io dico sempre, soprattutto per chi ha magari un pub, chi ha una birreria, sono delle cose ad hoc che lui fa e sono bellissime. Allora, invece adesso io voglio parlare di un'iniziativa. Noi saremo a Fiano Romano e spero che lui sarà con noi, che ci verrà a trovare sabato prossimo, però domani va in scena un appuntamento importante che vede due nostri ospiti che abbiamo oggi qui, no? Li vede tutti e due, Alberto Dionisi e Alessandra Broglia. Ci siete?
3: Io ci sono. Ecco. Bene.
1: Allora parto da Alberto. Aspettami un attimo lì, perché è giusto dare priorità a chi ha scritto il libro Gli sport di Greg, che lo presenta domani. Alberto, ci ricordi tutto?
4: Sì, allora innanzitutto buongiorno a tutti, a te, Alessandra, che sarà della...
3: Ciao, Alberto.
4: Siamo in tema, sarà della partita.
1: Sì, sarà della partita.
4: Esatto, alle 18 libreria Mondadori, Piazza Cola di Rienzo.

0: Alessandra sarà tra coloro che leggeranno le poesie, e ci tengo a dire che Gli sport di Greg, Quando lo sport è poesia, che è un libro dedicato alle ragazze adolescenti anoressiche che lottano contro questa grande, grave malattia, e purtroppo è una malattia veramente importante che può portare anche alla morte, e tutto il ricavato dalla vendita di questo libro verrà devoluto all'associazione donnadonnaonlus.org, e per cui ecco, io aspetto che la gente venga più che veramente, più che per me, e più che per il libro, per essere partecipi di questo che è un male di questi anni, no? Per cui vi aspetto.
1: Tra l'altro ci sono due amici con te che sono Alvaro Moretti e Luigi Ferraiolo, insomma.
0: Ma guarda, Alvaro Moretti speriamo che riesca a venire, perché da qualche giorno che ha avuto qualche problema di salute. Luigi
1: spiace.
0: Viene sicuramente, Ferraiolo, e verrà anche Alessio Maldini del GR1 Sport, e probabilmente anche Giorgio Germanò, sempre della Rai 1 Sport, verranno a farmi compagnia. Alessandra, ci saranno anche altri, insomma.
1: Beh, io spero di, io stacco e vengo anch'io. Non so se
0: io lo aspetto anche,
1: verrà.
0: Anche perché se non vieni non vengo a Fiano, per cui.
1: Ah, vabbè, stiamo facendo il ricattatore.
2: Ti ha fatto ricatto. Giusto.
1: No, io stacco e vengo.
3: Posso fare una battuta?
1: Sì, arrivo anche da te.
3: Tra
1: Alessandra.
3: I due litiganti, il terzo gode. Ecco, il terzo mette pace, mettiamo così, ecco. E
1: no, ma io non litico mai con Alberto.
0: Scherzo, no, io ho fatto una battuta per una ricordare battuta. Fiano.
1: Grazie.
3: Certo. Io voglio dire, come si faceva a non partecipare a un invito così importante di Alberto? Sono onoratissima, anche perché il nobile intento già ha deciso da solo e parla da solo. Quindi vi aspettiamo tutti, perché la poesia appunto è insieme allo sport una bella novità che Alberto ci ha saputo veramente deliziare, perché come gli ascoltatori che ricorderanno, era stato un grande piacere averti ospite anche ad allenamenti letterari, quindi essere insieme con voi domani sarò veramente lieta.
0: Grazie Alessandra.
1: Veramente importante, ricordiamolo, alle 18 Piazza Colla di Rienzo,
0: libreria Mondadori,
3: ore 18.
0: Presentiamo questo libro e l'intero ricavato andrà a questa associazione che collabora col Sistema Sanitario Nazionale per la cura di questa malattia.
1: E mille volte grazie, perché giusto ieri ne parlavamo, io ho avuto in diretta Giorgio Perinetti che ha perso una figlia per questa malattia. E c'è tanto da fare, lui sta girando tutte le scuole d'Italia per portare la testimonianza della figlia, che purtroppo quando ha capito quello che aveva era troppo tardi.
0: Era anche Giorgio, ci tengo a dirlo, non ha problemi, perché lui lavora nel campo del mercato.
1: Adesso sono giornate un po' particolari per lui. Sì.
0: E lui mi ha detto farà di tutto per esserci.
1: Sì, perché è un tema che lo tocca molto da vicino, quindi sono certa che sarà anche lui, ma l'importante è che ci sia gente che viene, gente, ragazzi, genitori, perché questo è un argomento che tocca a 360 gradi tutti, nessuno esente, perché oggi può succedere a me, domani può succedere a un'altra persona, e quindi

0: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
3: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
5: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.
6: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
7: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative.

0: innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Dovremmo commentare quello che è il mondo degli attori italiani che continuano, cioè ogni volta che arriva dei David di Donatello, per qualche motivo gli attori italiani ci avete tritato tre quarti di coglioni, cioè scusami se ho detto, scusate se ho detto questa
3: no,
2: questa
3: ma lo
2: parolaccia.
3: Pensiamo tutti, fidati, basta,
2: cioè raga, beh, veramente, cioè
4: illustrato,
2: ogni volta
4: illustrato,
2: beh, ogni
4: illustrato.
2: Volta è una cosa politica. Pensate a fare film
3: belli, decenti,
2: che noi vorremmo venire a vedere, cioè, capito? Cioè, poi partono i pipponi d'attori che veramente sono sconosciuti al più, che fanno l'attore di nicchia, che quando vanno a vedere so ridicoli.
3: Ma non solo, questi registi, no? Che si credono filosofi, antropologi, questi che pensano di essere artistoni, e le maestre elementari fanno dei lavori decisamente molto più belli. Belli e gradevoli.
2: Sì.
3: Beh, cioè, come potete pensare di volere un sacco di soldi, ma un sacco di soldi, e lui se li è tirati giù tutti,
2: sì,
3: e poi incassate veramente il nulla cosmico. Adesso voglio dire, cioè, non è che io devo andare a lavorare per 80 anni per mettere le pezze allo schifo che riuscite a fare, perché siete degli interpreti del futurismo piuttosto che nostalgici di non si sa quale. Togliete il respiro, veramente. Poi la ragazza che ha fatto Lidia Poè,
2: sì.
3: Ti devi dare una calmatina. Graziosissima. Non ti vanno a tenere una calmata.
2: No, è praticamente.
3: Cioè, questa qui femminista ce l'ho solo io la difenderò per tutta la vita, anche meno. Ti ringraziamo, ma non sei un avvocato, vero? Calmati un
2: attimo. No, vabbè, che c'entra Lidia?
3: Sì, sei poi immedesimata nel personaggio,
2: sì,
3: si è portata appresso anche tutta una rottura di palle.
2: Sì, no. Però adesso ne hanno dette, adesso guarda, l'ultimo che stavo leggendo, cioè questo qua in cui.
5: De Niro, che l'anno scorso ha detto che l'arte è una minaccia per gli autocrati e i fascisti.
6: L'umiltà delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani.
2: Cioè, gli attori, no, menzionano Robert De Niro, menzionano gente che è nel mondo per attaccarsi a questa cosa, no, di sto fascismo. Cioè, ogni volta sta. Ma non ci avete altro da fare, a pensare a scrivere un film fatto
3: ma
2: bene?
3: La cosa veramente è surreale, quanto gli pesa il fatto di un governo di destra, legittimamente comunque votato dal popolo. Ma io vi dico solo una cosa, veramente pensate a fare dei bei film, perché ragazzi, non, veramente siete... Non so chi vi crediate di essere, e a Roma sento questa cosa.
2: Sì. No, stavo cercando qui i numeri, come ti dicevo, perché appunto la
3: sì, hanno incassato 127.000 euro.
2: Allora, a fronte di... spieghiamo come funziona, che sì. Tu sei partita panco col numero senza dare il contesto.
3: Sì, è vero.
2: Allora, come funziona? Tu vai a richiedere, ci fu anche con Fabrizio Corona, si parlò del, cioè lo Stato sovvenziona o a livello di tassazione o a livello proprio de cash, e una parte per la cultura, essendo facendo il cinema parte della cultura, sovvenziona questi film. Ora, la critica che viene fatta dagli attori è che ci sono poche sovvenzioni. Ci dovrebbero essere più, lo Stato dovrebbe dare ancora più soldi per

0: fare il cinema. Ricordiamo che questi soldi che vanno dati per fare il cinema sono sempre soldi nostri,
1: Oh, sono soldi miei.
0: sono sempre soldi dei contribuenti, okay? Perché lo Stato riprende dalle nostre tasse quello che è e va a destinare X mila euro per dei film.
1: Di un
0: Bene,
1: po' quella cosa
0: ora
1: meravigliosa che hai
0: ci sono dei
1: detto.
0: film che hanno ricevuto, che ne so, 1.600.000 euro di sovvenzioni dallo Stato per essere girati e hanno incassato 127.000 euro, come diceva lei. Cioè, ne hanno chiesti, cioè, guarda che investimento minchione, cioè, chi è che lo fa? Me ne dai, dici, oh, guarda, Stato, guarda, se me ne dai 1 milione te ne faccio incassare 300 milioni, ok? Come fanno a Hollywood, a
1: Certo.
0: Hollywood e addirittura personaggi come Martin Scorsese o altri grandi registi hanno cacciato Francis Ford Coppola, ha cacciato di tasca sua, ha ipotecato le case perché era talmente certo del successo del film.
1: Sai dove sbaglia lo Stato? Che sia di destra o di sinistra, sai dove sbaglia? Dice, ok, io ti sovvenziono questa cifra, tu hai l'idea, perché sei un megalomane, ma questo tra parentesi, che potresti incassare questo. Benissimo, se tu non incassi questo e non mi ridai la cifra, a me non importa quello che tu incassi, ti auguro la migliore fortuna del mondo, ma mi ridai la differenza.
0: Sì.
1: Sai, anche perché siamo soldi nostri,
0: No, ma è quella, lascia perdere magari a riguadagnare. Ci sta che uno magari va a destinare determinati soldi per un qualche cosa che possa essere utile, ma deve essere utile, cioè deve essere interessante. Cioè, certi film non possono incassare meno di quello che hanno speso, perché sennò è un fallimento. E qua il gioco è un
1: Sì.
0: altro. Giochi col culo degli altri.
1: Bravo, non volevo dirlo io, però
0: No,
1: meno male che l'hai detto tu.
0: lo puoi dire, lo puoi dire. Perché? Perché è facile dire, ok, tanto mi ha dato 1 milione, fammi fare un film di merda, intanto mi sono intascato io 300.000 euro, perché dal budget gli attori hanno guadagnato, e poi quanto incassa? Chi se ne frega? È la truffa più vecchia del mondo. Però se gli togli i soldi, allora sono fascisti,
1: Sì.
0: perché giustamente poi arriva qualcuno al governo, magari dalla parte più di sinistra, eccetera, inizia a mettere un meccanismo in cui, no, foraggiamo la corazzata. Potemkin,
1: Cosa
0: due 50 minuti la
1: ha fatto?
0: corazza è una cacata pazzesca. Ecco, questo era il
1: Però mi hai
0: senso.
1: detto una cosa molto bella, chi era il presidente di quale nazione?
0: L'Argentina ha detto: vi piace avere i soldi dallo Stato? No, cor cavolo, non ve lo do. Ma perché? Perché se avete una
1: Se è vero che
0: didea
1: siete artisti.
0: artisti e avete un'idea seria, allora sapete che il cinema va e il pubblico vi ama e vi adora, allora cacciate i soldi. Se siete così certi, avete vinto il David di Donatello, avete vinto le cose. C'era, come si chiama, l'attore.
1: Quello tutto sporco di rossetto sulla faccia? O
0: Sì,
1: era un
0: quello lì.
1: herpes o era uno
0: No,
1: sporco
0: no,
1: di
0: no, ma
1: rossetto?
0: c'era un'intervista. Aspetta, dov'è? Eccolo qua. Questo qua, senti il proseguio di quell'attore italiano che lavora all'estero.
1: Marrone?
0: Marrone, Morrone.
1: Morrone.
2: Delle grandi star hollywoodiane non l'ho mai riscontrata nei divi italiani. E i primi in casa, gli americani, hanno gli Oscar, mica Davide di Donatello. Qui da 30 anni si premiano tra loro.
3: Eh sì, penso che il cinema possa essere una minaccia, come il teatro, la musica, la poesia e la solidarietà umana.
2: È un ambiente radical chic a cui non interessa il pubblico.
3: C'è vero?
2: A lei del Davide Donatello non gliene frega
3: Non ne
2: niente.
3: frega niente.
4: E in questo momento il nostro paese sta vivendo un impoverimento culturale importante.
2: Lei per anni ha fatto una fatica enorme per entrare nel mondo del cinema, poi è entrata nel circoletto. E adesso è dentro o fuori sto circoletto? La tessera ce
1: Mazzotti.
2: l'avevo perché
1: Aveva
2: ero
1: la tessera.
2: la moglie del socio.
1: Eh sì, era sposata con un regista.
0: Esatto.
4: Questa metaforica morte per accorgerci di avere qualcosa di bello e importante tra le mani.
2: Quindi lei.
0: Mamma mia, ti giuro che due maroni. Guarda, ti ho detto, questo è l'impoverimento culturale. Mo' devi andarmi a spiegare che cacchio di film
1: Vuoi proponarmi?
0: vuoi proporre che possa in qualche modo cambiare, cioè sempre questa cosa della cultura, perché se non è culturale, cioè per anni in Italia sono andati avanti
1: Ma
0: i
1: sai quanto gli
0: Fantozzi o gli altri.
1: erode l'incasso di Checco Zalone e i botteghini a questi
0: Assolutamente,
1: profumatissimi,
0: assolutamente,
1: profumatissimi di nicchia? Raga, cioè,
0: assolutamente, brava, quello è.
1: no. Cioè, perché io dico una cosa.

0: Veramente, io sono una persona che va a pelle, va a brividi, che tu lo sai, mi conosci. Dovrebbero veramente passare tutti dal mio giudizio, omnipotente, che manco la Santa Maria, manco la Santissima Maria.
1: È arrivata,
0: Perché? Perché avendo io queste vibrissi come i gatti, queste cose. Io quando qualcosa è una cagata pazzesca, me ne accorgo, ma perché semplicemente essendo una persona comunque realmente empatica, realmente tu lo sai quanto piagni, se tu mi mostri quello che hai da far vedere, il tuo copione, quello che è, dammelo da leggere. E poi ci penso io. Io dico sì e no, dite
1: Per piacere,
0: mo così.
1: Giorgia, appello a Giorgia Meloni, ti prego, assumete lei a dare le cose
0: A
1: per
0: sovvenzionarli, vedi come faccio a risparmiare lo Stato, vedi come li metto tutti in riga questi qua. Ma Madonna,
1: cioè, allora, parliamo perché lo sai, del cinema
0: questa
1: italiano.
0: solamente per quelli. A me lei piace, attenzione, però
1: Sì,
0: solamente
1: no.
0: perché la sua
1: La
0: fiction
1: Matilda De Angelis,
0: è
1: sì, ma
0: andata
1: non
0: un
1: ha
0: po'
1: fatto solo la
0: bene.
1: fiction,
0: Si non fa
1: cioè.
0: niente, sì, l'ho vista solamente lì, è andata un po'
1: Esatto,
0: bene, però dai,
1: quindi.
0: cioè, l'ho accostata a mia nipote di 11 anni, come
1: Cioè, la
0: parla.
1: fiction è una cosa, probabilmente i film o altri film che fanno, che
0: Teatro.
1: però io non, cioè, nel senso, hai voglia di vedere? Cioè, quanti sono andati al cinema? Cioè, Checco Zalone ha incassato quelle cifre e se non sbaglio se l'è autoprodotta, adesso non mi ricordo da dove sia venuto fuori, però anche se avesse preso soldi dallo Stato, comunque da qualche altra parte almeno ci sono soldi spesi bene, perché noi ce lo siamo visti tranquillamente e beatamente, ci siamo divertiti, ci siamo rilassati, perché di base ti vai a rilassare,
0: Quanto è
1: ti
0: bella
1: fermi.
0: Vieste? Non era Vieste. Ah, era Puglia. Sì, no. No, ho
1: Date a
0: scoperto.
1: lei, date a lei da giudicare i film, poi si sbaglia con i film e a uno lo caccia e l'altro dai soldi a chi fa le
0: No,
1: cacate.
0: aspetta, aspetta. No,
1: A
0: aspetta.
1: Checco Zalone e quello in Spagna, che è il Cammino di Santiago. Quella a
0: Non lo
1: Vieste
0: so.
1: erano gli
0: Però
1: altri
0: lui non è
1: due.
0: pugliese. Non ha fatto vedere anche dei pezzi della Puglia?
1: No, se era in Spagna a fare il Cammino di Santiago, quelli della
0: Ma
1: Puglia
0: prima,
1: sono Pio Amedeo.
0: ah, forse era Ibiza. No, no, no, era in Puglia con il padre che era un vegetale. Te lo ricordi? Il padre era un vegetale e lui stava facendo
1: Non era
0: costruire.
1: in Puglia, era in Sardegna, era
0: Ah,
1: nella sua villa in Sardegna, non era
0: vabbè,
1: in
0: non fa
1: Puglia.
0: niente.
1: Vieste l'hanno fatta vedere Pio e Amedeo.
0: Comunque, quante belle Vieste! Quante belle Vieste!
1: Aiutatemi, per piacere, aiutatemi perché è
0: È
1: difficilissimo.
0: bellissima Vieste,
1: È
0: dimmi no.
1: bellissima Vieste. Harry Style, aiutami tu.

0: considera pure un video di Harry Styles è fatto meglio ed è più figo di alcuni film italiani. Questo ve lo posso garantire, perché questo video di Harry Styles, la canzone può piacere o non può piacere, ma Harry Styles comunque è bello, ma questo video è fighissimo, perché vedi, fa vedere il retroscena di un attore, cioè che non riguarda Tom Cruise sicuramente, perché gli stunt se li fa lui, però vedi, fai un video e tu attore o cantante hai lo stuntman che è quello che ti va in moto, lo stuntman è quello che ti va in macchina, lo stuntman che zompa in aria, eccetera, e è vero, dai da lavorare a tre persone. E mo gli stunt italiani, per esempio, in Italia sono molto bravi, i fratelli Petrazzi sono la storia del cinema italiano e degli stunt italiani, e sono le produzioni che però non li valorizzano. Cioè, ti sembra strano vedere in Italia in un film una macchina che esplode?
1: Ah sì, assolutamente.
0: Cioè, o una macchina che, cioè, qualche scazzottata c'è, ma non li valorizzano quanto sono valorizzati nei film. Perché? Perché nei film italiani ci stanno due, ma vabbè, comunque quello non importa. Non dobbiamo per forza criticare il cinema italiano, però ogni tanto, come dire,
1: però, scusa,
0: meno, dai.
1: Però, allora, a me è tutto l'entourage di tutto Lidia Poët, a me che mi fa tanto ridere, è il fratello.
0: Dillo,
1: noi siamo quelli, almeno, allora voglio parlare solo per me.
0: Hai un secondo e mezzo.
1: Che quando c'è un film italiano, un film italiano, no, guardiamo qualcos'altro.
0: Esatto, quello di base nasce quello. Perché, cari attori, sta a voi che volete i soldi invitarci e darci la possibilità di vedere qualcosa di bello. Detto questo, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo domani, cioè più tardi, scusa, con l'almanacco del giorno dopo. Applausi scrosciati dal cielo per Simona Monaco, da Mauro Caputi è tutto, e come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci, per voi
1: sigla.

0: che ha.
1: Ormai è diventato... Ormai in Italia i video musicali sono diventati le feste di paese. Ormai questa è l'estate de... Oh, torniamo un po' al paese interoni a fare le feste mandolino, perché poi dopo rompono le balle a Sal Da Vinci. Però capito, tutte queste cose, stereotipi della barista figa, dove hanno inquadrato tette e culo di, come si chiama, di Anna Tatangelo. Bella, attenzione, non vogliamo di niente. Ma come volete cambiare? Cioè, parlano, vedi, anche gli attoroni, dicevamo nella puntata di prima, cambiamo la mentalità dell'uomo, cambiamo la... Ma se rappresenti il classico bar italiano, bracci, fallo, ti prego, fammi vedere come fai la sciantosa. Ma che bella panze che tieni.
2: Eh sì.
1: Ma la panze è un fiore, non la panza.
2: Ah, pensavo la panzettina.
1: Ah, no. Ma secondo te la panze è un fiore, una fiore,
2: ah, panzetta,
1: che si
2: la
1: regala, panzetta. No, capito, cioè, e poi rappresentiamo l'Italia, torniamo in questa Italia degli anni...
2: mandolino, degli... rompete le...
1: Sembrava Italia mondiale, anche il video di prima di Gabbani sembrava quando mondiali dell'82, cioè c'è questa immagine qua in cui ci sono i bar del Vecchio, dove
2: e lui è, se non sbaglio, genovese o comunque da quelle parti lì, se non sbaglio.
1: Sì,
2: Gabbani.
1: Sì,
2: quindi
1: sì,
2: ragazzi,
1: sì.
2: Cioè, no, da nord a sud, dai, siamo
1: è
2: italiani,
1: sempre uguale.
2: Abbiamo nave, siamo stati colonizzati tutti dai romani, non rompete le balle, su, siamo
1: però capito, cioè, l'idea sempre che quelle altre tre che fanno il pezzo, torniamo a casa lì al mio paese,
2: che è molto bello,
1: che è molto bello, sì, credo, quello rappresenta, capito,
2: lo stereotipo,
1: cioè,
2: sì,
1: l'italianità. Comunque, visto che parliamo di anni 80 praticamente, oggi è il momento dell'almanacco del giorno dopo, torniamo indietro anche noi, ma prima di iniziare, come fanno i bravi presentatori, applausi scroscianti dal cielo per Simona Monaco,
2: troppo gentile,
1: da Mauro Caputi, benvenuti per voi.
2: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e Teleroma 56 con Yes We Are con Mauro Caputi e Simona Monaco, e questo è il momento de... L'almanacco del giorno dopo. Ecco il nostro appuntamento, il terzo degli appuntamenti di questo primo programma diffuso della televisione italiana, e dove appunto noi vi accompagniamo in queste tre tranche di programma nell'arco della giornata. E bene, trasformiamoci, buonasera.
1: Trasformiamoci in attori seri.
0: In attori seri, sì. Datemi sovvenzioni, grazie Stato. Perché non sovvenzioniamo anche programmi interessanti come il nostro? Grazie. Allora, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, in base a voi dove state, ci state guardando, prima parte, seconda parte, in replica, non in replica. E ci ritroviamo puntuali per guardare assieme oltre all'orizzonte di oggi. Domani sarà mercoledì 20 maggio, la Chiesa ricorda San Bernardino da Siena, grande predicatore e riformatore. Oggi faranno anche grandi attori da Italia, grandi predicatori che predicano.
1: Sì. David Donatello, se non diventi un predicatore non sei nessuno.
0: Nessuno. Il sole sorgerà alle ore 5:38, apro parentesi, ieri giuro, sapendo a che ora sorgeva il sole, per qualche motivo stanotte ho dormito male e quindi ho aperto gli occhi, che stavo, mi giravo, ho guardato le otto sfese delle finestre perché qualcuno le lascia accese, le lascia aperte, perché sennò lo tumulo, figurati. E ho notato che non erano ancora le 5:36, perché così le 5:36
1: perché c'era ancora buio,
0: non era ancora sorto il sole, e quindi ho detto no, devo aspettare ancora ad andare al bagno, mi scappava la bibì.
1: Che palle, ma non si fa queste cose, Pirletti. No, poi Pirletti, ma ti bisogna fare la pipì quando scappa.
0: Sì, ho capito, ma tu immagini che cosa milanese, quel Pirletti è veramente una roba.
1: Che brivido.
0: No, mamma. È l'anti, cioè, no, ma non perché l'hai fatto tu, ma in generale anche i vari reel dei milanesi che vogliono farsi simpatici, milanesi
1: non lo so,
0: zero, non
1: ma
0: ce
1: no,
0: la fanno,
1: ma
0: loro.
1: I milanesi, l'unico milanese simpatico è Pucci.
0: Sì. Cioè, e non direbbe mai Pirletti,
1: no. No, perché questo è un
0: si ammazza.
1: Sì, ma però questo è un milanese, è il Pirletti è un milanese antico, cioè è proprio la parola pirla che indica una persona che continua a girare, viene da pirlare, quindi da girare, è qualcosa che non si usa più dire, cioè il Pirletti è quello che è lo scemo del paese, no?

0: quello che gira, ma è una cosa che si dicono ancora i vecchi veri milanesi che hanno adesso intorno agli 80 anni.
1: Che non ci sono più perché adesso c'è. Oh, yeah, compare! Tutto quanto. Allora, dicevamo, quindi non. Sì, lo so, però non volevo. Cioè, sono tutti svegli, che ne so, mi svegliavano alle 5 del mattino, non le 5:36. Mi scappava da fare il pipì. Una volta sveglio non dormivo più. Quindi stavo dalle 5
0: Però
1: alle
0: non hai
1: 8.
0: dormito lo stesso perché continuavi a
1: No,
0: dire mi scappa la
1: dormivo
0: bibita, quello che
1: a spizzichi e bocconi, ma almeno che ne so, un'altra mezz'ora in totale me la sono fatta. Quindi un tempo che si dilata, invitandoci a cogliere ogni istante di questa luminosa primavera. E come no, sta piovendo, sta nevicando, la prica, trova al livigno. Comunque, domani cosa accade nella storia? Domani te lo dico io,
0: Fammi
1: adesso te lo dico
0: sorridere.
1: io. Il 20 di maggio è una data legata a grandi scoperte e traguardi storici. Nel 1506 moriva a Valladolid, Cristoforo Colombo, l'uomo che aveva aperto le nuove porte del mondo, capito? Cioè,
0: E
1: ci
0: anche
1: so,
0: tutta la schiavitù
1: e tu,
0: annessa.
1: ma, secoli dopo, nel 1927, questo è importante, Charles Lindbergh decollava da New York per la prima storica trasvolata solitaria dell'Atlantico. Cioè lui ha trasvolato su un aereo l'Atlantico, un genio, atterrando a Parigi dopo 33 ore di volo. Cioè, capite?
0: La lucidità.
1: No, parla di lucidità, veramente il coraggio in quei tempi di attraversare certe cose
0: E
1: grandi.
0: poi Lindbergh fu
1: Cioè,
0: anche oggetto di un
1: sì, gli
0: dramma
1: rapirono
0: da
1: la
0: bambino.
1: figlia, esatto. Comunque, cioè, tu immagina anche Cristoforo Colombo, pensandoci bene, cioè lui ha scoperto le Americhe, eccetera, eccetera, noi non siamo riusciti ad arrivare a Positano senza tra un po' affondare la barca. Bene, mi piace
0: Beh,
1: questa
0: allora
1: cosa.
0: io per andare a Vietri sono passata da Baronissi.
1: Brava, esatto, ma stiamo parlando di mare, cosa
0: Fa
1: c'entra poco?
0: niente, non fa niente.
1: Ma domani ci liberiamo.
0: Pensavo che ci
1: Anche un'importanza
0: circumnavigare.
1: ricorrenza civile, la giornata mondiale delle Alpi, istituita per ricordarci quanto questi picchi delle api, scusate, delle Alpi. No, è perché stavo pensando agli alpini, a Genova, eccetera.
0: Sì, è
1: Da
0: alla
1: tutte le
0: preca,
1: altre,
0: alla neve.
1: esatto. Alla priga dove si mangia, si beve, cioè alla priga si
0: Si mangia,
1: mangia, si
0: si
1: beve, si
0: beve
1: lecca
0: il gelato.
1: la neve.
0: Ah, la neve.
1: Alla priga
0: È
1: si
0: uguale,
1: lecca la
0: gelato.
1: neve. Così è il vecchio detto della priga. Alla priga si mangia, si beve, si lecca
0: Abbiamo capito!
1: la neve. Ricordarci, piccoli infetti, le api sono piccoli
0: Infetti!
1: infetti. Piccoli insetti vitali per il nostro ecosistema e per la nostra sopravvivenza. Questa è la roba delle api. Prego, leggi, tocca
0: Come uno può rimanere concentrata?
1: fai la serie,
0: Io faccio la serie. Piccoli
1: sì.
0: infetti.
1: Perché sono tutti piccoli infetti bastardi.
0: Non esisteremmo senza le api, eh. Moriremmo già dopo 5 anni.
1: Perdono,
0: Mercoledì è il
1: scusa.
0: giorno di Mercurio,
1: È
0: simbolo di
1: mercoledì.
0: comunicazione e di scambio. In onore della giornata mondiale delle api, domani parliamo dei fiori amici impollinatori, come la borragine e il rosmarino.
1: Chi?
0: La borragine e il
1: Cioè,
0: rosmarino.
1: ma a proposito di api, scusate, interrompo. Tu quanti cacchio di mieli c'hai a casa? Che ho visto che hai sistemato
0: 9.
1: l'altarino del miele, capito? E
0: Penso
1: poi
0: 9.
1: restano lì.
0: 4, 6. E restano lì. Ti ho salvato la vita quest'inverno con il miele e il propoli dentro. Né? E quando ti faccio il burro con il polline?
1: Una volta me l'ha fatto.
0: Vedi.
1: Una
0: Vabbè, perché
1: volta.
0: non abbiamo più preso il burro quello da 50 euro.
1: Vabbè, ma non è il burro che
0: È
1: cambia
0: il
1: il
0: burro.
1: polline,
0: No, è
1: ma
0: anche il burro
1: no.
0: che fa tanto.
1: Va bene, fa
0: Comunque ne ho
1: tanto.
0: 9. Tutti diversi.
1: Tipo? Racconta, racconta agli amici un attimino, quali sono i tuoi, come si
0: No,
1: chiama?
0: devo vedere le foto perché mica me le ricordo. Il tiglio, il castagno, il miele,
1: Uno che costa, hai preso un miele che costava 10 euro.
0: quello di Erika.
1: Ah, quello di Erika,
0: Sì,
1: hai capito?
0: non di Erika, Erika.
1: Sì, no, ho capito, quello di
0: Il miele di
1: Erika.
0: Erika, sto guardando se riesco a trovarlo ancora, ma mi sa che io dopo un po', per fortuna dopo un po' le cancello. Ecco, eccoli qua. Allora, miele di melata,
1: La melata,
0: miele
1: che
0: di
1: cos'è?
0: Erika, non lo so, miele
1: Come non
0: di
1: sai
0: Erika,
1: che
0: non
1: sarà
0: so,
1: una mela? Non è una
0: sì,
1: mela.
0: miele di Erika, il miele di Sulla, il miele di tiglio, il miele di indaco, il miele con il propoli, il miele di acacia, il miele di castagno, il miele di eucalipto e infine un bel vasettino di polline. Ho già perso anche il conto.
1: Tutto bene, tutto proveniente dalle api.
0: E li usiamo tutti.
1: Bene.
0: Perché hanno comunque caratteristiche anche di un sapore diverso. E quello di Erika sa un pochino di retro gusto di caramella mou. E l'abbiamo utilizzato quando abbiamo fatto i crostoni di pane con i fichi.
1: Mm.
0: I fichi, non mi ricordo quale formaggio. E sopra ci abbiamo messo questo miele di Erika. Uno spettacolo.
1: Da paura.
0: Comunque,
1: continuando le api, i miele, eccetera. Ok.
0: Lasciamo un angolo del nostro giardino un po' selvatico, può fare la differenza per queste sentinelle della natura. Per il nostro benessere riscopriamo l'infuso di fior di sambuco, che proprio in questi giorni iniziano a fiorire bianchi e profumatissimi lungo le siepi. È una bevanda rinfrescante e depurativa se ne facciamo una sorta di decotto. È ottima per accompagnare i primi pomeriggi caldi di maggio.
1: E quando ci sono i pomeriggi caldi di maggio, però il fior di sambuco si fa il famoso Ugo. Che ha tanto
0: solo, ma ti ricordi dove vivevamo prima? C'erano interi alberi di sambuco.
1: Sì, è vero, è vero che neri. Sì, è vero. Bene, allora ti regalo Clementino,
0: sì.
1: Ci piace sempre, è sempre simpatico.

0: Please for the children.
1: Музыка дивы.
2: Clementino, non ce la farà mai, tu non ci riuscirai mai.
1: Non avevo visto il verde. A me Clementino piace tanto.
2: Vai, continuiamo, abbiamo tre minuti, vai.
1: Bentornati. Domani la cucina celebra la dolcezza naturale con un tocco di miele.
2: Esatto.
1: In omaggio alle nostre api. Vi suggerisco di utilizzarla per preparare delle albicocche. Allora, ma perché le albicocche? Perché è presto ora per le albicocche. La loro maturazione, il loro sapore pieno arriverà più avanti. Ora non sono così saporiti e così dolci. Quindi un tocco di miele per farle caramellare è perfetto. Direi di utilizzare un millefiori, che è un passepartout. E del timo fresco, apro una parentesi, dobbiamo andarlo a comprare.
2: Va bene,
1: la piantina di timo fresco. È un dessert semplice, sano e profumato, con un profumo antico che esalta i primi frutti che iniziano ad apparire sui banchi del mercato. La cucina di maggio, signori, deve essere leggera e colorata, rispettosa dei ritmi della natura.
2: Io vi dico
1: che comunque anche le pesche si possono fare caramellare. Allora voi dovete semplicemente miele, ciccinini di burro e la frutta che preferite.
2: Perfetto, bene, abbiamo parlato delle api, siccome manca un minuto e un quarto, è un esempio straordinario di collaborazione e laboriosità e silenziosa soprattutto. Domani provate ad osservare come ogni piccola azione individuale contribuisca a un bene più grande. Spesso pensiamo che i nostri gesti quotidiani non contino, ma come ci insegnano le api, è l'insieme di tante piccole cose e fatiche a produrre il dolce miele della comunità. Cercate di essere operosi nella gentilezza.
1: Grazie.
2: E nella cura dell'ambiente che vi circonda.
1: Grazie, lo sono.
2: La bellezza del mondo dipende da te, solo da te. E prima di lasciarci, ovviamente, vi affido una riflessione di Victor Hugo. Cari amici, cari signori, c'è uno spettacolo più grande del mare ed è il cielo. C'è uno spettacolo più grande del cielo ed è l'interno dell'anima. Guardate dentro di voi domani con la stessa meraviglia con cui guardate un cielo stellato. Grazie per essere stati con noi, cari amici. Buonanotte, buona giornata, buon tutto. E speriamo di rivederci ancora, ma soprattutto l'applauso scrosciante va a lei, a Simona Monaco. Grazie. Salutiamo gli amici di Terrorma 56. Salutiamo gli amici di Nexus Channel, canale 403. Ci vediamo domani e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, arrivederci. Per voi
1: sigla.
2: Brava. Al miele, sei stata una sigla mielosa.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.

0: Ciao Lorenzo, ben trovati.
1: Partiamo parlando dell'Inter, la situazione relativa a Dumfries e quella anche riguardante Palestra.
0: Ma allora, mi sembra tutto molto chiaro, nel senso che sapevamo che per Dumfries non ci sarebbero state molte possibilità di rimanere all'Inter per un motivo molto semplice, che comunque c'è questa clausola rescissoria, no? Che è tra i 20 e i 25 milioni di euro, facilmente esercitabile per qualunque club al mondo, a maggior ragione se questo club si chiama Real Madrid. Mourinho lo vuole al Real, io penso che non ci saranno grosse problematiche per poter definire a brevissimo giro di posta questa operazione. Dumfries lascerà l'Inter ed è chiaro che con questa cifra la squadra nerazzurra, la società nerazzurra proverà ad andare a prendere anche un altro giocatore che comunque in questo momento forse è un po' sulla bocca di tutti, perché ha fatto una stagione straordinaria a Cagliari, perché è giovane, perché ha una prospettiva, perché comunque sia a tecnica, a qualità, a senso tattico, sicché è un giocatore che credo che da questo punto di vista possa rappresentare il futuro. È normale che Palestra oggi abbia una valutazione molto alta. L'Atalanta sta facendo delle operazioni in uscita a cifre spaventose, se pensi che alla fine Ederson sarà del Manchester United per quasi 50 milioni di euro, per Palestra ci vogliono gli stessi soldi, servono almeno 45 milioni di euro più bonus per convincere l'Atalanta a fare questa cessione, per cui saremmo quasi di fronte ad una situazione per certi versi clamorosa, cioè pronti attenti via il mercato dell'Atalanta con 100 milioni subito in cassa, no? Anche per provare a rilanciare le proprie ambizioni dopo che quest'anno l'Atalanta è arrivata settima e quindi farà solo la Conference League. Per cui se mi chiedi se Palestra è sicuramente il preferito, sì, è il preferito di Ausilio, è preferito anche di Chivu, è preferito ovviamente della proprietà, della presidenza, anche di Beppe Marotta. Sappiamo tutti quante difficoltà ci sono nel fare oggi un'operazione con l'Atalanta, e quindi io credo che questa sia una trattativa che però può anche decollare. Tutto dipenderà però dall'Inter.
1: Si è parlato anche del possibile inserimento di una contropartita nell'affare con l'Atalanta.
0: Ma sai, questo ci potrebbe anche stare, Lorenzo, non lo so, bisogna vedere poi all'Atalanta quale giocatore può servire o meno, ecco, io non lo so, loro ne hanno diversi, sinceramente, che potrebbero essere messi all'interno di questo contesto. Io, francamente, conoscendo un po' Percassi e conoscendo anche la filosofia di Cristiano Giuntoli, che è il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, non credo che abbiano intenzione di vendere Palestra con la contropartita tecnica interna, perché secondo me se dovessero fare una cosa del genere verrebbero un po' meno alle loro idee, però lì sfoglia la margherita, no? Nel senso che di giocatori ce ne sono a sfare, e soprattutto poi c'è anche da tenere presente che comunque ci potrebbe essere una difficoltà, Lorenzo, dal punto di vista anche dell'ingaggio, perché gli ingaggi dell'Inter non sono certo quelli della squadra nerazzurra intesa come Atalanta.
1: Parliamo anche del Napoli, che cosa ti aspetti da Allegri? Ritieni che possa anche esserci magari qualche fedelissimo che l'ormai ex tecnico del Milan possa portarsi dietro?
0: Ma si parla molto di Rabiot, no? Sì. Alla fine si parla molto di Rabiot, che potrebbe essere la soluzione giusta. Là, Rabiot è molto legato a Massimiliano Allegri, quindi io credo che da questo punto di vista, se ci dovesse essere una richiesta, una delle prime richieste per rafforzare il centrocampo rappresentata da un giocatore come Rabiot sarebbe veramente il massimo, no? Per Allegri, anche perché se Allegri l'anno scorso ha fatto un po' di mercato e lo ha fatto, è chiaro che ha inciso soprattutto in alcune scelte, e una di queste era chiaramente Rabiot, per cui bisogna vedere anche quello che deciderà di fare De Laurentiis, perché il suo obiettivo era quello di abbassare un po' il monte ingaggi, e quindi avendo naturalmente anche di fronte un giocatore come Rabiot, che sicuramente ha dello spessore tecnico ma anche uno stipendio molto pesante, dovrà fare qualche valutazione. Dovesse andare via magari uno tra Lobotka e Anghissà, è un'operazione che potrebbe anche decollare. Tieni presente che però De Laurentiis ha fatto anche un ragionamento che poi ha portato anche all'addio di Allegri, nel quale certi giocatori comunque non dovrebbero più rientrare, no, nei piani del Napoli del futuro, cioè il ringiovanimento della rosa è uno degli obiettivi principali, così come quello, no, di poter poi magari dare degli ingaggi sostenibili diversi. De Bruyne è l'esempio lampante, no, del grande campione che arriva, che però ha un ingaggio non facilmente sostenibile, quindi lì bisognerebbe ci fosse un sacrificio in mezzo al campo, e allo stesso tempo che naturalmente Rabiot magari potesse un pochino abbassare le sue pretese economiche. Questo sì, però vediamo. Io, guarda, tra le due possibilità, e ora ti dico qual è la seconda, vedo più fattibile l'arrivo di un difensore centrale, cioè Hila della Lazio, perché questo era il vero grande obiettivo del Milan di Allegri per la prossima stagione. Credo che sia tuttora un obiettivo per quanto riguarda la difesa del Napoli, anche se lì dovranno fare un po' delle scelte, perché chiaramente c'è qualche giocatore che l'anno scorso non ha inciso e che potrebbero anche decidere di far andare via. E

0: Quindi occhio a Chila, perché secondo me in questo momento il Napoli è avanti a tutti, però Allegri non potrà essere accontentato, no, in ogni sua richiesta. Quindi se dovesse fare una scelta, dovesse essere posto davanti a una scelta, è chiaro che per lui sarebbe complicato, perché da una parte vorrebbe lui, cioè Rabiot, e dall'altra vorrebbe magari un giocatore come Chila per rafforzare il reparto difensivo. Se poi però guardiamo quello di cui avrebbe più bisogno oggi il Napoli, forse più il difensore che il centrocampista.
1: Restando ancora sul Napoli, si parla anche dell'interesse per Dodò, il brasiliano della Fiorentina, che potrebbe essere l'alternativa di Lorenzo, ma a lungo andare potrebbe anche diventare il titolare.
0: Ma guarda, io credo che Dodò in questo momento sia ancora un po' avanti la Roma. È chiaro che il Napoli, se si vuole inserire, può inserirsi benissimo, perché ha la possibilità anche economica di poter fare un rilancio nei confronti anche di quella che è la Fiorentina e soprattutto della volontà del giocatore, che mi sembra sia intenzionato ad andare a Roma. La sua preferenza in questo momento è Roma, ma per semplice motivo, perché la Roma si è fatta sotto per prima, si è fatta avanti per prima, e quindi conseguentemente penso che questo sia il motivo per il quale si parli più di Dodò verso la Roma che il Napoli. Però è anche vero che può essere una soluzione per sostituire Dodò, con una differenza però importante. Ricordiamocelo che Dodò non può fare il braccetto di destra come potrebbe fare in certe circostanze di Lorenzo, quindi si parla solamente di un esterno di fascia, quindi bisogna vedere anche come gioca il Napoli di Allegri, cioè come giocherà. Ecco, è evidente che Dodò non potrà essere utilizzato, magari se ci volesse essere un giorno un 3-5-2, faccio per fare un esempio, non potrà mai essere impiegato come centrale di destra, cosa che invece magari uno come Di Lorenzo può anche fare. Se il discorso è per la fascia esclusivamente, allora sì, Dodò può essere sicuramente una soluzione. Sai, questo è un giocatore che ha il contratto in scadenza con la Fiorentina nel 30 giugno del 2027, ha praticamente solo un anno di contratto, e quindi non credo che più di 10 milioni possa ricavare la Fiorentina magari con qualche bonus, anzi forse questa sarebbe una possibilità importante per la Fiorentina di arrivare a questa cifra, ma non è detto che ce la faccia.
1: Ecco, visto che hai parlato della Roma, uno degli obiettivi più seri dei giallorossi è rappresentato dal talento bosniaco Alajbegovic. Non c'è soltanto la Roma su di lui, ci sono anche tanti altri club italiani e non solo.
0: Andava preso un anno fa, io questo è un avviso navigante, andava preso un anno fa, parlo per le squadre italiane, perché chiaramente oggi, anche in virtù della ribalta, no, che ha avuto con la nazionale, e soprattutto diciamo vedendo anche la partita Bosnia-Italia, è normale che questa cosa sia diventata di dominio pubblico. Su di lui ci sono tanti altri club a livello internazionale, è ovvio che se decidono lo vanno a prendere loro, cioè i club di Premier, ma anche lo stessa Bundesliga può essere una ulteriore destinazione per lui. Io credo che però, se tu vuoi prendere un giocatore del genere, devi fare un esborso economico molto importante. Alajbegovic secondo me è molto bravo, è un prospetto, ha talento. Io credo che non ci sia solo la Roma, ma c'è anche il Napoli, se ne parlava anche in chiave Juventus, e quindi ci sono dei club interessati, addirittura anche la Fiorentina, e anche la Fiorentina stessa gli ha messo gli occhi sopra, però qui siamo di fronte a cifre molto importanti. La Fiorentina dovrebbe vendere Fagioli, tanto per essere chiari, per poter fare un investimento del genere, che potrebbe essere anche una soluzione, ci mancherebbe altro. Però secondo me questo giocatore lo devi convincere con un progetto importante, e soprattutto anche facendogli capire di essere all'interno di un contesto in cui può essere titolare, può giocare con continuità, perché altrimenti diventa problematico. Però sicuramente 3-4 squadre italiane adesso sono su di lui.
1: La Roma è riuscita, così si dice, a resistere all'assalto del Chelsea per Svilar, Chelsea che avrebbe offerto 50 milioni. Svilar è stato uno dei protagonisti della Roma, che ha conquistato l'accesso alla Champions.
0: La Roma è bravissima, no, nel vendere i suoi portieri. Se pensi anche ad Alisson, in passato, no, è stato venduto a 80 milioni di euro, una cifra di questo tipo, adesso non ricordo precisamente, ma insomma siamo su questo ampio raggio di spesa per chi vuole prendere magari un giocatore di questo calibro. Alisson ha fatto una carriera straordinaria, Svilar è stato decisivo anche nell'ultima partita a Verona, perché poi ha fatto una grandissima parata e quella ha dato il via poi alla vittoria della Roma. Quindi, però vedi com'è il calcio, è strano Lorenzo, perché c'è stato un momento in cui Svilar non era forse in grande forma e gli sono piovute addosso tantissime critiche. Oggi si parla, no, dell'opportunità che possa andare via per delle cifre importanti. Io credo che Gasperini abbia posto il veto no sulla cessione di questo giocatore, di questo portiere, perché per lui è fondamentale. È stata fondamentale la posizione in classifica, perché arrivare in Champions League per la Roma sicuramente è stato un vantaggio, visto che se non ci fosse stato questo traguardo probabilmente avrebbero dovuto cedere lui o Koné.

0: ma anche Solé. Io naturalmente starei attento anche a Solé perché potrebbe essere una scissione da fare. È chiaro che con i 60 della Champions le cose vanno un po' meglio, ma entro il 30 giugno io mi aspetto che qualcuno possa partire. Vediamo quale dei tre. Io credo che Gasperini farà il possibile per tenere l'ossatura, quindi su Svilar cercheranno di respingere tutte le offerte finché potranno, perché poi dipenderà un po' anche da che cifre arrivano. Se poi si arriva su cifre che chiaramente sono fuori mercato, Lorenzo lo sai meglio di me, poi alla fine si arrende anche un allenatore, ecco.
1: Senti, per continuare invece a parlare delle squadre che parteciperanno alla Champions del prossimo anno, che mosse ti aspetti da parte del Como?
0: Ma guarda, il Como mi sembra che la prima mossa che voglia fare è quella, no, di provare a trattenere Nico Paz. Allora, destino di Nico Paz è Real Madrid, punto e basta. Non te l'ho detto in tempi non sospetti, credo forse anche 2 o 3 mesi fa, quando abbiamo avuto il nostro consueto appuntamento qua al TMV News, e ti ho sempre detto: guarda, se mi fai la domanda su dove andrà un giorno Nico Paz, tornerà a Real Madrid. Non so se tornerà quest'estate, quantomeno poi magari tra un anno sicuramente lo farà. Ecco, dipenderà tutto poi da come si troveranno d'accordo il Como e il Real Madrid. Ho visto che Ludi, il direttore sportivo, e Fabregas e la proprietà cercheranno di fare il possibile per chiedere un ulteriore anno di Nico Paz in Italia, con la conseguenza anche di poter disputare una Champions League con il Como con più serenità, più tranquillità, a fare questa esperienza notevole, perché comunque sarà un palcoscenico anche per Nico Paz nuovo, visto che non l'ha mai giocata, che quindi venendo in Italia ha l'opportunità e soprattutto la possibilità di farsi vedere anche a livello internazionale. Poi, se non ci dovessero riuscire, è chiaro che dovranno trovare un altro giocatore alla Nico Paz. Però questo è il primo obiettivo: trattare con Real, vedere se c'è un margine d'uscita, meglio un margine di riuscita per tenere Nico Paz, e poi provare a ringiovanire la rosa, più che ringiovanire, diciamo, a mettere nella rosa italiani, per cui ecco i nomi, no, voglio dire, dei Parisi, dei Comuzzo, di cui si era parlato anche nei mesi scorsi. Chiaro, Parisi oggi non può essere un obiettivo del Como, perché purtroppo per lui è infortunato e quindi rientrerà a novembre, però magari stanno cercando anche dei giocatori italiani che servono e sono necessari per la lista. Quindi, per la prima volta da un po' di tempo a questa parte, mi aspetto un mercato del Como anche impostato sugli italiani, e faccio un grosso in bocca al lupo al Como, perché praticamente per prendere un italiano dovrà pagarlo come 3 stranieri. Quindi è vero che la proprietà è forte, la proprietà è importante, però saranno costretti nel caso a fare degli investimenti superiori a quelli che avevano programmato.
1: E all'Atalanta invece che cosa ti aspetti con l'avvento di Giuntoli come direttore sportivo, l'arrivo di Sarri come allenatore? C'è stata ormai praticamente definita la partenza di Ederson, destinazione Manchester United, e a centrocampo iniziano a circolare nomi anche pesanti.
0: Ma guarda, allora io ti dico questo: nomi concreti oggi forse è difficile farli, perché comunque sono appena arrivati i nuovi dirigenti. Sto parlando di Cristiano Giuntoli, che ha già fatto un punto della situazione anche con Luca Percassi, no? Questo è un tandem che sicuramente, come con Tony D'Amico, si riproporrà nel mercato dell'Atalanta. Io penso che Giuntoli-Sarri sia una sfida molto stimolante per entrambi, per Cristiano Giuntoli e anche per Maurizio Sarri, perché si ritrovano dopo i tempi di Napoli, e loro credo abbiano in testa di riportare l'Atalanta, Lorenzo, ai tempi di quando c'era Gasperini, no? Questo è stato un anno di transizione, adesso loro vogliono provare a ricostruire un ciclo. Faranno 2 anni di contratto a Sarri, e quindi questo, diciamo, è un progetto per ora limitato a 2 anni con opzione, ma l'obiettivo, secondo me, è cercare in qualche maniera di rafforzare ulteriormente la squadra. Ho visto anche che potrebbe partire Scamacca, no? Dal punto di vista delle offerte, delle possibilità. Per cui là davanti, avendo perso Lookman, avendo perso poi un giocatore come Ederson, avendo la possibilità comunque sia di fare degli investimenti, non mi meraviglierei se arrivassero giocatori un po' a sorpresa. Ecco, io non so a quale giocatore tu particolarmente fai riferimento, però credo che loro abbiano già le idee su come modificare questa Atalanta.
1: Oggi è spuntato anche il nome di Martinelli del Fluminense, ci sono naturalmente anche altri centrocampisti del
0: Sì.
1: nostro campionato, Ricci, Asciari che sembrano essere nel mirino, però insomma
0: Ecco, gli
1: evidentemente
0: Asciari,
1: c'è una
0: guarda
1: visione
0: Lorenzo.
1: internazionale, ecco.
0: Sì, però gli Asciari potrebbe lasciare il Milan, e questa può essere sicuramente una soluzione. D'altra parte, poi i rapporti, no, tra Milan e Atalanta l'abbiamo visti, sono dei rapporti buoni, anche perché comunque si è creato questo feeling nel momento in cui loro hanno preso anche De Ketelaere, no, dal Milan, e quindi ci potrebbe stare. Ecco, gli Asciari, secondo me, è una soluzione. Non

0: Non è Ederson, diciamocelo chiaramente, non è Ederson, è un giocatore diverso che però probabilmente non si è espresso anche in virtù di quella che è stata la stagione del Milan ai suoi livelli. E sono convinto che magari all'Atalanta, con il lavoro di Maurizio Sarri, potrebbe diventare un'idea estremamente interessante.
1: Oggi c'è stata la conferenza stampa del DS del Lecce Pantaleo Corvino, l'ormai ex DS del Lecce Pantaleo Corvino, che ha anche spiegato i motivi dell'addio al club salentino. Ha detto, tra le altre cose, la passione ce l'ho ancora, ma se non hai le forze devi fermare la corsa. Mi dispiace, avrei voluto averne ancora per dare qualcosa a Lecce. Lecce non può aspettare me, non so quanto tempo ci vorrà per ritrovare la forza che mi ha contraddistinto. Voglio vincere altre corse, mi sento un cavallo di razza, non voglio morire in casa, i cavalli di razza muoiono in pista. Quindi, insomma, Corvino guarda avanti e cerca evidentemente anche altre avventure.
0: Beh, Lorenzo, sia io che te abbiamo chiamato Pantaleo, no? Nel momento in cui abbiamo saputo questa notizia, e quello che oggi ha dichiarato e quello che ci aveva detto anche nei giorni scorsi, no? In forma privata, che lui si sente comunque sia stanco, in questo momento ha bisogno un attimo di staccare, perché le pressioni sono state tante, perché i risultati sono dalla sua parte. Io li cito velocemente, Lorenzo, quelli della sua esperienza a Lecce, no? È arrivato nel 2020, ha portato alla promozione della Primavera, in Primavera 1 ha vinto lo scudetto, con la Primavera nel 2023 ha portato il Lecce dalla Serie B alla Serie A, no? Ha fatto quattro salvezze consecutive, ha rimesso in sesto anche dal punto di vista del bilancio la società, quindi è un lavoro che poi tutti gli anni, no? A provare a salvarsi con il monte ingaggi più basso di tutta la Serie A, e capisci che poi alla fine, per noi Pantaleo Corvino è un eterno giovane, ma l'età anagrafica anche per lui passa, e quindi a maggior ragione c'è un po' di stanchezza. Però mi piace lo spirito battagliero, perché ci aveva anticipato anche a noi che lui vuole tornare in pista. Ecco, io sono davvero curioso, Lorenzo, di capire che cosa ha in testa, perché lui vuole stare in pista, no? Vuole essere, diciamo, vuole finire in corsa, come si dice in gergo, la sua carriera, vuole andare avanti finché può con il mondo del calcio. E però ora quale potrebbe essere? Allora, all'estero non ci va, perché non credo si voglia spostare, anche perché con la famiglia, no? C'è anche una scelta dal punto di vista
1: Certo.
0: personale di dedicarsi un po' più di tempo ai
1: Certo.
0: suoi affetti. E allora magari io, sai cosa stavo pensando? Ci pensavo anche ieri sera.
1: Sì.
0: E se lui volesse andare a prendere una squadra dalla Serie C e portarla in Serie A? Potrebbe essere questa la sua ultima sfida. Non so quale, non so quale. Però magari fare una roba come quando, no, cominciò a Casarano, se ti ricordi bene. No, a Casarano, e lui cominciò da lì e poi lì è diventato Pantaleo Corvino. Ecco, magari potrebbe essere una sfida simile.
1: Certo,
0: Trovare un club.
1: portare in Serie A una squadra prendendola dalla Serie C, insomma, l'ultimo
0: Sì.
1: grande miracolo sportivo che vorrebbe fare.
0: Questa potrebbe essere forse la sua sfida, il suo desiderio, ma naturalmente non lo possiamo sapere perché ancora. Però io credo che lui non aspetterà tanto, si rimetterà in pista velocemente.
1: Sì, anche perché insomma, al di là del fatto che non è giovanissimo, come ricordavamo, insomma, lui si sente ancora in grado di dare e quindi evidentemente può anche pensare ad un progetto pluriennale.
0: Ma io penso proprio questo, Lorenzo. Pluriennale penso 3 anni. Guarda, io non credo che lui voglia arrivare oltre 3 anni. Cioè, secondo me ha bisogno di una piazza tranquilla, tra virgolette, nel senso senza eccessiva pressione, con un presidente illuminato che gli dia carta bianca, che gli metta a disposizione anche delle risorse necessarie, non eccezionali, ma discrete per poter fare il suo lavoro. Poi il resto ci pensa lui. Ecco, quindi lui, secondo me, sta pensando a questo, come dire, finisco con un sogno, che è quello naturalmente del mio lavoro, di continuare, di stare sul campo finché ho fiato, e voglio finire con un sogno, con una favola. E la favola potrebbe essere questa, cioè un altro traguardo che in questo momento nessuno si immagina che Pantaleo Corvino potrebbe portare a termine, magari in un progetto di 2 o 3 anni.
1: E allora, grazie al direttore di tuttomercatoweb.com, Nicolò Ceccarini, buona serata. E
0: Grazie a te, un saluto a tutti, buona serata e buona trasmissione. Ciao Lorenzo.
1: siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

Impossibile pensare a un epilogo del genere. Ben ritrovati sul mio canale YouTube, un caro saluto a tutti. Mentre registro questo video è in onda, in corso, meglio, Torino-Juventus, con la Juventus, mentre registro in vantaggio per 1-0 all'intervallo con un gol di Vlahovic. Ci avevano detto della contemporaneità per passare a mezzogiorno, poi la contemporaneità per i gravi incidenti, non entro nei dettagli, non è stata garantita, nel senso che poi le partite sono cominciate tutte quelle previste, tranne il derby di Torino che è cominciato un'ora dopo più o meno, ma strada facendo abbiamo capito che per la Champions, indipendentemente dalla vittoria, che ripeto mentre registro non so ancora il risultato, per la Juve sarebbe stato impossibile staccare quel tagliando. I verdetti sono chiari e anche clamorosi: Roma e Como in Champions, clamorosi perché la Juventus e il Milan restano fuori. Sulla Juventus al 97%, se mi passate queste percentuali, avevamo saputo e capito. Per quanto riguarda invece il Milan, è la fine di un progetto tecnico-tattico mai esistito. Hai voglia a parlare, sta facendo un miracolo con la squadra che ha, a parte che squadra c'ha Rabiot, ha avuto Modric, ha avuto Pulisic, che poi sono diventati tutti scarsi perché Allegri purtroppo i calciatori li peggiora, ma è il fallimento definitivo di Allegri, del suo modo di fare calcio e dei suoi biografi, dei ballerini, di quelli che hanno sempre strisciato dicendo: ma sai, Allegri il più grande, il vincente. Io non ho mai discusso la carriera di Allegri, ma ditemi come sia possibile non perdere con il Cagliari, impostare una partita così, la partita della tua vita, la partita da 80-90 milioni, la partita che devi interpretare in un determinato modo. Quando non hai un'idea, e di questo mi dovete dare atto, perché io non sono né un biografo né un ballerino che si traveste da critico, piuttosto che un critico che si traveste da ballerino, è la stessa cosa. Io non ho scheletri nell'armadio, nel senso che non devo portare il verbo a prescindere, devo cercare di essere chiaro soprattutto con voi. Ditemi quando il Milan ha avuto una parvenza di gioco, ha avuto una parvenza di gruppo, quando è riuscito a vincere delle partite nel girone di andata, poi ha vinto anche il derby a ritorno, ha battuto il Napoli, ha fatto delle prestazioni perché c'era un gruppo, c'era una linea difensiva. Ma la banalità, il disastro, il fallimento totale di Allegri è lo stesso che si è verificato negli anni della Juve. Il girone di andata bene, il girone di ritorno male. Perché? Perché non c'è un sistema di gioco, perché non c'è un perché, perché non è una squadra, perché è un disastro, perché non si lavora durante la settimana, perché non trasmette delle idee. E alla lunga, se tu sfidi il vento ti sbatte in faccia e c'è poco o nulla da fare. Il Milan oggi ha giocato una partita dal punto di vista tecnico-tattico vergognosa contro un Cagliari ben messo in campo come sempre da Pisacane, che negli ultimi 20 minuti avrebbe potuto fare 4 gol. Si è divorato l'impossibile a fronte di un Milan che cercava di interpretare le cose improvvisandole, come hanno sempre fatto le ultime squadre di Allegri. Per cui non sono meravigliato di questo tracollo. Bisognerebbe avere un po' di schiena dritta per raccontare le cose come stanno, per non dare sempre le colpe, che sono tantissime, alla società, per non stare fuori da Milanello per osannare l'allenatore dicendo: sì, perché ha fatto un miracolo con questa squadra. Ma quale sarebbe stato il miracolo? I miracoli sono quando ti danno zero e tu porti la squadra a salvarti, o porti una squadra. Quindi il Milan oggi è la certificazione di un fallimento di Allegri e di tutti quelli che vi hanno raccontato queste favole. Perché il calcio non è per scienziati, noi non siamo scienziati. Il calcio è una cosa semplice: se lavori, raccogli, se non lavori, torni a casa, vai a casa, non raccogli. Perché alla lunga, se ti chiedono 2-3 argomenti a piacere, però da febbraio in poi ti devono interrogare, tu non sai, non conosci il minimo sindacale, ti bocciano. Come viene bocciata una squadra che non lavora, che non ha un senso, che non ha una struttura tattica, che sempre vive di alibi o del suo codazzo mediatico che l'ha sempre portato. Allegri, Allegri. A proposito, doveva andare a Real Madrid, mi spieghi perché non è andata a Real Madrid? È perché poi comunque c'è questa pubblicità su quello che avrebbe dovuto fare Allegri. Io di Allegri penso tutto il bene possibile quando ha potuto gestire una squadra di campioni, che se avessero messo un altro al posto di Allegri probabilmente avrebbe raccolto lo stesso. Quindi il Milan entra all'interno di un entra in un imbuto,
Oltretutto De Laurentiis era stato chiaro, è stato il giorno del congedo di Conte, la vittoria.

Ora del Napoli che certifica il secondo posto, l'addio che era stato già segnalato, non ci sono state sorprese, adesso vedremo cosa deciderà l'Allegri, ma soprattutto cosa deciderà il Milan su Allegri, perché il suo futuro a questo punto non soltanto è a rischio a Milano, come fai a confermare? Possono fare quello che vogliono, ma tanto poi si assumono le responsabilità. Un allenatore che ha fallito dal punto di vista di un impianto, evidentemente De Laurentiis aspetta Allegri, aspetta Italiano, aspetta di capire dopo che Sarri ha preso un'altra decisione, ma stasera è il momento più buio della storia degli ultimi 10 anni del Milan, e mi tengo basso, perché non hai voluto vedere il pericolo e hai fatto di tutto per andare per la tua strada vendendo degli orologi finti, nel senso che quanto è bello lui, accarezziamolo, quanto è bravo lui, non c'era nulla, era una scatola vuota, è di una società assente, di una società che ha un padrone cardinale che fa cene, riunioni, Ibra dentro, Ibra fuori, Tare dentro, Tare fuori, Furlani lo togliamo. Questo non è il Milan, questo non è neanche una parvenza di Milan. Quindi le responsabilità di Cardinale sono enormi, ma l'anticalcio di Allegri non ti premia sempre. E questo ditelo ai suoi biografi annessi e connessi. La Roma ha fatto un capolavoro, perché in una stagione difficile, complicata, senza mercato vero a gennaio tranne Malen, senza mettere a Gasperini a disposizione quello che avrebbero dovuto mettere, la Roma ha ottenuto il massimo, non il minimo sindacale, il massimo. Ecco, potrei dire che il miracolo l'ha fatto Gasperini, fino a 5 minuti fa parlavano di miracolo di Allegri, perché gli hanno preso Malen e quando lui ha calciatori importanti li porta dentro e li fa rendere come li ha fatti rendere. Malen e Sharawi, il rigore sbagliato, poi subito il gol, ma è inutile che andiamo sulla cronaca. Adesso la Roma potrà essere sempre più a immagine e somiglianza di Gasperini, mentre il Como raccoglie investimenti copiosi fatti con intelligenza, ha passeggiato a Cremona, ha giocato una partita intelligente, è andata sul doppio vantaggio, non ha rischiato dopo che ha subito il gol del 2-1, ma il Como è una grande realtà di investimenti, i soldi li spendono, ma hanno un grande direttore sportivo, un eccellente allenatore, una struttura ricca, calciatori forti, anche giovani, e soprattutto lui, e ci vorrebbero qui biografi di Fabregas, che non ci stanno, ma ci dovrebbero essere, lavora, gli trasmette, le partite importanti non le buca, altrimenti avrebbe fatto come Allegri, che l'ultima partita è rimasto nello spogliatoio. Sulla Juve è inutile che parli di Juve, tanto il treno Champions era già passato, torneremo con gli approfondimenti legati al mercato. Complimenti a Lecce che ha vinto per me ha vinto uno scudetto, salvandosi ha vinto uno scudetto, ha regolato il Genoa, Banda è stato decisivo nelle ultime partite, ha segnato, è stato dentro, è stato fondamentale. La Cremonese retrocede, ma la Cremonese paga un mercato insufficiente di luglio-agosto scorsi con tanti investimenti, tantissimi investimenti su stranieri poi rimandati al mittente. E poi ha cambiato allenatore, la partita con il Como dipendeva da altre circostanze, per cui mi dispiace per Arvedi che ci mette sempre l'anima e anche i soldi. Ma questa è una serata e soprattutto è un'interpretazione da dare, è una notte svolta per le cose che potranno accadere, per le decisioni che verranno prese, per gente che dovrebbe avere il coraggio di andarsene, di dimettersi, di andarsene a casa, perché certe volte nella vita ci vuole questo tipo di orgoglio e di dignità. Vi aggiornerò, ditemi cosa ne pensate, vi auguro un buon proseguimento e grazie a tutti sempre per la cortese attenzione. Ciao!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Bentornati negli studi di Trebi Meteo, gran caldo sull'Italia in questi giorni, ne parliamo all'interno di questo nostro TG di Trebi con questo pannello che ho preparato con una sorta di sommario di quello che accadrà questa settimana. Il caldo che interesserà soprattutto il centro-nord, ma con punte davvero elevate, 35-36.

0: gradi che presto a fine maggio sono valori davvero eccezionali, ma guardate, in mezzo Europa stiamo battendo record storici. Lunedì, martedì, mercoledì le giornate peggiori, probabilmente l'apice lo raggiungeremo proprio mercoledì, l'apice del caldo, e la domanda che un po' ha senso farsi è quanto c'entra in tutto questo il cambiamento climatico. In realtà guardate, il problema è che è già questo il cambiamento climatico, cioè il caldo di questi giorni è l'ennesima dimostrazione che le cose non vanno più come un tempo, che il clima sta davvero cambiando, perché ondate di caldo così precoci e così intense sono sempre più frequenti e, come vi dicevo, in mezzo Europa stiamo battendo dei record storici e sarà sempre così anche nei prossimi anni, con difficilmente record verso il freddo e molto facilmente record verso il caldo. Siamo anche 8-10 gradi sopra la norma, figuratevi voi. Andiamo a vedere l'immagine del satellite con tutta Europa praticamente senza nuvole, insiste questa campana di alta pressione che porta aria bollente sul nostro continente. Vediamo le temperature, anzi no, prima la previsione delle precipitazioni per l'Italia, che è praticamente pari a zero. C'è un pochino di variabilità all'estremo sud, quindi a ridosso dei rilievi tra la Sicilia e la Calabria magari qualche breve temporale si forma, ma in effetti al sud le temperature sono più sopportabili. Domani, martedì, con zero precipitazioni, magari qualche temporalino pomeridiano, ma più che altro brevi scrossi di pioggia sulle Alpi di confine. Parliamo di temperature, con queste che sono le temperature a 1500 metri di quota, il colore rosso vuol dire che abbiamo più di 20 gradi a 1500 metri di quota, per trovare 0 gradi bisogna andare a 4000 metri, figuratevi voi. Sarà così appunto per tutto l'inizio di questa settimana, poi aria un po' più fresca diretta verso l'est Europa comincerà a sfiorare l'Italia a partire da giovedì. Vediamo però nel frattempo le temperature con 34 gradi di valori massimi registrati oggi lunedì in pianura padana, ma anche Toscana, Lazio, Campania e Umbria, anche lì si suderà. Martedì punte di 35 gradi, sempre più o meno nelle stesse zone, e mercoledì valori che potrebbero toccare anche 36 gradi. Per il resto poco da segnalare, con tanto sole in tutta Italia, ripeto, ma per i dettagli vi aspetto sull'app di Trebi Meteo.
1: Buon lunedì, è stata una domenica da ricordare, da tramandare con gli effetti che ci saranno. Vi ringrazio molto, l'ultimo video è diventato praticamente virale, avete commentato in tantissimi, e virale davvero, nel vero senso del termine, perché vi siete sbizzarriti su qualsiasi tipo di argomento legato ad Allegri. Mentre vi sto parlando, e sono circa le 13.50, 13.55, più o meno le 14 di lunedì 25 di maggio, c'è in corso un confronto tra Cardinale e alcuni giornalisti, quelli graditi, così mi dicono, così riportano e così preferisco non commentare, perché qualcuno dovrebbe proteggere dall'alto, senza confondere il sacro con il profano, il nuovo modo e il nuovo metodo di fare quello che si fa. In questo video, chiaramente dopo una giornata molto, come devo stabilirla, pirotecnica la giornata di ieri, colpi di scena, sì, sorprese, sì, conferme anche, ma in Serie B il Monza che vince con autorevolezza a Catanzaro la finale di andata, quello che è successo in Serie C, il calcio è bello per tutti a qualsiasi latitudine, si parlerà di allenatori, di Grosso e la Fiorentina, come è chiaro da due mesi e mezzo a questa parte. Adesso arrivano delle conferme sul fatto che sia un nome autorevole in lista del Torino, del Napoli, di tutto quello che è accaduto. Ieri in conferenza mi è piaciuto mi è piaciuto lo scambio e il dibattito da parte di entrambi. Devo dire che alla stagione di Conte non posso dare sinceramente la sufficienza in rapporto a quanto il Napoli ha speso, ma non si può disconoscere che abbia dato entusiasmo al Napoli e ridato ulteriore prestigio con due anni secondo posto, primo posto e Supercoppa. Ma l'argomento è Allegri. Ora, dal mio punto di vista, non è una notizia pensare che Cardinale li mandi via tutti, Furlani, Moncada, Tare, Allegri. Il problema sarebbe pensare, e soprattutto sarebbe quello di mandar via Cardinale, che allo specchio dovrebbe guardarsi la mattina e dovrebbe autoesorerarsi. Cioè dovrebbe dire: scusate, io, caro Gerry, ti sto guardando allo specchio, per me tu non sei all'altezza di fare calcio. Oltretutto è anche spocchioso e arrogante nei riguardi dell'Inter, degli altri che gli potrebbero insegnare calcio dalla sera alla mattina. Oltretutto il problema è Ibrahimovic, perché Ibrahimovic adesso dovrebbe decidere il nuovo direttore sportivo e quindi anche la guida tecnica, perché è inutile, non è una notizia da ieri pensare che Allegri sarà sollevato e che saranno sollevati gli altri dall'incarico. Non bisogna rilanciarla, è abbastanza scontata, sarebbe sorprendente il contrario, farei un video se non esonerassero Allegri. Il problema è che sceglie Ibrahimovic, il problema è che il fatto che ci sia ancora Cardinale, questo è un grande problema, che fa le pulci all'Inter, che perde in Europa quando in due anni il Milan non va in Champions e soprattutto propone l'anticalcio di Allegri per tutta la stagione. Si stanno consegnando anche i ballerini, i poeti, i navigatori, i cultori, i difensori a prescindere di Max, quelli che a pecoronati lo hanno scortato sempre, quelli che non riescono a distinguere il ragionamento, l'analisi dai fatti. Perché se io ho il Como e ho Duvicas, scegliete altri due o tre nomi che non siano Nico Paz, Baturina, tutti quelli che volete voi, e li metto nelle condizioni di fare, è evidente che il Como abbia un'idea, un'organizzazione, il tanto vituperato Fabregas, che faceva un'ironia su Fabregas, che ha dato la paga a tutti, mentre se Duvicas o Duvicas, che dir si voglia, giocasse nel Milan, si dovrebbe dimettere. Ci dovrebbe cambiare mestiere, perché non la vedrebbe mai. Il problema è questo. Non è come ho ascoltato ieri Gimenez, anche da gente che ha il Milan nel cuore, ma che è però il discorso che però fa la differenza, qual è? Che tu sei un giornalista che parli di Milan e quindi non sei lucido. Dici delle cose che sono accecate dal tifo, non è una critica, è una constatazione, perché se tu mi dici che gli attaccanti non sono forti, io ti posso dire che anche se ci fossero gli attaccanti forti, non sarebbero mai messi nelle condizioni di segnare e diventerebbero tutti dei brocchi, perché Allegri li peggiora tutti, anche i suoi cultori, i suoi scrittori, quelli, i biografi, i ballerini, i trapezisti, quelli che hanno fatto, si stanno arrendendo dinanzi all'evidenza dei fatti. Questa è una delle più brutte figure fatte dal Milan negli ultimi 20 anni, col timbro di Allegri, che ha aggravato la sua posizione andando in conferenza ieri e dicendo delle cose inaudite, perché quello che ha detto in conferenza Allegri non sta né in cielo né in terra. Uno che dice rimetti il pilota automatico anziché dire mi dimetto, perché Allegri avrebbe dovuto fare questo: mi dimetto. Ogni tanto qualcuno lo fa e avrebbe dovuto farlo Allegri, invece noi ragazzi sono stati bravi. Pensa esattamente il contrario e dice delle cose opposte e viene qui a vendervi un prodotto finto rispetto all'evidenza dei fatti, che ha sempre fatto così da quando stava alla Juventus. È stata una bella partita quando erano inguardabili, ha fatto 3 anni in cui gli è andato un ingaggio da 7,5 più bonus per arrivare a 9, e se si arrivano i bonus sono 27 milioni netti in 3 anni, che all'ordo sono circa 60 milioni, 60 milioni per lottare al massimo per una zona Champions, e diceva una bella partita. Quindi se ogni volta pensate di essere presi in giro dalle parole di Allegri, siete liberi di farlo, ma dovreste essere anche consapevoli. Mi dispiace per tutti quelli che hanno enfatizzato Max gioca come gioca, straordinario Max, la risposta nel girone di andata, non capendo che i giochi si vedono alla lunga, i limiti vengono fuori, adesso si sono consegnati, ma il calcio, nel racconto del calcio, devi essere lucido, non devi fare il tifoso, perché come gioca Max, 2, 3, 4, 5 partite, se non hai un sistema, ti smascherano, e devi dire il contrario rispetto a chi tu prendevi in giro, perché Max era il tuo verbo, ti sei contraddetto da solo. Ma perché è tutto sbagliato? Perché tale è stato un disastro. Io tra l'altro su Allegri ascoltavo anche calciatori, opinionisti alla vigilia, che se va in Champions fa un miracolo, il miracolo, con Modric, Rabiot, Ricci, Loftus-Cheek, Fofana, i soldi che gli hanno speso, attaccanti che sono costati e che se li avessero preso Haaland non avrebbe mai fatto un tiro in porta, perché lui la concezione di squadra non ce l'ha, un miracolo. E quindi il destino si è voluto divertire, perché se mi parli di miracolo ti do il colpo di grazia definitivo e Pisacane

ha dato una lezione ad Allegri, che il 30% di quella lezione avrebbe messo al tappeto chiunque, ma è stato tutto un disastro, il famoso Moncada da molti celebrato, il famoso Tare da tutti celebrato, da qua grande professionista, grande direttore, ma Tare è stato preso come ultima ruota del carro a maggio, quando a marzo era un dirigente libero e il Milan non l'ha voluto, l'hanno preso perché hanno detto no altri, l'hanno preso dai disastri recenti, gli ultimi con la Lazio. Prima aveva fatto buone cose, gli ultimi 2 anni, 3 anni sono stati un disastro. Lo hanno preso dopo che per un anno da disoccupato non l'ha voluto nessuno, non l'ha chiamato nessuno, se non squadre che lui ha ritenuto opportuno non accettare. Tare è stato un disastro autentico, esattamente come tutti gli altri. Che se tu mi dovessi chiedere, tu in generale, ma tra Cardinale, Ibrahimovic, Moncada, Scaroni, Furlani, Allegri, Tare, chi è il peggiore? Non te lo so dire, perché uno è peggio dell'altro. Uno è peggio dell'altro, uno è peggiore dell'altro. Quindi è una bella lotta al contrario, quindi altro che il comunicato di esonero, è tutto naturale. Mentre per quanto riguarda la Juventus, le parole di Spalletti ieri possono sembrare quelle di, come devo dire, di un'apertura nei riguardi di Comolli. Che io interpreto così come le due strade della Juventus. Quali due strade? La prima strada, che John Elkann evita di fare un altro bagno di sangue licenziando Comolli, e vi posso garantire che ci ha pensato molto negli ultimi giorni, anzi moltissimo, perché sarebbe come sbugiardare se stesso e dire vabbè, adesso dopo un anno passo da Giuntoli a Comolli, poi mando via Comolli, poi ne prendo un altro per cambiarne un altro ancora, e quindi le riflessioni ci saranno, la partita è molto aperta. Oppure ci può essere l'altra strada, che secondo me non è diversa dalla prima, ma cambia la forma. Quale strada? Quella di tenere formalmente Comolli, ma attenzione e aspettiamo, e isolarlo, come vi ho detto in qualche video, dalle storie collegate al mercato, perché sarebbe come dire beh, occupati di altre cose. Ora bisogna capire se Comolli, che ieri ha parlato in modo convinto, formale oppure no, lo vedremo, accetterà questa situazione, oppure se andremo avanti su strade e categorie diverse e soprattutto tangenziali diverse rispetto a una formale collaborazione con poteri diversi, perché Comolli ha voluto sempre far tutto e quindi deve accettare una cosa diversa, e ci sta, ma comunque per me Comolli non è all'altezza della Juve, quelli del Milan non sono all'altezza del Milan, nessuno, soprattutto il numero uno. Facciamoci una domanda e vi lascio, ci vediamo molto presto, ma se Milan e Juventus sono in questa situazione è frutto dell'incompetenza che ci hanno messo, delle scelte assurde e sbagliate. E vi ho sempre detto che l'unica cosa che non hanno sbagliato, secondo me, è non cambiare allenatore, perché questa incompetenza non può portare a un cambio di allenatore per risolvere i problemi. E purtroppo, come ho scritto ieri in un tweet, di Milan e Juve è rimasto oggi soltanto il nome. Auguro a Milan e Juve di trovare gente all'altezza e di non aprire più una scatola per trovarla vuota dentro. Una volta è rinfiocchettata fuori e piena di tante cose dentro. Sono Milan e Juve, sembrano due club qualsiasi. Ditemi cosa ne pensate, buon lunedì a tutti, ci rivediamo presto.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria.

0: pulizia naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato, per quel che riguarda la lotta Champions, anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile, con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro. Cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano: sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare, e questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio, perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta, e in questo caso

0: qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che sia, che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Io sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. E il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche, possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
1: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
0: Ma io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontra un allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole e dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono in tanti. Quali sono le percentuali? Non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.
1: Assolutamente, insomma, resta una perdita anche economica notevole, ovviamente, questo mancato ingresso in Champions.

0: Niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo qualificazione, la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua, l'Inter come società e Chivu come allenatore hanno protetto questi giocatori e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter anche competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma c'è un allenatore che se riesce a farlo entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
1: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
0: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, gente, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti, adesso vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi c'è la sorpresa, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
1: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli. In questa stagione, secondo te, ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più, anche visti i numerosi infortuni?
0: Ma Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che se prendi Conte sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
1: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno al Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
0: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico, lui lancia le sue provocazioni, ma non è o va direttamente al nocciolo. In questo caso qua, secondo me, è stato molto sì, vago perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere il presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
1: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina, c'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però c'è Grosso come candidato forte, magari ci potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
0: Allora, Grosso ha fatto benissimo in 2 anni, ha fatto vedere un buon calcio. Sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. Non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dai giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano. Perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni, magari sei molto più attento e questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato. Per l'inizio del campionato non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti. Quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo. E questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo, però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. Oggi sta alla società a capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo, come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti, arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo, ecco, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi a oggi do la palla
1: Apparatici,
0: alla
1: apparatici.
0: Paratici,
1: Tocca a
0: esattamente.
1: Paratici.

0: Raggiunta ancora una volta da questa squadra, nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
1: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere, chiaramente sei avvantaggiato sotto certi aspetti, e tutto sommato poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco, che sono molto contento per lui, perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta, perché come ben sai le ultime due retrocessioni immeritate, poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
0: E in effetti, insomma, anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo: è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito, tra virgolette, anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
1: Beh, sì, quello. Ma perché poi se andiamo ad analizzare come sono avvenute le due retrocessioni, soprattutto quella poi a Frosinone, c'è veramente da rammaricarsi e da mordersi le mani, perché comunque le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene, ha fatto sempre un buon calcio. Quest'anno, devo dire, è stata la più sofferta, perché là davanti, fortunatamente poi si sono sbloccate nelle ultime partite, là davanti ha peccato moltissimo, è stato, diciamo, il tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
0: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic, che sono stati particolarmente pesanti.
1: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo, che credo che abbia dato una svolta, e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese, che era, diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A. Purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo, perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice Lecce.
0: Di Francesco resterà a Lecce secondo te?
1: Io me lo auguro di tutto cuore, perché secondo me è uno degli allenatori più preparati. Secondo, vuol dire che se rimane Di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante, perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente è il reparto offensivo, e se rimane vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie A.
0: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
1: Beh, direi di sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra le probabili, papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra, e finalmente dopo 7 anni credo la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata, e così non è avvenuto, e chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
0: E merito anche a Malen, perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
1: Sì, diciamo che è stata la ciliegina sulla torta, perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo, e non dimentichiamo che la Roma lì avuti sempre tantissimi infortunati, eh? Quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza, senza

0: senza un attaccante vero. Parede è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
1: E Dybala nella prossima stagione a sensazione ci sarà ancora nella Roma?
0: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola. E chiaramente il punto debole di questo giocatore è stato sempre è riguardato sotto l'aspetto fisico soprattutto. Io lo terrei ma a occhi chiusi perché anche se magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
1: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Alessio in panchina dopo che ha sostituito Marco Baroni, però molto probabilmente non ci sarà più lui sulla panchina dei Granata nella prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
0: No, perché nel senso che complimenti ad Aversa che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere. È probabile pure che alla fine magari possa rimanere ad Aversa, non si sa mai. Però sono contento che ad Aversa abbia fatto un buon lavoro perché veniva comunque anche lui dall'annata un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Aversa.
1: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino, per renderlo finalmente competitivo?
0: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è. Quindi, però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione, loro vorrebbero cercare magari di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso che una tranquilla salvezza. Vedi Bologna, vedi Atalanta. Però, ripeto, non è facile perché le squadre importanti in Serie A sono tante e come ho detto prima, il budget, quando non hai un budget altissimo, chiaramente fai più fatica rispetto agli altri che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata. E
0: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
1: dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo.
2: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis and Friends, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
3: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis and Friends Salute Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 agli screening effettuati nei 15 anni di attività nel progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva del Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato il lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciador del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis and Friends. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis and Friends sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis and Friends proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
4: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
2: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
5: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968. La presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva.
6: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
7: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
8: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
9: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
10: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
11: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
12: Seiecom & Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. manufatti ferroviari con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
13: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risalto.

0: risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
2: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
3: Parliamo ora di musica perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
4: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione di Beats of Pompei, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marilio nel Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo e l'omaggio a Ennio Morricone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli Scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio, insieme ad aperitivi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriella Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Beats of Pompei si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
3: E siamo quasi in chiusura. Per la rubrica sul buon cibo campano firmata dal nostro Carmine Bonanni, un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
5: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
6: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020, è un

0: realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pinoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea era proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi sia menù partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra la storia e il sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo stesso orario, stesso... A presto!

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque comincia un'altra settimana dopo la finale di Champions League vinta ancora una volta dal Paris Saint-Germain, che chiude di fatto la stagione calcistica, preparando però quello che sarà l'evento più importante a cui noi non saremo chiaramente presenti, ovvero il Mondiale. Si chiude di fatto la stagione calcistica per club. Oggi peraltro però è una giornata diciamo in teoria importante per la nostra nazionale, si gioca l'amichevole a Lussemburgo, ma veramente è giusto per curiosità che guardiamo una nazionale che riparte dal basso, che più basso non si può. Nel frattempo sullo sfondo tante operazioni di mercato, tanti intrecci intriganti, e allora andiamo a cercare di dare un po' di ordine con la nostra trasmissione. Tra l'altro la notizia più importante forse della giornata è il passaggio di Dumfries dall'Inter al Real Madrid, l'Inter che sta cercando di spingere per Palestra, ma ci sono tante squadre sul giocatore dell'Atalanta che ha sparato ovviamente una cifra altissima. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, e andiamo a dare il buongiorno anche a Salvatore Caiazza da Napoli. Ciao Salva!
2: Buon pomeriggio, anzi buongiorno, dopo mezzogiorno, buon pomeriggio. Buongiorno a te caro Vincenzo.
1: Buongiorno Salva. Allora, in casa Napoli intanto c'è stato quel sorpasso di Allegri su Italiano, e io intanto, visto che non ci siamo ancora sentiti fino ad ora, ti chiedo come lo racconti, se te lo aspettavi e soprattutto in che direzione porta in casa Napoli.
2: Sicuramente porta in una dimensione internazionale, non me ne vogliono alcuni tifosi del Napoli, i soliti esperti, no? I commissari tecnici che abbiamo spazi in tutto il mondo e anche e soprattutto a Napoli. Massimiliano Allegri è un grandissimo allenatore, a prescindere da quello che è successo con Milan negli ultimi mesi e soprattutto nell'ultima partita. È sicuramente un allenatore che deve dimostrare di essere ancora forte e soprattutto di essere ancora vincente, e lo viene a fare in una piazza che lo mette nella posizione di potersi esprimere. Io mi auguro che lui, perché poi i giocatori fanno il meglio e fanno l'allenatore, no? Io mi auguro che lui possa essere quello di Cagliari e del primo Milan, cioè sfruttare al massimo i giocatori che ha a disposizione del Napoli, e quindi optare per un 4-3-3, perché giocare col 3-5-2 secondo me lo metterebbe nelle condizioni di sbagliare di nuovo. Ci sono troppi esterni, o si dovrebbe fare una campagna acquisti per questo modulo, ma il Napoli non può spendere troppo, già deve riscattare Højlund, ha già riscattato Alisson Santos, sta valutando alcuni calciatori importanti come Rabiot e Gila, che potrebbero rinforzare sia difesa che centrocampo. Però poi c'è un modo di giocare che deve convincere. Il Cortomuso secondo me non porta più da nessuna parte, ha funzionato con lui, ha funzionato anche con Conte con il Napoli nel primo anno, ma poi ci siamo resi conto che nel secondo non ha funzionato. Quindi Allegri viene a giocarsi una grande chance, mi spiace per Vincenzo Italiano che si è trovato in mezzo ad una trattativa che già c'era prima del Cagliari, tra Massimiliano Allegri e De Laurentiis. Sarebbe stato secondo me un buon allenatore, ma De Laurentiis sceglie lui personalmente gli allenatori e spera di non sbagliare.
1: E in genere non sbaglia Salvatore, in genere riesce a essere abbastanza lungimirante, tranne il famoso anno post scudetto in cui ne cambiò talmente tanti che il Napoli andò giù. La piazza lo sai benissimo.
2: Posso dire una cosa? Sì, certo. Vincenzo, su 22 anni un anno ci può stare.
1: Sì, no, ma certo, ma figurati, Salvatore, ci sono dirigenze.
2: Perché poi ci ha sempre stupito,
1: sì,
2: perché comunque va via Mazzarri e prende Benitez,
1: certo,
2: che all'epoca era un vincente, poi ha l'intuizione di Sarri, poi prende Ancelotti, poi ha preso Spalletti, poi ha sbagliato, poi ha preso Conte, ha vinto, e ora prende Allegri. Cioè comunque ci sono allenatori che di spessore nel Napoli, anche il miglior Napoli, diciamocela tutta, di Ferlaino, cioè non ha mai

0: avuto allenatori che si portavano ed erano vincenti in quel momento.
1: No, no, tra l'altro Salvatore, qua ci sono club, vedi per esempio la Juventus che ha sbagliato 3-4 allenatori negli ultimi due anni, quindi insomma succede ed è successo anche a De Lorenzi, che però adesso va sul sicuro, cioè punta su un allenatore che comunque ha già fatto il post Conte, portando una squadra che sembrava abbandonata a se stessa comunque a delle vittorie, per carità, era una Juventus con una rosa estremamente...
0: Se tu te lo ricorderai benissimo,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Quella è una squadra che secondo Conte,
1: sola.
0: Massimo rispetto per Conte, parlo quello della Juve che diceva che non puoi andare nel ristorante
1: da 100 euro con 10 euro,
0: dovendo spendere 10 euro. Però poi quella squadra da ristorante spendendo 10 euro ha vinto tanto, quindi... Poi ogni storia ha un evolversi diverso dall'altro.
1: Certo.
0: Io ripeto, per me Allegri, al di là adesso, ripeto, di quello che è successo, è un grande allenatore, sicuramente arriva in una piazza desiderosa. Allora, qua per non far lamentare le persone, caro Vincenzo, tu lo conosci bene,
1: devi
0: prendere per una parola, perché chiunque sarebbe arrivato, dopo Conte sarebbe stato criticato.
1: Sì, sì, no, è chiaro, perché altrimenti non si accontenterebbero mai. Poi lo sai anche però che è una piazza che può partire con lo scetticismo, ma se le cose vanno bene è la prima che si affeziona a chi siede sulla panchina. Hai fatto l'esempio di Sarri, per esempio. Perfetto, invece a questo punto ti chiedo se ti aspetti dei, tra virgolette, regali per Allegri in termini di acquisti di rosa, detto che il Napoli chiaramente dovrà lavorare soprattutto nella cessione degli esuberi, dopodiché andare magari a sistemare le cose se si devono sistemare. Si parla di Vlahovic che oggi incontrerà la Juventus per definire se sarà dentro o fuori, si parla si è parlato anche di Gatti, di tante altre situazioni. Su Vlahovic che cosa ne sai?
0: Sì, ma un giocatore che guadagna 12 milioni di euro, no? Vuole venire anche al Napoli guadagnandone 10, ma il Napoli, come ti ho sempre detto,
1: certo,
0: deve abbassare il monte ingaggi. E che fa? Si toglie Conte che ne guadagnava 8 e si prende un giocatore che ne... ma poi c'hai Højlund, che fai? Tu hai ragazzo del 2003 che hai adesso pagato 47 milioni di euro e come fai? Vai a prenderne un altro, come fai? Ne devi prendere uno, ti dirò, no? Faccio un nome così a caso, alla Pinamonti, un attaccante che sa di dover essere la spalla, che poi si giocheranno tante partite, ma non certo un Vlahovic. Sicuramente dovesse andare via, come sembra, c'è Anguissa, c'è Rabiot, che potrebbe essere un grande acquisto per il Napoli, ma lo stesso Gila, no? Che sembra voler andare via, visto che scadenza del contratto,
1: sì,
0: a giugno 2027, vorrebbe andare via, ma sappiamo che quando poi hai a che fare con l'Otito ci sono sempre
1: mille difficoltà.
0: Delle difficoltà. Poi devi gestire, come dicevi tu, i ritorni.
1: Sono tanti.
0: Ragazzi, bisogna capire Lucca. No, Alanga una chance, se si dovesse puntare sul 4-3-3 sì, potrebbe essere un gran ritorno. Lucca non lo so, sinceramente.
1: C'è anche Lindstrom, se non ricordo male, che ancora deve rientrare.
0: C'è Folloruscio, c'è Rafa Mari, ci sono vari giocatori che... Cajuste, ci sono tanti calciatori che tornano, che devi comunque sistemare. E sarà anche se si sposa il 26 di giugno, il viaggio di nozze non credo se lo farà Manna.
1: No, direi viaggio di nozze abbastanza turbolento, magari con tutta una combriccola di persone con lui eventualmente.
0: Esatto, qui comunque poi c'ha De Laurentiis che gli starà addosso, perché adesso il patron spera, prima di partire per Los Angeles, venerdì parte per Los Angeles, dove resterà 21 giorni.
1: Parte con Conte?
0: Non lo so, c'è questa possibilità che possano guardare qualche partita di Champions
1: mondiale insieme.
0: Però se sono stati visti e anche fotografati in barca insieme, no? In questo weekend lungo ponte del 2 giugno hanno dormito entrambi al Regina Isabella con le rispettive famiglie, dimostrando che comunque nonostante l'addio perché di solito quando c'è un addio con De Laurentiis c'è sempre qualche turbamento, certo, tra lui e gli allenatori. In questo caso no, di comune accordo, c'è stato questo attacco a distanza di De Bruyne, che avrà pure ragione, però certe cose da lui me le aspetto che le dica prima e direttamente all'allenatore. Uno. Due, se proprio deve rispondere qualcuno, che rispondesse Conte, non sicuramente Stellini. Secondo, perché cioè, hai capito?
1: Ma secondo te ha risposto Stellini, che sennò Conte rischiava di farsi multare? Cioè, oramai è finito il contratto con Napoli, quindi non sarebbe stato soggetto a niente, sarebbe stato liberissimo, chiamato in causa,
0: sì,
1: di rispondere.
0: Ma tu puoi anche rispondere sui social e rispondere in maniera, ma siccome posso dirti una cosa, io adoro Conte per quello che ha fatto e quello che farà, però in comunicazione pecca.
1: Sì, pecca, molto, purtroppo, molto, molto.
0: Cioè anche l'ultima conferenza stampa che ha fatto congiunta con De Laurentiis, sinceramente non mi è piaciuta, non mi è piaciuto che negli ultimi 10 minuti, 12 minuti si è alzato e è andato via, non mi è piaciuto che per 8 mesi non ha parlato alla vigilia delle partite di campionato, cioè un po' tu, non è possibile che perché sei convinto che una parte dell'ambiente, neanche del giornalismo napoletano, ti stia contro, tu non fai le conferenze. Mi dispiace, ma da questo punto di vista deve crescere ancora. Allegri, per esempio,
1: no, su questo
0: è sempre, consentimi la parola un po' napoletana, si è buttato sempre nelle mazzate, nel senso, sì, che non si è mai tirato indietro nel dire certe cose alla vigilia, durante e dopo le partite. Invece cose purtroppo si è nascoste, a me e a noi che facciamo questo mestiere ci è costato, perché molte cose avremmo voluto sapere di Lukaku, del modulo, del futuro, degli infortuni, ed invece sai, nel post partita, siccome pace, ci sono 10 minuti, 12 minuti di tempo, dove le domande le fanno sempre gli stessi, non riesci mai, certo, a capire quello che vorresti sapere e quello che dovresti raccontare poi ai tuoi lettori, ai tuoi ascoltatori.
1: Salvatore, io tornerei un attimo con te sulle parole appunto di De Bruyne che abbiamo analizzato in qualche modo. Sono lo sfogo di un giocatore che comunque dall'alto del suo pedigree si è sentito libero di poter dire determinate cose personalmente, o secondo te a nome di parte del gruppo?
0: Secondo me non a nome di parte del gruppo, perché non ci sono divertiti, diciamo che era tutto. Napoli è arrivato secondo anche in virtù di quello che sono stati i competitor, no? che hanno cercato in tutti i modi di non qualificarsi. Alla fine la Juve e Milan si sono riusciti a non qualificarsi per la Champions, no? Però se ti devo dire da attento osservatore del Napoli, no? Che lo raccontiamo da tempo, 4-5 partite le conto sul dire della mano, la partita con l'Atalanta dopo il crollo di Bologna, le due partite con l'Inter, devo dire, sono state buone, sia all'andata che al ritorno, e le due partite di Supercoppa, ma poi sono state tutte partite dove hai sofferto sicuramente per i tanti infortuni, però non hai mai dominato, hai sempre cercato di limitare i danni, prima non prenderle e poi cercare di fare un gol.
1: Che però più o meno sai che è lo spartito chiaramente di Allegri, quindi secondo me qua poi scende in campo la società e dice guardate, magari su queste cose evitiamo di esprimere giudizi, si lavora ai dipendenti, l'allenatore basta, perché altrimenti è giusto chiarire con qualcuno prima di partire, no?
0: Ma io credo che Allegri abbia una virtù superiore a Conte, che è quella di
1: creare più gruppo.
0: Saper gestire i campioni, vedi Modric, se parli con Modric di Allegri ne dice solo parole buone.
1: Assolutamente.
0: Però
1: ci sono stati anche giocatori, e te lo dico per esperienza, detto che quello che dici tu è verissimo, soprattutto poi dopo, anche chi magari tra virgolette in campo ci ha litigato, dopo è rimasto il miglior amico di Allegri, perché è uno che crea un gruppo importante, è una persona veramente speciale da questo punto di vista. Però Ronaldo, Tevez, cioè qualche reazione di qualche campione che voleva un gioco più propositivo in campo si è visto. Questo può creare
0: Vincenzo, ma qua i campioni vorrebbero tutto a loro immagine e somiglianza. Poi esiste il campo, esiste l'allenatore, esiste il gioco, esiste l'avversario. Questi sono campioni, pensano che cioè, ma diciamocela tutta, ma De Bruyne quando faceva il suo gioco a Manchester City aveva davanti a lui talmente di quelle opzioni per poter segnare e far segnare che non si può fare il paragone con il Napoli. Poi si è fatto male, è stato tanto tempo fuori, è tornato, diciamoci la verità, no? Vedi anche Lukaku che ieri ha segnato, cioè si sono preparati per il mondiale, hanno cercato di, però lo spizio di vederlo una stagione intera in un modulo di gioco che potrebbe interessarlo, a me piace. Poi vuole andare via, figurati, non c'è problema.
1: No, ma è chiaro, alla fine poi conta il concetto di squadra. Qual è, ti chiedo in chiusura, il o i giocatori che secondo te Allegri può valorizzare di più e i giocatori che rischia invece di a cui di fargli perdere di valore?
0: Però non credo che tu possa rivalutare tutti, soprattutto chi arriva, mi riferisco a Noah Lang non può essere quello visto qua e poi va al Galatasaray. Credo che Alisson Santos possa migliorare, Højlund possa migliorare. Ricordiamoci che Højlund era un pallino di Allegri l'anno scorso al Milan, lo voleva lì, poi Napoli arrivò prima di tutti dopo l'infortunio di Lukaku il 14 di agosto. Secondo me deve creare subito gruppo, glielo permetterà un Di Lorenzo che è il capitano di tutti gli allenatori, non a caso criticano tutti con gli allenatori tranne Di Lorenzo che rimane sempre amico di tutti. Andranno via dei calciatori importanti, vedi Juan Jesus, Mazzocchi, andrà via forse Anguissa, non sappiamo Neres come sarà valutato, anche perché si infortuna sempre. Quindi dovresti, a meno che Giuffredi non decida di piazzarlo altrove, dovresti rinforzare le qualità di Antonio Vergara. Comunque c'è da lavorare, deve venire qua, deve lavorare, non deve gestire, deve segnare calcio, lo sa fare, perché questa è una piazza che sì, lo accoglierà con la puzza sotto il naso, perché comunque in tanti, però sa bene che se dovesse cominciare a fare risultati e ad esprimersi a certi livelli lo sa fare, perché l'ha fatto, perché diciamocela tutta, nel senso, ecco, il Cagliari l'ha fatto, anche la Juve nella sua prima esperienza giocava bene, giocava male, perché poi noi diciamo il 3-5-2, l'Inter pure gioca col 3-5-2, ma i giocatori adatti per fare quel modulo. Adesso non so con la cessione di Dumfries come si farà, certo dovesse arrivare Palestra, sarebbe un grande investimento, ma comunque è sempre un punto interrogativo quando sposta un po' le pedine. Vediamo che succede.
1: Buona Salva, prima di salutarti c'è un messaggio per te, ce l'andiamo a sentire, gli rispondi e poi ti saluto.
2: Buongiorno Vincenzo, spero che riesca a parlare a Cagliazza, volevo fargli un complimenti per la sua lucidità sportiva da napoletano, che è rara trovarla un napoletano che non sia juventino in generale, tolto ovviamente i juventini napoletani che sono tantissimi. Una domanda, ma com'è che il Napoli prende sempre tutti questi ex Juve? Quindi vuol dire che la qualità della Juve c'era ed è presente perché è forte la Juve stessa a scegliere gli uomini, e poi se li fa scappare ovviamente. Un suo pensiero su questi ex juventini che vanno al Napoli, poi trovano l'ambiente d'oro. Spero un grosso in bocca al lupo ad Allegri, ma che arriverà secondo sempre, ci mancherebbe, prima la Juve. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Come mai, dice Marco, a parte che
0: è cambiato un po' la geografia, no? Prima ci lamentavamo che la Juve prendeva quelli del Napoli, no? E ora è un po' cambiata la storia, perché Napoli è cresciuto come club, è appetibile, ha le possibilità di creare una grossa rosa, ha vinto negli ultimi 3 anni 2 scudetti, e questo naturalmente ti fa crescere sotto tutti i punti di vista. E ragazzi, Napoli ormai è diventata come l'Inter, il Milan e la Juventus,
1: sì, sì.
0: E poi la presenza, ripeto, può essere antipatico e simpatico, però la presenza di un vero presidente che ha a che fare con i fondi o piuttosto dei rappresentanti dei fondi ti dà delle garanzie sotto tutti i punti di vista. E quindi rispondendo al tifoso, lo ringrazio per i complimenti, però ci sono, e Vincenzo lo sa, tanti
1: tantissimi,
0: altri.
1: È una scuola di giornalismo, mi permetto di dirla, anche perché vengo da lì, di primo ordine.
0: Tanti altri napoletani che sono non sono tifosi, ma raccontano come me quella che è la storia, certo, del calcio, perché poi, per amor del cielo, non nego la fede azzurra, ma se il Napoli bene vince, gioca male. Certo. E c'è da criticare De Laurentiis o Conte o De Bruyne o chiunque esso sia, io sono il primo a farlo senza aver paura di nessuno e senza avere il timore di ricevere qualche telefonata da Napoli che mi dica che cosa è tutto.
1: Esatto, grazie per essere così, grazie, caro Salvatore, e per questo mi fa sempre piacere chiacchierare con te. Ciao Salva, grazie, buon lavoro.
0: Buona giornata
1: e buon lavoro. Noi invece ci troviamo tra poco, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocco in cabina di regia, con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
2: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda

e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.

0: Cari amici del TM Good News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Sono arrivati i verdetti per il campionato per quel che riguarda la lotta Champions e anche la lotta per non retrocedere. È stato un finale davvero incredibile con il Milan che resta fuori dalla Champions al pari della Juventus. Comunque si sapeva che le speranze della Juventus erano ridotte al minimo per la prossima partecipazione alla Champions. Il Milan invece è stato clamorosamente battuto dal Cagliari in casa e dunque parteciperà soltanto all'Europa League. Ne parliamo con Andrea Manzo, ex calciatore del Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buongiorno.
0: Dicevo in apertura di trasmissione del fallimento sportivo del Milan, ma anche della grande impresa del Como, naturalmente, che ne ha approfittato ed è riuscito a qualificarsi per la Champions. Però partiamo dal Milan, perché è stato un disastro totale quello dei rossoneri.
1: Ma io penso, guardando tutte le partite, tornando indietro dal derby in poi, il Milan proprio è stata la squadra che ha reso meno, che non è più stata squadra. Un tanto parlare attorno, sì, ce la facciamo, non ce la facciamo, società divisa, non si capisce bene chi cosa decide, via questo, torna quell'altro. Cioè, c'è stata proprio una grande confusione. Quando accade questo, a volte inconsciamente i giocatori ci sguazzano e pensano sì, tanto ce l'abbiamo fatta, visto che c'è questo, visto che c'è quell'altro. E purtroppo una gestione da società non matura per quello che è il Milan. Il Milan è abituato a altri modi di ragionare e questo probabilmente è dato dal fatto che manca veramente una persona, una linea guida, una persona che abbia un carisma per far sì che il Milan sia il Milan conosciuto dagli anni 80 in poi.
0: Ecco, ci sono delle grandi responsabilità a livello societario, però le colpe, le responsabilità di Allegri, secondo te quali sono e quante sono?
1: Ma io credo che Allegri abbia lavorato bene all'inizio, perché è riuscito a far sì che la squadra fosse una squadra compatta, fosse una squadra che aveva un modo di giocare che portava i frutti. Probabilmente la squadra non si è evoluta e in questo caso qua della responsabilità ce l'ha anche l'allenatore. È logico che se però non prendiamo una punta, non prendono una punta che sia che faccia gol, che faccia giocare la squadra. Io sento sempre Galderisi che dice, Bagnoli diceva che la squadra che ha un attacco forte riesce a giocare bene. Il Milan, onestamente, andiamo ad analizzare il tutto, non c'è una punta di ruolo che abbia delle caratteristiche, possa far salire la squadra, che possa far giocare la squadra. Tutti i giocatori che sono bravi palla al piede oppure nell'uno contro uno, però in zona del campo dove poi ci deve essere il finalizzatore. Il Milan quest'anno il finalizzatore, non quest'anno, da quando è andato via Giroud, non c'è più un finalizzatore di quelli concreti.
0: Però secondo te questa rivoluzione che ci sarà al Milan riguarderà anche l'allenatore? Cioè servirà a questo punto anche un nuovo tecnico?
1: Mai. Io sono per Allegri, però perché so le difficoltà che incontro l'allenatore, so cosa ci può essere dietro a tutto questo, fino a un certo punto, non vivendo lo spogliatoio, è difficilissimo. Per me Allegri è un allenatore preparato, un allenatore che sa mettere giù la squadra, che sa quello che vuole e dove conosce anche come raggiungere gli obiettivi, è logico. Può sbagliare anche lui, perché comunque non è immune da responsabilità in questo ambito. È logico che anche lui oggi è un imputato, ecco, al fallimento del Milan. Lo sono

in tanti, quali sono le percentuali non lo so, però credo che un presidente bravo dovrà vedere anche questo.

0: Napoli sembravano le due pretendenti ad un certo punto, ripeto, dopo il derby potevano essere le squadre che in teoria avrebbero avuto i punti necessari per andare a contrastare l'Inter, ma l'Inter ha dimostrato poi una maturità, una serietà societaria dove si sono tutti, hanno fatto gruppo, non è venuta fuori più niente, anche se ci sono state delle polemiche nei confronti di alcuni giocatori sul dopo la non qualificazione dell'Italia, tutte queste cose qua. L'Inter come società e Chievo come allenatore hanno protetto questi giocatori e questi giocatori poi hanno ripagato facendo vincere lo scudetto e la Coppa Italia. Credo che l'Inter in questo momento qua è l'unica squadra che ha una struttura per poter competere anche in Europa. Oggi è quella più pronta, più preparata. Poi vedremo quest'anno le squadre che vanno in Champions, che sono il Como e la Roma. E sappiamo benissimo che il Como può essere la mina vagante. La Roma c'è un allenatore che se riesce a farlo entrare nella testa dei giocatori la mentalità che lui vuole, che lui ha, diventa una squadra che ha delle qualità per mettere in difficoltà squadre anche importanti di europee.
1: Ecco, il Como è la dimostrazione che se c'è alla base un'idea di calcio chiara, condivisa, portata avanti con competenza, i risultati possono arrivare.
0: Ma il Como ha dimostrato questo, Fabregas è stato eccezionale, ha preparato sempre le partite in modo, non dico spregiudicato perché con l'Inter ne ha pagato le conseguenze, però sempre in modo costruttivo, giocando in verticale quando era il momento di giocare in verticale, rallentando i ritmi quando le cose non erano come voleva. Quindi credo che è una squadra che l'ha preparata nel modo giusto, gente, ragazzi giovani, ragazzi che hanno una certa mentalità e magari anche facili da adattare a quello che è la sua idea di gioco. Bravissimo, bravo il Como, bravi tutti, adesso vedremo anche lui poi in un contesto quando oggi c'è la sorpresa, domani devi confermarti, quindi probabilmente le pressioni e le tensioni cambiano.
1: Conte ha annunciato il suo addio al Napoli. In questa stagione, secondo te, ha fatto il massimo? Non gli si poteva chiedere di più, anche visti i numerosi infortuni?
0: Ma Conte è un allenatore bravissimo, riesce a tirar fuori il massimo dei giocatori. Gli infortuni sicuramente non l'hanno aiutato e questo ha permesso, cioè, non ha permesso, diciamo che non è stata la squadra che si pensava, perché comunque aveva una rosa veramente importante, aveva dei giocatori veramente importanti. Gli infortuni l'hanno penalizzato. È un allenatore che se prendi Conte sai che prendi un allenatore che comunque riesce a tirarti fuori il massimo dai giocatori e i risultati parlano a suo favore in questo caso.
1: Ecco, lui ha sottolineato che ci sono stati troppi veleni intorno al Napoli, nell'ambiente Napoli. Secondo te, ecco, a chi si riferiva nel concreto?
0: Non lo so perché Conte è abbastanza ermetico, lui lancia le sue provocazioni ma non è o va direttamente al nocciolo, in questo caso qua secondo me è stato molto sì, vago perché comunque ha dato un po' la colpa alla stampa, un po' la colpa al tifoso, un po' tutto, quindi non ha fatto insinuazioni ben precise. È logico che se doveva stare lì a lavorare in un modo che non è il suo, è stato onesto a mettere il presidente, a dare modo al presidente di pensare ad un altro allenatore con delle caratteristiche magari o simili o diverse in base a quello che sarà la rosa del prossimo anno.
1: In un minuto ti chiedo che cosa ti aspetti alla Fiorentina, soprattutto per quel che riguarda la panchina, con Vanoli che oggi è ancora allenatore della Fiorentina, c'è un'opzione per il suo prolungamento del contratto che scade al 30 maggio, però grosso come candidato forte, magari ci

0: potrebbe essere anche una sorpresa. Cosa ne pensi?
1: Allora, Grosso ha fatto benissimo in 2 anni, ha fatto vedere un buon calcio. Sappiamo che lì a Sassuolo si lavora bene, sono bravi a scegliere i giocatori, sono bravi a trovare dei giocatori motivati e questo sicuramente ti agevola. Allora, per quanto riguarda Vanoli, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro. Non dimentichiamoci che tutte le squadre che si erano trovate nella condizione della Fiorentina nel girone di andata sono retrocesse. Quindi lui è stato molto bravo a tirar fuori il massimo dai giocatori, cambiandoli anche di ruolo, mettendoli in una condizione diversa. Quindi probabilmente anche quando cambi ruolo le attenzioni si alzano, perché devi lavorare in modo diverso e magari quello che dai per scontato nel tuo ruolo quando giochi in altre posizioni, magari sei molto più attento, e questo ha portato alla Fiorentina una certa solidità. Poi l'arrivo del nuovo direttore, probabilmente anche questo ha portato ad avere un punto di riferimento, quello che poi è mancato per l'inizio del campionato. Non c'era, sembrava la Fiorentina che fosse in una barca e faceva buchi da tutte le parti, quindi non c'era nessuno con cui poter avere dei rapporti di un certo tipo. E questo ha fatto sì che la squadra è migliorata, è diventata una squadra concreta e ha fatto un ottimo girone di ritorno. Vanoli, bisogna dargli il merito che comunque ha sempre lavorato, commettendo anche lui qualche errore, ma ripeto, chi non fa niente non sbaglia. Lui è stato bravo, molto bravo, però le dinamiche all'interno della società è difficile dire teniamo Vanoli o prendiamo Grosso o un altro allenatore. Vanoli credo che abbia fatto quello che doveva fare. Oggi sta alla società a capire se Vanoli potrà essere un allenatore che può portare la Fiorentina in quel che è stata costruita in questi anni, per far sì che sia perlomeno a lottare fino all'ultimo, come ha fatto il Como e come potrebbe fare, come aveva fatto la Fiorentina negli anni precedenti, arrivando alle finali che è arrivata. Quindi credo che la società deve valutare questo, ecco, se Vanoli può essere l'uomo giusto. Non è facile da dire, per quello che ha fatto benissimo. Quindi poi a oggi do la palla
0: Apparatici,
1: alla
0: apparatici.
1: società. Paratici,
0: Tocca a Paratici.
1: esattamente.
0: Andrea, grazie
1: Totalmente.
0: mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
1: Grazie Lorenzo, grazie a tutti, buona giornata a tutti.
0: adesso in collegamento con noi Luigi Garzia. Ciao Luigi, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, è sempre un piacere.
0: Parliamo di una delle tue ex squadre. Voglio partire da Lecce perché comunque, insomma, è la tua squadra del cuore, molto probabilmente, quindi la salvezza raggiunta ancora una volta da questa squadra, nonostante il monte ingaggi più basso della Serie A, nonostante mille difficoltà, alla fine è arrivata con la vittoria di ieri, la permanenza in categoria. Ad un certo punto hai temuto che potesse non arrivare questo traguardo?
2: Beh, un po' di timore c'è sempre, però vedendo comunque nell'arco del campionato la squadra giocare comunque bene, poi giocare a Lecce non è mai facile per nessuna squadra, ma d'altronde quando hai una società forte e sana alle spalle, un pubblico del genere, chiaramente sei avvantaggiato sotto certi aspetti, e tutto sommato, poi alla fine la salvezza è strameritata. Complimenti ai giocatori e soprattutto a Di Francesco, che sono molto contento per lui, perché un'altra retrocessione sarebbe stata veramente una cosa brutta. Perché, come ben sai, le ultime due retrocessioni immeritate, poi tra virgolette, però fortunatamente è andata bene.
0: E in effetti, insomma, anche lo stesso Di Francesco ha fatto riferimento a questo, è stato un bel sollievo per lui arrivare ad ottenere questa salvezza, un bel traguardo, anche perché, appunto, come ricordavi, le esperienze precedenti erano state tutte negative, quindi avesse fallito, tra virgolette, anche in questa stagione sarebbe stata molto dura per lui ripartire.
2: Beh sì, quello. Ma Perché poi se andiamo ad analizzare come sono avvenute le due retrocessioni, soprattutto quella poi a Frosinone, c'è veramente da rammaricarsi e da mordersi le mani, perché comunque le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene, ha fatto sempre un buon calcio. Quest'anno, devo dire, è stata la più sofferta, perché là davanti, fortunatamente poi si sono sbloccate nell'ultima partita, là davanti ha peccato moltissimo, è stato, diciamo, il tallone d'Achille della squadra, perché per quanto riguarda la difesa e il centrocampo, secondo me sono stati veramente sontuosi quest'anno.
0: Eh sì, si può magari discutere sulla forza dell'attacco, anche se nelle ultime partite comunque sono arrivati i gol di Khedira e di Stulic, che sono stati particolarmente pesanti.
2: Beh sì, soprattutto la partita di Sassuolo credo che abbia dato una svolta, e poi chiaramente in concomitanza con la Cremonese, che era, diciamo, l'altra squadra che voleva rimanere in Serie A. Purtroppo non ce l'ha fatta, dico purtroppo, perché io da ex mi dispiace che si sia trovata proprio la Cremonese, però il cuore chiaramente dice Lecce.
0: Di Francesco resterà a Lecce secondo te?
2: Io me lo auguro di tutto cuore, perché secondo me è uno degli allenatori più preparati. Secondo, vuol dire che se rimane Di Francesco qualcosa cambierà sotto l'aspetto proprio tecnico, nel senso che arriverà un ottimo attaccante, perché dopo quest'anno chiaramente si è reso conto che purtroppo la nota dolente è il reparto offensivo. E se rimane vuol dire che comunque la squadra magari perderà qualche pezzo importante, però sarà secondo me all'altezza del prossimo campionato di Serie A.
0: Parlando invece della Roma, altra tua ex squadra, si può definire un'impresa quella dei giallorossi che hanno conquistato l'accesso alla Champions?
2: Beh, direi di sì, perché oggettivamente all'inizio del campionato era tra le probabili, papabili per raggiungere il traguardo Champions, però non era tra le più forti. Invece il campo ha detto il contrario, chiaramente Gasperini ha dato la sua impronta alla squadra, e finalmente dopo 7 anni credo la Roma è ritornata. Chiaramente merito alla Roma, ma demerito anche a qualche altra squadra che all'inizio del campionato magari si pensava che raggiungere la Champions sarebbe stata una passeggiata, e così non è avvenuto, e chiaramente mi riferisco sia al Milan che alla Juve.
0: E merito anche a Malen, perché con i suoi gol ha fatto la differenza, è arrivato a gennaio ed è stato il giocatore che ha trascinato la Roma alla Champions.
2: Sì, diciamo che è stato la ciliegina sulla torta, perché comunque ha cambiato proprio tutto il reparto offensivo. Non dimentichiamo che la Roma lì ha avuto sempre tantissimi infortunati, quindi bisogna dire anche questo, che la maggior parte del campionato l'ha fatti quasi senza un attaccante vero. Malen è stata la vera sorpresa di questo campionato, però bisogna anche ammettere che quasi per tutto il campionato la difesa della Roma è stata tra la migliore del campionato e anche d'Europa. Però chiaramente in primis c'è Gasperini, che è stato il vero artefice di questa vittoria finale.
0: E Dybala nella prossima stagione, a sensazione, ci sarà ancora nella Roma?
2: Guarda, Dybala è quel classico giocatore che tutti vorrebbero, è quello che fa la differenza, è il giocatore con la G maiuscola, e chiaramente il punto debole di questo giocatore è stato sempre è riguardato sotto l'aspetto fisico soprattutto. Io lo terrei, ma a occhi chiusi, perché anche se magari non riesce a fare tutte le partite in campionato o a giocare tantissime partite, però quando c'è lui in campo la Roma è un'altra cosa, perché stiamo parlando di un giocatore di una caratura superiore a tutti gli altri, di un vero fenomeno.
0: Il Torino invece è arrivato ad una salvezza tranquilla con D'Alessio in panchina dopo la prossima stagione. Saresti sorpreso? Sei sorpreso?
2: No, perché nel senso che complimenti a D'Alessio, che ha fatto un ottimo lavoro, però chiaramente poi sarà il direttore col presidente a scegliere è probabile pure che alla fine magari possa rimanere da Versa, non si sa mai. Però il soccorso.

0: contento che D'Aversa abbia fatto un buon lavoro perché veniva comunque da, anche lui dall'annata un po' così. Bisogna vedere, io non sono convintissimo che possa lasciare D'Aversa.
1: Hai comunque delle buone aspettative sul Torino per la prossima stagione? Ritieni che stavolta possa cambiare qualcosa con Petrachi che magari ha in mente giocatori o comunque insomma una strategia particolare per risollevare il Torino, per renderlo finalmente competitivo?
0: Ma io me lo auguro di cuore. Gianluca è il classico direttore sportivo che riesce sempre a trovare dei giocatori forti a poco prezzo, anche perché poi non dimentichiamo che il budget è quello che è, quindi però negli anni a Torino Gianluca ha dimostrato di essere uno dei più bravi, secondo me, direttori sportivi in circolazione. Chiaramente i tifosi sono, tra virgolette, un po' stufi di questa situazione, loro vorrebbero cercare magari di partecipare magari in futuro alle coppe, di ambire a qualcosa di diverso che una tranquilla salvezza. Vedi Bologna, vedi Atalanta. Però, ripeto, non è facile perché le squadre importanti in Serie A sono tante e, come ho detto prima, il budget, quando non hai un budget altissimo, chiaramente fai più fatica rispetto agli altri che si possono permettere il lusso di spendere un po' di più e di conseguenza prendere i giocatori più bravi.
1: Luigi, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata. E
0: Grazie a te, ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti.
1: dopo questa chiacchierata con Luigi Garcia siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, comincia un'altra settimana dopo la finale di Champions League vinta ancora una volta dal Paris Saint-Germain, che chiude di fatto la stagione calcistica, preparando però quello che sarà l'evento più importante a cui noi non saremo chiaramente presenti, ovvero il Mondiale. Si chiude di fatto la stagione calcistica per club. Oggi peraltro però è una giornata...
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Secondo me lo metterebbe nelle condizioni di sbagliare di nuovo. Ci sono troppi esterni, o si dovrebbe fare una campagna acquisti per questo modulo, ma il Napoli non può spendere troppo, già deve riscattare Højlund, ha già riscattato Alisson Santos, sta valutando alcuni calciatori importanti come Rabiot e Gila, che potrebbero rinforzare sia difesa che centrocampo. Però poi c'è un modo di giocare che deve convincere. Il Cortomuso secondo me non porta più da nessuna parte, ha funzionato con lui, ha funzionato anche con Conte con il Napoli nel primo anno, ma poi ci siamo resi conto che nel secondo non ha funzionato. Quindi Allegri viene a giocarsi una grande chance, mi spiace per Vincenzo Italiano che si è trovato in mezzo ad una trattativa che già c'era prima del Cagliari, con tra Massimiliano Allegri e De Laurentiis. Sarebbe stato secondo me un buon allenatore, ma De Laurentiis sceglie lui personalmente gli allenatori e spera di non sbagliare.
1: E in genere non sbaglia Salvatore, in genere riesce a essere abbastanza lungimirante, tranne il famoso anno post scudetto in cui ne cambiò talmente tanti che il Napoli andò giù. La piazza lo sai benissimo.
4: Però, sì, certo. Vincenzo, su 22 anni un anno ci può stare.
1: Sì, no, ma certo, ma figurati, Salvatore, ci sono dirigenze.
4: Perché poi ci ha sempre stupito,
1: sì,
4: perché comunque va via Mazzarri e prende Benitez,
1: certo,
4: che all'epoca era un vincente. Poi ha l'intuizione di Sarri, poi prende Ancelotti, poi ha preso Spalletti. Poi ha sbagliato, poi ha preso Conte, ha vinto e ora prende Allegri. Cioè comunque ci sono allenatori che di spessore, nel Napoli, anche il miglior Napoli, diciamocela tutta, di Ferlaino, cioè non ha mai avuto allenatori che si portavano ed erano vincenti in quel momento.
1: No, no, tra l'altro Salvatore, qua ci sono club, vedi per esempio la Juventus che ha sbagliato 3-4 allenatori negli ultimi 2 anni, quindi insomma succede.

0: Succede ed è successo anche a Delorio De Laurentiis, che però adesso va sul sicuro, cioè punta su un allenatore che comunque ha già fatto il post Conte, portando una squadra che sembrava abbandonata a se stessa comunque a delle vittorie. Per carità, era una Juventus con una rosa estremamente...
1: No, tu te lo ricorderai benissimo,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Quella è una squadra che, secondo Conte, sola. Massimo rispetto per Conte, parlo quello della Juve, che diceva che non puoi andare nel ristorante
0: da 100 euro con 10 euro,
1: spendere 10 euro. Però poi quella squadra da ristorante, spendendo 10 euro, ha vinto tanto. E quindi poi ogni storia ha un evolversi diverso dall'altro.
0: Certo.
1: Io ripeto, perché Allegri, al di là adesso, ripeto, di quello che è successo, è un grande allenatore, sicuramente arriva in una piazza desiderosa. Allora, qua per non far lamentare le persone, caro Vincenzo, tu le conosci bene,
0: devi
1: prendere per parola, perché chiunque sarebbe arrivato dopo Conte sarebbe stato criticato.
0: Sì, sì, no, è chiaro, perché altrimenti non si accontenterebbero mai. Poi lo sai anche, però, che è una piazza che può partire con lo scetticismo, ma se le cose vanno bene è la prima che si affeziona a chi siede sulla panchina. Hai fatto l'esempio di Sarri, per esempio. Perfetto. Invece a questo punto ti chiedo se ti aspetti dei, tra virgolette, regali per Allegri in termini di acquisti di rosa, detto che il Napoli chiaramente dovrà lavorare soprattutto nella cessione degli esuberi, dopodiché andare magari a sistemare le cose se si devono sistemare. Si parla di Vlahovic, che oggi incontrerà la Juventus per definire se sarà dentro o fuori, si parla si è parlato anche di Gatti, di tante altre situazioni. Su Vlahovic che cosa ne sai?
1: Un giocatore che guadagna 12 milioni di euro, no? Vuole venire anche al Napoli guadagnandone 10, ma il Napoli, come ti ho sempre detto,
0: certo,
1: deve abbassare il monte ingaggi. E che fa? Si toglie Conte, che ne guadagnava 8, e si prende un giocatore che ne... ma poi c'è Højlund, che fai? Cioè, tu hai un ragazzo del 2003 che hai adesso pagato 47 milioni di euro, e come fai? Vai a prenderne un altro? Come fai? Devi prendere uno, ti dirò, no? Faccio un nome così a caso, alla Pinamonti, un attaccante che sa di dover essere la spalla, che poi si giocheranno tante partite, ma non certo un Vlahovic. Sicuramente dovesse andare via, come sembra, c'è Anguissa, c'è Rabiot, che potrebbe essere un grande acquisto per il Napoli, ma lo stesso Gila, no? Che sembra voler andare via, visto che è scadenza del contatto,
0: sì,
1: a giugno 2027 potrebbe andare via, ma sappiamo che quando poi hai a che fare con Lotito ci sono sempre
0: mille difficoltà.
1: Delle difficoltà. Poi devi gestire, come dicevi tu, i ritorni.
0: Sono tanti.
1: Ragazzi, bisogna capire Lucca. No, Alang una chance, se si dovesse puntare sul 4-3-3 potrebbe essere un gran ritorno. Lucca non lo so, sinceramente.
0: C'è anche Lindstrom, se non ricordo male, che ancora deve rientrare.
1: C'è Folloruscio, c'è Rafa Marin, ci sono vari giocatori che... Cajuste, ci sono tanti calciatori che tornano, che devi comunque sistemare. Sarà anche se si sposa il 26 di giugno, il viaggio di nozze non credo se lo farà Manna.
0: No, direi. Viaggio di nozze abbastanza turbolento, magari con tutta una bricola di persone con lui eventualmente.
1: Esatto, qui comunque poi c'ha De Laurentiis che gli starà addosso, perché adesso il padron spera, prima di partire per Los Angeles, venerdì parte per Los Angeles, dove resterà 21 giorni.
0: Parte con Conte?
1: Non lo so, c'è questa possibilità che possano guardare qualche partita di Champions e di Mondiale insieme. Però se sono stati visti e anche fotografati in barca insieme, no? In questo weekend lungo ponte del 2 giugno hanno dormito entrambi al Regina Isabella con le rispettive famiglie, dimostrando che comunque, nonostante l'addio, perché di solito quando c'è un addio con De Laurentiis c'è sempre qualche turbamento,
0: certo,
1: tra lui e gli allenatori. In questo caso no, di comune accordo, c'è stato questa, questa attacco a distanza di De Bruyne, che avrà pure ragione, però certe cose da lui me le aspetto che le dica prima e direttamente all'allenatore. Uno. Due, se proprio deve rispondere qualcuno, che rispondesse Conte, sicuramente Stellini. Secondo, perché cioè, hai capito?
0: Ma secondo te ha risposto Stellini, che sennò Conte rischiava di farsi multare? Cioè, oramai è finito il contratto con Napoli, quindi non avrebbe, sarebbe stato soggetto a niente, avrebbe fatto anche, avrebbe stato liberissimo, chiamato in causa,
1: sì,
0: di rispondere.
1: Ma tu puoi anche rispondere sui social e rispondere in maniera, ma siccome posso dirti una cosa, io adoro Conte per quello che ha fatto e quello che farà, però in comunicazione pecca.
0: Sì, molto.
1: Cioè anche l'ultima conferenza stampa che ha fatto congiunta con De Laurentiis, sinceramente non mi è piaciuta, non mi è piaciuto che negli ultimi 10 minuti, 12 minuti si è alzato e è andato via, non mi è piaciuto che per 8 mesi non ha parlato alla vigilia delle partite di campionato, cioè un po' tu, non è possibile che perché sei convinto che una parte dell'ambiente, neanche del giornalismo napoletano, ti stia contro, tu non fai le conferenze, mi dispiace, ma da questo punto di vista deve crescere ancora. Allegri per esempio,
0: no, su questo
1: è sempre, consentimi la parola un po' napoletana, si è buttato sempre nelle mazzate, nel senso, sì, che non si è mai tirato indietro nel dire certe cose alla vigilia, durante e dopo le partite. Invece Conte purtroppo si è nascosto, e a me e a noi che facciamo questo mestiere ci è costato, perché molte cose avremmo voluto sapere di Lukaku, del modulo, del futuro, degli infortuni, ed invece sai, nel post partita, siccome pace, ci sono 10 minuti, 12 minuti di tempo, dove le domande le fanno sempre gli stessi, non riesci mai, certo, a capire quello che vorresti sapere e quello che dovresti raccontare poi ai tuoi lettori, ai tuoi ascoltatori.
0: Salvatore, io tornerei un attimo con te sulle parole appunto di De Bruyne, che abbiamo analizzato in qualche modo. Sono lo sfogo di un giocatore che comunque dall'alto del suo pedigree si è sentito libero di poter dire determinate cose, personalmente o secondo te a nome di parte del gruppo?
1: Secondo me non a nome di parte del gruppo, perché non ci sono divertiti, diciamo che era tutto. Napoli è arrivato secondo anche in virtù di quello che sono stati i competitor, no? che hanno cercato in tutti i modi di non qualificarsi. Alla fine la Juve e Milan si sono vicini a non qualificarsi per la Champions, no? Però se ti devo dire da attento osservatore del Napoli, no? Che lo raccontiamo da tempo, 4-5 partite le conto sul dire della mano, la partita con l'Atalanta dopo il crollo di Bologna, le due partite con l'Inter, devo dire, sono state buone, sia all'andata che al ritorno, e le due partite di Supercoppa, ma poi sono state tutte partite dove hai sofferto sicuramente per i tanti infortuni, però non hai mai dominato, hai sempre cercato di limitare i danni, prima non prenderle e poi cercare di fare un gol.
0: Che però più o meno sai che è lo spartito chiaramente di Allegri, quindi secondo me qua poi scende in campo la società e dice guardate, magari su queste cose evitiamo di esprimere giudizi, si lavora ai dipendenti o allenatore e basta, perché altrimenti è giusto chiarire con qualcuno prima di partire, no?
1: Ma io credo che Allegri abbia una virtù superiore a Conte, che è quella di
0: creare più gruppo,
1: saper gestire i campioni. Vedi Modric, se parli con Modric di Allegri ne dice solo parole buone,
0: assolutamente.
1: Comunque
0: però ci sono stati anche giocatori, e te lo dico per esperienza, detto che quello che dici tu è verissimo, soprattutto poi dopo, anche chi magari tra virgolette in campo ci ha litigato, dopo è rimasto il miglior amico di Allegri, perché è uno che crea un gruppo importante, è una persona veramente speciale da questo punto di vista. Però Ronaldo, Tevez, cioè qualche reazione di qualche campione che voleva un gioco più propositivo in campo si è visto. Questo può
1: Vincenzo, ma qua i campioni vorrebbero tutto allora immagine e somiglianza, poi esiste il campo, esiste l'allenatore, esiste il gioco, esiste l'avversario, questi sono campioni, pensano che cioè, ma diciamocela tutta, ma De Bruyne quando faceva il suo gioco a Manchester City aveva davanti a lui

0: talmente di quelle opzioni per potersi segnare e far segnare che non si può fare il paragone con il Napoli. Poi si è fatto male, è stato tanto tempo fuori, è tornato, diciamoci la verità, no? Vedi anche Lukaku che ieri ha segnato, cioè si sono preparati per il mondiale, hanno cercato di, però lo sfizio di vederlo una stagione intera in un modulo di gioco che potrebbe interessarlo, a me piace. Poi vuole andare via, figurati, non c'è problema.
1: No, ma è chiaro, alla fine poi conta il concetto di squadra. Qual è, ti chiedo in chiusura, il o i giocatori che secondo te Allegri può valorizzare di più e i giocatori che rischia invece di a cui di fargli perdere di valore?
0: Io non credo che tu possa rivalutare tutti, soprattutto chi arriva, mi riferisco a Nualang non può essere quello visto qua e poi va dalla Tasarai. Credo che Alisson Santos possa migliorare, Højlund possa migliorare, ricordiamoci che Højlund era un pallino di Allegri l'anno scorso al Milan, lo voleva lì, poi Napoli arrivò prima di tutti dopo l'infortunio di Lukaku il 14 di agosto. Secondo me deve creare subito gruppo, glielo permetterà un Di Lorenzo che è il capitano di tutti gli allenatori, non a caso criticano tutti gli allenatori tranne Di Lorenzo che rimane sempre amico di tutti. Andranno via dei calciatori importanti come Juan Jesus, Mazzocchi, andrà via forse Anguissa, non sappiamo Neres come sarà valutato, anche perché si infortuna sempre. Dovresti, a meno che Giuffredi non decida di piazzarlo altrove, dovresti rinforzare le qualità di Antonio Vergara. Comunque c'è da lavorare, deve venire qua, deve lavorare, non deve gestire, deve insegnare calcio, lo sa fare, perché questa è una piazza, se sì, lo accoglierà con la puzza sotto il naso, perché comunque in tanti, però sa bene che se dovesse cominciare a fare risultati e ad esprimersi a certi livelli, lo sa fare perché lo ha fatto, perché diciamocela tutta, nel senso, ecco, il Cagliari l'ha fatto anche la Juve nella sua prima esperienza, giocava bene, giocava male, perché poi noi diciamo il 3-5-2, l'Inter pure gioca col 3-5-2, ma i giocatori adatti per fare quel modulo. Adesso non so con la cessione di Dumfries come si farà, certo dovesse arrivare Palestra, sarebbe un grande investimento, ma comunque è sempre un punto interrogativo, certo, quando sposta un po' le pedine. Vediamo che succede.
1: Buona Salva, prima di salutarti c'è un messaggio per te, ce l'andiamo a sentire, gli rispondi e poi ti saluto.
2: Buongiorno Vincenzo, spero che riesca a parlare a Cagliazza. Volevo fargli un complimenti per la sua lucidità sportiva da napoletano, che è rara trovarla in un napoletano che non sia juventino in generale, tolto ovviamente i juventini napoletani che sono tantissimi. Una domanda, ma com'è che il Napoli prende sempre tutti questi ex Juve? Quindi vuol dire che la qualità della Juve c'era ed è presente perché è forte la Juve stessa a scegliere gli uomini, e poi se li fa scappare ovviamente. Un suo pensiero su questi ex juventini che vanno al Napoli, poi trovano l'ambiente d'oro. Spero un grosso in bocca al lupo ad Allegri, ma che arriverà al secondo sempre, ci mancherebbe, prima la Juve. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Come mai, dice Marco, a parte che
0: è cambiato un po' la geografia, no? Prima ci lamentavamo che la Juve prendeva
1: bravo, quello ti stavo dicendo,
0: quelli del Napoli, no? E ora è un po' cambiata la storia, perché Napoli è cresciuto come club, è appetibile, ha le possibilità di creare una grossa rosa, ha vinto negli ultimi 3 anni 2 scudetti, e questo naturalmente ti fa crescere sotto tutti i punti di vista. E ragazzi, Napoli ormai è diventata come l'Inter, il Milan e la Juventus,
1: sì, sì.
0: E poi la presenza, ripeto, può essere antipatico e simpatico, però la presenza di un vero presidente che ha a che fare con i fondi, o piuttosto dei rappresentanti dei fondi, ti dà delle garanzie sotto tutti i punti di vista, e quindi rispondendo al tifoso.

0: lo ringrazio per i complimenti, però ci sono, Vincenzo lo sa, tanti
1: tantissimi,
0: altri.
1: Tanti altri. È una scuola di giornalismo, mi permetto di dirla, anche perché vengo da lì, di primo ordine.
0: Tanti altri napoletani che sono, non sono tifosi, ma raccontano come me quella che è la storia, certo, del calcio, perché poi, per amor del cielo, non nego la fede azzurra, ma se il Napoli bene vince, gioca male. Certo. E c'è da criticare Di Laurentiis o Conte o De Bruyne o chiunque esso sia, io sono il primo a farlo senza aver paura di nessuno, senza avere il timore di ricevere qualche telefonata da Napoli che mi dica che cosa è.
1: Esatto, grazie per essere così, grazie, caro Salvatore, e per questo mi fa sempre piacere chiacchierare con te. Ciao Salva, grazie, buon lavoro.
0: Buona giornata
1: e buon lavoro. Noi invece ci troviamo tra poco, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maiocco in cabina di regia, con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG di Italicom, il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta. Dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere, anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio. Parliamo di Tennis & Friend, che supera quota 400.000 screening gratuiti. La tappa campana della manifestazione dedicata alla salute e sport ha infatti trasformato il lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli in un grande villaggio della prevenzione. Vediamo.
2: Si chiude con oltre 15.000 visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends Salute e Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione che per 3 giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli e lungomare Caracciolo in un grande villaggio della salute aperto gratuitamente ai cittadini. Un risultato che porta oltre 400.000 agli screening effettuati nei 15 anni di attività del progetto ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva della Policlinico Gemelli di Roma. Un modello che unisce sport, benessere e prevenzione sanitaria e che dal 2011 ha coinvolto più di 1 milione di persone in tutta Italia. Durante la tappa napoletana, cittadini e visitatori hanno potuto accedere gratuitamente a oltre 30 specialistiche mediche, dagli screening oncologici alla cardiologia, passando per diabetologia, dermatologia e consulenze psicologiche. Una iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione di numerose strutture sanitarie pubbliche e private campane, insieme a società scientifiche, associazioni e sanità militare. Grande partecipazione anche per gli eventi collaterali che hanno animato lungomare Caracciolo e i campi del Tennis Club Napoli, con la presenza di numerosi ambasciatori del mondo dello spettacolo e dello sport, tra questi Albano, Neri Marco Re, Silvia Salemi, Marco Tardelli e Veronica Maia. Nel corso della manifestazione sono stati assegnati anche diversi riconoscimenti: il premio Salute Sport ad Albano, il premio Freccia Rossa a Neri Marco Re, il premio Eni a Marco Tardelli e il premio Euronix a Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis & Friend. Novità dell'edizione 2026 è stato anche Tennis & Friend sotto le stelle, appuntamento serale che ha portato musica e spettacolo sul campo centrale del Tennis Club Napoli, con le esibizioni di Neri Marco Re e Silvia Salemi davanti a 100.000

0: centinaia di spettatori. La tappa di Napoli, inserita nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, rappresenta il secondo appuntamento del Tour Nazionale 2026. Dopo Napoli, Tennis & Friend proseguirà a Torino a settembre e tornerà a Roma a ottobre per la Main Edition al Foro Italico, prima delle tappe finali previste ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre.
1: Siamo qua a Napoli, sul lungomare Caracciolo, al Tennis Club Napoli. Migliaia di consulti, migliaia di visite per la prevenzione. Abbiamo superato i 400.000 screening, era l'obiettivo principale per noi per continuare il tour nazionale, perché la prevenzione è fondamentale. La diagnosi precoce salva la vita.
2: E ci trasferiamo in Sicilia, a Gibellina, dove la memoria diventa gioco con i Bedna, il primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città del Belice, un progetto che unisce arte, partecipazione e racconto del territorio.
3: Una città raccontata attraverso il gioco, la memoria e l'arte contemporanea. È stata una giornata intensa quella vissuta a Gibellina nell'ambito del calendario di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea 2026, tra performance artistiche, installazioni e il debutto del primo gioco da tavolo dedicato alla storia della città. Si chiama Ai Bedna ed è stato ideato dagli studenti del plesso Salomone Marino di Borgetto nel palermitano, un progetto che trasforma la storia di Gibellina in un'esperienza interattiva pensata soprattutto per bambini e ragazzi. Al centro del gioco c'è Ibidina, figura simbolica ispirata all'antico nome dialettale della città. Tra dazi, quiz e tessere da comporre, i partecipanti ricostruiscono un piccolo centro ispirato alla celebre opera di Alberto Burri, imparando allo stesso tempo la storia del territorio e del terremoto del Belice. Le opere realizzate dagli studenti delle scuole siciliane coinvolte nel progetto regionale sono rimaste esposte per tutta la giornata in piazza 15 gennaio 1968, la presenza dell'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. La giornata si era aperta al Museo d'Arte Civica Ludovico Corrao con la performance dell'artista e coreografo Virgilio Sieni, che ha voluto rendere omaggio all'artista Renata Boero attraverso una danza partecipata insieme a performer cittadini e al fisarmonicista Antonino Ceravolo. In serata invece i ruderi del vecchio centro di Gibellina, il grande cretto di Gibellina, sono diventati il cuore della performance collettiva Battiti al Cretto, ideata da Federica Ponnetti. Attraverso postazioni sonore e stetoscopi modificati, centinaia di persone hanno ascoltato il battito del proprio cuore sulle superfici dell'opera di Burri, un'esperienza simbolica e partecipata che ha trasformato uno dei luoghi più iconici della memoria del Belice in uno spazio di incontro, ascolto e condivisione emotiva.
4: Nasce con l'attenzione all'ascolto del nostro cuore, perché di questi tempi dove la nostra comunicazione è mediata spesso da dispositivi, cellulari, computer, ci esprimiamo più con emoji e con messaggini piuttosto che di persona, tornare a ciò che sia la nostra essenza, che è il battito del cuore, suono a cui noi siamo abituati a sentire intimamente, invece permettere di ascoltarlo in cuffia o renderlo pubblico facendolo ascoltare in un luogo come il Cretto di Burri o comunque nelle scuole, perché abbiamo lavorato in laboratori con i bambini dall'infanzia alle scuole medie di Gibellina, è molto formativo e molto emozionante, perché ti fa tornare alle vere emozioni, alla pancia.
2: Grandissima partecipazione in Umbria a Todi per Porchettiamo, il festival che ha trasformato il centro storico in una festa tra street food, musica e cultura gastronomica.
5: Grande partecipazione dallo scorso fine settimana a Todi per la 16ª edizione di Porchettiamo, il festival delle porchette d'Italia, che per 3 giorni ha trasformato il centro storico umbro in una grande festa dedicata allo street food, alla cultura gastronomica e alla convivialità. La prima edizione, ospitata a Todi, ha subito richiamato migliaia di visitatori tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, diventati il cuore della manifestazione, tra degustazioni, musica dal vivo, show cooking e prodotti tipici provenienti da diverse regioni italiane. Tra gli appuntamenti più seguiti, lo show cooking dello chef giapponese Hirohiko Shoda, conosciuto dal grande pubblico come Chef Hiro, insieme alle degustazioni dedicate ai vini del territorio e agli eventi musicali che hanno animato la cosiddetta Piazza delle Porchette, cuore gastronomico del festival. Stand gastronomici, street food, aperitivi al tramonto e musica hanno accompagnato per tutto il weekend l'esperienza dei visitatori, confermando il successo di un format che unisce enogastronomia e valorizzazione dei centri storici. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, che ha sottolineato la capacità della manifestazione di coniugare turismo culturale ed eccellenze gastronomiche. Positivo anche il bilancio degli organizzatori guidati da Anna Sette Poste, che hanno evidenziato la forte partecipazione del pubblico.

0: arrivato da tutta Italia e il successo delle iniziative collaterali, molte delle quali andate sold out. L'evento, organizzato in collaborazione con il comune di Todisi, conferma così uno degli appuntamenti gastronomici più riconoscibili del panorama nazionale, capace di trasformare la tradizione della porchetta in un'esperienza diffusa tra sapori, spettacolo e promozione del territorio umbro.
1: È un'edizione che ci sta dando soddisfazione, soprattutto la città ha risposto, risponde benissimo, c'è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia in questa prima edizione Tuderte. Sono due le location principali, la Piazza del Popolo e il Parco della Rocca, e siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, gli show cooking, le degustazioni che sono andate tutte sold out, anche qui con una grande risposta di pubblico, sia umbro che tanti di fuori regione.
2: Effettivamente è così, io devo ringraziare gli organizzatori, sono persone speciali, professionali, e hanno fatto una scommessa che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta, che è quella non soltanto di fornire un servizio che è quello del mangiare e bere bene, e su quello siamo tutti d'accordo, poi assaggeremo in questi giorni, ma anche quello di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d'arte, che è un format che per noi è fondamentale. Devo dire che abbiamo preso le misure in maniera sbagliata, perché quando abbiamo chiesto, diciamo, di organizzare questo tipo di manifestazione, loro sono stati bravissimi, hanno organizzato delle visite guidate, ma è tutto pieno, è tutto sold out, quindi tra domani e dopodomani avremo tanta gente e dovremo fare anche dei ragionamenti, già siamo in proiezione futura, perché evidentemente è una formula che funziona, e quindi siamo tutti molto contenti.
3: Laboratori aperti, mostre e dimostrazioni dal vivo. Torna a Buongiorno Ceramica la manifestazione che celebra in tutta Italia l'arte della ceramica tra tradizione e creatività contemporanea.
4: Laboratori aperti, dimostrazioni dal vivo, mostre e incontri con gli artisti. Lo scorso fine settimana è tornata in tutta Italia Buongiorno Ceramica, la grande festa diffusa dedicata alla ceramica artistica che ha trasformato atelier, musei e centri storici in spazi aperti al pubblico tra arte, artigianato e creatività. Per due giorni decine di città della ceramica hanno ospitato eventi gratuiti, laboratori esperienziali, visite guidate, intercettando anche il crescente interesse verso il fare a mano e la lavorazione dell'argilla come esperienza creativa e di benessere. Tra gli appuntamenti più seguiti, quelli di Vietri sul Mare, dove il centro storico ha ospitato dimostrazioni dal vivo con maestri ceramisti impegnati in modellazione al tornio e decorazione. Grande attenzione anche per le celebrazioni dedicate ai 100 anni dell'iconico asinello vietrese, simbolo della tradizione ceramica locale, con una mostra collettiva e il talk Asino, una storia testarda. A Napoli, la ceramista Clara Garesio ha aperto eccezionalmente il proprio studio d'arte al pubblico, accompagnando i visitatori in un percorso tra opere e ricerca artistica sviluppata nell'arco di una vita. A Cerreto Sannita, spazio invece alla mostra Sacro e Profano dell'artista Domizio Cassella, progetto che rilegge in chiave contemporanea l'acqua santiera, trasformandola in strumento di riflessione sui temi della società contemporanea. Buongiorno Ceramica si conferma così uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla ceramica d'arte, capace di unire tradizione, sperimentazione e partecipazione pubblica, valorizzando territori, botteghe storiche e nuovi linguaggi artistici.
5: Buongiorno Ceramica è il festival diffuso della ceramica che attraversa il nostro paese nelle giornate del 23 e del 24 di maggio, organizzato dall'Associazione Italiana Città della Ceramica, che conta oggi 60 città riconosciute come antichi centri di tradizione ceramica. È un'occasione unica per cittadini, turisti, visitatori e appassionati di conoscere la ricchezza del patrimonio artistico, culturale e produttivo della nostra ceramica. Attraverso più di 500 eventi tra laboratori, performance, visite guidate, tutti avranno la possibilità di respirare l'arte, la cultura e la creatività che questo Festival della Ceramica ci regala nel mese di maggio.
3: Parliamo ora di musica, perché Pompei si prepara a vivere la sua terza stagione di concerti estivi all'interno del parco archeologico. Tra musica internazionale, percorsi culturali e visite serali agli scavi, torna Beats of Pompei, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana.
6: L'anfiteatro degli scavi di Pompei si prepara a tornare uno dei grandi palcoscenici musicali dell'estate italiana con la terza edizione

0: di Bits of Pompeii, la rassegna che dal 24 giugno al 27 luglio porterà nel sito archeologico artisti internazionali, percorsi culturali ed esperienze immersive tra musica e archeologia. Saranno ben 16 gli artisti protagonisti del cartellone per un totale di 20 concerti, molti dei quali già sold out. Tra i nomi annunciati: Pat Metini, Riccardo Cocciante, Vinicio Capossera, Claudio Baglioni, Charlie Puth, Marillion e Savatage, insieme ad eventi speciali come il doppio concerto di Nino D'Angelo, l'omaggio a Ennio Morricone diretto da Andrea Morricone. Ma la rassegna non sarà soltanto musica. Nelle serate dei concerti il pubblico potrà accedere anche ad una parte del parco archeologico di Pompei in orario serale, con visite alla nuova esposizione permanente dedicata all'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. e ai celebri calchi delle vittime allestiti nella palestra grande degli scavi. Previsti inoltre percorsi guidati tra archeologia e storia del vino, visite agli antichi vigneti pompeiani e degustazioni curate da feudi di San Gregorio, insieme ad evrativi e cene negli spazi interni del sito archeologico. Per il direttore del parco, Gabriella Zuck-Triegel, l'obiettivo è rendere la cultura sempre più inclusiva e accessibile, unendo discipline diverse come archeologia, musica e spettacolo in un'esperienza condivisa. Grande attenzione anche alla mobilità e all'accoglienza. Regione Campania ed EAV hanno annunciato un potenziamento dei collegamenti serali e un servizio navetta dedicato al rientro degli spettatori verso Napoli al termine dei concerti. Bits of Pompei si conferma così uno degli eventi culturali più internazionali dell'estate italiana, capace di unire patrimonio storico, musica contemporanea e turismo esperienziale in uno dei luoghi simbolo della cultura mondiale.
1: E siamo quasi in chiusura per la rubrica sul buon cibo campano, firmata dal nostro Carmine Bonanni. Un incontro a Napoli dedicato all'evoluzione del metodo classico e la filosofia del lungo affinamento promosso dall'azienda vinicola 2020.
2: Investire sul fattore tempo per esaltare l'anima più profonda di vitigni come il Sorbara e il Pignoletto. Questo è l'obiettivo dell'azienda 2020 della famiglia Razzaboni. L'azienda produce oltre 66.000 bottiglie tra metodo classico, Charmat e vini fermi, puntando su sostenibilità, qualità e valorizzazione dei vitigni locali accanto a varietà internazionali.
3: Partiamo con nuova cantina, nuova generazione, tante novità. Noi siamo a Cantina 2020, è una realtà che nasce nel 2014, nel 2020 presentiamo le prime bottiglie sul mercato, di conseguenza ci sono tante novità, tra le quali anche il cercare di valorizzare i vitigni locali, i vitigni autoctoni, partendo dal minor numero possibile di interventi in vigna, interventi in cantina, e lavorando col tempo, quindi con lunghi affinamenti per cercare di donare eleganza e cremosità, non con addizioni ma con l'attesa. Sicuramente ci sono punti di contatto a livello di consumo, nel senso che se uno pensa alla parte di gastronomia napoletana con quella che può essere la gastronomia emiliana, pensiamo a tutti i piatti che necessitano di freschezza e di bevute in grado di rinfrescare e pulire il palato. Diciamo che l'Emilia è terra di bollicine, nel nostro caso in particolare il metodo classico, ma abbiamo anche uno Charmat e un ancestrale, partendo da vitigni locali i cui principi nel nostro progetto sono il Pignoletto, il Lambrusco di Sorbara e il Lambrusco Salamino. Nella nostra aspettativa, la nostra idea è proprio quella di cercare di far capire quanto il nostro territorio, i nostri vitigni possono essere versatili su tante cucine e tante opportunità, che poi siamo in un partenopeo, cucina asian, cucina estera, l'obiettivo è proprio quello di convivialità. L'Emilia è questa nel calice.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia e sapore e bellezze del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni torniamo sempre con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale, se vi siete persi qualcosa nel frattempo potete ritrovarci come sempre online. Il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

In un quadro internazionale segnato dalle guerre in Ucraina e Medio Oriente, l'Europa deve cambiare marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, durante l'assemblea annuale a Roma. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che ha chiesto un cambio di passo immediato. L'Unione Europea ha detto faccia meno e meglio, dando priorità

Unità sensate snellendo la burocrazia. Meloni ha poi rivendicato con orgoglio la crescita dell'export italiano, sottolineando che l'Italia non è più l'anello debole d'Europa, ma una nazione credibile e autorevole. Nuova escalation nel sud del Libano, dove i soldati israeliani

0: Trump ha chiesto la consegna immediata dell'uranio arricchito di Teheran. Pronta la replica dei Pasdaran, che dichiarano di aver abbattuto un drone americano e minacciano risposte severe oltre i confini della regione. Dramma a Buggenhout, nelle Fiandre orientali. Uno scuolabus diretto a un istituto per ragazzi con disabilità è stato travolto da un treno passeggeri in corsa. L'impatto, avvenuto a un passaggio a livello nonostante la frenata d'emergenza del convoglio, ha causato 4 vittime, 2 minori e 2 adulti. 5 i feriti tra i passeggeri del minivan, di cui uno in condizioni gravissime. Secondo i primi rilievi degli inquirenti, il semaforo stradale era rosso e la sbarra abbassata. Pomeriggio di pesanti disagi per i viaggiatori della linea ferroviaria Milano-Bologna alta velocità a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari nei pressi della stazione di Reggio Emilia. I treni hanno subito forti rallentamenti e deviazioni sulla linea convenzionale con ritardi che hanno superato le 2 ore. Sul posto è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per mettere in sicurezza l'area e consentire la graduale ripresa del traffico. La Procura di Modena ha formalmente richiesto al GIP un incidente probatorio per sottoporre a perizia psichiatrica Salim El Kudri. Il 31enne era stato fermato lo scorso sabato 16 maggio con l'accusa di strage e lesioni aggravate, dopo aver travolto 7 persone con l'auto sulla via Emilia e aver tentato di accoltellare un passante. Favorevole alla perizia e alla difesa, che la ritiene un accertamento necessario per comprendere le reali condizioni mentali e moventi del giovane. Una violenta, anomala ondata di calore fuori stagione sta sferzando l'Europa occidentale. Pesanti disagi in Italia, ma soprattutto in Francia, dove si registrano già 7 decessi legati al picco termico, inclusi 2 casi di annegamento e 2 malori durante attività sportive. Situazione critica anche nel Regno Unito, dove a Londra il Met Office ha registrato un record storico per il mese di maggio con 35 gradi. Nel paese si contano già 5 vittime per annegamento in fiumi e laghi, mentre i trasporti ferroviari sono in forte difficoltà a causa delle temperature deformanti. L'Istat fotografa una crescita robusta per il comparto turistico italiano nei primi 3 mesi dell'anno. I dati flash registrano un incremento del 4,2% negli arrivi e del 7,5% nelle presenze, con ben 23 milioni di arrivi totali. A trainare il settore è soprattutto il turismo internazionale, con la componente straniera in crescita del 12,3%, arrivando a coprire oltre il 54% delle presenze complessive. Il mese di marzo si conferma il più dinamico dell'intero trimestre. Oltre ai 3 giorni di lavori, decine di sessioni tematiche e un unico filo conduttore, il ruolo dei Lions nella società contemporanea. Il 74esimo congresso nazionale del multidistretto 108 Italy ha riunito a Milano circa 1500 delegati da tutta Italia per definire priorità, progetti e visione futura del più grande network globale di servizio.
1: Nel costituire una rete di bene comune, la nostra associazione consente di essere un punto di riferimento, perché può declinare le risposte e i sogni in tantissimi modi, non essendo un'associazione monotematica, ma può riunire le grandi associazioni monotematiche in un'ottica di alleanza per il bene comune, sebbene su terreni diversi, e nel rapporto con le istituzioni può svolgere quel ruolo di sussidiarietà così importante e costituzionalmente garantito.
2: Sicuramente prosegue un percorso di integrazione nell'ambito del tessuto delle comunità. Credo che uno dei punti forti che sta attraversando il lionismo in Italia è quello effettivamente di aprire le porte per guardare meglio fuori, ma soprattutto per integrarsi con quelle che sono le altre realtà associative nel campo del volontariato in Italia e vederle, vedere che cosa fanno e soprattutto farle insieme, e questo insieme diventa un leitmotiv che corre lungo tutte le varie attività.
0: Nell'ultimo anno i Lions italiani hanno raggiunto circa 6 milioni di persone attraverso oltre 200.000 iniziative di service, come vengono chiamati i loro progetti benefici, oltre 924.000 ore donate dai volontari, una rete di oltre 40.000 soci attivi organizzati in circa 1.400 club sul territorio, donazioni dirette pari a circa 9,9 milioni di euro e una valorizzazione delle ore di volontariato stimata tra 13,8 e 18,5 milioni di euro. Il congresso ha anche valorizzato il contributo delle nuove generazioni attraverso i Leo Club.
3: Se c'è voglia di fare qualcosa per la comunità e per la crescita personale, perché la leadership è alla base del servizio che noi pratichiamo nei confronti degli altri, quella è l'unica motivazione, perché poi la nostra associazione prevede una miriade, un molteplici modi per aiutare gli altri localmente, territorialmente.

0: ma anche a livello nazionale e internazionale. Quindi se ci si vuole mettere in gioco per se stessi, per gli altri, è secondo me la cosa più giusta e più bella che un ragazzo dai 12 ai 30 anni può fare.
1: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per mercoledì, con ancora l'alta pressione ben salda in gran parte dell'Europa, quindi anche da noi, però le estreme regioni di nord-est sono lambite d'aria un po' più fresca che potrebbe portare qualche acquazzolo temporale a fine giornata. Vediamo la nuvolosità prevista sull'Italia con in realtà ampie zone di sereno da nord a sud, però verso fine giornata quest'aria un po' più fresca, diretta verso i Balcani, riuscirà a interessare le regioni di nord-est. Si formeranno degli annuvolamenti e questi potranno dar luogo anche a qualche acquazzolo temporale. Vediamo infatti la previsione delle precipitazioni, con inizialmente il tempo che appunto dicevamo è bello, ma nella seconda parte della giornata ecco formarsi queste macchie azzurre e quindi questi scrosci di pioggia all'estremo nord-est, e potremo avere anche qualche temporale vista anche tutto il caldo e l'umidità presente in questi giorni. Quindi in definitiva un mercoledì anche ancora all'insegna del sole e del caldo, del gran caldo, soprattutto Piemonte, Lombardia, Emilia, Toscana, Lazio, Campania, Umbria, temperature davvero alte, potremmo toccare anche i 35-36 gradi. A fine giornata però qualche scroscio di pioggia comincia a interessare l'estremo nord-est. Ma per dettagli sulle vostre zone, anche ovviamente per i giorni successivi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Il giorno dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la Champions League, in casa Milan è ufficialmente scattata l'ora della tabula rasa, attraverso un comunicato durissimo di Red Bird, che ha definito la stagione fallimento inequivocabile. La proprietà guidata da Gerry Cardinale ha sollevato dai rispettivi incarichi il CEO Giorgio Furlani, DS Iglitare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e il tecnico Massimiliano Allegri. Nonostante l'epurazione in blocco, non si placa la contestazione del tifo organizzato. Nella notte sono apparsi nuovi striscioni a San Siro che mettono nel mirino Zlatan Ibrahimovic, indicato come il futuro uomo forte del club. Ibra, male assoluto, Allegri e Tare unici uomini veri, recita lo striscione della Curva Sud, che ha difeso l'ex tecnico e l'ex DS, scaricando invece le colpe su calciatori e proprietà. Tutto ruota attorno al futuro di Dumfries in casa Inter. L'esterno olandese ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro attivabile solo a luglio, con il Liverpool in forte pressing e la vetrina del Mondiale alle porte. In caso d'addio, Beppe Marotta ha già individuato il sostituto. Si tratta di Marco Palestra, gioiello di proprietà dell'Atalanta, reduce dal prestito al Cagliari. La trattativa non si preannuncia semplice. La famiglia Percassi valuta l'esterno intorno ai 40 milioni di euro più bonus. L'Inter, forte del gradimento del ragazzo, cresciuto nell'Inter Academy, conta di finanziare l'assalto proprio con l'incasso della cessione di Dumfries, puntando a inserire nell'operazione qualche esubero da piazzare all'estero. Il Napoli fa sul serio per Vincenzo Italiano. Oggi a Roma summit decisivo tra il presidente De Laurentiis, il direttore sportivo azzurro Manna e il procuratore del tecnico Ramadani. Italiano, che ha già comunicato al Bologna la decisione di interrompere il proprio rapporto, è la primissima scelta per il post Conte. Sul piatto un contratto biennale con opzione per il terzo anno a circa 3 milioni di euro a stagione. Se l'accordo nella capitale non dovesse andare in porto, la prima alternativa resta Massimiliano Allegri. Svincolato dopo il siluramento dal Milan, l'ex tecnico juventino vanta un grandissimo feeling storico con De Laurentiis, che lo aveva già cercato a più riprese in passato. Il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini ha ufficializzato la lista dei 24 calciatori convocati per le amichevoli del 3 giugno contro Lussemburgo e del 7 giugno a Creta contro la Grecia. Baldini ha varato una linea totalmente verde, con un'età media da appena 20 anni e 6 mesi, inserendo in rosa ben 4 classe 2008 e 3 2006. Il capitano e leader indiscusso del gruppo sarà Gianluigi Donnarumma, 81 presenze, affiancato da giovani già nel giro della prima squadra come Comuzzo, Palestra, Pisilli e Francesco Pio Esposito. Il raduno scatterà giovedì 28 maggio a Coverciano, con l'aggregazione di 4 elementi aggiuntivi, Berti, Fortini, Guarino e Vavassori, solo per la prima fase di preparazione. Tutta l'Argentina tira un enorme sospiro di sollievo in vista dell'imminente mondiale al via l'11 giugno. Lionel Messi, uscito dolorante al 73esimo del match di MLS contro il Philadelphia Union per un problema alla coscia sinistra, si è sottoposto agli esami strumentali con lo staff dell'Inter Miami.

0: La diagnosi preliminare ha evidenziato soltanto una lesione da sovraccarico associata a faticamento muscolare al bicipite femorale sinistro, escludendo lesioni gravi o strappi. Il fuoriclasse, che compirà 39 anni a giugno, gestirà i carichi di lavoro nei primi giorni per farsi trovare al top nel debutto iridato del gruppo D, dove l'Albi Celeste di Scaloni sfiderà l'Algeria, l'Austria e Giordania. Tennis, terza giornata di grandissime emozioni a Roland Garros. Matteo Arnaldi vola al secondo turno firmando una splendida vittoria in rimonta sull'olandese Griekspoor per 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 dopo 4 ore di battaglia sotto il sole parigino e dopo aver annullato ben 4 set point consecutivi nel terzo parziale. Ora sfiderà Tsitsipas, clamorosa uscita di scena per il numero 6 del seeding Dani Medvedev, battuto al quinto set dall'australiano Walton 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4. Tutto facile invece nel tabellone femminile per la numero 1 del mondo Arina Sabalenka, che liquida in scioltezza la spagnola Buzza Smaneiro 6-4 6-2, da segnalare infine la favola del talento classe 2009 Moise Kwame, a soli 17 anni travolge l'ex campione slam Marin Cilic e riscrive la storia dei major. NBA, la Eastern Conference alla sua regina, New York Knicks sono in finale per la prima volta dal 1999. In gara 4 a Rocket Arena, i ragazzi di coach Mike Brown hanno letteralmente demolito i Cleveland Cavaliers con un perentorio 130-93, chiudendo la serie sul 4-0 inanellando l'undicesima vittoria consecutiva nei playoff. Un match dominato fin dalle prime battute che ha permesso ai Knicks di far riposare i titolari nell'ultimo quarto grazie a un margine di più 35. Prestazione super di Karl Anthony Towns, 19 punti e 14 rimbalzi, e del solito Jalen Brunson 15 punti. Oltre 30 milioni di euro di ricavi, più di 1 milione di avanzo di gestione, è un movimento che continua a crescere con 175.000 tesserati e 2.000 società affiliate. Sono i numeri del 2025 della Federazione Italiana Sport Equestri, che il Consiglio federale ha approvato con un bilancio in forte crescita rispetto all'anno precedente. A trainare il risultato sono stati soprattutto l'aumento delle attività sportive, del tesseramento e delle sponsorizzazioni. Si registra inoltre una minore incidenza dei contributi pubblici sui ricavi totali, segnale di una federazione sempre più autonoma e sostenibile. In crescita anche la comunicazione digitale della FISE, che nel 2025 ha fatto registrare numeri record sui social, con milioni di visualizzazioni e un forte incremento di follower e interazioni, in particolare su Instagram e Facebook. Un percorso che si accompagna anche all'impegno sul fronte della sostenibilità e della valorizzazione di eventi simbolo come Piazza di Siena, sempre più centrale nel panorama sportivo e culturale italiano. E il presidente federale Marco Di Paola sottolinea la solidità raggiunta dalla federazione.
1: In questo meraviglioso scenario di Piazza di Siena abbiamo approvato il bilancio 2025. Il Consiglio federale è molto orgoglioso perché abbiamo avuto 30 milioni di euro di ricavi e circa 1 milione di euro di avanzo di gestione che reinvestiremo immediatamente in progetti a sostegno dei nostri atleti in previsione di Los Angeles 2028. E soprattutto abbiamo mantenuto il rapporto tra entrate autonome e contributo di sport e salute tra i più bassi. Ricordo che nell'ultimo censimento eravamo la quarta federazione come indipendenza rispetto al contributo pubblico.

Benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B. Ho preparato una sorta di sommario per vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Il caldo sarà sempre l'unico vero protagonista, non solo in Italia, in mezza Europa. Comunque in Italia tra questo martedì e mercoledì punta anche di 36 gradi, se non di più. Nella pianura emiliana abbiamo toccato anche i 38-39. In mezza Europa, diciamo, fa un gran caldo. Londra ha sfiorato i 35 gradi. Impensabile davvero che a maggio a Londra si arrivi a una temperatura del genere, ma anche da noi, insomma, il cambiamento climatico c'è e si fa sentire. Questo caldo si attenuerà solo settimana prossima, ma fino a domenica. Bene o male c'è da sudare. Immagine del satellite ci mostra un'Europa senza nuvole a causa di questa alta pressione che si è impossessata del nostro continente. Guardate queste immagini, non c'è una nuvola davvero. Ma soprattutto aria molto calda sull'Europa. Queste grafiche ci mostrano la temperatura a 1000

0: 500 metri di quota e tutta l'Europa è sotto questa campana di alta pressione con questa colorazione rossa, significa temperatura a 1500 metri anche oltre i 20 gradi. Però aria un po' più fresca, giovedì si muove verso i Balcani e sfiorerà anche l'Italia con qualche conseguenza che tra poco vedremo. Però intanto guardiamo le temperature che registreremo per questo martedì, punte massime di 35 gradi, pianura padana, Toscana, Lazio, Umbria, Campania, le zone più roventi, ma localmente anche più di 35, attenzione. La giornata di mercoledì, forse la più rovente, punte di 36 e oltre, sempre nelle stesse zone. E infine la giornata di giovedì, che vedrà un leggero calo delle temperature, perché appunto arriva qualche temporale. Tanto caldo anche in montagna, e questa è un'altra cosa non troppo positiva. Per trovare lo zero termico bisogna salire fino a 4200 metri e si scioglie tutta la neve che ha fatto nelle ultime settimane tra aprile e maggio, che era una gran riserva idrica. Perderemo anche quella a causa di sto caldo. Chiudo con la previsione delle precipitazioni. Questo martedì non succede un bel niente praticamente, ma mercoledì effettivamente a fine giornata arriva qualche piovasco all'estremo nord-est e poi giovedì questi temporali si muovono appunto verso le zone interne del centro-sud e smuovono un po' l'aria. Ma per i dettagli sulle vostre zone, come sempre, vi aspetto su Trebi Meteo e sulla nostra app gratuita.
1: Un felice martedì mattina a tutti, martedì 26 maggio. Avete visto che si sta un po' sbloccando questo discorso legato alle panchine. Intanto ho cambiato, Dario Hubner, i miei nuovi ospiti. Igor Protti, sempre con un grande in bocca al lupo, e Rino Gattuso con la sua dedica. Nuovo allenatore della Lazio sarà a Roma prevedibilmente tra il 3 e il 5 di giugno, vi aggiornerò. Tra l'altro mi fa piacere che ieri abbiano confermato, citando o non citando la fonte, quanto era chiaro da sabato, esattamente come è accaduto per Sarri, esattamente come sta accadendo all'interno di questo grande circolo chiuso di allenatori. Vedo che stanno cambiando anche direzione sul discorso legato ad Allegri. Il Napoli, vi racconterò qualcosa, perché non era la prima scelta, il primo nome Allegri che il Napoli avrebbe seguito e contattato, lo teniamo in lista, ma devo un po' riepilogarvi quanto è accaduto a partire da ieri con notizie dell'ultima ora. Intanto andiamo al Milan per dire che cosa. Una cosa secondo me essenziale: l'ABC, potrei dire anche D, F, G, H, I, tutto l'alfabeto. Al mio paese, cioè, quando c'è una logica, mi hanno insegnato che quando c'è una logica il direttore sportivo sceglie l'allenatore con l'avallo della proprietà, con l'aspetto contrattuale e tutto, è benissimo. Ibrahimovic non è un direttore sportivo, secondo me non può farlo, non è all'altezza di farlo. Ma non perché non si capisce quando c'è, quando non c'è, cosa ha studiato per fare il dirigente, e l'allenatore lo sta scegliendo lui. Ieri, quando da qualche parte Iraola era stato accostato al Napoli, vi avevo avvertito, per chi mi ha seguito sui social, che il Napoli, per il Napoli, non sarebbe stata una pista, che era stata offerta a un altro club italiano, e che questo club italiano si chiama Milan. Ci sono conferme, ma non ci sono ancora chiusure, dobbiamo aspettare. Lui ha avuto due o tre proposte tra Premier e Bundesliga pesanti, pressanti, si è preso tempo è perché evidentemente aveva avuto le sirene del Milan, è un allenatore giovane, il calcio che fa è moderno, spettacolare, ha ottenuto risultati straordinari. Il problema è che un allenatore deve essere protetto da una società che non c'è. Quindi, se sbaglio, se ho problemi al primo anno di un'altra esperienza e mi trovo Ibrahimovic che fuma il sigaro commentando i mondiali, o che va in montagna e Cardinale che parla da remoto, tutto viene circoscritto e deve essere circoscritto al tipo di società che ti sostiene. Ora, il pericolo Van Bommel, con tutto il rispetto, parlo sempre dell'allenatore, potrebbe essere scongiurato, dovrebbe essere scongiurato, che forse è meglio, che qui non si capisce. Il presunto e mezzo pericolo Xavi dovrebbe essere scongiurato, perché l'hanno proposto, ma io dico un pericolo, perché se prendi Xavi secondo me fai un salto nel buio assoluto. Quindi seguiamo Iraola, non seguiamolo a livello Napoli da ieri, era una notizia non fondata, e vediamo e veniamo a quello che sta accadendo in casa Napoli. In casa Napoli sta accadendo quello che in pratica era accaduto ad aprile. Vi ricordate quando feci un video dicendo il Napoli ha sondato De Zerbi e ha ricevuto un no, nel senso che De Zerbi aveva detto sì più che un no a Napoli, al Tottenham, è italiano, è il primo della lista? Ecco, torniamo a questa storia di un mese e mezzo fa abbondante, perché visto che insomma io vado avanti per la mia strada, poi le cose possono cambiare. Ho visto delle virate rispetto a chi dava Allegri al 100%. Allegri ha incontrato De Laurentiis l'anno scorso, ma Allegri al 100% non può essere per tanti motivi. Il primo, più importante, è sotto gli occhi di tutti quello che è successo con il Milan. Cioè, il Milan non era allenato, qui continuano a dire il Milan per un punto non è andato. Questa è anche incompetenza a dire queste cose qui, ma incompetenza della complicità. Non era il punto, il Milan non ha giocato, il Napoli deve interrogarsi su questo. Quindi teniamo Allegri, ma teniamo molto da ieri italiano davanti ad Allegri, poi vediamo come finisce, perché 4-3-3, organico perfetto, allenatore che fa calcio, che propone calcio, che studia calcio, che respira calcio, che non si chiude in difesa, che non gioca in contropiede, che valorizza gli esterni, che valorizza gli attaccanti. Mi sembra che ci siano 10 piani di morbidezza. Teniamo Allegri, ma da ieri per italiano funziona così, perché il Napoli deve fare una scelta che possa portare il Napoli ad aprire
2: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
5: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
6: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Restare alla Juventus, com'è possibile? Perché comunque il contratto gli è stato fatto l'anno scorso, è un contratto pluriennale, non è che puoi cambiare ogni giorno e ogni anno, ogni mese, ogni 6 mesi. Resterebbe con un ruolo defilato sulle situazioni di mercato, questo io ve lo do per certo. perché la Juventus non può più permettersi di prendere i danni che ha fatto Comolli, che forse avrebbe dovuto dimettersi.

siccome in tanti in Francia, quindi non soltanto in Italia, l'esercizio delle dimissioni non esiste, non si è dimesso, ma la condizione imprescindibile di un rapporto con Spalletti è quella che lui sul mercato debba defilarsi, si può occupare di altre cose, del museo, del marketing, di iniziative speciali, perché ci sono anche nomini su iniziative, eventi speciali, no, tutte queste cose qui, ma è una situazione fondamentale, perché altrimenti ve lo dico adesso, tra un mese, ammesso che confermino sia come lì che una parte dei collaboratori, quelli interni, tra un mese siamo punti da capo. E ve lo dico già adesso, ve lo metto per iscritto alle 14 circa del 26 maggio. Quindi la protezione dice, sai, ma io come lì non ho notizie. Sì, può restare, ma non può fare più i danni che ha fatto l'anno scorso, che la Juve pagherà sanguinosamente. E io direi a Comulli, qui quando c'è il risarcimento, perché hai fatto più danni della grandine da dirigente, ditemi cosa ne pensate, tanto verrò presto a disturbarvi con altri approfondimenti. Ciao.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Ben ritrovati, dunque comincia una settimana di fuoco non solo per le temperature ma soprattutto per quello che sarà la ricostruzione di tanti club per la prossima stagione della Serie A. Grandi, grandissimi movimenti in casa Milan, rivoluzione vera e propria che nasce appunto dal cambiare tutto da parte della proprietà, resta praticamente con Cardinale soltanto Zlatan Ibrahimovic, mentre di fatto è stato esonerato Massimiliano Allegri, con lui anche Furlani, va via anche Tare, ristrutturazione totale in casa Milan, ristrutturazione invece che potrebbe essere rimandata in casa Juventus, perché a quanto pare potrebbe non cambiare nulla in casa Juve se non una ristrutturazione della società, ma senza grossi cambiamenti dal punto di vista di esoneri o dirigenti che possano in qualche modo essere messi da parte. Si era parlato a lungo di Comolli che poteva lasciare, o di una Juventus che poteva decidere di andare avanti senza Comolli, invece pare che per adesso sarà sempre con Comolli la gestione della Juventus, ma con qualcosa di diverso dal punto di vista organizzativo e una sicura partecipazione maggiore di Spalletti sul mercato. Ma di questo parleremo, così come di tanto altro, perché poi movimenti anche in casa Napoli, l'addio di Antonio Conte apre le porte proprio a Massimiliano Allegri, che in questo momento è libero, o meglio sotto contratto con il Milan, ma pronto eventualmente a discutere con De Laurentiis, che ha sempre apprezzato l'allenatore ex Juve. Allora, tutto questo adesso lo approfondiremo nel nostro editoriale come sempre. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Solani in cabina di regia e buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabi, ben ritrovato.
2: Ciao, ben trovati a tutti.
1: Oggi scomodiamo te per una giornata importante. Io però prima voglio fare un passo indietro con te su quello che è stato il turno di campionato e la classifica finale, perché al di là del Lecce di cui abbiamo parlato, che conquista una salvezza anche contro una Cremonese che poi è stata letteralmente schiantata da un Como che nel frattempo ha raggiunto la Champions League, il Como raggiunge la Champions League, così come la Roma nel suo allungo di queste ultime giornate, restano fuori le grandi deluse Milan e Juventus. Tra le due intanto ti chiedo chi ha deluso di più.
2: Ma secondo me il Milan, perché aveva davvero la possibilità di salvare la stagione, aveva il destino nelle proprie mani, ma questo

0: questo non vuol dire che la Juve abbia deluso di meno, c'è una percentuale mia è 51-49, cioè siamo lì, sono state due debacle pesanti, ma secondo me anche abbastanza prevedibili, quella della Juve sicuramente dopo il passo falso con la Fiorentina, e onestamente l'avevo anche dichiarato, il Milan mi sembrava quella più a rischio, ecco, perché si vedeva che la squadra era in difficoltà. Non mi sarei mai aspettato però una catastrofe simile, cioè perdere così in casa col Cagliari è pesante. Però Vincenzo, hanno deluso tutte e due in maniera importante, finalmente qualcuno ha usato la parola fallimento, che sembra che non si possa usare più per nulla, e invece è stato proprio un fallimento epocale sia per il Milan sia per la Juve.
1: Parafrasando poi proprio il comunicato del Milan, è stato un fallimento inequivocabile, quindi senza se e senza ma, e ne hanno fatto le spese praticamente tutti. Ti aspettavi questo ripulisti in un pomeriggio dove praticamente sono stati convocati e mandati a casa via praticamente tutti tranne Ibrahimovic, con i tifosi del Milan che invece chiedono la testa, ovviamente sportivamente parlando, anche di Zlatan, una società che possa essere ripulita anche da lui?
0: Guarda, sì, me l'aspettavo, non pensavo in maniera così dura, cioè mi è sembrato un comunicato piuttosto diretto, come dire, ok, adesso prendo in mano tutto io perché mi sono stancato. L'ho letta così, nel senso di dire, ho ascoltato tutti, vi avevo dato fiducia, la fiducia non è stata ripagata e quindi non mi servite più. Ci sta, secondo me è anche un bel modo per almeno provare a cambiare l'inerzia che stava diventando davvero complicata da gestire. Sì, io avrei mandato via anche Ibrahimovic, te lo dico subito, perché se devi cambiare, forse è meglio cambiare tutto. Però bisogna vedere quanto Ibrahimovic era ascoltato, quindi magari non aveva tutto questo peso, contare Furlani e Moncada, adesso è sicuramente l'uomo di fiducia di Cardinale. Ma io, guarda, ritengo che il Milan abbia una grossa chance, nel senso che quando riparti da zero puoi costruire come meglio credi, quindi sono curiosissimo innanzitutto dell'allenatore, perché quello è un punto focale, ma poi voglio vedere anche chi rimane a livello di rosa, perché tanti giocatori secondo me non possono restare, come è stato cambiato lo staff tecnico e lo staff dirigenziale, probabilmente anche la rosa sarà completamente stravolta.
1: A proposito dell'allenatore, ti fa il nome di Iraola, mentre tutti quanti pensavano che potesse essere il momento di Antonio Conte, che nel frattempo saluta Napoli e che aveva potuto liberarsi la panchina del Milan. Qual è la tua sensazione anche sull'allenatore ex Bournemouth, cioè del Bournemouth fondamentalmente?
0: Allora, se devi cambiare è giusto puntare sul 43enne basco, perché io ho visto giocare e sia Rayo Vallecano, perché lui ha allenato prima il Rayo, e poi Bournemouth, e secondo me è un allenatore diverso, cioè è un allenatore che se gli dai la possibilità di sbagliare, cosa che bisogna vedere se può permetterselo al Milan, secondo me è un allenatore diverso. Cosa vuol dire? Che a questo allenatore, che è al Bournemouth dal 2023, gli hanno spesso venduto i giocatori più forti, eppure ha sempre trovato il modo per far giocare bene la squadra. Ha uno stile di gioco molto offensivo, ha bisogno di giocatori con gamba, ma con gamba intendo proprio atleti, atleti veri. Quindi io credo che possa essere una buona idea. Conte no, perché se prendi Conte, allora lì non è che devi accontentarlo, scusate il gioco di parola, ma proprio lo devi ascoltare su tutto, e secondo me il Milan non ha proprio la forza in questo momento per poter gestire le richieste di Conte. Però guarda, mi intriga Iraola, perché è un allenatore diverso, ce ne sono tanti interessanti, da Fabregas all'onnipresente De Zerbi a Italiano. Però ecco, il basco è veramente diverso. A me ric-

0: ricorda un po' anche con il modo di intendere il calcio, sembra un po' un figlio anche della generazione legata a Bielsa, no? A questo vedere il calcio in maniera appunto diversa rispetto agli altri. Però gli devi anche dare il modo di costruire una mentalità completamente differente rispetto all'ultima. Quindi io non so se una piazza come quella del Milan può permettersi un Iraola, nel senso la sua mentalità, però mi piacerebbe, sono sincero.
1: Infatti è proprio questo il punto, Fabrizio, potrebbe rappresentare un rischio clamoroso in un momento in cui stai giocandoti l'all-in, perché poi sbagliare sarebbe probabilmente mortale quasi sportivamente parlando.
0: Eh sì, è un grande rischio, però insomma secondo me ci sono momenti nella storia di un club in cui devi ripartire da zero. Cioè se prendi, allora o prendi un big, un Klopp, un Conte, un Guardiola e gli dai il supporto tecnico necessario, quindi praticamente ti vendi entrambi i reni per poter accontentare questo tipo di profilo di allenatore, oppure vai su un allenatore che è ambizioso, ha dimostrato comunque sia in Liga sia in Premier League, quindi due campionati non facili, di poter far bene, e mi sembra che abbia l'ambizione giusta per fare il salto di qualità. Certo, il rischio è evidente, può andarti malissimo, no? C'è già qualcuno che fa il paragone con Thiago Motta, ma io la vedo in maniera diversa. Cioè, secondo me è veramente un allenatore con delle qualità che non avevo mai visto ultimamente. Ha veramente uno stile di gioco molto, molto, molto offensivo. Potrebbe anche essere divertente, no? Vedere cosa succede al calcio italiano, sì, con un allenatore del genere. In fin dei conti Fabregas, esatto, che è un altro con pressing ultra offensivo, è andato in Champions, quindi non è che per forza bisogna andare sull'usato sicuro o su allenatori che predicano un calcio, non dico più tradizionale perché è sbagliato, ma più solido. Iraola è come quando decidi di comprarti una macchina sportiva senza provarla, ti può andare benissimo oppure puoi restare deluso. Tu la vedi in concessionaria e dici ok, la prendo, però non la provi, quindi il rischio c'è. Però ripeto, io fossi in Cardinale ci proverei.
2: Ti leggo intanto dei messaggi che sono arrivati. Per esempio Federico da Modena dice: io vorrei vedere Farioli in Italia, magari alla Juve, giovane, molto preparato, potrebbe essere una sfida interessante. Allora, intanto ribadiamo subito una cosa che è importante dire, che altrimenti si aprono discorsi dannosi, cioè che ci portano fuori strada. Spalletti è e resterà l'allenatore della, esatto, Juventus, e quindi immaginiamolo su un'altra panchina. Poteva essere preso in considerazione anche questo nome dal Milan, secondo te?
0: Sì, sì, sì, sì. Se vai verso quella strada, sì. Farioli, ragazzi, è un altro nome interessante, eh? Ma c'è questa nuova generazione di allenatori che sembra vicina, no, a fare il grande salto. Non c'è solo Fabregas, non c'è solo Arteta, ce ne sono tanti. Arteta è in giro da un po', eh. Però io credo che sia anche giunto il momento, soprattutto per il calcio italiano, di fare qualche azzardo. È ovvio, poi il tifoso alla fine guarda il risultato. Quindi tu puoi essere uno anche dal gioco iperoffensivo, con trame fantastiche, sovrapposizioni incredibili e pressing favoloso, però se non vinci non interessa nessuno. Ma se vogliamo anche vedere qualcosa di diverso nel calcio italiano ed europeo, certo, quindi quando andiamo a giocare all'estero, servono allenatori diversi, come dicevo poc'anzi. Quindi sì, i Farioli, i Raola, ma anche De Zerbi, che prima o poi avrà anche la sua chance in Italia. Italiano mi sembra che il suo faccia. Vediamo, il problema è che noi siamo molto, molto, molto legati al risultato, e quindi se poi falliscono è un dramma, no? Thiago Motta si è bruciato alla Juventus.
2: Già.
0: Però anche lì non mi sembra che l'approccio di Thiago Motta sia stato poi così tanto da umile. Non so se
2: sì, no,
0: quello
2: capito,
0: che voglio dire.
2: Ho capito perfettamente.
0: Quindi io spero anche

0: anche che questi giovani allenatori capiscano che sì, sei bravo, ma devi dimostrare tutto da zero se vai in un top club. Cioè non è che puoi arrivare e dire quello che pensi o
1: hai fatto
0: fare delle scelte
1: di Thiago Motta praticamente. Senti, intanto a proposito anche di questo, ci sono veramente tante notizie che si stanno susseguendo, quindi proviamo a fare un po' d'ordine. Tra Modric e Milan sarebbe finita qui. Il croato ha già fatto sapere di non voler restare, può tornare al Real Madrid. Io sono convinto che tu faresti una bussata per portarlo alla Juve, guarda che ti dico, però comunque dici la verità.
0: Ma allora, ti dico la verità, per come è messa la Juventus è chiaro che qualsiasi giocatore di livello tecnico elevato mi andrebbe bene, però stanno girando dei nomi che sì, nell'immediato ok, un Modric mi piacerebbe, ma come i tre Reds, no, di cui si parla, Alisson, Robertson e Salah, ragazzi sono tutti ultra trentenni. Cioè, nel senso, io capisco che la Juventus ha bisogno di gente di qualità e gente di carattere, come ha detto Luciano, però non è che puoi ripartire con un progetto basandoti su giocatori di 30 e nel caso di Modric 40 anni, perché se no è veramente il classico instant team, quello che, sì, che aveva in mente e che ha fatto Agnelli, no? Con Cristiano Ronaldo. Quindi non lo so, io preferirei un ragionamento tipo Milan. Non si può fare perché alla Juve hanno fatto scelte diverse, cioè manteniamo quello che abbiamo a livello dirigenziale o più o meno, ma soprattutto manteniamo Spalletti, e lo sai che io su quella cosa qualche dubbio mi resterà. E allora capisco che vai a prendere giocatori già pronti, però giocatori già pronti, o dal fatto che li paghi tanto, però ti danno una sicurezza probabilmente immediata, ma non a medio lungo termine. Sono approcci diversi, non dico che è sbagliato l'approccio, però sono approcci diversi. Spero che oltre a questi giocatori di esperienza possano anche esserci dei giovani, però dei giovani da Juve, ok? Dei giovani che sono lì per essere importanti, non per fare da riserva della riserva della riserva, perché quello non ci serve.
1: No, è chiaro. E, parlavamo appunto, abbiamo introdotto con il gancio Modric l'argomento Juventus, come dicevo nell'incipit e come hai ribadito anche tu adesso, a differenza proprio del Milan, la Juventus sembra invece non voler andare incontro a quella che è una rivoluzione quasi chiamata dai risultati e dall'andamento della stagione. Elkan potrebbe decidere di dire, piuttosto che cambiare ancora, non voglio reiterare con un errore, ma correggere l'errore senza cambiare gli uomini. Ti convince questa strada?
0: No.
1: Neanche a me.
0: No. Te lo dico proprio chiaramente. No, perché ti ho detto, sta passando sotto traccia il fatto che la Juve è arrivata sesta. Cioè, io mi aspettavo, magari non una rivoluzione azzerante come quella del Milan, però sicuramente dei cambi importanti. Cioè, sei arrivato sesto, tu puoi raccontare quello che vuoi, che anche le parole di Comolli, bravo a sforzarsi in italiano, ma le risposte a me non hanno convinto. Adesso sappiamo su che cosa abbiamo sbagliato, e adesso è tardi. E a me dispiace, però se arrivi sesto non hai proprio scuse, capito? Ma anche, te l'ho detto anche settimana scorsa, ma anche se fosse arrivata quarta, cioè secondo me serviva un intervento importante. Adesso la mia sensazione è quella di una società che vuole far passare come colpevoli i giocatori, che hanno delle colpe sicuramente, e modificare il modus operandi di società e allenatore. Per me non basta, ma ovviamente spero di essere smentito.
1: Ovviamente sì, però non è cominciato proprio nel migliore dei modi, e soprattutto ci raccontano, poi lo capiremo andando a fondo alla vicenda, di frizioni che tra Spalletti e Comolli continuano ad andare avanti, e quindi seppure Elkan dicesse ok, però deve decidere anche Spalletti come decideranno insieme, chi deciderà insieme, quanto può durare questa tregua, e le divisioni a quanto possono servire, visto che quando la Roma ha risolto quella tra Gasperini e Claudio Ranieri è volata dritta verso il terzo posto, mentre le altre che avevano delle spaccature interne sono sono retrocessi in Europa League. Questo è un segnale importante da seguire e da non trascurare.

0: Però al di là di questo, anche sul mercato, come lì dice, l'Europa League non cambia i nostri piani, faremo una super squadra. Spalletti in conferenza stampa invece ha detto chiaramente in Europa League dovremmo provare a fare un mercato intelligente. Chi ha ragione dei due e soprattutto che sensazione ti dà questa ulteriore divisione?
1: Mi dà la sensazione che non c'è una linea comune, ed è la cosa peggiore. È vero che la stagione è appena finita, quindi bisogna ancora trovarsi, capire, analizzare, però io sono più dalla parte di Spalletti, cioè nel senso con l'Europa League, certo, sei sempre la Juve, però non offri la Champions, e ormai i giocatori sono sempre meno legati alla tradizione di un club e più all'esposizione mediatica e sportiva che hanno. Quindi se devo scegliere tra andare a giocare in Champions e andare a giocare all'Europa League, è chiaro che la Champions mi attira di più, ma è normale, è giusto che sia così. E poi sì, ok, va bene spendere, ma c'è un fair play, hai veramente una lista, guarda, ieri l'ho fatta per lavoro, una lista di giocatori che devi piazzare, ma auguri, ma veramente, ma glielo auguro come lì, perché la Juventus, prima ancora di pensare al mercato intelligente o al mercato faraonico che ha in mente come lì, prima deve cedere una marea di giocatori, tutti i giocatori che al momento sono deprezzati.
0: Esattamente.
1: Quindi
0: altro che semplice questo compito, diciamo.
1: Per me la Juve è messa malissimo, ma non perché non è andata in Champions, certo quello incide parecchio, ma perché mi sembra che non abbia ben chiaro quanto è grave la situazione. Cioè Vin, l'hai scritto anche tu sui social, ormai ci stiamo abituando alla mediocrità.
0: È così.
1: Ed è la cosa peggiore per un club come la Juve.
0: È così.
1: Cioè ormai sembra che siamo arrivati sesti, al Como gli è andata di fortuna, alla Roma tutto sommato ha trovato un finale, questo Malem che nessuno conosceva, tutte notizie false. Malem lo conoscevano tutti, il Como non è stato fortunato e la Juve è stata mediocre, ma mediocre tanto, sia pre sia con Spalletti.
0: Esatto.
1: Ragazzi, è la verità.
0: Cioè, i risultati parlano chiaro, no?
1: Ma non solo i risultati, perché a me piacerebbe fare un confronto con Spalletti semplice, dire ma scusa, quando ti sei presentato hai detto qui conta solo vincere, poi siamo arrivati a dire beh meno male che c'è l'Europa League, c'è qualcosa che non va e soprattutto, ma se tu nella partita più importante della stagione, che non era il derby ma era la sfida con la Fiorentina, la tua squadra scende in campo così e tu a fine primo tempo non trovi la maniera per cambiare quel copione, mi dispiace ma per me hai fallito, cioè tanto quanto la società, tanto quanto i giocatori. Quindi il fatto che l'abbiano riconfermato senza pensarci più di tanto, per me è stato un errore, ma lo dico senza problemi.
0: Sì, non me l'hai detto già da un po', quindi insomma.
1: Tanti dicono non ci sono alternative, non lo so ragazzi, io non credo in questo momento, detto che Spalletti resta e resterà un allenatore top, questo io l'ho sempre detto, ma ci sono tanti allenatori top che secondo me non vanno bene in certe dinamiche. Ancelotti a Napoli ha fallito, Conte ha vinto, tanto per fare un esempio chiaro, e Ancelotti è un allenatore top. Quindi io ho sempre questo dubbio, che non so se Spalletti è l'allenatore giusto per una Juve che deve rinascere. Spalletti è più un allenatore che riesce a migliorare una squadra già in essere. Io la Juve, secondo me, non c'è una base da cui partire la Juve. Quindi non lo so, ripeto, sensazioni, poi magari Spalletti l'anno prossimo vince l'Europa League, la Coppa Italia e magari arriva anche primo in campionato e io smetto di fare l'inviato calcistico.
0: No, assolutamente.
1: No, però spero di essere stato chiaro, per me c'è stata un po' troppo fretta, sì. Ma sia quando si parlava di rinnovo, infatti l'ho detto subito, sia adesso. Cioè io avrei aspettato un attimo, dire ok, mettiamoci ad un tavolo. Tu che cosa dovevi portare? La Champions non l'hai portata, ok, perché? Cioè, capito? Sarei entrato in una discussione prima di ok, andiamo avanti con Spalletti.
0: Sì.
1: Anche a quelli che mi hanno scritto, ma poi se va via Spalletti magari va in un'altra squadra. Amen, ce ne faremo una ragione.
0: No, questo lo condivido, perché poi bisogna cominciare a pensare che insomma, la Juventus deve restare a essere la Juventus nell'immaginario collettivo, una squadra che tutti vogliono allenare, non che se perdo Spalletti poi resto appeso al palo. Però
1: esatto,
0: nel frattempo ti porto anche in casa Napoli, perché ti faccio commentare il modo in cui Conte è andato via. Conferenza stampa sembrava un Totò e Peppino, simpaticamente lo dico, perché si vede che c'è un'amicizia tra lui e De Laurentiis al di là del campo, secondo me si percepisce proprio. Poi la pensano in maniera diversa su tante cose, tant'è che non avevano problemi a smentirsi l'uno con l'altro. Conte che se l'è presa con la stampa in maniera forte, parlando di falliti. A Napoli ti dico, non l'hanno presa bene, perché hanno detto noi ti avremmo voluto, se devi accusare la stampa fai nomi e cognomi, e mi sembra invece di sentire lo stesso spartito. È un po' una storia che si ripete, Conte che diventa idolo, Conte che vince alla prima occasione, Conte che comunque ti fa un buon secondo anno, Conte che dopo 2 anni diventa saturo ed esaurisce anche l'ambiente e se ne va sbattendo la porta. E Conte che adesso però diventa un fantasma per tante società, no? Come possibile allenatore.
1: Allora, Conte nel bene e nel male è sempre stato così, è la sua forza e la sua debolezza, nel senso che Conte... prima parlavamo di allenatori top, alcuni non sanno adattarsi in determinate situazioni. Conte si adatta ovunque, perché comunque a livello nazionale, se prendi Conte, hai sempre una chance di vincere, cioè non ce n'è. Il problema è che ha una scadenza, no? Come, che ne so, un bel prosciutto crudo, dopo un tot di tempo, se lo lasci al sole, comincia a perdere di qualità. È la stessa cosa è Conte, dopo 2 anni... va un po' in scadenza. Allora, secondo me non è stato tanto un attacco alla stampa, secondo me è stato più un attacco ai social. Cioè io credo che la sua comunicazione,
0: la comunicazione lasciare social... 8 milioni sul tavolo, andare via per 4 diciamo personaggi sui social,
1: bravo, è quello che va sottolineato. Bravo Rimmer, io la penso come te, non è tanto l'attacco ai social che ci sta, perché tu dici guarda, a me dà fastidio che quello dice A, che quello dice B, ma il fatto è che tu molli per quanto? 10, 20, 25 che scrivono male di te? Dai, sei Antonio Conte, cioè non credo che possa incidere così tanto, cioè il pensiero degli altri è importante, ma alla fine quanto conta? Non lo so, secondo me non moltissimo, quindi è più quello, mi è sembrato più un modo per trovare una scappatoia per tenere buoni rapporti con l'ambiente Napoli, intendo calcio, molto divertente il siparietto con De Laurentiis, soprattutto quando hanno parlato di possibile scudetto, perché ragazzi io Conte lo conosco da una vita, Se fosse rimasto non avrebbe mai detto l'Inter ha meritato, noi non potevamo assolutamente, ma non l'avrebbe mai detto. Mai, piuttosto avrebbe messo in gioco, ma loro sono una squadra top da anni, hanno investimenti importanti, sono abituati a vincere, ma mai avrebbe detto l'Inter ha meritato e noi non potevamo assolutamente combattere con loro, ma proprio zero.
0: Mai al mondo.
1: Esatto.
0: Lo vedo
1: però
0: un
1: è
0: po'
1: bello di Conte, eh? È bello di Conte, sì, Vin, sì, eh? Sì.
0: Ma adesso dove te lo immagini?
1: Guarda, credo che si prenderà un anno. Ho la sensazione che sia un po' stanco. Forse ha bisogno davvero di un anno, oppure se arriva l'occasione importante, che può essere la nazionale, che può essere un grande club che non ha ancora deciso a chi affidarsi, non credo che possa entrare in corsa, quindi o decide di o arriva la proposta che veramente lo attira, oppure secondo me si ferma un anno, e forse è anche giusto, perché comunque Conte per essere al top ha bisogno di avere energie e ultimamente l'ho visto un po' cotto, okay? un po' arrivato al limite, e ripeto, per me Napoli ha fatto una grandissima stagione, perché veramente tra infortuni, cessioni, problematiche interne, esterne, è comunque arrivato secondo, cioè ragazzi sì, è vero, si può sempre far meglio, però se paragoniamo la stagione del Napoli a quella di Milan e Juve, c'è poco da dire. Il suo problema resta sempre lo stesso, che è l'Europa. Quindi spero che prima o poi riesca anche a dimostrare che non è solo il numero uno a vincere nei confini nazionali, ma che possa fare la differenza anche in Europa.
0: Ti faccio un'ultima domanda per farti commentare i nuovi allenatori della Serie A: Sarri che allena l'Atalanta, via Palladino, e Gattuso sulla panchina della Lazio. Comincio da questi due.
1: Beh, Gattuso, lo Tito, è già un film.
0: È veramente.
1: È già un film, che ce lo seguiremo in poltrona.
0: Sì. Quanto dura?
1: Il popcorn. No, non lo so, spero il più possibile perché credo sarà un divertimento assoluto. Gattuso, secondo me è giusto che abbia un'occasione. Secondo me è giusto perché se lo merita. Ha preso una mazzata totale, totale. È quello, secondo me, che ha sofferto di più per l'uscita della nazionale. Quindi sono contento che ha un'occasione. Certo è che è andato nella casa del lupo, quindi non ho idea di che cosa possa succedere tra i due, però ecco, popcorn, coca fredda e vediamo cosa succede. Sarri Atalanta, non lo so, Vin, non lo so. Cioè, a me sembra un rischio, parlavo prima di rischi, no? Ecco, questo è un grande rischio, ma non perché Sarri non sia giusto per l'Atalanta, ma io non so se i tifosi dell'Atalanta sono giusti per Sarri. Cioè, io la guardo più dalla questione dei tifosi. Cioè, tutti continuano a ribadire questo concetto del Sarri Ball, del magnifico Napoli di Sarri, tutto bello, tutto fantastico, ma ragazzi, gli anni sono passati, gli anni sono passati e io non ho visto ultimamente un grande Sarri. Sì, uno può dire, la Lazio è arrivata in finale Coppa Italia, vero, però non ho visto una Lazio che durante la stagione mi abbia entusiasmato. Ci sono sempre le scuse o le motivazioni, la rosa scarsa, pochi giocatori di qualità, ma vale un po' per tutti, quindi non lo so. Io voglio vedere come i tifosi dell'Atalanta gestiranno Sarri, perché non ho dubbi sul fatto che Sarri sia in grado di guidare l'Atalanta. Vediamo l'ambiente.
0: Però è un film da vedere assolutamente, sono d'accordo con te.
1: Ah sì, beh, certo, anche sono... quello. Ne abbiamo due, Vina, ne abbiamo due.
0: Sarri e Giuntoli. Tra l'altro Giuntoli non si è preso Thiago Motta, chissà perché. Ma va bene, glielo chiederemo magari. Era libero, sai, gli piace. Vabbè, esatto. Capita, a volte si cambia parere. Ciao Fabri, grazie. Fabrizio Poncino.
1: Alla prossima, ciao.
0: Noi ci prendiamo la prima pausa, il rientro sarà Ivan Cardia, tutto Mercato Web, vi aspetto.

Ben ritrovati all'ascolto, amici sportivi, nuova puntata di Stadium in TV. Ci eravamo lasciati alla vigilia della finale della Philadelphia Junior Cup, il grande torneo calcistico degli oratori che abbracciano la Serie A. E andiamo a vedere allora come è andata a Roma in questa bellissima controcopertina filmata che riassume le attese, il tifo, i sogni e la gioia finale.

0: Ed eccoli i campioni all'Olimpico, la vittoria è andata alla parrocchia San Giuseppe Lavoratore di Bologna, 10 anni dopo aver già vinto questo torneo Under 14 di calcio a 7 promosso da Philadelphia, Lega Calcio Serie A e Centro Sportivo Italiano. Prima della finale di Coppa Italia, i giovani atleti dell'Oratorio Felsini hanno superato 3-0 i ragazzi veneti dell'Oratorio San Paolo. Emozioni alle stelle, lo abbiamo visto, con Alex Del Piero a dare il simbolico calcio d'inizio e l'intera finale trasmessa in diretta su Radio TV Serie A. Ma andiamo allora ad ascoltare anche le voci dei protagonisti di questo incredibile torneo.
1: Siamo alla 13ª edizione e in questi giorni abbiamo visto questi ragazzi giocare, divertirsi, anche un po' arrabbiarsi in determinati momenti, ma sicuramente è un'esperienza che li coinvolge e li porta a vivere delle esperienze bellissime. In questo ci sono oratori, parrocchie, famiglie che sono coinvolti e questo porta sicuramente a un'esperienza bella di comunità. Poi il messaggio che si va a veicolare, no? Contro il razzismo, ma anche uno sport di amicizia, un calcio che crea amicizia.
2: È una bella esperienza, che si vinca o che si perda, comunque è stato bello.
3: È uno sport che ci lega insieme, è la nostra passione da ormai per me quasi 8-9 anni.
4: In campo ho visto tanti sorrisi e anche tanta determinazione e agonismo buono. Le partite che ho visto io non è successo niente di grave, per fortuna, e tutti i ragazzi, anche gli allenatori, quindi anche un bel applauso agli allenatori, sono entrati in campo con lo spirito che è quello del CSI, quindi giocare, divertirsi, far divertire i bambini, i ragazzi e fargli passare un'esperienza indimenticabile alla fine.
5: E l'amicizia è lo spirito che noi ci mettiamo, io e Fabio, l'altro allenatore di questa squadra, allenatore, siamo due papà che ci chiamano mister e per noi è tantissimo, lo facciamo veramente per i ragazzi e per questa manifestazione.
6: È importante ribadire il carattere antirazziale di questa manifestazione, Keep Racism Out, davvero noi lo crediamo, lo ribadiamo e lo diciamo ai ragazzi, ma i ragazzi ci aiutano anche loro, quando fanno amicizia e fanno rete fra di loro, questo sparisce davvero.
0: Un successo dopo l'altro per il CSI, il mese di maggio è un mese di campioni e di campionati, allacciamo le cinture ed andiamo nel Bresciano a vedere com'è andata nel judo.
7: Sui tatami tricolori del Palaronca d'Oro a Roncadelle in provincia di Brescia, domenica 24 maggio si è disputato il campionato nazionale di judo CSI, in un'arte marziale, sport di combattimento ma che è soprattutto una vera e propria filosofia di vita. Sul tatami dei 336 finalisti venuti a combattere, la maggioranza, 180, erano preagonisti, ossia under 12, 31 le palestre iscritte, tutte a medaglia, almeno con un loro judoka. Innanzi agli 8 arbitri e ai 9 presidenti di giuria, tante le lotte alle prese, le leve effettuate ed anche molti ippon nel corso della giornata. Chi ha eletto per ogni categoria e cintura 39 campioni nazionali nei preagonisti e 56 medaglie d'oro negli agonisti, premiati alcuni dalle mani del presidente nazionale della CSI, Vittorio Bosio. Ottimi risultati per i comitati di Brescia, Varese, Roma, Mantova, Lecco e Milano.
0: E mentre prosegue il Giro d'Italia, prosegue a pedalare forte anche il ciclismo del CSI. Vediamo insieme gli ultimi traguardi nazionali in bicicletta.
7: Matera si conferma capitale del cicloturismo nazionale e lo fa nel modo più spettacolare possibile. La randonée Le Colline Materane, che domenica 24 maggio ha incoronato per il

0: secondo anno consecutivo la Vulture Bite è campione nazionale del centro sportivo italiano. La squadra del CSI Melfi l'ha spuntata su oltre una ventina di società presenti in gara, argento alla Red Lions di Benevento e terzi i padroni di casa del BC Club Matera Adriano Pedicini. Una vittoria che vale doppio, arrivata al termine di una delle prove più impegnative del calendario CSI, disputata su un percorso di circa 200 km e 2600 metri di dislivello. Nella stessa domenica, sulle strade bergamasche, grande partecipazione ed entusiasmo in occasione del campionato nazionale della montagna CSI, andato in scena a Torre de Busi, con traguardo posto al suggestivo valico Valcava. Anche qui assegnate in ogni categoria 12 maglie tricolori scudettate. La manifestazione, organizzata da Bike Avengers in collaborazione con Amatori Lombardia, ha richiamato numerosi atleti provenienti da diverse regioni italiane. Sulle ostiche rampe aerobiche, primo assoluto il Master 5 Ivan Spagnolatti del team Moretti, Carlo Fumagalli, Elite Master della ASD Bike Avengers, e l'M2 Stefano Cattaneo in maglia Rea Bike System Cars Coedil.
1: Corrono le due ruote CSI anche in altre regioni italiane. In Calabria, ad esempio, in una terra cara al ciclismo amatoriale, l'11° trofeo Città di Pianopoli, prova del circuito Fantagiro, organizzato dalla Pianopoli Bike Team, ha regalato ai concorrenti, alla comunità catanzarese, domenica 17 maggio, una giornata all'altezza delle aspettative. Su un circuito di 17 km da ripetere per 4 volte, protagonisti oltre 200 concorrenti, giunti da diverse località del centro-sud e che hanno dato fondo alle proprie potenzialità, come testimoniato dalla media finale di 40 km all'ora. Nella stessa domenica, in una splendida giornata primaverile e condizioni climatiche ideali, a Sperlonga, perla del parco della Riviera di Ulisse, oltre 200 biker hanno preso parte alla 7ª edizione della Point to Point sulla via di Ulisse, incastonata tra la costa tirrenica e le colline circostanti, organizzata dalla Fans Bike di Fondi in stretta sinergia con l'Aurunci Cycling Team ed altre associazioni del territorio. La manifestazione, tra le 4 del circuito regionale della Gran Fondo Mountain Bike del CSI Lazio, è stata valida anche come prova del New Marathon Lazio e della Race Cup MTB Centro Italia. La gara si è disputata su un percorso di 43 km con un dislivello totale di 1300 metri, toccando anche i territori del comune di Fondi e di Itri. E dal mare tirrenico trasferiamoci a Veroli, dove il 30 aprile si è tenuto Io non ti mollo 2.0. Il Palacoccia ha ospitato un evento di forte impatto sociale, aperto a scuole, famiglie, istituzioni e cittadinanza. È stata davvero un'emozionante giornata dedicata a diverse attività sportive paralimpiche, con l'obiettivo ovviamente di promuovere la cultura dell'integrazione attraverso lo sport. Le esibizioni di atleti con disabilità, in particolare nel torbol, nel basket in carrozzina e nella danza paralimpica, hanno permesso agli studenti di vedere dal vivo come la passione sportiva possa superare ogni ostacolo. Restiamo nel Lazio e torniamo nella capitale per un'altra grande iniziativa del CSI. Parliamo dell'Oratorio Cup.
2: Ripartire dagli oratori in un momento in cui il calcio italiano si interroga sul proprio futuro. Si è chiusa così nella capitale la 22esima edizione dell'Oratorio Cup del CSI Roma, un esempio concreto di questo modello. Tutte le squadre arrivano alla propria finale, non solo chi compete per il primo posto. Nei primi due weekend del mese di maggio, oltre 200 le squadre in campo per un totale di circa 2600 atleti e più di 3000 accompagnatori, provenienti dalle parrocchie e oratori della provincia di Roma. Le 4 giornate di finali hanno rappresentato il momento conclusivo di un lungo percorso iniziato nei mesi autunnali e culminato al Salaria Village, con oltre 150 partite che hanno assegnato i titoli nelle diverse categorie, dagli under 8 agli under 17, oltre alle categorie open e amatori.
1: Dal Lazio spostiamoci in Toscana al seguito delle nuove tappe del CSI in Tour.
3: Sport, gioco e comunità, il CSI in Tour attraversa la Toscana. Da Lucca a Pisa per proseguire a Greve in Chianti, il villaggio itinerante dello sport promosso CSI Toscana coinvolge migliaia di giovani e famiglie in una lunga festa dedicata allo

0: sport, alla socialità e ai valori dell'inclusione. Campi da gioco, dimostrazioni delle più varie discipline, strutture gonfiabili dedicate alle attività motorie, ludiche e ricreative. Domenica 17 maggio ha fatto tappa a Pisa il CSI in Tour, con il villaggio itinerante dello sport, ingresso gratuito per bambini e ragazzi nel contesto della festa di Sant'Ubaldo sul Viale delle Piagge con CSI Pisa. Tra sport e tradizioni, un'occasione per coinvolgere le famiglie, grandi e piccini, nella partecipazione della pratica sportiva, valorizzando gli aspetti della socialità, del benessere e della crescita personale. Una giornata speciale vissuta insieme alla testimonial Giulia Pisani, ex azzurra di pallavolo.
1: Per me quest'anno è un grandissimo onore essere ovviamente la madrina di questo evento. Io ho iniziato da piccola a giocare a pallavolo, ricordo ancora le prime volte, non ho iniziato tramite Mile Sciro, ma appunto il mio nonno mi ha portato in palestra e lì è nata questa grande passione. Vedere oggi questi bambini mi fa sorridere e li guardo con occhi molto dolci, perché ovviamente mi riportano a qualche anno fa. Spero che si possano appunto vedere in questo sport, spero che si possano giocare anche tramite appunto i loro compagni, i loro amici, perché qualsiasi tipo di sport si faccia è importante.
0: Tante tappe e tante storie di sport che coinvolgono migliaia di persone, come la tappa a Greve in Chianti in provincia di Firenze con l'evento Chianti Down Country, che ha coinvolto anche il CSI in Tour con particolari percorsi sportivi avventurosi di mountain bike, attraversando paesaggi e territori unici alla scoperta di borghi, boschi e vigneti più belli del Chianti. Oppure come nella tappa in piazza Napoleone a Lucca con il patrocinio del comune, che ha visto tantissimi partecipanti che hanno potuto sperimentare lo sport con CSI. Le famiglie hanno potuto vivere momenti insieme grazie anche ai laboratori artistici e ai truccabimbi di ogni favola. Un gioco che ha aggiunto entusiasmo e creatività.
2: Siamo entrati a Palazzo Lombardia a Milano, c'eravamo anche noi alla presentazione della nuova stagione di CSI per il mondo.
3: Si è tenuta il 18 maggio a Milano, presso il Belvedere Berlusconi di Palazzo Lombardia, la presentazione della stagione 2026-2027 della Fondazione CSI per il Mondo. Da 15 anni CSI per il Mondo porta avanti attività di volontariato sportivo nelle periferie di 20 paesi tra Africa, America Latina, Asia ed Europa dell'Est. Un percorso che ha raggiunto più di 1 milione di bambini e bambine, formato oltre 800 allenatori ed educatori locali e costituito 30 gemellaggi attivi tra società sportive italiane e realtà dell'altra parte del mondo. A sostenere l'iniziativa è il sottosegretario con delega allo sport e giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi. Società sportive che stringono un legame continuativo con realtà in Camerun, Madagascar, Zambia, Perù, Repubblica Democratica del Congo e in molti altri paesi, giovani volontari che vivono un'esperienza che cambia il loro sguardo sul mondo, tante ore di formazione per creare i presupposti per garantire una proposta educativa locale attraverso lo sport.
2: E ormai l'abbiamo imparato a conoscere, in Lombardia ogni weekend è tanta l'attività sportiva proposta, vediamo oggi di quale sport si tratta.
3: Sport and Go, crescere con lo sport, è il percorso formativo di attività sportiva del Centro Sportivo Italiano, pensato per le categorie giovanili under 10 e 12, un modello di attività basato sulla polisportività in cui, oltre alle discipline sportive del calcio a 5 e calcio a 7, della pallacanestro e della pallavolo, i ragazzi sono coinvolti nel triathlon di atletica, corsa veloce 60 metri, salto in lungo e lancio del Vortex. Nel 2026 le finali regionali lombarde si sono svolte domenica 24 maggio nei campi e palestre di Caronno, Pertusella e dintorni. Negli under 10, 12 squadre di calcio in campo, 6 di volley e 6 di basket. Nella categoria under 12, 26 squadre impegnate con 2 in più nella pallavolo. Nella stessa domenica di maggio il CSI Lombardia ha visto disputarsi la seconda gara regionale di atletica su pista a Cassano d'Adda, che ha fatto registrare la presenza di 780 atleti per 1350 gare. Domenica 7 giugno la terza prova a Casal Maggiore in provincia di Cremona.
2: E l'atletica leggera del CSI ci porta oggi in montagna, sulle Dolomiti e nell'Appennino reggiano.
3: Giornata di sole, corse e salti, quella di domenica 24 maggio a Valle Sella di Cadore, dove lo Sci Club Domegge ha proposto la quarta prova del Criterium Cadorino, lo storico circuito del centro sportivo italiano. 330 i concorrenti che si sono confrontati sulle corsie della pista in riva al lago di Centro Cadore. L'atletica cortina ha conquistato il quarto successo per la società su quattro prove, davanti a Polisportiva Caprioli e AS Pozzale. Oltre al Criterium, valide per il campionato provinciale del CSI Belluno, si sono svolte anche le gare di salto in alto e salto in lungo. Il prossimo appuntamento del Criterium, quinto e ultimo dell'edizione 2026, è in programma domenica 31 maggio a San Vito di Cadore con la corsa su strada. In una giornata di sole e nuvole che hanno donato alla pietra di Bismanto ancora più fascino, domenica 17 maggio in scena ben 8 finali provinciali. Una bellissima e intensa giornata di sport iniziata presso la palestra dell'Istituto Cattaneo con il basket e dopo un pranzo all'Onda della Pietra proseguita al Centro CONI con ben 3 partite di calcio a 11. Contemporaneamente alla nuova cupola protagonista il basket maschile Under 13 e il volley maschile Under 14 alla palestra delle scuole medie. Al Centro CONI le squadre hanno sfilato tutte insieme per la premiazione davanti a centinaia di genitori e spettatori presenti sulle tribune. Applausi, trombette e cori nel corso della cerimonia che hanno visto la partecipazione dell'assessore allo sport del comune di Castelnuovo Nemonti, Carlo Boni, e del presidente del CSI Reggio Emilia, Alessandro Munarini.
2: E al sud Italia si scalda la ginnastica artistica, bella prova all'interregionale tenutasi in Puglia.
0: La palestra adriatica di Monopoli in provincia di Bari ha ospitato la gara interregionale di ginnastica artistica Under 18, coinvolgendo società sportive di alcuni comitati meridionali del centro sportivo italiano. Dall'8 al 10 maggio in pedana si sono esibiti 225 ginnaste della Campania, 26 della Basilicata e 177 della Puglia, regione ospitante e patrocinante, per un programma che ha visto gareggiare tutte le categorie, dalle pulcine alle seniores e ogni programma tecnico da quello small a quello riservato alle top level. Classiche le rotazioni previste al corpo libero, alla trave, al volteggio ed alle parallele asimmetriche per le ragazze, mentre solo per il maschile esercizi alla sbarra e alle parallele simmetriche. La rassegna ginnica delle fate arancio-blu è inserita nell'ambito di Puglia 2026, regione europea dello sport. A premiare erano presenti i vertici dei tre comitati regionali CSI, per la Campania Enrico Pellino, per la Lucania Mimmo Lavanga e per la regione di casa, la Puglia, Roberto Brandi.
2: E ancora nel Salento, come ad Asti, tanta intensità nei set giocati sui campi di padel.
3: Entra nel vivo il Padel Tour 2026 del CSI di Lecce, il circuito provinciale che assegnerà i titoli territoriali e i pass per le finali nazionali del prossimo ottobre. Concluse con successo le prime 3 tappe del tour disputate nelle strutture del Padel Arena, della Padel Academy e del Match Point 7 Padel. L'ultimo incontro, andato in scena il 24 maggio, ha visto scendere in campo ben 27 coppie, divise tra maschile e femminile. Il prossimo appuntamento è fissato per il 12 luglio. Con le immagini andiamo in Piemonte alla doppia finale del campionato RB Mobility di Padel, la squadra del CSI Astigiano. La giornata inizia col botto sui campi del Circolo Asti Padel, dove nel silver vincono i San Rock grazie al 6-4 finale sul Pelu Padel Team, cui va dato merito per la grande sportività profusa in campo. L'Asti Padel Teams saluta, adesso è già tempo del campionato estivo che metterà in palio i primi posti per l'eventuale finale regionale. Le ormai storiche Cuneo e Verbania, a cui si stanno aggiungendo Alba, Alessandria, Biella e Torino.
2: E siamo ai titoli di coda, sta per iniziare il mese di giugno, vediamo allora quali sono i prossimi appuntamenti del CSI ai primi del mese.
4: Le 350 atleti sono pronti a tuffarsi nella piscina olimpionica del Bella Italia EFA Village. A Lignano Sabbiadoro, 4 giorni in vasca, dal 3 al 7 giugno, impegnati sulle varie distanze per contendersi i titoli del campionato nazionale CSI dagli esordienti ai master, 10 regioni finaliste. Dal 5 al 7 giugno il Pala Taurus a Lecco ospiterà il campionato nazionale di karate, la manifestazione clou dell'arte marziale nella stagione arancio-blu. Conta 477 karateka finalisti, tra cui 205 donne, pronti a sfidarsi sui tatami tricolori.
2: Piaciuta questa puntata? E allora vi aspetto alla prossima. Ci vediamo con Stadium TV a giugno. Ciao!

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, buon mercoledì a tutti. Dunque, dopo le parole fallimento utilizzate da Cardinale, che ha dato il via a una vera e propria rivoluzione in casa Milan, arriva la stessa parola, la stessa missione anche in casa Juventus da parte di Comolli, che ieri ha deciso di incontrare, non era una vera e propria conferenza stampa ma un incontro con alcuni membri della stampa. C'era anche Radio Bianconera, Bianconera News, tutto Juve presente lì all'incontro, e in quell'incontro appunto Comolli non ha lesinato critiche, autocritiche, parlando comunque della stagione fallimentare e del fatto di dover ripartire naturalmente con tutte le restrizioni del caso, vista l'essere scalati in Europa League. Ha parlato anche del rapporto con Spalletti, ha convinto poco onestamente, ma avremo modo di parlarne, così come i tifosi del Milan sono un po' inquieti nel cercare di capire quale sarà il futuro del Milan. Nel frattempo invece gongolano Inter, che ha vinto lo scudetto, la Roma, che ha raggiunto la Champions League con il lavoro straordinario di Spalletti, il Napoli, che si interroga sul futuro, il prossimo allenatore è sempre più possibile che sia Vincenzo Italiano, praticamente l'accordo sembrerebbe essere raggiunto, manca l'ufficialità. Napoli che comincia a pensare anche al mercato e si affaccia anche in casa Juventus, più o meno, perché Vlahovic, lo sapete bene, ha scadenza di contratto, quindi dal primo di giugno è libero per potersi...
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Mi vengo soltanto in Napoli. Sarebbe stato in grado, come organico, di contendere lo scudetto all'Inter. Dopodiché, prima di parlare dei fallimenti di Juventus e Milan, clamorosi e incredibili, soprattutto quello del Milan, che ha buttato al vento la qualificazione in Champions, così come la Juventus, che ha fatto un punto in due partite interne con Verona e Fiorentina, ne avesse fatti, non dico sei, come era prevedibile dai tifosi della Juventus, ma almeno 4 sarebbe in Champions League. Ma prima di parlare di Juventus e Milan, due stagioni fallimentari sotto tutti i punti di vista, io credo che vadano fatti gli applausi innanzitutto alla Roma, dove Gasperini ha compiuto un vero e proprio miracolo, nel senso che l'obiettivo, la speranza dei tifosi giallorossi era quella. Però vuol dire, la squadra ha dimostrato sul campo di meritarsi ampiamente la qualificazione in Champions e di tornare in Champions dopo tanti anni così bivacchiati tra Europa League o comunque sogni non realizzati. Credo che Gasperini abbia fatto un piccolo miracolo, e che la Roma, a differenza per esempio della Juventus, che non ha saputo, di fronte a due attaccanti che non sono attaccanti come Openda e David, la Roma, a differenza della Juventus, nel mercato di riparazione è riuscita ad acquisire Malen. Il belga ha fatto 14 gol in 18 partite, ha rinnovato adesso, perché proprio oggi, questa è la notizia migliore per i tifosi della Roma, la Roma ha riscattato dall'Aston Villa definitivamente per 25 milioni Malen, e che quindi avrà un contratto, non ho capito bene se fino al 2029 o al 2030, ma poco conta. Vuol dire, la Roma ha risolto brillantemente una carenza d'attacco e si appresta a rinnovare anche il contratto con Dybala, che quando è in condizioni di salute, non dico eccellenti, ma buone, è veramente un talento fuori dal mondo. Dopodiché grandissimi applausi al Como.
1: Certo.
4: Il Como è la vera novità di questa stagione, una squadra che in pochi anni è riuscita addirittura a conquistare la Champions League. Dobbiamo però essere consapevoli di una cosa, perché grandi applausi al Como, alla società e a Fabregas soprattutto, però dobbiamo anche sapere, perché parliamo sempre di italiani selezionabili, vivai, il calcio italiano, il talento dei nostri giovani, il Como ha vinto, ha conquistato, scusami, la Champions League avendo un solo italiano ultra trentenne in nell'organico, che è Cordaniga, che avrà fatto una ventina di minuti, 30 minuti in tutto il campionato. E l'anno 21 invece, in base ai regolamenti UEFA per la Champions League, dovrà fare conti anche con questo problema, perché la lista A della Champions League prevede 25 giocatori, di cui 8 provenienti dai vivai, diciamo così, 4 dai vivai del club e 4 dai vivai nazionali, cioè di un altro club. Quindi dovrà fare i conti anche con questo aspetto regolamentare per completare il proprio organico, la lista A della Champions League. Quindi grandi applausi al Como, però sappiamo, dobbiamo sapere che il Como è andato in Champions League senza giocatori selezionabili per le nostre squadre nazionali.
1: Però insomma poi ha dimostrato di avere un'organizzazione tale da poter ambire non solo all'Europa ma anche alla Champions League, della 16ª squadra italiana che approda alla massima competizione europea, quindi assolutamente grandi complimenti al Como. Veniamo alle due decadute, perché se c'è una squadra che dopo è la 16ª squadra che approda al massimo campionato, c'è una squadra che da 15 anni non mancava l'appuntamento con la Champions League, fatta eccezione per l'anno dell'inchiesta sulle plusvalenze, che è la Juventus. Partire da qui, così poi ci concentriamo sul Milan, che come hai giustamente detto tu è quella che ha vissuto soprattutto nell'ultima giornata il fallimento maggiore, ma fallimento, e lo ha detto anche Comolli ieri in questo incontro con una parte della stampa, è la parola che rimbalza anche in casa Juve, ma è un fallimento di cui secondo te sono consapevoli fino in fondo?
4: Ma mi auguro per loro e per i tanti tifosi juventini che hanno fatto sangue amaro fino alla fine. Torno sulle ultime due partite casalinghe con Verona e Fiorentina, che dovevano spianare

0: la strada verso la Champions, e si sono rivelati anche da due passi falsi, il pareggio in casa con il Verona e la sconfitta in casa con la Fiorentina. Quindi partiamo da questo dato. Io mi auguro che aprano gli occhi lì a Torino, a cominciare dal proprietario Jean El Khan, tanto innamorato dei dirigenti francesi come lì, Modestò, Vasserra, la Ferrari. Insomma, io ho sempre detto che se vuoi andare sulla Francia c'è un solo dirigente che può essere utile alla Juventus per restituire prestigio e carisma, e si chiama Michel Platini. Poi in Italia ci sono tantissimi ottimi dirigenti o direttori sportivi, però questo è un discorso che vedrà El Khan con Comolli o Comolli, come lo volete chiamare. Detto questo, io credo che il meno colpevole di tutti sia Luciano Spalletti, onestamente. Ha preso una squadra in corsa, costruita malissimo, non male, malissimo da altri, dove sono state spacciate per punte due giocatori, Openda e David, che punte non sono, e quindi la Juventus, avendo avuto anche qualche problema di infortuni lunghi con Vlahovic, si è trovata abbastanza spuntata. Non poteva essere certo Boga a risolvere il problema dell'attacco juventino, quindi c'è da ripartire. Io mi auguro che si dia più ascolto alle considerazioni di Spalletti, e immagino che Luciano Spalletti abbia preteso o pretenda delle garanzie precise in questo senso sulla campagna acquisti della Juve, che per fortuna ha già confermato Ildiz, giudicato inamovibile da Comolli, ma che si dia anche più peso a un uomo di spogliatoio, a un uomo di campo, a un dirigente giovane ma molto stimato come Giorgio Chiellini, perché la Juventus deve, secondo me, utilizzare Spalletti e Chiellini in questa rinascita della squadra.
1: Tra l'altro, nell'incontro di ieri, Comolli ha ribadito che c'è feeling tra lui e Spalletti, che hanno deciso il mercato invernale insieme.
0: È una notizia, però, Vince.
1: Sì, no, più che altro quando ha detto, cioè, hanno confermato, lui ha detto, non so chi è che ha raccontato che abbiamo delle frizioni, abbiamo anche fatto il mercato invernale insieme. Ti dico che se Spalletti ha letto stamattina, e lo ha letto e ha sentito le parole, del fatto che ha fatto anche lui il mercato invernale insieme a Comolli, secondo me adesso sta chiuso nella stanza con Comolli, conosciamo.
0: Andare capocciato alla parete.
1: Altro che.
0: Poi se si riesce ad azzerare, ci si stringe la mano, sì, e si decide di ripartire su nuove esperienze.
1: Tu lo conosci Spalletti, secondo te?
0: Io conosco Spalletti. Spalletti, secondo me, è disponibilissimo a metterci una pietra sopra e a ripartire. Deve però avere delle garanzie, naturalmente, deve pretendere delle garanzie, non soltanto sul suo ruolo nella scelta dei giocatori da acquistare, ma anche sulla competitività della squadra che la Juventus deve allestire, sborsando un po' dei soldi, perché c'è anche da sfoltire molto. Voglio dire, gli Openda, David, non servono alla Juventus, quindi bisognerà vedere se si rinnova Vlahovic, che è già messo nel mirino del Napoli, come tu sai bene, sì, perché è in scadenza di contratto. Quindi bisogna vedere quanti soldi si mettono sul bancone, come si dice volgarmente, per rifare la squadra e presentarsi l'anno 21 con una squadra che possa puntare alla Champions League, ma possa lottare soprattutto per lo scudetto.
1: Milan non se la passa certamente meglio, addirittura più feroce il comunicato di Cardinale, che scrive: è stata un fallimento inequivocabile, saltano le teste praticamente di tutti, fatta eccezione per Zlatan Ibrahimovic, che però, come sai, ha delle quote a Red Bird, quindi è più un dirigente Red Bird che del Milan, quindi hanno pagato praticamente tutte le teste in casa Milan, dall'allenatore a Furlani, passando per Moncada e Tare. Secondo te un po' troppo o giusto così?
0: No, secondo me va bene così, è giusto così. Io aggiungo che secondo me, pur con i limiti dovuti al ruolo di Ibrahimovic, che come tu appena ricordato è azionista del fondo che gestisce il Milan, vuol dire Ibrahimovic, io ho sempre detto anche a questi microfoni, secondo me non è un team manager, non è un uomo che unisce, che aggrega, non è un uomo di spogliatoio, è ancora troppo fresco come ex calciatore, secondo me. Probabilmente diventerà un ottimo dirigente, ma il team manager deve essere uno che cementa, che ascolta, che unisce. Invece lui è ancora, secondo me, un po' malato di protagonismo, e quindi non è un ruolo che gli si addice. Io sul Milan

0: Voglio dire, secondo me ha fatto bene Cardinale ad azzerare, anche per rendere conto un po' ai tifosi che veramente perdere l'ultima partita in casa con il Cagliari è stata veramente una doccia gelata, o peggio ancora una coltellata alla schiena. C'ha qualche responsabilità anche Allegri, naturalmente, gli auguro di trovare fortuna in altri lidi. Voglio dire però, apro e chiudo una parentesi, perché sì, interessa soltanto noi, non interessa il grande pubblico, che ritengo una cosa giurassica, arcaica e poco apprezzabile una conferenza stampa fatta da Cardinali invitando 7 giornalisti scelti da lui. Ritengo che sia una cosa fuori dal mondo, molto peggio del silenzio stampa. Cioè, siamo arrivati a una, come si fa in altre sedi molto più autorevoli, alla individuazione di 7 interlocutori, sì, a scelta della società. La ritengo veramente una cosa non in linea con lo stile e con il prestigio di questa società. Dopodiché il Milan dovrà ripartire, bisognerà chiarire i rapporti interni anche con tanti giocatori. Non so se Modric continuerà a giocare o passerà, come è più probabile, dal campo alla scrivania. Però voglio dire, il Milan è una società gloriosa, una delle società più titolate del mondo. Non è possibile che si continui così. Quindi secondo me ha fatto bene Cardinali a fare piazza pulita, però adesso bisogna ricostruire seriamente e credo che non manchino neanche le disponibilità finanziarie.
1: È stato un fallimento più della società o di Allegri? E magari cominci a pensare che Allegri sia un po' troppo fuori rispetto al nuovo calcio, ecco, se vogliamo chiamarlo così.
0: Ma no, io penso che Allegri sia fuori dal nuovo calcio, non ci credo. Hanno detto tante volte che era bollito, a me mi pare che bollito non lo sia per niente, e secondo me lo dimostrerà nei prossimi tempi in altre esperienze. Non so se andrà
1: nazionale?
0: Lui in nazionale, ripeto, non so se andrà lui in nazionale, se ci andrà Conte, se ci andrà Mancini, vedremo. Lo deciderà il prossimo presidente della federazione. Però Allegri certamente non è bollito. Io credo che le responsabilità siano da dividere al 50%, almeno il 50% tra società e allenatore, perché senza una società coesa, senza un feeling con la società, l'allenatore non può fare il suo lavoro fino in fondo, perché i giocatori probabilmente avvertono, come dire, hanno sempre sentore, avvertono queste difficoltà nei rapporti interni, e queste sono un po' le conseguenze. Quindi grandi responsabilità alla società, grandi responsabilità ad Allegri. Io li dividerei almeno il 50%.
1: Intanto in casa Napoli è arrivato l'addio ad Antonio Conte, un addio concordato, è arrivato da una conferenza stampa che ha fatto sorridere molto, perché simpaticamente parlando sembravano Totò e Peppino, De Laurentiis e Conte, con il telefonino di De Laurentiis che non smetteva un attimo di squillare, Conte che diceva non vi preoccupate, prima o poi lo spegne. Si è parlato di tante cose, del presente, del futuro, a cui Conte non ci sarà più. De Laurentiis a parlare di un Napoli che senza infortuni avrebbe potuto vincere, Conte che invece lo stoppa subito e dice no Aurelio, non è vero, l'Inter è stata più forte, sarebbe stata comunque più forte. Insomma, batti e ribatti con Conte che attacca la stampa, saluta e va via, e De Laurentiis che poi, insomma, anche se ha la passione per Allegri, è più indicizzato a prendere Italiano. Italiano è il miglior sostituto di Conte, secondo te?
0: Ma che ti devo dire, sai, Italiano finora in Serie A ha gestito il Genova, una squadra di il Bologna, scusami, una squadra di grande, era Fiorentino, due squadre di grande rispetto che non hanno però mai avuto l'ambizione di essere al vertice del campionato. Quindi da questo punto di vista sarà un test importante anche per Italiano, in un ambiente certamente caloroso come pochi, certamente appassionato come pochi, ma altrettanto esigente come quello di Napoli. Quindi vediamo un po', è difficile dire se Italiano, Italiano ha tutti i numeri per allenare il Napoli e per dimostrare quello che vale in una società che a parte la Champions mira a essere comunque ai vertici del campionato. Quindi bisognerà anche qui vedere che cosa fa la società, perché l'anno scorso io ero del parere, l'ho detto anche a questi microfoni, che dopo lo scudetto Conte avrebbe fatto meglio a passare la mano, perché ripetersi è sempre difficile, ma come hai detto tu stesso e come mi hai riferito poco fa, a differenza delle idee di Conte, io penso che senza infortuni la squadra avrebbe potuto contendere lo scudetto all'Inter, perché la società, dopo le prime incertezze, Conte va via, Conte non va via, la famosa cena di

0: Capri, la società ha fatto il suo dovere sul piano dell'organico. Adesso poi bisogna vedere che cosa succede per esempio con Lukaku, che è una pedina importante. Parlavo prima dell'ipotesi Vlahovic a Napoli, cioè voglio dire, da questo punto di vista bisogna vedere De Laurentiis, che ha rifiutato almeno fino ad oggi un'offerta di 2,2 miliardi per la cessione del Napoli, e quindi si concentra sulla sua squadra, a differenza di quanto fa in maniera scandalosa a Bari, tanto per essere chiari, quanto De Laurentiis vorrà impegnare anche finanziariamente nel nuovo campionato, ma penso che non si tirerà indietro come non si è mai tirato indietro su Napoli.
1: De Laurentiis che vede il futuro, io ti faccio parlare da uomo di federazione, ha continuato a dire ma Giovannino si è preso una bella gatta da pelare, insomma per lui il prossimo presidente federale è già di fatto Malagò, quindi converrebbe anche non farle queste votazioni. Detto questo, lui dà per scontato Malagò. Conte ha tirato una bella frecciatina che ha detto loro vogliono Guardiola, per carità anche io mi iscrivo a Guardiola come CT della Nazionale, ce li hanno i soldi? Anche un modo per dire, se poi volete venire è che vi faccio lo sconto. Hai avuto questa sensazione anche tu?
0: Ma senti, io sono del parere, non perché sono né nostalgico né, come dire, sciovinista, ma che l'allenatore della nazionale italiana debba essere un tecnico italiano. Quindi Conte, Mancini, Allegri, deciderà il prossimo presidente della federazione. Io non so chi verrà fuori dalle votazioni del 22 di giugno, se Malagò o Abete. So però una cosa, che secondo me, e apro una parentesi su questo, la federazione deve sperimentare, a mio modo di vedere, una strada nuova, perché come ho già detto e come ho dichiarato in alcune interviste, Gravina aveva un ottimo programma votato dal 98% degli elettori della federazione. Alcune cose non è stato in grado di farle, non per cattiva volontà o per mancanza di lucidità o di strategia, ma perché i veti incrociati all'interno delle componenti hanno paralizzato alcune cose. Parliamo per esempio della riduzione dell'area professionistica, che è un argomento fondamentale secondo me, che Gravina ha ribadito tante volte parlando di sostenibilità del calcio. Allora, c'è una Serie A che ha votato recentemente, l'anno scorso, contro la riduzione da 20 a 18, mentre poi De Laurentiis, ancora più recentemente, lo ha detto ieri Simonelli in Rai, ha addirittura proposto a 16, quindi capisci che c'è qualche confusione da questo punto di vista, no? Dopodiché ti dico anche che la riduzione dell'organico di Serie A, che secondo me non risolverebbe i problemi, ma è un argomento sul tavolo, deve conciliarsi con tutte le altre componenti, perché il sistema è un sistema di vasi comunicanti, e quindi la riduzione dell'A si riflette sulla B, la riduzione della B si riflette sulla C e la C sulla D, quindi vanno coordinate tutte queste cose. Gravina, tra l'altro, e questo va detto a suo merito, aveva anche ipotizzato per la Serie C una situazione secondo me ideale, cioè quella di elevare, per dare sostenibilità e maggiore, come dire, competitività e riconoscibilità al sistema Serie C, aveva proposto di innalzare, o pensava di innalzare, i paletti per l'iscrizione alla Serie C per una, come dire, naturale avvicendamento delle squadre, e quindi una riduzione degli organici. Qui il problema secondo me, per tornare alla nazionale, al presidente federale, sarà Malagò, che ha già molti consensi, sarà Abete, che ha la Lega Nazionale dilettante, poi i voti si prendono dove uno vuole prenderli, perché il voto è libero e segreto. Però secondo me la federazione deve fare un passo determinante, che è quello di separare la gestione politica, amministrativa, giuridica, fiscale, regolamentare da quella sportiva. Allora, noi abbiamo avuto, io ho vissuto tanti anni in federazione, forse troppi, non è stata solo colpa mia, la federazione ha perso, si sono dimessi nel 96 Matarrese per il fallimento degli europei, del 2014 Abete, che aveva pure qualificato la nazionale ai mondiali in Sudafrica, in Brasile scusami, e poi non ha passato il primo turno la nazionale, Abete ha deciso immediatamente negli spogliatoi dopo la partita di dimettersi. Poi si è dimesso Tavecchio, perché la nazionale non si era qualificata la prima volta ai mondiali.

0: adesso si è dimesso Gravina per lo stesso motivo, perché la pressione diventa tale che non si può reggere. Allora secondo me la federazione deve creare due rami d'azienda, uno, ripeto, gestionale sotto il profilo politico, amministrativo, fiscale, giuridico, e uno strettamente sportivo, e allora lì possono entrare in ballo, o devono entrare in ballo, Paggio, Del Piero, Tommasi, Albertini, chi volete voi, cioè gente, giocatori di grande esperienza, di grande fama, che sul piano tecnico possono certamente rimettere in piedi i club Italia, e quindi scindere le responsabilità di un presidente federale da quelle della nazionale, perché altrimenti succede quello che è successo negli ultimi 30 anni: la nazionale va male, il presidente federale va a casa anche se non ha nessuna responsabilità, come anche nel caso di Gabriele Gravina. Da questo punto di vista, questo secondo me è un passaggio fondamentale, anche perché il tecnico, l'allenatore, il dirigente strettamente sportivo che dovesse prendere in mano il Club Italia deve mettere mano anche al settore tecnico. Come ho già detto altre volte, io credo che la scuola allenatori di Coverciano, che è sempre stato un fiore all'occhiello del calcio italiano, vada ribaltata, vada rasa al suolo, o quasi, salvando quello che ancora c'è di buono, ce n'è tanto di buono, e rifondata, perché non è possibile parlare di talento italiano da difendere, meno tattica e più tecnica, i giovani, il vivaio, e poi non istruire, non dare soprattutto agli allenatori dei giovani calciatori gli strumenti professionali, i programmi per arrivare a questo obiettivo. Chi deve farlo se non la scuola allenatori?
1: No, hai toccato tanti temi, tutti giustissimi, che speriamo possano essere affrontati e superati prima ancora di scegliere l'allenatore della nazionale, perché è un movimento che va ristrutturato, sistemato, riorganizzato.
0: Sì, mi fai dire una cosa sulla nazionale? Certo. La nazionale gioca adesso due amichevoli che sì, purtroppo sono, come dire, un pochino tristanzuole, diciamocelo francamente, che la delusione è ancora cocente, no? Gioca con il Lussemburgo e gioca con la Grecia ai primi di giugno. Giustamente, secondo me, Gravina ha affidato questa squadra all'allenatore dell'Under 21 Baldini, che sta facendo molto bene. Quando vedo, si è scatenata una polemica perché Baldini vuol portare, e porterà, perché ne ha convocati, porterà molti dei suoi giocatori dell'Under 21. Oggi ho letto un titolo di giornale, la convocazione degli ignoti. Beh, mi sembra veramente fuori posto, perché io penso che invece sia un'accelerazione del tempo da recuperare. Chi dobbiamo portare a giocare contro il Lussemburgo e contro la Grecia, se non i giovani che possono, come dire, rappresentare il futuro della nazionale? Io voglio dire, corro indietro con la mia mente all'esperienza del buon, ottimo Azeglio Vicini, che con la sua Under 21 trasferì quei ragazzi nella nazionale A, arrivando alla finalina dei mondiali di Italia 90, e quindi portò in nazionale via via Giannini, Vialli, Mancini, Ferri, adesso De Agostini, adesso alcuni non me li ricordo tutti, ma voglio dire, secondo me è un lavoro, è una scelta quella di Baldini, condivisa dalla federazione, che forse non piacerà a qualche avversario, perché la Grecia magari si aspettava di trovare i big del calcio italiano, però per il lavoro di ricostruzione che la nazionale deve fare, credo che sia un passo avanti, significa guadagnare tempo sulla strada della ricostruzione.
1: Ci sentiamo la nota vocale che è arrivata, poi salutiamo Antonello.
2: Ciao Vincenzo, Armando d'Arezzo, dunque vorrei fare una breve considerazione con te e con il tuo ospite. Sono tifoso della Juventus e tu lo sai, sono parecchio preoccupato perché la notizia della conferma di Como lì a me sinceramente mi è destato tanta tanta sorpresa. Per quello che è successo quest'anno sinceramente devo essere, secondo me, mandato via, perché lo ritengo il responsabile maggiore del fallimento della Juventus. Questa convivenza di Comodo con Spalletti, secondo me, può creare parecchi problemi alla società, alla squadra e al mondo Juve. Cosa ne pensate? Grazie e buona giornata.
1: Beh, di fatto abbiamo un po' anticipato già questa domanda, che ringrazio il nostro amico di averci fatto, Antonello, perché insomma è chiaro che... Vedi, ti faccio questo esempio, così chiudiamo con questo esempio parlando anche di Roma. La Roma, quando ha avuto un problema, quando ha risolto un problema di incompatibilità Ranieri Gasperini, poi ha cominciato a volare verso la Champions. Se la Juve parte con un problema di conflittualità, resta ferma.

0: Ma certo, ho detto prima che ho Comorì da una parte e Spalletti dall'altra, sono in grado caratterialmente, psicologicamente, concretamente di azzerare i loro rapporti per il bene della Juventus sotto l'egida di El Khan. Anch'io pensavo che Comorì fosse salutato e congedato. Non è così, lo decide la proprietà e nessun altro può deciderlo, però o ci sono le condizioni reali, oggettive, sincere di ricostruire un rapporto impegnando, ripeto, come ho già detto, molto di più, secondo me, Giorgio Chiellini, che è, voglio dire, un dirigente giovane di sicuro avvenire, che può lavorare molto come trade union tra la società e l'allenatore, e soprattutto può lavorare molto negli spogliatoi, nella testa dei giocatori.
1: C'è una domanda per te, poi ti saluto, sentiamo.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Volevo chiedere al vostro ospite come mai secondo lui già da un po' non si parla più della proposta dei play-off e play-out per la Serie A. Grazie.
1: Secondo te, Antonello? Perché a un certo punto se ne era parlato, se non mi sbaglio, nel periodo Covid addirittura. Poi si è smesso di parlarne.
0: Ma perché le società non sono d'accordo. Allora, parliamoci chiaro. Io l'ho detto prima, non so se il nostro ascoltatore Antonio ci ha sentito già in apertura di trasmissione. Già sulla riduzione dei campionati ci sono idee diverse. La Serie A ha votato l'anno scorso contro la riduzione dell'organico da 20 a 18 perché le squadre di media fascia non vogliono rischiare troppo, mentre favorirebbe ovviamente le intenzioni delle squadre di alta fascia, e così per quanto riguarda gli eventuali play-off e gli eventuali play-out. Il problema resta quello regolamentare, di cui ho cercato di illustrare prima le ragioni parlando della federazione e di quello che un presidente federale può poi concretamente fare al di là dei programmi che sono tutti illuminati, diciamo così, ma quello che può fare, perché il regolamento della federazione, lo statuto della federazione prevede che non si possa fare nessuna modifica di questo genere, riduzione degli organici, play-off, play-out, eccetera, se non c'è l'assenso della Lega interessata o delle leghe interessate. Quindi da questo non si viene fuori. Io spero che sia Baragò, sia Abete, che certamente di cose federali ha più conoscenza rispetto a un nome nuovo come Maradò, nome nuovo che può essere anche un vantaggio, parliamoci chiaro. Io spero che i patti con le componenti, a cominciare da quelle tecniche, siano molto chiari, perché altrimenti chi sarà il nuovo presidente della federazione si scontrerà di nuovo contro un muro di veti incrociati, di opposizioni, di scontenti, di votazioni negative, e rischierà, anche se dovesse raggiungere il 100% dei voti, cosa che non sarà neanche in questa occasione, come non è mai stato il 100, ma ci siamo andati vicini, 98,7, 95, 98, 97 negli anni passati, negli anni scorsi, non avrà poi le mani ingessate come le ha avute in qualche modo Gabriele Gravina, pur avendo, come dire, proposto una serie di innovazioni, di riforme, di cambiamenti che andavano nella direzione di un rilancio e di una, come dire, rivisitazione del calcio italiano. Ha ragione Gravina quando ha detto ieri: noi non abbiamo un problema di reputazione, perché la federazione ha proposto quello che doveva proporre, non è riuscita a farlo, come non sono riusciti molti suoi predecessori, intendiamoci, per questo meccanismo interno che blocca poi l'attività concreta della federazione.
1: Grazie ad Antonello Valentini, un grande abbraccio.
0: Grazie a voi, buona giornata, ciao, buon lavoro. Ciao.
1: Buona giornata ad Antonello Valentini, noi ci fermiamo, prima pausa, finisce l'editoriale, tra poco comincia il Rotocalcio con Ivan Cardia, tutto mercato web, tra poco.

La televisione di Stato iraniana ha svelato i dettagli della più recente bozza del memorandum d'intesa con Washington, denominato Memorandum di Islamabad, un testo che prevede il ritiro delle forze militari statunitensi a ridosso del territorio di Teheran e la revoca del blocco navale ai porti nazionali. In cambio, l'Iran

Si impegna a ripristinare entro un mese il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici, affidandone la gestione a una cooperazione con l'Oman. L'intesa stabilisce che in caso d'accordo definitivo entro 60 giorni, il documento diventerà una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Tuttavia, il Rapid Response Team della Casa Bianca ha categoricamente smentito la notizia tramite un post su X, definendo il memorandum un'invenzione dei media di Stato iraniani. Sullo scacchiere medio orientale, infine, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato l'uccisione a Gaza del nuovo capo militare di Hamas Mohammed Odeh durante un attacco dell'IDF. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha indirizzato una lettera ufficiale al presidente statunitense Donald Trump, formulando una richiesta urgente per garantire la continuità nelle forniture di sistemi di difesa aerea avanzati, con particolare riferimento ai missili Patriot Pathway. All'interno del documento, il capo dello Stato ucraino ha sottolineato come le forze di difesa nazionali si affidino in modo quasi esclusivo al supporto strategico degli Stati Uniti per l'intercettazione dei vettori balistici russi. L'appello diplomatico si è reso necessario a seguito dell'intensificazione dei bombardamenti a lungo raggio condotti dalle forze aerospaziali di Mosca, che nelle ultime ore hanno bersagliato la capitale Kiev e minacciato esplicitamente i centri decisionali e i comandi strategici dell'Ucraina. Un grave episodio di criminalità ha sconvolto la periferia nord di Milano, dove un ragazzo italiano di 22 anni è rimasto ucciso a seguito di una violenta rissa che ha coinvolto almeno 10 persone lungo i binari della stazione ferroviaria di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, la vittima ieri sera si trovava sulla banchina del binario 6 in compagnia del fratello quando è stata accerchiata da un gruppo di giovani d'origine sudamericana. L'aggressione è culminata con il ferimento del 22enne tramite numerosi pendenti sferrati agli arti. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto dal personale del 118 e successivo trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane è deceduto poco dopo. Il fratello invece ha riportato lievi abrasioni. Gli assalitori sono fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. I magistrati del Canton Vallese hanno disposto un passaggio cruciale nell'ambito delle indagini sulla strage di Capodanno avvenuta nel disco bar Le Constellation di Cramontana, costata la vita a 41 persone e ferimento d'oltre 100 avventori. Per il prossimo 5 giugno è stato infatti fissato l'interrogatorio congiunto in modalità di confronto in contraddittorio per i titolari del locale, i coniugi Jacques Moretti e Jessica Marie. Gli inquirenti elvetici intendono analizzare approfonditamente le dichiarazioni rilasciate dai due imprenditori nei mesi passati, giudicate finora eccessivamente discordanti in merito alla gestione delle misure di sicurezza interna e all'utilizzo dei dispositivi antincendio durante l'emergenza. Un dettagliato studio condotto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha analizzato l'impatto diretto del surriscaldamento climatico sulle strutture scolastiche europee. I ricercatori dell'OCSE hanno evidenziato come l'innalzamento anomalo delle temperature agisca negativamente sul benessere psicofisico e sui livelli di rendimento degli studenti, provocando al contempo frequenti interruzioni ai percorsi didattici. Con la chiusura dell'anno scolastico ormai imminente in Italia, i termometri all'interno delle aule prive di impianti di climatizzazione hanno superato stabilmente la soglia critica dei 35 gradi. Le proiezioni a lungo termine per l'area OCSE indicano una tendenza all'aggravamento, con gli alunni esposti a un numero progressivamente maggiore di giornate di afa intensa entro il 2050. Alla Banca Centrale Europea è stato tracciato un quadro macroeconomico complesso nell'introduzione del rapporto sulla stabilità finanziaria, raccomandando agli Stati membri di mantenere i provvedimenti di bilancio contro caro energia in un alveo di temporaneità e target mirati. Secondo l'Eurotower, interventi generici rischierebbero di alimentare la spinta inflazionistica e appesantire le finanze pubbliche, innescando possibili rivalutazioni del rischio sovrano da parte dei mercati e del hedge fund. A gravare sulla stabilità finanziaria dell'Eurozona concorrono inoltre le persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'innalzamento dei target di spesa NATO per la difesa, i deficit strutturali elevati e l'aumento delle minacce cibernetiche alle infrastrutture critiche. Si preannuncia un dibattito parlamentare dai toni accesi a Montecitorio dopo la decisione della conferenza dei capigruppo di calendarizzare l'approdo in aula della riforma della legge elettorale per il prossimo 26 giugno. La scelta, caldeggiata dai rappresentanti della maggioranza di centrodestra, ha sollevato la dura reazione dei partiti d'opposizione, che hanno denunciato una forzatura metodologica inaccettabile, criticando la calendarizzazione del testo prima ancora che sia stato definito e votato il testo base in commissione e paventando il rischio di un contingentamento dei tempi d'esame nel successivo mese di luglio.
A Milano, a margine dell'evento L'Italia del PNRR, il ministro per gli affari europei Tommaso Foti ha commentato le recenti richieste della Premier Meloni alla Commissione europea riguardo allo scostamento del patto di stabilità.

Quindi sotto questo profilo penso necessariamente che occorrerà comunque un coordinamento. Attualmente posso dire che noi abbiamo impegnato i fondi del PNR in misura quasi totalizzante e quindi a un mese dalla chiusura del PNR e a 3 mesi dalla rendicontazione dello stesso i margini sono risicati. Tagliare i fondi del PNR non è una cosa facile, tutt'al più noi possiamo vedere nelle eventuali economie che però fino a dopo il 30 giugno non possono essere ovviamente

Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che bene o male vedrà ancora alta pressione su gran parte dell'Europa e sull'Italia, ma aria un po' più fresca diretta verso i Balcani porterà qualche acquazzone dalle nostre parti. Controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia, in generale ci aspetta una giornata all'insieme del cielo sereno, poco nuvoloso, però specie nelle ore pomeridiane si formeranno un po' di nubi a ridosso dei rilievi, in particolare questo giovedì sull'Appennino, e daranno luogo anche appunto a qualche temporale. Vediamo la previsione delle precipitazioni con queste macchie azzurre che si accendono nel corso del pomeriggio e segnala appunto di un po' di instabilità a ridosso delle zone montuose. Quindi in definitiva un giovedì che vedrà ampie zone di sereno e ancora gran caldo in tutta Italia, anche se le temperature magari saranno un paio di gradi più basse rispetto ai giorni precedenti, ma ci sarà comunque da sudare. Però nel pomeriggio eccoli questi temporali nell'area interna del centro-sud, anche nelle vicine zone pedemontane, e poi qualche acquazzone anche sulla fascia alpina e prealpina che localmente potrà raggiungere anche l'alta pianura padana. Per il resto guardate, attenzione, arriva anche il ponte del 2 giugno, io vi aspetto su Trevi Meteo ma soprattutto sulla nostra app gratuita.

Esordio sul velluto per Yannick Sinner a Parigi, numero 1 del mondo, liquida francese Tabour 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 8 minuti. Giovedì sfiderà Cerundolo. Avanza anche un ottimo Luciano Darderi che travolge l'austriaco Hofner 7-6, 6-2, 6-3, mentre Matteo Arnaldi aveva già eliminato la testa di serie Grexpur. La grande sorpresa di ieri è stato il clamoroso crollo di Medvedev, il russo, sesta testa di serie, va subito fuori al quinto set contro l'australiano Walton, liberando la strada a Sinner per una potenziale semifinale. Oggi si ferma al secondo turno al cammino di Federico Cinà. Il 19enne palermitano, in tabellone dopo aver superato le qualificazioni, si arrende in 3-7 all'olandese Jasper de Jong, 6-3, 6-1, 6-3 in 1 ora e 49 minuti di gioco. In campo femminile è fuori Elisabetta Cocciaretto, mentre avanzano le big Sabalenka, Osaka e la campionessa in carica Coco Gauff. Calcio passo avanti decisivo per la panchina del Napoli. Il presidente De Laurentiis e il DS Mann hanno trovato un'intesa di massima con l'entourage di Vincenzo Italiano sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus Champions. Condivise anche le linee di mercato, un budget di 50-60 milioni per 3 o 4 innesti e la valorizzazione della rosa dopo l'era Conte. Giovedì il tecnico incontrerà la dirigenza del Bologna per liberarsi. Resta comunque un minimo di possibilità per Massimiliano Allegri, ex tecnico del Milan. A proposito di Milan, Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli stringono i tempi per la futura panchina. L'obiettivo numero uno per il dopo Allegri è lo spagnolo Andoni Iraola, reduce da uno storico sesto posto con il Bournemouth. Per lui è pronto un biennale triennale da oltre 3 milioni a stagione. Bisogna però battere la concorrenza del Crystal Palace che spinge per il basco dopo l'addio di Klasner. Intanto la dirigenza rossonera ha effettuato un blitz a Vienna per incontrare il CT dell'Austria Rangnick, al quale potrebbe essere affidato il ruolo di nuovo direttore sportivo nella profonda riorganizzazione societaria del club. In casa Inter è tutto pronto per il rinnovo di Christian Chivu. Dopo lo storico double scudetto Coppa Italia, a suo primo anno, l'agente del tecnico ha definito i dettagli con il presidente Marotta. Firma in arrivo entro weekend, contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Marotta punta a un tesoretto di mercato da 100 milioni di euro, tra i 50 milioni di budget base ricavati dalle cessioni di Frattesi e Luis Enrique, oltre a Rebus Dumfries. Intanto arriva un'altra ottima notizia su fronte campo perché Eric Mkhitaryan

Arian ha detto sia rinnovo annuale fino al 2027. Si complica virtuosamente la pista di mercato che porta Alisson Becker alla Juventus. Il 33enne portiere del Brasile ha chiesto ufficialmente al Liverpool via libera per lasciare Anfield con un anno d'anticipo, intenzionato a riabbracciare il suo tecnico ai tempi della Roma, Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus. Il club inglese ha però alzato un vero e proprio muro difensivo, perché dopo aver perso Salah e Robertson a parametro zero, i Reds non vogliono privarsi di tutti i leader in una sola estate. La Roma blinda il suo attacco per il futuro, ufficializza il riscatto a titolo definitivo di Donnie Malen. L'attaccante olandese, arrivato a gennaio dall'Aston Villa, ha firmato un lungo contratto con il club giallorosso, valido fino al 30 giugno 2030. Una conferma strameritata dopo una seconda parte di stagione straordinaria sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Malen è stato infatti tra i grandi protagonisti della cavalcata della Roma verso la qualificazione in Champions League, mettendo a referto l'impressionante bottino di ben 15 gol in appena 20 presenze ufficiali. Il weekend del 30 e 31 maggio il Motomondiale sbarca sulle colline toscane per un appuntamento storico. Il Gran Premio d'Italia all'Autodromo Internazionale del Mugello celebrerà infatti 50 anni esatti dalla sua prima storica edizione disputata su questo tracciato nel 1976. Mezzo secolo di sfide leggendarie, dai pionieri della vecchia classe 500 come Barry Sheen fino all'era d'oro al record di successi firmato da Valentino Rossi, che ha trasformato questo circuito in un tempio laico del motociclismo mondiale. Nato nel 1949 come Gran Premio delle Nazioni, l'appuntamento italiano ha trovato inizialmente la sua casa quasi ininterrottamente a Monza. La tragica scomparsa di Arno Saarinen e Renzo Pasolini nel 1973 portò però all'abbandono dell'impianto brianzolo e aprì una fase itinerante tra Misano, Imola e lo stesso Mugello, che infine ha assunto la denominazione stabile di Gran Premio d'Italia a partire dal 1991. Dal 1991 la pista toscana è diventata la sede fissa e inamovibile dell'evento. Questo speciale anniversario offrirà l'occasione per celebrare un passato glorioso, ma anche per vivere un presente infuocato. Il pubblico è pronto ad accendere la grandissima rivalità contemporanea della MotoGP, che vede la sfida totale in pista tra Ducati e Aprilia, pronte a darsi battaglia in un weekend che si preannuncia indimenticabile per tutti gli appassionati delle due ruote.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Continueremo a concentrarci nel corso del programma sulle panchine, perché è davvero il momento di tanti cambi per quel che riguarda gli allenatori. La situazione del Milan è sempre quella predominante in questo momento, ma naturalmente anche tanti altri club si stanno muovendo. Ne parliamo con Adelio Moro in collegamento con noi. Adelio Moro, ex calciatore di Milan e Atalanta, tra le altre. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: Ti chiedo subito del Milan, che idea ti sei fatto su questa situazione, su tutta la rivoluzione che è stata operata da Gerry Cardinale, e che cosa pensi anche del possibile futuro allenatore del Milan? Si parla molto di Iraola.
1: Allora, siamo stati meravigliati un po' tutti quanti, perché l'obiettivo era quasi centrato, però ultimamente deve essere successo qualcosa dentro nell'ambiente, nella società, nella squadra, nello stesso allenatore, che non è più riuscito a compattare un po' tutto questo, il gruppo, perché le ultime prestazioni degli ultimi 2-3 mesi, soprattutto quelle in casa con squadre che magari avevano già raggiunto il loro obiettivo, insomma, hanno perso malamente delle occasioni che potevano perlomeno centrare il quarto posto per la Champions, che era il loro obiettivo fin dall'inizio. Questo non è avvenuto e hanno preso questa decisione. Adesso non so se è una cosa positiva o meno, però insomma ha dato un segnale forte di cambiamento. Adesso bisogna vedere quello che dove riusciranno ad andare a

0: prendere. Si parla di Iraola, Iraola e anche Ragnicic come, sì, come coppia, sarebbe una coppia di valore assoluto, uomini di calcio che ormai sono nel calcio da tanti anni, sanno praticamente fare il loro mestiere, questo è poco ma sicuro, visto quello che sta facendo Iraola in Premier e anche il percorso che ha fatto ultimamente Ragnicic, la Red Bull e con l'Austria. Sono due personaggi che, di assoluto valore, però non è che in 4-4-8 insomma, si riescono a ottenere subito risultati. Io glielo auguro perché il Milan ha bisogno, come la Juventus, o stessa Juventus, soprattutto di due squadre importanti del nostro calcio. E vediamo un po' quello che riusciranno a prendere. Sicuramente se prendono Iraola, insomma, è un allenatore che nella Premier, che io seguo spesso e volentieri, è uno dei più degli emergenti. Per me lui, quello del Crystal Palace, Glasner, e anche, secondo me, che per me è il migliore, è quello del Fulham, Marco Silva. Ecco, questi tre allenatori in Premier stanno facendo un ottimo percorso, un ottimo lavoro, e si vedono i risultati delle loro squadre, come giocano e tutto quanto. Sì, i concetti di gioco sono, i principi di gioco sono ottimi. Se prendono Iraola, devono dare anche a disposizione a lui giocatori molto, molto eclettici, molto rapidi, perché io ho visto spesso giocare il Bournemouth e devo dire che ha impiegato un po' di tempo, però in questi due tre anni insomma è cresciuto tantissimo. Ed è il valore del Bournemouth è stato molto importante anche il lavoro che ha fatto Tiago Pinto, che era il direttore sportivo della Roma. Da quando è andato lui è riuscito a prendere giocatori molto molto importanti, e lui, Iraola, è stato molto bravo a valorizzarli, a farli crescere in un concetto di gioco che è stato di primo ordine nella Premier.
1: Senti, cambiando invece argomento, da ex atalantino ti chiedo che cosa pensi dell'approdo ormai imminente di Sarri sulla panchina dell'Atalanta, appunto, Sarri che andrà a ricomporre la coppia con Cristiano Giuntoli, come DS.
0: È un'ottima coppia, è una coppia di grande esperienza, due personaggi che sanno di calcio, poi Sarri è uno che le squadre le fa giocare bene, dopo tanti anni, insomma, la sua esperienza che è ormai consolidata nel nostro calcio. Si parlava già di questi due personaggi anche l'anno scorso, quando Gasperini ha lasciato, però visto l'andamento, cioè visto il terzo posto acquisito l'anno scorso, non hanno cercato di proseguire un po' quelli che erano i principi, i concetti di gioco che aveva trasmesso Gasperini, andando su allenatori che su per giù potevano continuare il progetto. E purtroppo non è andata bene per la prima scelta di Juric. Poi è arrivato Paladino che secondo me ha fatto bene, perché ha preso la squadra in corsa a novembre e dal 13° posto l'ha portata al 7° posto. Io gli avrei dato una chance dall'inizio, però da quello che abbiamo visto, gli alti e bassi, la poca continuità in certe prestazioni, hanno fatto sì che la società ha avuto un po' di dubbi, perché Paladino, quando ha preso la squadra, ha continuato praticamente lo stesso percorso sia di Gasperini che anche quello di Juric, non portando grandi sue idee, perché lo stesso sistema di gioco è andato avanti fino alla fine del campionato. E

0: c'era la possibilità di centrare alcuni obiettivi che magari erano insperati all'inizio, dopo l'avvio difficile e difficoltoso fatto con Iuris, e questo ha creato dei dubbi in tutto l'ambiente, perché ci sono state delle ottime prestazioni contro ottime squadre, ma è venuto meno il risultato. E di conseguenza adesso c'è stato un cambiamento totale. E con Sarri e con Giuntoli penso che si volterà pagina e si inizierà un nuovo ciclo.
1: Adelio, grazie mille per il tuo punto di vista sempre interessante. Alla prossima, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a tutti, un saluto.
1: E dopo questa chiacchierata con Adelio Moro vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con Lukaku che parla naturalmente della sua stagione abbastanza complicata, lo ha fatto a margine dell'evento per i 30 anni dell'agenzia PMP Sports Management creata da Federico Pastorello, un'intervista raccolta da Lorenzo Di Benedetto, nostro inviato a Monte Carlo.
2: Adesso sto bene, abbiamo già iniziato qualche giorno di allenamento con un paio di giocatori della nazionale, sabato inizia il vero ritiro, io non vedo l'ora di essere lì con i miei compagni e di preparare il primo mondiale per questa generazione e il quarto per quello anziani della squadra, diciamo così.
3: È comunque una generazione di talenti, sempre una bella squadra il Belgio. Se dovessi indicarmi una squadra favorita, una squadra che ha qualcosa in più sulla carta rispetto alle altre, che nome mi fai?
2: Dico che c'è tante squadre che possono essere pericolose. Argentina sono molto forti, i brasiliani sono molto forti, inglesi, francesi, Spagna, poi Germania. Il mondiale è molto difficile di dire chi è la più forte, la squadra che cresce di più nel torneo. Questa è la cosa la più importante. Questo che anche se tu vai al mondiale non deve andare lì per nascondersi, deve andare lì con un'idea di gioco, con volontà di far bene e fare sacrificio. Ognuno deve sapere il suo ruolo per il beneficio della squadra. Questa deve essere la mentalità giusta per andare più in avanti possibile.
3: È un mondiale, un'altra volta il terzo di fila, dove non ci sarà l'Italia. Tu che hai vissuto tanto in Italia, come ti spieghi il calcio italiano che non riesce a portare la sua nazionale al mondiale?
2: No, è un peccato perché, sai, un giocatore vuole giocare con i paesi più forti.
4: Buongiorno cari amici di Gosvib, buongiorno ragazzi, buongiorno ragazze, benvenuti nel mio salottino, benvenuti su canale Nexon Channel, benvenuti su canale 53, 56 Roma, meglio che non dica tutte queste informazioni perché tendenzialmente poi le sbaglio. Io vi auguro una bellissima giornata. È mattina, siamo arrivati in studio presto stamattina, come potete vedere dai miei occhi pesti, dopo una notte un po' calda, perché anche in giro per l'Italia comincia a fare un po' caldo. Per fortuna, quest'anno posso avere la fortuna, per fortuna ho la fortuna di... non ho preso il caffè, si vede, vero? Perdonatemi, ma sono come un diesel. Sono come un diesel, tra poco parto e scoppietto, ok? Di abituarmici a questo caldo piano piano, perché l'anno scorso, maggio, ero ancora su al nord, non che non facesse caldo, ma non questo tipo di caldo. Per fortuna qui ogni tanto tira un po' di vento, diversamente io non so, cioè vado a dormire e sono preoccupata di non dormire. Perché? Perché queste temperature cominciano a essere un po', come dire, mi preoccupo, non, sapete quando avete paura di non riuscire a sopportare? Ecco, a me succede in questi giorni, sono un pochino nervosa per questo caldo che non mi aspettavo, perché mia madre mi chiama e mi dice: "Amore, ma guarda che qua ci sono 36 gradi". Com'è possibile 36 gradi a maggio? Lei dice: sì, erano

Quelli in macchina va bene, metti qualche grado in meno, ma comunque 30-32 gradi a maggio sono veramente tantissimi, no, ma sono troppi. Io vi giuro, ho qui sotto, mi sudano, ho quella parte qua che suda e siamo a maggio, siamo a fine maggio. Sì, però anche qui ho tutto il bulbo oculare che sta sudando. Ma che cazzo è? Scusate, ma cos'è sta storia? Ma per quale motivo io devo sudare in posti che non dovrebbero sudare? Oddio, vabbè, ok. Mi farò portare un bel caffè perché comunque è veramente molto presto stamattina. Non, probabilmente siete le prime persone con le quali parlo. Non ho neanche parlato con Mauro, se non il classico buongiorno amore, andato a preparare il caffè. Io ho detto, guarda, ti aspetto in studio, corri in studio, tu non fai colazione? No, no, perché ho da fare, devo fare delle commissioni più tardi, in mattinata, quindi corro subito in studio. Va bene, allora ci vediamo dopo, ciao. E quindi io sono uscita in fretta e furia con sta faccia. Ma potevo anche essere un po' più carina, effettivamente, scusate, mi sto guardando nello schermo. Però voi mi volete bene lo stesso, vero? Tanto è quello che comunque riusciamo a dirci, a ragionarci insieme, che è importante, non è sicuramente la mia faccia o il fatto che probabilmente ho anche allacciato la camicia con un bottone di troppo e non respiro. Va bene, ok, dai, dopo caffè amaro, assolutamente, ho imparato a berlo amaro, è la cosa più bella che ci sia. Noi, adesso inizia la giornata, noi ci siamo lasciate ieri parlando di Belen. O dice no, basta che... Il fatto è che io quando mi intrippo nelle cose devo andare a fondo. Non è che mi fidi di molte testate, di testate giornalistiche, ma però mi piace andare a vedere cosa pensa questa, cosa pensa quest'altro. Parlo di editrici o editori e mi piace pensare che possano essere anche un po' più umani rispetto al volere per forza i click. La notizia che è giunta subito dopo è che, a quanto pare, ed è la verità, Stefano De Martino sia il primo tra i contatti di emergenza di Ebelen. E ci sta. Signori miei, ci sta. Cioè, che problemi avete? Stefano De Martino è comunque il padre di suo figlio. Qualsiasi cosa possa succedere, probabilmente il contatto di emergenza. Quando tu lo fai un contatto di emergenza, quando dici ok, ti metto come contatto d'emergenza, perché se anche non siamo sposati, però metti che succeda qualcosa al bambino o alla bambina o ai bambini, perché tu vai a pensare a questo, perché pensi prima ai figli e poi pensi a te, tu che sia maschio o femmina, che sia padre o madre. Quindi il contatto d'emergenza dell'ex coniuge è sempre qualcosa che riguarda i figli, mai probabilmente avrebbe pensato che è. Era per sé in questo caso. I carabinieri, quando sono riusciti a entrare in casa di Belen, l'hanno vista in un forte stato confusionale. Poi andremo a leggere l'articolo, anzi gli articoli. Hanno visto che come contatto dell'emergenza sul cellulare c'era Stefano e l'hanno chiamato subito. E lui ha mollato le registrazioni di affari tuoi, ma vorrei vedere, ed è corso da lei. Ma è così. Cioè, comunque si sono innamorati come nelle fiabe. Okay, si sono innamorati come nelle fiabe, si sono lasciati, poi ripresi, poi lasciati, si sono fatti parecchio del male, soprattutto lo sappiamo, soprattutto Belen è andata a Belve a dire peste e corna, perché probabilmente si sarà anche pentita più volte di aver voluto screditare l'ex marito e lui non ha ci ha pensato 2 volte. A me è piaciuto moltissimo quando in un'intervista. Credo a Che tempo che fa, De Martino incalzato da Fazio che gli dice: ma tu come ti comporti quando le tue ex ti trattano in questo modo oppure dicono queste cose di te? Lui, che è un signore, fece una sorta di sorriso, alzò le mani, dice: io non parlo, io non dico niente, faccio parlare loro e al limite faccio come gli opossum. Ormai noi sappiamo come fanno gli opossum. Gli opossum, quando sentono o quando avvertono del pericolo, tac, si seccano, fingono una morte apparente. È vero. E lui mi ha fatto ridere tantissimo questa cosa. Quindi lui dice: io mi fingo morto, cioè lascio passare proprio la bufera e poi tranquillamente me ne esco e continuo la mia vita. E credo che sia il modo più intelligente in assoluto per affrontare le cose. Quindi quando qualcuno ti vuole male e
ti fa una storm shit,

di tutto quello che lui ha dentro di rancoroso, perché ovviamente noi comuni mortali lo diciamo a zia, a zio, a mamma, a papà, a fratelli, sorelle, oppure la cosa più fighissima, e lì c'è anche della sottile intelligenza, lo diciamo a quella persona che sa tutto di tutti e non riesce a tenersi in bocca neanche un cecio, si dice così. Che quindi quando sai che dici questa cosa così in maniera piuttosto, come dire, ma un po' son a lei, sai perfettamente che nel giro di, facciamo mezza giornata, perché magari c'ha da fare pure lei, lo sa tutto il paese, lo sanno tutti. Quindi quando tu vuoi che qualcuno sappia qualcosa, lo dici a quella determinata persona. E lo sapranno tutti. Quindi ognuno ha i propri modi, no? E a me questa cosa di Stefano mi è piaciuta moltissimo, perché onestamente io non sono una fan di Amici, non ho mai seguito da Amici, però ho seguito lui perché mi piaceva Emma. Mi è piaciuta Emma, mi piaceva Emma quando ha vinto Amici. È una voce molto graffiante, una voce di una ragazza piena di energia, di positività. Quindi seguivo un po' le pillole. Io sono quella delle pillole del Grande Fratello, le pillole dell'Isola dei Famosi. Ne parlavamo ieri, ne parlavamo. E quindi anche questa cosa di guardare gli spezzoni di questi programmi che non ce la farei a seguire per intero, perché mi straccio veramente, però mi piace. Quindi conosco un po' i personaggi, diciamo quelli più rilevanti, quelli che poi in un futuro prossimo hanno veramente fatto carriera. E per quanto se ne dica, io non ho mai sentito Stefano De Martino parlare male di qualcuno. Mai. Se può aiuta, è che è molto diverso. E quindi la differenza tra una persona intelligente e di cuore, da una persona che sa cosa vuol dire la gavetta vera, quando, i più ormai lo sanno anche i sassi. Che andava a vendere la frutta alle 3 alle 4 del mattino per pagarsi le lezioni di ballo. Perché? Perché probabilmente in casa guadagnava solo il padre. E poi c'è anche una sorella. Se vuoi almeno qualcosa nella vita, insomma, lui ha imparato a guadagnarsela. Quindi non gli si può dire nulla. Non gli si può dire nulla. Il fatto è che è una di quelle, essendo napoletano, è una di quelle figure amate e invidiate, odiate non credo, amate e invidiate. C'è sempre qualcuno sotto diciamo così, a una notizia che lo riguarda che gli sputa veleno addosso. Io francamente, dovremmo veramente iniziare a segnalare, a bannare, a fare qualcosa di concreto per gli odiatori. Allora, tendenzialmente chi mi conosce sa che non sono un'odiatrice, ma non sono una che le manda a dire. Probabilmente potrei essere una persona migliore, ma non sempre ci riesco. Voglio dire, sono un essere umano come tutti. Sono una persona che può, che probabilmente vede cose in maniera a volte troppo edulcorata, altre volte magari sono io troppo cinica. Però quando si dice a un uomo come lui, che è stato comunque al ballet di New York a imparare a diventare più professionale, a una persona che comunque ha fatto del ballo, magari non è sicuramente, perché se fosse stato un grandioso ballerino, quel tipo Romanov, non so com'è, ma sarebbe alla Scala, ma lui ha fatto una scelta, come tutti noi. Come tutti noi, voglio fare della danza la mia vita totale, totalizzante, quindi sempre sulle punte, o voglio creare per me qualcosa di più stimolante? Probabilmente il suo senso artistico lo ha portato alla seconda scelta, cioè a non fare il ballerino, che poi che sia tutto sold out ogni volta che fa teatro, e piacerebbe moltissimo perché Salerno-Napoli è un'ora e mi piacerebbe se quest'estate dovesse davvero, ma non credo, fare degli spettacoli, non mi dispiacerebbe, onestamente mi piacerebbe vedere Salemme tantissimo. A teatro, lui a teatro, scusate, non ho messo
ho tolto la suoneria, il caffè di prima, il non caffè di prima. Poi mi piacerebbe, probabilmente mi piacerebbe vedere anche Massimo Ranieri, ma lo faccio più per Mauro, nel senso che no, a me piace, è quando canta, è qualcosa che la pelle d'oca è necessaria. E voglio dire, c'ha i suoi 80, no, non ha 80 anni, ne ha 75, credo, quindi allora no, campa ancora un po', quindi possiamo magari anche aspettare ancora un attimo. Però Salemme mi piacerebbe tantissimo vederlo a teatro. Pensate che avevo ereditato da un amico che mi disse, lo aiutai a fare un trasloco, e alla classica scatola, aveva delle scatole rettangolari, e lui mi disse, in tutte queste scatole rettangolari ci sono le mie collezioni di DVD. Alcuni erano DVD, fatemi ricordare, sì, erano tutti DVD, con le mie collezioni, quindi aveva Montalbano, aveva tutte le commedie di Salemme, aveva quelle di Don Camillo, credo quelle fatte con i giornali, una volta i giornali avevano, ti davano con un surplus di denaro, ti davano in allegato la collezione di determinate serie televisive. In questo caso li guardai e dico, ma no, ma davvero ti piace Salemme? Sai che ne ho sentito parlare, ma non lo so, ho paura di non comprenderlo. E lui mi disse, ma guarda che Salemme è napoletano, ma non recita in napoletano, recita in italiano come Totò, perché Totò è italiano, è napoletano, ma non recita in napoletano. Quindi all'ignoranza mia, ma ignoranza deriva da ignorare, non è solo ignoranza termine che dice te non hai studiato, te non capisci niente, te sei stupido, no, io ignoravo questa cosa, perché tu lo senti parlare napoletano quando fa, non so, le interviste, e però dici ma se sì, io non penso che ce la farò mai. E mi dice, Massimo, guarda che non è così. E non era del, tra l'altro questo mio amico era di Milano, voglio dire. E mi dice, guarda che è così, cioè, entro Totò, anche Totò recita in italiano, l'inflessione è napoletana, alcune battute devono essere in napoletano, perché altrimenti non ridi, perché altrimenti non hai, è come quando, se noi dovessimo fare una battuta italianizzando il nostro dialetto, ma ognuno di noi perderebbe tantissimo. Perderebbe proprio quella verve e quella spinta che ti fa scoppiare a ridere. E lo stesso è Salemme. Salemme recita in italiano e ha queste uscite, soprattutto quando si arrabbia o quando è divertito, di più quando finge di arrabbiarsi, e ha questo modo meraviglioso. E io dico, ah ma cavoli, non lo sapevo. Mi fa, guarda, io ormai li ho visti e stravisti, li ho anche consumati, te li regalo. Faccio, ma veramente? No, ma vieni, cioè, non... ma no, te li regalo, se ti fa piacere te li regalo, oppure guardateli tutti, ma anche da qui a 20 anni, se ti stufi, non li vuoi più, se vuoi me li ridai, altrimenti lasciali, regalali a qualcun altro. Beh, io me li sono visti tutti. Devo essere onesta, non ricordo i titoli, ma come libri, del resto non è che mi potete mettere in croce per questa cosa, e sono spaziali. Ecco perché mi piacerebbe andarlo a vedere a teatro, che secondo me a teatro vale tantissimo. Non so, era a teatro qualche mese fa, non so con che opera, però a teatro probabilmente è più bello andarci d'inverno, quando comincia a ottobre fino a febbraio, marzo, perché l'idea di andare a teatro con il caldo, non so perché. Ieri sera, per esempio, faceva molto caldo e ho sgridato Mauro perché gli ho detto, cavoli, mi sembra di stare nelle piramidi di Nefertiti, Nefertari, gli ho fatto un sacco di nomi, ma era molto tardi, E lui è scoppiato a ridere, sì, perché mi stai tumulando, io mi sento soffocare. Allora vabbè, e quindi figuriamoci in questo periodo andare a teatro. Avete l'aria condizionata a teatro? Sì, avete l'aria condizionata, ma non credo, perché quando lo si fa a teatro, nei vecchi teatri, come è il Ponchielli, come è il Teatro Regio, non credo che ci sia l'aria condizionata. E quindi schiatti comunque, con tanta gente che respira. Facciamo così, a teatro ci andiamo d'inverno, che è meglio. E comunque, tornando a lui, De Martino non fa altro che avere sempre la più mia totale stima,
E credo che quando hai stima di una persona sia per la persona anche meraviglioso, perché ci può piacere una persona, ci può essere simpatica una persona, ma quando abbiamo stima di qualcuno, tutto ciò, tutti questi sentimenti positivi si elevano all'ennesima potenza. È qualcosa che trascende, è meraviglioso, va oltre l'amore. L'amore c'è. E sappiamo perfettamente che ci possono essere tanti tipi anche di amore a seconda di quello che è la persona che ci troviamo davanti, perché i sentimenti voi non li comandate, sapete? Potete pensare di comandare un sentimento, ma non è possibile. Quindi qualcosa in voi vi porta all'innamoramento, vi porta all'affezione, oppure vi porta al distacco, perché ci sono anche sentimenti di negazione, sentimenti di non li chiamo negativi, perché se smettiamo di amare una persona o non proviamo più nulla per lei, sì, certo, non è sicuramente positivo per l'altra persona, la quale non è più oggetto del nostro amore, ma noi che abbiamo ben chiaro ciò che non vogliamo più, certo non è facile, però dici, viva Dio, che l'ho capito in tempo, magari prima di fare una sciocchezza, o che ne so, prima di sposarlo, o prima di dire, non lo so, un sacco di cose. Comunque, la stima per una persona è quella unica, è quella che tu non hai, cioè non c'è niente al di sopra, soprattutto se poi è accompagnata da altri sentimenti positivi. Cioè avere stima del proprio marito, cosa fa? Cosa comporta aver stima della propria moglie? Che non la tradisci, perché, perdonatemi, sì, l'amore basta fino a un certo punto. Ma se noi amiamo una persona perché ci siamo affezionati, perché è la persona che abbiamo scelto, perché quotidianamente, ma se a questo sentimento di amore c'è anche la stima, vince. La persona che viene travolta da questi sentimenti vince tutto. Io personalmente che amo e ho stima, sono quella che si arrabbia, che è combattiva, che è quella che può essere anche una rompicoglioni, sicuramente, però è quella che so che non potrebbe mai, non vorrebbe, no, non poteva, perché io non posso tradire il mio compagno. No, no, no, cambiamo il verbo, perché voi potete, tutti possiamo tradire. Il potere e il volere sono due cose completamente diverse. Io non posso tradirti perché? Cioè, io non voglio tradire. È molto diverso. No, io non ti posso, no, io non potrei mai tradirti. Invece vuoi. Io non voglio, io non vorrei mai, io non vorrei, no, non vorrei, no, è condizionale, è diverso. No, io non voglio tradirti. Perché non voglio, perché la cosa non mi interessa, non mi appartiene questo sentimento, quindi è molto diverso. Quindi tornando a questi miei voli meravigliosi, a un De Martino, il quale ha la totale stima di persone probabilmente intelligenti, probabilmente che vedono, che sanno, che lo conoscono fin da quando era ragazzino, perché poi ho visto anche delle cose meravigliose, tipo un tizio che si spaccia per chirurgo, che prende le facce delle star e comincia a dire, ah sì, allora lui si è rifatto così, lui ha tolto cos'ha, lui ha fatto questo, lui ha fatto quell'altro. Allora, vabbè, io apro questa cosa e poi la chiudo, ma semplicemente perché non è che mi invento le cose e devo difendere chiunque a spada tratta. Ma De Martino, vi ricordo che fece a 3 mesi dalla meravigliosa liaison con Belen un incidente in moto. Indossavano entrambi il casco, lei, quella che non si è fatta assolutamente niente, ma lui è finito con la faccia, perché probabilmente lui indossava un jet mentre lei un casco integrale, se non ricordo male, ma non ha importanza. Lui comunque si è fatto male parecchio alla faccia, si è rotto il naso, se non sbaglio, forse i denti no, però si è fatto diversi tagli.
E ha dovuto rifarsi il naso. Aveva anche una sorta di neo qua, ma nei tagli probabilmente, cioè, si è acconciato molto male. Infatti, lui racconta che al pronto soccorso nessuno se lo guardava, ma tutti erano a vedere Belen. Parliamo di 20 anni fa, ok? E tutti erano intorno a Belen perché non ci potevano credere di vedere questa creatura dal vivo. E quindi, veramente.

niente, io sarei quello che sta male, sta sanguinando. Ma con chi è qui, bene? Ma perché? Chi è venuto a trovare? E lui disse, alla fine non volevano perché il loro amore non era ancora uscito alla luce del sole, era ancora una cosa segreta. E lui disse, vabbè, lei è con me. È diventato l'eroe del giorno. Quindi, nel sistemare Stefano, ovviamente gli hanno raddrizzato il naso perché aveva, se non sbaglio, anche tipo di polpi, una sinusite, se non mi ricordo bene, so che lo disse lui. Gli hanno sistemato il naso perché se l'era rotto, gli hanno sistemato anche il faccino con diverse, gli hanno tolto probabilmente questo poropollo. Poi non ricordo se avesse avuto dei problemi ai denti. Questo non me lo ricordo, se si era rotto anche un dente, però non mi ricordo. Comunque, ma ragazzi, ma è normale, cioè comunque sei avviato in quel tipo di mondo e secondo te io rimango con delle cicatrici in faccia, un naso torto e che ne so, il dente spezzato, ma bello che è chiuso, dai su, cioè è un conto se dici mi sono rifatto perché non mi piaceva la mia faccia, vabbè, ma sei rifatto perché se l'hai disfatta la faccia, però c'è sempre gente così meravigliosa che parla, parla, parla, parla, perché poi è molto più semplice. Selvaggia Lucarelli ce lo fa vedere quotidianamente quanto è molto più facile essere velenose, essere articolate in maniera molto schietta e ma guarda che la parola antipatica in sé non descrive una persona. La parola antipatica più che altro descrive noi come vediamo questa persona. Quindi lei è semplicemente una donna che si è costruita un personaggio. Ne parlavamo ieri, sono convinta di quello che dico perché, ripeto, una madre, una compagna, una donna che ama gli animali. Poi, parliamoci chiaro, è anche molto, è bella. Cioè, ha un viso rotondo, ha un viso accogliente, anche il suo corpo è accogliente, non è di quelle magre, grigie, tutte scarne. Cioè, quando la vedi dici: ma che bella ragazza, ma com'è radiosa. E poi ti avvelena. E quindi cioè, ci sei costruita questo ruolo. Probabilmente che la vita che gli ha dato anche a lei, probabilmente un sacco di mazzate, agli avvocati anche un sacco di lavoro. Sei costruita un personaggio, un po' per dire attenzione a come parli di me, un po' perché manca, vi ricordo, una volta noi avevamo Sgarbi che non aveva filtri, diceva tutto quello che pensa. Probabilmente nel panorama della nostra televisione mancava la bella strega cattiva, quella che ferisce più la penna che la lingua, avete capito? E quindi si è costruito un personaggio, perché io non ci credo, ma non ci voglio credere che sia veramente così, che sia veramente portata alla distruzione delle persone. Non ci credo, non ci credo, dai, può darsi che io sia voglio vedere sempre il bello. Non è che io voglio vedere sempre il bello nelle persone, ma quando c'è un atteggiamento così perpetuato, allora io lì voglio pensare che sia costruito, perché altrimenti veramente arriverà un giorno in cui pagherai tutto. Perché è così. Un giorno pagherai, io credo molto nel karma, perché anche se non ho mai voluto fare del male deliberatamente a delle persone, è successo e vi assicuro che mi è tornato indietro. Non dico le stesse identiche cose, ma ho capito che quello che mi stava succedendo è perché quell'anno o quella volta non mi sono comportata bene con una determinata persona. Quindi io posso dire, posso testimoniare che il karma esiste. E quindi questa cosa mi porta davvero a pensare che sia costruita nel personaggio. Poi indubbiamente, da una parte, sai come reagisce lei quando aveva ricordate a Ballando con le Stelle con la Barbara D'Urso. Si è arrivata a un certo punto e ha detto: o queste due stanno recitando, fingono per l'una far emergere l'altra, perché davvero. Io sono rimasta scioccata e ne abbiamo anche parlato, da che tu non puoi
selvaggia riferirti in un modo così cafone e maleducato a un'altra persona, a un'altra donna. Non dimentichiamoci mai che a certi livelli dobbiamo essere delle signore. Cioè, mi sono messa dentro pure io. Dobbiamo essere delle signore. A certi livelli non possiamo dimenticare.

che ci dobbiamo anche dare l'esempio. Cioè, venite, perché dico veniamo? Perché ci sono tantissime donne, venite, guardate da miliardi di persone. Anche il mio programma, anche Yes We Are, anche i nostri programmi sul canale, su Nexon Channel vengono guardati da, se non sbaglio, migliaia di persone. Ma questo mi deve imporre un determinato comportamento. Cioè non posso veramente dire io lo faccio. Però ci sono modi e modi per dire le cose, mi capite? Cioè, quando tu sei su un canale importante come la Rai, sul Rai 1, d'accordo, e ti permetti delle osservazioni maligne nei confronti comunque di una donna che ha più di 60 anni, quindi ti va anche di darle, insomma, di rispettarla, se non tanto per l'età, di dimostrare alla persona a casa che se anche non ti piace una persona, ti puoi comportare in modo civile. Perché si dimenticano che c'è gente che le guarda da casa? Pensano solamente ai produttori? Pensano semplicemente adesso io tiro questa sparata così parleranno di me tutti i giornali? Ma quando arrivi a un certo punto, ma non dobbiamo dimenticarci che siete persone che dovrebbero dare anche un buon esempio, proprio perché vi guardano milioni e milioni e milioni di persone. Sarò curiosa. Allora, ieri sì, vi ho promesso che avrei letto de degli articoli, ma come sapete poi non riesco, però lo faccio, perché l'articolo è l'ultimo articolo che parla, è quello non di Stefano, è quel mostro. E dice, è corso subito da lei. Stefano De Martino avrebbe ricevuto una telefonata dalle forze dell'ordine al mattino presto, quindi in corsa. Quindi la corsa a casa dell'ex moglie e poi accompagnarla in ospedale. A confermare il tutto, la mancata presenza del conduttore alla registrazione di Affari Tuoi. Ma vuoi che lui non abbia chiamato la regia? La telefonata delle forze dell'ordine sarebbe arrivata proprio a lui, la prima telefonata delle forze dell'ordine per informarlo della situazione e delle condizioni di Belen, che lunedì mattina ha svegliato i residenti dello stabile di Milano in cui vive con grida e lamenti che hanno spinto i condomini a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. La polizia ha dovuto sfondare la porta di casa per entrare nell'abitazione di Belen, come ha spiegato una fonte delle forze dell'ordine a Fanpage. Mentre il conduttore veniva contattato dalle autorità per essere informato della situazione, ma soprattutto per accertamenti, in relazione alla questione di Santiago, il figlio della coppia, che nella mattina non si trovava in casa con sua madre. E quindi se il bambino non è in casa con sua madre, e meno male, io non trovo molto queste pagine. Ormai all'inizio mi piacevano molto come testata giornalistica, ora le trovo piuttosto pilotate. Il bambino non si trovava con la madre e quindi stava o con i nonni o col padre, ma se il padre è corso da lì, vabbè. Ragazzi, ne parleremo in un'altra puntata perché mi piace approfondire determinate cose. Io vi auguro una bellissima giornata, ci vediamo domani e io vado a bermi un caffè. Ciao, un bacio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: È giugno, amici miei, buongiorno, benvenuti nel mese che ci traghetta nell'estate, ma soprattutto che ci traghetta nell'inizio del calciomercato, poi per chi c'è anche nel mondiale. Noi ovviamente siamo da ormai da tanti anni, troppi spettatori più o meno interessati del mondiale. Il mese di giugno che ha chiuso poi con la finale di Champions League la stagione 25-26, e insomma ci sono tante cose da dire anche in questo mese, nel prossimo, poi ci sarà agosto, il ritorno del campionato, quando naturalmente non ci sarà Marangio come non c'è oggi. Buongiorno Alessandro Santarelli e buongiorno, proviamo già perché gli argomenti sono tanti, dal direttore Paolo De Paola. Direttore, buongiorno.
2: Ciao caro Sandro, ti ho seguito di recente, ti ho messo anche un, come dire, un like.
1: È un piacere, direttore,
2: per
1: sinceramente.
2: Un tuo pensiero sul quale concordavo.
1: Grazie, direttore, ho visto, è sicuramente un grande piacere, anche un onore, lasciami dire.
2: No, vabbè, figurati, cioè, quando concordi su un'idea è perché non devi esprimere.
1: Grazie, direttore. Allora, gli argomenti sono tanti. Da dove vogliamo cominciare? Da questa finale di Champions finita ai rigori col Paris Saint-Germain, che una volta che si è liberato, diciamo così, dei campioni, ha iniziato un ciclo veramente interessante, direttore?
2: Sì, si è liberato soprattutto Mbappé, cioè quello è stato il riferimento più alto, però è vero. Però ecco, non tragga in inganno, come dire, la mancanza di qualità di gioco, cioè ormai oggi in quest'epoca, ma io restringo, guarda, i cambiamenti massimo di 3 anni in 3 anni. Anche una formazione fortissima ha bisogno di giocare bene,
1: sì,
2: perché io entro assolutamente nel dibattito in voga in questo momento, cioè non dico giochisti e risultatisti, ma allenatori che vogliono proporre una fase di gioco d'attacco e allenatori che invece sono più conservativi, diciamo così,
1: sì.
2: Segnano un gol come ha fatto l'Arsenal per esempio, no? del tanto celebrato Arteta, e poi si è chiuso in difesa. E devo dirti, per la mia visione del caso, giustamente ha perso, giustamente, anche se ai rigori. Però quel tipo di atteggiamento io non è che non lo sopporto, sono convinto di una teoria, cioè se tu giochi bene per segnare, alla fine, diciamo, vieni premiato. Perché è soltanto sfortuna quella che ti può impedire di raggiungere un risultato pur giocando bene e con un avversario che specula soltanto sui tuoi errori. Perché oltretutto è una visione di gioco, è una visione di spettacolo, eccolo, chiamiamolo così, che è assolutamente, come dire, striminzita, raggrinzita, offuscata dal fatto che questo è uno spettacolo, questo è un gioco che sì, diciamo, ha un alto livello di professionalità, ma che alla fine non può tradire la sua immagine principale, quello di offrire appunto uno spettacolo all'ascoltatore, allo spettatore, a colui che vede che va allo stadio, e questo non lo possiamo mai tradire come base di ragionamento.
1: Sì, no, sono d'accordo. Tra l'altro l'Arsenal 27% di possesso palla, una volta entrato il gol di Havertz si è veramente blindato e rintanato dietro, poi è chiaro che in un modo o nell'altro un pertugio gli avversari lo trovano, sono d'accordissimo su questa riflessione. E il Paris Saint-Germain, secondo te, direttore, con Luis Enrique è arrivata a fine di un ciclo?
2: Ma non lo so, e devo dire, insomma, siamo tutti vicini a Luis Enrique per tanti motivi,
1: sì.
2: No? Cioè la figlia, quello che ha fatto, ma anche una visione di calcio che appunto a me piace molto, cioè quella di rivolgersi a dei campioni. Abbiamo visto più volte, credo tutti l'abbiano visto, quel filmato in cui lui istruisce Dembélé,
1: sì,
2: la precedente
1: no.
2: Champions, esatto, su come attaccare l'avversario. Forse, se non sbaglio, proprio contro l'Inter, sì, sono contro i rilanci di Sommer,
1: sì, esatto.
2: Ecco, quindi dico, questo è importante, cioè un allenatore che allena fregandosene della potenza e della diciamo del valore dei propri giocatori, che a volte, come dire, imputano anche una sorta di rispetto da parte degli stessi allenatori, e lui invece questo ruolo non lo vuole mai tradire. Questo è importante, perché dico che a un certo livello l'allenatore deve fare come dire, quello scatto in più che non può essere soltanto quello della sorpresa. Mi spiego, è l'italiano di turno, il palladino, il grosso, tutti quelli che vuoi. Poi alla fine, per essere veramente affermati, devi confrontarti con i grandi campioni e metterli sotto il tuo gioco. Cioè, non gioco, come dire, diciamo come se fossero, diciamo, delle persone al servizio dell'allenatore, e devono essere al servizio del gioco. E un allenatore di grande personalità, con una storia importante, può in effetti convincere, ecco, diciamo così, che termine più giusto, convincere i giocatori di grande qualità a sottostare a regole che vanno oltre la propria qualità singola e personale, che è il bene della squadra. Ecco, questo si è un po' perso.
1: Sì, sono verissimo. Veniamo alle cose di casa nostra, perché, caro Paolo, caro direttore, ce ne sono di situazioni interessanti. Ti metto il primo assist. Insomma, Allegri al Napoli, che situazione è?
2: Ma io la vedo male. Poi ogni volta, cioè, appena scrivo qualche cosa sul Napoli, io napoletano, mi arrivano sempre le critiche. Ah, perché non lo criticavate? Come non lo criticavate? No. L'ho sempre criticato.
1: Testimone, sono testimone oculare, l'ha sempre criticato il direttore.
2: L'ho sempre criticato alla Juve, al Milan, ovunque. Ma in questa seconda fase, cioè il primo Allegri monumentale, il primo Allegri alla Juve, ora il Napoli che cosa vuol fare? Vuol fare praticamente quello che aveva fatto la Juve con Conte e con Allegri. Alla Juve è andata bene perché la disciplina del lavoro che instilla Conte è sicuramente un vantaggio enorme per i suoi successori. E uno come Allegri, che si basa molto sui lavori, diciamo, preparatori, anticipatori di altri allenatori, troverà per... Non mi domando una cosa. Ho letto di recente l'intervista a De Bruyne, no?
1: Sì, anch'io.
2: È la spia di un qualche cosa che in quello spogliatoio forse non è andato, nel certo. Senso, non c'è qualche cosa in cui, ecco, ma io dico, allora, niente, si ritroverà Allegri, che no, non pensiate sia forte con i giocatori. Allegri è debole, ha spesso subito, diciamo, lo spogliatoio ai propri danni, ed è uno che non è che poi è pugnace, non è che uno, sì, abbiamo avuto soltanto l'esempio di Bonucci, ma è stato un caso, ma per il resto poi, come dire, se lo spogliatoio vuole comandare, lui non è un maestro inflessibile. E allora io mi domando se è già questo l'ambiente che si prepara, cioè un De Bruyne che praticamente dice che con Conte non andava bene, vuol dire che lo spogliatoio è bello forte e compatto, e Allegri che ambiente troverà? Ecco, io avessi sentito una frase del genere De Bruyne, avrei detto: caro De Bruyne, accomodati e vai, trovati un'altra squadra, perché non mi piace che mi viene a criticare l'allenatore con cui ho vinto uno scudetto, è arrivato al secondo posto la Supercoppa italiana e ti permetti di fare questa critica. Qualcosa non va e non va bene, e non è detto che per forza devi trovare in Allegri colui che può esaltare le tue qualità di gioco.
1: Quindi, caro direttore, tutte quelle voci che si sono susseguite nell'anno sullo spogliatoio del Napoli alla fine erano vere, cioè la pentola l'ha sollevata De Bruyne, ma un po' di brusia arrivavano, eh?
2: Sì, però devo dirti che queste cose qui succedono in tutte le squadre, sì, di Conte, ecco, sì. Perché Conte va via, sì, dopo due anni, sì, perché, sì, chiaramente satura un po' l'ambiente, no? Cioè lo rende abbastanza opprimente. Però perché? Perché sono metodi di allenamento durissimi, cambia ogni volta l'approccio alla partita, ogni volta cambia l'orario di allenamento, ogni volta diciamo ci sono delle sorprese. Ed è anche dei metodi di allenamento, dei metodi di parlare alla squadra, che sono molto ma molto duri, molto difficili. Quindi è chiaro che questo può destare delle perplessità. Però ecco, io ho visto anche le scene finali dei giocatori che, sì, spingevano nell'ultima partita Conte sotto la curva, come a dire vai, vatti a prendere l'applauso. Non mi sembrava un ambiente molto molto corrucciato contro l'allenatore, perché poi alla fine sono persone intelligenti e capiscono che quell'allenatore ti fa vincere e ti fa aumentare il tuo valore. Quindi diciamo un po' e un po'. Non sono assolutamente d'accordo con le teorie che c'è stata una come dire, una sorta di sommossa nello spogliatoio contro Conte, però dico che chiaramente i metodi di Conte sono difficili da digerire, e quindi può capitare che alla fine di un ciclo come quello contiano i giocatori siano un po' più sollevati.
1: Tra l'altro ho letto, mi pare su Tutto Sport, la risposta di Stellini, che è il secondo, sì, di Conte, sì, che, sì, insomma, dice, sì, beh, dovrebbe, sì, imparare da Modric. Sei d'accordo, sì, su questo?
2: Beh sì, però guarda, ci sono gli eccessi, no? Perché, sì, non mi piace nemmeno il Modric, che dall'altro è fatto bene a fare questo esempio, perché De Bruyne critico, forse anche troppo eccessivo e duro, e non si fanno queste cose, ma dall'altra parte Modric un po' eccessivo nel fare i complimenti, no? Mi è sembrata quasi una chiamata invito, ma posso dire così, quella sì, di Modric, come dire, parlo bene dell'allenatore, tanto io poi me ne andrò e comunque gli do quest'ultima mano. Fa parte un pochettino di quella... come dire, di quel tappeto mediatico che è stato steso da anni attorno ad Allegri, che gli permette di campare un po' di rendita da qualche anno, diciamo, perché sinceramente che Modric mi dica che quello è uno dei migliori allenatori con cui è stato, va benissimo, ci credo, ma fino a un certo punto.
1: Sì, onestamente anch'io, visto la carriera che ha fatto e gli allenatori che ha avuto. Veniamo a una situazione particolarmente complicata, complessa, che ha lasciato proprio Allegri. Riesce a capire qualcosa in casa Milan, direttore?
2: Guarda,

0: milioni di euro investiti lui personalmente, e più, diciamo, delle quote di suoi soci amici che praticamente lo portano avanti proprio come candidato. E allora, quando ci sono queste situazioni, non è più un dirigente normale, è un proprietario che chiaramente vuole cambiare le cose. Ora, si può essere d'accordo o non d'accordo, però se è lui che detta regge, scordiamoci tutte le teorie che noi abbiamo, no? Lui già rispose per esempio su Conte, no? Dice Conte vuole comandare lui, invece qua voglio comandare io. Però finora i risultati del comando io non è che si sono visti, i risultati del sono io il boss non si sono visti, quindi deve cambiare qualche cosa. La situazione è molto molto, come dire, in evoluzione, molto fluida, nel senso che non vedo un riferimento. Per esempio, si può paragonare con la Juve, ma alla Juve c'è un monumento, un totem che si chiama Spalletti, che è importantissimo per la ricostruzione. Al Milan non c'è nulla, c'è soltanto io sono il boss e basta. È un po' poco. E se si parla di un allenatore straniero, si parla di Slot, di Raola, si è visto che però è sfumato, insomma devi pagare anche uno scotto del noviziato in Italia, cioè insomma non è facile, non è facile risanare una situazione del genere.
1: No, assolutamente, non vorrei essere in questo momento nei panni dello stesso Ibra, che comunque di responsabilità se ne prende, anche se le cerca evidentemente. Tra l'altro, per chiudere il capitolo Milan, ci sono anche delle uscite importanti, perché Leao ha detto che se ne vuole andare e tutto sommato secondo me è un bene, ma lo stesso Rabiot viene accostato al Napoli, cioè è una rivoluzione completa quella in casa Milan, quella che si prospetta, considerando, direttore, che poi c'è da fare anche un mercato importante, penso evidentemente agli attaccanti.
0: Hai perfettamente ragione, ma qui bisogna capire, cioè il Milan sta spendendo troppo, però è vero che l'unica cosa positiva del Milan sono gli ultimi 3 anni positivi, e anche quest'anno si è chiuso con un avanzo positivo di oltre 100 milioni, e che sono, si chiuderà, diciamo, a giugno con oltre 100 milioni di surplus, che sono numeri importanti. Allora, a questo punto, se c'è questa accortezza, vuol dire che c'è la possibilità di fare base per rimbalzare con degli investimenti. Quindi io mi aspetto che venga in qualche modo pianificato un progetto. Si è addirittura parlato di Ragnik, che era il progetto originario di questo Milan, che poi, come dire, sfumò, perché lo spogliatoio insieme a Maldini fecero grande pressione diciamo sulla proprietà per difendere Pioli, e alla fine ebbero ragione perché vinse lo scudetto. Però una ristrutturazione che vede un allenatore molto forte, anche un allenatore manager al Milan, secondo me si impone, è importante. Però ribadisco, in questo stato di cose devono programmare degli investimenti molto importanti, soprattutto mirati, non come negli ultimi anni: prendo 8 giocatori, ne vendo poi 5 l'anno seguente, altri 6 l'anno ancora seguente, ne prendo altri ma non funzionano, devo rismantellare. Non si può campare, non si può andare avanti di rivoluzione in rivoluzione, anno dopo anno.
1: Allora, prima di prendere il capitolo Juventus, c'è un vocale che ascoltiamo insieme, perché poi ci introduce proprio ad un'altra società che ha bisogno in questo momento di una, non rivoluzione, ma in qualche modo di essere quantomeno ristrutturata. Vai Gabriele, grazie.
2: Ciao Ale, buongiorno. Agostino da Sanremo. Ciao. Ti sono venuto a trovare anche di qua.
1: Grazie.
2: Bella sorpresa oggi.
1: Grazie.
2: Ti volevo chiedere un'informazione. Mi confermi che ci sono state parecchie disdette anche quest'anno su Sky e DAZN? Ciao, un abbraccio.
1: Ciao,
2: ci aggiorniamo per pomeriggio.
1: Ciao. Lo so, vedremo poi quelli che saranno i numeri. Direttore, introduciamo così il capitolo Juventus. Sicuramente il tifoso della Juve non è particolarmente contento, magari prima di rinnovare un abbonamento alle Pay TV ci penserà. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi. Non so come la pensi te, ma io ho trovato abbastanza strana la scelta fatta da Sky di non trasmettere in chiaro la finale di Champions. Cioè, ci sono degli eventi che secondo me devono essere a prescindere trasmessi in chiaro.
0: Sì, quel brodino caldo della trasmissione in chiaro dopo 2 ore mi sembra veramente una cosa sbagliata, assurda. cioè devi dare l'avvenimento in diretta, chi te lo vede dopo due ore, quando magari in qualche modo l'hai seguita, perché la finale Champions si segue in diretta, certo. Non ha nessun senso seguirla in differita, proprio nessun senso, però va bene, scelte sono d'accordo con te, molto molto opinabili. Invece sulle disdette non ti so dire, però ecco, il mio convincimento, se la critica è soprattutto alla società,

0: società, io dico di aspettare, cioè mai come quest'anno, cioè qua non siamo nell'anno di Motta Giuntoli, tanto per, ecco, per intenderci, certo, stiamo un passettino avanti, un passettino che si chiama Spalletti. Io voglio vedere, perché Spalletti mi sembra un uomo sicuro che ha le idee chiare. Il pallino, perlomeno, diciamo il cerino che scotta ancora, ce l'ha in mano con Molli, perché la vicenda Open Da, per esempio, è una vicenda di grande spessore, cioè la Juventus andrà a rimetterci 44 milioni, questo è stato un acquisto, appunto il famoso acquisto con l'algoritmo, lo sappiamo che le visioni sono completamente diverse tra Comolli e Spalletti, voglio capire, perché mi può star bene anche la proprietà non vuole smentire se stessa, vuole tenere il francese, va benissimo, ma deve essere molto ridimensionato, cioè deve fare quello che gli dirà Spalletti, altrimenti non ha senso tenere due che in qualche modo non riescono a stabilire quella sintonia che è indispensabile. Si conti molto anche su Ottolini, va benissimo, però ribadisco, c'è bisogno che nella Juventus ci sia uno al comando anche sul mercato. Può essere lo stesso allenatore, non fa niente, anzi magari le idee possono essere anche più chiare, ha una personalità talmente forte Spalletti che può fare tutte e due, sia il manager che l'allenatore, però ribadisco, ecco, non la vedrei come un anno di ristrutturazione, non la vedrei come sul piano del Milan, che invece deve addirittura trovare il primo bandolo, cioè il bandolo della matassa, che è quello dell'allenatore. La Juventus ce l'ha ed è un allenatore forte.
1: E sull'attaccante, perché Vlahovic in questo momento non è più un attaccante alla Juventus, no, ormai si è svincolato, pare che le trattative vadano avanti, si torna nuovamente su Kolumani, ma insomma che faresti con Vlahovic, perché poi torna anche come ogni estate il nome di Icardi.
0: E torna anche quello di Mateta.
1: Sì, è vero.
0: Quindi magari fra tutto questo numero, io ecco l'ultimo, quello del Crystal Palace, comunque ha vinto una coppa, mi sembra fosse quello più appetibile. Mi piacerebbe pensare che nelle mani di Spalletti, con un gioco che sia diverso sia a centrocampo sia sulle fasce, Vlahovic possa trovare un rimbalzo importante. Tu se guardi i numeri di Vlahovic, i numeri di Vlahovic non sono negativi.
1: Assolutamente.
0: Assolutamente. Quindi se tu mi chiedi, ma su Vlahovic tu investiresti ancora? Io sì, devo dirti la verità. Se devo andare a sfracellarmi economicamente su un altro attaccante tipo Open Now, David, ma no, allora mi tengo Vlahovic, o perlomeno propongo a Vlahovic un contratto più contenuto, ovviamente, a cifre, diciamo, di prima fascia, ma 5-6 milioni, ecco, non 12 come nell'ultimo anno, e me lo terrei ancora per un paio d'anni, per vedere un pochettino quanto posso avere. Secondo un allenatore che può dare quel tipo di aspettativa, può creare di quelle aspettative.
1: Concordo anche su questo, direttore. Prima di chiudere sul mondiale che sta per cominciare, volevo farti fare una riflessione sulle due romane, in particolar modo la situazione della Lazio. Non so se hai avuto modo di leggere l'articolo sul Tempo, dove a firma di Bisignani, dove si parla addirittura di
0: offerte.
1: Esatto. Esatto. Per la prima volta, però, insomma, si parla di offerte concrete che lo stesso Lotito avrebbe rifiutato. Come si esce da questa situazione, secondo te?
0: Guarda, io non so più che scrivere su questa situazione. Sono con un concetto. Qualsiasi proprietario.
1: Direttore, un attimo, ti richiamiamo perché abbiamo un piccolo problema sulla linea, quindi ti richiamiamo tra un minuto. Ok, pensavo fosse un problema mio della cuffia, invece era un problema della linea telefonica. Allora, diciamo, proprio per l'ultimo riflessione sull'editoriale, sul nostro editoriale, l'aspetto delle due romane, in particolar modo quanto ha scritto il Tempo nell'edizione di sabato, dove si parla di offerte che sono arrivate anche concrete in casa Lazio, ma che Lotito avrebbe rifiutato. È chiaro che questo va a complicare ancora di più una situazione di rapporti tra il tifoso laziale, che quest'anno ha praticamente deciso di abbandonare la propria squadra, di abbandonare in particolar modo Lotito, e gli stessi tifosi in vista dell'anno prossimo. Abbiamo recuperato il direttore, ecco, diciamo di questa situazione, ecco, molto complicata.
0: ma molto complicate, e ribadisco quello che ho sempre detto, cioè

0: Il presidente occupa momentaneamente un pezzo di storia di una società, momentaneamente. Ha la possibilità di farsi ricordare bene, cioè di lasciare un buon ricordo e di fare anche delle imprese. È successo a tutti i presidenti, non c'è bisogno della grande ricchezza. L'unico esempio di dinastia è proprio solo quello della Juventus, ma è uno dei pochi al mondo così diciamo longevi. Ma per il resto, un presidente passa, lascia un'impronta che può essere positiva. Ma se pensi che quella sia un tuo bene, lo puoi gestire come vuoi, tu ti sbagli, perché non è un'azienda normale. Certo. Il calcio appartiene ai tifosi, ma nella realtà dei fatti, perché senza tifo non c'è società, senza tifo non c'è futuro per una società. Se non ti guarda nessuno, non viene nessuno a seguirti, insomma, qual è a chi ti rivolgi? Non è più un cliente al quale tu offri il tuo prodotto, questo è sbagliato. E allora dico, siccome il calcio appartiene ai tifosi e alla storia del club, è molto importante anche questo, cioè la storia è puntellata di presidenti, imprese eccetera eccetera, che fanno la differenza con altri club. Se un presidente pensa che quel periodo storico è il più importante della terra o della storia e pensa di poterlo egemonizzare, sbaglia. Secondo me questo è l'errore di Lotito.
1: Direttore, grazie mille, un abbraccio caro direttore. Ciao direttore, ciao, grazie, grazie anche per questa lettura finale sulla vicenda Lotito. Tra l'altro, come ci ricordava il direttore De Paola, insomma, c'è stata una richiesta di smentita, il Tempo ha detto che non smentirà, anzi rilancerà, e quindi insomma la situazione è abbastanza complicata e complessa. Allora Gabriele, facciamo una cosa, visto che abbiamo tanti collegamenti poi a seguire, possiamo anticipare la pausa, così poi torniamo con Ivan Cardia, poi ci sarà Jacopo Galvani, lo scatenatissimo Galvani, che anticipiamo perché domani TMV Radio non trasmette, mentre Radio Bianconera sì, no, lo dico a beneficio magari dei tifosi della Juventus che ci stanno seguendo. Poi c'è Mirko Nicolino, quindi abbiamo veramente tante tante situazioni da andare ad analizzare, per cui anticipiamo la pausa e poi ritorniamo con il buon Ivan Cardia, a tra poco.
2: Questo se non lo capite, questo lo capirà, piano piano. Io devo parlare con gente che capisce, io sono bravo.

0: Carissime telespettatrici e carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. Ma iniziamo immediatamente con il primo servizio a Trieste. Per la prima volta le navi oceanografiche Gaia Blu del CNR e Laura Basti dell'OGS sono ormeggiate insieme, aperte al pubblico, un'occasione per avvicinare i cittadini e gli studenti alla ricerca sugli oceani, sui cambiamenti climatici e sugli ecosistemi marini. Vediamo.
1: Due navi, un solo obiettivo, esplorare e studiare il mare dai fondali del Mediterraneo fino alle regioni più estreme del pianeta. A Trieste, per la prima volta, le navi da ricerca Gaia Blu del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Laura Bassi dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale sono ormeggiate insieme e aperte al pubblico. Un'occasione speciale che permette a cittadini, studenti e appassionati di salire a bordo di due tra le più importanti infrastrutture scientifiche italiane, protagoniste delle attività di ricerca sugli oceani, sui cambiamenti climatici e sugli ecosistemi marini. L'iniziativa rappresenta anche un momento di confronto tra le principali istituzioni della ricerca italiana impegnate nello studio dell'ambiente marino e nella raccolta di dati fondamentali per comprendere l'evoluzione del nostro pianeta. La Gaia Blu, lunga circa 80 metri, una nave oceanografica multidisciplinare dotata di laboratori all'avanguardia, sonar per la mappatura dei fondali e sofisticate tecnologie per l'osservazione degli ecosistemi marini. Negli ultimi anni ha partecipato a numerose campagne scientifiche nel Mediterraneo, contribuendo allo studio della biodiversità e degli effetti del cambiamento climatico. Accanto a lei, la Laura Bassi, unica nave rompighiaccio italiana destinata alla ricerca oceanografica, un vero laboratorio galleggiante progettato per operare nelle condizioni più difficili, dai ghiacci dell'Artico fino alle missioni in Antartide. Grazie alla sua struttura rinforzata e sistemi di posizionamento ad alta precisione, rappresenta uno strumento essenziale per la ricerca scientifica nelle regioni polari. La presenza contemporanea delle due navi a Trieste assume anche un forte valore simbolico. Secondo i vertici di CNR e OGS, la collaborazione tra le due istituzioni dimostra quanto sia importante condividere competenze, tecnologie e infrastrutture per affrontare le grandi sfide ambientali del nostro tempo. L'apertura al pubblico conferma inoltre la volontà di avvicinare sempre più cittadini al mondo della ricerca, mostrando da vicino il lavoro quotidiano di scienziati e tecnici impegnati nello studio del mare e del clima. E i numeri testimoniano l'interesse dell'iniziativa. Oltre 700 visitatori sono attesi a bordo della Laura Bassi durante i giorni di apertura, mentre centinaia di persone hanno già visitato la Gaia Blu nelle prime giornate dedicate al pubblico. Un viaggio nella scienza che parte dal porto di Trieste e guarda agli oceani di tutto il mondo.
0: A Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, torna i Nostri Miti Festival, giunto alla 7ª edizione con la direzione artistica da quest'anno di Luciano Melchionna. Il tema della edizione attuale è eroiche distrazioni e accompagnerà spettacoli, incontri e performance tra teatro, musica e riflessione contemporanea.
2: Prende il via Pomigliano d'Arco la 7ª edizione dei Nostri Miti Festival, la rassegna teatrale nazionale che negli ultimi anni è diventata uno degli appuntamenti culturali più attesi non solo dalla Campania. L'edizione 2026 porta il titolo Eroiche Distrazioni ed è affidata alla direzione artistica di Luciano Melchionna, un percorso che attraverso teatro, musica e arti performative invita il pubblico a riflettere sul rapporto tra attenzione, memoria, immaginazione e libertà creativa nella società contemporanea.
3: I Nostri Miti Festival. Quest'anno ha scelto Luciano Melchionna, io ne sono molto molto lusingato, onorato, e ho ancora una volta il piacere di poter portare con me artisti di altissimo livello. Ora voi mi direte, ci sono nomi? Sì, sì, ci sono nomi importantissimi per me e per tutto il pubblico che ne ha goduto e che ne godrà. Poi ci sono nomi più nomi e nomi che stanno facendo nomi, però sono artisti, amici, esseri umani meravigliosi che verranno a giocare con noi ogni giovedì dal 18 giugno al 23 luglio nel Giardino dei Miti a Pomigliano d'Arco.
2: Il cartellone propone spettacoli che affrontano temi legati all'identità, alla memoria, alle relazioni umane e al riscatto sociale. Si parte il 18 giugno con un'anteprima nazionale, femminile e singolare, interpretato da Nunzia Schiano e Maria Bolignano, un omaggio alla forza e alla resilienza dell'universo femminile. Il 25 giugno, spazio all'ultima corsa di Fred, con Massimo De Matteo dedicato alla figura e alle canzoni di Fred Buscaglione. Il 9 luglio andrà in scena Ego, spettacolo che invita il pubblico a interrogarsi sul ruolo dell'ego nella vita quotidiana. Il 16 luglio sarà la volta di Matrioska Freedom, un viaggio interiore tra spiritualità e crescita personale, mentre il 23 luglio il festival si concluderà con Io, ma niente, con nessuno avevo fatto, della compagnia Vuciria Teatro, intenso racconto ambientato nella Sicilia degli anni Ottanta che affronta temi come identità, libertà e pregiudizio. Accanto agli spettacoli serali, una vera e propria chicca. Ogni appuntamento, infatti, sarà preceduto da opening act musicali e artistici, confermando la volontà della manifestazione di offrire uno spazio aperto alla creatività contemporanea e nuovi linguaggi espressivi.
3: Quest'anno ho voluto intitolare questo festival Eroiche Distrazioni. Ne abbiamo bisogno, siamo noi artisti, siamo degli eroi che continuiamo in qualche modo a distrarci dall'orrore e a distrarvi, e voi siete degli eroi a venire da noi a farvi distrarre, ma soprattutto a scegliere in qualche modo distrazioni motivate. Alte, nel senso che invitino al divertimento, quindi alle emozioni e alla riflessione. Troverete tutto questo, troverete una novità, l'opening act ogni sera prima dello spettacolo. Avremo un artista, un musicista, un cantautore che farà da apripista come ai concerti. Ci saranno altre novità, tante altre novità. Siamo felici, siamo molto molto molto motivati e divertiti. Non vediamo l'ora, ok? Vi aspettiamo ai nostri miti Eroiche Distrazioni nel Giardino dei Miti a Pomigliano d'Arco.
2: Con Eroiche Distrazioni

0: Il festival I Nostri Miti, ideato da Totò Caprioli e che ha il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Pomigliano d'Arco, rinnova così la propria missione: trasformare il teatro in uno strumento di incontro, dialogo e crescita collettiva, coinvolgendo pubblici diversi e valorizzando il ruolo della cultura come motore di partecipazione e inclusione.
1: Vallo di Nera, in provincia di Perugia, si prepara la 22esima edizione di Fior di Cacio, in programma il 13 e 14 giugno, il prossimo weekend. La rassegna celebra i formaggi umbri e la tradizione pastorale della Valnerina, con il sostegno di Slow Food e un programma ricco di degustazioni, laboratori e attività nel borgo.
2: Vallo di Nera si prepara ad accogliere la 22esima edizione di Fior di Cacio, la manifestazione dedicata alle eccellenze lattiero-casearie umbre, in programma il 13 e 14 giugno nel borgo della Valnerina, riconosciuto dall'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio come unica città del formaggio dell'Umbria. L'evento, presentato nei giorni scorsi a Perugia, punta a valorizzare le produzioni casearie di qualità e il ruolo della pastorizia, elemento centrale della storia, dell'economia e del paesaggio delle aree interne umbre. L'edizione 2026 rappresenta anche una svolta importante per la manifestazione. Grazie alla collaborazione tra Slow Food Italia e la Camera di Commercio dell'Umbria, Fior di Cacio ambisce infatti a diventare un punto di riferimento nazionale per la promozione della biodiversità e delle produzioni pastorali italiane, soprattutto negli anni in cui non si svolge la manifestazione CIS di Bra. Per due giorni il borgo ospiterà produttori, allevatori, esperti del settore e appassionati provenienti da tutta Italia. Cuore dell'iniziativa sarà, come sempre, le vie del cacio, la mostra mercato che animerà le strade e le antiche cantine del centro storico con degustazioni e vendita delle migliori produzioni artigianali umbre. Tra le novità di quest'anno ci sarà anche uno spazio dedicato ai presidi Slow Food che porterà a Vallo di Nera produttori provenienti da diverse regioni italiane, offrendo al pubblico l'opportunità di conoscere e degustare formaggi e specialità agroalimentari rare e a rischio di scomparsa. Il programma prevede inoltre convegni, degustazioni guidate, laboratori sensoriali, show cooking e dimostrazioni pratiche dedicate alla lavorazione del formaggio, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio caseario umbro e delle produzioni legate ai pascoli della Valnerina. Accanto agli appuntamenti enogastronomici non mancheranno escursioni nella natura, trekking, attività per famiglie, iniziative dedicate ai bambini, spettacoli musicali e momenti di intrattenimento diffusi in tutto il borgo. Tra gli eventi più attesi anche la tradizionale maxi ricotta di Fior di Cacio, una grande forma da 80 kg che domenica pomeriggio sarà distribuita ai visitatori, diventando il simbolo conclusivo della manifestazione. Un appuntamento quindi che punta a raccontare non solo il valore dei formaggi di qualità, ma anche il ruolo fondamentale dei pastori e dei pascoli nella tutela del territorio, della biodiversità e delle tradizioni delle aree interne umbre.
3: È una tradizione quella della festa che dura da tanti anni. La prima edizione ci fu nel 2003, quindi è abbastanza maggiorenne. Ha come protagonista uno dei prodotti agroalimentari più importanti della Valnerina, legata a una tradizione di pastorizia, il formaggio. Da noi il formaggio si chiama cacio, quindi Fior di Cacio. Siamo in primavera e c'è il tripudio dell'eccellenza e anche dei pascoli fioriti, quindi formaggi ma anche prodotti tipici del nostro territorio, artigianato, in una festa inserita in un contesto bello della Valnerina, come Vallo di Nera, un paese medievale e che ormai vede molte persone affezionate venire ogni anno.
4: È una manifestazione alla quale ho partecipato anche sul piano personale e quindi direi che è un'eccellenza della nostra regione. Ora, quello che c'è da dire è che in anni non sospetti, io come presidente di associazione e poi anche come presidente di Camera mi sono sempre battuto perché ci fosse un'identificazione dei famosi pecorini, perché noi non abbiamo un'identificazione di un pecorino umbro. Io non so se questo naturalmente può essere, diciamo, un fatto di pregio, perché credo che sia positivo poter avere un'identificazione di un pecorino regionale. E Fior di Cacio sicuramente è un'eccellenza che tende a valorizzare quello che sono i nostri formaggi, i nostri latti che vengono trasformati in formaggio. La Camera ha sempre affrontato il tema dei prodotti dell'agroalimentare, quindi abbiamo trattato il tema delle carni, abbiamo trattato il tema, volevo dire, degli oli, come diceva lei, e altri temi, il vino, la birra, tutto quello che noi vogliamo. Ecco, e anche sui formaggi siamo, insomma, alla quinta edizione.

0: Per quello che riguarda questo fatto. E che cosa succede? Serve a far confrontare anche gli imprenditori tra di loro, perché spesso e volentieri sono produttori, ma nello stesso tempo concorrenti, e ognuno tiene riservati i propri valori, le proprie conoscenze, i propri fatti. Il confrontarsi invece tra di loro credo sia un fatto positivo che porta a migliorare sia la qualità del prodotto, sia i rapporti interpersonali, sia la possibilità di vendere questo prodotto. E io mi auguro che si possa naturalmente arrivare anche alla definizione di un pecorino umbro nei prossimi anni.
1: E torniamo in Campania, a Sarno, in provincia di Salerno, negli Orti della Musica. L'edizione 2026 di Piantalo è stata dedicata al maestro Peppe Vessicchio, una giornata tra musica, cultura e impegno ambientale con ospiti del mondo artistico e gastronomico. Il servizio è a cura di Carmine Bonanni.
2: Un'intera giornata nei campi del pomodoro San Marzano DOP dedicata al maestro Peppe Vessicchio, l'evento Piantalo 2026, creato da Gusta Rosso per raccontare e far vivere da vicino il ciclo del pomodoro San Marzano DOP, ha rappresentato il primo esempio italiano di Agri Day Culture e ha dato vita al primo AgroSoft Clubbing d'Italia, in cui musica, energia e socialità si sono combinate nel rispetto dei ritmi naturali.
3: È importante, oltre al ciclo di produzione, e imparare a farlo riconoscere il vero San Marzano, perché si riconosce solamente entrando nei campi e capendo perfettamente il sapore, il colore, il metodo di coltivazione. Quindi se lo riconosci è facile non farti fregare con qualche contraffazione. La contraffazione è uno degli elementi più negativi che ci sono nel nostro settore e che hanno bisogno di essere ancora più incisivi di chi è preposto alla tutela, per poter smantellare questo approfittarsi delle nostre eccellenze per vendere un prodotto che poi non corrisponde a San Marzano.
4: È l'identità della cucina italiana, cioè il pomodoro, come la pasta, la pizza, e si abbina tantissimo al pomodoro, e San Marzano rappresenta proprio la vera identità italiana. Quante volte abbiamo parlato di questo prodotto così importante, che non è equiparabile agli altri perché si va a differenziare per le sue caratteristiche, e quando tu hai il vero San Marzano tra le mani te ne accorgi, e che veramente poi quando lo riporti nel piatto il gusto è quello che è, quella lettura al palato è un qualcosa di fantastico e rimane un ricordo indelebile al palato.
5: Peppe era un artista, il suo modo di vivere era quello di un artista, il suo modo di pensare, lui era costantemente in produzione artistica, questo suo avvicinarsi alla terra, alla natura, era proprio questo, era un'apertura della sua immensa sensibilità, e nel cuore, rimarrà nel cuore, è una di quelle persone che non si perderà mai.
1: Ed è sempre firmata dal nostro Carmine Bonanni la consueta rubrica sul mondo del cibo campano. In questa puntata entriamo nella storia dell'antica pizzeria da Michele, dove nasce il Museo della Pizza, uno spazio dedicato alla memoria, all'artigianalità e all'eredità della famiglia Condurro. Vediamo.
2: Non una semplice celebrazione del passato, ma un ponte verso il futuro della pizza. Il museo voluto a Napoli dalla famiglia Condurro, dell'antica pizzeria da Michele, propone documenti inediti, licenze storiche e le foto d'epoca che testimoniano l'evoluzione della pizzeria dal 1870 ad oggi. Gli attrezzi del mestiere, pale in legno, madi e impastatrici a mano, e un omaggio ai momenti iconici con le visite delle star di Hollywood e delle grandi personalità italiane.
6: Siamo molto felici, fino ad adesso sono arrivati a vedere il museo più di 1000 persone, quindi gli sforzi che abbiamo fatto, tutta questa attenzione verso questo tipo di attività sta dando i suoi frutti. Il museo è stato aperto per 3 motivi fondamentali: uno, per omaggiare la pizza, perché la pizza è l'identità dei napoletani, è l'orgoglio dei napoletani; il secondo motivo è un omaggiare la mia famiglia, che nel 1870 ha dato vita alla pizzeria; e l'ultimo, questo rendere grazie a Forcella, questo quartiere tanto bistrattato, all'interno del quale noi, attraverso il museo e altre associazioni che sono presenti, vogliamo creare un polo culturale. Il museo è diviso in cinque ambienti. Nel primo ambiente c'è la storia della pizza, come è nata la pizza, le varie evoluzioni, c'è la storia della nostra famiglia, come è cambiato il mestiere del pizzaiolo, come sono cambiate le varie attività, i vari negozi della pizza. Nel secondo ambiente ci sono tutti i ricordi che erano presenti all'interno della pizzeria, in modo particolare del vintage, sia della coca.

0: Coca-Cola, sia dell'Aperoni, reclame, bottiglie e poi alcuni oggetti presenti nella pizzeria, radio, frigoriferi, ventilatori, telefono, un materiale degli anni 50. Poi c'è la terza sala dove abbiamo chiamato la sala dei personaggi famosi, dove sono soltanto gli angoli dei personaggi che sono venuti nella pizzeria, l'angolo della Julia Roberts, di Maradona, ma anche gli attrezzi che hanno distinto l'attività del pizzaiolo. Passa pomodori, c'è un'impastatrice a mano molto antica, c'è la madre dove veniva conservata la pizza, le stufaiole dove il primo delivery, dove venivano portate queste pizze in giro e vendute, e poi c'è un forno a carbone che veniva autorizzato nelle famiglie appunto per cuocere le pizze. E l'ultima sala è la sala dell'experience, dove chi vuole imparare a fare la pizza impara a mettere le mani in pasta, come si fa una pizza, come si fa un impasto. Anche qua ci sono diversi oggetti appartenuti ai pizzaioli, in modo particolare alla mia famiglia, e in ultimo c'è il forno dove chi vuole impara anche a infornare.
1: E anche per questa settimana il nostro viaggio tra storia, sapore e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, come sempre tra 7 giorni torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale, e se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci come sempre online, dove il nostro racconto non si ferma mai, noi ci siamo sempre. A presto!

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre il mercato al centro del programma. Iniziamo la serie dei collegamenti andando a salutare Salvatore Piazzo, voce storica della RAI. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Anche a te e a tutti quelli che ci ascoltano, un cordiale saluto.
0: Parliamo un po' dell'attualità, arriva Carnevali alla Juventus, una figura di grande competenza, un dirigente equilibrato che ha maturato tanta esperienza al Sassuolo, una scelta giusta quella della Juventus?
1: Ma penso di sì, perché Carnevali è molto bravo, parlo dell'assunzione, non dei licenziamenti, perché nel merito dei licenziamenti non entro, non so quali siano le colpe di Comolli, probabilmente aver preso qualche calciatore sbagliato e quindi...
0: Però insomma Carnevali secondo te può rappresentare un futuro sicuro per la Juventus?
1: Ma guarda, il Sassuolo ha fatto molto bene, ha fatto veramente molto bene, è un manager vero, è un imprenditore sportivo molto serio, nella Juventus c'è voglia di rinnovamento e è intervenuto direttamente John Elkann, anche con una procedura sicuramente legittima ma alquanto irrituale, perché ci si aspettava che fosse il consiglio di amministrazione a prendere delle decisioni, invece è intervenuto lui direttamente.
0: Ecco, per quanto riguarda
1: anche se ha la delega per questo, attenzione.
0: Certo. No, dicevi di Comolli, si è dimostrato probabilmente inadeguato per il ruolo e poi l'incompatibilità con Spalletti era diventata più che evidente.
1: Ma è tutto il campionato che attraversa un momento di particolare conflittualità tra allenatori e manager, perché la stessa cosa è accaduta praticamente nel Milan. Vedi che Ibrahimovic nemmeno risponde alle chiamate di Allegri, che teoricamente dovrebbe essere l'allenatore del Napoli.
0: Certo, però restando ancora sulla Juventus, si dice che adesso con l'arrivo di Carnevali potrebbe addirittura riaprirsi la vicenda Vlahovic. Secondo te potrebbero esserci margini per tornare a discutere, per tornare anche a pianificare un accordo?
1: Ma francamente non lo so, ho qualche dubbio, perché Vlahovic costa molto e rende poco.
0: Ti aspettavi chiaramente molto di più, soprattutto dopo che alla Fiorentina aveva fatto vedere di essere in grado di segnare un bel numero di reti, poi evidentemente alla Juventus non è riuscito a reggere certe pressioni?
1: Sì, ma forse perché nella Fiorentina un po' la squadra giocava

0: lui. Invece nella Juventus ci sono varie personalità, quindi o ti inserisci di forza, di prepotenza, un po' come ha fatto Højlund al Napoli, oppure hai problemi. A me personalmente non è che entusiasma molto Vlahovic e ritengo infondate le indiscrezioni secondo le quali dovrebbe finire al Napoli.
1: Ecco, poi parleremo del Napoli, però voglio sentire il tuo pensiero anche a proposito del Milan che continua a prendere tempo per l'allenatore Glasner, sembra sempre essere il favorito, però ci sono anche altre idee, vedi ad esempio quella che porta ad Amorim.
0: Ma ammesso che Allegri venga liberato,
1: Sì, hai qualche dubbio?
0: cioè voglio dire, perché in effetti è un poco, come dire, un po' strana tutta questa vicenda, perché Ibrahimovic in una intervista praticamente alla domanda, insomma, dice: ma adesso chi comanda nel Milan? E lui ha risposto: io sono il boss. Che noi conosciamo il personaggio, che peraltro è particolarmente esplosivo, simpatico in certe uscite, però tutto sommato il Milan attraversa un momento di grave crisi proprio strutturale, perché in effetti mancano le figure chiave in un campionato dove il Milan dovrebbe svolgere un ruolo molto ma molto importante. Ibrahimovic, Ibra, si è molto preso negli spogliatoi con Allegri. Qualcuno dice che sono volate parole grosse in più di un'occasione, per cui è chiaro che Allegri andrà via dal Milan. Però mi sembra più un dispetto quello di Ibrahimovic per dire: no, non ti lascio andare via subito, comando io. Ecco, insomma, questa è una cosa un po' particolare. Poi Ibra è partito per gli Stati
1: Eh sì,
0: Uniti per
1: adesso fare il
0: i
1: commentatore
0: mondiali,
1: mondiale.
0: e quindi sostanzialmente non c'è più l'interfaccia, l'interlocutore, per cui l'agente di Allegri non sa a chi telefonare.
1: Comunque, ecco, parlando di Allegri, se come pare tutto alla fine dovrà appianarsi, te lo saresti aspettato come allenatore del Napoli?
0: Ma in un certo senso sì, e per altri versi no. Cioè, voglio dire, l'ultimo acquisto che ha fatto De Laurentiis, Conte, era fortemente aggregante, la piazza si schierò per intera al 100% con Conte. Allegri invece è stato divisivo, però era un po', come dire, tra i tre o quattro allenatori osservati speciali di De Laurentiis. Peraltro, come con Conte, c'è un rapporto di amicizia e di grande rispetto tra Allegri e De Laurentiis. Ora sembrerebbe che De Laurentiis voglia telefonare lui a Ibrahimovic, invitarlo a Los Angeles nella sua villa, e quindi cercare di sbloccare la situazione, anche perché, detto tra noi, insomma, i ritiri sono prossimi, quindi al di là del fatto del mondiale, ma insomma i ritiri sono oramai già fissati, quindi, ma poi anche per il mercato. È vero che il mondiale offre la possibilità a tutti i club di una vetrina speciale nella quale ammirare i gioiellini. Pensiamo a Coné, che vedremo domani sera, oppure pensiamo ai calciatori del Brasile, che secondo me è una compagine favorita, ma anche a quelli della Francia, della Spagna, della stessa Germania. Ecco, insomma, quindi il mercato come si fa? Prendi per esempio la situazione di alcuni club, ecco, anche quelli della Juve. Cioè, Vlahovic andrà via o non andrà via? E chi governa e chi comanda? Chi decide che? Cioè, nel Milan uguale, Ibrahimovic se n'è andato, ma nel frattempo ha lasciato tutto in sospeso. Per cui io leggo anche i siti dei milanisti, a parte che ho due nipoti milanisti a Milano, quindi immaginarsi come sono informato sui fatti. Ma sostanzialmente, sono i tifosi del Milan, sono quasi esterrefatti, mentre quelli della Juve dicono: beh, meno male se n'è andato Comolli, perché ha fatto disastri, eccetera. Poi vai a vedere bene chi ha fatto i disastri. Però poi nel Milan è tutto fermo, è tutto proprio acqua cheta.
1: Comunque, restando sul Napoli, secondo le tue sensazioni, De Bruyne e Anguissa rimarranno ancora a giocare nelle file dei partenopei il prossimo anno?
0: Ma ci sarebbe pure il caso Lukaku. In effetti, Anguissa potrebbe anche andare via, anche se ha 30 anni, attenzione, perché noi parliamo di calciatori anziani, però Anguissà in questo campionato, vabbè, ha avuto nelle finali qualche problema, ma ha fatto un inizio sorprendente e la scorsa stagione ha fatto un campionato eccezionale. De Bruyne è classe pura, è qualità. È difficile che un allenatore ne faccia a meno, a patto che, voglio dire, si ripresenti adesso ai mondiali nella forma che conosciamo, cioè di un grande calciatore, anche se bisogna dire che nelle prime 9 partite del Napoli si era espresso a grandi livelli, aveva segnato di fatto 4 gol anche in Champions. Quindi, voglio dire, De Bruyne e De Bruyne, poi bisognerà vedere Allegri. Credo che Allegri abbia bisogno di un calciatore del genere, considerato che nel Milan aveva Modric, che di anni ne ha almeno 6 in più.
1: Comunque, se dovesse partire uno dei due, il sogno porterebbe a Rabiot, che è uno dei fedelissimi di Allegri.
0: Ora Rabiot, però guarda, attenzione, perché nella Fiorentina c'è Ndour che è un vecchio pallino di De Laurentiis e di Manna, quindi insomma bisogna vedere se Rabiot, che peraltro è un calciatore di grandissima qualità, oppure il giovane Ndour, di cui abbiamo visto cose veramente egregie, notevoli. Insomma, voglio dire, tra l'uno e l'altro non è che c'è veramente l'imbarazzo della scelta. O prendi il più giovane e quindi fai un discorso di rientro anche in quelli che potrebbero essere i parametri economici, ma anche per riportare la squadra. Immaginiamo che il Napoli è comunque la squadra più vecchia del campionato. E il campionato italiano ha la media età più alta di tutta l'Europa.
1: Non c'è dubbio. E poi si parla molto anche di giocatori che andranno in scadenza per la difesa Ghila e per la corsia destra difensiva Dodò. Sono due giocatori che il prossimo anno vedranno il loro contratto scadere con il loro club, la Lazio e la Fiorentina.
0: Però vedi, Ghilla sembra, almeno per quello che mi dicono a Roma, sembra non cedibile
1: Sì.
0: al momento, poi si tratta di vedere. Però io credo che il problema del Napoli sia un po' prima di tutto di sfoltire prima di prendere altri calciatori. Tu immagina, intanto per esempio in partenza si dice anche di Lobotka alla Juventus, Spalletti lo vorrebbe perché lo ha tenuto, lo ha visto giocare, insomma si fida molto di Lobotka, e d'altro canto è uno di quei giocatori, di quei calciatori che ogni club vorrebbe in quella posizione del campo. È un motore inesauribile, non si ferma mai, anche egli ha avuto dei piccoli problemi nel finale di campionato, però sai, adesso c'è tutta l'estate per riprendere i discorsi. E ti dicevo, il Napoli ha un grosso problema, al momento ha un organico di quasi 40 calciatori, alcuni con ingaggio molto alto, pensa a De Bruyne, pensa allo stesso Anguissa che insomma, sono circa 3 milioni. Pensa a Lukaku, a quello che prende Lukaku e che è stato messo praticamente in vendita al prezzo di saldo estivo di 10 milioni di euro. E gli attaccanti del Napoli, pensa, se consideriamo anche gli esterni, sono 10-12. Cioè, voglio dire, è tanta roba, quindi bisognerà. E alcuni sono bravi, per esempio Alisson Santos, però ritornano a Lang. Prendi Højlund, però ritorna Lucca. Prendi Neres e Vergara che stanno a destra, mentre Politano è in fase un po' calante, però il suo apporto è sempre molto ma molto importante, soprattutto in fase difensiva. Poi bisognerà vedere, arriva Allegri al Napoli? Scontato che arrivi Allegri, come giocherà? Con un 3-5-2? Cambierà con un 4-3-3 per inserire tutti? Si tratta di aspettare e capire.
1: Voltiamo pagina e parliamo anche del Torino che riparte da Abate. Come lo giudichi questo allenatore che comunque è reduce da una buona stagione alla Juve Stabia e anche l'anno precedente con la Ternana aveva fatto vedere di essere un allenatore interessante?
0: Ma guarda, Abate è veramente interessante, tanto conosco bene un poco, come dire, tutta la discendenza, perché lui è stato un ottimo calciatore ed era figlio di un ottimo portiere,
1: Beniamino Abate.
0: originario della, sì, appunto, originario della Valle Gavudina, ha giocato anche nell'Udinese, eccetera. Quindi noi lo conosciamo per quello di buono che ha fatto con la Juve Stabia, cioè voglio dire, se ne parla bene, tutti vorrebbero Abate, è uno di

0: insieme ad Aquilani e ad altri, insomma, diciamo è questa nuova generazione di allenatori che dovrebbero portare un po' di freschezza e idee nuove in un calcio che è quello italiano, che è un po' stantio. Se tu pensi e vai a vedere i mondiali, vedi quanti ex calciatori italiani ci sono in giro che danno il loro apporto. Pensa per esempio a Cannavaro, che è lì presente con una nazionale. Cannavaro è stato uno dei capitani vincenti dei mondiali, insomma.
1: Certo.
0: Beh, voglio dire, questi sono i giovani che dovrebbero portare qualcosa in più, se no restiamo ai vincenti, ai cosiddetti vincenti, tra virgolette, Conte e Allegri. E d'altro canto Allegri sarebbe stato preso da De Laurentiis perché proprio per la necessità di avere risultati, lo vediamo nel calcio di adesso, contano soprattutto i soldi, e i soldi devono produrre altri soldi, e questo è uno dei motivi per cui i cosiddetti fondi, sui quali si fa sempre poca chiarezza e non si lascia capire al tifoso veramente com'è la situazione, i fondi si occupano di investire in società.
1: La Fiorentina di Grosso invece come la vedi? Un Grosso che è chiamato, insieme naturalmente alla squadra che gli verrà messa a disposizione, a far dimenticare velocemente questa stagione che si è da poco conclusa, che è stata estremamente deludente per i tifosi viola.
0: Ma tu sai bene che la Fiorentina, anche per la nostra frequentazione, non sempre assidua ma intensa, con questi collegamenti, è un po' anche nel mio cuore. La Fiorentina è un po' nel cuore di tanti tifosi, per tanti motivi, perché è sempre una squadra che è piaciuta. Grosso a me piace particolarmente, mi piace come lavora, mi piace come si pone nelle conferenze stampa, voglio dire, anche un altro sui quali l'attenzione, gli zoom delle telecamere si allungano in continuazione. Certo, la Fiorentina qualcosa deve anche fare, deve anche un po' probabilmente rinforzarsi e riprendersi il ruolo che si era ripreso nella scorsa stagione, non quella che è appena finita, ma quella precedente. Insomma, era sembrato che qualcosa funzionasse alla grande.
1: E il Como in Champions invece come te lo immagini? Perché è stata la grande sorpresa della stagione scorsa, adesso dovrà confermare di poter muoversi anche su più livelli.
0: Lorenzo, guarda, ti confesso, io non scommetto mai, ma se avessi scommesso avrei preso un bel po' di soldi, perché quasi da metà campionato che avevo detto attenti al Como, perché ha espresso un calcio di qualità, grande determinazione, cioè quella squadra che hai l'impressione che vuole fare, e poi ha fatto, è arrivata dove voleva, peraltro con un progetto molto ma molto serio, un progetto, ecco, quello che io dico. Un progetto funzionale agli obiettivi, e i progetti funzionali agli obiettivi non possono mai essere fermi alla stagione in corso, ma devono avere un respiro ampio, diciamo a medio-lungo termine. E il percorso che ha fatto il Como dimostra proprio la progettualità, dimostra proprio la determinazione della società a fare bene, a fare con calma e ad ottenere i risultati. Qualcuno può obiettare che il Como abbia ottenuto il miglior risultato di sempre da tutti i punti di vista, considerato che i suoi calciatori sono giovani, anzi il Como è una delle squadre più giovani del campionato e tutti i suoi calciatori vengono considerati dei piccoli gioielli. Penso che tutti siamo d'accordo su questo.
1: Ti intriga invece, ti incuriosisce Tedesco, che è il nuovo allenatore del Bologna e sarà chiamato a sostituire Vincenzo Italiano passato al Beşiktaş?
0: Beh, la perdita di Vincenzo Italiano è importante. È chiaro che, voglio dire, adesso anche in questo caso bisogna immaginare che si faccia un progetto così come è stato fatto per Fabregas nel Como. Non è che ci si può aspettare che arriva Tedesco e sostituisce un allenatore bravo come Italiano, che per la verità molti aspettavano dalle parti del Napoli, anzi. Volevano che arrivasse a Napoli al posto di Allegri, che come ti dicevo è stato un po' divisivo, anche se adesso diciamo i sondaggi si sono ricompattati. Tedesco, andremo a vedere, ma anche Aquilani che insomma è in cerca, poi c'è Bianchi che si è mosso. Io l'unica cosa che mi sento di dire è che vedo un movimento di allenatori veramente frenetico, mai forse come in questa stagione, allenatori che si muovono da tutte le parti. E molti di questi allenatori non cioè, si muovono a dispetto dei contratti che avevano. Cioè, questa è una cosa che a me personalmente non piace, non mi sembra un elemento corretto avere un contratto di 3 anni, arrivare a 2 anni e dire no, io me ne vado. E perché te ne vai? Non si sa, perché vado in un'altra squadra oppure vado a fare soldi in Arabia, tanto lì i soldi si fanno di sicuro, guerre permettendo.
1: In 30 secondi ti chiedo anche, parlando della Serie B, un giudizio su Nesta, nuovo allenatore dell'Avellino.
0: Ma guarda, Nesta è un calciatore, ecco, parliamo appunto di quei calciatori, ti parlavo di Cannavaro, ecco, Nesta è un altro mondiale, è uno che è rimasto fermo un anno e mezzo, si è trasferito a Miami, probabilmente voleva sistemarsi da quelle parti, comunque ha accettato di buon grado la nomina nell'Avellino, ma teniamo presente che la Serie B è un campionato a due. Ben 13-14 squadre su 20 sono squadre che hanno fatto la Serie A e se vai a vedere poi anche i tre gironi della Serie C, trovi almeno altre 5-6 squadre che hanno fatto la Serie A.
1: Vedremo dunque quello che saprà fare Nesta all'Avellino. Grazie per il momento a Salvatore Piazza. Buona giornata, a presto.
0: Grazie a te, ti saluto.
1: E dunque, dopo questa chiacchierata con Salvatore Piazza, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Buonasera, buonasera a tutti. Grazie intanto a Trento e al Trentino che ci ospitano. Grazie al Presidente Cairo, al Dottor Della Valle, a tutta la comunità di RCS, di Gazzetta dello Sport e del Festival dello Sport, e grazie a Julio Velasco per essere qui con noi oggi. Io mi sono commosso dietro le quinte nel rivedere quelle immagini, tu invece sei rimasto a ciglio asciutto. Qual è il segreto della tua, non della tua freddezza, ma del tuo autocontrollo, della tua forza morale?
1: Vabbè, buonasera a tutti, grazie agli organizzatori, grazie a voi per questi applausi. Devo dire che la prima volta dopo la vittoria che guardo queste immagini
0: è la prima volta?
1: Sì.
0: Come mai?
1: È perché un po' perché non è che vado a guardare indietro, un po' perché non ho avuto l'opportunità, insomma, di vedere così se partita per partita, no? E devo dire che mi sono emozionato adesso, perché tra gli applausi, queste immagini, insomma, noi ci stiamo rendendo conto di quello che abbiamo fatto adesso, più che nel momento, perché nel momento uno sta lì focalizzato partita per partita, punto a punto.
0: Devi mettere il microfono più vicino.
1: Grazie. Così meglio? Sì, decisamente. E quindi freddezza, io credo che noi allenatori dobbiamo trasmettere quello che la squadra ha bisogno, non ci riusciamo sempre, però questa squadra veniva di un anno difficile, molto chiacchierata, eccetera, aveva bisogno di tranquillità, aveva bisogno di combattere l'ansia, aveva bisogno di vivere momento a momento, e quindi ho cercato di, non c'era bisogno di motivarle più di tanto, di urlare, c'era bisogno di trasmettere sicurezza, trasmettere tranquillità, e quindi ho cercato di rimanere impassibile, ma dentro è diverso, no? Dentro è un'altra cosa, non è che uno è freddo, uno è un po' un attore, l'allenatore è un po' un attore, deve trasmettere qualcosa e deve scegliere cosa trasmettere, a volte azzecchiamo la scelta e a volte no.
0: Però tu hai detto che l'allenatore non deve mentire mai, perché se mente, se dice, non soltanto se dice uno che lo fai giocare e poi non lo fai giocare, ma anche se dici siamo più forti, vinceremo, se poi non ci credi, loro capiscono subito che tu non ci credi, si sentono ingannati.
1: Sì, io non credo molto appunto nei discorsi che non hanno una consistenza, una verità dietro. Intanto io credo che un allenatore le devono piacere i suoi giocatori o le sue giocatrici, ma non li devono piacere perché sono le più forti, le devono piacere perché sono le sue. È un po' come con i figli, non è che io amo le mie figlie perché sono meglio della figlia dei miei amici, li amo perché sono le mie. E con i giocatori è la stessa cosa. Se mi piacciono quelle degli altri, cosa che a alcuni allenatori le succede, che le piacciono sempre quelle degli altri, è molto difficile che la sua squadra si senta convinta, abbia molta autostima, abbia la forza anche di affrontare squadre che sulla carta sono più forti. Perché questo, la pallavolo come gli altri sport che sono giochi, sono proprio un gioco. Io ripeto spesso che se il Comitato Olimpico mettesse il nascondino come gioco olimpico, si svilupperebbe la strategia, la tattica, la tecnica del nascondino. È chiaro che si dovrebbe delimitare il campo, dare un limite di tempo e diventerebbe un sport. Ecco, tutti i giochi sportivi erano un gioco che diventano un sport. E quindi bisogna giocare meglio degli altri. Tutti i discorsi che si fanno prima, dopo, gli americani ci battono perché loro a 18 anni vanno via di casa, self-made man, sono più autonomi, i nostri sono mammoni, ma si vede che adesso vanno via più tardi da casa, non vanno più via. E così via.
0: Tu non ami molto gli americani, eh?
1: Come?
0: Tu non ami molto gli americani.
1: No, io alcune cose li amo molto, altri meno. Come latinoamericano, diciamo che la politica estera americana mi piace poco.
2: Vuoi strappare anche tu una foto di qualche presidente americano? Il festival è finito sui siti di tutto il mondo ieri grazie a Carl Lewis che ha strappato la foto di Trump. Ma no, dai, torniamo allo sport. Perché i quarti di finale sono la partita più difficile delle Olimpiadi?
1: Bene, sono la partita più difficile per le squadre che tutti sanno che giocano per una medaglia, per le squadre più forti, perché di solito per come si fanno le combinazioni, tranne qualche caso strano come è successo a me a Rio con l'Argentina che abbiamo trovato in quarto di finale, il Brasile, che era arrivato quarto nell'altro gruppo, noi eravamo arrivati primi e poi loro hanno vinto le Olimpiadi, abbiamo perso in quarto di finale, però di solito l'altra squadra è più debole sulla carta, quindi l'altra squadra ha tutto da vincere e poco da perdere. È la squadra che ha più nome, più curriculum, diciamo, è meglio classificata, ha tutto da perdere. Se noi perdevamo in quarto di finale era un fallimento. E quindi la tensione nervosa e l'obbligo di vincere, io credo che sia di tutte le cose psicologica e mentale che può avere una squadra, ma anche un atleta individuale, è quello peggiore, è quello più difficile, che va combattuto in tutti i modi. Io mi ricordo sempre l'Olimpiade di Tokyo, Djokovic, che è inutile dire che è un fenomeno dello sport mondiale, andò a quell'Olimpiade, tutti lo davano come vincitore assoluto e facile, non ha preso nemmeno una medaglia di bronzo. Invece in questa Olimpiade, che già si diceva ma è vecchio, ci sono altri che le possono battere, insomma non era dato così sicuro come vincitore, ha vinto l'Olimpiade. Quindi il quarto di finale vanno preparati di un modo diverso delle altre partite, perché si sa che c'è questa tensione, anche se uno le chiede ai giocatori non lo diranno, perché non è bello dire, però è difficile.
0: A proposito, tu sei tifoso di Djokovic, di Nadal o di Federer? Tra i tre grandi
1: è una bella scelta,
0: ci stanno lasciando sportivamente
1: è una bella scelta, no? Farei fatica a scegliere uno.

0: dei tre, perché non sono uno che conosce molto il tennis, come per sé, sono tre fenomeni.
1: Maradona o Messi?
0: Per me Maradona, un po' perché è

0: e credo che Maradona, se giocasse come tutti i grandi campioni, come Cruyff, come Di Stefano, come Platini, tutti i grandi campioni, con i metodi di allenamento di adesso, con il miglioramento che ha avuto la medicina sportiva, la fisioterapia, eccetera, sarebbero i migliori. Il problema di Maradona è stato uno solo, lo sappiamo tutti, è stato la cocaina che ha, però perfino con quella riusciva a giocare ad altissimi livelli. Quindi...
1: Per la cocaina non aiuta la prestazione sportiva?
0: No, assolutamente.
1: Però il doping esiste, tu stesso l'hai detto, anche sì. Nel calcio forse.
0: No, il doping esiste dappertutto, ma la cocaina non è una droga di doping, la cocaina è una droga sociale, la cocaina è una droga che dà onnipotenza per pochi minuti e dopo viene il down, quindi nessun sportivo si doperebbe con cocaina nemmeno per correre 100 metri, perché non è
1: ecco. Però Maradona è stato il più grande, però non è stato un grande allenatore. Perché tu dici non ha saputo uccidere il fuoriclasse che era in lui. Anche Platini non è stato un grande allenatore. Cruyff invece è stato un grande allenatore. Ancelotti, Guardiola. Com'è che un grande campione diventa un grande allenatore e un grandissimo campione non lo diventa?
0: Perché fanno due cose completamente diverse. Il giocatore fa proprio praticamente con i compagni, ma fa. Noi allenatori non facciamo nulla. Sì, chiediamo un time out, programmiamo gli allenamenti, ma in campo non facciamo nulla. Il nostro lavoro è convincere ad altri, che sono i giocatori e le giocatrici, a fare. E quindi è completamente diverso. Ed è assolutamente negativo, se uno è stato un grande giocatore, mettersi d'esempio. Come è negativo per un figlio se il padre o la madre si mette d'esempio. Perché l'altro è semplicemente un altro. Non è come noi. È diverso, ognuno della squadra è diverso e noi dobbiamo pensare costantemente che cosa ha bisogno quell'altro che è diverso da me rispetto anche a un compagno, una compagna per aiutarlo. Noi dobbiamo aiutarli, dobbiamo insegnarli e poi loro devono giocare liberi, perché se loro giocano guardando, che a volte succede, no? Che guardano così, stanno giocando, qua c'è il campo e guardano a vedere la reazione dell'allenatore. Se questo succede vuol dire che nel processo educativo c'è qualcosa che non va. Cioè, io questo lo penso per le giocatrici, per i giocatori, ma anche per i figli, anche per i giovani. Noi con i figli li dobbiamo educare, prepararli per quando noi non ci saremo, per quando loro andranno via di casa, quando andranno a lavorare. Non difenderli a tal punto che loro dipendano da noi. E questa è stata una delle prime cose che io le ho detto alle ragazze. Proprio nella prima riunione ho detto io voglio giocatrice autorevole e autonome, anche autonome da me, perché nel 24 pari i giocatori sono da soli lì dentro, non c'è allenatore che tenga, o sanno cosa fare o hanno la forza di farla, hanno la situazione psicologica che le permette di farlo o non c'è allenatore che tenga.
1: Ecco, però poi... Tra l'altro questa cosa del relativismo, questa cosa per cui l'allenatore deve parlare con un altro, sapendo che lui è un altro da te, quindi ha magari stimoli diversi dai tuoi, una visione diversa dalla tua, è una lezione che Velasco mi ha raccontato aver appreso quando, ai tempi della dittatura argentina, per sopravvivere, tra i tanti mestieri che ha fatto, puliva i vetri. L'altro giorno sono andato dal dentista e ti ho pensato, perché io distinto ho aperto la porta vetri spingendo la mano sul vetro e quindi la persona che avrebbe poi dovuto lavare quel vetro avrebbe dovuto anche lavare la mia brutta impronta, mentre se io avessi preso la manopola. E tu quindi hai imparato il relativismo non da Einstein ma dal fatto che chi usava la mano, la manopola, metteva la mano sulla manopola e chi invece la metteva sul vetro poi ti costringeva a pulire. È così.
0: Sì, io credo che in tutte le cose bisogna vedere le cose dal proprio punto di vista e dall'altro punto di vista. L'empatia si basa in questo. Quell'esperienza io me la ricordo bene perché anch'io quando entravo a una banca, quelle palazzi dove le porte sono di vetro, che c'è la manopola, per insomma uno spinge ed entra e poi quando io dovevo pulirla alle 6 a 10 del mattino prima che arrivassero i clienti, e vedevo tutte le mani lì a me stesso mi diceva ma perché non prendono la manopola, no? Invece di spingere, ma anch'io spingevo la porta così, ossia la porta è vista da chi le spinge ma è vista da chi la pulisce. E questo poi

0: Così mi è venuto in mente molte volte, no? Perché io quando ho cominciato ad allenare ho fatto tutti questi errori che dico di non fare, li ho fatti tutti, dalla prima squadra che era una squadra seniors però di livello basso, che quando le cose non le facevano bene io entravo in campo e dicevo ma no, con questo tono così di superiorità, ma no, così no, se fa così, e lo facevo bene oltretutto, e era un disastro perché dopo la domenica giocavano loro, quindi io che cosa ho ottenuto? Ho ottenuto che loro si sentissero inefficienti, il forte ero io, però io non giocavo, giocavano loro, così come quando allenavo under 14, quindi ragazzini, siamo arrivati in finale e nelle spogliatoie ho preparato la finale come se fosse una squadra, come se fosse io a giocare, tipo ogni maledetta domenica, no, di Al Pacino, no, allora questo è il momento, adesso vinciamo, un disastro totale.
1: Cioè, quindi, Al Pacino in quel film non è un buon allenatore.
0: No, è un buon allenatore per quelle squadre lì, ma se avessero 13 anni no. I ragazzini erano paralizzati perché avevo creato un ambiente così carico che loro non erano in grado di svolgere. 14 anni va fatto cose per 14 anni, quando hanno 25 e quando hanno 25. Non è tutto uguale. E questo processo uno lo impara facendo errori, come è l'altro, come riesco a capire, non sempre c'è bisogno del psicologo, molte volte sì, però molte volte uno deve capire senza fare cose troppe teoriche, come è questo giocatore o questa giocatrice, non mettiamoli un titolo subito, questo ha paura, questo è disordinato, non serve quello, serve vedere qual è il problema e come lo posso aiutare. Poi è chiaro che facciamo anche delle scelte, soprattutto in nazionale, magari giocatrici o giocatori non li convochiamo, o li convochiamo e poi li lasciamo fuori perché non sono all'altezza, però fino all'ultimo giorno noi dobbiamo essere prima insegnanti e poi allenatori. Qual è la differenza? Che l'insegnante insegna a tutti, aiuta a chi imparino, l'allenatore porta i giocatori oltre quello che loro stesso credono che sono i loro limiti. Sono due cose diverse, perché se una maestra di prima elementare porta i bambini oltre i loro limiti, secondo me non funziona molto bene. E viceversa, se in una squadra adulta che deve giocare un mondiale, un'olimpiada, un campionato di Serie A, non li porta mai oltre i limiti, nemmeno, perché quelli sono anticorpi che sviluppano i giocatori. Non si sentono bene quando uno li porta oltre i limiti, però se ci riescono, poi hanno gli anticorpi alle difficoltà, hanno gli anticorpi allo stress, hanno gli anticorpi all'avversario che magari gioca meglio. E questo serve molto nei momenti decisivi della partita. Quindi un equilibrio sempre molto sottile.
1: Certo. Che cos'è il carisma, Julio?
0: Ostia. Guarda, io non so bene cosa è, però so bene che cosa non è. Il carisma non è assoluto, come poi io sono uno che crede molto nelle specificità delle cose. E non credo che uno è valido per tutto, che si allena bene pallavolo potrebbe allenare altri sport, non credo a queste cose. E il carisma c'è un po' di personalità della persona, però c'è molto dell'autorevolezza, se sa molto di cosa parla, e che chi sa molto di cosa parla non parla in generale, non fa esortazioni, non dice dobbiamo giocare di squadra, li fa giocare di squadra, fa delle cose concrete, specifiche, che il prodotto di quelle cose è un gioco di squadra. Se una persona con carisma parla di una cosa che non sa o che sa poco e quindi parla in generale, perde carisma, perché io lo dico spesso, ma lo posso dire anche per parlare della vostra professione, se io ho giornalisti bravi d'esperienza, che sono abituati a leggere, a lavorare, io le do 10 libri di pallavolo, le faccio un corso di 10 lezioni, possono parlare con un allenatore, tranquillamente, cosa sarà mai, non è che è una cosa difficilissima, non vuol dire che sono allenatori, perché parleranno con le frasi del libro, con le frasi mie che ho insegnato nel corso, non con le sue. E quando uno parla di cose che non sa molto, parla in generale, perché se entra nei particolari non lo sa. E questo i giocatori se ne accorgono, come se ne accorgono gli studenti a scuola, se ne accorgono anche e rispettano il professore che sa veramente molto, perché se percepisce. Queste due cose sono molto importanti, secondo me, nel carisma. E la terza, direi, qual è il rapporto con le altre persone, perché se una persona è abbastanza carismatica, sa molto, però quel carisma e quel sapere lo usa per mettere sotto il piede agli altri, alla lunga perde il carisma.
1: Tu, Julio, non sei solo un allenatore della mente, no? Gli argentini hanno una grande tradizione di psicologi, tu stesso hai studiato filosofia, hai in qualche modo insegnato, tra le tante cose che hai insegnato da ragazzo, quando ero studente universitario, anche qualcosa di psicologia, ma tu sei anche un allenatore del corpo. E quando eri vice allenatore della nazionale argentina, l'allenatore era un sudcoreano che per tradizione asiatica non si occupava della preparazione atletica, quindi tu di fatto eri il preparatore atletico. Prima col bravissimo direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, abbiamo parlato di suo fratello Ennio, che è stato, diceva prima Lasco, il più bravo preparatore forse atletico con cui lui abbia mai lavorato, e rivolgiamo ovviamente un pensiero alla sua memoria. Quando invece ti sei occupato di calcio, ti colpiva il fatto che la preparazione atletica era meno seguita. Qual è il segreto? Ognuno ha bisogno di un lavoro diverso? Com'è che tu ti approcci al fisico, ad esempio, di queste donne che hanno questi fisici che ci colpiscono così tanto, perché sono alti, veloci, ma sono anche leggeri?
0: Sì, ma nella preparazione fisica la prima cosa, come nella parte mentale, come nella parte tecnica, bisogna capire che tipo di sistema neuromuscolare ha. Nel caso della pallavolo, perché la pallavolo è un sport molto neuromuscolare, più che muscolare, essendo un sport molto veloce. E ci sono atleti o atlete veloci, intermedie o lente. Noi, insieme al basket, siamo gli unici due sport che prendiamo giocatori o giocatrici lente per giocare un sport veloce. Perché? Perché prendiamo giocatori o giocatrici molto alte. E quindi a volte un giocatore o una giocatrice molto alta è lenta. E la giocatrice che è lenta va allenata di un modo diverso di quella che è veloce. Perché non la trasformeremo in veloce, però le possiamo dare qualcosa in più, ed è una questione di percentuali, non è bianco nero, lavora un po' di più una cosa, meno un'altra e viceversa. Lo stesso, questa è la prima differenza. La seconda considerazione, quali sono i giocatori e le giocatrici che soffrono o possono soffrire di microtraumi, cioè non l'infortunio che sbatte contro il palo della rete, ma microtraumi nelle spalle, nelle ginocchia.
1: Ma ad esempio Mocchi De Gennaro, che invece deve essere un furetto, fa i pesi anche lei o non le servono da pesantissimo?
0: Mocchi fa pochi pesi perché ha 38 anni, ha diversi piccoli problemi che trattati bene le permettono di giocare senza problemi e di allenarsi. Però se lei fa pesi come un altro libero, anche se un altro libero, avrebbe dei problemi. Il secondo caso che ho detto, cioè a certe situazioni fisiche che richiedono un certo tipo di lavoro, che di solito si fa preparatore con fisioterapisti insieme, per impedire che l'allenamento le crei dei danni. Mentre altri giocatori, sono giocatori e giocatrici che non hanno mai un infortunio nella loro carriera, non hanno mai problemi. Ci sono invece quelli che hanno spesso problemi, ma trattati bene possono giocare fino a molta età.
1: Come è stata la tua esperienza nel calcio, prima nella Lazio di Cragnotti, poi nell'Inter?
0: È stata molto interessante, innanzitutto perché io sono un calciofilo, cioè io ho giocato anche calcio, e come dico spesso, i giocatori di pallavolo, molti, la maggior parte, siamo calciatori frustrati, nel senso avremmo dovuto giocare calcio. Per quello anche io non condivido, non uso, non credo in quelle frasi, se ci credi puoi, se lo sogni lo puoi fare, perché se quello fosse vero io avrei giocato del numero 10 nell'Estudiante della Plata, che era la mia squadra del cuore, e del numero 10 ovviamente, no, del marcatore laterale. No, l'ho sognato molto e non ci sono riuscito, quindi avere l'opportunità di conoscere in Italia per di più, che è uno dei campionati più importanti del mondo, il calcio da dentro era un'opportunità unica.

0: unica, con allenatori importantissimi, con, insomma, ho fatto il dirigente.
1: Con Ericsson hai lavorato?
0: Con Ericsson e con Lippi, niente più niente meno. E mi ha servito molto anche per vedere le cose dalla parte di chi pulisce o spinge la porta, perché noi allenatori e dirigenti le chiediamo e a volte noi ci mettiamo nei loro panni, no? E lì ero nelle vesti del dirigente e ci sono molte le conclusioni che ho fatto. La prima è che i giocatori di calcio che noi vediamo da lontano, che guadagnano molto, alcuni poi guadagnano tantissimo, altri non tanto, sono ragazzi uguali che i nostri, solo che le piace il calcio. Non è che hanno deciso di giocare calcio perché sapevano che così potevano guadagnare molti soldi, hanno giocato calcio perché era la loro passione. Poi le danno molti soldi, mica li devono rifiutare, li prendono, cioè. Ma anche sono arrivato alla conclusione che il mio ruolo, nemmeno da vecchio, era fare il dirigente. Io sono un tecnico, sono un allenatore. Una volta ero a Roma camminando per un quartiere dove c'è via del falegname, via de diversi mestieri, e io guardando ho detto: la mia via qual è? È via degli allenatori o via dei dirigenti? E lì ho cominciato a pensare a questa cosa e poi ho deciso di tornare ad allenare, perché è la mia passione, quello che mi piace fare, e finché non mi mandano via lo farò.
1: Prima o poi, molto poi, ci sarà anche una via Julio Velasco, secondo me. Se ritorniamo a quei quarti di finale, la partita più difficile di tutte le Olimpiadi, però, oddio, contro avevate la Serbia, quindi non è che fosse proprio un underdog, era una partita sulla carta alla pari, no? Dalla nostra parte della rete c'era una delle due più grandi, secondo me, giocatrici di volley in attività, cioè Paolo Egonu, ma dall'altra parte c'era Tajana Boskovic, che è l'altra grande giocatrice in attività. Avete vinto 3-0, una partita senza storia. Però tu avevi fatto il discorso motivazionale, no? Avevi detto: prepariamoci una partita durissima, magari finisce 3-2, magari finisce il tiebreak 34-32, ma quegli ultimi due punti li faremo noi. Perché è una cosa da Al Pacino in ogni maledetta
0: domenica. Ho sbagliato tutto, poi avevo vinto 3-0. E quindi secondo me le ragazze hanno detto: vada, dimostriamole che possiamo vincere meglio del 34-32. E poi l'ho rifatto un po' modificato per non ripetermi in semifinale. Abbiamo vinto di nuovo 3-0, per cui per la finale sono stato zitto, non ho detto niente.
1: Non ci credo che sia stato un video. Quando hai di fronte un mostro come la Boskovic, come ti organizzi per fermarla o per limitarla?
0: Allora, io dico sempre questo: quando troviamo un giocatore, una giocatrice così, non vinceremo perché fermeremo lei.
1: Non ho capito.
0: Non vinceremo perché fermeremo lei, vinceremo perché giocheremo meglio di loro. Lei farà i suoi punti, perché un motivo c'è per cui è una giocatrice così importante, noi faremo i nostri devono essere più dei loro. 25 in ogni set.
1: Quindi tu sei un giochista, non un risultatista, scusami, cioè tra Allegri, il risultatista per eccellenza, e De Zerbi, il giochista per eccellenza, te lo dico perché Solferino sta per pubblicare un bellissimo libro di Luigi Gerlando che ha riscritto l'Inferno di Dante applicandolo al calcio, e c'è Lidolm, che è il Virgilio dei giochisti, che consola De Zerbi affranto su una panchina di Sassuolo, gli dice: no, il vero calcio è il gioco. Però poi Allegri comunque è stato un grandissimo allenatore, quindi tu ti ascrivi tra i giochisti o non, papà, non ti riconosci?
0: Il discorso è questo: nel calcio se potrebbe fare quelle differenze tra giochisti e risultatisti, nella pallavolo non si può giocare in difesa nella pallavolo, ma neanche nel basket si può giocare in difesa. Nel rugby non lo so, credo che neanche. Nel calcio si può. Io sono stato tifoso dello Studiante della Plata, che ha vinto 3 Coppa Libertadores, una Coppa Intercontinentale, una squadra piccola che giocava in difesa, contrattacco, faceva quel. Nella pallavolo non si può, un gioco di attacco costante, permanente, sempre. Per cui il problema non si pone. Però quello che io volevo dare con quel messaggio

è che non è che se loro hanno una giocatrice fortissima noi vinceremo perché la massacreremo proprio quella lì che è la più forte, se no che lei farà i suoi punti, la nostra farà i suoi punti, loro fanno punto e noi facciamo punto, il punto è fare due in più per set, di questo si tratta. Perché se uno le dice allora noi vinceremo con la Serbia perché faremo tutta una tattica con la Vojkovic, noi stiamo mettendo al centro la Vojkovic, non noi, però la palla l'abbiamo sempre noi oltre a loro, cioè lei attacca, fa punta, però dopo battono e la palla l'abbiamo noi. Che facciamo noi quando abbiamo la palla? Pensiamo che mura la Vojkovic? Allora stiamo giocando psicologicamente in difesa, non tatticamente in difesa. Questo è il discorso. Però voglio aggiungere questo, perché siccome questi interventi, le interviste, eccetera, giustamente voi giornalisti fate interviste per tutti, non per quelli che giocano pallavolo, no? Però ogni tanto va detto, e questa è una buona occasione secondo me per dirla, che noi abbiamo giocato meglio degli altri. Questa è stata la cosa decisiva. Non... Sì, poi c'è la parte psicologica, il gruppo, la gestione, sì, sì, tutto quel che vogliamo. Però io mi ricordo quando la nazionale italiana ha vinto l'Europeo con Mancini allenatore, a sorpresa, dopo anni di insomma, non andare al mondiale, quindi in crisi, eccetera. Le davano il microfono ai ragazzi, perché a volte siamo colpevoli noi di questa idea, no? Diceva qual è il segreto? Vabbè, oltre che non c'è mai un segreto, e poi se ci fosse non lo diciamo, tra l'altro, no? Perché non è più un segreto, però non c'è un segreto. Le mettevano il microfono e diceva qual è il segreto di questa vittoria? Il gruppo è unito, siamo una cosa sola, no? Anche adesso ho sentito la frase, giocate come fratelli, i fratelli si menano. Quindi lasciamo stare. E io ascoltavo questi ragazzi con grande ammirazione, poi a Mancini lo conoscevo dall'epoca della Lazio, insomma mi piaceva molto che lui vincesse, tra l'altro lui proprio mi piaceva, e pensavo, ma se il gruppo è molto unito, vanno a mangiare la pizza, vanno a ballare, se conoscono le fidanzate e poi giocano male, vincono, perdono. Allora il gruppo va bene, la gestione, tutto quello che voleva, se il gruppo è unito meglio, meglio, ma non è imprescindibile. Quello che è imprescindibile è che si giochi meglio dell'avversario, nemmeno bene, bisogna giocare meglio dell'avversario. E noi abbiamo giocato meglio perché abbiamo lavorato certe cose che io spero che siano cose che si sviluppino. Per esempio noi abbiamo lavorato tantissimo nella battuta e nella ricezione. Il ragionamento, io uso sempre frasi semplici, come diceva Cruyff, non c'è cosa più difficile giocare a semplice a calcio, diceva Cruyff, no? Sono cose semplici da dire ma non da fare. Perché? Perché bisogna allenare molto la battuta e la ricezione? Perché una cosa è poca però sicura, in ogni punto che si gioca a pallavolo o batto o ricevo. Ma questo è una cosa così evidente, molte volte negli allenamenti che io vedo non c'è. Ci sono poche battute e poche ricezioni, ma quello succede sempre. Le altre cose non so se succedono, quello succede sicuro. O batto o ricevo, quindi quello lo devo allenare molto. E così via, ci sono tante altre cose. Per esempio una frase che ho usato dice, rullata batte pancake. Se ci sono giocatrici di pallavolo, rullata batte pancake. Pancake è questa tecnica che mettono la mano per terra perché la palla rimbalza sulla mano. Allora, qual è l'istoria di questa tecnica? Questa tecnica l'hanno usata i giocatori americani nell'Olimpiade di Los Angeles nell'84, che consisteva in fare un tuffo, scivolare con una sola mano, il tuffo che è difficilissimo di fare con una sola mano, cioè appoggiando solo una mano per ammortizzare il corpo che cade, non arrivavano, continuavano a scivolare e mettevano la mano sotto. Come ha evolto questa tecnica? Con la famosa legge del minore sforzo, che è una legge che esiste in tutte le lingue del mondo, soprattutto nei dialetti italiani, esiste in tutti i dialetti. È una legge che funziona anche a livello motorio, che il giocatore non è che fa un tuffo, continua a scivolare e mette la mano, la palla è a 2 metri, se butta e mette la mano sotto,
Se voi guardate qualunque partita vedrete che i piedi al massimo sono 10 centimetri più avanti di come erano prima. Risultato, la palla non si

0: difende. Quindi ho cominciato una battaglia con quello, perché poi le giocatrici sapevano tutti fare la rullata, ma non la facevano. Però la rullata è una tecnica dove io spingo con le gambe, quindi arrivo più lontano e la posso recuperare. Tutte queste piccole cose, piccole per modo di dire, con un metodo poi di allenamento che sarebbe lungo spiegare, però che molto specifico, si fanno molti allenamenti poco specifici. Un equilibrio, prima devo sviluppare la capacità dell'equilibrio in generale. Ma io spesso allenatori più giovani che mi chiedo e le dico: come hai imparato te o tuo figlio o la tua nipotina a andare in bicicletta? Innanzitutto tutti i bambini imparano ad andare in bicicletta, ma proprio tutti, anche quelli più scordinati e più scarsi, tutti imparano ad andare in bicicletta. Come hanno imparato? Si mettono sopra la bicicletta, il papà o la mamma li prendono dietro e lo accompagnano, sta per cadere, lo prendono, intanto il cervello fa feedback, così cado di qua, così cado di là, finché trova. Adesso hanno inventato queste piccole biciclette, non ci sono più le due ruote, che i bambini appoggiano i piedi, ogni tanto li sollevano e vanno da soli. Quindi ancora più. Non fanno esercizi propedeutici di equilibrio per imparare ad andare in bicicletta. Se voglio insegnare ad andare in bicicletta, insegno ad andare in bicicletta. Non faccio altri 10 passi. Ed è una cosa molto curiosa, e nei paesi come l'Italia, il Brasile, la Spagna, Italia e Argentina, sono paesi che conosco bene, la Francia, si produce di tutto teoricamente. Di tutto, perché sappiamo come il sistema universitario, chi non scrive non ottiene punteggi, eccetera, eccetera. Ma non ci sono lavori che spieghino come si impara a giocare a calcio. Curioso, in paesi calciofili. La domanda è: perché non ci sono questi lavori? Non ci sono perché se ci fossero distruggerebbero la teoria ufficiale di come si impara.
1: Distruggerebbe?
0: La teoria ufficiale, quella che si insegna a Licef, in scienze motorie. Perché nessun calciatore, nessun bambino ha imparato a giocare calcio con esercizi analitici, con un maestro, con un professore. Questo non significa che devono giocare e basta, però sì significa capire, questo oggi la scienza lo spiega molto chiaramente, che il cervello non sviluppa delle capacità, il cervello funziona solo in modo specifico. Ossia, sono correnti neurali quando il bambino comincia a muoversi che, se le ripete, li consolida e diventano anche automatici alcuni di esse, o fanno delle movimenti simili che creano un modo di poter muoversi in un certo modo. Ma non è che prima dobbiamo, la teoria, prima devo creare una base motoria molto larga per poi insegnare ogni sport. È falsa.
1: No, certo, tu credi molto alla specificità degli allenamenti. Ma
0: non è che io credo, è la scienza che crede.
1: Hai detto una cosa interessante però prima, perché c'è molta retorica, no? L'unità del gruppo, così. Però tu dopo la vittoria alle Olimpiadi hai spiegato, non è che se l'Egonu attacca e le compagne vanno a coprirla, lo fanno perché sono amiche dell'Egonu, hanno un buon rapporto con lei. Lo fanno perché se non lo fanno perdono e giocano male. Quindi non va enfatizzata questa idea che bisogna essere per forza amici.
0: Diciamo, va promossa, va enfatizzata, nel senso che va promossa, però soprattutto fuori dell'ambito sportivo, quando io vado alle aziende, molte volte percepisco che i dirigenti vogliono che io le dica a tutte le persone dell'azienda: è fondamentale che ci aiutiamo. Sì, è fondamentale. Ma la domanda è: perché nelle sport i giocatori si aiutano? Si aiutano perché è un imperativo etico, si aiutano perché bisogna essere brave persone, non bisogna essere egoisti, non bisogna pensare all'io ma al noi, frase che leggo molto sui giornali sportivi. Intanto l'io esiste sempre, partiamo da questa base, è impossibile che non ci sia l'io. Il punto è come metto insieme diversi io perché diventi un noi. Non annullare io, perché l'io non lo posso annullare, perché noi siamo i primi che abbiamo un io, tra l'altro, noi allenatori. Chiediamo ai giocatori di essere solo noi, ma noi siamo molto io. Quindi, perché una giocatrice o un giocatore aiuta un altro? Quando uno attacca,

0: saltano a muro gli avversari, se murano la palla cade. No, perché cade? Tutti andiamo a aiutarlo, nel senso che prendiamo quella palla che ha preso il muro e continuiamo a giocare. Il concetto è, tutte le giocatrici e i giocatori devono pensare che sarà murato l'attaccante o murata. Tutti tranne chi attacca, perché chi attacca si pensa che sarà murata in condizioni psicologiche pessime. Quindi chi attacca pensa adesso faccio punto, però tutte le altre devono pensare adesso la murano, per cui andiamo a aiutarla e a prendere quella palla. Ma non lo facciamo per amicizia, per simpatia, lo facciamo per la copertura, perché questo si chiama copertura alla pallavolo, è parte del gioco. Se io non lo faccio, non sto facendo una parte del gioco. Se nel basket un giocatore sta attaccando il canestro e viene uno a marcarlo, se fa quello che si chiama blocco, un compagno si mette davanti al giocatore che marca e prende delle manate sui reni, non è che gratis. Ma perché lo fa? Per amicizia, lo fa perché parte del gioco, si sa che il blocco va fatto e lo fanno continuamente i giocatori di basket a tutte le età e così via. Nel calcio non ne parliamo, cioè uno non può dire il mio attaccante non ha toccato palla, io ho giocato bene, devo anche fare la diagonale e coprire se un mio compagno è stato saltato.
1: Ad esempio Cassano è stato rimproverato personalmente da Cristiano Ronaldo perché ha detto che Cristiano Ronaldo non faceva quel tipo di lavoro lì, non faceva il blocco per il compagno, giocava principalmente per se stesso. Tu da calciofilo sei d'accordo con Cassano o con Ronaldo,
0: ma,
1: che invece dice?
0: Ma può darsi che un giocatore non lo faccia, però una parte del gioco la fa male, solo che fa così bene un'altra parte del gioco che tutti lo vogliono nella squadra, questo ci sta. Però non è che io convincerò, se, non so se era così con Cristiano Ronaldo, se io andassi a parlare con Cristiano Ronaldo e le dai, deve essere più bravo ragazzo, dai, aiuta i compagni, non le direi questo. Le direi, tu puoi, non puoi fare come uno che corre moltissimo, perché un giocatore è molto veloce, quindi si corre molto, si stanca per caratteristiche proprio genetiche, però qualcosa puoi fare, vediamo che cosa puoi fare, perché giochiamo meglio in fase difensiva.
1: Si è discusso molto durante le Olimpiadi sulla cattiveria agonistica, sulla ferocia agonistica, anche su un certo tasso di aggressività, che non vuol dire essere cattiva persona, vuol dire essere Nadal, che ogni punto lo giocava come se fosse quello decisivo. Ecco, quanto conta questa determinazione, anche questa aggressività?
0: Ma conta molto. Io per esempio con le ragazze ho fatto un discorso diverso che con i maschi, come tante altre cose che ho fatto diverse. Le donne sono straordinariamente caparbie, sanno focalizzarsi benissimo, una capacità di lavoro straordinario, imparano molto velocemente. L'unico punto un po' più debole che hanno rispetto ai maschi è che li pesa troppo l'errore. Se perdonano loro stesse poco quando sbagliano. E quindi se lo portano dietro questo, un po' perché nei secoli noi maschi se l'abbiamo fatto pesare sempre l'errore, anche in modo pesante.
1: E anche le donne hanno più paura di sbagliare perché per secoli sono state picchiate dagli uomini.
0: Può darsi, nei secoli sì. Oggi io molte volte vedo nel settore giovanile molti allenatori urlare, arrabbiarsi quando si sbaglia una ragazzina, quando la ragazzina quando sbaglia si vorrebbe tagliare il braccio, cioè l'ultima cosa che vogliono fare è sbagliare. Quindi non ci dobbiamo arrabbiare. È diverso se mi arrabbio perché non si butta a prendere una palla, perché non ha voglia. Allora è un altro discorso, quello dipende dalla volontà. Ma un errore tecnico che faccio così la palla mi va in tribuna e mi arrabbio, o perché non fa un movimento, perché non è lucida, fa che loro sviluppino una mentalità, se sbaglio succede qualcosa di male, diciamo così, succede qualcosa di male. Non è nemmeno va bene tutto, è sempre lì l'equilibrio, no? Quindi dobbiamo creare un clima dove intanto l'errore è parte del processo di apprendimento, primo. Secondo, noi sbagliamo anche gli avversari. Terzo, a cosa serve l'aggressività da questo punto di vista? Che l'aggressività agonistica e sportiva, che è un'aggressività controllata perché ci sono regole del gioco, non posso aggredirlo verbalmente all'avversario, eccetera, mi impedisce il dubbio. Il dubbio in un sport veloce come la pallavolo non è un buon compagno di strada. Io non posso attaccare e se sbaglio che succede? Se mi murano che succede? O che battono e se sbaglio è terribile quello. E quello succede, chi ha giocato lo sa che succede, soprattutto in certi momenti, come succede un calciatore che va

0: calciare un rigore le succede molto di più che durante il gioco, perché lì è da solo e non può sbagliare. Allora io le dicevo, quando voi, se voi siete aggressive, quando uno è aggressivo, uno dubita meno, anche in una discussione, no? Dice, quando voi discutete con il vostro fidanzato e vi incavolate di brutto, dubitate molto? No, non dubitate molto, andate lì, poi magari pensate, ho esagerato, non avevo ragione, dopo, però nel momento... Non... E quindi le ho dato un esempio, le dico, voi siete donne, quindi non vi sto facendo un discorso dei guerrieri, le amazzone o cose del genere. Vi dico, il pericolo più, siamo in Trentino tra l'altro, il pericolo più grande se troviamo un orso e se troviamo una orsa con i suoi piccoli.
1: Non mi addentrerei sul discorso dell'orso, perché no?
0: No, cioè, le femmine quando hanno i cuccioli sono pericolose. E infatti loro, poi me l'hanno detto, poi io non avevo fatto caso, una delle foto dopo la partita, se vedete, poi andate a cercare in internet, sono così. E dopo mi hanno detto, eravamo le orse, mi hanno detto loro, no?
1: Speriamo che Fugatti non le faccia battere. No? No, sai che Djokovic mi ha raccontato che il suo primo incontro, il primo match della sua vita fu con un lupo. Lui era bambino, sui boschi sopra, lui abitava nelle montagne serbe, ed era da solo, incontra un lupo, e Djokovic, bambino, e il lupo, forse era una lupa, non lo so, si sono guardati a lungo negli occhi, e poi il lupo ha cominciato per primo a retrocedere, e poi si è girato e se n'è andato, e Djokovic dice, io ho vinto con quel lupo, e quello è stato il mio imprinting, la mia iniziazione. Invece sai che c'è una cosa che tu hai raccontato al Corriere, e da quando
0: meno, meno male che le serve non hanno trovato un lupo.
1: Esatto. Meno male. Compresa la Boscovic. Sai che da quando hai raccontato al Corriere questa cosa dei bagni delle femmine negli aeroporti, ogni giorno arrivano due o tre lettere di donne, anche di uomini, che dicono è vero, c'è sempre la coda fuori, fateli più grossi. Cioè lui, per provare il fatto che il mondo è ancora maschilista, ha raccontato che, avete fatto caso che in tutti gli aeroporti fuori dal bagno delle donne c'è la coda, fuori dal bagno dei maschi no, per ovvi motivi, i maschi hanno bisogno di meno spazio, ma perché non fanno i bagni delle donne più grandi?
0: Perché l'ha progettato un maschio.
1: Siamo ancora un po' maschilisti, insomma.
0: Ma se, io credo che, ma anch'io lo sono, nel senso, tutti lo siamo perché viviamo la nostra cultura, anche se si è migliorato tanto, manca molto. Cioè, noi siamo, secondo me, stiamo vivendo una rivoluzione silenziosa, che è quella delle donne, che va a una velocità, io penso a mia mamma, penso alle mie figlie, penso alle mie nipotine, vedo delle differenze enorme. Quando io portavo le mie figlie a giocare al parco, ancora c'erano tante mamme che le dicevano alla figlia non sporcarti o non sudare, o che andavano con la gonnellina. Adesso quando porto le mie nipotine non c'è differenza, siccome a quell'età, una 10 anni e l'altra 8, a quell'età ancora i maschi non hanno sviluppato il testosterone, che è l'ormone della potenza, della forza e della velocità. Le differenze non si vedono quando giocano.
1: Su Iman Khelif, tu che idea ti sei fatto?
0: Come?
1: Su Iman Khelif, la pugile algerina, che idea ti sei fatto?
0: Allora, nel suo caso, per quanto ho capito, perché io non è che seguivo, lei è una donna con livelli di testosterone molto alti. Allora, nel ciclismo, per esempio, se prende una misura di quantità di globuli rossi per mettere un limite, però potrebbe darsi che un ciclista a livelli oltre in modo naturale, potrebbe darsi un'eccezione. Che succede lì? Lo accusano di doping e magari è naturale. È molto complesso questa cosa qua, perché lei non è un uomo che è diventato donna. Lei è sempre stata donna, è a un livello di testosterone alto. Detto questo, guardando il suo fisico e guardando altri fisici, mi stupisce un po' che lei sia sotto accusa e non ci sia sospetto su donne che fanno altri sport, che hanno fisici che è praticamente impossibile di costruire naturalmente.

0: con masse muscolari che sono eccessive perfino per un uomo.
1: In quali sport?
0: Ma Zeman insegna, non si può fare accuse senza prove.
1: Senti, mi spieghi.
0: Però
1: come...
0: sì posso dire questo con nome e cognome. Io trovo inammissibile che quando si è scoperto il doping d'estato che faceva la Russia, la unica sanzione è stata che non avessero l'inno nazionale e la bandiera, ma hanno potuto gareggiare alle Olimpiadi. Tutti gli atleti russi. E quando lo stesso paese, il suo governo, invade Ucraina, e lo dico subito, io sono per la difesa d'Ucraina senza se e senza ma, personalmente. Perché il governo fa quello, dal settore giovanile, parlo della pallavolo ma anche degli altri sport, all'Olimpiada gli atleti russi non possono partecipare. Dovrebbe essere il contrario.
1: Sì, tu sei il contrario ai boicottaggi perché pensi che non servano a indebolire i regimi, semmai li rafforzano. Allora ti faccio due domande portando indietro il nastro. Prima abbiamo visto l'immagine di Kempes che segna i gol decisivi nella finale con l'Olanda. Kempes è stato qui ospite. Che ricordo hai del Mondiale del 78? Julio viene da una famiglia antifascista, suo fratello è stato torturato, lui stesso ha dovuto vivere in semiclandestinità rischiando anche lui di essere preso. Che ricordo hai di quel Mondiale del 78?
0: Allora, il Mondiale è stato dato all'Argentina molti anni prima del golpe di Stato che è stato nel 76, quel golpe di Stato, ci sono stati tanti in Argentina. E era un sogno per tutti noi tifosi di calcio un Mondiale in Argentina. E io credo che non serva nulla il boicottare, ma soprattutto credo che c'è una grande ipocrisia. Perché io ancora voglio sentire uno che dice boicottiamo il commercio con la Cina che è un paese non democratico. Non lo dice nessuno, ma proprio nessuno. Quando si tratta di commercio di soldi non lo dice nessuno. Quando si tratta di sport tutti sono bravi, belli e buoni, anima pure, che vogliono boicottare mondiali, olimpiadi e via dicendo. Quando per questo è darle il mondiale di calcio e dei militari. Mondiale di calcio non era dei militari, mondiale di calcio era di tutti gli appassionati di calcio, poi i militari cercano di usarlo, ma se è per quello, devo dire che il principale partner commerciale della dittatura di Videla nel 76 non erano gli Stati Uniti, come penserebbero tutti per l'ideologia di quel golpe di Stato, ma era l'Unione Sovietica. Quindi,
1: tu sei anti-Unione Sovietica.
0: Quindi le cose sono
1: anticomuniste. Tu eri sempre stato molto critico anche da giovane.
0: No, però al di là di questo, voglio dire, se uno le dice ma chi era il principale partner commerciale? È sicuramente gli Stati Uniti o i governi di destra, no? È l'Unione Sovietica il principale. Quando si tratta di soldi, no, business is business.
1: Senti, dimmi però una cosa, ma però non sei andato a festeggiare la vittoria della
0: Svizzera? Ci ho provato, sono sceso e. C'è stata una cosa molto specifica che in quelli due anni del 76 al 78 io sono stato in 4-5 funerali di amici ammazzati dove c'erano le bandiere argentine in quei funerali perché era un modo di protestare. Quindi quando sono sceso in mezzo alle bandiere argentine senza fare nessun giudizio perché io avrei voluto avere l'animo per festeggiare, io non ho potuto, sono tornato a casa.
1: Senti, in questa tua vita in giro per il mondo tu hai allenato anche l'Iran e hai vinto anche con l'Iran due campionati asiatici, siete saliti sul podio mondiale. Cadrà mai il regime degli ayatollah? Tu una volta in Cina, quando ti intervistai in Cina, mi hai detto il peggior regime è il regime che funziona, come quello cinese che infatti non è caduto, mentre quello argentino non funzionava ed è caduto. Quello degli ayatollah cadrà?
0: Non ci sono mai state manifestazioni come quelle di questi ultimi anni. Nel senso che le manifestazioni precedenti erano per cose specifiche, però mai la gente si era permessa di dire abbattiamo il regime. Queste ultime sì, solo che la repressione è stata così brutale che l'hanno fermata, ma come spesso accade di tutto nella storia, non possiamo sapere, la storia si diverte a smentire i pronostici. A volte la repressione riesce a tenere 50 anni, sopito la ribellione, a volte no. però

0: è un regime che sta perdendo molti consensi, ha ancora molto consenso all'interno del paese, ma anche lì bisogna andare a vedere le cause, perché prima del regime di Khomeini, che è stata la rivoluzione islamica, c'era il regime dello Shah. Il regime dello Shah era da terrore, cioè la gente nei paesini non aveva acqua, non aveva elettricità, non aveva niente. La rivoluzione iraniana è nata sociale ed è diventata religiosa e aristocratica, nel senso che sono i militari, i capi religiosi, quelli che... quando è così, ancora in certi settori dove si sono stati favoriti per i miglioramenti hanno un certo consenso, in altri lo stanno perdendo molto.
1: Cosa hai detto Papa Francesco quando sei andato da lui? Gli hai parlato in argentino, immagino, che è diverso dallo spagnolo, è una, sì, uno spagnolo un po' italianizzato.
0: Ma no, non ha avuto reazione, poi non se l'aspettava, perché eravamo tutta la delegazione della Federazione Italiana Pallavolo, quindi lui ha messo, no, sono tutti italiani, io sono arrivato e le ho parlato in spagnolo, ha fatto così. E siccome dovevamo passare veloce, perché eravamo più di 200, non potevamo mica stare lì a fare l'amico del Papa, insomma. No, non eravamo... Però le ho regalato una foto che io nel mio studio mi ha regalato un grande fotografo tanti anni fa, che sono dei preti francescani che giocano pallavolo. Molto bella.
1: Ed è apprezzato lui.
0: E io se l'ho data, però è stato molto veloce. Così.
1: Senti, se avessi davanti Che Guevara, cosa gli diresti?
0: Oh, tu mi fai domande troppo difficili. Dipende in quale momento. Dipende in quale momento. Intanto penso che non mi verrebbe da dirgli niente. Penso.
1: Per il rispetto, per il carisma.
0: Sì, per il rispetto, per il carisma, perché che le dico? Perché non saprei cosa dirle.
1: Cioè, però di non andare a morire in Bolivia.
0: No,
1: sì.
0: Ma chi sono io per dirle al Che Guevara cosa deve fare? Figurati, no. Diciamo che quello che penso è che è una figura leggendaria, perché sono poche persone nella storia che veramente hanno fatto cose senza nessun interesse, dando la vita per un'idea. E, tra l'altro, argentino, ex giocatore del rugby, un caso molto particolare, perché lui non ha mai fatto politica in Argentina, nemmeno studentesca. Poi ha fatto quel famoso viaggio, ha scoperto la miseria in Latino America, ha trovato il Che in Messico ed è diventato uno dei suoi. Però questo non significa che uno debba essere d'accordo con il contenuto politico, l'idea di che un gruppo che ha le idee chiare va a liberare un popolo che non ce l'ha. Questo.
1: Senti, non... E a Paola Igonu cosa hai detto? Perché c'era un problema, Paola Igonu, che forse è la più forte giocatrice del mondo, era fuori dalla nazionale. E con te non solo è tornata in nazionale, ma ha vinto le Olimpiadi. Cosa le hai detto?
0: Beh, fondo nazionale, perché c'erano tante cose, perché sennò sembra che l'allenatore è un pazzo scatenato che ha lasciato la giocatrice più forte. C'erano stati diversi problemi, per cui alla fine prima ha fatto la riserva, poi andava, insomma. Ma non posso dire tutto quello che ho detto a ogni giocatrice, perché...
1: Vabbè, dai, siete amici, perché, no, ci sono giornalisti.
0: Ma quello non lo dico nemmeno ai miei amici, perché sono cose... Però una cosa sì le ho detto molto chiaramente, l'ho detto, guarda, io so che vuol dire diventare un personaggio, no? E a volte, non a volte, molto spesso il personaggio ci rompe le scatole, nel senso il personaggio ha vita propria, ci sono io e poi c'è il mio personaggio ed è molto difficile rapportarmi con la gente io, c'è sempre il personaggio che si mette di mezzo e quindi tu sei un personaggio, l'ho detto. Io non voglio parlare con Paola Igonu, voglio parlare con Paola. Così è iniziata la chiacchierata con lei. Parliamo di Paola. E poi abbiamo parlato di tutto. Perché queste ragazze, quando si parla di integrazione, no? Avrei bisogno di un pochettino di acqua. Quando si parla di integrazione, il popolo italiano è un popolo fantastico, un popolo accogliente, un popolo... che ti fa stare bene. Io quando sono arrivato solo, tra l'altro il primo mese, però è un popolo che sempre ha migrato, Infatti l'Argentina è piena di italiani. La immigrazione è una cosa recente e quindi non, secondo me molta gente non ha chiaro che vuol dire essere straniero in un'altra terra. Pensa che se trova lavoro, se insomma entra nella comunità è sufficiente. Non è così, non è sufficiente. Do un esempio. Io andavo nei primi anni, quando non avevo ancora la cittadinanza italiana, alla questura. Io avevo 33 anni. A me mi davano del lei, alla gente di colore le davano del tu. E questo lo nota. Cioè, perché a lui del lei, a me del tu? Magari una persona grande, che non aveva 33 anni, magari aveva 60, le davano del tu. Da questa piccola cosa, anche alle anime buone, nel buon senso dico, le anime buone lo dico in modo sarcastico, che vogliono essere buone con, per esempio, persone di colore, perché non è lo stesso essere albanese che di origine africana, eh? Non è uguale, l'albanese è biondo, e che lo trattano con condiscendenza, con empatia, però poverino o poverina, io ti aiuterò.
1: Tu l'ego non l'hai trattata come non, tutte le altre,
0: non si capisce
1: anche con la severità,
0: che sente l'altro, non si capisce. Cioè, a me, io mi ricordo il primo mese, c'era gente che mi faceva le domande sull'Argentina, che io dicevo, ma è difficile. Quindi queste ragazze, secondo me, hanno a volte delle reazioni o delle sensazioni che sono un po' in guardia, perché hanno vissuto tante cose da piccole. Poi adesso magari sono famose e adesso non si possono permettere niente, ma questo succede anche con il mio personaggio, perché se io sto guidando in un momento così mando a quel paese a uno che mi ha chiuso le strade, come più o meno ne facciamo, almeno i maschi li facciamo quasi tutti, insomma, anche molte donne adesso. Senza esagerare, perché dice, se mi riconoscono, guarda, bella. Se non mi riconosco, un altro che ha mandato a quel paese, non so se rendo l'idea.
1: Sì, sì, sì.
0: Tutte queste cose hanno un peso grosso. Allora, io ho parlato di questo prima, per dire, io su queste cose ti difenderò a morte, sulle altre sei come le altre. Questo è stato l'inizio della conversazione, però abbiamo parlato molto. E poi conta quello che uno fa. Perché le parole, io cerco, non solo io, sino anche giudico alle persone per quello che fanno e non per quello che dicono. Perché uno può essere un bravissimo parlatore e poi fa altre cose. Io devo fare così. Se lei non si è venuta a prendere una pala, io le lancio due, tre palloni, come a tutte. Perché se io a lei non li lancio, e sì le lancio a l'ahorro, loro lo notano, eh? Loro cronometrano tutto, eh? Il conto tengono. Con lei hai parlato due minuti, a me mi hai dedicato solo 30 secondi, eh? Quindi, poi dipende da lei. Lei ha fatto delle cose che secondo me hanno un valore straordinario. Per esempio, lei è molto social, no? Come la maggior parte di loro, non tutte, però molte di loro. Questo me l'hanno detto, perché io social non ce l'ho e tanto meno controllo i social di loro. Però mi hanno detto che quando è iniziato l'Olimpiade, a quando è finita, lei ha chiuso il suo social, non ha messo nulla. E questa è tanta roba. Per un personaggio come lei è tanta roba. Poi ognuno di noi ha dei difetti, ha delle caratteristiche. In una squadra, a volte io dico, e anche la notizia, no? Se sente una discussione, dice, ah, casino. Ma io dico, quando uno sente una discussione di vicini, tra marito e moglie, che dice? Domani divorziano? Ma no, perché noi non discutiamo con le nostre mogli, con i nostri mariti. Discutiamo, magari uno dei due o tutti e due hanno il broncio un giorno, due giorni, tre giorni. Dopo passa e si sta insieme, ossia... Non è che in una squadra ogni volta che c'è qualche cosina allora è un problema tremendo. A volte siamo noi che lo facciamo diventare un problema, perché riunione, parliamo di questo, e quindi, no?

0: certo.
1: Andiamo dove sono le mucche, giriamo, non so se mi rendo l'idea.
0: Curio.
2: Allora, in teoria il tempo sarebbe finito, ma siccome non capita tutti i giorni di avere Julio Velasco, io, se siete d'accordo, 5 minuti lo terrei ancora qui, perché ci sono ancora due domande che vorrei fargli. La prima riguarda il passato. Cioè, tu arrivi in Italia quasi per caso, vice allenatore della nazionale argentina, due giocatori della nazionale argentina che giocano in Italia, siccome è venuto a mancare l'allenatore, dico, ma ce ne sarebbe uno, noi ne conosciamo uno che costa poco, viene volentieri, ed eri tu, sei venuto, poi sei andato alla Panini, hai vinto 5 scudetti di fila, sei diventato allenatore della, 4 scudetti di fila, sei diventato allenatore della nazionale e hai trovato giocatori fortissimi, Lucchetta, Zorzi, Gardini, Bernardi, che adesso è il tuo vice, e Gianni, Cantagalli, che però in nazionale non avevano mai vinto niente. E poi hanno vinto i mondiali, gli europei, la World League. Che cosa è successo? Qual è il segreto di Velasco? Non c'è il segreto di Velasco, okay, ma cosa è successo?
1: Ma il problema è questo, che dopo che si è vinto, o dopo che cade una palla, no? Io dico il giornale del lunedì, no? Dopo le partite, siamo tutti bravi. È il sabato che è complicato. Perché dopo che cade la palla uno dice mettete lì, dopo che è caduta lì, poi cade lì e mettete lì. E dove mi metto prima? Non lo so. Allora, è quello che, no? Con questo è la stessa cosa. Quel gruppo lì, ossia, io allenavo la Panini, che era il miglior club d'Italia.
2: La Panini.
1: La Panini, miglior club d'Italia, perché? Perché innanzitutto era l'unico club che era parte di un'azienda, quindi non è che dipendeva da un sponsor, gli uffici erano dentro l'edizione Panini, quindi era un club sicuro, tranquillo, una città pallavolistica al 100% come Modena, eccetera, eccetera. Mi offro la nazionale, io dovevo lasciare quel club. Ci sono stati altri allenatori molto bravi che l'hanno offerto alla nazionale, le hanno messo come condizione lasciare il club e non hanno accettato, perché non erano sicuri che con quel gruppo potevano andare bene le cose, non erano sicuri. Io ho lasciato il miglior club perché credevo in quel gruppo, non è che io dico, io prendo un gruppo di giocatori più o meno e li faccio diventare fenomeni, nessuno riesce a fare questo, però sì, bisogna saper vedere i fenomeni quando ancora non lo sono. È questo che, se ho merito, ho avuto quel merito lì. Io quel gruppo lì, ho detto, con questo gruppo noi possiamo arrivare in alto. E nella prima riunione che ho fatto, lo dice Toffoli in una intervista che l'ho fatto, io l'ho detto, in 2 anni dobbiamo essere tra le prime 4 squadre del mondo. In 4 anni dobbiamo arrivare in finale. E tranne i 3 giocatori che erano con me alla Panini, gli altri si sono guardati e hanno detto, questo cosa dici? Perché la pallavolo italiana non era a quei livelli, però poteva esserlo, perché si vedeva, ma questo si vede in tante cose, no? Magari viene un ragazzo giovane, fa una prova per fare il giornalista e tu dici, questo è molto bravo, e un altro dice, questo è normale, no, non è scarso, è normale. Io non li ho visti normali, ho detto questi sono forti, bisogna fare alcune cose che non si sono mai fatte, però sono forti. Il primo, se vogliamo dire segreto, cioè la prima cosa è questa, se noi che siamo chi dirigiamo il gruppo non ci crediamo, non possiamo chiedere a loro di crederci. A credere non è dire io credo in voi e fare sempre il bello discorso, io non ho detto niente, non l'ho mai detto, ma loro sapevano che io lasciavo il miglior club d'Italia per giocarmi tutto con loro, perché se mi andava male con loro, mica tornavo alla Panini, mi dovevo cercare un club. Oltre a questo, la federazione mi ha fatto un contratto di 4 anni. Io che non c'era procuratore, non ce l'ho neanche adesso, poi ero un pivello su queste cose qua, quando già si aveva bruciato le navi, no? Per conferenze stampa, la Panini aveva preso un altro allenatore, eccetera, mi arriva il contratto, in fondo diceva che con una riunione del Consiglio federale a maggioranza semplice mi potevano mandare via dopo un anno. Allora io sono andato e l'ho detto, questo non è un contratto di 4 anni, questo è un contratto di 1 anno con opzione vostra. No, va bene, Mimo, va bene. Vinciamo l'europeo, dopo l'europeo sono andato e ho detto voglio il doppio.

0: Però...
1: E grazie a questo, perché a me pagavano uguale che la Panini, neanche un euro in più. Grazie a questo tutti gli attori che sono venuti dopo hanno guadagnato bene in nazionale.

0: tornerò, no? Torno ricco e spietato. Però un pochino ci hai pensato, della verità.
1: È chiaro che c'è una grande allegria, eccetera, però a me mi ha dato sempre molto fastidio che sia l'unica medaglia d'argento che non si sia festeggiata. E mi continua a dare fastidio. Perché è un meccanismo che non condivido e che credo che sia perdente, che sia negativo per la vita. E se mi manca una cosa, allora tutto quello che ho non ha importanza perché mi manca quella. Se uno vive così, vive sempre male.
0: Sono d'accordo. E allora ti faccio l'ultima domanda. Prima di entrare sul campo per giocarvi l'oro olimpico, come l'hai preparata quella partita? Cosa hai detto alle ragazze? Lo so che i discorsi non sono importanti, però prima di mandarle a giocare l'oro olimpico, qualcosa l'avrei
1: detto. Sono importanti invece, però vanno valutati sulla situazione specifica e non fare un copia e incolla, no? Intanto i discorsi con le femmine sono diversi con i maschi. Con i maschi funziona molto la idea del guerriero e noi siamo più forti, le carotide gonfie, petti in fuori,
0: gli occhi della tigre, hai detto,
1: no, gli occhi della tigre, tutte quelle funzionano bene. La provocazione funziona bene, io l'ho usato tante volte quando uno ha giocatori forti, quando uno ha giocatori forti la provocazione funziona. No, di dirle, io mi ricordo una volta una partita che le stavano giocando così perché gli altri erano inferiori, no? Giocavamo male. E allora sono andato al tavolo e ho detto, si vede chiarissimo che avete paura. E sono andato via veloce, perché sono grossi. Veloce. Loro si sono arrabbiati tanto con me, che se la sono preso con loro. Perché con me, io... Cioè, questo con i maschi funziona, con i maschini forti. Con le donne potrebbe essere un disastro. Intanto poco se uno le provoca una cosa che non è vera, che palesemente non è vera, una provocazione, secondo me loro se vuoi... Tu hai paura? No, neanche io. Che dice questa cosa? Oppure sarebbe ancora peggio che magari... Ma un po' di paura ce l'ho, sì, anch'io. E cominciano ad aver paura perché io l'ho detto che avevano paura, no? O sea, non funziona, però funziona in modo diverso. Allora, lì in quella finale, che era per loro, per me, per tutti, una cosa incredibilmente bella e che l'avevamo lì, il qui ora, che è stato un mantra di tutti, si era ancora rafforzato. Il qui ora è partita per partita, è set per set, è punto per punto. Punto per punto. E su questo ho insistito molto, sia che andiamo sotto, sia che siamo sopra, una palla alla volta, tutta l'energia, tutto il nostro cervello, tutto ogni palla. Anche se avevo fatto un erroraccio prima, anche se ci manca un punto, e se guardiamo, quando manca un punto, non si nota. Non si nota nelle ragazze e tantomeno in me. E io facevo un sforzo bestia, devo dire, cioè, era una sfinge. Perché avevo insistito molto su questa cosa qua, punto per punto. E l'altra cosa, che l'ho detto anche allo staff, niente ansia. Ma niente ansia voleva dire anche camminiamo piano. Cioè, allo staff diceva, magari vedevo uno, no, che siccome nella finale volevano fare meglio, no, magari un fisioterapista, vai piano, perché quello fa parte, no? Oppure un errore che ho fatto, anche quello l'ho fatto nei miei inizi, è il giorno prima, o gli ultimi due giorni prima della finale, voler correggere cose nuove. Che è un messaggio per dire, se noi non correggiamo questo l'ultimo giorno possiamo perdere. No, noi siamo questo, con questo ci deve bastare. Tranquilli, poco allenamento, tranquilli, calma, tutto piano. E le ragazze hanno seguito questo, credo che abbiano apprezzato questo, che no ansia, l'ansia è una brutta bestia.
0: E hanno vinto il primo oro olimpico nella storia del volley italiano. Julio Velasco.
1: Grazie.

Buongiorno, buongiorno cari amici, buonanotte, buonanotte, buonasera, buon tutto. Lo sapete che ormai a seconda di come il nostro produttore ci manda in onda, noi siamo qui per voi. Allora, mi avete visto che stavo sorridendo, che stavo ridendo, no, sì, ho anche riso, però scemato il riso. Vabbè, aspettate, benvenuti su canale 403 Nexum Channel, benvenuti su canale 56 Roma. Sono molto contenta di essere qui con voi, care amiche, nel salottino di Gosvip, nel salottino delle amiche. E mi avete visto iniziare la puntata con un sorrisone perché stavo leggendo dei commenti riguardanti un'intervista fatta a Mara Venier in un podcast. E sapete che io, differentemente, io vado sempre a guardare i commenti. Per me è una cosa straordinaria, perché io partirei prima dai commenti e poi da quello che lei ha detto sul podcast. Allora, me ne leggo alcuni e poi vi dico quale che mi ha fatto molto ridere. Allora, quando vai in pensione non è mai troppo tardi, non la sopporto. Ma quando vai in pensione hai stancato, mi ancora, basta, che palle, basta, arrenditi, ma che palle. E sono tutti messaggi diversi, eh. Pure su sti temi fai demagogia, abiti a Roma, bando del sindaco, quanti ne hai accolti in casa? Penso profughi, non lo so. Il bullismo l'abbiamo subito anche noi, purtroppo, e nessuno ci difendeva, anche perché non si diceva nessuno quando si subiva. Ha una sorella e non ne parla mai. E poi c'è una tizia che parla in spagnolo, vedrete la tradurvela, ma anche no. Brava Mara, il lavoro è la tua forza di vita. Che angoscia le domeniche con te, la Toffanin. Meglio le telenovelle turche. Se non piove, passeggiate a Ilaria aperta. Perché non rileggete mai quello che scrivete? Ma davvero mi chiedo perché queste passeggiate a Ilaria aperta è stupendo. Cioè io ho riso perché dico, scrivete cattiverie, ma lo dicevamo ieri, scrivete cattiverie, però non sapete scrivere, nemmeno rileggete, ma siete meravigliosi, siete dei fenomeni, siete stupendi. Con Dash avresti risolto il problema. Ma che balla! Vabbè, hai rotto le. Venier ha una sorella. Io l'ammiro, tutta invidia, carnagione olivastra, poverina. Beh, sì, effettivamente, se voi guardate la Venier nei primi anni 80, quando ha fatto, io me la ricordo vagamente, l'ho rivista poi al Bar dello Sport, mi pare si chiamasse così, con Gerry Calà e credo Lino Banfi, ma non ne sono sicurissima. Lei aveva sì, sempre la staccia, i capelli suoi sono sempre quelli, sono rimasti quelli, negli anni lei porta i capelli sempre allo stesso modo, sempre, sempre uguali, tanti capelli, non credo che sia bionda naturale, non lo credo proprio neanche all'epoca, ed era olivastra, effettivamente, anche se è veneta, perché la Mara Venier è veneta, ha una carnagione pazzesca, ha una invidiabilissima, mica come me che sono diafana e se prendo un po' di sole divento un gamberetto piena di lentiggini e poi basta, poi finisce lì. Allora, l'intervista dice, Mara Venier è stata ospite in una puntata di un podcast, la conduttrice veneta ha parlato della sua infanzia non sempre facile, dell'amore per il suo lavoro, ma anche dell'incontro con il suo attuale marito, Nicola Carraro. Un po' più vecchio di lei, se non sbaglio, e sfondato di soldi. Volto ormai iconico di Domenica In, Mara Venier è una delle grandi protagoniste della televisione che da anni fa compagnia al

pubblico con la sua trasmissione, di cui a quanto pare tornerà al timone anche il prossimo anno, ma in una veste diversa. Ne avevamo bisogno effettivamente. Non c'è stata ancora l'ufficialità, ma si aspettano i palinsesti Rai il prossimo luglio, quando probabilmente verrà annunciata anche il ritorno di Domenica In, con nuovi volti al fianco della conduttrice. Lavorare per lei è sempre stata una valvola di sfogo, anche nei momenti più difficili. Il lavoro è sempre stata la mia medicina, ma nonostante questo, in anni di carriera non ha mai abbattuto quell'insicurezza che ancora oggi fa capolino. Sono sempre insicura, ma quanto si accende la luce rossa, dimentico tutto. Ma come tutti noi. Se ci fate caso, come tutti noi, nel senso, per noi, per esempio, nella mia famiglia, quando si tratta di affrontare qualcosa di nuovo o comunque determinate situazioni, succede che ti viene mal di pancia, ti viene mal di pancia e devi correre in bagno. Brutto, brutto. Brutto da dirsi, ma brutto. Però è così, perché in ognuno di noi l'ansia, chi comincia a mordersi le unghie, no, per l'amor di Dio, con quello che costa farsi rifarsele fare, chi prende, non lo so, chi si mangiano le pellicine intorno, chi si arrotola i capelli, chi si strappa le sopracciglia. Io mi ricordo quando studiavo, mi prendevo le sopracciglia, me le arrotolavo, me le strappavo e non ero l'unica. Vabbè, comunque poi sono più cresciute, fa niente. Ecco, ognuno di noi ha la sua ansia e il fatto che lei ha 70 anni, penso, sia ancora oggi molto insicura, non lascia tanto spazio a poter pensare che si possa veramente guarire dall'ansia. Probabilmente, secondo me, dipende da come percepisci anche la tua immagine. Mi spiego. Lei è sempre stata molto prosperosa, gambe secchissime, e adesso con l'andare col diventare grandi, diciamo, la menopausa, tutta una serie di cose, chi già aveva un pochino, un po' di seno, ha molto più seno e tutto tende a fermarsi sull'addome. E lei lo è sempre stata, molto molto pettoruta, e il girovita si è diventato un po' più prominente, però ha sempre queste gambette secchette, secchette, ha sempre avuto delle gambe fantastiche, tra l'altro, da giovane ha sempre avuto delle gambe straordinariamente belle, in sé la sua faccia può piacere o non piacere, nel senso. Cioè, vi ricordate quando parlavamo della bellezza oggettiva e soggettiva ieri? Esattamente, è soggettiva, la sua bellezza è proprio soggettiva perché ha questa mascella, questo viso molto largo, non aiutato sicuramente dal filler alle labbra. Però io non riesco a, sicuramente, diciamo così, ha il suo potere. È il suo potere perché ha questo modo mellifluo di fare. Io non ne sono capace, probabilmente sono io quella che sbaglia, e attenzione, perché? Perché il suo potere di essere zia Mara, di pensare di poter mettere tutti a proprio agio, di essere, credo che sia sicuramente una strategia, è una strategia, perché Covi. Voglia di strangolare determinati personaggi, non lo puoi fare perché altrimenti ne va della tua, come diciamo, della tua immagine pubblica. Però a casa, non lo inviteresti mai nel tuo salotto, questa persona, no? Lo stranguleresti, potessi glielo stracceresti in faccia il contratto. Però il fatto di essere zia Mara, perché c'era zio Gerry, zia Mara e tutta una serie di zii della televisione, questo ci porta a guardarla anche con una certa simpatia. Però per le persone un po' più ingenue va bene, per le persone un attimino più scafate, per le persone un attimino che magari che conoscono i dettagli del dietro alle quinte, non ne dicono bene, non ne dicono bene. E la parola inizia con la S e finisce per onza. Ma io credo che quando arrivi ad avere così tanti anni di carriera, avere veramente visto di tutto, avere visto di tutto anche indirettamente, tu hai una percezione dell'altro
come dire, sì, ok, io ti dico delle paroline dolci, vieni qui tesoro, cara, amore. Io mi ricordo, apro una parentesi, mi ricordo che ero giovanissima, ho avuto 23-24 anni ed era, non ho mai amato, come dire, socializzare con le persone fisicamente. E mi ricorderò sempre una tizia che aveva un negozio di abbigliamento, bello all'epoca, mi chiamava Stellina. Per me era stranissimo perché io ho sempre chiamato le persone con il loro nome. Mia madre mi chiama Gioia, amore, piccola, ma è mia madre mi chiama con i vezzeggiativi. Nessun altro al mondo mi chiama con vezzeggiativi. Lo trovo anche una cosa stonante, mi capite? E quindi quando questa tizia mi chiama per la prima volta Stellina, io mica mi girai. Stellina? Stella? È una cosa fastidiosa. Non trovate che sia una cosa fastidiosa? Non fatelo. Se quando vado nei negozi, cara, provati anche questo tesoro. No, non lo fa. Chiamami signora piuttosto. Ormai ho l'età per essere chiamata signora. E chiamami signora. Chiamami vostra grazia. Chiamami Meravigliosa maestà, ma non mi chiama Stellina, non mi chiama tesoro, non mi chiama cara, non mi chiama gioia. Lo odio, ma io non sono l'unica. Cioè, proprio, ti sento la tua bava sulla mia pelle. Non fatelo. E così io non credo che una persona e una personalità fatta e formata come può essere quella di Mara Venier, probabilmente nella sua esperienza, vede gli altri, non dico come nipoti, attenzione, ma con un occhio meno critico e più amorevole. Perché ciò che loro stanno passando in questo momento, lei lo ha già passato. Oppure ha persone alle quali vuole veramente bene che stanno affrontando questa carriera. Perché è sicuro che non può volere bene a tutti allo stesso modo. Ed è sicuro che ad alcune persone vuole veramente bene. E sono quelle che secondo me poi aiuta. Sono curiosa di vedere il palinsesto. Sono curiosa di vedere se ci sarà sicuramente, ci sarà anche lei. Ma sapete com'è? Voglio dire. È sempre molto complicato fare progetti a lungo termine, però va benissimo. Però sono curiosa di sapere chi vorrà a fianco a sé. Dubito che ci sia ancora Mammucari, perché è un argomento stranissimo. Quest'uomo all'epoca poteva essere una novità e far sorridere, no? Far ridere. Diventando vecchio. A parte tingersi i capelli, a parte rifarsi i denti e si sta facendo del Botox pure lui, non inganni il tempo modificando il tuo aspetto. Diciamo che diventi una macchietta, diventi molto triste, triste, e dovresti lavorare non solo più su te stesso, perché non sei Ricky Gervais che ne ha una per tutti, però ha un umorismo talmente intelligente, talmente sopraffino, talmente pungente, che è spiazzante. E dici, e ridi, anche se è in inglese, però tu lo capisci, ridi. Diversamente, un Mammucari che se la piglia con tutti e diventa esacerbante, cattivo, diventa non comprensibile e non fa ridere. Ma per una persona che non so se è un attore o un comico, vorrebbe essere, ma non lo è brutto, è bruttissimo, soprattutto quando al giorno d'oggi non abbiamo bisogno ancora di figure negative, ce ne sono troppe. Guardate la Lucarelli che come apre bocca ti avvelena la vita, te la rovina la vita, ti spinge a fare cose che non pensavi mai di poter fare perché non siamo tutti uguali. C'è chi ha la gogna, alza le spalle, spegne i social per un anno e non gliene frega più niente, c'è chi invece somatizza e si logora. Quindi dobbiamo, secondo me, stare anche molto attenti alle persone alle quali diamo credito. E ripeto, non voglio parlare ancora della signora Lucarelli, ma mi piaceva tantissimo.
Cioè io la leggevo tanto, l'ascoltavo tanto, perché? Perché è comunque una donna intelligente, lo è, ma secondo me la usa male, usa malissimo la sua intelligenza.

intelligenza. E i soldi piacciono a tutti. I soldi piacciono a tutti i ragazzi e per cui tante cose te li fanno fare i soldi. Ora, sentivo ieri, ero sintonizzata sullo Zoo di 105 e ciao Marco, Amazzoli, amico mio. E loro dicevano che la rete ha dato loro la possibilità, gli ha proposto di fare uno spin-off con lui e Paolo Noyes, con l'Isola dei Famosi. Ma lei si è opposta in tutto e per tutto, capite? Cioè, già lei, che è la prima volta che fa la presentatrice, già lei usa un potere oscuro per manovrare i sì e i no. E ha detto praticamente che Mazzoli ha detto che non lo possono fare perché sono odiati dalla conduttrice. Scusate, sono odiati dalla conduttrice. Per cui io dico. Ma state sempre molto attenti a chi date potere, state veramente molto molto molto attenti. Comunque, tornando a noi, nell'intervista non mancano momenti per parlare della sua infanzia. Ha ricordato infatti di essere nata a Venezia per poi trasferirsi a Mestre all'età di 5 anni. Capirai, Mestre e Venezia sono veramente lì. Suo padre aveva trovato lavoro in ferrovia, mentre sua madre era una sarta e ricordava perfettamente quando, per via della sua pelle, nel suo incarnato olivastro, i suoi coetanei le rivolgevano frasi che l'hanno profondamente turbata. Mi lavavo con l'Ajax, quello delle pentole. Mi dicevano che ero figlia di un marocchino, figlia di un marocchin. I luoghi della sua giovinezza però sono diventati ricordi lontani quando è venuta a mancare sua madre, alla quale era legata da un rapporto quasi simbiotico. La sua scomparsa è stata per la conduttrice un dolore tale da non riuscire a tornare nei posti in cui aveva trascorso il loro tempo insieme, finché di recente sembra aver trovato il modo di riconciliarsi con quei luoghi dove è tornata proprio per lasciar cadere il legame con le sue radici. Vabbè, ragazzi, io vi posso dire una cosa. Venezia è una delle città più belle in assoluto del mondo, okay? Tant'è che anche a Las Vegas hanno riprodotto una Little Venice, Mauro me ne parla spesso, però anche i veneti se ne stanno andando da Venezia. Venezia, vi dico, avete la possibilità di dormire in un camping con un roulotto o nel, come si dice, nel bungalow, però andate a Venezia. Andate a Venezia, dovete vederla, dovete annusarla. Sono tutte cavolate quelle che dicono Venezia puzza. Ma tu non stai bene. Ma come ti permetti? Sì, io sono molto legata a Venezia, ma Venezia non puzza. Ci sono dei ristagni, quello è vero, ma sono i classici ristagni del mare. Ma non è quando andate tipo. Cioè, non è che passeggiate per Piazza San Marco e Piazza San Marco puzza de pesce. Non è che ci sono dei canaletti, ok? Magari quelli meno frequentati, meno battuti anche dalle gondolette, che probabilmente anche con il caldo e le alghe, magari sprigionano un odore un po' pungente di mare, diciamo così. Ma Venezia non puzza. Venezia è meravigliosa, Venezia è tenuta come un gioiello. I veneziani ancora dentro, quelli che hanno le piccole botteghe di alimentari, quelli che fanno parte di una sorta di piccolo mercatino che riusciamo a trovare, che magari sono questi chioschi, generalmente sono posti in piccole piazze, ma proprio piccole piazze, ovvero l'incrocio di tante stradine, fanno una sorta di piccola piazza e magari all'interno riuscite a trovare anche questo negozietto che non è uno, di solito sono uno in fronte all'altro, a volte anche sono di più, e compri benissimo. E non è vero che ti spennano, cioè è cara perché costa entrare 5 euro sicuramente, ma vale la pena. Io 10 euro. Per entrare a Venezia, io li spendo, bevi benissimo, neanche a dirlo, mangi molto bene i cicchetti. Ogni volta che ti giri, ti guardi, vedi le invasioni, vedi che come è stata Venezia, la prima città navale, dove ci sono veramente, dove grazie a Venezia noi conosciamo tutte le spezie del mondo.
Cioè, non potete pensare al mercato del pesce, dove ci sono, non ci sono pellicani, ma ci sono gabbiani grandi come un bambino di 9 anni. Però è bellissimo, il mercato del pesce è bellissimo. E appena finisce il mercato del pesce, viene pulito tutto alla perfezione, tutto perfettamente pulito. Io non lo so, veramente, la gente che dice cazzate del genere, vabbè. Scusa, ho letto che è un po' ragazza. Vabbè, altra città meravigliosa dove lei poi è approdata a livello poi cinematografico di lavoro è Roma. Raga, sì, il luogo comune è Roma, museo cielo aperto. Ma è vero, è vero. Cioè, tu ovunque poggi lo sguardo, a parte le... Com'è che le chiamate voi, i topi? Le zoccole. Questa cosa è stranissima, questa cosa, il raton. Viverci non è facile, non è facile vivere a Venezia, perché Venezia è città molto piccola e città è piena di turismi, di turismo. Roma è una città pazzesca, enorme, piena di turisti, piena di caldo, piena di ratti, piena di immondizia, e non deve essere neanche facile fare il sindaco. Cioè, deve essere veramente, che Roma, tra l'altro, se non sbaglio, è anche divisa, no? Roma 1, Roma 2. Ecco, io magari dico una cazzata perché non sono informata, però perché non dividere Roma in due città? O meglio, perché ci deve essere solo un sindaco di Roma? Fate in modo che Roma si possa dividere in due. È possibile, secondo me, sto facendo una cagata. Vabbè, dai, sto facendo una cagata. Parliamo di cagata. Roma è... Eccoci, due sindaci. Così anche questa, potrebbe nascere questa sana competizione dove io, sindaco A, voglio che la mia fetta di Roma sia un'isola felice, sia pulita, sia, io stringo accordi con la Danimarca, con, che ne so, con Berlino, per vendere loro la mia immondizia. In questo modo loro la usano in maniera saggia, noi no, però via, vendiamo a loro l'immondizia, almeno per le quattro palanchine che ci entrano sistemiamo e le infrastrutture. Quell'altro dice: ah, tu hai fatto così, no, aspetta allora che anch'io farò del mio meglio perché la mia porzione di Roma sia meravigliosa. Ora, io non ho mai vissuto a Roma, ci vado spesso e volentieri a trovare gli amici con Mauro, e non so come si potrebbe dividere Roma, tra è l'immensa cacata. La dividiamo in tre? Ah, poi comincia a essere un po' pesante, no? Cioè, perché non puoi Roma Sud e Roma Nord? Non la puoi dividere in questo modo, troppo facile. Dividiamola così, in modo che nella divisione ci sia un po' di Nord e un po' di Sud. Così siamo contenti tutti. E qui allora vogliamo vedere, visto che il sindaco dice quanto è difficile fare il sindaco di Roma, tu non hai idea. Vabbè, cercate di primeggiare. Quantomeno mi hanno sempre insegnato che sei un antagonista che sa che puoi far meglio di te, anche tu ti impegni per dare il meglio, no? Non è fantastica questa cosa? Sì, lo so che sto dicendo un po' di... però non è male. Non è male questa cosa. Vabbè, ma io leggendo poi tutte le cose fantastiche che ci sono, oggi è venerdì e io vi dovrei parlare di cucina. Mannaggia, mi sono dimenticata, scusate, perché prima mi ha telefonato Mauro, era lui la chiamata, potevo farlo intervenire, però poi magari non è carino, è il mio spazio. Allora, dov'è? Io dei piccoli suggerimenti che vi posso dare, vediamo, perché li ho preparati, perché adesso parliamo di cibo, e mi piacerebbe parlare la prossima volta, visto che comunque il salottino delle amiche, quindi parliamo, ci facciamo un po' gli affari anche degli altri, sta cosa sta cominciando a piacermi, dall'essere quella che parla di, ad essere quella che parla, però tutto sommato andate un po' a ilaria aperta, se non vi volete, andate all'aria aperta. Allora, cosa vi posso dire? Sentite un po'. Questa insalatina io l'ho fatta ed è qualcosa di assolutamente stupenda. Una caprese con pesche e prosciutto. Allora, la caprese l'ha fatta in maniera sempre con pepe, sale, basilico, mozzarella. Allora, la mozzarella, questo è un piatto fantastico, ma la mozzarella, per favore, fatemela, tagliatela già a fette e fatela colare, perché altrimenti, sì, è piacevole, ma tutto il latticino, quello tutto che fa tutta la bagnetta, mi stona un po', a me non piace, quindi fatela colare mezz'oretta, tagliata.
Fate saltare le pesche, tagliate la pesca. Io non vi suggerisco la pesca bianca, vi suggerisco la pesca gialla per avere un contrasto cromatico con il bianco. Se mi fate pesca bianca con la mozzarella gialla,

bianca, capite che non lega molto. Quindi mi fate la mozzarella, mi fate la pesca che fate saltare con gli aromi, la fate, se volete fare anche qualcosa di molto gradito, potete anche aggiungere un goccio di miele spremuto, mezzo limone dentro, e viene fuori comunque una caramellizzazione della pesca. Girate le pesche perché devono comunque diventare brune, ok, anche sul perimetro, ma non devono sfaldarsi, devono scottare, quindi anche il fuoco abbastanza alto. Adagiatele. Poi adagiate il prosciutto fatto magari a rosellina, un carino, ogni piatto a sé, mi raccomando, perché diversamente un piatto unico di portata si può fare, ma dovete essere al massimo 4 persone, perché poi diventa, si ingaggia veramente qualcosa di troppo elaborato, scusate. Sale, pepe e olio. Il limone probabilmente non serve, ma se lo volete, lo gradite, potete anche utilizzare una vinaigrette o una citronette, che è un'emulsione di olio e aceto, o di olio e limone, sempre con del sale. Potete anche giocarvela in questo modo. Non solo è meraviglioso, se volete anche, oltre a del basilico messo sopra in maniera molto artistica, potete anche usare della valeriana, che è ricchissima in questo periodo, è bellissima, e sono questi ciuffetti di insalata piccola e gustosissima, che potete anche tranquillamente metterla insieme al basilico. Io la menta la metterei ovunque, mi sta diventando enorme la mia menta, tra l'altro, a casa, e ne vado molto molto orgogliosa. Bruschette estive, ma queste ragazzi, questi si possono fare sia come antipasto che a volte come piatto unico. Adesso inizia a fare il caldo feroce, e io amo fare i crostoni di pane. Perché? Perché sono sazianti, ti danno comunque la quantità giusta di pane, di carboidrati, e tu sopra ti puoi divertire. Per esempio il crostone, allora, io faccio il pane fatto in casa perché mi piace molto di più rispetto a quello che compro già affettato. Potete dire quello che ne avete voglia, ma noi celiaci siamo veramente condannati a doverci accontentare di un pane già confezionato, e quando apre, quando ti va bene, esce dell'alcol proprio per la conservazione. Diversamente lo faccio in casa e cerco sempre delle ricette da massimo 2 ore, 2 ore e mezza, non di più. Allora, questo pane che io affetto, io sto scoprendo anche la meraviglia del pane nero. Questo lo faccio con in un quarto d'ora preparo tutto, in 10 minuti sempre di riposo, dopodiché ci vogliono circa 2 ore di lievitazione. Ora che fa molto caldo, mi raccomando, controllatela che deve gonfiarsi molto, ma non si deve strappare, perché altrimenti è andata in over lievitazione. Comunque, se volete, la prossima volta vi darò delle ricette veloci. A parte il fatto che se comprate i sacchetti proprio delle aziende che fanno farine senza glutine per il pane, dietro c'è scritta la maniera più semplice per utilizzarla, ma è quella probabilmente quella più veloce, non avete bisogno. Quando invece usate un mix con altre farine naturali, allora lì c'è tutto un calcolo da fare. Ma ragazzi, se volete fare un buon pane, scegliete un'ottima marca di farina. Quando una marca di farina è seria, non è tagliata con lo zucchero, quindi le più commerciali, occhio, setacciatele. Quelle invece più rinomate, nel senso che sono anche più difficili da trovare, non hanno bisogno in realtà di essere setacciate, perché rischiate anche di perdere un po' della parte integrale, e generalmente non sono tagliate, perché costano l'ira di Dio, non sono tagliate con lo zucchero. Quindi usate quello, e usate la ricetta che c'è, che di solito è pane, pizza o focaccia. Sono sempre squisiti allo stesso modo, cambia il rapporto farina-acqua. Vabbè, continuiamo. Bruschette estive, meravigliose. O il poke bowl che potete fare a casa, se non avete voglia, perché fa caldo. Nei supermercati vendono anche quelle bustine di riso già bollito. Vabbè, ma cosa ve lo dico? Cioè, sia quello basmati che quello integrale che quello selvatico, sono tutti tra l'altro anche senza glutine. Utilizzate quello, un po' affettate grossolanamente il salmone, state molto attenti a
Le strisce bianche del salmone devono essere sottili, perché se le strisce del salmone sono larghe, significa che è un salmone allevato in maniera intensiva, un salmone che non si muove, un salmone che già è grassa come,

come carne, così vi sfonda il fegato con dell'avocado, con i fagioli di soia, edamame. E create voi la vostra pocket bowl, il gazpacho di pomodori, però so che non è amato da molti, perché la pappa col pomodoro fredda fa un po' venire i brividi se non sapete dosare i vari ingredienti. Io devo salutarvi perché è finita la mia mezz'ora, abbiamo parlato benissimo e con anche anche abbastanza di rispetto di tutto. Torniamo lunedì, magari torno lunedì con darvi delle ricette veloci per la settimana e poi a parlare. Mi piacerebbe parlare sia della Toffanin che di Ilary Blasi, perché sono persone che un po' mi piacciono, che ho un pochino rivalutate e vorrei parlarne con voi. Vi auguro uno splendido fine settimana. A presto.

I mondiali 2026 si sono aperti nel segno di Messico e Corea del Sud, subito appaiate in testa al girone A. Allo Stadio Azteca i padroni di casa hanno superato 2-0 Sudafrica nel match inaugurale, ha sbloccato Quiñones all'ottavo, poi raddoppio di testa del veterano Raul Jiménez al 67esimo, ha sigillato i primi 3 punti per gli uomini di Aguirre. La sfida caldissima si è chiusa con ben 3 espulsioni. A Guadalajara è arrivata la risposta della Corea del Sud, che ha battuto in rimonta la Repubblica Ceca per 2-1. Dopo un primo tempo blindato dalle parate del ceco Kovar, gli europei sono passati a sorpresa al 59esimo con uno stacco imperioso di Krejci. La reazione degli uomini di Myung-bo è però stata immediata. Al 67esimo Van Inbom ha firmato il pareggio dopo una splendida finta in area e all'80esimo ha servito l'assist perfetto per il definitivo tap-in del neo entrato Oh Jung-kyu. Clamoroso scossone nei quadri dirigenziali della Juventus. Il consiglio d'amministrazione del club bianconero ha ufficialmente accettato le dimissioni di Damian Comolli e ha contestualmente affidato a Giovanni Carnevali il doppio incarico d'amministratore delegato e direttore generale. L'ormai ex dirigente del Sassuolo ha espresso tutto il suo entusiasmo ai canali ufficiali. Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo club ricco di storia, ha scritto. Ringrazio la società, l'azionista di maggioranza e John Elkann per la fiducia. Affronto questa sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione di poter costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi, sia in ambito nazionale che internazionale. Strategie del weekend in casa Inter. Sul fronte rinnovi, la dirigenza, d'accordo con la linea verde dettata da Authority, si muove per blindare Stefan De Vrij in scadenza il 30 giugno sulla falsa riga di quanto fatto con Mkhitaryan. Al centrale olandese, che compirà 34 anni, è stato offerto un prolungamento di 1 anno, ma con un sensibile ridimensionamento economico rispetto all'attuale ingaggio da 3,8 milioni netti a stagione. La risposta del giocatore è attesa per la prossima settimana. Nel frattempo, il presidente Marotta è volato oggi a Madrid in occasione dell'amichevole tra le Legends di Real e Inter. Oltre ai complimenti a Florentino Perez per la recente rielezione alla guida dei Blancos, l'incontro potrebbe aprire interessanti scenari di mercato legati ai possibili esuberi del nuovo Real firmato José Mourinho. Il Milan del futuro volta decisamente pagina rispetto al recente passato e si prepara a perdere l'identità italiana che aveva provato a ricostruire 1 anno fa con Max Allegri. La dirigenza punta ora con decisione su profili e filosofie da respiro spiccatamente internazionale. In pole position per la panchina resta saldamente l'austriaco Oliver Glasner, reduce dall'esperienza al Crystal Palace e fresco rifiuto al Feyenoord. Il club rossonero gli ha prospettato un biennale con opzione sul terzo anno fra i 3 e i 4 milioni di euro stagionali. Glasner entusiasta, pronto a confrontarsi a San Siro e illustrerà i suoi piani nei prossimi giorni direttamente al proprietario Jerry Cardinale. Il fondatore di Redbird è infatti sceso in campo in prima persona per guidare il processo decisionale insieme a Massimo Calvelli e a Zlatan Ibrahimovic, avvocando a sé l'ultima parola sulla scelta del tecnico. Resta in stand-by la risposta di Ralf Rangnick alla proposta dell'Austria per il ruolo di direttore tecnico. Il Napoli inizia a fare i conti con i movimenti estivi e valuta i rientri dai prestiti. Secondo le ultime indiscrezioni, il presidente De Laurentiis avrebbe stabilito a sorpresa il prezzo d'uscita per Romelu Lukaku. Bastano 10 milioni di euro per cedere a titolo definitivo l'attaccante belga, acquistato 2 anni fa per 30 milioni. Operazione mirata soprattutto ad alleggerire il bilancio azzurro dal pesante ingaggio da 7,7 milioni di euro lordi a stagione. Chi invece è destinato a non muoversi da Napoli

0: è il gioiellino Antonio Vergara. Nonostante il forte pressing del Como di Fabregas e del Tottenham, la società partenopea ha eretto un muro invalicabile, ritenendo il calciatore incedibile. Tornerà alla base anche Lorenzo Lucca, non riscattato dal Nottingham Forest. Pronta e rabbiosa reazione della nazionale maschile di pallavolo della Volleyball Nations League 2026 ad Ottawa. Dopo la beffa al tie-break contro la Francia, la giovanissima compagine azzurra, età media di soli 24 anni, conquista la sua prima vittoria stagionale superando la quotata Germania dell'italiano Massimo Botti per 3-1. Una prova di enorme carattere, culminata in un quarto set infinito e lottato punto su punto fino al 33-31 finale, che mette in cascina tre punti fondamentali per la classifica generale. Per l'Italia, oggi turno di riposo con doppia seduta d'allenamento. Il ritorno in campo è fissato per la terza sfida della Pool 1 sabato 13 giugno, nella notte italiana di domenica 14 alle 1.30 contro la Turchia. Clamoroso ribaltone a quasi una settimana dalla bandiera a scacchi del Gran Premio di Monaco. La FIA ha ufficialmente accolto ricorso con diritto di revisione presentato dal team Alpine, revocando le due penalità di 5 secondi inflitte a Pierre Gasly per eccesso di velocità nella pit lane e restituendogli il terzo gradino del podio alle spalle del vincitore Kimi Antonelli e di Lewis Hamilton. Le verifiche federali hanno evidenziato un incredibile errore nel sistema di cronometraggio ufficiale. A causa dello spostamento di alcune barriere nel circuito cittadino, i piloti hanno percorso una traiettoria interna più stretta. Il sensore era tarato su una distanza di 2692 centimetri, mentre la distanza reale era di soli 2615 centimetri, e questo scarto di 77 centimetri ha falsato i calcoli matematici della velocità. Il calcio paralimpico si conferma una realtà in fortissima espansione, ricca di sfumature e discipline capaci di abbattere ogni barriera. Sul tema è intervenuto il presidente del CIP, Marco Giugno De Santis, sottolineando l'importanza strategica e sociale del movimento alla presentazione delle Final Four di calcio a 5 B1 non vedenti in programma a Roma il 13 e 14 giugno.
1: Il massimo campionato del calcio a 5 è una disciplina che sta all'interno del programma dei giochi paralimpici, quindi è molto importante. Poi le formule cambiano, naturalmente le formule sono più svariate, no? Andate e ritorno, concentramenti, Final Four, per cui quello che conta è che è una disciplina molto, molto importante, una disciplina tra l'altro che oggi sta all'interno della federazione dei ciechi sportivi. Il calcio per esempio fa amputati e cerebrolesi, la FISDIR fa il calcio con l'INAS, insomma è un po' variegato il mondo del calcio e soprattutto diviso tra tre tipologie di disabilità, per cui andiamo avanti ma con la massima collaborazione tra tutte queste organizzazioni, cercando di fare in maniera che il calcio, che credo che lo sport è più importante del mondo dal punto di vista soprattutto sociale, io non lo dico manco dal punto di vista agonistico, insomma è un fenomeno sociale, quindi possa veramente garantire il meglio per il nostro mondo, per il movimento paralimpico italiano e in particolare per il calcio paralimpico.
2: Vi auguro un buonissimo venerdì, perché sarà un venerdì di lavoro. Avete visto cos'è accaduto al Mondiale, avete guardato bene, siete stati incollati davanti alla TV, non credo alle di notte, a notte fonda, per vedere la vittoria della Corea. Io ho visto soltanto spezzoni della partita del Messico, l'atmosfera sicuramente mi piace. Stasera gioca il Canada di Jonathan David, ci sono delle panchine ancora da sistemare, anche di Serie B, perché il Verona è tornato su Marco Baroni, la Carrarese sta definendo Cioffi, Gorgone e su Tirol. Sono tutte notizie dal mio punto di vista importanti, perché toccano piazze importanti. Mi chiedete, possiamo fare un po' di Serie B? Volentieri, quando è possibile. Il Cesena è su Pagliuca, molte squadre stanno già cercando di pianificare il futuro con dei rinforzi, quindi cercherò di aggiornarvi, vi darò degli aggiornamenti anche sul Monza quando ce ne saranno, sul Lecce dopo l'incontro tra Sogliano e Corvino, ma Sogliano non ha ancora dato una risposta. Quando sto registrando questo video è circa mezzogiorno, il discorso anche collegato allo Spezia che cerca di ripartire dalla Serie C e da un dialogo molto avviato con Angelozzi, quindi il calcio è di tutti ed è per tutti, ma è normale pensare che queste ore siano state animate, per utilizzare un eufemismo, da quanto è accaduto in casa Juve. Vi ringrazio per centinaia, migliaia di commenti sul mio ultimo video, ho da aggiungere dei dettagli legati al mercato, come può ripartire, ma soprattutto alla figura di Carnevali. Adesso ci aspettiamo i passaggi formali burocratici, che dal mio punto di vista è la migliore figura che la Juventus avrebbe potuto individuare sul mercato dei manager. Ieri ho scritto e ho titolato soprattutto Carnevali e da Juve. Ecco, Carnevali mi sembra la prosecuzione di Marotta, non soltanto per il rapporto tra i due, ma per il modo di vedere calcio, di organizzare calcio, di fare cosa? Di una società un modello, di non creare delle sovrapposizioni, di responsabilizzare, di dare fiducia, di scegliere gli uomini, esattamente quanto aveva fatto Marotta alla Juve, e infatti Paratici è cresciuto molto con Marotta al fianco. Poi insomma, da solo non è stato più o meno la stessa cosa per Paratici. Marotta ha lasciato dopo un ciclo vincente, è andata all'Inter e sicuramente ha fatto quello che dovrebbe fare la Juve. Cosa? Dal mio punto di vista, pochi uomini, pochi ma giusti, responsabilizzati, in grado di assumersi quelli che sono i momenti in cui devi decidere, i momenti in cui devi demandare, e soprattutto facendo riferimento a una sola persona. La Juventus ha avuto troppi uomini nell'ultimo periodo, ha cambiato amministratori delegati, direttori generali, direttori sportivi, consulenti, è andata a mettersi dentro questo frullatore comune lì, ma non ha mai avuto una struttura snella con presidente o amministratore delegato, direttore sportivo, allenatore. Accanto al direttore sportivo un collaboratore al massimo, tre figure come il calcio di una volta, quando erano Berlusconi, Galliani e Braida, ausilio Marotta, ausilio Baccin, più l'allenatore. Non facciamone più di tre, c'è confusione. La Juventus ha assunto figure, Chiellini, Modesto, Ottolini, gente che sono troppi, sono tanti, non possono avere un ruolo perché gli spazi sono quelli. E credo che la Juventus si avvierà nel tempo, e con il tempo, parliamo sempre prima, ad assumere questo tipo di modello, facendo in modo che le cose possano funzionare su un'unione che non porti confusione, perché se Comolli arriva e non sa, non conosce la dimensione della Juventus e pensa che la Juventus sia una delle squadre che ha avuto in passato, con tutto il rispetto, o un club di seconda fascia, con tutto il rispetto, ma sempre di seconda fascia è, perché con tutto il rispetto è rimasto ed è stato in club di seconda fascia rispetto alla Juventus, la colpa è di chi l'ha chiamato, e quindi la colpa è di John Elkann, che tante colpe se le deve assumere. Io penso che un allenatore vada riconosciuto come allenatore nel momento in cui lo accontenti sulle richieste che tu fai. Quindi penso che sarà una nuova era. Vedo un Marotta anche politicamente giusto, perché ha frequentato i cortili e i saloni della Lega per 12 anni. Non è soltanto la plusvalenza, il Frattesi o Scamacca o Locatelli che porti, vendi, e tutto il resto, i rapporti, essere presenti. La Juve in passato, adesso non voglio far nomi, Scanavino, ha avuto dei grandi manager che non c'entravano col calcio. Adesso è un grande manager che col calcio c'entra, esattamente come Marotta, è un grande manager che è diventato presidente ma con il calcio c'entra. Io non posso parlare di cinema se mi occupo di analisi cliniche, non posso, posso farlo per hobby, ma non posso farlo per una mia specializzazione, perché non ce l'ho. Non a caso vi ho fatto il nome di Frattesi, perché Frattesi è un nome che va seguito. Io sinceramente, con tutto il rispetto per chi racconta queste cose, devo però prendere una posizione. C'è stato accostato al Napoli con forza, il Napoli oggi con forza non c'è, le piste estere per Frattesi sono considerate in questo momento alternative. E mi sembra un po' la stessa cosa di Gianluca Mancini, che doveva andare all'Inter, di sì, Buongiorno, che era del Napoli, e invece per una sera doveva andare
3: all'Inter, quando poi è andata al Napoli. Quindi Frattesi, già prima con Spalletti, adesso con Carnevali, può essere una situazione importante da cavalcare, una tigre giusta da cavalcare, perché è italiano, piace a Spalletti, può coprire più ruoli, può giocare mezzala, ma può giocare anche trequartista. Seguiamola perché c'è una traccia, poi la traccia va sviluppata. In questa traccia, all'interno di questa traccia, può essere compreso anche Cambiaso. Vedremo se tra Inter e Atalanta, a quelle condizioni, per Palestra ci potrà essere un salto di qualità intendo dire sull'offerta, che evidentemente può essere fatta, ma deve partire da 50 milioni, altrimenti l'Inter dovrà andare su altre strade. Ma Frattesi, Cambiaso è una cosa che va seguita come traccia. Chiudo, ci avrei molte altre cose da raccontarvi, ma ne farò un altro video. Chiudo con una suggestione che ieri il Napoli, non ieri, qualche giorno fa è stato proposto al Napoli. Stones, che è un grandissimo interprete del ruolo, è un difensore centrale forte, reduce da un ciclo incredibilmente bello con il Manchester City, di fedeltà, appartenenza, non è neanche un 38enne, ha 6 anni in meno. È stato proposto al Napoli, verrà proposto a tutti, verrà proposto ai top club, non escludo che venga proposto a qualche altro club italiano. C'è un piccolo problema: lui parte da una base di 7 più che altro 8 milioni più bonus, che sinceramente io, con tutto il rispetto per qualsiasi difensore, non gli darei questi soldi a un ultra trentenne, perché secondo me il calcio deve evolversi sugli esborsi. Poi, se devi prendere anche un quarantenne come Modric senza dargli 8 milioni, ma dandogliene 2, 4, 4 e mezzo, va bene. Altrimenti, infatti, il Napoli ha gentilmente declinato, ha detto: noi abbiamo altre idee. Sapete bene quale possa essere il primo obiettivo del Napoli per la difesa, un obiettivo che va però perseguito perché c'è di mezzo la Lazio. È comunque confermato il fatto che i campioni reduci da grandi cicli spesso vengono offerti a società italiane, la qualcosa da un lato ci può inorgoglire, qui non parliamo di un 38enne, da un altro lato secondo me ci mette un po' di tristezza, perché siamo quelli delle seconde e delle terze scelte per gli altri. Però ci vediamo presto, perché avrò molte cose da dirvi, e quindi vi do appuntamento al prossimo video sul mio canale. Buona giornata a tutti.

0: Bentrovati a questo aggiornamento con il TG di 3B. Dopo una settimana che ha visto il passaggio instabile sull'Italia con diversi temporali, piogge e rovesci anche intensi, soprattutto al nord, nel corso del weekend rimonta l'anticiclone, quindi il sole sarà protagonista su tutte le nostre regioni. Tornerà anche un po' di caldo perché in queste giornate le temperature sono diminuite, però non sarà mai eccessivo, ancora con bassi tassi di umidità, quindi non sarà particolarmente fastidioso. Venerdì, tra l'altro, ci sarà ancora un po' di vento al centro-sud, mentre nella giornata di domenica qualche primo disturbo potrà iniziare a interessare l'arco alpino. Vediamo dunque il satellite di queste ore che ci mostra ormai l'impulso perturbato che ci ha interessato essersi allontanato verso i Balcani, ancora un po' di variabilità è presente al sud, specie sullo Ionio. Quest'altro fronte che sta abbordando quest'oggi le Alpi settentrionali però non riuscirà a scavalcarle, quindi porterà qualche precipitazione soltanto sui crinali alpini di confine, specialmente l'Alto Adige. Vediamo le temperature con l'aria fresca che ci sta interessando in queste ore, dove le temperature sono più basse, sono calate anche sull'Italia, sotto i 10-12 gradi e 1500 metri, però poi nel corso del weekend si espande nuovamente questa bolla calda sull'Europa centro-occidentale, che poi gradualmente tornerà a interessare l'Italia, quindi prossima settimana con temperature più elevate via via in aumento. Già sabato però i valori massimi torneranno anche al di sopra dei 30 gradi, sulle pianure del centro-nord, però ancora un clima abbastanza gradevole per via dei bassi tassi di umidità, più contenuti i valori sul versante adriatico al sud e sulle coste. Domenica, ancora situazione simile, ulteriore aumento delle temperature che potranno toccare punte di 33-34 gradi proprio sulla pianura padana. Vediamo infine uno sguardo alla prossima settimana con la prima parte caratterizzata dal transito di correnti atlantiche sull'Europa centrale che andranno a pizzicare ancora il nord Italia, quindi qualche disturbo tra lunedì e martedì con qualche acquazzone temporale specie sulle Alpi, ma non escludiamo anche il coinvolgimento di parte delle pianure del Triveneto e un po' di variabilità anche in Appennino. Poi nella seconda parte di settimana torna a rinforzare l'anticiclone su tutta l'Europa centro-meridionale, quindi anche sull'Italia, e questa volta sarà associato anche ad aria calda, quindi è probabile una nuova intensa ondata di caldo anche sull'Italia. Ma restate aggiornati per tutti i dettagli sul nostro sito o sull'app di 3B Meteo.
1: È ora di far salire i giri del nostro motore dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.
2: Siamo tornati, anzi non ci fermiamo mai, perché tra Formula 1 e MotoGP si procede sempre a grande, alta velocità. Daniele Petroselli con me, ciao a tutti, ben trovato Daniele.
3: Ciao Marco Vicari.
2: Ben ritrovato. Allora Daniele, stasera andremo ad affrontare quello che è successo nell'ultima tappa della MotoGP in Ungheria, e poi apriremo anche una finestra sulla Formula 1 con il grande Antonelli che sta dominando e ci sta facendo veramente emozionare ad ogni gara, vincitore appunto a Monte Carlo con una gara ancora di altissimo livello. Però non siamo soli, caro Daniele, come sempre, perché abbiamo un super ospite anche oggi, ci fa tantissimo piacere, perché per parlare di MotoGP noi dobbiamo andare a prendere il maestro, possiamo dire così. Carlo Pernet con noi, ciao Carlo,
4: ciao, ben trovato. Grazie ragazzi, sempre un piacere stare con voi.
2: Grazie Carlo. Carlo, veniamo da questa ultima tappa della MotoGP, mi dai subito il primo pensiero iniziale? Passati un po' di giorni, riavvolgiamo il nastro, qual è il primo flash di Carlo Pernat dopo questa ultima tappa del motomondiale?
4: Guarda, il primo flash riguarda la sicurezza, questo lo dico, io farò una crociata perché amo questo sport, sono 50 anni che sono coinvolto in questo sport e sto vedendo un momento molto difficile, brutto, pericolosissimo. Io credo che i piloti siano stressati, e farò una crociata, ripeto, contro le sprint race. La sprint race sono la bellezza di 22x2, sono 44 gran premi. È inutile che fai anche metà gran premio della domenica, quando butti giù la visiera la gara può anche essere di 5 giri che diventa un gran premio, sono punti e sono soldi. I piloti sono stressati mentalmente, troppo. Nelle partenze succede di tutto perché tutti vogliono fare punti, le partenze sono il momento più pericoloso dei gran premi, non lo è durante i sorpassi ti puoi dare una sportellata, può succedere, però normalmente i grossi problemi sono alle partenze. La Formula 1, che notoriamente è uno sport da business più che da spettacolo, quante ne fa di sprint race? 6?
3: Sì, vero.
4: Perché ci sarà un motivo, no? Proprio perché business ne farebbe anche 24, ne fanno 6 perché hanno capito, nonostante sono 4 ruote, che è già meno pericoloso, è uno stress per i piloti. I piloti sono sotto stress, i piloti ormai li vivono. Un anno di questo Gran Premio, di questo mondiale, ne vale 3 dei vecchi Gran Premi, quando si facevano 16, 17, 18 Gran Premi solo la domenica. Lo vedi anche nei business, si svegliano alle 9 del venerdì, hanno un sacco di interviste, hanno il carro buio la domenica, non hanno un attimo di riposo. Secondo me sono sotto stress. Spero che in questo momento che si stiano facendo tutti i contratti nuovi, no?
3: Sì.
4: Quelli di Liberty Media, di Dorna, che i piloti si rendano conto di questo, anche alle case, perché poi rischi, se al sabato succedono degli incidenti, che la domenica, ed è già successo, ti mancano 3 o 4 protagonisti. Quindi basta sprint race, o perlomeno fatene solo un terzo, punto.
2: Però Carlo, diciamo così, faccio l'avvocato del diavolo, gli incidenti sono accaduti in gara, quindi nella gara, nella partenza della gara.
4: Ma non è l'avvocato del diavolo, l'ho premesso prima, non è che succede in gara, succede sempre in fondo alla partenza. La partenza è intesa non quando parti e fai 10 metri, quando vai alla prima curva, perché poi ci sono dei circuiti come Barcellona, come questo, che fai una curva e vai giù. Non è come al Mugello, che è lunghissima ma c'hai subito una curva e una controcurva molto larga e non succede mai niente. Se ci fate caso al Mugello, succede a Barcellona, successo sì. Qua dove tra l'altro non si correrà più, perché voi sapete benissimo che è chiuso, non si doveva nemmeno correre quest'anno.
3: Vero.
4: Si tornerà all'Hungaroring, anche se non il prossimo anno, perché secondo me non sarà ancora pronto, e quindi ci beccheremo magari un'altra City Gran Premio, no? Come dico io, circuito cittadino, oltre a Adelaide.

0: già un incidente in partenza, lui aveva un po' sottolineato questa aggressività dei piloti in partenza, che ha poi ribadito in seguito a quello che è successo, dove appunto sono stati coinvolti i suoi piloti. E io, Carlo, tu hai un'esperienza, diciamo, enorme, hai visto di tutto e di più, però a me sembra di, soprattutto quest'anno, che in partenza si vede un'aggressività che prima non si vedeva, sia nella sprint che nella gara, ma in gara è successo più
1: volte. Io la metto anche lì, anche vediamo un po' anche tu, Carlo, cosa ne pensi. Questa aggressività dovuta proprio anche al fatto che magari, ecco, abbiamo visto come negli ultimi anni quanto pesino nel conto, nel conteggio del mondiale, le sprint. Quindi se perdi il sabato ti ritrovi i piloti che arrivano con ansia la domenica per cercare di recuperare terreno, e quindi vediamo questa serie di incidenti. E credo che un altro tema sia anche quello delle case, da questo punto di vista, con moto che comunque è vero che poi dal prossimo anno cambieranno i regolamenti tutto quanto, però ecco, vediamo un regolamento che con moto che sostanzialmente soffrono stare dietro alle altre, quindi pressione delle gomme che aumenta tutto quanto, e quindi c'è questo anche qui ansia da parte dei piloti di mettersi subito fin dall'inizio nella miglior posizione per non andare ad inficiare la gara. E quindi ecco, credo che sia un mix di tutto questo che in questo momento sta incidendo proprio per quanto riguarda la chiave sicurezza, o no, Carlo?
2: Sì, ma anche questo è un altro discorso che finalmente va a finire con i regolamenti che cambiano tutto il prossimo anno.
1: Sì.
2: Però ricordatevi che le partenze, allora partiamo da un presupposto importante: con questo tipo di moto fino ad oggi, se non parti in fondo, non sei nei primi 4, nei primi 3, il mondiale l'hai perso.
1: Infatti.
2: La gara l'hai persa. Quindi c'è questa aggressività in partenza, perché ormai con questo tipo di moto, ti ripeto, una volta che sei quinto, che hai perso un secondo o due, sei finito. Sì, può succedere una volta, ma nella norma è questo. Quindi i piloti, che già di per sé sono aggressivi, non gli puoi dire di non essere aggressivo un pilota. Quando butta giù la visiera del casco, è nel suo mondo, non c'è nessuno, c'è lui e la moto e gli avversari, finito. Non è che si schiantano, lo fanno apposta, è che proprio con questo tipo di moto, se non sei nei primi, e te l'hanno detto anche Marquez e gli altri piloti, il mondiale è bello che è andato, e perlomeno anche il Gran Premio. Quindi benedetto è Dio che cambino i regolamenti, però io ripeto, rimetterei in forse le sprint race, ne farei solamente un terzo, sono già tante, e poi anche i punteggi, cerchiamo di anche il primo posto ridargli più punti, cioè non è possibile che uno che vinca 6 o 7 Gran Premi sia sempre lì vicino.
0: Però ti posso dire una cosa, Carlo, faccio ancora una volta l'avvocato del diavolo, perché insomma poi bisogna,
2: certo,
0: anche essere... Però ti posso dire una cosa, è vero, quello che stai dicendo sicuramente ha, diciamo, la verità, però io ritengo che sia molto avvincente, dall'inizio alla fine, vedere la gara il giorno dopo, cioè rispetto, allora io sono un tradizionalista di natura, te lo dico, mi sono abituato anch'io alla sprint, all'inizio non la digerivo, però dopo mi diverte anche il sabato guardare questo, mentre prima c'erano le prove e aspettavi la domenica. Credo dal punto di vista, diciamo, dell'impatto proprio che può avere lo sport, secondo me è avvincente, ecco, questo voglio dire.
2: Stai parlando dello show, certo, lo show sono d'accordo con te, però ti ripeto, rifatti una domanda: come mai la Formula 1, che è il top dello show, ne fa solamente 6? Ci sarà una risposta, no? Non credo che sia un problema di circuiti.
0: Però la Formula 1, mi permetto di dire, caro, è terribilmente noiosa.
2: Sì, è terribilmente noiosa, per tutti i regolamenti, le regole, le cose che fanno, che non le capisce uno che guarda la televisione, non le capisce. Noi dobbiamo star fuori da questo discorso. Capisco il tuo punto di vista, però poi sai, gli attori, i protagonisti sono i piloti.
0: Certo,
2: quando,
0: certo,
2: quando succedono queste cose, e ti assicuro che succederanno sempre, perché i piloti in questo momento sono sotto pressione, non gli puoi far fare 44 Gran Premi. Oltretutto, ti dirò di più, dovremmo anche pensare, come fa la Formula 1, di le squadre, di cambiarle, nel senso che tu sai che in Formula 1 le squadre sono due per ogni team, ne fanno metà campionato una squadra di meccanici e metà un'altra. Anche nelle moto andrebbe fatto questo, perché poi c'è l'errore umano quando sei sotto, cioè sotto tiro in questo modo e sotto pressione, lo fa anche il meccanico, e allora poi no, no, è ancora peggio, diciamo.

0: Quindi io sono più per un bellissimo show, sono d'accordo con te, ma meno, ripeto, meno sprint rate sono quelle che mettono troppa pressione nei piloti, e quella ci sarà sempre, anche se glielo dici prima di partire o il giorno prima o fa un'intervista come ha fatto Rivola, ha ragione, ma non cambia niente, ma
1: guarda, io
0: non cambierà niente.
1: Una cosa che vorrei aggiungere, e poi andiamo alla gara perché mi piace molto questo confronto, però vorrei aggiungere che anche il calendario è diventato troppo lungo, cioè un mondiale che parte adesso e finisce a novembre, sinceramente mi sembra un'esagerazione, come ritengo sbagliato anche iniziare un mondiale con il mercato aperto, i piloti che già vanno via. Faccio l'esempio, Martini il prossimo anno non sarà l'Aprilia, e si sta combattendo il mondiale con il compagno di squadra, cioè è poco sensata la cosa, e questa è un'altra cosa che io non, per esempio, è una delle cose che eviterei, però capisco che poi
0: no, ma sono perfettamente d'accordo con te. Io questo è un altro aspetto di cui se ne può discutere. Dobbiamo fare come il calcio lì, praticamente fare una finestra di mercato.
1: Esatto.
0: Mi dirai, poi se vuoi in anticipo ti puoi anche mettere d'accordo, però non puoi depositare nessun contratto, non ha valore.
1: Esatto.
0: La Dorna o la Liberty Media dovrebbe dire: signori, i contratti si fanno da giugno a luglio, quei due mesi.
1: Esatto.
0: Si firmano e ce li date a noi che siamo i responsabili. Se lo fai tutto l'anno, succede come quest'anno. Esatto. Che è stato la cosa peggiore del mondo,
1: peggiore.
0: Cioè, i cinque piloti che hanno cambiato a inizio anno.
1: No, è una scandalo.
0: Acosta che è andato in Ducati subito, Quartararo che è andato in Honda subito,
1: Bagnaia.
0: Martin che è andato in Yamaha, Bagnaia, ma ragazzi, Alex Marquez in KTM, ma scherzo, cioè dalla prima gara dimmi questi qua quanti piloti ufficiali, faccio una domanda e attendo una risposta, quanti piloti ufficiali proveranno la nuova 850?
2: Infatti
0: quasi nessuno, perché cambiano tutti.
1: Esatto.
0: Vuoi che la Yamaha gliela faccia provare a Quartararo? No.
1: Esatto.
0: Vuoi che Bagnaia provi la Ducati? No.
1: Esatto.
0: E vuoi che Martin provi l'Aprilia? No. Guarda, la maggior parte di piloti non proverà la moto del
1: prossimo. No, ma poi anche penso anche ai duelli che tu già sai che non stai lì, perché poi dopo, capito, pensi anche perché la squadra deve aiutare quello che il prossimo anno non
0: certo.
1: C'è. Cioè si entra, secondo me, dai anche spazio a delle costruzioni praticamente extra moto. Qualcuno può dire: ma ti pare che l'Aprilia fa vincere il mondiale a Martin? Cioè, capito?
2: Sì.
1: Secondo me
0: sì, ma hai ragione, eh? Hai ragione, infatti vedi che la penso come te, qui non ti faccio nessun contraddittorio.
1: Sì.
0: Diciamo che Martin, dopo quello che è successo domenica,
1: sì,
0: con Aprilia, secondo me anche Colin, allora l'Aprilia era una bella oasi felice dove tutti sorridevano, i piloti si volevano bene,
1: sì,
0: dove c'era un ambiente meraviglioso. Questa bolla d'oro è stata rotta e non sarà più come prima, né fra i piloti né fra le squadre. Avrà da fare Rivola a rimettere a posto un vaso che rimarrà sempre, è caduto, quindi anche solo appicci che ti rimane la vena.
2: Sì.
0: Mi dispiace, però insomma queste sono le gare, d'altro.
2: Certo.
1: Ecco, la gara?
2: No, infatti, ecco Carlo, proprio in questo, come si inserisce la figura di Marc Márquez, che dopo quello che ha passato, insomma, le gare che ha dovuto saltare per l'operazione di nuovo alla spalla, torna al Mugello, poi riesce a vincere sia sprint che gara lunga proprio in Ungheria. Certo, la distanza è tanta rispetto alla testa del mondiale, però ecco, qual è il segnale che ha dato Marc Márquez in questo weekend ungherese, e se davvero, ecco, si può inserire, magari, ecco, si può inserire magari proprio in quelli che sono le difficoltà che si possono avere, come hai accennato tu proprio all'interno del box Aprilia.
0: Allora, io la settimana scorsa, dei giorni fa, in un'intervista che non mi ricordo dove, mi hanno detto se Márquez era ancora dentro al mondiale prima ancora di questa gara,
2: eh? Sì.
0: Io ho risposto che il mondiale si può riaprire se ci sono degli errori da parte degli altri. Il mondiale si è riaperto perché gli errori li hanno fatti gli altri. Marc è un fenomeno, quindi dopo quello che ha passato dall'inferno è arrivato un paradiso, è tornato al purgatorio, è tornato un paradiso, per cui di Marc possiamo solo dire che è un fenomeno. La cartina di tornasole saranno i due circuiti del Brno,
2: sì,
0: e di Assen, perché sono circuiti molto difficili dove c'è un cambiamento di direzione violento, dove con la spalla farai fatica, mentre diciamo che la gara di domenica scorsa dell'Ungaroring, diciamo

0: di Balaton, è un circuito dove c'è le curve a sinistra, a destra, cioè era più favorevole a Mark, era un po' come il Sachsenring, diciamo. Per cui lui ha fatto vedere di essere lo stesso in questo tipo di circuito. Già al Mugello qualcosa di più, ma ha sofferto. Vediamo queste due cartine di tornasole. Mark non va mai dato per morto,
1: Ma
0: nemmeno preferito, nemmeno preferito. Per cui, poi sai, dopo quello che è successo in Aprilia, ripeto, sono punti dentro la squadra, è difficile. Io credo che Mark sia ancora dentro. Prima aveva tre Gran Premi di distacco, ora ne ha due, meno di due. Ha vinto solo lui, domenica ha preso solo i punti lui, ne ha presi 37 e Aprilia 0, sia è pazzesco.
1: Poi sai cosa aggiungo, Carlo, in questa analisi che stai facendo? La sprint ha dominato, quindi c'è poco da dire. Sulla gara, secondo me, un dato positivo, un aspetto positivo che va considerato proprio per le prossime, per i prossimi appuntamenti, è che ha accettato il corpo a corpo con Acosta. Cioè, secondo me non è una cosa da poco uno che viene da un infortunio, due operazioni, poi si mette a battagliare in quella maniera, in quel modo con Acosta. Cioè, io, quello per me è un dato molto positivo se penso alle prossime gare. Ecco. Non so cosa
0: Sì,
1: ne
0: ma
1: pensi.
0: guarda, Marca lo vedrai sempre battagliare e quando butta giù il casco non si ricorda di niente, guarda, nella spalla se ha dolore non lo sente, è un fenomeno, l'abbiamo già detto tante volte, no? Per cui non è che siamo qua a
1: Certo.
0: ripetere una cosa che sanno tutti e vedono tutti. A me piace dire che Pedro Acosta è un gran bel pilota, è un gran bel fenomeno anche lui, e soprattutto al prossimo anno una grande squadra, perché
1: Infatti.
0: sai, Acosta, Marc Márquez, battergli duretta, con la Ducati.
1: Sì.
0: Per cui io dico che Pedro Acosta e Marc hanno fatto un duello meraviglioso e Pedro l'ha fatto corretto,
1: Sì.
0: perché Pedro è un pilota che starà
1: Molto
0: bene con
1: corretto.
0: Marquez, sì, starà bene con Marquez perché è uno che piace, è sportivo, non fa mai dei danni e rispetta l'avversario e se ne frega anche, nel senso è un avversario difficile proprio perché se ne frega, è un po' come Marc, no? Quindi sarà molto bello vederli assieme e vedremo ancora sicuramente quest'anno delle belle battaglie, perché Pedro Acosta è un po' lì la meteora, è lì, è sempre lì. Sai, la KTM te lo dimostra il secondo pilota o il terzo pilota cosa fanno. Cioè, la KTM non è quella che ha Pedro Acosta, è quella degli altri, è lui che fa la differenza. Come la farà Quartararo prossimo anno con la Honda. Questo è sicuro, ci divertiremo molto di più il prossimo anno.
1: E
0: Sono
1: soprattutto
0: sicuro.
1: da questo punto di vista Costa rispetto all'anno scorso credo che abbia fatto anche un salto di qualità perché lo vediamo costantemente davanti non solo per quanto riguarda le prove libere in qualifica ma in gara che gli mancava quella costanza con la KTM vedevamo sempre una seconda parte incalando quest'anno molto di meno
2: Sì, sì,
1: ed
2: sì,
1: è
2: sì.
1: credo che sia che si stia anche lui preparando stia prendendo questa stagione proprio come una palestra importantissima proprio per quello che sarà poi il mondiale del prossimo anno.
0: Sì, ti do ragione, ma credimi che più che lui, secondo me lui era già abbastanza preparato, perché sai, i fenomeni e i talenti sono preparati subito, al di là
1: Sì, certo.
0: dell'esperienza. Credo che sia KTM che ha messo tutto quello che aveva sulla sua moto. Le altre moto non sono come la sua, o il telaio, il forcellone, o l'elettronica, per cui la moto gli ha fatto un piccolo passo in avanti, non ha fatto quello che ci si aspettava per combattere Ducati Aprilia, questo è chiaro. Quindi la differenza la passerà a me, sempre comunque lui, e spero che vinca un Gran Premio, se lo merita, devo dire.
1: Sì, veramente.
0: Però ci penso, lo vincerà il prossimo anno, tranquilli.
1: Un gran bel manico. Senti, invece ti voglio chiedere una cosa, siamo quasi sul finale, ti voglio chiedere se questo incidente tra Martin e Bezzecchi, più diciamo così, la giornata di Marquez, possa in qualche maniera minare la tranquillità dei due piloti dell'Aprilia, cioè un turbamento più che altro mentale a Bezzecchi e Martin, sia per l'incidente ma anche per il ritorno di Marquez.
0: Guarda, secondo me in questo momento l'Aprilia quella dovrebbe essere quella che sta meglio, in fondo, è prima, seconda nel mondiale, ragazzi, non dimentichiamoceli, hanno dei punti di vantaggio, tanti. Eppure realisticamente ti dico che è il momento più difficile, pur essendo primi e secondi, è il momento più difficile, sia per l'ambiente interno e sia nel rapporto dei piloti. Se ci fai caso, Bezzecchi a oggi non ha detto una parola. Niente, zero. Cioè,

0: si è creata una frattura, anche grossa, anche grossa. Perché è chiaro che già Martin, campione del mondo, dopo aver perso, sai, Martin l'anno scorso, se vi ricordate, è caduto, non ha corso, voleva andare via, sono andati per avvocati, è intervenuta la Dorna, cioè è successo di tutto.
1: È vero, sì.
0: E si era già ripreso anche bene, tutto sommato, lo vedevi che però era un cavallo lì, Brado, che voleva poi andare avanti e vincere il mondiale, come è giusto, certo, che un pilota faccia. E adesso si è rotta anche il rapporto fra i due piloti, che non era chiaramente il tuo compagno di squadra e primo nemico da battere, no? Non erano idilliaci, adesso secondo me stenteranno moltissimo. Io lo auguro che diventino idilliaci, ma anche se faranno delle interviste lo diranno sotto sotto, cova sotto la brace, ragazzi, lì il fuoco c'è, eh? Non dimentichi, però chiaro che sono due piloti fortissimi. L'Aprilia ha fatto un passo in avanti incredibile, quindi il mondiale se lo giocano sicuramente, però attenti a Marquez, perché è che da solo Marquez, io mi aspetto sempre di Gianantonio, no?
2: Sì.
0: Che è anche sfortunato tutto sommato,
2: sì,
0: però parte sempre male, porca miseria, parti bene, perché lui ce l'ha poi il passo di giocarsi i podi, eh?
1: Sì, sì,
0: parliamoci, è vero, chiaro.
2: Però parte sempre male, è vero.
0: Sì,
2: sì, sì, questo purtroppo è così, purtroppo è così. Daniele,
1: l'ultimissima possiamo... che volevo farti, Carlo, è questa. Abbiamo parlato di Bernot, tra l'altro, ecco, quello sarà un appuntamento importante, perché come dicevamo prima ci sarà poi l'occasione lì, praticamente, sostanzialmente, per tutti, per provare poi le 8:50, cioè le moto che poi ci saranno l'anno prossimo. Come dicevi tu, col punto interrogativo, chi scenderà in pista sostanzialmente per provarle per la prima volta tutto quanto. Ecco, se ne stanno dicendo tante, abbiamo visto anche nei test precedenti dove le varie squadre comunque hanno portato i prototipi in pista, abbiamo visto un Niccolò Burega comunque in forma con la Ducati, andando vicino già a tempi molto interessanti proprio col prototipo della Ducati. Ecco, tu che insomma vivi questo ambiente, come stai vedendo, come stanno evolvendo i progetti delle varie moto tra Ducati, Honda, Yamaha, perché ci si aspetta il prossimo anno, ecco, magari Aprilia e Ducati sempre lì davanti, c'è il punto interrogativo delle giapponesi, però ecco, come stai vedendo, come si sta evolvendo la situazione per le moto in vista dell'anno prossimo?
0: Guarda, stiamo vedendo che stanno praticamente quasi tutti investendo su quella moto, cioè su quest'anno, se ci metto caso Yamaha più o meno sta pensando a un 850,
1: sì, è vero.
0: La Honda stessa sta girando l'850 Suzuka da una vita, sì, con una Kagami. La Ducati è abbastanza a posto, l'Aprilia è abbastanza a posto, la KTM anche non è male perché gira parecchio, anche legge, forse la prima che ha girato,
1: sì,
0: per cui sai, si riparte praticamente da zero, anche se poi non è zero,
1: sì,
0: perché sai, le case come Ducati e Aprilia che sono avanti, un piccolo vantaggio ce l'avrà, no?
1: Per
0: però sai, io ti dico, l'ultima provocazione, fossi la Ducati sarei Gigi Daligna, sarei veramente inferocito. Ma perché? Perché negli ultimi anni non è stata premiata la vera meritocrazia. La Ducati ha speso milioni di euro con Gigi Daligna, che si è inventato delle cose tecniche dentro il regolamento,
1: sì,
0: alette, aerodinamica, elettronica, ha praticamente battuto tutti. E poi cosa hanno dovuto fare la Dorna? Inventarsi queste concessioni, che per me sono state anche troppo esagerate, ci sono ancora oggi,
1: sì, vero.
0: E sai, con le concessioni in 2 o 3 anni, spendendo un terzo di quello che ha speso la Ducati, si sono allineati alla Ducati, non tutti, al momento solo l'Aprilia. Quindi sai, questo a livello meritocratico non è stato un granché, a livello show sì, ti do ragione, perché più case sono vicine e più ti diverti,
2: certo.
0: Però fossi la Ducati un po' mi arrabbierei. Non so se siete d'accordo con me.
1: Sì.
2: Sì, sì, sì. Senti Carlo, ti stiamo per salutare, però mi devi dare il tuo podio per Bernot. Lo registriamo, ce lo teniamo qui e vediamo che succede.
0: Sì, io ti dico Martin, Bezzecchi e Martin, Bezzecchi, e ci metto dentro Marc Marquez.
2: Ok, quindi questo è il tuo podio. Vittoria, sì, di Martin, sì, Bezzecchi, sì, e Marc Marquez, quindi
0: sì, sì,
2: una classifica che cambierebbe ancora, sì, cambierebbe ancora.
0: Io la metto così perché credo che E le Aprilia Bruno andranno molto forte.
2: Bene.
0: E...

0: sai, quando sei lì che butti giù il casco, glielo auguro, perché quella doppietta vorrebbe dire superare un momento di crisi interno, non tecnico, molto difficile.
1: Certo, certo.
0: E ci divertiamo tutti.
1: Assolutamente. Noi, Carlo, ti ringraziamo come sempre. Veramente un grandissimo abbraccio.
2: Grazie
1: a presto.
2: Ancora.
1: A presto,
0: ciao, grazie ancora. Alla prossima, ciao,
1: alla
0: ragazzi,
1: prossima.
0: Grazie.
1: Grazie a Carlo Pernat. Abbiamo analizzato quello che è successo in MotoGP, però abbiamo anche una pagina velocissima. Poi sì, ritorneremo sulla Formula 1 nei prossimi giorni.
2: Eh sì, perché insomma abbiamo detto numeri importanti. Marc Marquez che ha ottenuto la vittoria numero 74 nella classe regina, la centesima in carriera tra tutte le classi. Dall'altro è coinciso con la centesima vittoria della Ducati. Però ecco, ha fatto numeri importanti anche Kimi Antonelli in Formula 1, perché a Monte Carlo ha centrato la quinta vittoria in Formula 1, tra l'altro la quinta di fila dalla prima. Esatto. Che ha fatto una cosa che non è mai accaduta da questo punto di vista, un inedito nella storia della Formula 1, e il vincitore più giovane nel Principato ha battuto il record di Lewis Hamilton. Si sono sprecati gli elogi naturalmente per Kimi Antonelli, perché naturalmente sul circuito che ha reso famoso Ayrton Senna, Kimi Antonelli che ne porta il numero di quando era agli esordi proprio Ayrton Senna, ed è il suo mito tra l'altro, sì, proprio di Antonelli. Naturalmente grandissimi elogi, però dobbiamo dirlo, insomma, da una parte c'è stato anche nel post gara il team principale della Mercedes, Toto Wolff, che ha ripetuto: piano italiani a esaltare troppo Kimi Antonelli, di andarci piano, questo è vero. Vabbè, da questo punto di vista infatti, però naturalmente quello che dobbiamo dire è che è un Antonelli che non sta vincendo alla Senna, perché ecco, come abbiamo detto, se sono sprecati gli elogi e anche i paragoni, sono due piloti completamente differenti. Un Senna che comunque aveva un talento straordinario, ma anche una personalità molto complessa, mentre invece Kimi Antonelli credo che stia emergendo con uno stile tutto suo, fatto proprio di semplicità, sì, serenità, sì, che gli dà la giovane età. Quindi esatto, è proprio un qualcosa di completamente differente.
1: Poi, voglio dire, gli auguriamo di arrivare a quel certo livello. La strada è veramente lunga, è iniziato fortissimo, sì. Poi siccome io vorrei anche dire, è vero che noi dobbiamo andare a piano esaltare, però vedere un 19enne che vince 5 vittorie di fila in Formula 1, come fai a non esaltarlo? Devi infatti anche dire, cioè diamogli gloria anche a lui in questo momento. Poi magari non vincerà il mondiale, oppure lo vincerà e avrà fatto qualcosa di incredibile, però è difficile in questo momento non sottolineare, non esaltarsi di fronte infatti a delle prove di questo tipo. Quindi
2: tra l'altro poi in un circuito che, come abbiamo detto, che è iconico, insomma, ed è molto complicato, dove esalta le doti tecniche di un pilota, e quindi credo che per questo vada elogiato. E tra l'altro in un weekend dove tutti quanti davano la Ferrari sostanzialmente per favorita, invece tranne il venerdì sostanzialmente, però poi quando c'è stato da spingere sul serio, Kimi Antonelli si è messo davanti da inizio alla fine e ha impressionato per il ritmo che ha imposto alla gara, perché fino a quando ci sono state poi le bandiere gialle, safety car e la bandiera rossa, lui praticamente ha impresso un ritmo infernale che non era possibile tenere a tutti gli altri. Era andato a doppiare addirittura George Russell, che ha vissuto comunque un weekend abbastanza complicato, anzi decisamente complicato, e non condivido neanche quello che sono tutta la pioggia di critiche che sono arrivate a Russell, perché comunque in questo Gran Premio sostanzialmente ne ha vissute parecchie di problematiche, però comunque ha impresso un ritmo impressionante. Detto questo, naturalmente capitolo Ferrari, Hamilton che comunque arriva sul podio, secondo, si rimette di nuovo davanti a Charles Leclerc che a casa sua sostanzialmente incappa di nuovo in errori, tra l'altro in un weekend che lo aveva visto proprio alla vigilia rinnovare con la Ferrari di nuovo, continuare quindi a credere in quello che è il sogno da ragazzino di cercare di vincere con la Ferrari, però in questo momento continua a non avere una vettura che può portarlo a vincere addirittura anche il mondiale. Commette un errore in qualifica che poteva permettergli quantomeno forse di arrivare in prima fila, e poi ecco un errore dovuto anche a problemi dei freni nel finale, poteva arrivare al terzo posto. Però ecco, vedere tutto questo, vedere un Hamilton che ti arriva davanti, e soprattutto vedere l'ennesimo pilota che ti sorpassa sostanzialmente sulla destra e potrebbe andare a vincere il mondiale dopo Verstappen e Norris, addirittura Kimi Antonelli, credo ecco che comunque sia un periodo comunque anche che doveva essere forse di profonda riflessione nei confronti di Charles Leclerc, che invece però ha deciso di continuare su questa strada. E ripeto ancora una volta, la Ferrari deve cercare di muoversi, perché se ha puntato su Charles Leclerc
1: deve, anche
2: deve cercare di aiutarlo anche in questo senso. Vedremo un po', perché comunque tra l'altro

0: Siamo adesso nel periodo nel quale ci saranno poi l'ufficialità sostanzialmente per quelli che saranno i miglioramenti per i motori. Si parla di una Ferrari che comunque avrà la possibilità di svilupparlo di più rispetto a Mercedes, addirittura alla Red Bull, che sembra aver miglior motore termico da questo punto di vista. Però ecco, la Ferrari deve cercare di crescere da questo punto di vista.
1: E noi siamo arrivati alla fine, caro Daniele, quindi naturalmente vi ringraziamo per essere stati con noi. Noi termina qui la puntata di Motor Valley, ci vediamo alla prossima puntata che sarà dedicata interamente
0: alla Formula 1.
1: Sì. Quindi mi raccomando, quando sentite il rombo dei motori, sta arrivando Motor Valley.
0: Ciao!
2: È ora di far salire i giri del nostro motore e dell'informazione sportiva su TMV Radio Motor Valley.

Lo sapete, cari amici, che io ogni tanto la mattina decido di iniziare, o la mattina, la sera, in base a quello che è la nostra, il nostro appuntamento, iniziare con un po' di musica rock degli anni 90, 80, 90, in questo caso Bryan Adams con la canzone Run to You, che io ricordo benissimo quando la passavano alla radio, quando la registrai per la prima volta con la cassettina, premendo rec e play in contemporanea, la volevo ascoltare perché nel Walkman, andando a scuola, avevo bisogno magari di un po' di grinta, di un po' di rock and roll, e Bryan Adams sì, lo dava. Credo di aver anche comprato, quando poi fece la canzone colonna sonora del film Robin Hood con Kevin Costner, credo di aver comprato anche la cassetta. Non lo so, non me la ricordo, devo andarla a vedere. Ma cari amici, iniziamo la puntata, lo sapete, la prima puntata sono da solo, poi arriverà Simona nella seconda e nella terza parte, ma iniziamo, e come fanno i bravi presentatori, signore e signori, benvenuti, per voi sigla.

L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403, su Teleroma 56. Salutiamo ovviamente sempre tutti gli amici che ci guardano e che ci seguono in maniera così appassionata. Sono arrivati i dati di ascolto e grazie, veramente grazie di cuore per il supporto che ci regalate ogni giorno. E comunque noi siamo qua per voi, cari amici, ma la domanda che ci poniamo oggi è la seguente: quante, visto che sa, magari alcuni di voi ci stanno guardando la notte e altri magari stanno guardando la mattina, quindi in base all'orario qual è, magari, però principalmente quelli della notte, io vi sto per dire una cosa. La domanda è: ma quante ore di sonno ci servono per essere veramente, ma veramente riposati? Che domanda, che domandona! Lo so, ve lo dico io adesso. Ovviamente andremo età per età, quindi in base anche a se avete figli, nipoti o fratelli minori, non lo so, dipende quello che è, vi vado a dire un po' da età a età, intanto quante ore di media di sonno servirebbero per essere realmente riposati secondo le raccomandazioni della National Sleep Foundation. Pensate, c'è una fondazione nazionale per dormire. Cioè, hanno fatto una fondazione per dormire. Comunque, secondo appunto la National Sleep Foundation, il fabbisogno di sonno cambia molto in base all'età. E andiamo a vedere, per esempio, ecco qui. Iniziamo con i neonati: da 0 a 3 mesi hanno più o meno comunque bisogno dalle 14 alle 17 ore di giorno, di sonno al giorno. Anche il mio cane, in realtà, cioè, anche se lui dormirebbe almeno 14 ore, però su 24 ore il neonato dovrebbe dormire. Poi ci sono neonati che decidono di dormire le 17 ore durante il giorno e la notte rompere un po' le balle. E quindi ecco che si vanno a sfasare tutte le cose. Se dormissero le 17 ore notturne fino all'alba, sarebbe una grande cosa. Poi sempre la National Sleep Foundation dice che i lattanti, quindi dai 4 agli 11 mesi, scendono un po', hanno bisogno dalle 12 alle 15 ore di sonno al giorno. Giorno inteso come H20, cioè nelle 24 ore, ok? Non giorno di luce, ecco, in questo senso. Se no, poi giorno di luce. Salendo, i bambini da 1 a 2 anni hanno bisogno di 11-14 ore di sonno al giorno. Quindi già salendo, vedi, arriviamo a un orario più o meno simile a quello di alcuni di noi, che quando si facevano gli after hour in discoteca, che tornavi alle 5 del mattino e dormivi fino alle 5 del pomeriggio, ti alzavi al massimo a mangiare una cosa, uno spuntino, bere un goccio d'acqua, o tua madre che ti chiamava, vieni a pranzo, arrivi a mangiare, e ti ributtavi a letto e ti facevi queste 11-14 ore al giorno, però da adolescente. Salendo, dei bambini dai 3 ai 5 anni hanno bisogno dalle 10 alle 13 ore al giorno per riposare bene. E salendo ancora dai 6 ai 13 anni hanno bisogno dalle 9 alle 11 ore di sonno al giorno, quindi bambini che ci stanno bene a scuola, quindi è per quello che magari i genitori ci fanno andare a letto presto, ci facevano andare a letto presto, anche se noi, in realtà io mi ricordo che comunque alle 10:30 andavamo a letto, 10:30, quando finivano il film sulla Rai. Ed ecco qui che nasce l'inghippo, quello che è successo, che hanno scritto, se non sbaglio, anche una lettera a Gerry Scotti o comunque alla televisione, dicendo: i bambini dicono, ma noi non riusciamo mai a vedere un film perché la mattina dobbiamo svegliarci presto per andare a scuola. Se voi la prima serata, quindi la serata del film, me la iniziate dopo la Ruota della Fortuna, quindi alle 9:30, per molti bambini alle 9:30,
lesa al tempo di andare in letto, come si dice a Venezia. I ragazzi dai 14 ai 17 anni invece scendono un po', hanno bisogno tra le 8 e le 10 ore al giorno, uno perché mentalmente sono stanchi per la scuola, l'adolescenza, il cambio ormonale, tutto quello che è. Io diciamo che a quell'età sì, non lo so se facevo le 8 ore, probabilmente sì, andavo a letto 11, 11 e mezza, oppure magari andavo a letto alle 10 e mezza, ma poi mi mettevo a leggere, a suonare la chitarra, a sentire la musica, quindi magari più o meno arrivavo, diciamo 8 ore le facevo a quell'età lì. Salendo dai 18 ai 25 anni hanno bisogno di 7-9 ore. Io rimango sempre nel minore, quindi sempre di 7, perché mi ricordo bene, 18 anni, servizio militare, dormivo tipo 2 ore sì, 2 ore no, 2 ore sì, 2 ore no, 2 ore sì, 2 ore no, quando magari eravamo in addestramento, quindi dormire poco. Salendo 25 anni, iniziato i villaggi turistici, quindi facciamo le prove fino alle 3 del mattino, andavi a dormire alle 8, dovevi stare bello pimpante, sveglio, e quindi ecco, dormivo 3-4 ore dormivo più o meno a quell'età lì, difficilissimo. Andiamo sugli adulti, quindi dalla nostra età, quindi dai 26 ai 64 anni, quindi il range si apre notevolmente, hanno bisogno più o meno gli adulti dalle 7 alle 9 ore di sonno. Ora voi in quale range siete? Io continuo a andare a letto all'una, sì, più o meno sono quelle, perché vado a letto all'una, all'una e mezza, mi sveglio alle 6, sono 6 ore, di media sono sempre 6 ore, mettiamo così, più o meno è quella, mentre per le persone dai 65 anni in su, più o meno scende ad un'ora, 7-8 ore, e anche se ci sono tante persone, magari lo potranno confermare i vostri genitori, vostra mamma, vostro papà, vostra nonna, che dormono molto di meno. Cioè, questo è lo studio, vi ricordiamo, della National Sleep Foundation, che dice appunto che sono più o meno questi orari e quelli che dovrebbero essere rispettati. Però lo sappiamo benissimo che non è sempre così. E vi faccio ascoltare una canzone, Walk of Life dei Dire Straits, e poi torniamo e continuiamo a parlare un po' di sonno. Ah, che bello!

dai, dai, questa è una delle canzoni che comunque ci tiene sempre svegli, se vogliamo ascoltarla tutta la notte, cari amici, ben ritrovati, ben ritrovati. Sono Mauro Caputi, questo è Yes We Are. Stavamo parlando e stavamo commentando, conversando sul fattore del dormire, perché appunto uno se lo chiede: ma quante ore dormiamo? Ma quante ore sarebbero quelle corrette per dormire o meno? Beh, allora appunto c'è stato uno studio molto attento, uno studio che si è applicato tantissimo e dice questa cosa qui: dormire 7 ore al giorno è quello che in molti considerano la base per un buon riposo soprattutto, ma non è una regola valida per tutti. Secondo la raccomandazione della National Sleep Foundation, il fabbisogno di sonno cambia a seconda di che cosa? Cambia molto in base all'età. Un neonato, come dicevamo prima, può avere bisogno anche di 14-17 ore di riposo al giorno, mentre per i bambini e adolescenti il range resta più alto rispetto agli adulti. Per la fascia 18-64 anni, invece, la raccomandazione è generale di circa 7-9 ore a notte, mentre dopo i 65 anni il range scende leggermente a 7-8 ore. La domanda giustamente si pone dicendo: ma siamo tutti in grado per il lavoro, per lo stress, per la frenesia, per tutto quello che è il nostro modo di vivere? Perché ricordate anche quello, il nostro modo di vivere spesso modifica la nostra tipologia di sonno. Perché, per esempio, io adesso ho iniziato a prendere la melatonina per andare a nanna, per riposare bene soprattutto, e ho bisogno di dormire un pochino, ho bisogno di dormire rilassato. Quindi cosa prendo? La melatonina. Prendere la melatonina mi aiuta in qualche modo a riposare, a rilassare la mia mente e a dire: sapete che c'è? Ah, basta, stacco. Ci saranno sicuramente altre cose che aiutano e ci tengono in qualche modo e ci fanno sì che noi... Cioè, no, so che state pensando in fu un bel...

Anche se ci sono, attenzione, ci sono quelle senza THC, quelle non droganti, mettiamola così, che una volta ho provato, perché me le regolarono appositamente, andai in una fiera di tatuaggi, c'era questa ragazza che produceva cannabis senza THC, quindi senza i principi attivi della droga, per intenderci, e aveva proprio l'erbetta quella dedicata per il riposo. Quindi tu la sera ti fumavi questa erbettina e andavi bello, bello rilassato, senza essere ovviamente drogato, quindi avere dei principi attivi. Infatti lo studio dice, non è quante ore sono al giorno, quello non è, dice, però non è solo quante ore si dorme, conta anche la qualità, la continuità e la regolarità del sonno. Dormire poco in modo abituale può avere effetti su, attenzione, esatto, umore, metabolismo, salute generale, cioè in generale la salute, ma anche dormire molto in realtà è all'effetto uguale, cioè nel senso anche dormire molto più del necessario può essere un segnale da non ignorare. Quindi chi dorme tanto va bene, chi dorme tanto ocio, chi dorme poco ocio, bisogna dormire il giusto. Voi direte, se pare facile dormire il giusto, infatti continua l'articolo, insomma la classica frase, a me bastano 5 ore di sonno, quando me la sento dire mi scoppia da ridere, perché a nessuno bastano, cioè uno deve riposare, dovrebbe riposare il suo, poi magari uno si abitua, infatti, quindi la frase a me bastano 5 ore forse andrebbe presa con un po' più di cautela, perché spesso non è il corpo che si è abituato, siamo noi che ci siamo rassegnati a funzionare peggio di quanto potremmo. Questo è il problema. Se noi ci abituiamo e ci diciamo vabbè, dormiamo 5 ore, non significa che sia corretto. Noi, cioè, a svegliarci ci svegliamo. Cioè io per esempio mi trovo, se dovessi fare le 2-3 del mattino, sapete, facendo le serate spesso capita, io non riesco a dormire fino a tardi, cioè se io alle 8 e mezza massimo mi devo svegliare, perché perdere le ore della giornata, l'avendo lavorato di notte, anche detto quando stavo a Milano e lavoravo la notte nei locali, tornavo a casa tra una cosa e l'altra erano le 4. Io mi mettevo a letto alle 4, ora che ti rilassi, la melatonina fa effetto, 4:30. Raga, 4:30, non puoi dormire, se dovessi dormire fino alle 8 dovresti fare 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30. Dovresti dormire fino a mezzogiorno, hai perso la mattinata. Se hai qualcos'altro da fare, l'hai persa la mattinata. Quindi capite bene che dormi, dici ok, vabbè, alle 8:30 mi sveglio, quindi 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 4 ore. Dormi 4 ore e ti svegli che sei ringoglionito. Ma cosa che ho preso a fare in villaggio e ve la consiglio se riuscite ovviamente a farla, la pennichella pomeridiana. Ho convinto anche Simona a farla, pian piano l'ho convinta, e vi posso garantire che quell'ora, non di più, e non deve essere dopo, non deve essere dopo le 2:30, 3, perché sennò lì si ti svegli rincoglionito. Cioè tu pranzi, che ne so, pranzo a mezzogiorno e mezzo, all'1, 1:30, massimo alle 2, letto. Dalle 2 alle 3, un'ora, 3:30 massimo, vai, lanciala, 1:30 te la vuoi fare? Se resti in quel range, riesci a dormire, al buio ovviamente, devi essere al chiuso, cioè il tuo corpo deve pensare che stai dormendo e recuperi quelle ore di sonno. Se invece dormi dopo le 3, svegli alle 5, non è che vada proprio, cioè ti svegli un po' così intontito. È successo però, io mi ricordo in inverno, poi lo chiederò a Simona, in inverno quando fa freddo, è buio, di metterci a letto alle 2:30 e svegliarci alle 5,
cioè avendo proprio la necessità, il bisogno di dormire. È incredibile questa cosa. Vabbè, diciamo che succede. Cari amici, noi siamo giunti al termine, vi aspetto tra poco alla prossima puntata con Simona, dove verrà appunto anche lei, e poi ci sarà l'almanacco del giorno dopo. Io vi ringrazio ancora per i dati di ascolto.

Molto, siete sempre veramente carinissimi, grazie, grazie mille. Noi ci vediamo più tardi, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, grazie per aver seguito Yes We Are. Per voi, sigla.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: E allora è cominciato ufficialmente il mondiale a cui non partecipiamo per la terza edizione di fila. Ieri la vittoria del Messico 2-0 contro il Sudafrica, partita sostanzialmente a senso unico, che poi ha fatto registrare anche tre espulsioni, due sacrosante in casa Sudafrica, una magari un po' più discutibile in quella del Messico. Prima sorpresa che arriva dalla sfida tra Corea del Sud e Cechia, con la vittoria della Corea del Sud in rimonta, peraltro con la Cechia che praticamente va in gol in ogni calcio piazzato, quindi è una prerogativa di questa squadra, così come le rimesse laterali, che sono dei veri e propri calci d'angolo da cui poi è nato il gol del vantaggio. Ma la Corea del Sud, che aveva tenuto in mano per larga parte della partita il pallino, il bando della matassa, trova poi non solo il pareggio ma anche la rimonta vincente per 2-1. Oggi spetta al Canada, che ospita da padrone di casa la Bosnia. Bosnia ci ricorda che noi non ci siamo, perché ci hanno fatto fuori loro. In tutto questo però è una giornata apicale in casa Juventus, perché dopo quello che è successo ieri, e vi ricorderete che eravamo in diretta, stavamo annunciando che oggi ci sarebbe stato il primo incontro nel CDA della Juve per programmare il futuro al termine di budget, di programmazione sul mercato eccetera, ma arrivavano pian piano notizie di incontri che già erano in corso nella giornata di ieri, ma ancora di più poi abbiamo scoperto e raccontato come l'incontro era già due sere fa a casa Elkan, o meglio la continassa, però davanti alla proprietà, una proprietà che ha messo in discussione come lì una chiacchierata, la decisione di chiudere lì, e poi nella giornata di ieri evidentemente è stata ratificata anche la formula di uscita, con di fatto le dimissioni di Comolli che verranno presentate oggi nel CDA, che diventa CDA straordinario in casa Juventus, già trovato anche grazie a un ottimo lavoro questa volta fatto da John Elkan in termini di tempo il sostituto, e il sostituto si chiama Andrea Carnevali, che ha scritto per 12 anni la storia del Sassuolo, che si è liberato di fatto dal Sassuolo. I tempi, ecco, si è detto anche che magari poteva essere presa prima questa decisione, ma già ieri è venuto poi fuori chiaramente qual era lo spartito con John Elkan, che lo aveva già contattato, Carnevali che chiaramente gli ha detto voglio il tempo naturalmente intanto per avvisare e ringraziare la proprietà del Sassuolo, gli squinzi, e poi chiudere il primo colpo del Sassuolo, meglio la prima necessità di mercato nel Sassuolo, la scelta dell'allenatore, con Alberto Aquilani che lascia il Catanzaro, si insedia sulla panchina del Sassuolo. Da quel momento si sarebbe potuto considerare libero grazie alla disponibilità da parte del Sassuolo, e da quel momento quindi l'ok è diventato fattivo, e in questa giornata verrà anche ratificato nero su bianco con John Elkan, che farà firmare Andrea Carnevali, che verrà anche poi presentato di fatto anche già nel CDA straordinario di oggi. Tante, tantissime cose di cui parlare, allora mettetevi comodi. Buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno a Fabrizio Conciroli, ciao Fabri!
2: Ciao, bentrovati a tutti!
1: Allora, intanto rapidissimamente un commento su questo inizio mondiale, perché poi c'è tanto di cui parlare in casa Juventus.
2: Fa male. Sì. Sto cercando di concentrarmi sullo sport, sul calcio, sulle partite, sui giocatori, sulle altre nazionali, però...
1: Ti stai raccontando che prima o poi scendiamo in campo anche noi, ma non sarà così.

0: aperta perché ti dà un fastidio incredibile vedere gli altri divertirsi col mondiale, queste partite che, è vero, ci sono un po' di problemi sui biglietti,
1: Beh, non
0: però
1: solo,
0: è
1: eh.
0: chiaro che il mondiale è sempre il mondiale, quando parte tu non ci sei, fai fatica, ovviamente per lavoro devo seguirlo, ma fa male, fa veramente male, Vin.
1: Lo so, però d'altronde, come si dice,
0: Lo
1: d'altronde è
0: so.
1: così, ci prendiamo e ci portiamo a casa questa ennesima delusione. Ricordiamo che tra l'altro tra esattamente 10 giorni ci saranno le elezioni del Presidente federale, di lì la scelta probabilmente che ricadrà su Malagò, di lì la scelta del nuovo CT che probabilmente ricadrà su Roberto Mancini, di lì la nuova ripartenza del nostro obiettivo con Malagò, che ha detto chiaramente non posso dire quali saranno ruoli e nomine perché ancora non sono stato eletto, quindi aspettiamo le elezioni, però vi posso garantire che al prossimo mondiale ci andremo, poi faremo anche un ottimo europeo e poi magari lascio. E queste parole ce le siamo sentite tante di quelle volte che
0: Bravo.
1: affidarsi è difficile.
0: No, beh, è vero che con il prossimo regolamento sul mondiale in teoria le
1: Sì.
0: chance aumentano in maniera
1: Lo stanno
0: importante,
1: facendo per noi.
0: però l'ho sentite troppe volte queste parole, quindi io vorrei che nessuno parlasse più fin quando non andiamo al mondiale, cioè è inutile fare promesse, programmi, se poi alla fine non riusciamo ad andarci come è accaduto l'ultima volta, dove sembrava sicuro al 100%. Certo, la strada è più semplice, però io direi di non parlare più del prossimo
1: No,
0: mondiale,
1: andiamoci e
0: viviamo al
1: basta.
0: presente.
1: Esatto. E il presente dice che il mondiale non c'è, ma c'è un grande scossone in casa Juventus. Allora, alla fine del campionato, Fabrizio, era abbastanza chiaro che ci aspettavamo un po' tutti una presa di posizione nei confronti di Comolli, perché se l'anno scorso Giunto risaltò e comunque la Juventus approdò in Champions League, quest'anno la Juventus non è approdata neanche in Champions League, ma in Europa League, complice gli errori di mercato fatti da Comolli, complice sicuramente anche magari una gestione non proprio perfetta da parte di Spalletti nei mesi che è stato alla Juventus, ma poi a beneficio di Spalletti, o comunque a scusante di Spalletti, il mercato non fatto da ancora Comolli. Poi quell'incontro strano, quell'invito della stampa per dire va tutto bene, cresceremo, faremo una grande squadra, grandi obiettivi, e non aveva convinto nessuno, neanche te. E poi quell'incontro di ieri, che cosa è successo nel frattempo e soprattutto come la leggi questa situazione?
0: Ma allora, innanzitutto la leggo che come sempre si è perso tempo, perché questa decisione dovevi prenderla subito. Mi sembrava abbastanza evidente che il suo futuro era già segnato, quindi perdita di tempo, sempre meglio tardi che mai, però credo che c'entri anche Luciano Spalletti, nel senso che i due non si sono mai nasati bene e la dimostrazione è che avevano idee molto diverse per quanto riguarda la costruzione della nuova rosa bianconera. Detto questo, secondo me Comolli paga anche il fatto che il pubblico, i fan, tutto l'ambiente voleva un cambiamento all'interno della società, non si poteva andare avanti con gli stessi e dare credito a parole del tipo: ho capito cosa non è andata bene, so che cosa devo fare. Cioè, ragazzi, no, nel senso, non puoi dirlo a fine stagione quando esci dalla Champions. Secondo me era tutto già scritto. Si è perso tanto tempo. È vero che tutti stanno avendo grandi difficoltà sul
1: Beh, sì.
0: mercato. È vero che ufficialmente il mercato inizia il 30 giugno quando scadono i contratti, però
1: È vero che puoi depositare i
0: obiettivamente.
1: contratti dopo in modo che poi vanno a scadere, a impattare sul bilancio successivo, però intanto li devi impostare in un certo modo e si è capito che le impostazioni fatte da Comolli continuavano a non funzionare. Tu dici, se si fosse anticipata la
0: Esatto,
1: decisione fosse.
0: ma poi era abbastanza lampante la sua posizione veramente fuori luogo all'interno della Juve, cioè Comolli non c'entra nulla con la Juve, va bene in altri ambiti, in altre società, ma non alla Juve.
1: Ma
0: Alla
1: insomma.
0: Juve ci vuole un dirigente esperto e vado a sottolineare italiano, ma qua non è questione di razzismo, ma è questione di qualcuno che conosca bene il

mondo calcio italiano e soprattutto capisca cosa vuol dire essere alla Juve, e Cannavale da questo punto di vista secondo me è stata non la scelta migliore, ma tra tutte le scelte la più intelligente.

0: stagione. E adesso però, come si dice, i buoi sono scappati, ma intanto arriva Andrea Carnevali, che possiamo dire è il miglior dirigente che poteva prendere la Juve in questo momento, e soprattutto è quella figura che mancava dai tempi di Marotta, addirittura da quando si cominciarono a accorpare ruoli con Paratici, con Cherubini, e poi dopo i fatti del 2022, il governo tecnico che non ha dato praticamente mai scampo e mai la possibilità di avere un amministratore delegato, perché molti dicono magari fa la fine di Giuntoli e di Comolli. In realtà Giuntoli non nasce amministratore delegato, ma direttore sportivo con un suo staff per andare alla ricerca dei giocatori, un po' quello che faceva Paratici, che comunque non funzionò come amministratore delegato. In realtà Comolli addirittura faceva il presidente al Tolosa, e adesso si era calato anche nell'identità di fare la squadra a mercato, il direttore sportivo, 6 mesi per scegliere il direttore sportivo da fare, tempi lunghissimi, eccetera. Carnevali invece nasce amministratore delegato, sarà amministratore delegato, magari è arrivato Gnozzi, ma questa è una figura che mancava.
1: Sì,
0: ho perso Fabrizio. Fabri? Proviamo a ricontattarlo perché evidentemente è caduto. Nel frattempo arrivano anche i vostri messaggi, tra poco gli daremo sicuramente spazio. Marco dice: ora Sartori come DS e chiudiamo il cerchio, la nuova triade Carnevali, Sartori, Chiellini. In dubito, Marco, che ci sia questa possibilità. Sartori sarebbe quasi un alter ego, se vogliamo, di Carnevali. Carnevali invece con ogni probabilità potrebbe spingere, o comunque potrebbe approvare, la scelta di Tognozzi, per il quale sarebbe un ritorno in casa Juventus. A quel punto andrebbe via Ottolini, naturalmente, che magari non ha avuto neanche la fortuna di poter lavorare in una dirigenza abile, competente, che potesse permettergli di lavorare con serenità e portando anche colpi che potevano servire. Ma tant'è, in questo momento c'è Carnevali, capiremo magari già da quello che verrà detto durante il CDA straordinario di oggi quali saranno le scelte per completare quello che è il reparto dirigenziale della Juventus, che andrà incontro quindi all'ennesima rivoluzione, ma una rivoluzione significativa. Si parla addirittura, a me convince poco, poi vedremo, di una possibile riapertura sulla strada che porta a Dusan Vlahovic, che come sapete ha detto no alla Juventus, così come la Juventus ha detto no a lui. Ma insomma, abbiamo ripreso nel frattempo Fabrizio, e quindi ritorno da te sulla questione della figura di Carnevali che mancava alla Juve.
1: Ah, scusatemi, sono caduto, probabilmente non volevano che parlassi di Comolli. Mi dispiace tantissimo, perché come dicevo era una mossa da fare prima, però dicevo, Carnevali è l'uomo giusto, perché oltre ad essere un dirigente di alto livello conosce i meandri del calcio italiano, cioè veramente l'upgrade è quello, cioè abbiamo uno che sa perfettamente come ci si muove nel mercato italiano, e in questo momento è veramente una figura fondamentale per la Juventus.
0: Anche perché Giovanni Carnevali è proprio quello che, come dicevo prima e come stai appunto ribadendo tu, mancava proprio alla Juventus come figura, e può dare anche quella, è brutto dirlo, che poi sembra che uno chieda vantaggio, una rappresentatività politica in Lega alla Juventus, che mi sembrava molto...
1: Io sposo in pieno la tua fotografia, la tua disamina, perché è così. Cioè, no, a noi serviva uno così. Finalmente arriva, poi attenzione, questo non vuol dire che arriva Carnevali, allora arriveranno Lewandowski, Yamal, Mbappé, ma sicuramente sa che cosa serve alla Juve, perché conosce il valore della Juve nel calcio italiano e, come dicevo prima, sa come muoversi nel calcio italiano. Il suo mercato a Sassuolo è sempre stato straordinario, sia in uscita che in entrata. Quindi guarda, io sono felicissimo, mi dispiace che sia arrivato così tardi, però meglio tardi che mai.
0: Chiaramente arriva Carnevali, oggi verrà appunto presentato e comincerà un po' a raccontare quelli che saranno gli obiettivi. Cambierà probabilmente anche lo staff dirigenziale in qualche modo col probabile arrivo di Tognozzi. Qualcuno ha anche detto ieri, ma ti parlo non dei tifosi naturalmente, ma di qualche collega, occhio all'ipotesi che magari ci possa essere anche un colpo di scena fuori Spalletti dentro Conte. A me questa cosa non convinceva, mi sono confrontato anche con tanti colleghi, oggettivamente continuo a non convincermi, non credo che sia uno scenario, perché a quanto pare il Can ha contattato proprio Spalletti per dirgli: vedi che verrai contattato da Carnevale, adesso si lavora insieme, anche perché Spalletti è stata un po' una scelta di Elkan. Tu escluderesti invece un ulteriore ribaltone?

0: No, non lo escludo. Non lo escludo perché Carnevali, secondo me, deve avere la possibilità, il tempo ne ha poco, però sicuramente la possibilità di fare ciò che è meglio per la Juve. Secondo me andranno avanti insieme, perché insomma stravolgere adesso anche lo staff tecnico mi sembrerebbe un po' un azzardo, però ci sarà un bel confronto diretto. Carnevali spiegherà esattamente quello che vuole da Spalletti e viceversa. Sicuramente penso che Spalletti dovrà ascoltare molto Carnevali, ma non perché non sia in grado di scegliere i giocatori Spalletti, è tutt'altro, ma perché Carnevali potrebbe sorprenderci con qualche colpo davvero inatteso, soprattutto lato giovani. Sì. Io mi aspetto un Carnevali che vada a pescare qualche giovane di cui magari non l'abbiamo mai sentito parlare, se non noi addetti ai lavori, ma che possa essere un investimento per il futuro. Quindi ci vorrà un bel confronto. Non escludo che magari in questo confronto, magari, sai, ognuno c'ha la sua idea e si va ad allontanarsi, però un ribaltone, insomma, già arriva Carnevali, mandar via anche l'allenatore, non lo so, mi sembrerebbe un po' troppo un azzardo.
1: Ah, ti annuncio che ci sarà un altro ex Juve che appena verrà annunciato Mancini sulla panchina della nazionale comincerà a bussare come un pazzo alla porta, che è Bonucci. Tu gli apriresti?
0: Beh, sicuro.
1: Tu gli apri oppure no?
0: No, c'è già Chiellini, uno è più che sufficiente. A me non piace quando si fa il gruppo degli ex, cioè gli ex hanno vinto, li ringrazieremo tanto, sempre, ma se cominciamo a avere 2, 3, 4 figure che ci ricordano il passato, sì, bello, ma noi abbiamo bisogno di dirigente. Chiellini va benissimo, anche perché ha studiato da dirigente. Bonucci avrà modo e tempo di crescere magari in un altro club e un giorno verrà alla Juve, ma adesso va bene così.
1: Senti, ma al terzo tentativo Elkan ha fatto centro, secondo te? Perché per esempio leggo il messaggio di Stefano da Fermo, che ringrazio per questo messaggio, che dice: da interista la Juve ha fatto un colpo enorme con Carnevali, grande conoscitore di calcio.
0: Era ora sicuramente.
1: Però dall'altra parte i tifosi della Juve in subbuglio, in grande entusiasmo, diciamo, finalmente la scelta giusta dopo 2 tentativi sbagliati?
0: Sì, sulla carta sicuramente sì, poi come sempre bisogna vedere che cosa farà per dare un giudizio finale, però sì. Giuntoli, ci sono le registrazioni, io ero preoccupato sin dall'inizio. Idem per Comolli, soprattutto dopo la prima conferenza stampa in cui sembrava che la Juventus dovesse tornare non sul tetto d'Europa ma sul tetto del mondo, e questa volta hanno preso un professionista vero con una grande gavetta alle spalle che merita, secondo me merita, di essere dirigente ad alto livello in una grande squadra. Quindi sì, ha fatto centro ed era ora, aggiungo solo era ora.
1: Sentiamoci questa nota vocale che è arrivata intanto.
2: Buongiorno, sono Antonio da Milano. Io più volte mi sono scagliato contro Elkan, contro la sua gestione, forse a volte però un po' troppo di pancia, perché alla fine, pensandoci bene, chi avrebbe mai detto che Giuntoli era un acquisto sbagliato? È andato a prendere il miglior dirigente italiano e invece Giuntoli ha combinato quello che ha combinato. Secondo me l'unico errore certificato che si può imputare a Elkan è Comolli non si può guardare. Adesso va a prendere Carnevali, l'altro miglior dirigente italiano, perché di fatto sono 3, e voglio vedere che cosa combinerà Carnevali.
1: Allora, qua io nell'analisi del nostro amico che ti giro ritorno però su quello che ho detto prima. Giuntoli ottimo dirigente, ma per esempio, per spiegare bene il concetto, Giuntoli con Carnevali avrebbe funzionato benissimo. Ma Giuntoli da solo a fare una funzione che non conosce bene in una club come la Juventus rischiava di affondare, così è stato. Carnevali ha bisogno, non dico di un Giuntoli, ma magari di un uomo mercato.
0: No, Giuntoli a me non mi ha mai convinto, cioè non cambio idea su Giuntoli. cioè anche al Napoli non, non,

0: cioè tutti l'hanno esaltato, però le dichiarazioni a me non mi ha mai convinto, rimaneva sempre, si nascondeva sempre dietro ad un dito, l'ha fatto anche alla Juve, no, guarda, no. Invece Carnevali sono certo, anche perché non so quante volte mi è capitato di fargli qualche domanda, è sempre stato uno attento nella risposta, ma che ti fa capire che c'è dietro un'idea, un progetto, una visione. Quindi chiunque sceglierà Carnevali, se deciderà di scegliere qualcuno, sono certo che sarà giusto per quello che serve alla Juve. Il vero problema è che deve affrontare un mercato difficile a prescindere, ma sarebbe difficile per qualsiasi operatore di mercato, perché la Juve tra esuberi, tra giocatori che Spalletti non vuole più, insomma, sarà complicato. Però meglio avere Carnevali che come lì, cioè il giorno e la notte.
1: Allora, intanto monitoriamo i comunicati, perché si è concluso il CDA straordinario, giornata piena di appuntamenti, appunto, perché poi ci sarà anche da far firmare Giovanni Carnevali con tutti gli accordi, eccetera. Il primo step di questo venerdì, quello relativo al consiglio di amministrazione, vado a leggere tutto il mercato web, è già stato ultimato. Giorgio Chiellini poco fa già lasciato la Tinassa, molto probabile che ci sia anche il dirigente francese come Lin, quello che sarà a tutti gli effetti il suo ultimo CDA da amministratore delegato della Juve. A breve ci saranno i comunicati, tra poco verranno pubblicati i comunicati che renderanno ufficiali le scelte del club bianconero sull'ennesimo terremoto societario, a partire da quello dell'addio a Damien Comolli. Resta da capire se il dirigente si dimetterà oppure no, con la nota che farà chiarezza anche su questo aspetto potrebbe arrivare già oggi l'ufficialità di Giovanni Carnevali come prossimo amministratore delegato della Juventus. Noi ci hanno comunicato che verranno, diciamo, di fatto annunciate le dimissioni. Poi tu sai molto bene, Fabri, che poi ci sono a volte dimissioni e dimissioni, dimissioni in cui dici io rinuncio a tutto e vado via perché ho sbagliato, e dimissioni che arrivano a margine di una trattativa di buonuscita, no? Ma la immagino un po' così.
0: La seconda, La seconda sicuro, non ho dubbi che come lì, ma giustamente da un certo punto di vista faccia valere il suo contratto e chieda qualcosa. Poi possiamo discutere fino all'infinito sul fatto che non ha convinto, dovrebbe lui andarsene e non chiedere nulla, ma il mondo non è più così, ma da anni, non solo quello del calcio. Mi hai preso, mi hai dato un contratto, non ti va bene quello che faccio, mi paghi per andare via, ma è normalissimo, da questo punto di vista sto con Comolli, cioè non esiste quasi più nessuno, tranne proprio rare eccezioni di allenatori o dirigenti che mettono sul piatto il contratto dicendo ho sbagliato, me ne vado. Quindi niente di nuovo sotto il sole da questo punto di vista, dai. Ma è giusto così da un certo punto di vista,
1: C'è anche un'altra nota vocale che è arrivata, ti faccio ascoltare tra pochissimo. Qualcuno come obiezione, senza obiettare sulla figura di Giovanni Carnevali, dice occhio, perché magari insomma il Sassuolo è una cosa, la Juventus è un'altra. Però a tutti coloro i quali lo dicono è giusto, ricordo che però Marotta arrivava dalla Sampdoria, il tempo di assestarsi un po' e poi è diventato quello che è diventato. Quindi spesso e volentieri, anzi, chi fa una gavetta importante anche a livello dirigenziale, ma stabilisce intanto rapporti, si fa rispettare eccetera, è pronto magari per il grande salto. Poi sono 12 anni che è lì, quindi secondo me se l'aspettava e se lo auspicava anche questo grande salto.
0: Ma forse questa gente non si ricorda come era difficile trattare col Sassuolo su determinati giocatori. Esatto. Quindi Carnevali da questo punto di vista è uno che non molla niente, è uno che sa, come dicevo prima, come funziona il mercato, quindi no, io non credo che ci sia problema da quel punto di vista. Il problema è quello che dicevo poc'anzi, è proprio la situazione generale del mercato Juve che mi preoccupa, non sicuramente Carnevali, cioè il fatto che dovrà piazzare una quantità infinita di esuberi e poi cercare di mettere a segno colpi in prospettiva o nell'immediato da Juventus. Cioè la difficoltà sta nel mercato Juve, non nel mercato da dirigente della Juve. Lui ha tutte le carte in regola per fare bene, però ha un sacco di grane da affrontare, e alcune veramente difficili. Leggevo stamattina, no? Subito, e allora torna di moda Vlahovic.
1: No, ragazzi, questa è un'altra cosa che stavo affrontando. A me sembra sarebbe una follia. Non so.

0: assolutamente, ma anche perché
1: a questo punto chiamerebbe
0: dire
1: a Dybala pure.
0: No, perché poi vorrebbe dire che o Vlahovic si è reso conto che non c'è nessuno, nessuno,
1: esatto, che lo vuole,
0: che lo vuole, e quindi ah no, è arrivato Carnevale, allora accetto, no, 5 milioni. Dai, oppure ancora peggio, che Comollino sia stato proprio capace di fare il suo mestiere.
1: Esatto.
0: Quindi in entrambi i casi non va bene.
1: No.
0: Vlahovic che trova un accordo adesso. Vlahovic che dovesse trovare un accordo adesso con la Juve, ma io glielo sconsiglio, ma veramente da amico, perché si mette in una posizione difficilissima.
1: Certo.
0: Cioè prima dici di no, poi chiudi, non trovi nessuno che ti dà i soldi, allora sì, dai, c'è Carnevali, vengo. No,
1: sarebbe una follia, no, da tutte le parti, da tutti i punti di vista da cui le guardi. Io infatti ci credo poco, anzi ci credo zero. E vediamo poi se saremo eventualmente smentiti. Altra nota vocale per te.
2: Buongiorno Vincenzo e buongiorno Fabrizio, Marco Moretta. Di sicuro adesso l'arrivo di Carnevali non solo porterà esperienza in ambito italiano, una tutela maggiore, forse in Lega, e diciamo forse, poi voglio un vostro giudizio, ma anche la possibilità di arrivare a prendere giocatori che non siano i classici nomi, ma può arrivare a prendere un giocatore, diciamo, sconosciuto tra virgolette, che potrà avere un valore economico e anche dal punto di vista della sostanza decisivo, che magari prima non poteva perché a Sassuolo aveva dei limiti, ma adesso qui lo potrebbe fare. Che ne pensate?
1: Diciamo che cambia un po' il modus operandi, sicuramente quello che lo ha caratterizzato è importante che venga trapiantato alla Juventus, allo stesso tempo è chiaro che lui avrà delle possibilità diverse, no? Ma più che altro per il nome e per gli obiettivi che devi portare a casa, Fabio.
0: Ma sì, ma ragazzi, ma appena arriva avrà una mole di lavoro infinita, tantissime pratiche da studiare, sbrigare, ma sono sicuro che ci sarà qualche colpo alla Carnevali, ma non ho proprio dubbi da questo punto di vista. La speranza è che A, riesca a fare il suo mestiere in così poco tempo, e B, bisogna anche capire se e come tratterà con Spalletti, nel senso che lì, sai, è molto delicata la questione, no? Perché Carnevali credo sia sempre stato una persona molto molto decisa sui giocatori da prendere. In questo caso, visto che Spalletti ha chiesto di essere coinvolto, non so se Spalletti sarà d'accordo ad accettare promesse, giovani da lanciare, non lo so. Ma Carnevali andrà per la sua strada, su questo invece sono certo. Quindi ragazzi, stiamo sereni, farà un gran lavoro. Ripeto, prima deve cercare di piazzare quelli che non servono più, e lì sarà durissima, durissima.
1: Eh già, quella è la parte più complicata come sempre, sì. Che testimonia quanto è bravo un dirigente.
0: Ma quest'anno Vini in maniera particolare,
1: sì.
0: Ho fatto una lista,
1: sì, sì.
0: È veramente infinita.
1: Bella, bella, bella lunga. Magari qualcuno da capire se può essere rivalutato oppure no il Douglas Luiz della situazione, o comunque insomma cercare di capire, anche perché ti aggiungo anche la questione relativa per esempio a Nico Gonzalez, che si credeva fosse ormai fatta per la sua cessione all'Atletico Madrid, però in realtà lui ci vuole un attimo pensare, ma saranno scaramucce dal punto di vista contrattuale anche queste, però chiaramente questo rappresenterebbe un ulteriore problema da risolvere. Però devo dire, Fabri, che i tanti messaggi che stanno arrivando da tifosi di tutte le squadre veramente stanno facendo i complimenti a John Elkann per questa operazione, e temono adesso di più la Juventus con l'arrivo di Carnevali. Poi c'è Miria da Fasano, che salutiamo, che dice: non vi pare che con questa mossa Elkann abbia spiazzato tutti? Mi sembra un po' essere tornati indietro nei tempi, ai tempi appunto della triade, quando i giocatori acquistati si sapevano il giorno dell'arrivo a Torino. Questo è un po' vero, no? Perché magari uno non si aspettava niente, all'improvviso tac, fuori con lì, tac, già c'ho l'accordo con Carnevali. E questa è una bella mossa.
0: Sì, ma certamente, è una mossa soprattutto intelligente, come dicevamo poc'anzi, no? Cioè si è capito che serviva un cambio importante a livello dirigenziale, ma credo che sia anche un passo indietro da sottolineare di Elkann.

0: stato bravo, è stato bravo, non so se consigliato da qualcuno, però è stato bravo a fare un passo indietro, dire ma aspettate un attimo, magari c'è qualcosa che non va, e ha fatto una scelta giusta. No, devo dire che, sai, si sta criticando molto Elkan ultimamente, no? Non solo per la Juve, tirato in ballo per la Ferrari elettrica, però qualche mossa la sta facendo, il rinnovo di Leclerc secondo me è stato intelligente, sulla Juve ci sta mettendo tanti soldi come sempre, ma forse con un minimo più di testa. Ma è difficile essere i numeri uno di una società come la Juventus, quindi certo ha fatto tanti errori, però ci sta provando. Da questo punto di vista che cosa gli puoi dire?
1: No.
0: Comunque ci sta provando, non è che si è tirato indietro e sta lasciando la Juve al suo destino, ci sta provando con i limiti che magari ha, però io continuo a dare fiducia a questa proprietà, anche perché, e qua mi rivolgo a tutti i tifosi bianconeri, bisogna anche guardare alle altre proprietà. Siamo così certi che ci piacerebbe una proprietà come quella americana del Milan?
2: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
5: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
0: Bianco-nero, però adesso abbiamo preso uno che sa fare l'idraulico bene, cioè, e secondo me è anche uno parsimonioso, sì, sì. Nel senso che è uno attento anche alle casse societarie, uno che con Sassuolo ha sempre fatto ogni operazione col bilancino. Quindi ripeto, serenissimo. Mi preoccupa soprattutto la questione cessioni. È l'unico vero problema che vedo in ottica futura per Carnevali, ma per il resto dormo sonni tranquilli.
1: Fabri, grazie, grazie, un grande abbraccio a Fabrizio Ponciroli, come sempre.
0: Alla prossima.
1: Noi ci fermiamo per ora qui, finisce lo spazio editoriale, tra poco però comincia Rotocalcio, Lorenzo Di Benedetto, poi Luca Calamai e poi gran finale come sempre nell'appuntamento mondiali con Fabio Bisaglia e Alain Vanneghi. Vi aspetto.

Benvenuti a questa nuova edizione del TG di Trebi. Iniziamo oggi con un bel video che ci arriva dalla provincia di Milano, dal nord di Milano. Siamo a Solaro, appunto in provincia di Milano, con la grandine che era interessato molte zone del nord Italia. Ho detto bel video perché insomma è impressionante, però i danni sono stati anche consistenti. Lombardia, Triveneto, con grandinate importanti fino anche a 4-5 cm di diametro. La situazione per fortuna è migliorata, per cui anche dall'immagine del satellite vediamo il rapido movimento di questa perturbazione ora verso l'Italia centrale e l'estremo nord-est, ma si sta ulteriormente allontanando. Morale, nelle prossime ore le zone che rischiano ancora qualche acquazzone, qualche temporale, sono le regioni adriatiche. Lì potremmo avere appunto qualche breve temporale, però dovrebbero essere meno forti rispetto a quelle che abbiamo avuto ieri e di breve durata. E poi guardate, già domani avremo un netto miglioramento del tempo con solo qualche residuo piovasco sull'Appennino calabrese, nulla di più. E un'occhiata però anche alle temperature, che stanno calando anche loro, e quindi avremo giornate quantomeno oggi e domani molto piacevoli come temperatura. La colorazione più accesa si trova sulla Spagna, sul Nord Africa, in Italia colori non così vivi, diciamo così. Quindi avremo, ripeto, un 36-48 ore con temperature piacevoli e soprattutto con anche umidità più contenuta. Vediamo i valori delle temperature che registreremo con le massime di questo giovedì sotto i 30 gradi, bene o male, in tutta Italia. Le massime di venerdì in leggero recupero, ma comunque su valori più che sopportabili, e di notte si dorme alla grande, per fortuna. Nel weekend le temperature tornano a salire, quindi il caldo tornerà a farsi sentire. 33-34 gradi già questo sabato, però per fortuna con umidità ancora abbastanza contenuta. Un'occhiata per finire al vento, perché si farà sentire, sono venti settentrionali, quindi portano aria più fresca sull'Italia, però per le prossime 24-36 ore soffieranno piuttosto sostenuti sull'Adriatico al sud e sulle isole maggiori. Con questo è tutto, ma come sempre per i dettagli vi aspetto sul sito Trebi Meteo e sulla nostra app gratuita.

0: Forse uno dei pezzi emblematici di questo cantante Coolio, che ormai non c'è più, anche lui come i tanti di quella, sì, o comunque non è, sicuramente non è morto bene, come si dice, ma è un pezzo anche perché tutta la parte dell'orchestrazione è legata ad un film, quindi sicuramente era il mondo del rap che in qualche modo amavamo tanto e ci faceva avvicinare un po' a quella che era l'America, la musica. Cari amici, bentrovati, un nuovo appuntamento, questa volta con Simona. Lo sapete, la prima parte l'ho fatta io, la seconda sì, ci è arrivata anche lei. Guardate che bella, verde, questo verde che le valorizza i colori, le valorizza anche l'abbronzatura, che finalmente si sta abbronzando per la prima volta nella sua vita a prendere il sole. Sì. Si abbronza, ah, bene, oggi parleremo, lo sapete, nella puntata di vari argomenti, ma a parte gli applausi strascianti per Simona Monaco, io sono Mauro Caputi e come fanno i bravi presentatori, benvenuti, per voi
1: sigla.
0: L'appuntamento che va dal lunedì al venerdì, e purtroppo stiamo quasi arrivando alla conclusione di questa settimana, perché oh ragazzi, le settimane corrono, vanno veloci, veloci, veloci, veloci, mai è l'estate, uno è lì e se fa e va al mare, torna, voi che vi state godendo, e ancora alcuni si stanno già godendo un po' le vacanze, altri invece no, noi invece siamo qui con voi per fare un po' di notizie! Notizie un po' dal mondo, un po' strane, cioè oggi veramente parleremo di cose decisamente fatti che sembrano falsi, ma in realtà sono veri.
1: Sì, che...
0: cioè,

0: No, non mi metti in mente che ormai è lunedì, sì. Martedì, sono partita sabato lunedì con tutte le mie buone intenzioni per raccontare cose, poi io non so per quale motivo prendo una parabola culinaria ed è fatta, è finita. Ormai i nostri amici lo sanno che chi segue il salottino delle amiche, se la Simo parla di cucina... E poi è finita. Cioè, io è vero, ho solo mezz'ora, ma mi basta,
1: esatto,
0: mi basta, esatto, mia mezz'oretta, esatto. Solo che ogni tanto poi parto con i consigli, mi vengono idee, aiuto. E se mi parte la cucina, che è venerdì di
1: se
0: solito.
1: Se mi parte la cucina,
0: di solito è il venerdì, il giorno della cucina.
1: Non me, noi destinato, fate partire la cucina.
0: Destinato al momento culinario. È il venerdì, ma se mi parte di lunedì e io chiedo scusa, poi è un po' rimediato durante la settimana, perché ho bisogno anche di raccontare, o comunque. Perché
1: cioè,
0: sai,
1: certo,
0: non,
1: certo.
0: Io mi rendo conto che come me ci sono tante persone che il lavoro, la casa, gli amici o comunque tante cose ti portano ad arrivare a un certo orario la sera e dici: oh mio Dio, non ho avuto tempo un secondo neanche magari di ascoltare, ascolti le notizie radio magari, poi così, ma non è che puoi ascoltare tutto, magari accendi la radio e parte la canzone che ti piace, sei già arrivata a casa, oppure i DJ preferiti tra i quali noi, e ti racconto un po' di cosine così. Altre volte magari capita anche a noi di accendere la radio e ascoltare notizie sportive, però arrivi a casa la sera e dici: ma che cavolo sarà successo oggi in tutto il giorno? Poi arriva: ah, guarda che c'è la Simo in TV. Simo, ancora cucina, cioè non è che a me
1: ma
0: mi piace,
1: no, vabbè, però lo sai, la cosa è il bello, no? Quello che in realtà è un po' il nostro, è che noi non facciamo drammi con niente, nessuno, cioè a parte se ogni tanto te ti prende quando ti scivola la vena, va, però noi vi teniamo compagnia, noi chiacchieriamo con voi come se stessimo chiacchierando con degli amici, quindi voi che siete là e ci guardate in televisione o ci ascoltate in radio, a voi serve per passare quella mezz'ora, quell'ora e mezza, se riuscite a vedere tutti i nostri programmi, in cui non dovete pensare a nulla, noi pensiamo per voi e forse pensiamo, perché molto spesso capita che prepariamo una puntata ma poi ci direzioniamo verso altre cose proprio perché si parli soprattutto
0: se io ti metto i bastoni tra le ruote.
1: Assolutamente sì, quando uno inizia a farsi un quadro mentale, perché così la difficoltà è come se tu vai da Carlo Conti che sta presentando i cantanti di Sanremo e entra uno che gli dice: ok, facciamo, ok, il prezzo è giusto. È più o meno la stessa. A proposito di Sanremo, hai visto che carino? Vi prego, fatelo, Stefano, facciamo un appello a Stefano De Martino e Lino Banfi, che ha chiesto a Stefano: per cortesia, mi fai partecipare a Sanremo non come ospite, non come cantante, non come amico, perché voglio salutare il mio pubblico, perché secondo me non ho più tanto tempo.
0: Amore, davvero?
1: Sì,
0: non l'ho
1: trovata
0: sta
1: cosa. Sì, carinissimo. Una cosa veramente.
0: No, ci farò piangere tutti.
1: Tocca, sì, perché ragazzi, cioè, è arrivato, cioè dovete. Anche Lino Banfi, con tutto il bene, un po' ormai è quel momento.
0: Ha vissuto moltissimo,
1: ha iniziato intensamente.
0: Tardi, ha iniziato tardi la carriera, perché quasi anche lui, quasi per caso, aveva già 40 anni quando ha cominciato il boom di Vieni Avanti Cretino e
1: certo,
0: Cornetti
1: certo.
0: Alla crema. Cioè non ha iniziato giovanissimo, faceva altro nella vita.
1: Sì, ma è detto, è giusto che gli sia dato comunque il merito, che perché comunque in qualche modo, in un modo o nell'altro, ha fatto parte della nostra, della televisione italiana,
0: 89
1: no?
0: anni
1: 89 anni, magari io campa per altri 7-8 oppure sì. Magari invece finisce come nel film di Pio Amedeo, che dal Pizzo Munno prende parte, tu hai visto, no? Proprio la calletta del film dove lui parte, si allontana con la barca, bellissimo, romanticissimo. Noi salutiamo e auguriamo mille anni a Lino Banfi.
0: Però
1: perché
0: io mi rendo conto che quando arrivi a 89 anni magari non ha nulla, però dice: io l'anno prossimo ne avrò 90, cioè non è detto che qualcosa nella mia testa non parta, perché magari è